0: chiaramente sul sito
1: li trovate.
0: C'è scritto Valerio Lundini direttamente.
1: Non c'è un sito Valerio Lundini.
2: No, vabbè. C'è un link ma su un pezzo di carta, quindi
1: http due punti segnate /// Vabbè, no, li trovate.
2: C'è un sito veramente.
0: C'è un sito veramente.
1: Ah, vabbè, ovviamente devo dire linktr.ee/ Valerio Lundini, come il famoso attore comico piace tanto.
3: Se clicchi sul link si apre una schermata Valerio Lundini con tutte le date, tu clicchi sulle date e puoi prendere il
2: è che sul foglio di carta
1: un computer
2: serve un computer. Sì,
1: siamo di un'altra generazione noi. Il biglietto si compra in copisteria.
0: Con la come si chiama la cosa della SIAE,
1: ti ricordi le carrozze quando adesso con queste macchine invece è un casino, non ci sono più cavalli in città.
0: Allora decliniamo a te una battuta che va benissimo a Claudio Bisio: rimani sempre il solito coglione. Grazie. La cosa ci fa veramente piacere.
1: Grazie mille. Nonostante sia passato un giorno,
2: non sei cambiato.
0: Meno di 24 ore per l'esattezza.
1: Un po' meno. Sì,
0: adesso la tua giornata come continuava? A casa vai a dormire? Come funziona?
1: Adesso ritorno a casa. Sì.
0: Diretto.
1: Ho lasciato. Io ho 5 figli. L'ho lasciati
2: da soli.
1: Peraltro.
0: È venuto per fare 3 minuti e 30 di radio.
2: Sì. Vabbè,
0: sei veramente surreale e lunare.
1: Sono proprio io.
0: Grazie.
1: Un abbraccio
0: grazie,
1: a tutti.
0: Grazie.
1: Radio DJs.
0: 342 00 00 700, vai con il lancio della sigla.
4: Scusi, ma io non riesco a capirlo questo contratto. Ti firma, non ti preoccupa. Ma ci sono queste scrittine piccoline, io non è che riesco proprio a leggere. Devi da firma. Ma devo firmare per esteso oppure basta una sigla?
5: Sigla!

0: all'ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele
1: e Furio.
0: Buongiorno Veronica, buongiorno Patrizio.
2: Buongiorno, grazie Valerio per averci ringraziato.
0: Esatto, perché se noi andiamo in onda è grazie a tante persone che fanno il nostro lavoro.
1: Fate un applauso.
0: E poi tipo non citiamo mai Gianni Fall'uomo,
1: bravo Gianni, bravo,
2: perché citiamo Cioppi.
0: E Andrea Prevignano, chi c'era a Milano? Enzino c'era?
1: Tito, applausi a Tito.
0: Può bastare così, metti un disco.
1: Vai.

0: Si sente che a quell'età lì sì. Anno è quel
1: 69?
0: 69. Sì. Non è che sfuma, proprio viene tranciata di netto così.
1: Era finito il vinile. Era finito.
2: Proprio la carta.
0: Beach Boys su Radio DJ, chiamate Roma 3131. Che sorpresa, Valerio Lundini. Ma facciamo l'apertura sempre con Valerio. È bello questo clima così da zozzoni dei ragazzi. Noi che entriamo da Umberto e Damiano, uno che passa, un ospite che interviene.
2: Sì,
0: così.
2: Sì, mi piace.
0: Perché ho citato lo zozzoni dei ragazzi?
1: Bravo, perché lo facevamo in collaborazione con il CESVI, vi ricordate?
0: Per chi non conoscesse il CESVI, passiamo la parola a Roberto Vignola che ci dice in maniera telegrafica che cosa fanno. Buongiorno Roberto.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Beh,
0: tutti coloro che ascoltano DJ almeno da un po' di anni sanno che il CESVI sta per cooperazione e sviluppo, corretto?
3: Corretto, cooperazione e sviluppo, esattamente.
0: E cioè esattamente diciamo come si traduce?
3: Allora ragazzi, come voi sapete e come sanno anche gli ascoltatori, noi per tanti anni abbiamo fatto una campagna insieme, la campagna per lottare contro l'HIV sul nascere. Noi siamo impegnati in tutto il mondo in tantissime emergenze oggi. Al tempo era l'emergenza della pandemia HIV, oggi purtroppo viviamo un tempo segnato da guerre, da conflitti, da crisi climatica, quindi noi siamo presenti in tutti i teatri di guerra, siamo in Palestina, siamo in Cisgiordania dove distribuiamo acqua ogni giorno attraverso delle cisterne, ripristiniamo i sistemi fognari, siamo in Sudan che è il più grande e tragico conflitto che viviamo in questi tempi, siamo in Libano, non abbiamo abbandonato l'Ucraina, quindi ci troviamo veramente in ogni angolo del mondo dove anche la crisi climatica, siamo in Etiopia, siamo in Somalia dove esistono delle siccità persistenti. Certo. E al contempo portiamo avanti anche un altro programma, che è il nostro programma di protezione dell'infanzia, ovvero le case del sorriso, che voi avete visitato e conoscete molto bene.
0: E non solo nel mondo, ma anche in Italia.
2: Anche in Italia.
3: Non solo nel mondo, ma anche in Italia. Abbiamo 7 case del sorriso in tutto il mondo e 4 case in Italia. Tra l'altro adesso, proprio a giugno, finalmente apriremo anche le porte della Casa del Sorriso di Milano, che come voi sapete, perché avete visitato quella di Bari, sono dei luoghi di incontro per ragazzi delle periferie che sono un'alternativa reale alla vita di strada e che fungono un po' da stimolo per questi ragazzi, perché è importante stimolare chi non ha nessuna possibilità a guardare un po' a quell'ascensore sociale che sapete in Italia è fermo da un po' per tantissime persone. Quindi il nostro obiettivo è proprio quello di stimolare i ragazzi a impegnarsi, studiare e migliorare la loro condizione.
0: Senti, su Radio DJ e anche su altri network ho sentito lo spot fatto da questi 3 tipi che si chiamano Gabriele, Giorgio e Furio, che invitano a donare il 5 per 1000. Perché lo facciamo? Lo facciamo perché conosciamo profondamente il CESVI, abbiamo visitato i progetti del CESVI soprattutto in Africa, ma
2: sappiamo come lavorano.
0: Esatto.
1: E sappiamo che tutti i soldi, quasi tutti i soldi finiscono a dama, come si dice a Roma, cioè.
0: Sì, a parte diciamo le trattenute, quelle classiche, dovrebbero essere sul 7%, corretto Roberto?
3: Esattamente. Voi come sapete noi rendicontiamo sempre ogni singolo euro e questa bellissima campagna del 5 per 1000 che abbiamo fatto insieme a voi è attiva proprio in questi giorni su DJ e su altri network. Devo dire che proprio in questi giorni abbiamo avuto la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate dei risultati del 5 per 1000 dell'anno scorso. 1800 firme in più, vuol dire che moltissimi ascoltatori di DJ ci hanno seguito, hanno fatto questa scelta, l'hanno fatto grazie alla fiducia che ripongono in voi e spero anche alla fiducia che ripongono in noi, visto che sono tanti anni che siamo con voi anche al Concertozzo.
2: Sì, ci vedremo anche lì.
0: Senti Roberto, prossimo progetto che sposerete, a parte la Casa del Sorriso questa di Milano, c'è qualche cosa a cui tieni particolarmente o al quale sei particolarmente legato?
3: Guarda, mi cito questo progetto bellissimo, non siamo in un'emergenza, siamo soltanto in un contesto Casa del Sorriso. Io settimana scorsa sono tornato dal Sud America, dove abbiamo una Casa del Sorriso in Brasile. Brasile non è un paese sicuramente di guerra, ma una cosa bellissima che ho visto con i miei occhi in questi giorni, si fa della musica, si fanno dei corsi di musica per i ragazzi. Ho incontrato dei ragazzi di 22-23 anni che oggi sono professori di musica e musicisti di professione, cioè una delle più grandi soddisfazioni

0: della vita e poter vedere un ragazzino della favela che si commuove davanti ad una telecamera perché ti dice: io sono grato a Cesi perché oggi c'è un lavoro, ho un futuro, ho una direzione chiara. Penso che questo restituisca il senso del bellissimo lavoro che abbiamo la fortuna di portare avanti e che voi appunto promuovete con la vostra immagine, e volevo proprio lasciarvi con questa immagine di speranza e di futuro, invitando tutti a sostenerci con il 5 per 1000 andando a ricercare il codice proprio sul sito di cesvi.org.
1: Non c'è immagine più bella per cominciare la giornata. Grazie Roberto, viva il Cesvi,
2: un abbraccio.
0: Ciao, ragazzi, grazie.

0: Sono le 7.49, questa è Radio DJ, lei era Paola Iezzi, al microfono il trio Medusa, ha detto tutto.
1: Sì,
0: allora, comunichiamo ad Enrico, o meglio, Enrico dovrebbe saperlo visto che è in chat, che abbiamo ricevuto un bellissimo riconoscimento. Buongiorno Enrico.
2: Buongiorno, sì, buongiorno. Ho visto, infatti, bello.
0: A te l'onore di dire cosa ci consegneranno al Comune di Roma il 10 luglio alle 18.30. Non hai letto tutto il messaggio? No.
2: No, beh, sì, consegneranno un bellissimo premio insomma,
3: che si chiama
0: che si chiama
3: il premio.
2: No, beh, comunque si chiama Microfono d'Oro.
0: Microfono!
4: Meno male che hai mandato la foto.
1: Stava scorrendo sulle immagini,
0: cerca immagini. Grazie veramente
2: 10
0: per questo.
2: Luglio, no?
0: 10 luglio, 10 luglio.
2: 18 verrà 18 e 3.
1: Ma ci sarà anche il sindaco?
0: Penso di sì,
1: a quel punto chiediamogli il permesso per la ZTL del
0: a quel punto sì.
1: Già che ci siamo.
0: Io porto il pacchetto di multe e gli chiedo se me le
1: togli. E poi lo sbattiamo in faccia a Fiorello. Se guarda, noi ce l'ha fatta.
0: Enrico, vieni a farti questo giro romano alle 18.30 il 10 luglio, dai, che farà fresca a quell'ora.
2: Sarebbe bello, sì, sarà un po' caldino, però sì, non sarebbe.

0: Dai.
1: A Roma in luglio.
2: Allora, se vieni, sei quello che sale sul palco a ritirare il premio, sì, okay.
3: Il delegato.
2: Senti, Enrico.
1: Però in Campidoglio vorrei far fare una figuraccia, no, poi no, la trasmissione. Quindi sempre, rimango in un angolo.
2: Ci fai sempre fare bella figura. Enrico, a proposito di Roma, quattro città bollino rosso: Roma, Torino, Firenze e Bologna.
1: Sì, caldo, attenzione, perché comunque ticchettando i barometri si può notare un lieve calo della pressione atmosferica, quindi oggi ci si può aspettare qualcosa, però in zone molto limitate. Intanto bella mattinata dappertutto, giusto l'eccezione su Friuli e parte del Veneto, ma poi cominceranno ad aumentare le nubi sugli Appennini, ma in particolar modo sulle Alpi centro-orientali. Ecco, qui nel pomeriggio si cominceranno a formare dei temporali che poi tenderanno a scendere verso le pianure di buona parte del Triveneto, anche su parte della Lombardia e parte dell'Emilia-Romagna, e c'è un'allerta gialla su queste zone per il pomeriggio, perché potrebbero svilupparsi dei temporali molto localizzati, però brevi ma intensi, quindi anche con la grandine sarà possibile.
4: Per succede sempre quando c'è questo gran caldo,
3: arriva la grandine di solito.
1: Infatti,
3: sì,
1: perché il caldo comunque rimane, perché saremo sui 36-37 sulla pianura padana, quindi insomma, anche 34-35.
2: Un abbraccio a tutti coloro che stanno lavorando nei campi in questo momento.
1: Avranno anche magari
2: che so, tipo mezzi con l'aria condizionata, ma qualcuno dovrà scendere.
3: Sono i pochi eletti che stanno nel luogo.
4: Quelli dei cantieri stradali, mamma mia.
1: Ovviamente questa è tutta energia poi per quei brevi piccoli temporali che comunque potranno menare, diciamo così. Ecco. Curiosità, Parigi come a Roma saremo sui 35 e Bucarest come Palermo saremo sui 29, ad esempio. Un po' più fresco.
2: Senti, tra poco parliamo anche del Roland Garros. Lì come va la situazione, che sembra che sia molto molto caldo. Roland Garros. Quindi lì come andrà un pochino meglio.
1: Quindi no, sarà sicuramente caldo perché lì c'è il cuore dell'anticiclone, quindi ancora più caldo, però domani vi preparo, potrebbe arrivare un temporale domani anche a Roma.
2: Attenzione.
4: Io vi ricordo che poi fra tre giorni inizierebbe un ponte.
2: Speriamo che lì almeno non battezzi là. Grazie Enrico, appuntamento con te puntuali domani alla stessa ora. Un abbraccio, ciao Enrico.
1: Grazie.
3: Ciao Enrico.

0: Vogliamo giustificare il microfono d'oro, vogliamo fare le cose fatte bene. Rimetti il uovo.
1: Allora, vai.
0: Splende il sole sulla penisola italiana in questo mercoledì 27 maggio alle 8.07. La simpatia, l'allegria, il divertimento passa per Radio DJ.
2: E ce lo tolgono.
3: No, vai a vedere. Scusate, se è arrivato un messaggio.
1: Rubiamo che era immediatamente stampa del nostro Valerio Sandini. Certo. E facciamolo nostro. Quindi l'irriverenza.
3: L'irriverenza.
0: Allora,
3: certo.
0: Vediamo se mi arriva il messaggio audio di Andrea Doria, che è colui che ci ha comunicato la vittoria del Sandini.
3: E magari dice: scusate, c'è stato un errore di comunicazione.
0: Senti, bravi, però adesso
1: forse la sala è occupata, ci dirà 10 la sala
3: solo, no, per noi, però
0: c'è stato un errore di comunicazione. C'è Veronica che tra l'altro oggi è venuta col tappeto volante, possiamo fare una foto poi, Veronica? Bellissima,
2: molto quacella,
0: molto quacella, Aladino.
4: Sì. Volevo cerco dirti... delle reference la mattina quando mi sveglio, oggi è Aladino.
0: Hai fatto il chip facts, hai visto come dicono quelle
4: no, dopo lo faccio nell'ascensore.
0: A me piacciono le influencer che sbagliano e dicono chip facts.
3: Il G-Fitz
1: però potrebbe essere il look giusto, sì, bravo. Ad esempio per lo Speaker's Corner.
0: Bravo, perfetto. Tra l'altro lo Speaker's Corner, Enrico canterà Sal Da Vinci, sì. Tu canterai Il Mondo è Tuo.
4: Esatto, Il Mondo, il mondo è mio con Gigi D'Alessio.
0: Gigi D'Alessio.
4: Special guest.
0: Abbiamo parlato del caldo. Fa caldissimo al...
1: Va bene così. Però basta dici
0: Garros. Quanto caldo fa?
5: Caldo.
6: 20.000 caldo.
0: Qui hanno fatto anche lì. Anche qui hanno fatto il chick chat, ma con le
2: puppe di addirittura ghiaccio in testa, pause di raffreddamento, docce di aria nebulizzata, idranti sul campo, Rude che quasi mi sviene.
0: A me piace tanto lui che litiga con la moglie.
1: Lui litiga con tutti.
2: Allora, match non brillante. È uscito subito al primo turno, si è lamentato tanto
0: del caldo
2: Medvedev, ma la Medvedeva che stava in tribuna,
3: che gli ha detto?
2: Fa caldo per tutti, amore mio, dai, gioca e per favore non facciamo
0: fa caldo,
2: però fa caldo lo stesso.
0: Gli ha detto una cosa tipo stai a modino, cosa che gli ha detto? Fai bravino,
3: comportati a modo,
2: comportati come si deve,
3: come si deve. Poi sai cos'è successo in conferenza stampa? Gli hanno chiesto: ma il caldo ha influito? Beh, le sue parole: il caldo c'è per tutti.
2: che sottone micidiale.
0: C'è a lui, perché sei una delle nostre compagnie che sono attaccate del genere, ragazzi. Tutti sulla testa.
3: Certo, hai ragione.
1: Facendo l'occhiolino in conferenza. Ho detto bene, cara. Bravo.
0: Accade la stessa cosa in macchina, io con la Pertici che mette meno 7 sulla caldissimo. È vero, amore, meno 7 è la temperatura perfetta per viaggiare.
3: Ma certo.
0: L'abbigliamento è tutto, ragazzi. L'abbigliamento è tutto. Quando uno fa sport deve avere l'abbigliamento corretto. 342 00 00 700. Sì, tu. Proprio tu che ci hai raccontato che giocavi con le Tots a calcetto.
3: Ti prego. Ma come abbigliamento era la sua scelta.
0: Ci puoi contattare, ti prego.
1: Lo fai ancora? E niente come scarpette da scoglio, sempre Tots di mio compagno Alessandro, che saluto. Le scarpe per fare il bagno sui sassetti, sempre Tots.
0: Ma quelle sono buone.
1: Lui dice: erano un

0: erano usate, cioè,
1: figo,
0: c'è il buon Gianni pronto a portarci in diretta persone che cannano completamente l'abbigliamento.
2: Quella piegatura lì, perché fu una piegatura di un vecchio best, era il, la, la puntata verteva sul ho sbagliato a fare il borsone, quindi aveva messo delle tozze, quelli con i pallini,
0: poi aveva giocato il venerdì io e Giorgio, presi dalla crisi dei cinquantenni, andiamo a fare sparring partners a box, io dimentico costantemente i calzini e mi dice gente che fa, ma io devo fare a pugni con uno che c'ha le calze gallo,
1: ma le calze lunghe poi
0: con lunghe, i rombi, col posso fare a pugni con uno, e io queste
1: queste ce avevo, quelle colorate a strisce, cos'è un pagliaccio,
0: non
1: il giorno che devo fare con le calze a rete potresti essere una stima,
3: allora servono anche i tacchi, allora facciamo box
0: adesso
3: tacchi.
0: Sono l'unico che si è allenato con un tanga dell'amore, no, sono l'unico
1: tra noi, tra noi.
0: Infatti adesso prendo quelle con la scritta uomo, così. No, però c'è qualcuno molto,
2: ragazzi,
0: molto
2: Naomi ha sfilato a Parigi. No, ve la dico così, sì. Ma non si tratta naturalmente di Naomi Campbell, ma si tratta di Naomi Osaka, che già ci aveva stupito con dei look sul campo molto molto particolari. In Australia si era presentata vestita da sposa con un ombrellino parasole, e invece questa volta a Roland Garros si è presentata al pubblico con un abito nero lungo, top in pizzo ricamato con pioggia di cristalli sul colletto, vaporosa gonna di tulle, veli da cui spuntano
0: ma no.
4: Abbigliamento di Filino, gonnellino pantalone bianco di una sua zia ricca, maglietta Lacoste pure bianca, scarpa da passeggio di cuoio grasso, calza scozzese e giarrettiere, doppie racchettine Liberty da volano, fantozzi, maglietta della Gil, mutanda ascellare aperta sul davanti e chiusa pietosamente con uno spillo da balia, grosso racchettone 1912, elegante visiera verde con la scritta Casino Municipale di Saint-Vincent.
1: Lì si dice così.
0: 342 00
2: la scarpa da passeggio di cuoio grasso.
0: 342 00 00 700, lo sapete, per un breve messaggio audio ho scritto se volete, come hai detto che si chiama la ragazza,
2: Naomi
0: di Osaka.

0: pezzo splendido di Eugenio Finardi, le ragazze di Osaka o Osaka, a seconda di come volete pronunciarlo. Insomma, credo che
1: lo possiamo chiedere venerdì a Sheffield.
0: Credo che la pronuncia giapponese sia Osaka.
2: Osaka.
0: Veramente per noi le ragazze di Osaka.
2: Lui canta le ragazze di Osaka.
0: Certo.
2: Lui.
0: Perché? Perché c'è questa tennista particolarmente strosa, ma è forte anche.
2: È stata numero uno del mondo, ragazzi. La prima orientale giapponese numero uno del mondo ad avvincere. Ha vinto 4 slam.
0: Giapponese, corretto?
2: Haitiana. Papà haitiano, mamma giapponese.
0: 3420000700. E beh, questo è un classicone. Gente che fa sport o attività, non proprio con l'abbigliamento è adatto, vero? Che dici, Jasmine?
2: Sei uguale.
0: Possiamo dare una foto.
3: Buongiorno trio. Buongiorno. Mi raccontavano amici che quando mio marito era molto giovane giocava a calcio con una tuta viola, tuta con felpa e pantalone, e mocassini marroni. Meno male che non l'ho mai conosciuto così, altrimenti non l'avrei mai sposato. Dina da Torino, ciao.
0: Lo sai perché? Perché poi quando tu sei una pippa dici non c'ho le scarpe,
4: non c'ho le scarpe adatte,
2: ho dato colpa alle scarpe.
0: Quando palleggi male c'è
2: sai mocassini, le volte che ho detto purtroppo ho due piedi destri,
4: oggi ho messo due piedi uguali, che devo fare? Purtroppo è così,
0: un palleggio
5: il contrario invece che faceva Danilino da Fiumicino, dopo chiedeteglielo, perché lui veniva tutto vestito perfetto e poi era una pippa.
4: Ti ci fa credere.
0: Sono come quelli che hanno la tuta da sci con scritto dietro maestro. E poi vanno a spazzare. Non è che una dichiarazione di intenti, diciamo. Ancora, vai.
6: Non parte. Ale, Checco, io con un vestito da 500 euro di Max Mara sono dovuta fermare per strada a luglio a cambiare la candela della Vespa.
0: Che pazzerella.
4: Beh, se lo prendi come sport probabilmente sì.
2: Magari era il
4: cambio
2: bianco
4: della candela.
7: Poverina, faceva caldo, non aveva il look più comodo perché andava la candela della Vespa.
4: Nessuno che si è fermato a dargli una mano.
7: Evidentemente no, poverina, avrà buttato il suo vestito da 500 euro.
0: Luca d'Arezzo, buongiorno.
8: Buongiorno.
0: Sei stato il prescelto da Gianni perché hai una storia da raccontarci. Tutti un mio amico, mai nessuno io, no. Quindi un tuo amico, corretto? Sì.
8: Fortunatamente sì, è toccato all'amico.
0: E che cosa faceva questo amico? O meglio, il suo abbigliamento qual era?
8: Niente, la mamma non aveva voglia di comprargli le scarpette da calcio, quindi lo mandava a fare gli allenamenti con le scarpe da barca, quelle classiche rosse, bianche e blu degli anni 80-90.
2: Le scarpe da barca.
8: E chiaramente andava a fare gli allenamenti e gli amici
4: ci credo.
0: Ma
4: hanno le suole lisce.
8: Quindi cadeva in continuazione, poverino.
0: Ma scusa,
8: cosa bella che da stress è pieno di teoria che adesso.
0: Ma povero,
2: ma creato è colpa della mamma, però. Scarpe da barca a calcetto, ragazzi. È proprio due.
0: Ma scusate, ma un paio di scarpini costerà di meno di un paio di scarpe da barca, no?
2: Quelle c'erano.
4: Vuoi andare in barca, non ci sei voluto andare.
0: Ma poi scusa, Luca, ad Arezzo c'è il mare, non mi risulta.

0: No, quindi che cacchio ci faceva con le
1: No,
0: scarpe da barca? Niente, così.
1: però era un figo, era bellino.
0: Era
2: allora
0: bellino,
2: giocava però con il giacchetto sulle spalle.
0: Stava con la testa piegata e strambava ogni tanto. Grazie Luca, un abbraccio, ciao, grazie.
3: Ciao, ciao.

0: Alle 8.37 su Radio DJ andava tutto bene, puntata clamorosa. Cosa possiamo fare di peggio? Danilo, buongiorno.
1: Buongiorno Zozzoni, buongiorno. Ma ho vinto anch'io il premio.
0: E sì, mi raccomando, il 20 luglio, eh? Sì, 20 luglio alle 24.30.
1: Io sono a Terni.
0: Comune di Terni, bravo.
1: Io per questo programma sono come Montella l'anno dello scudetto della Roma, che non era, non era sempre titolare, però quando entrava,
0: cavolo, la buttava.
1: Cioè, paragone un po' ampio, Montella. Montella è veramente forte. Oggi avete parlato di abbigliamento inadatto. Io una sola volta in vita mia, perché avevo un po' l'ansia da prestazione, sono andato a giocare con Patrizio, che lui organizzava
0: a calcetto.
1: Lui organizzava queste sfide tra M2O e Radio...
2: M2O contro Radio Capital,
1: Radio Capital. Sì. Quindi io ho detto, cavolo, tu fa bella figura, sono andato lì proprio col completo del Brasile,
0: addirittura
1: con i scarpini,
3: ma tutto preciso,
1: i parastinchi addirittura.
2: Che i parastinchi a calcetto,
0: che pose,
1: calcolate che non so da che parte si segna, cioè capito, io proprio sì. Infatti loro all'inizio tutti mi volevano,
2: no, ma quando si facevano le squadre tutti volevano giocare con lui, no, voglio questo è forte.
1: Invece io solitamente sono proprio inadatto. Ricordo questa cosa, io e Arianna per un breve periodo abbiamo avuto un abbonamento in un circolo sportivo molto grande a Roma, ce l'avevano regalato, ma per un anno, e noi eravamo messi in fissa e dovevamo giocare a tennis. Qui giocavano le partite, proprio gli allenamenti dell'ATP, cioè una roba. Noi ci siamo presentati, io mi sono presentato innanzitutto con le Air Max ai piedi,
3: quindi già mi detto, molto.
1: Poi Arianna una certa ha tirato fuori delle palline a tennis rosa che io ho detto vabbè, mo so fashion, suonavano, cioè quando
3: aveva il suonetto,
1: quando
3: dentro
1: colpivi suonavano, non so perché ce le avevo. Noi abbiamo fatto 30 minuti di partita,

0: Pensa felice.
1: Gradevole anche
2: non ci hanno più voluto.
1: Ti ricordi quando anche io e Giorgio ti abbiamo regalato l'abbonamento alla palestra? No, adesso prova ad entrare, non puoi.
2: Io mi ricordo che un periodo andavo a giocare a, sono fatto 2-3 partite a padel con Gabriele. Io pensavo che eravamo ospitati, quindi andavo lì, mangiavo, facevo tutto. Un giorno Gabriele mi ha detto: Dani, ma armi nel campo una volta, vuoi pagare? Pagava tutto lui. Io ero convinto che era offerto.
1: Non funziona sempre così.
2: Andiamo con la sigla.
3: Sì, vai.

0: Allora andiamo con i Ciam ha fatto caso. Ormai sono diventate cose
1: ringrazio
0: proprio.
1: Ringrazio lo steward che mi ha regalato la birra che te l'ho portata fisicamente. Grazie.
0: Cioè uno steward ti ha regalato una birra in volo e mi ha detto portala a Danilo. E tu l'hai portata.
1: Io l'ho portata.
2: Cioè. Pensa che ha fatto una deviazione. Cioè, cioè avete fatto scalo dove per prendere questa, questa birra?
1: A Francoforte.
2: A Francoforte.
0: Che poi potevi, cioè, potevi portarmi qualsiasi.
1: No, no, quella. No, quella. Perché mia moglie ha detto ma sei pieno di roba, poco sta lattina di birra. Lo so, io quello devo fare.
0: Allora, ci hanno fatto cosa quando ti prendi le insalate, quelle da comporre, i poké, sì, insalate di riso. Tu c'hai tipo 4-5 ingredienti perché il menù prevede quello. Li metti 3-4. Poi l'ha detta, dice guarda ce n'hai ancora uno, quell'uno tu vai nel panico, sì. E perché ne so, hai fatto tutto, tutti i legumi così, poi dici e gozze,
2: cioè, sì, tutto,
0: puttani, sì. Tutto, tutto perché
2: non vai pronto,
0: vai nel panico, dice, oh, è compreso, l'ho messo, ci hanno fatto anche questo, mi è successo domenica, ci hanno fatto che tu vai in ferramenta, chiedi una cosa specifica, la risposta è sempre l'ho appena finita, ma arriva la prossima settimana. Allora, no, non l'ho fatta, sì, ma è successa la domenica.
2: Te l'ho già ferramenta aperta allora, di domenica.
0: Io sono andato domenica a chiedere a una ferramenta vicino casa che era pure aperta, la guaina liquida di domenica mattina. Manco, io manco sapevo che esistesse la guaina liquida, perché me l'hanno chiesta. Entro e gli dico, ce l'ha la guaina liquida? L'ho appena finito. Cioè, mo è uno di domenica. È venuto già un altro scemo, perché è l'unico scemo che la domenica. Questa mi era successa, Gabriele, devo raccontare.
1: Sì, è successo, certo.
2: No, no, ma non era la guaina, era tipo.
3: Era un'altra cosa.
2: Chiodo, sì. Sì, sì,
1: sicura uguale. Uguale
2: era un'altra cosa. Era un'altra cosa per me è successo.
3: Però, vabbè, però succede anche con la guaina.
2: Allora, posso dire, vuol dire che non ci hai mai fatto caso, vero? Succede
0: sempre. Pure quest'altra cosa, forse mi è successa, però. Vediamo. Allora, ci hanno fatto se quando carichi la lavastoviglie, io la carico sempre male, non sono capace a caricarla. Levi tutto, tu te controlli, non c'è più niente da mettere alla sua. La carichi, metti la pasticca, metti il brillantante, la accendi, te giri, appare un bicchiere. Dove cazzo? Dove stava quel bicchiere?
2: Dove era?
0: Cioè, secondo me lo portano perché è impossibile.
1: Di nascosto
0: è impossibile. Poi non la puoi stoppare. Che poi la lavastoviglie si può stoppare, sì. Non è come la lavatrice.
2: Dipende dal modello.
1: No, meglio di no.
0: Ma meglio di no, chi? Ma io a casa mia c'ho un cazzo.
1: Io l'ho fottuta due volte.
0: Veramente, se brucia. L'ultima.
1: Veloce.
0: Pure questa mi è successa. Ci hanno fatto essere quando mangi pisellini freschi. Questo è il periodo dei pisellini freschi. Quando li mangi, tipo i prendi con la forchetta, se te casca per terra il pisellino, tu stai in cucina, quello arriva in camera da, in camera da letto, arriva. Cioè rotola. La mattina ti svegli sotto al comodino, e dici, ma come cazzo ha fatto?
1: Come pisello ha fatto?
3: Come pisello ha fatto?
0: Come pisello ha fatto?
1: Tra poco torniamo con che cosa?
0: I miti greci. Oh. No, non l'ho fatta, vi giuro.
1: No, che mito greco è? Anticipiamo.
0: Fedonte.
1: Fedonte. Oh, mi raccomando.
0: Fedonte.
1: Partiamo per la Grecia.
0: Non so come si chiama. Fedonte.
1: Weekend su Radio.

0: Evidentemente sono molto innamorati di questa isola splendida.
1: Bella, molto bella.
0: Più Daft Punk che The Weeknd, io so che loro.
2: Hanno litigato per questo.
0: Sì,
2: andando a Panarea.
0: A Panarea uno, no, Panarea no, poi ci sono quelli di Roma, no, c'è sta la Lalli, c'è sta la Flami, c'è sta la Vero, vestita da principessa Jasmine, The Aladdin, lascia sta cosa, tutti i ragazzi. Filicudi hanno le scarpe con le tappine. Ah, Panarea non le scarpe.
2: Sono nate là, è infradito praticamente.
0: No, hanno proprio le scarpe, no, le tappine, e per le ragazze c'è proprio un modello tipo, strano che non ce l'abbia la
3: che
0: donna
3: cosa,
0: di Roma
3: Nord. Le minorchine,
0: le, sì,
3: le espadrillas,
0: tipo espadrillas, ma proprio tipiche di Panarea.
3: Ora le cerco.
4: Mamma mia, le espadrillas quando te sudavano i piedi quanto puzzavano, cioè arrivi poi dove,
0: generale,
4: e dovevi mettere non si sa dove, a 10 km
0: per spazzare con il pisello, cioè,
4: e poi si inzuppavano, non so, a me, io le odi, però mamma me le comprava sempre, le mettevo, quindi.
0: Allora andiamo sui miti greci.
4: Io sono un po' l'Alberto Angela la ti chiama
1: mamma, no, certo,
2: no, io non ci fa perdere il saluto, cioè.
4: Io mi sogno un mio speciale su Rai 1,
0: certo, sì. Contaci, sogna, continua a sognare.
4: Oggi parleremo del mito di Fetonte, figlio del dio Sole, perché diciamo incarna la tragedia dell'arroganza umana e del caldo estremo, visto che è arrivato il caldo. Perché io non faccio.
0: Avranno la stessa etimologia di fetore, chissà.
4: No, io non faccio le cose a caso, no, faccio proprio le cose, sì.
1: Vabbè, il dio del Sole che è?
4: Aspetta, lo spieghiamo. Allora,
2: Faglielo leggere.
4: Fedonte andava in giro e si vantava di essere il figlio del sole, che era il Sorelio.
1: Il Sorelio.
4: Sorelio era
0: il figlio del
4: Sole. Sì, e i suoi amici lo prendevano per culo a Fedonte. Dicevano: a Fedonte, ma che è il figlio del Sole? Faccia da scemo.
0: Vuoi sapere di chi sei figlio?
4: No, cioè. Lui diceva: tu giuro. Allora, incoraggiato dalla madre, che la madre era Climene. Sì. Ma mai un nome normale questo, niente. Dice va da tuo padre, guarda che a fine te conferma questo, Fedonte va da Arzorelio, sì, gli dice: ma io so tuo figlio, e lui dice sì. Tu sei un gran figlio di Climene, gli dice sei proprio figlio, ok, ma so 20 anni, non ti sei mai fatto vedere papà, lo so, è così,
0: e c'ho avuto da fare,
4: per farmi
2: questa è colpa vostra, caro, vi fate sentire le correzioni,
4: caro mio amico, caro mio figlio Fedonte,
1: mio figlio Fedonte.
4: Fedonte dice: però per farmi perdonare ti esaudisco un desiderio. Lui ha detto: ammazza il culo, un desiderio, 20 anni che te fai vedere mondi. Sì, e Fedonte, Elio gli dice: vabbè, te compro il motorino a Fedonte.
0: Certo.
4: Fedonte dice: no, voglio guidare il tuo carro, quello con il sole.
0: Certo.
4: Ammazza, non c'hai manco il patentino, gli ha detto. Vuoi guidare il carro? Vabbè, Elio preso gli dice: ti do il carro.
0: Un giro solo o sempre glielo lascia?
4: No, un giretto.
0: Adesso
4: quando gli dicevi a papà, io una volta ho detto a mio padre col trattore, col taglierba, gli ho detto: papà, mi fa fare un giretto col taglierba che c'ha il trattore, io ho spaccato. Questo è uguale, Fedonte sa

0: sul carro del Soelio, i cavalli sentono la mano
1: che non è quella,
0: e cominciano a sbroccare, vanno avanti e dietro, avanti, e il sole andando avanti a tanto.

0: la fermata libera.
1: Quanto è BA?
2: È come Ponte Mammolo.
0: Con
2: 2M. Vabbè, insomma, tipo alla Libia, che era, che era gelata, sì, viene bruciata, diventa tutta deserto.
0: Porca miseria.
2: I deserti sono stati creati
0: è
2: da
0: colpa sua.
2: Da sto fetente di Fetonte, capito? Sì. Allora, Zeus si incazza, oh, ma dove buco sto pallone, capito? Spacca il carro di Fetonte, Fetonte casca, annega in un fiume che all'epoca si chiamava Eridiano, che è l'attuale fiume Po.
1: Ah, ma dai,
2: capito?
0: Ammazza. Quando Fetonte è nel Po.
2: Quando vedi la faccia di Gabriele stupida, dico ammazza. E le Eliadi, che erano figli e sorelle di Fetonte, piangono e dico a Zeus: ah, sei cattivo, Zeus. Ah, sono cattivo. Gli dice: allora mo vi trasformo in pioppi. Ma Zeus era un pezzo di merda. Mi trasformo in pioppi e sono i pioppi che ora costeggiano il Po. Sarebbero le sorelle di Fetonte. Quindi la morale della favola è: se non c'ha patente non puoi guidare una cosa.
1: Questo è uscito fuori da...
3: è sempre una morale.
2: Non va allargate nella vita.
1: Però stavolta è interessante.

0: fuck.
1: Ha digerito Francesco Gabbani, Summer Funk.
2: Coca-Cola.
1: 8.53, abbiamo pochi secondi per ricordarvi l'appuntamento sabato 5 giugno.
2: Corretto?
1: 6 giugno.
2: Sabato e 6.
1: 6 giugno alle 11.30. 11.30 per lo Speaker's Corners. Danilo ci sarà, chiaramente.
3: Certo. Okay. Farò la birrubrica per la prima volta in diretta, ragazzi. Non potete perderla.
1: Ma soprattutto Enrico Albagnino canterà Salda Vinci e Veronica volerà sulle vostre teste con il suo tappeto volante.
4: Esatto.
1: Foto adesso.
4: Facciamo subito.
1: Grazie Veronica, grazie Patrizio, grazie Gianni, grazie Bravi, grazie Danilo. Appuntamento domani mattina 7.30. Mi
3: raccomando, domani.
1: Grazie a tutti, ciao
2: domani. Ciao.
5: Sabato 6 giugno è

0: Lo so, Dino, che dobbiamo andare, ma aspetta un attimo. Se vuoi, mare,
1: montagna, città. La Gioconda il prosciutto se l'è mangia.
2: C'entra,
3: bellissima.
2: È perfetto.
3: Grazie, bellissima. Scusate, posso risentirla? Posso chiamare un bar delle cose che mette DJ Aladdin?
1: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: La Gioconda è una pubblicità. È una pubblicità che dice così, che mi piace molto.
4: Ciao ragazzi, io sto facendo la mia camminata quotidiana e nonostante il caldo c'è una bella rietta e quindi si viaggia, che è una meraviglia.
3: Si sente la rietta, eh?
2: Si sente perché fa quell'effetto sul microfono che non è.
5: Ma è la rietta che spostano le macchine quando passano qua a Milano.
3: Sì, sì, meno male che ci sono, perché così sconfiggiamo il caldo.
2: È un po' allora, è una teoria singolare, diciamo.
3: Rivoluzionaria.
2: Sì, però sai che ci sono tanti, appunto, complotti, alcuni anche, insomma, senza proprio delle basi scientifiche, mi verrebbe da dire. Però, insomma, dai.
3: Sì, fanno da ventilatore, sfrecciandoti di fianco, ti fanno un po' da.
5: Quindi una bella auto che ti passa davanti e un caffè freddo in mano che rinfresca.
6: Ragazzi, dalle mie parti, se entrate in un bar e chiedete un caffè freddo, vi cacciano fuori dal bar. Dovete chiedere una granita.
3: Okay. Granita al caffè, un'altra cosa.
2: Però granita è tutto il ghiaccio lì, come si dice, maciullato, no?
3: tritato. Maciullato un po' splatter.
2: Un po' horror.
3: Me
2: come
3: lo immagino tutto incazzato quello che fa la granita.
2: È l'heavy metal che comunque mi porta a utilizzare. Noi da ragazzi, insomma, bevevamo sempre caffè col ghiaccio maciullato.
3: Il ghiaccio macellato, che prima deve stagionare. Poi.
2: Certo. Vabbè, no, dai, secondo me è accettabile, dai, il caffè freddo, dai.
3: Anche secondo me, sì, però che nessuno si offenda, ragazzi. Sì, gusto personale.
5: Con un goccio di Baileys, qualcosa.
2: Ultimamente, insomma, qui si è alzato un po' il tasso, diciamo, no? Non del mutuo, anche del mutuo. Però, insomma,
5: goccio, dai.
2: Sì, ma infatti per un po' di coraggio liquido, diciamo, sì, no? Così lo chiamano gli inglesi, no? Liquid courage, o no?
3: Bello, sì, è molto bello, è vero, un'immagine.
2: Sai, non so, il cantante che è al suo primo concerto ed è un po' emozionato, e il manager gli fa: bevi un po' di coraggio liquido.
3: O quello che ha il colloquio di lavoro importantissimo e c'è qualcuno che gli fa: dai, fai uno. Ma non è proprio consigliabile.
5: Voglio fare una band, la chiamiamo i coraggio liquido.
3: Bellissimo. La facciamo,
2: va bene, iniziamo con le bambole di pezza, la nuova canzone porno.

0: Mamma, se mi è entrata in testa, ragazzi. Oh, me la canto sempre durante il soffritto. Ho mollato un po' col soffritto perché adesso fa molto caldo, in casa, ma la canzone non molla, è sempre nel cervello.
1: Soffrigge senza fuoco.
0: Mamma
1: adesso.
0: Mia, ragazzi.
2: Ciao, da me, dal mio paese, in provincia di Napoli. La granita si chiama Ugazza Boccia. Cioè, sarebbe. Cioè, non ho capito il significato da dove deriva, però in dialetto si dice. Ma è un cazzo a bocce, per piacere.
1: Un bello cazzo a bocce.
3: Con un bel libro piccolino, magari. Poi.
1: Sì, un bel cazzo a bocce. C'è da fare cazzo a bocce.
0: Ma che cosa vuol dire letteralmente cazzo a bocce?
1: Cazzo a bocce.
3: Allora, puoi identificare, ad esempio, il San Pietrino, quindi il blocco di pietra, quelli lì delle strade.
0: Che spesso poi viene staccato e lanciato, no? Purtroppo, no? Perché poi de San Pietrinizzi il pavimento.
3: Poi un generico oggetto, non meglio specificato, diciamo.
0: Contundente, però. Sì,
3: a Napoli viene utilizzato in modo scherzoso per indicare una cosa qualsiasi.
1: Ugazza a bocce.
0: Ah, sì. Ok.
3: In alcune zone, nell'area vesuviana, in particolare a Torre Annunziata, che è la città di Gianluca Vitieri.
1: Tra l'altro, sì. Okay. Shut the fuck up!
3: Ugazza a bocchio. Sì, è proprio la granita, ok?
1: Ugazza a bocchio.
3: Però può anche essere un dolce tipico, sempre dell'area.
0: Vabbè,
1: scusa, comunque un freddo. Tutto, o un dolce freddo o semifreddo.
3: È il cazzo, praticamente.
0: Prima bisogna geolocalizzarsi. Se sei nella zona giusta, chiedi un cazzabocchio se vuoi un caffè freddo. Sì. Se no, magari ti arriva un San Pietrino che non è piacevole come il caffè freddo, secondo me.
3: No, fa male i denti. Comunque anche il ghiaccio, se lo mastichi, fa male, quasi come un San Pietrino, volendo.
1: Certo. Sì, è vero, è vero. Bisogna saperlo fare, sì.
4: Capito. Mio caffè preferito d'estate, caffè espresso, normalissimo, bollente, con dentro un cubetto di ghiaccio. È la vita, la vita.
1: Molto pugliese come tradizione, mi sembra.
0: Si annullano, no? Cioè...
1: Beh, il caffè è il tuo caffè espresso.
3: Come il gelato fritto cinese, no? Un po' quella roba lì, alla fine.
0: Quindi ti piacciono i contrasti, diciamo, no?
1: È come fare il tè freddo, ma lo fai caldo e aspetti che si freddi.
0: A proposito di contrasti, mi è piaciuto molto partecipare, seppur brevemente, al compleanno del nostro Guido Bagatta.
1: Auguri, che c'è un cartello fuori.
3: Auguri, in ritardo. Vai, Guido. Perché contrasti, scusa?
0: No, perché io arrivo lì, stai con la bicicletta, con la camicetta di jeans, invece insomma era un po' un ambiente
1: un po' più tirato, diciamo.
0: C'era il Ferrarino di Guido parcheggiato proprio davanti all'ingresso.
3: Cinico Brambilla c'era? No.
0: È venuto anche Nicola, ma nella parte di Nicola.
1: Camicie inamidate della Moreno Ferretti.
0: Sì, allora era un ambiente diverso dal Miami Fest, però a me piace insomma andare un po' dappertutto.
1: E tu sembravi proprio quello del Miami, cioè tu sei arrivato che eri faccia nuvola.
0: Sembravo molto più Miami Fest di quello che
1: Oh, ragazzi, è arrivato safe. Ah no, ma è Nicky.
3: E i cazzabocchi c'erano lì, davvero? No?
1: I cazzabocchi.
0: No, ma non era ora da cazzabocchio, dai.
1: Un uboghe cazzabocchi.
5: Ciao ragazzi, a Roma si chiama grattachecca, quella granita che dite voi. Grattachecca. Ciao.
1: Allora, grattachecca è leggermente diversa dalla granita, perché la grattachecca è un blocco di ghiaccio.
0: Ah, bravo,
1: ghiaccio,
0: è una specie
1: senza niente.
0: Di kebab di ghiaccio.
1: Sì, esatto.
0: No, perché viene un po' tirato via con quella, come si chiama la cosa che usi per
1: o cazzabocchio che si usa per grattare via il ghiaccio. Sì, quello lì che è lo stesso per grattare via il parabrezza. Sì, tu tosi il ghiaccio e quindi fai una sorta di granita da te, però presa direttamente dal ghiaccio senza gusto al momento, e poi ci aggiungi
3: cipolla piccante e tutto il resto, no?
1: Lo sciroppo e dei pezzi di frutta. La grattachecca va molto a Roma, specialmente la grattachecca in Via Trionfale, che c'ha sempre 200-300 metri di coda.
0: Beh,
1: tutti gli anni.
0: Quando sei in Via Trionfale, insomma.
1: Bello, sì.
0: Bello. Sì, mi piace anche questo parlare di cose fresche, su queste basi anche fresche che hanno. Perché, insomma, la radio è anche immaginazione.
1: È parecchio in questo caso.
6: Mago del gelato.
1: Mago del gelato. Grande. Vabbè, ma allora, ragazzi, tutto torna.
0: Non c'è un progetto parallelo che si chiama il mago della grattachecca.
3: O la cazzabocchio.
1: A Napoli c'è o mago do cazzabocchio.

0: Beh, il grattacchiaro più famoso a Roma sta a Lungotevere, altezza Piazza Navona, e a sera sì, c'è un po' di fila, però ce se la fa a prenderla.
1: Er gratta che caro.
2: Er gratta che caro.
3: Beh, dipende anche dal giorno, no? Magari nei weekend.
2: Sì,
3: no?
2: Sì, sì. Io mi ricordo quella è via Trionfale, davvero, davvero, davvero lunga. Ma la coda come... perché è la più buona. Mi sembrava, mi ricordavo fosse la più buona.
3: Ma poi secondo me è come col kebab e la grattachecca, la stessa cosa del caffè salentino. Cioè, se chiedi a qualcuno, mi sai consigliare
2: ognuno
3: un posto,
2: ha il suo,
3: ognuno ha il suo e ti dice, ma dove cogli?
2: Dove di bene.
4: A Bari, tempo fa. Ciao ragazzi.
3: Ciao.
4: C'era la grattate, che praticamente la grattachecca, ma si chiamava la grattate.
2: La grattate.
1: Beh, anche in Piemonte, però la facciamo col tartufo.
2: Perché tu il ghiaccio lo gratti per avere la granita, in effetti.
3: Non so se si usi anche a Foggia, ma lì sicuramente diventerebbe la grattate.
2: Senza vocali, giusto?
3: Certo. Bella.

0: la molfetta alla granita si fa con Gratta Marianne, che non si è mai capito chi è questa Marianne, però è così.
1: Molfetta. Gratta Marianne, quasi come il cazzabocchio, sono già i miei preferiti.
2: Allora ragazzi, noi siamo di Salerno, sì. E sì. Mio fratello dice che c'è una bevanda che si chiama Sarchiapone. Sono andato a vedere, perché di solito Sarchiapone è una persona un po' pestacchiotta, invece sì. È una bevanda veramente.
3: Ma non è un piatto? Robe di, con dentro un po' di tutto.
4: Ma anche una bevanda sempre della zona di Napoli,
1: sì. Ok, sì. Diciamo che a Napoli, se dici Sarchiapone, puoi voler dire tante cose.
4: Oltre al famosissimo tormentone del 1958 di Walter Chiari, che tutti noi conosciamo.
1: Grandissimo,
4: ovviamente.
1: Grande.
5: Va bene.
1: Giusto.
4: Numero.

Alfa non la vogliamo. Ragazzi, qui il pubblico è già caldo. Coppa d'Afa cominciata a Spinea, provincia di Venezia, 35 gradi, umidità credo oltre, ben oltre il 90%. Pazzesco.

0: Dannata, hot in the city, perché è hot anche in the paesino, sì. Ma in the city di più, perché c'è più cemento, più parà, quindi insomma secondo me ci sta che la canzone fosse dedicata alla grande al calore della grande città,
1: la famosa isola di calore delle città, sì. Delle grandi città,
2: sì, è vero, è vero,
1: bisogna
2: è vero.
1: Piantare gli alberi, ragazzi, bisogna depaventi
0: ancora paventola. Con questa cosa che gli alberi fanno
1: togliere
0: bene,
1: asfalto, via,
0: e poi come
1: via.
0: Facciamo a farci rinfrescare dalle macchine che passano veloci,
3: ma... Esatto, prendi... soprattutto dove cavolo le parcheggiamo,
1: prendi una bella granita e passa tutto.
4: Ragazzi, in Sicilia abbiamo la granita. La granita che originariamente venne inventata dagli arabi e che veniva fatta con la neve raccolta sull'Etna o anche su altre montagne come le Madonie. Infatti in origine veniva chiamata la nivarata, a cui veniva aggiunto ovviamente poi il succo del frutto prescelto.
3: E anche quella come me la farei adesso, una bella.
0: Ma a proposito di Etna con la neve, mi tornano in mente le immagini del film su Franco Battiato, di cui qualche volta effettivamente mi è scappato.
1: L'hai visto alla fine?
0: Sì, cioè, un pochino ne ho parlato. Però insomma ci sono queste immagini psichedeliche che ricorrono, diciamo, durante il film, che stanno in piedi da sole, no? In questo periodo di grande caldo, secondo me possono aiutare, perché c'è appunto Franco Battiato, interpretato, diciamo, dall'attore bravissimo Dario, adesso mi sfugge il cognome, ma comunque bravissimo, che cammina vestito anni 70 come era il primo Battiato su questo Etna innevato, con musiche, cioè sono dei momenti molto molto fighi del film, ma ecco, tipo questo qui, vedi? Mamma
2: sì,
0: mia,
2: molto bello.
0: No ragazzi, che psichedelia, che bellezza proprio.
1: E quindi adesso arrivate voi.
0: Bene, adesso
3: infatti volevo cambiare il discorso. Adesso è il momento di ascoltare la canzone all'incirca così, che oggi
0: è incredibile,
3: un
0: ragazzi.
3: Pezzo del 79.
0: Del 79, un pezzo che conosciamo tutti, ma che incredibilmente non è mai stato fatto. E forse
3: da domani non si potrà più dire questa cosa.
0: E forse
3: cosa.
0: Aspettavamo l'arrivo appunto della nuova.
5: Impazzisco
0: Faceva all'incirca.
3: Vai.

0: trasparenza. C'è trasparenza.
1: Ti ho visto tornare con le lacrime agli occhi. Ho pensato fosse successo qualcosa di brutto. Invece era solo
2: no, era la vostra canzone. L'effetto che mi fa.
1: No, meno male, dai.
3: Presto i fazzoletti.
4: Fatemi divertire anche gli stonati che non sanno cantare le canzoni che però gli piacciono. Wherever you stay. Wherever. Wherever.
2: Siete proprio due sarchiaponi.
3: Sì,
2: ragazzi.
5: Comunque, tornando seri, sarchiapone, sì, in campano. Sta a significare aggettivi, diciamo, non proprio edificanti.
2: No,
5: di una persona. Anche una persona alta, uno spilungone, potrebbe essere etichettato come sarchiapone.
1: Sei un po' un rammollito.
3: Se sei un sarchiapone.
2: Quello che in milanese è il gandula.
1: Quello che in fiorentino è il doddo.
2: Hai capito? Gandula!
1: Che gandula fa anche rima poi, no? C'è anche.
2: C'è la canzone quella lì di Elvis, no? Hip hop gandula, no?
1: Beh, sì, sì. Jim Vincent, ma vabbè, un po' come se fosse.
3: Sì,
1: ma
3: anche sì,
1: ma quei rock and roll lì.
3: Sì,
1: adesso trimpellano giù due robe,
3: ma
1: dai.
3: Sì, sì.
6: Ciao. In un paese che si chiama Rizzo, nella Barbagia, in Sardegna, la granita si chiama Saccarapigna, fatta con limone. Nel comune invece di Tonara, famosissimo per il torrone, fanno anche la granita unendo torrone e limone.
1: Ah, questo è interessante.
6: Un bacione, Silvia da Cagliari.
1: Mashup praticamente.
3: La Saccarapigna.
7: Sto lontano dallo stress, ascolto Nicky e Fede Summer Camp.
8: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi

0: introduzione per la mezz'ora che sta per cominciare a Summer Camp. Tra l'altro siamo andati a pescare dai followers su Instagram di Frankie e Energy. Ho detto vediamo
1: chi la segue.
0: Intanto bentornato Radio DJ, ma questa, questa merita un racconto anche pubblico,
2: No, no, in realtà non sono su Instagram, ma su Twitter. Twitter è una piattaforma
1: ancora meglio, quindi perché ancora così volevo sentire cosa dici.
2: Un giorno ho scoperto di essere, cioè mi è apparsa la notifica. Chuck D ha iniziato a seguirti.
1: Ce l'ha la spunta blu Chuck D?
2: Mamma mia, cioè, almeno all'epoca ce l'aveva, poi non so se come me l'ha persa perché si rifiuta di pagare il patron della Tesla per tenerla.
1: Io voglio sapere gli altri tre che ti seguono. Facciamo una top 3 di quelli che ti seguono
2: di
1: pesanti.
2: Quelli pesanti. Vabbè, c'è lui, c'è LL Cool J. Poi c'è il ministro Crosetto che è tanto hip hop, però
0: ti tiene d'occhio.
2: Fornisce le armi però alla crew.
0: Ma era Chuck D che diceva quella faccenda che il rap è la CNN dei poveri.
2: Del ghetto,
0: ghetto. Perché è sempre stato un po' l'alfiere di quello che rappava, ritmica, voce importante, però insomma anche grande contenuto. Tra l'altro anche un po' largo, no? Perché al di là della collaborazione con gli Anthrax, no? Di Bring the Noise, che anche per noi Metal Kids è stata molto importante. L'ho visto adesso nel documentario degli Iron Maiden, una delle voci narranti è proprio quella di Chuck D, che non te l'aspetti, però dove c'è purezza c'è anche Chuck D. E stamattina Fabri Fiber, che era ospite di Linus e Nicola, raccontava questo aneddoto che magari tu non ti ricordi, non so se stavi ascoltando, ma dicevano: ma come ti sei appassionato al rap? No, io ascoltavo sempre Venerdì Rap, no? Diceva Fabri. Poi una volta sono andato al Big Mama, si chiama quel locale di Senigallia, secondo me era quello, e diceva: e ho visto Frankie e Energy, e sono entrato al concerto, e a un certo punto Frankie dice: se avete pagato il biglietto più di, non so, invento 15.000 lire, vi hanno fottuto, no? E lui l'ha presa molto bene questa cosa, dice: vedi che qui c'è il rap, ma non è semplicemente siamo qui a far la festa, ma diciamo delle cose anche contro il sistema.
2: Beh,
0: no?
2: Sì, intendo,
0: fight the power.
2: Pensa, anni in cui spendere 15.000 lire era considerato
1: adesso magari
2: adesso ci sono persone che si fanno pagare 300 euro per fare due foto e un autografo insieme. Mamma mia, paiuras.
0: Vabbè, comunque insomma, rap conscious, dai, questo è stato sempre
1: Sì. Poi vabbè, con Fabri vi siete trovati anche per questo album, vi troverete magari anche.
0: Beh, no, l'ha detto stavolta.
2: Ci si vede, ci si incontra.
1: Il giorno è quello.
2: Il palco è uno.
0: Quindi vuoi vedere
1: anche backstage è uno, vuoi mettere. Cioè, insomma, magari salite insieme. Vediamo.
0: Vabbè, di sicuro ci si sente tra poco qui a Summer Camp. Con noi c'è Frankie High Energy. 1, 2, 3, 4
3: su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: altre, insomma, in voce batteria, una nuova versione, no, di un tuo pezzo. Qui con Lorenzo, che insomma sappiamo essere un grande pedalatore.
1: Sì, ci dicono dalla regia, sì, che ami, no, sì, il
2: beh,
1: mezzo.
2: Sì, no, beh. Sì, mi piace che gli hai chiesto: ti va di fare una collaborazione insieme? Pedala così si fa in bicicletta.
1: Ti andrebbe. Detto,
2: mi piace vincere facile, nel senso che comunque è molto convincibile, no?
0: Lorenzo, tu pedali invece? O è...
1: estemporaneamente, okay, non sono un appassionato, sì, sicuramente. Okay. E, insomma, il mio fisico è qui per dirlo ad alta voce. Nel mio silenzio, il mio fisico parla.
0: God. No, però è veramente incredibile risentire questi classici, tranne uno che manca all'appello, poi magari ne parleremo, però in versione ancora più minimale, no? Tutte canzoni che sono invecchiate molto bene, nel senso che quello che dicevi in Fight the Fight, cioè ha tutto ancora molto, molto senso, e questo non succede sempre con la musica, no?
1: No, devo dire che essendo comunque sì, canzoni che principalmente hanno un cotè sociale, no?
0: Esatto.
1: Parlo di cose che riguardano un po' tutti quanti, il fatto che siano ancora attuali, diciamo, non...
0: Tu dici, non è un... avrei preferito, cioè, non lo fosse.
1: Beh, è un vantaggio per me, certo, ma un palese svantaggio per chi comunque tiene in piedi questi disagi in maniera ancora così forte e vigorosa.
0: Certo.
1: Ecco.
0: Sì, sì.
1: Sarebbe meglio fossero passati di moda e rimanessero come un antico ricordo. Ah, ti ricordi quando...
0: Mamma, no? Quando Franky combatteva.
1: Ti ricordi?
0: Sud, non ti fare castrare.
1: Esatto.
0: No, ma ormai è tutta un'altra cosa.
1: Esatto.
2: No. No, è bella la collaborazione con Lorenzo, anche perché tu hai raccontato più volte, ce lo dicevi anche prima fuori onda, che hai visto per la prima volta un video di Run DMC lanciato,
1: sì,
2: da Lorenzo proprio.
1: Sì, perché io all'epoca abitavo a Caserta, non c'erano i canali, il canale tematico musicale che era Video Music,
2: sì,
1: lì non arrivava il segnale.
0: E MTV doveva ancora arrivare in Italia.
1: MTV sarebbe arrivata anni e anni dopo.
2: C'era quella americana, forse inglese.
1: Sì, c'era quella.
2: Sì.
1: Ma gli unici video musicali li si vedevano a ora di pranzo con DJ Television. E quindi quando è arrivato Lorenzo col cappellino boy a farci vedere i video, il primo dei Run DMC l'ho visto perché me l'ha mostrato, sì, lui. Così Public Enemy e via discorrendo.
0: E tra le altre cose, poi quando hai fatto Fight the Fight, se non sbaglio, tu hai aperto anche il tour. Eh?
1: Ho aperto due date e Run DMC, sì.
0: Che tu combattevi la Faida, loro invece combattevano per fare festa, cioè erano dei Beastie Boys ancora molto poco impegnati, o forse era un po' dopo.
1: Dunque, no, allora ho anche aperto i Beastie Boys, ma successivamente.
0: Ok, ok.
1: Che erano però già quelli di Paul's,
0: certo,
1: Boutique.
0: Certo, non erano, perché lì è solo il primo quello dove loro sembrano un po',
1: sì,
0: quelli,
1: sì,
0: dei film college americani.
1: Sì, dove gli era stato specificamente richiesto da Rick,
0: esatto,
1: Rubin,
0: fate
1: di
0: gli scemi,
1: essere,
0: dai,
1: quella roba lì, mentre, certo, loro hanno dimostrato immediatamente, sì, con il secondo album Paul's Boutique, che è considerato universalmente The Dark Side of the Moon.

0: dell'hip hop,
1: bravo, sì, è vero, sì, vero,
0: un capolavoro,
1: vero,
0: totale, vero. Di essere dei grandi musicisti, parolieri e quant'altro.
2: Certo.
0: E Run DMC erano quello che sono sempre stati, cioè alfieri del knowledge e della cultura, nel senso proprio anche classico del termine, dell'andare all'università e laurearsi anche in scienze mortuarie, sì, come nel caso del
1: reverendo. Chi è che è laureato in scienze mortuarie?
0: Run.
1: Ah, Run.
0: Ah, Run.
1: Ma scusa, scienze mortuarie? Cosa si studia?
0: Impari a imbalsamare, quelle robe là, quelle robe là.
1: Ok,
0: sì, che, insomma, cioè, adesso non è proprio una laurea.
2: Non lo sapevo questo
1: non
2: batterello.
1: La conosco la facoltà di scienze mortuarie, soltanto lui
2: forse, diciamo,
0: è un bizzarro pezzo di carta.
1: Certo. Ci sono quelli che poi si laureano in scienze mortuarie e non trovano lavoro.
2: Mica è il momento
1: carta,
2: per recuperare, la facciamo.
0: Ma guarda, si laureano ogni morto di papa,
1: tra l'altro. Allora, di Fight the Fida, parlavamo, tra l'altro ci dicevi a microfono spento che quando esplose la canzone, io c'ho il vinile, sai, tra l'altro, ancora, perché
0: sì,
1: comunque
0: sì,
1: serviva per le serate, perché io mettevo rock, mettevo i vinili rock, però era quel periodo in cui comunque Walk This Way, Run DMC, non era apprezzata, Bring the Noise, degli Ant, allora andavo un po' verso il crossover, che ancora
2: sì.
1: E mi ricordo che la mettevo, un vinile bianco e blu.
0: Sì, cioè, no? Con un disegno, con una piovra in copertina. Sì.
1: Però devo dire, sono affezionatissimo a quella versione, ma mi piace molto questa nuova, dove ho scoperto, grazie a DJ Chiama Italia, nei cori c'è Elisa.
0: E i cori sono interpretati completamente, è solo la voce di Elisa, quella dei cori.
1: È incredibile, cioè, lei moltiplicata.
0: È lei che si è moltiplicata, cioè ci ha dato un pacchetto di suoni, di musiche che messe insieme costituiscono un coro completo, bassi, medi e alti, sinistra, centro, destra, un paio di variazioni, ma insomma, quando chiede una cosa a Elisa e lei la
1: fa per
0: te, minchia, sei precisa.

0: a tutti, un saluto particolare a Frankie. Faide Faida, il giorno che morirò, ho chiesto per favore di metterla con altoparlanti in fortissimo in giro per la strada dove passa la mia bara. La voglio anche in chiesa.
1: Vedi, scienze mortuarie.
2: Chiamiamo anche Ranna allora.
3: Lo chiedono a scienze mortuarie all'esame, è la prima domanda che ti fanno. La canzone che vorresti per...
4: Ma veramente, cioè, fantastico, cioè, sì. In abbinamento un feretro, intendo.
2: Ma quale versione vuoi, l'originale o quella da voce a batteria che abbiamo appena ascoltato con il cuore di Elisa? E dove comunque il rap finale è diverso rispetto a quella originale.
4: Sì,
2: no?
4: Perché sì, è una filastrocca in napoletano che ho scritto per l'occasione. Sì,
2: invece che in siciliano,
3: esatto,
2: come era
3: ti ha aiutato qualcuno per scrivere la filastrocca?
4: Giobbe Covatta.
2: Beh, che professore, insomma,
3: Giobbe
2: di napoletano.
3: Covatta,
2: consulente linguistico. Beh, per sì, la nuova sì, versione sì, di Fad. E avevi sbagliato qualcosa? Cioè, sei stato ripreso?
4: Alcune cose mi sono state rifinite. Okay, tipo, sì, io avevo scritto a sort e lui ha detto no, a mala ciorta.
2: Comunque short, uno aspetta, shorta. La sorta, esatto, shorta,
4: a
2: short.
4: Infatti,
2: va
4: io
2: così,
4: diciamo,
2: sì.
4: I miei 13 anni a Caserta, però
2: vabbè, uno non sono stati. Ti dico solo che noi oggi, durante la puntata, prima che tu arrivi, abbiamo scoperto che la granita in napoletano si dice o cazzabocchio.
4: Bello.
2: Però in particolar modo nella zona del Vesuvio, perché da altre parti può voler dire anche San Pietrino, Aggeggio, Pietra,
4: cioè,
2: no?
4: Però è bello, intendo, cioè c'è la grattachecca romana,
2: parlato
3: anche di quello. Senti, voce batteria, la copertina dell'album è meravigliosa, noi prima ci siamo incantati nel vedere, perché ti devi un po' incantare per capire bene, devi un po' strizzare gli occhi, perché si vede una batteria, ora per radio di difficile da descrivere, però si vede una batteria, ma se tu strizzi gli occhi e la vedi da lontano diventi tu.
4: Esatto, c'è il mio ritratto.
2: Cioè non è solo una, è una batteria in uno studio di registrazione, quindi dietro ci sono anche i monitor, no? le casse attraverso le quali il batterista ascolta, ci sono dei cavi, però è inequivocabile il volto, il tuo volto, no? Che viene composto. Poi se lo guardi molto vicino,
4: è una pareidolia, diciamo.
3: Pareidolia. Non so se hai mai visto quella foto di quel paesino, credo riprodotto con l'AI, che se lo vedi strizzando gli occhi diventa Pippo Franco.
4: Dopo
3: te lo faccio, è bellissimo.
4: Ho utilizzato più o meno quella tecnologia lì per fare questa copertina.
2: Beh, ti sei intrippato, diciamo, no? Con le stai giocando molto con la cosiddetta intelligenza artificiale,
4: sì,
2: no?
4: Sì, io diciamo che frequento quell'ambito da quando si chiama AI, quindi sono 5 anni quasi. E prima ancora si chiamava Deep Dreaming, che era una cosa un po' diversa, però era quello che trasformava ogni immagine in delle specie di cani lumaca, violacei, eccetera.
2: Okay.
4: Però insomma, stiamo parlando di 8 anni fa, quindi più che la preistoria, intendo, cioè il cenozoico delle AI. E io, nella fattispecie, quelli che sto pubblicando in questi giorni, nella maggior parte sono
2: anche i cosiddetti canvas, no? Che accompagnano le canzoni su Spotify.
4: Sono realizzati da Valentino Grassi, i visual e il canvas invece di Pedala, quelli coloratissimi che vedo che mandate anche voi in rotazione,
2: sì.
4: E sono di Giorgia Zoe Righini, che sono due artisti che utilizzano l'AI come strumento della loro palette espressiva e devo dire sono particolarmente bravi.
2: Sì. Se c'è un modo, adesso non so, per esempio sono colpito da tutti questi articoli che parlano dell'intelligenza artificiale anche dal punto di vista ambientale, no? Perché a quanto pare, insomma, per far andare il chip di un computer, adesso la dico male anche perché non la so dire bene,
1: i famosi data center,
2: esatto,
3: cioè,
2: questi
3: quando
2: data
3: tu fai una ricerca o
2: quando fai una ricerca semplice metti a lavoro il computer, quando lavori con l'intelligenza artificiale il computer ha bisogno di più energia, no? Per elaborare questi dati, e quindi scalda di più, diciamo, noi non li vediamo, ma ci sono dei posti un po' in tutto il mondo, ce n'è uno anche a Magenta, non lontano da Milano.
1: Lo stanno costruendo. E tanti altri nella zona dell'Interland milanese. Sì.
2: Dico, chissà se c'è un modo di fare. Perché poi effettivamente tanti usi sono stupidi, ma tanti sono veramente geniali. Sono bellissime alcune cose create.
4: Sì.
2: Soprattutto quelle appunto dove l'intelligenza viene guidata da una umana, no? Quindi c'è un misto.
4: Diciamo che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale prevede un'intelligenza umana alle spalle, perché nel momento in cui questo non accade, significa che si è raggiunti la cosiddetta intelligenza coscienza generale, che è quella autosenziente e, certo, e diciamo quella che poi stermina l'umanità e fa diventare le mucche dei robot, eccetera.
5: Sì. Sì.
4: Comunque il, è vero, il, le, i data center, le computer farm che, esatto, ci sono in giro per il mondo, indubbiamente dovendo raffreddare queste CPU il più possibile, hanno un bisogno di un tot di risorse. E non ci scordiamo però che il 75% dell'acqua viene utilizzata in maniera assolutamente dissennata in agricoltura, cioè per la produzione di una bistecca, di una maglietta di cotone vanno migliaia di litri di acqua, e il, sarebbe senz'altro utile includere per chi ha questo tipo di sensibilità la visione globale, perché è facile dire, diciamo, prendersela con l'ultima moda del momento.
2: Bravo, è vero. Però la carne, il combustibile
4: sostiene ampiamente il grosso della, del danno.
2: giusto practice what you preach, dicono, che è l'inglese di predicare bene e razzolare bene, cioè
4: esattamente.
2: Metti in pratica quello che,
3: a proposito di mettere in pratica, metterà in pratica quest'album anche dal vivo, e questa cosa insomma ci,
4: mi sembra un'ottima idea,
3: ci piace molto. Dal 30 maggio in poi, poi io sai sono molto focalizzato su questa data del 2 luglio al Castello Sforzesco di Milano,
4: perché è russo,
3: parlaci, guarda, così, perché diciamo me ne sto occupando un po' così direttamente della rassegna,
4: ti vedo appassionato su quel 2,
3: sono molto appassionato, e quindi quel 2 luglio ci tengo moltissimo. Cosa si,
4: ma
3: vedrà
4: ci tengo
3: sul
4: anch'io
3: palco?
4: Sul palco ci saremmo io e Donato Stolfi.
2: E tu sei la voce, lui la batteria.
4: E bon, cioè, fine. Cioè, tutto il tour è impostato con me e Donato Stolfi sui palchi e il pubblico davanti che balla.
3: Cioè, prendendo una frase che ti ho sentito dire, un titolo che non tradisce le attese, vale sia per l'album che per il tour. Nel
4: manteniamo
3: senso,
4: le promesse.
3: Cioè, voce e batteria.
4: Sì, sì, sì, sì, guarda, siamo proprio super flat. Non ci sono, tra l'altro, le videoproiezioni, i maxi schermi, i mortaretti, eccetera. Ci saranno delle luci, perché chiaramente è un
2: po'. No, perché al buio per non si
4: vedere. Sì, eccetera. Ma il
3: al castello c'è un'illuminazione impeccabile,
4: straordinario. Ma poi insomma ci sei tu che riluci.
3: Io vengo, io proprio vengo con quegli abiti con le lucine proprio.
4: Mamma mia, veramente non vedo l'ora. Non ti vedo l'ora.
3: Anch'io giuro.
4: Cioè, human mirror ball.
2: Allora, giuro. Dicevamo su questo voce e batteria, ci sono tanti tuoi classici. Non ce n'è uno, diciamo, no? Cioè, può essere anche uno l'ascolta e dice, ma scusa, quelli che ben pensano, non c'è. Forse non rendeva magari dal punto di vista armonico con solo voce batteria,
4: ma il non lo so, cioè non mi sono proprio posto il problema, ho pensato che da un lato è già talmente ben costituita e formata nella memoria collettiva, poi il, è una canzone talmente grande e pesante che l'obiettivo era puntare un riflettore su dei miei testi, e penso che avrebbe anche rubato l'attenzione ingiustamente a un tot di altre canzoni, quindi magari dal vivo hai visto mai, se insisti te la posso anche fare, Fede.
2: Allora nel frattempo, forse anche per una sorta di legge di compensazione, DJ Aladdin ha preparato un mashup un po', un po' speciale, diciamo.
4: Ma è veramente un brighella.
2: Lo fa sentire in diretta. Sentiamolo un pezzo. A me piace molto. Cioè.

0: stata poi tra l'altro voce batteria, c'era giusto un po' di basso,
1: vero, quindi sono stati fedeli.
0: Va bene, ci vediamo in giro allora. Intanto grazie per essere tornato, voce batteria, il nuovo disco ma anche il nuovo tour di Frankie High Energy.
2: Nuovo tour, tante le date, dal 30 maggio al 3 ottobre. Il 2 luglio, scusa, non mi ricordo dove sei.
3: Il 2 luglio sono...
4: Sì, ma prima.

0: alla serata dedicata a 1212.
1: Sì, dove non c'è.
2: Ma come
1: voce,
2: siete Milano
1: batteria.
2: Centrici.
1: Ragazzi. Però il 19 sono anche mulino. A Roma, che poi a Roma poi si incazzano, eccetera. Il 19 sono al Parco delle Valli a Roma. Iniziamo il 30 giugno da Bologna.
2: Il 5 giugno sei a Firenze.
1: Sono a Firenze. Quindi, ragazzi, comunque sia, cioè, ma quanto è bella l'Italia nostra.
2: Quanto è bella, ma poi come,
3: e come si mangia?
2: Bene,
1: mamma mia, poi la gente è di cuore, simpatica, ti accolgono a braccia aperte.
2: Ragazzi, scusate, prima di chiudere, informazione di servizio.
4: Ciao ragazzi, potete salutarmi Frankie I Energy, che è un mio concittadino e con il quale ho avuto l'onore di fare il rogito 15 anni fa della CAD dallo stesso notaio. Cioè? Lui era proprio dopo la mia pratica.
2: No, ma bellissimo. Stesso notaio che se n'è andato via, proprio bello, bello arricchito quel giorno.
1: Ha fatto la doppia. Rogito ergo sum.
2: Come si dice?
3: Bello, bello incontrarsi in sala d'aspetto,
2: Vi saluta anche il notaio, appunto, che ricorda ancora quella bella doppietta.
3: Insomma, dai, via, uno via l'altro.

0: Diego, oggi
1: un po' di stupidera
0: ma oggi è stupidera fortissima,
1: forte, sono in
0: sarà
1: forma.
0: Che sta prendendo queste microdosi di funghi e ha mandata in confusione, guarda,
1: fungo chaga. Fa bene, fa benissimo per la lucidità mentale.
0: Diego, sapete... però va bene la lucidità mentale,
1: sapete,
0: ma
1: qual è la verità?
0: Abbiamo
2: è molesto.
1: No, è che io sono l'unico lucido.
2: Ma molesto,
0: Diego, però io a un certo punto ho temuto per la mia verginità.
2: Perché il caldo scalda.
0: Massoni, poi
1: la gente pensa male. Poi si confonde.
0: Su quello sì.
1: Dai.
0: Facciamo che mettiamo la sigla, dai.

0: oggi siamo al completo. Buonasera Diego,
1: buonasera.
0: Valentina,
1: buonasera.
0: Ciocca, Manuel, Marta, benvenuti a Pinocchio. Allora, la Marta si è tirata pazza ritagliando il video del monaco che è venuto ospite, monaco buddista, è venuto ieri ospite a Pinocchio. Come va Marta? Ti sei ripresa? Stanca! Sei stancata. Diego è tutto matto e per il resto ragazzi dai, siamo carichi, abbiamo una puntata di notizie miste.
1: Sì.
0: A Diego sono state rifilate delle sole non indifferenti.
2: No, ma abissali. Per cui ho preso di funghi per la lucidità mentale. Perché ho detto dai. No, ma c'è della roba.
0: Cosa c'è, Vale?
1: No, niente, stavo guardando. No, guardavo le mie. Belle. Belle.
0: No, le è scesa una lacrima.
2: Sì.

0: vanno belle, ma le ho visto scendere una lacrima. Da una lacrima sul viso ho capito molte cose.
1: Bravissima.
0: Vabbè,
1: cosa lì.
0: Dai, come va, va, ragazzi?
2: Ma sì.
0: Va. Le aspettative lasciano il tempo che trovano. È l'energia che ci mettiamo, è vero o no, Diego?
1: Ma poi stiamo insieme.
3: No,
1: stretti,
3: io non ce
1: stretti.
3: La faccio fino alle 19, io non ce la faccio. Perché la sua energia spegne la mia.
1: Adesso vengo a
0: fare un'energia devastante.
1: Adesso vengo a smaciucchiarmi.
0: Vado giù a prendere due birre.
2: Sì.
0: Ok,
1: allora.
0: Sì. No, birre contro funghi, vediamo cosa finire. Guarda le 19 se non arriva la polizia.

0: Come fai a entrare su un giro di basso così? Non mi sento a mio agio, non mi sento all'altezza. Poi guardo voi che non me ne può fregare di meno e mi riprendo.
1: Comunque non lo siamo, ragazzi, all'altezza.
2: Però abbiamo anche mosso la testa a tempo come per dire sì, ho capito.
0: Falsamente,

0: Cazzo.
1: Tipo i cagnolini sul cruscotto.
2: Oh, allora, partiamo da Diego, dai.
1: Cioè, c'è una notizia
2: che secondo me ha dell'incredibile.
1: Sì, allora, sì, però forse non per quello che per cui sembra. La notizia parte dicendoci che stanno trovando applicazione delle tecniche rivoluzionarie cellulari che portano indietro le cellule di 30 anni.
2: Allora, io ho visto una foto su Instagram,
0: sì,
2: mano mia di vecchia,
0: sì,
2: e la mia stessa mano 30 anni meno. Adesso io con le mie, perché sono piene di tatuaggi, sì, non si capisce più. Però no, ecco, non sono
1: però
2: giovane.
1: Sì, la vecchiaia sulle mani si sa, è proprio quella.
0: Mani e collo.
1: Le mani, mani collo.
2: È per quello che
1: hanno
2: messo la foto delle mani, capito?
1: Dico la verità. Comunque, la notizia è questa. C'è stato un premio Nobel, Shinya Yamanaka, giapponese, che ha trovato ha trovato un modo per entrare nelle cellule una per una e interferire con tutto il sistema interno della cellula.
2: Cioè, praticamente apre la cellula e gli dice: sei giovane, sei giovane, sei giovane.
1: Allora, più o
2: e
1: meno
2: lei si convince.
1: Sì, più o meno così. E quando l'ha detto a queste cellule per un attimo sono state ferme un momento, hanno rielaborato il concetto. Poi sono tornate a fare quello che facevano e sono tornate a produrre collagene, l'ingrediente chiave per la
2: capito
1: guarigione delle ferite, sì, per la tonicità della pelle, proprio come le cellule più giovani.
0: Ma solo dicendoglielo?
2: No, non glielo.
0: No.
1: I fibroblasti...
2: No, è un sistema di intervento però sulla cellula, capito?
1: Sì, i fibroblasti hanno scoperto che si sono ringiovaniti e hanno fatto quello che facevano prima molto meglio.
2: Perché, perché invecchi? Ti lasci stare?
0: Ma perché mi è entrata una roba nell'occhio?
2: Ma cosa ti è entrato? Vieni qua.
1: Devo soffiare?
2: No, perché è capace che ti mette la lingua nell'occhio e poi...
0: Allora, credo sotto la palpebra... Guarda.
1: È un orzaiolo?
0: No, no, ma adesso mi è entrato. Sarà un pezzo
2: fai così,
0: di
2: scusa,
0: mascara.
1: Mamma, non sa... Vabbè, io aspetto un attimo, sì, perché sennò non mi ascoltate.
0: Via.
2: No, c'è ancora. Devi mettere la palpebra sopra quella sotto.
1: Soffio?
2: Comunque, la notizia era incredibile,
1: no,
2: l'abbiamo rovinata.
1: No,
2: però
1: la notizia è che lui ha trovato un cocktail di proteine che inserisce nella cellula. E cosa succede? Questa è la cosa interessante. La cellula dell'epidermide, per esempio, ha una forma di recessione e torna ad essere cellula staminale. Perché poi si sente parlare
2: giovane.
1: Si sente parlare delle cellule staminali.
0: Sì,
1: Ale, sembri...
0: forse ce l'ho fatta.
1: Sai sì, quelle bambole di ceramica che si aprono e chiudono gli occhi quando però...
0: Brava Pina, brava. Vuoi soffiare Diego?
1: Sì.
2: Gli ho messo una, gli ho parlato a una cellula dell'occhio. Dai!
0: L'ho baciato io, l'ho baciato io.
1: Sì, ma io ero pronto.
2: Perché avete avuto la stessa idea stupida contemporaneamente.
1: Momento.
2: Si sono ammoccati, che cosa
1: allora,
2: ignobile.
1: Le cellule staminali di cui si sente parlare molto sono cellule primitive che sono indifferenti.
2: Piene di energia.
1: No, ma sono indifferenziate, cioè una cellula che poi diventa, che ne so, un pezzo di muscolo,
2: pelle, un organo, quello che ti serve.
0: Cioè, sono la base da
1: sono
0: cui
1: all'origine,
0: nasce
1: per cui c'è dentro tutto, c'è una potenza esagerata. Hanno un grande potere, l'autorinnovamento.
2: Ma
1: e
2: io,
1: poi la
2: però,
1: differenziazione.
2: Allora hanno esposto la pelle a questo trattamento cellulare.
1: Questo cocktail
2: ma come...
1: di proteine le ha fatte ridiventare staminali e poi loro sono tornate a quello che erano destinate a fare e l'hanno fatto più velocemente e meglio.
2: La domanda è questa, Diego. Cioè loro come gliele hanno...
0: No, ma secondo me quella foto della mano giovane è fake. L'hanno già fatto su un corpo?
1: Allora, la notizia è che questa cosa è stata fatta su delle cellule probabilmente di coltivazione.
0: Lo sapevo io.
2: Ma cosa sai? Che cosa
1: non avevo cuore di dirlo. Chiudiamo. Che
2: allora,
1: intorno.
2: Allora, ragazzi, c'è entusiasmo,
1: sì,
2: c'è potenzialità, è ancora molto lontano,
0: sì,
2: però una bellissima notizia.
0: Bellissima.
2: Soprattutto non tanto per la giovinezza della pelle, ma per rinnovo degli organi, per
0: certo,
2: la salute,
1: la guarigione,
0: certo,
1: perché guarigione delle ferite.
2: Per esempio, uno estremamente ipocondriaco come Ciocca dovrebbe essere felice di questa notizia.
0: Lo è, lo è.
2: Sta piangendo di gioia.

0: 21 minuti Radio DJ. Siamo partiti come siamo partiti, con la Vale, con la roba in un occhio. Vabbè, a posto?
1: A postissimo.
0: Oggi la vedo tutta intenta in redazione a osservare. No, anzi, mi sono girata perché ha detto che brutti piedi che ti ho.
1: Hai piedi bruttini.
2: Sì, eh?
1: Sì, sì, sì.
2: Vabbè.
1: Beh, lei indossa
0: la,
1: però
0: la Vale, allora c'è da dire, la Vale, se uno ha i piedi brutti, ha piacere.
1: Ho piacere perché io ho i piedi molto brutti e non lo dico per farmi dire no, non è vero. Cioè, ho un alluce valgo molto importante e quindi che tende a peggiorare di anno in anno, quindi cioè, mio marito mi chiama fiore di loto perché
2: io ragazzi meno male che sono lucido oggi
1: perché ho la luce che tende ad avvicinarsi di anno in anno sempre più al mignolo
0: e quindi
2: tipo gambe incrociate
1: si accovaccia su se stesso il piede, vabbè, comunque
0: il fiore di loto
2: e le gambe incrociate, una va di qua, una va di là,
0: ok. Vabbè, stupendo però.
1: E quindi posso permettermi di dire sì, ha dei brutti piedi,
0: sì, certo,
1: perché io ce ne ho più brutti, ok, sono bruttini, ha le dita
0: sì, con le nocche alte. Sì, un po' raggrinziti.
1: Sì, sì, però indossava quelle che sono state definite dai giornali di moda di questo periodo le scarpe dell'estate, ossia le infradito col tacco.
0: C'è qualcosa, il passo dopo è la tortura, quella però perseguita dalla legge.
2: Sono esistite tipo negli anni 2000 per un momento.
0: Sì,
2: io
0: forse sì.
1: Sì, col tacchetto. Esistono sì. Anche in versione infradito di gomma, capito? Però col tacchetto. Queste nello specifico invece erano indossate per una soirée, quindi avevano pure il tacco bello alto.
0: Io a soirée forse esco,
1: Abbiamo messo la foto delle scarpe, ma soprattutto dei piedi di Katie Holmes, sull'account Instagram di Pinocchio DJ. Siccome non sapevo cosa aggiungere relativamente all'infradito al contatto, ho pensato, in questo periodo in cui cominciamo a scoprire i piedi, vi do qualche indicazione relativa.

0: relativa al pediluvio, che andrebbe fatto in questa stagione 2 o 3 volte a settimana.
1: Come mai?
0: Perché il piede si secca, il piede suda, il piede ha bisogno di rigenerarsi.
2: Stasera lo faccio.
0: Allora,
1: ma vogliamo fare il baby foot?
0: Baby foot è quella calzina che poi ti squami?
1: Sì.
2: Però a me non basta.
1: Io
2: a
1: però
2: me non
1: no,
2: basta.
1: Perché io voglio invece fare quella cosa di calzino solo sulle dita dei piedi. Con sandalo, non infradito.
0: No?
1: No, sandalone.
0: Ciabattone?
1: Ciabattone. Però... non so, sono molto incerta sul colore dello smalto dei piedi.
2: Ma tanto hai il calzino.
1: No, le dita sono calzini tagliati, capito?
0: Cioè tipo i guanti di Lola Pons, però
1: brava,
0: ai piedi.
1: I piedi di Pons si chiama. No, sono sì,
2: ah, cioè,
1: guantini,
2: le unghie escono.
1: Sì, sì.
2: Ai ai ai ai, ok.
0: Sì. Ai ai ai ai ai.
2: No,
1: che, è complessa la cosa.
2: Se sai che ti olio, se non li metti.
1: Perché ho preso i sandali gommosi, grossi, rosa tenue.
0: Ok.
1: I calzini di tanti tipi, ma tutti colori
2: rosso,
1: un po'
2: mettilo rosso.
1: Ma secondo me no,
0: o
1: bianco o rosa.
2: Allora mai bianco o rosa. Mi dici
0: volete dei consigli?
2: Io più che altro
0: allora,
2: io vorrei fare
1: bacinella.
0: Diluvio?
2: Sì.
0: Certo. Bacinella.
2: Beh.
0: Con acqua. Dai. Che deve essere
2: calda. Acqua e sale, poi.
0: Acqua che deve essere calda, ma non bollente.
2: Beh.
0: Tempo minimo 15 minuti. Ecco. 15-20 minuti minimo.
1: Ma acqua e sale?
0: Adesso vi dico cosa dovete mettere a seconda della tipologia di problema del vostro piede. Aggiungi gli ingredienti all'acqua prima di immergere i piedi. Durante l'immersione, il piede non è che sta fermo. Si automassaggia, cioè i due piedi si scontrano,
2: okay,
0: si toccano.
2: Punta.
0: Esatto. Per i piedi doloranti, prendete nota perché sono tantissime. Piedi doloranti, menta piperita e rosmarino. Caviglie gonfie, decotto di rosmarino.
2: Troppo.
0: Calli e duroni, camomilla e foglie di menta. Pediluvio rilassante, lavanda e camomilla. Pediluvio emolliente, latte e argilla bianca.
2: È presa larga, eh?
0: Pediluvio rinfrescante,
1: no.
0: Aghi di pino e olio di rosmarino. Antiodori, aceto e limone. Ne ho altri. Pediluvio disinfettante, sale grosso e zenzero.
1: Ilaria aveva l'infradito col tacchetto, è caduta in un negozio pieno di gente. Amore, che pena.
0: Per piedi rilassati, frullate 2-3 fragole per piede.
2: Dai, Vale.
0: Insieme a 10 gocce di lavanda per piede.
2: Scusami,
0: sempre.
2: Con quello che costano le fragole, col cavolo che faccio il pediluvio. Capito?
1: E tu hai ascoltato le cose che ha detto?
2: No, solo fragole alla fine.
0: Ve li ripeto? Ripeto. Allora, aspetta.
3: Pimenta, piperita. Solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: with you. Lo confermo ad Alessia che ci scrive: dopo la puntata spirituale di ieri, oggi sbaglio, siete più serenamente sconclusionati del solito? Sì.
1: No, io sono lucido.
0: Sì. Io sono proprio lucido. Da lui che deriva poi tutta una
2: esatto.
0: No? Una slavina di stupidera.
1: Ma dai, ma dai.
2: È vero.
0: Lo senti?
1: Sì, no, sì. Ma smettetela. Comunque, tocca a me?
0: Sì.
1: Dai,
0: ma è micidiale.
2: Micidiale.
0: Ecco. Io glieli levo quei funghi.
1: Ma ragazzi, poi diventa una leggenda che supera la credibilità della cosa, dai.
2: Ma gli occhi, agli occhi agli strani.
0: Occhi, agli occhi pagliacci.
1: Sono sveglio da tanto.
0: Da quanto?
1: Dalle 5:30, perché dormo poco. Fa caldo, mi sveglio, c'è la luce, comincia l'estate e non dormo più. Per ora sono così. Poi sulla lunga mi passa
0: cattivo.
1: Il buon umore.
0: Vabbè, dai, infatti, approfittiamone. Abbiamo parlato di piedi e di intradito col tacco.
2: E di pediluvio, che è piaciuto tantissimo. Purtroppo, caro Marco, non posso ripetere gli ingredienti,
1: no,
2: ma domani vatti a riascoltare la puntata.
1: Sì, il podcast, sì, sull'app, dove vuoi.
0: Poi?
1: Non abbiamo pace, perché se non metti l'infradito e ti metti una scarpa normale, ti allacci le stringhe, ma a un certo punto, perché le stringhe si slacciano?
0: Dipende dalle stringhe però, perché alcune le allacci non si slacciano mai.
1: Vabbè,
0: più,
1: ma...
0: altre è un continuo.
1: Oh.
2: E dipende anche continuo. Da come le allacci però forse. No.
1: Dipende un po' da quello, comunque così come l'altro giorno vi ho spiegato che il MIT, l'università, il MIT si è appassionata
2: Massachusetts
1: Institute of Technology. Si è appassionato dello spaghetto, della curvatura dello spaghetto. A Berkeley si sono appassionati moltissimo gli studiosi e le studiose della questione dei nodi delle stringhe. Perché? Perché
0: delle scarpe.
1: Delle scarpe. Perché? Perché i nodi delle stringhe delle scarpe dimostrano la resistenza di quell'oggetto tubolare che è la stringa a delle forze interessanti, secondo gli studiosi. Sono due i tipi di forze. Uno è la forza che il nodo subisce ogni volta che il piede viene appoggiato a terra. Perché? Perché noi diciamo, la scarpa viene tirata su per fare il passo. Quando poggia, il piede riceve la spinta gravitazionale,
0: sì.
1: E quindi si allarga. Quindi il nodo tira.
0: Sì.
1: Poi cosa succede? La seconda forza è pari a 7 volte quella di gravità.
0: Ok, vabbè, ci sta.
1: Sì, perché fai il passo. Poi il piede,
0: per esempio, la Marta quando ha le ballerine come oggi spinge ancora di più, 10 volte la gravità. Sì,
1: sì, sembra quasi un bersagliere. Dici, tu la senti arrivare dal corridoio, dici, è un bersagliere?
0: No, è la Marta che ha le pianelle. È la Marta con le pianelle.
1: Amore, avanti, marsch!
0: Sì, le prende una sicumera di piede sul pavimento che è 10 volte rispetto a 7, sono 3 in più. È un orecchio molto allenato che riconosce questa cosa.
1: È il cambio della guardia, tipo, quella marcia lì. La ballerina non ha la stringa.
2: È vero.
1: Comunque, quando poi il piede lo risollevi, quindi la prima tirata ce l'ha così il nodo.
0: Sì.
1: Quando tiri sul piede, c'è una seconda forza che è molto interessante, perché è una forza di ondulazione non del nodo, ma delle parti che pendono.
0: No, non ho capito.
1: Non mi stai. Allora,
0: no, cioè,
1: quando tiri sul piede,
2: sì.
1: Movimento,
2: i lembi si muovono e ondulano.
1: L'ondulazione dei lembi, dell'asola.
0: Sì, delle parti finali.
1: Sì, delle parti finali, ma anche delle asole di quando allacci la stringa, d'ondulano. Quell'ondulamento lì, nella velocità con cui facciamo i passi, e sono una forza diversa da quella di prima, per cui è come se tu tiri e smolli, tiri e smolli, tiri e smolli.
2: Sì, non è che ondulano tantissimo, a vederli. Cioè sono abbastanza fermi quelli della pina.
1: Ma
2: poi
1: non importa, perché comunque ricevono quella forza. Per cui è come se il nodo fosse strattonato in avanti e indietro dalla camminata.
2: Ok.
1: Capito? Quando appoggi tira tutto. Cosa stai facendo? Stai controllando.
0: Perché ho un doppio nodo. Tocco in una e in un'altra e mi si stava slacciando.
2: Io ho levato le scarpe adesso che mi sudano i piedi.
0: Per fare un pediluvio.

0: ragazzi. Poi
1: no, quindi due forze.
0: Ma e hanno detto qual è il nodo migliore? Perché ci sono due modi di allacciare le scarpe. Diciamo, l'asola che facciamo, il mondo si divide in due. Quelli che fanno il nodo, il primo nodo, poi fanno un'asola con una mano, un'altra asola con un'altra mano e le annodano insieme.
2: Okay.
0: Metà del mondo le fa così.
2: Pensavo non conosco nessuno.
1: Pensavo quello con cui impari, no? I bambini piccoli fanno così, le due asoline.
0: Beh, in realtà è più difficile. No, l'altra è più facile, che fai il nodo, con una mano fai un'asola, giri intorno, quell'altra la infili. Questa secondo, che si chiama granny knot, è quello che funziona meno. L'altra si chiama square knot e regge di più, perché è un nodone, cioè sono due asole annodate.
2: Allora va fatto così.
1: Per forza.
2: Non lo so fare.
0: Bisogna
2: devo costruire come all'asilo la scarpa di cartone e allenarmi.
0: Amore, proviamo insieme.
2: No, Diego, lasciami stare. Non avvicinarti oggi.
0: No, no.
2: Sei tremendo.
0: No, ma vabbè.
2: Hai una carica addosso.
0: Sì, questo sì, ma questa canzone mi aiuta, eh. Come vai?

0: grazie. Erano anni che non lo vedevo così.
1: Anch'io.
0: Ah, è un nuovo... questa cosa ti stordisce a
1: sì,
0: te, eh?
1: Sì.
0: Ti affatica infinitamente.
1: Tantissimo, tantissimo.
2: Come mai?
1: Non so come, devo parlarne con la mia psicologa.
2: Parli di me, oddio, che emozione, me la saluti.
1: Sarà mica la prima volta.
0: Allora, parliamo di Lacci, di questo importante studio di cui Diego ci ha parlato, e possiamo inserire, oltre ai due, come hai detto tu, il mondo si divide in due grandi squadre, poi c'è la squadra del doppio nodo e non doppio nodo.
2: Certo, ovviamente.
0: Squadra del doppio nodo è gente che non si fida, in generale, è proprio un modo di essere, fa il doppio nodo.
2: Sì.
0: Se ne frega degli studi e fa il doppio nodo per essere tranquillo.
2: Giusto, vero.
1: E poi c'è la squadra di quelli che mandano i messaggi audio.
3: No, no, no, state sbagliando. Senti, il nodo quadro è un'altra cosa, non è il fiocco. Non avete fatto gli scout, no, evidentemente.
1: No, no.
0: Ma si sente da tante cose che non abbiamo fatto gli scout.
2: Non hai voluto
0: me.
2: Dirci com'è.
1: No, no. Non abbiamo fatto gli scout.
0: Devi fare lo scout.
4: Ciao Pinocchi, secondo me la questione principale è tutta nel materiale. Dipende da qual è il materiale con cui sono fatto.

0: Ti lacci perché sono io d'accordo. Ho delle scarpe che annodo in un faccio l'asola attorno all'asola che ho già fatto con un dito
1: sì.
0: e non si smollano mai. Altre invece che il materiale più scivoloso, più setoso, maledetto. E non c'è verso che restino annodate.
2: Ecco. Chi dice che le Clark si slacciano sempre, chi le ha le ama tantissimo, sì. Però quindi deve stringerle meno, e allora quando si stringe meno reggono.
1: Per quello, okay. Perché più stringi più riceve il nodo, quelle due forze, capito?
3: La centripeta e la...
1: No, no,
4: ciao Pinocchio, un alpino ha insegnato al papà della mia fidanzata che se utilizzate il secondo metodo, cioè quello dell'asola e del girare attorno, ma girate attorno due volte, il nodo diventa molto più stabile e non si slaccia.
2: Alpini.
3: Oh.
1: Adesso voglio provare.
2: Tu hai detto centripeta perché peta del piede?
3: No, così mi era venuto. Perché le forze quali sono? La centripeta,
2: sì.
1: E la centrifuga.
3: E la centrifuga.
1: Per dire,
3: cioè due forze famose. Volevo citare.
1: Famosissime, famosissime.
3: La centripeta e la centrifuga.
1: Giocano con noi. La forza centripeta. No,
2: perché qui si parla solo di forze famose.

0: resto con te.
1: 17:48 Radio DJ Ghigo, nostro ascoltatore, dice: nylon o sintetiche, le stringhe si slacciano, cotone o materiale naturale molto più a fatica. E si firma Ghigo, modellista calzature donna.
2: Ah,
3: no,
2: vabbè,
3: che sono
1: basta, meglio di lui. L'argomento.
2: Sì.
1: Scusa,
2: sì. Parliamo di amache adesso.
1: Che però è amaca.
2: Amaca dal Taino, amaca
1: dal
2: Taino, è una popolazione del Sud America. Amaca che significa amaca.
1: No, significa ramaya.
2: Aia. Amache che stanno vivendo un grandissimo momento di gloria, perché sono state introdotte in tantissime aziende, soprattutto tecnologiche, e in tantissimi spazi di coworking, soprattutto super fighi. Perché si è scoperto che effettivamente una

0: sessione di 15-20 minuti sull'amaca,
1: arricria,
0: ti resetta la testa.
1: Bello. Io la volevo mettere, allora, in ufficio, poi mi vergognavo, però è bella.
2: Fatto bene.
0: Allora, dal punto di vista fisico,
2: dove la metti? È tutto cartongesso, viene giù tutto, sì. Ma in alto dove, Diego? Ma lo vedi che ci crolla il
1: sopra la tua scrivania?
0: No,
2: ragazzi, innanzitutto, poi pigliate dentro i bamboline.
0: No. Innanzitutto, dal punto di vista fisico, fa benissimo, perché è il modo ideale per dormire, perché il fisico viene accolto tutto e non deve far peso su nessuna roba. E in più c'è l'ondulazione, l'orecchio interno lo sa e se la gode.
1: L'orecchio interno.
2: A me me li ha tolti Diego tanti anni fa, non li ho più.
0: Dove li hai messi?
1: Non lo so, in un cassetto.
2: Li hai persi? No, in un trasloco sono andati persi le mie orecchie interne. Fai tu se questo è giusto.
0: Vabbè, basta. Mi fermo qui, dai, sì, sappiate, fermiamoci. Che fa bene dormire.
1: Comunque ci sono anche dei supporti per l'amaca da mettere in ufficio.
2: Prendi quelli. Adesso prendi tutto
1: adesso
2: e li mettiamo.
1: Sì, va bene.

0: Spinotti, casomai voleste aprire un negozio di amache, vi do due nomi papabili. Il primo è Amica Amaca e il secondo Hai mica una maca?
1: Ehi, non andate via, torniamo tra poco. Pinocchio continua.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio.

0: male.
1: Avevi già aperto?
0: Sì.
1: Ok.
0: No, dico, no.
1: Ah, di Bruno Mars? Mi piace da matti. Sì, è struggente. Struggente.
2: È bellissimo, sì, questo pezzo. Mi è preso che faccio tutte fa tutte le trombe.
1: Rovinando, ragazzi, l'ascolto.
2: Fa.
0: No, stavo dicendo, sono in difficoltà a gestirlo.
1: Lo
0: oggi,
1: so.
2: Parlate di me.
1: È strano, eh. No. Cioè, tra un po' ci preoccupiamo. Fino a qui va
0: no,
1: bene.
0: Allora, di solito a quest'ora, partendo così su di giri, di solito a quest'ora gli era già venuto il cattivo umore.
2: Il crollo, crollo emotivo anche. Sì.
0: Tipo il calo di zuccheri.
2: Sì.
0: Quella roba là, niente.
2: Sono lucido.
0: Lucido e ancora Pallettoni, ha molestato Paganelli.
2: Perché Paganelli, che
0: lo fa apposta,
2: ha dei capelli lunghi, mette una ciappa in testa.
0: Sì, mette il pinzone adesso.
1: Sì.
0: Il pinzone.
1: Ha uno chignon.
0: Con un pinzone.
1: E lui diventa il mollettone.
0: Al mollettone.
2: Quello, capito? E io dico, lo fai apposta Paganelli, perché per alcune persone comunque dai, che poi sembra molesto, insomma, dai. Cosa vogliamo parlare?
1: Pensa che un tempo era sempre così.
0: Ah sì,
1: Diego? Passoni? Non te lo ricordi?
0: No.
1: Sì. Era sempre così.
2: Poi sono successe delle cose.
0: Poi ti sei intristito.
2: Un po'. Esatto. Ma oggi?
0: Oggi è tornato
2: nuovo tutto inizio.
0: Cioè, Manuel è sotto shock di come Diego. Ha paura.
1: No, ma non temere.
0: No, io temo invece.
1: Ma io mi preoccupo.
2: Male non fare, paura non avere.
1: Ho dei gossip,
2: dai.
1: Partiamo da Jennifer Lopez, che ha presentato la sua nuova commedia romantica che uscirà il 5 giugno su Netflix. Si chiama Office Romance. Vi dico la trama? Allora, lei è un'amministratrice delegata stacanovista di una compagnia aerea che impone ai suoi dipendenti una politica antifraternalizzazione, cioè non si può uscire insieme tra colleghi e colleghe. Purtroppo
0: un'idea geniale per una trama.
1: A un certo punto entra a lavorare nel suo team
0: un bono del ciao.
1: Esattamente, come si dice, la chimica tra i due è palpabile.
2: Quindi proprio lei.
1: E io non voglio spoilerare perché non l'ho visto, però secondo me alla fine si mettono insieme. Me la butto lì.
0: Pensa,
1: lei
0: cambia la legge per se stessa. Questa cosa l'ho già sentita, non mi ricordo in che paese.
2: No, neanche io, però sì. Comunque ha funzionato.
0: Sì, certo, funziona sempre.
1: Comunque si parla del film, ma si parla soprattutto dell'abito che lei ha indossato ieri sera per solcare il primo red carpet di presentazione. È un abito Naked Illusion.
0: Stavo per dire,
1: è Naked Illusion.
0: Ragazzi, però quello fa bene perché c'ha un telaio.
1: No,
0: che
1: ma
0: dai,
1: è incredibile.
0: No, è incredibile.
1: Sì, sì. Incredibile.
0: Un nervoso, una rabbia.
1: Quella pancia.
0: Io la chiamo rabbia.
1: Sì.
2: Rabbia. La rabbia.
1: Vabbè, andate a vederlo, l'abbiamo pubblicato. Praticamente sembra che. Allora, il Naked
0: nuda,
1: è sotto il seno. Sembra che sotto il seno ci sia la carne viva e invece, cioè sotto il corpetto all'altezza del, sembra che le tette siano nude, invece sotto c'ha una roba color carne.
0: Non si è capito.
2: No, tipo le drag queen.
1: Sembra, allora, un corpetto che è tutto tagliato, quindi sembra che si veda il seno, cioè la pelle nuda delle tette.
0: Invece è
1: e invece c'è tessuto. Questo è, quindi è Naked My Illusion. Gwyneth Paltrow,
0: di simpatia in simpatia,
1: reciterà per la prima volta con la figlia Apple, o meglio Apple fa il suo debutto a Hollywood.
0: Sarà felice.
1: Con questo sua mamma
2: per
1: Gwyneth,
2: quella cosa che uno se la deve sudare da una parte, sì, dall'altra anche fare la sua vita, no?
1: No, Apple ha scritto un sogno che si avvera, grazie, certo, per aver creduto.
0: Era
1: in
0: quella
1: me
0: che aveva detto mamma, puoi non postarmi e far finta, esatto, di non conoscermi. Questo gli aveva detto l'ultima volta.
1: Allora, tra il 5 e il 7 giugno, per cui nei giorni caldi della festa di Radio DJ,
0: sì,
1: Dua Lipa si sposerà con Callum Turner a Palermo.
0: Cosa facciamo? Annulliamo la festa della radio?
1: Ormai è tardi. Ormai è tardi per farlo. Quindi niente, non andremo. Anche a sto giro non andremo.
0: Leggevo che su Dua Lipa aleggia questo scandalo che i suoi follower, fans,
1: sì,
0: le danno della vecchia.
1: Perché?
0: Le dicono non sei più bella, sei invecchiata.
1: Fa vedere, ma dai, vai bellissima.

0: Allora,
1: Dua Lipa, fai ragazzi, vedere ai tuoi fan le nostre foto.
2: Come che gli scrivono tipo non è più la stessa, non è più niente di che.
1: Non sei più la stessa. Povera.
0: Vabbè, si sposa tra il 5 e il 7 a Villa Valguarnera, la più sontuosa villa di Bagheria. Lei è già lì con Donatella Versace, che ha firmato l'abito da sposa.
1: Stanno facendo gli assaggi del menù.
0: Esatto.
1: Provano attesi, il tris di primi.
0: Attesi tantissimi ospiti di fama internazionale.
1: La forza centripeta.
0: Attesissimo Elton John, che dovrebbe farle da testimone. Di più non so dirvi.
2: No, non dirci.
1: Beh, però
2: di
1: è
2: più.
1: Tanto, così.
2: Così è tantissimo, Vale, ci hai riempito.
0: Ah, avevo ancora due cosine.
2: No, ma daccele tra un attimo, dai.
0: Le do tra un attimo o dopo?
1: No, tra un attimo.
0: Tra un attimo. Vi dico solo di chi parliamo.
2: Sì.
0: Di Pippa Middleton e di un nuovo bono.
1: Olè!
2: Oh, ma un nuovo bono, quindi imperiale?
0: No, quasi. Quasi.
2: Va bene.
3: Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings.

0: Qualcuno commenta: oggi Emi, che seleziona per noi la musica, dice è molto groovy e ci piace.
1: È vero
0: 18:14 Radio DJ. Allora, abbiamo ancora due piccoli gossip.
2: Allora, uno a riguardarlo è veramente inutile, però ormai c'è e volevo dirvi il segreto di bellezza di Pippa Middleton per rimanere in forma è la corsa. Probabilmente l'ho selezionata per

0: che in qualche modo inconsciamente voglio ispirarmi a lei.
1: Sì.
0: Quindi
1: da sempre,
0: Middleton
1: vale.
0: È la mia ispirazione.
1: È tornata ad esserlo.
2: Ricordiamoci che abbiamo messo in programma una mezza maratona di Palermo
1: sì.
2: a novembre.
1: Sì. Ah, non so niente.
0: Allora dobbiamo andare a fare la mezza maratona a Palermo.
1: Ma chi?
2: Io, la Vale,
0: Diego
2: Maiolo.
0: E Maiolo. E Angelino, l'amico di Linus, deve farmi il piano per arrivare a correre la 21.
1: Ma ragazzi,

0: sale.
1: Sto aspettando che mi arrivi il programma in modo tale da potermi allenare.
2: Prima
1: perché
2: non
1: se no,
2: senza non...
0: prima sta seduta, no. Fissa. Non
1: finché
0: esce
1: non
0: di casa.
1: Arriva, finché non arriva, che devo fare?
0: Senti,
2: dai,
0: allora,
2: del bono.
0: Sì, parliamo. No, perché si è aperta. Allora, c'è la grande categoria i nuovi buoni.
1: Sì.
0: Poi c'è la categoria buoni imperiali. In realtà questa settimana nasce per totale casualità i buoni parenti.
1: Sì.
0: Perché ultimo buono imperiale celebrato era il fratello di Bad Bunny.
1: Esattamente.
0: Anche oggi parliamo di un nuovo buono imparentato con qualcuno.
1: Esatto.
0: Sigla.
1: E il nuovo buono è il figlio di Richard Gere. Gere. Non hai capito se è Giro Gere.
2: Gere.
1: Ghia! Omer Ghia! Ha 26 anni, una faccia. Allora, è Federico Russo. È un po' Federico Russo.
0: Sì.
1: Ha 26 anni.
0: Allora, fammi vedere un attimo.
1: Si lo trovate? Omer da Omero.
0: Da Omero.
2: Certo.
1: Da Omero.
0: O da Homer Simpson.
1: O da Homer Simpson. Gere.
2: No, a te non piace, Pino.
1: Però è un po' Federico Russo.
2: Sì,
1: eh?
2: Sì, ha la mascella di Federico Russo.
1: Bello,
2: sì, sì.
0: No,
1: bello.
0: Sai chi mi ricorda un po' come tipo di bellezza? Mm. Luis Miguel.
1: Ah, certo.
2: Ha qualcosa.
1: Certo, beh, ma lui ha comunque è di madre spagnolo.
2: Spagnolo
1: è di madre,
2: o
1: di madre spagnolo. Perché lui è di madre spagnolo.
0: Ah, okay. Ok.
1: Sì, la mamma è. Però Luis Miguel era sudamericano?
2: Sì.
1: Vabbè, niente.
2: Lei di
0: allora niente, dai.
1: La mamma è della Galizia.
0: No,
1: la
0: ma ragazzi, scusate, ma assomiglia anche molto a Leo Gassman.
2: Un pochettino,
1: anche,
2: vero?
1: Anche,
2: è quella tipologia.
0: Adesso
2: lì.
0: Somiglia, adesso il gioco è a chi somiglia.
2: Sì.
0: A tutti.
2: No,
1: comunque,
2: tutti no.
1: Homer.
0: Assomiglia anche alla figlia, a una delle due figlie della Gera, la mia migliore amica, la Elena, un po' la Elena della Gera.
1: Poi?
2: Basta.
1: No, io ci vedo solo Fede Russo, Leo Gassman, il papà, poca roba dal papà. Il papà sapete quanti anni ha? 76. Il papà invece
0: vede.
1: Sapete di chi ha molto? Di Guido Bagatta.
0: Anche mia zia Cristina.
2: È vero, è un mix, è vero.
1: Tra Bagatta e tua zia Cristina.
2: Sono d'accordo.
0: Che però mia zia Cristina somiglia a un sacco di gente.
1: Va bene, dai, fatemi sapere cosa ne pensate alle nostre coordinate.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
4: Con Albertino al microfono e Farcette regia, ogni sabato sera in contemporanea per un'ora c'è la DJ Parade, la classifica dance composta da 20 posizioni.
5: Però io non ti ho ancora riconosciuto.
4: Ciao, sono Albertino.
5: Adesso sì! Adesso sì!
3: La DJ Parade con Albertino, Fargetta, tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.
4: Party like a DJ, domenica 7 giugno

0: maledetto me.
1: Quante volte l'avete detto, no? Quante volte vi siete presi la colpa, ma in realtà dentro la colpa la stavate dando a qualcun altro. Ma pur di non dargliela vinta, ve la siete presa con voi stessi.
2: Sì, eh?
1: Cioè, avete ricevuto un trattamento sentimentale, professionale, accidentale con il resto del mondo. La cosa è finita in una maniera che vi ha frustrato. E voi avete detto: ma sono il solito coglione che ci cade.
3: Sì, ma certo. Chi me l'ha fatto fare?
4: Mannaggia a me quando ti do retta.
2: Sì, va bene, però mi tengo. Sì, però voglio essere Alice nel paese della meraviglia. Cioè, nel senso, no, e basta, e quindi ci ricascherò. Capito? Non mi puoi indurire.
1: Sì, io mi riferivo all'espressione e alla chiusura di un argomento. Certo. Maledetto me. Lo so. Sono il solito cretino che fa queste cose qua.
5: Ci sono cascata come una stupida.
1: È un modo per farti dire: ma no, non è colpa tua.
2: È chiaro.
4: Sei tu, sono io.
1: È il mondo che va avanti così. Fulminacci su Radio DJ. Buongiorno.

0: Volevo ringraziare ancora una volta la radiofrequenza e soprattutto in questo caso permettetemi di ringraziare i radiofrequentatori. Invece, che sono gli ascoltatori.
1: Sì, anche la Radio Florenzia.
0: E anche Radio Florenzia, che ha fatto da supplente a Fabio Volo, che stanotte non è stato tanto bene, sì, ma no, niente di grave.
1: Niente di grave, ma lo abbracciamo. Io sono molto preoccupato.
0: Ho appena detto niente di grave, sono molto preoccupato.
1: No, non è niente di grave. Non è niente di grave, ma io sono ansioso, anche per gli altri.
0: Capito. No, domani mattina sarà al suo posto. Non dovesse essere al suo posto, allora cominciamo a preoccuparci.
1: Esatto, no, ma non è niente di grave.
0: Perché voglio ringraziare i radiofrequentatori, perché c'è il grande fenomeno, il grande successo di 50 Linetti, che è praticamente
1: finito.
0: Non è esaurito, c'è ancora qualche posto.
1: Ragazzi, c'è ancora qualche posto.
0: Grazie. Benissimo. Sono molto orgoglioso anche per il nostro Speaker's Corner, che assolutamente è una certezza ormai da tanti anni, è un po' come lo shampoo che usava Franco Baresi.
1: Come no, una certezza.
0: Una certezza.
1: proprio lui.
0: Tanti anni fa. A proposito di Fulminacci, sì, adesso al di là del fatto che sia il nome d'arte di questo nostro amico cantante, vostro beniamino, Fulminacci è un'esclamazione, ma sono anche un fenomeno meteorologico.
1: Dei fulmini,
0: insomma,
1: brutti,
0: no?
1: Diciamo.
0: Insomma, quando cominciano a essere tanti fanno anche un pochino spavento. Ieri la regione Lombardia e anche il comune di Milano ha diramato un'allerta meteo per oggi. Questo è quello che ti arriva, diciamo, nel telefono direttamente e fa un po' più paura.
1: Sì, non
0: ma
1: è

0: semplicemente pubblicato sui loro profili social.
1: Cioè non ha fatto quella cosa di brutta, quella lì del Covid.
0: No, non è coprifuoco.
1: Esatto,
0: non è coprifuoco. È semplicemente una cosa che hanno pubblicato il centro monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia e Comune di Milano, allerta gialla, allerta idraulico.
1: Rischio idraulico.
0: Sì,
1: cioè,
0: rischio idraulico. E io ho pensato, stai attento che mentre tu sei al lavoro
2: arriva l'idraulico.
0: E fa quello per cui gli idraulici sono diventati famosi.
2: Pericoloso il rischio idraulico. Ci sono anche altri rischi, pure in radio una volta abbiamo vissuto il rischio posatore.
3: Il posatore mi ha chiamato uno.
2: Tutte queste professioni sono
0: molto rischiose. Poi tu lo vedi una volta l'idraulico, ci rimani un po' così, perché vedi che un bel ragazzo. Sai che c'era tutta quella polemica fra i francesi e gli idraulici polacchi?
1: Come no?
0: Negli anni scorsi
1: perché,
0: se ne era parlato.
1: Perché l'idraulico polacco costava di meno dell'idraulico francese.
0: Sì, ed era una figura retorica, cioè naturalmente un modo di dire,
1: sì,
0: no?
1: Naturalmente sì. Sì,
0: e
1: sì.
0: Tu vedi questo idraulico che esce di casa con la cassetta degli attrezzi e un pochino ci rimane così, ti rimane un po' il dubbio, però dici vabbè, era soltanto per stringere qualche dado, qualche guarnizione.
1: Dove arrivare?
0: E che poi dopo passano due settimane l'idraulico
1: torna.
0: C'è ancora, e la scusa qual è? Che l'acqua
2: l'acqua cammina.
1: sì
0: non si sa mai dov'è la perdita.
1: A me piace che
2: cammina pure l'idraulico.
1: Bravissimo. E torniamo sempre alla commedia sexy. Cioè torniamo a
0: ma
1: figuriamoci.
0: E poi comunque adesso, a parte gli scherzi, l'allerta idraulico sta a significare che potrebbero esserci delle precipitazioni molto intense e molto violente. Poi non ci saranno, però nel frattempo ve lo stanno dicendo. C'è questa cosa che mi fa tanto girare le palle dei nostri tempi, che tu puoi pubblicare qualunque cosa, anche un'enciclica,
1: sì,
0: e sotto ci sono soltanto deficienti che fanno commenti.
1: È ovvio, certo.
0: Ma
1: certo.
0: Solo questo sapete
1: insulti,
0: fare. Ma se c'è il sole ci sono 40 gradi, cosa deve succedere? Pirla, ci sono 40 gradi ed è per questo che se c'è un temporale molto forte,
1: certo,
0: almeno te lo stanno dicendo.
1: Certo,
0: perché
1: certo.
0: Poi il temporale molto forte arriva... Non ti avevano avvisato.
1: Invece di pensare ai riciclabili.
0: Ma andate a fare
1: il
0: mulo.
1: È quella roba.
2: Ma vabbè, se noi ripartissimo a parlare con l'allarme idraulico, ma con questa base.
1: Come nelle cose.
2: Diventi immediatamente.
0: Già, cioè, sicuramente tu saresti molto felice.
1: Esattamente.
0: Più di quanto non sia già.
1: Comunque, quando arrivano questi oggi pomeriggio?
0: Allora, l'allerta è abbastanza estesa,
1: è
0: per sicurezza, no?
1: giusto.
0: Proprio per la serie, noi ve l'abbiamo detto.
1: Da oggi
0: a mezzogiorno fino tipo a domani, perché oggi dovrebbe essere la giornata più calda, quindi si forma molta umidità. Non succede, ma se succede sono caldo.
1: Sono guai, no? Certo.
0: È d'altronde. Sono cose che possono succedere soltanto d'estate.
1: Esatto, ma non siamo ancora d'estate, tecnicamente.
0: Ho capito, che la quando fa caldo per me è estate, insomma.
1: È vero.
0: E questa è una canzone un po' nostalgica che parla di un'estate molto lontana, l'estate del 1989. All Summer Long, Kid Rock. It was

0: estate del 1989, quella a cui fa riferimento Kid Rock in questa canzone, mi colpisce il fatto che nell'estate dell'89 cantavano Sweet Home Alabama, che è una canzone degli anni 70.
1: Sì,
0: invece.
1: Per tutta l'estate.
0: Per
1: loro,
0: tutta l'estate.
1: Nell'89, Sweet Home Alabama, tutta l'estate.
0: Un classico.
1: Sì, sì, un po' antichi, se devo dire.
0: E vabbè, ma è quel mondo lì, birra,
1: certo,
0: belle
1: certo.
0: ragazze, sì, tatuaggi.
1: Sì, sì, sì, sì, no, certo, certo.
0: Niente da fare, sole, muscoli. Vabbè.
1: Sì, sì, sì, sì, roba così.
0: Tutta roba che ci sogniamo.
1: Esatto. Kid Rock.
0: All Summer Long.
1: Kid Rock.
0: Kid Rock che più volte è stato ospite alla Casa Bianca, ricordiamo, uno dei personaggi sì. preferiti da Trump. Di solito ci va con un completino di pelle su cui è riprodotta la bandiera americana. Giusto
1: Bravo.
0: Per dire che quando vai, che ne so, a Montecitorio, no, al Quirinale, ci vuole una certa etichetta.
1: Certo. Secondo
0: ecco,
1: te?
0: Posto che vai, etichetta che cambia.
1: Sì. Quante Ferrari può avere Kid Rock?
0: Allora, secondo me lui è così, così. Nazionalista così americano
1: che non ce le ha,
0: che dubito che abbia delle Ferrari. Secondo me avrà Corvette, Mustang,
1: okay.
0: tutte quelle lì con
1: okay.
0: tanti cilindri,
1: ma
0: tanto rumore che vanno piano.
1: Dovendo scegliere una Ferrari, sceglie quella
0: elettrica.
1: Dai, forza, dai,
0: dai, dai, piantatela questa dai, cosa.
1: Forza, sì,
2: non,
1: dai.
2: Non ha Ferrari. Kid Rock aveva una Ford GT molto bella venduta all'asta.
0: Una GT40 avrà avuto
2: a quasi 700.000 euro.
0: Beh, neanche tanto. Allora non era una GT40.
2: No, era una GT.
0: No, prima si parlava appunto dei commenti che ci sono inevitabilmente sotto ogni cosa che viene pubblicata sui social. Ok, non è bellissima questa Ferrari.
1: Anche se Linus,
0: dobbiamo un po' convenire.
1: Linus è parte dei garantisti. Cioè,
0: ma
1: sei...
0: sì, ma chi cazzo siamo noi per dare questi giudizi così definitivi e tranchanti?
1: Ma sai,
0: no?
1: A noi bastava cioè... che fosse rossa, Linus, ci accontentavamo di poco. Tu la facevi rossa
0: io
1: invece... non ne capisco niente.
0: Ma cosa vuol dire? Non è che è questione di capirne o non capirne.
2: Posso dire?
0: Il gusto è soggettivo, per cui ognuno ha diritto di esprimere il proprio parere, no?
1: Sì.
0: Fin qui ci siamo.
1: Sì.
0: Secondo me l'idea di cercare di fare una cosa laterale un po' diversa rispetto, perché era troppo facile fare una Ferrari Portofino col motore elettrico, capito?
1: Certo.
0: Ne ho fatta una che fosse completamente
2: di
0: differente.
1: Sì, ma è il tempo.
0: Ha detto solo di rottura,
1: Linus.
0: È il tempo che dirà se questa cosa è bella o meno bella.
1: Già.
0: Al momento è un no.
1: Al momento
0: però
1: è un no.
0: Io voglio essere garantista. Peccato che non vivrò abbastanza per vedere, diciamo
2: Chi
0: così.
2: Per vedere la vincita.
1: No, posso dire una cosa veramente da analfabetissimo dei motori.
0: Alfa Romeo.
1: È una di quelle cose che dici, guarda, hanno fatto, vista così,
0: sì.
1: Così. Sai, hanno fatto una versione un po' più pop delle Ferrari che con 100-120 mila euro elettrica te la porti a casa.
2: La smart
1: delle Ferrari.
0: Questo te lo concedo, l'ho
1: capito?
0: Pensato anch'io. Io mi son detto ieri, questa qua a 40.000 euro io me la comprerei. Peccato che ne costa 650.
1: È questo il problema. Cioè che poi a fronte di una cosa così più piccolina, più...
0: ma tu mi insegni... Più costano le cose e più la gente fessa poi gli va dietro.
1: Sì.
0: No? Non c'è nessun motivo per cui certe borse da donna debbano costare 20.000 o 30.000 euro.
1: Già.
0: Invece è proprio per quello che poi hanno successo. Insomma.
2: Mettiamo
0: perché
2: i biglietti
0: come
2: di partita.
0: Like, come disse uno una volta... La gente ha un disperato bisogno di lusso.
1: Certo, nel Diavolo Veste Prada 1.
0: Non soltanto,
1: esatto.
0: Anche nella vita reale.
1: Esattamente.
0: Quindi staremo a vedere. Poi dipende anche un po' dal colore. Sì, diciamo che ruolo ha avuto quello che disegnava i computer della Apple in questa vicenda?
2: Beh, è il designer principale.
0: È lui il capo del team,
2: sì,
0: diciamo.
2: Il suo studio okay. ha progettato sia gli interni che fuori. Quando all'inizio si sono visti gli interni, che bella, che cosa sofisticata, che svolta importante. Poi hanno visto pure il resto, è rimasta bella dentro.
0: Sai che anche gli interni non mi piacciono tanto.
1: No, davvero?
0: Mi piace il cruscotto, non mi piace quella roba dell'iPad che si muove, che sa tanto di macchina cinese. Quella roba lì non mi piace. Però non mi piace a me.
2: Certo,
0: non mi metto a dire che è merda, che è la fine del... Ho detto troppe parolacce oggi.
1: Un po' di parolacce.
0: Ieri sera ho fatto festa e oggi sono un po' disinibito.
2: Certo. Ci sono delle cose un po' coraggiose, per esempio il tergicristallo che di solito è orizzontale. Sulla linea del cruscotto per ragioni aerodinamiche si alza e rimane lungo sui fianchi.
0: capite, è un cancello quello. Cristallo, è nuovo, insomma.
1: Ah, cioè rimane alzato
2: lungo i montanti.
3: È un po' corriera così.
0: Ma che palle, siete tutti antichi, siete tutti antichi.
1: A me piace invece questo contrasto. C'è una cosa dobbiamo dare addosso a Linus, però ma no, io che sto dicendo da avvocato difensore.
0: Io sto cercando di dire che quando c'è una cosa nuova che spezza gli equilibri, sì, è sempre una cosa, sì, importante. Magari poi dopo, fra 5 anni, il verdetto sarà no, non valeva niente.
1: Oppure
0: tra 5 anni faremo la coda, mica tanto, perché 650.000. Però ora, ecco, una cosa dalla Apple hanno preso proprio. Il prezzo.
2: Il prezzo. Sì, sì. No.
1: Completamente.
2: Anche l'abitudine a non fare sconti, credo.
0: Sì, questo mi piace molto. Sì. Per caricarla devi girarla sotto sopra, come un mouse.
2: Il Mighty Mouse di Apple.
1: Un po' autoreferenziale, uno dei commenti che è arrivato qui a Radio DJ, che è questo, due punti virgolette, è più bello Roberto Ferrari.
2: L'hanno comunque fatta vedere al Papa.
0: Sì, ieri un sacco di commenti anche sui colori. No, anche sì, sui colori, in realtà ne avranno avute pronte, che ne so, una ventina, e quindi ne hanno messa una qua, una là. Io l'ho vista bianca, l'ho vista azzurra, l'ho vista rossa. Quella che hanno portato dal Papa, che colore
2: bianca,
0: era?
2: Bianca, bianchissima.
0: E il Papa che cosa ha detto?
4: Madonna benedetta di Manfredonio, figlio mio, siamo in guaiaggio sotto tutti i punti di vista.
2: Poi l'ha guidata, credo, perché ho visto il Papa seduto e la macchina che si allontanava. Non ho capito se alla guida c'era lui, però il Papa fa tutto, gioca a tennis,
0: sì, anche relativamente giovane.
1: Questo è interessante perché io ho visto bene i filmati. Fammi vedere se si vede. Ecco, si vede Mattarella.
2: Mattarella
1: che
2: entra. È entrato agile.
1: Perché entrare in una di quelle robe lì, tu me ne insegni, che tu quante ne hai?
0: Si è seduto più agilmente di quelli che c'erano ieri sera al compleanno di Bagatta.
1: Di Bagatta, quante ne hai?
2: Si dovevano sedere piano.
1: Tu ne hai 10-12, no? Di Ferrari, se non mi sbaglio.
0: Sì,
1: cioè, 15. Sedersi lì, e praticamente ti devi sdraiare per terra.
2: No, perché questa è la smart delle Ferrari.
1: Sì,
2: quindi c'è la seduta di una multa.
1: Perché sennò è Ficarra e Piccone, ti ricordi questo?
0: Allora si vede che tu, Nico, si vede che tu non hai una macchina sportiva. Il problema non è entrare e sedersi, scendere. Il problema è scendere,
1: specialmente
0: se la macchina non ha il tetto rigido e quindi non hai una maniglia a cui aggrapparti. Non si scende da quelle macchine, si rotola.
1: Ok, volevo sapere se negli allenamenti che fai lunedì con Paolo fate anche shending dall'autovettura.
0: Va bene.
1: Quindi il responso è
0: vedere, per me il mio responso è sospendo l'opinione finché non l'avrò maturata.
1: Dico l'ultimissima cosa, tra 10 anni magari la guarderemo.

0: e diremo: ah, vabbè.
1: Allora, Alex,
0: ma non era male.
1: Conserva questo intervento, mettilo in un cavò che fra 10 anni esatto, lo faremo risentire e vedremo chi avrà avuto
0: nella
1: ragione.
0: Nella bara. No?
1: Morire con il sorriso.
0: Esattamente.

0: die with a smile, cioè morendo con il sorriso sulle labbra. È come, non so, uno che... un famoso playboy, non facciamo nomi perché poi non vorrei che qualcuno se la prendesse a male, che dopo una vita passata a conquistare giovani e meno giovani donne, è morto proprio a letto con una, con l'ennesima giovane donna con cui si era appartato. Quindi insomma, morto giovane ma con il sorriso,
1: certo,
0: almeno
1: certo,
0: fino a pochi istanti prima della fine.
1: Guarda che bello, sembra che dorma, sai quando si dice esatto, sempre, no?
0: Meraviglioso, mi sono appena svegliata arrivando dall'Alabama dove vivo e voi mettete Sweet Home Alabama, vi adoro, dice,
1: wow,
0: Serena. Ma
1: ragazzi,
0: che ascoltatori abbiamo, internazionali.
1: Sì,
0: proprio.
1: Sì, questi glieli mettono a Linus perché sanno che a lui piacciono quelli internazionali.
0: A me piace avere una visione del mondo che va un po' oltre la cortina di ferro.
1: Ma sei di Paderno.
0: È per quello, è la provincia che esplode.
1: È per forza, periferia.
0: Dico solo, al Centre Pompidou di Renzo Piano, andate

0: tutti della merda appena l'aveva costruito. Amico o amica che hai scritto anch'io.
1: Sì.
0: Io sono stato a Parigi, nella zona lì di Les Halles, che l'avevano appena ultimato, e ho detto: cos'è sta roba? Perché è un insieme di tubi.
1: Adesso ti piace.
2: Ah, ecco.
0: Adesso
1: io non
0: c'è
1: mi
0: una sua.
1: Sì, cioè, però voglio dire, se tu mi
0: fai impazzire,
1: ecco, bravo.
3: A Parma abbiamo visto un auditorium di
0: un po' bello,
3: di Renzo Piano, molto bello.
0: Molto bello.
1: Bello.
0: Poi diciamo che non è fatto per fare le cose che facciamo noi. Quello lì è Centro Pompidou.
1: Sì, sì, ma l'ho visto e confermo che a me ancora non, cioè, posso io avere un parere difforme.
0: No, te sei troppo conservatore. Te non fai testo.
1: Non mi fa impazzire. Buongiorno, devo scegliere.
0: Aspetta che lo leggo. Mauro, buongiorno ragazzi. Volevo dire ai mariti preoccupati per le visite dell'idraulico che possono tranquillamente chiamare mio compagno, che tanto non è interessato all'articolo.
1: Ma è interessato al marito il tuo. Caro Mauro, adesso la fedeltà è quella che è tra etero o non etero.
0: Max da Brescia, ciao a tutti. Se fossi un idraulico punterei sulle compagne dei giocatori di calcio o di uno sport simile, dove di sicuro lui è impegnato per qualche ora. Il massimo, puntare sulla compagna di un ciclista sia da tappe che da classica. L'idraulico se la può prendere più comodamente. Eviterei, questa è la parte interessante, DJ e conduttori televisivi, perché spesso i programmi sono registrati.
1: Esattamente, questo per esempio è registrato. Sto rincasando, man. DJ, DJ, chiama Italia.
4: One nation, one station. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In

Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

0: Del vero ospite della mattinata, non è che sono qui.
1: Però prima di svelare l'ospite, puoi dire che cosa rappresenta in questo momento, aspettando il sole di Neffa?
0: Rappresenta la storia di un programma di Radio DJ che originariamente era Venerdì Rap, poi è diventato One Two One.
2: Venerdì Rap, di cui mi vanto di aver fatto la regia, perché io facevo la regia di Venerdì Rap. Io ero in console prima che esistesse Fabio B. Se moi.
0: Grande Nicola.
2: Io ho fatto tutto.
0: Bravo.
2: Qua ho fatto qualsiasi cosa.
0: E quindi siamo qui per ricordare un appuntamento di domenica 7 giugno all'Arco della Pace all'interno di Party Like a DJ, dove celebriamo questo programma con la partecipazione di vari protagonisti.
1: Se vuoi te li dico in ordine alfabetico, c'è Ele A. Va bene?
0: Sì, okay. Sì.
1: Due parole su Elea.
0: Beh, nuova generazione, quindi una ragazza molto brava.
1: Yes. Amy Schilla.
0: Amy Schilla.
1: From Vimercate.
0: From Vimercate. Sì.
1: Ernia. Fabri Fibra.
0: Fabri
1: Fibra.
0: Fabri Fibra.
1: Fabri Fibra. Fabri Fibra.
3: Ci sono.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno. Fibra.
3: Io a me. Mi avevano detto tu devi venire a accompagnare Albertino.
0: No,
3: io sapevo che eri tu l'ospite.
0: Sei tu quello
3: adesso
0: famoso.
3: Sono diventato io.
1: Scusa Fabri, ma lui è il tuo DJ?
3: Sì.
1: Ti mette le basi?
3: Sì, abbiamo fatto il tour insieme. Solo che arrivava tardi.
1: Davvero?
3: Sì. Arrivava
1: male.
3: A metà show.
1: Sì. Iniziato che
0: Fabrizio,
1: non sei altro.
0: Oggi poi per lui, anzi ieri è stata una giornata molto importante per te,
3: Sì, perché ho fatto 20 anni
1: da tradimento.
3: Da tradimento il disco dove c'era Applausi per Fibra.
1: Che cosa rappresenta quel disco per te? La svolta definitiva?
3: Il disco che mi ha cambiato la vita, sì.
1: Fino a tradimento come te la passavi?
3: Fino a tradimento sapevo che non avrei fatto questo come lavoro. Da tradimento in poi ho detto è andato.
1: Ok,
2: ma che
3: si fa rap.
2: Che ruolo ha avuto quello che sta alla tua destra nella fase pre-tradimento?
0: Ah, quindi no. io sono qui per prendere dei complimenti o degli insulti?
3: No, lui vuole arrivare lì.
2: Stavo cercando gli insulti, devo dirti la verità. Albertino. No, perché se non mi sbaglio l'hai anche tipo detto in qualche pezzo, che Albertino non ti passava i pezzi.
3: Allora, io aspetta, prima di arrivarci, di mettermi in questa posizione subito. Io sono cresciuto con Venerdì Rap e One Two One Two. Cioè io a Venerdì Rap facevo la seconda ragioneria e già il giorno dopo che avevo sentito la prima puntata di Venerdì Rap con J-Ax ero impazzito.
2: C'è.
3: Perché a me già piacevano i Sangue Misto e gli Articolo 31 Strade di Città, che però era il 93-94.
1: Sì,
3: Venerdì Rap mi sa che è 95 l'anno dopo. O forse
2: no, quello è 91.
0: No, Venerdì Rap era 93-94.
2: Sì.
3: Comunque era già uscito Strade di Città. Quindi mi ritrovo questa cosa, ero impazzito. A te già ti conoscevo comunque perché ascoltavamo.
0: A te già ti avevo puntato.
1: No, secondo me l'avevi già visto all'Aquafan.
3: All'Aquafan.
1: Eri già stato all'Aquafan a vedere.
2: E tu facevi dei mixtape.
3: Facevo le cassettine con le compilation, con le pezzi migliori. Poi io già ti stimavo tantissimo.
1: Poi l'hai conosciuto, purtroppo. Hai capito che...
3: Ma è una delusione.
2: No.
3: Mi parla solo dell'house. No, in realtà, grandissimo fan, io devo tantissimo a One Two One Two. Solo che a un certo punto io continuavo a fare il rap, però... mi passavano avanti gli altri, un po' perché ero più scarso, un po' perché ero troppo nel rap.
0: Eri acerbo.
3: Ero acerbo. A un certo punto ho detto, qui però, cioè, ho preceduto Donald Trump, ho detto, qui per farsi notare, devo un po' andare a fanculo.
2: Certo. Sì.
3: Come insulto Albertino, il giorno dopo ero qua, a Radio DJ, invitato.
2: Vedi.
3: Che
0: no, però me lo ricordo il giorno che l'ho invitato in radio, perché lui qualche anno prima mi insultò in una delle canzoni. No?
2: Certo.
0: E io,
1: piccolo dissing.
0: Sì.
1: Ante dissing.
0: Sì, era una provocazione, no? Ovviamente.
3: Però era simpatica.
0: Sì, molto simpatica. Non me la sono presa.
2: Ok.
0: E ho aspettato, ho detto, quando fa un disco buono,
3: certo.
0: Lo chiamo e voglio vedere che faccia fa.
3: Perché sei vendicativo nel sangue.
0: No,
1: perché sei cattivo.
3: Hai aspettato al
2: varco. Insomma, una mezz'ora che...
1: Beh, ma ce la siamo presa anche noi la nostra piccola razione, perché poi dopo, durante una puntata del programma delle invasioni barbariche, io difendevo Fabri.
2: Non mi piace. Mi sembrava molto
3: ricordi.
2: Elementare.
0: Ah sì?
2: Mi sembrava...
1: E lui si è fatto dare il video di quel pezzo lì ed era l'inizio.
2: Aspetta, ancora faccio ancora una autoaccusa.
0: Quanti
2: ancora
0: link
2: più
0: ci sono in queste
2: pesantissima. Allora la Paola Zucar, la sua

0: State ascoltando Radio DJ, se avete ascoltato col volume anche abbastanza alto, sicuramente questa bella canzone che ci avrà una certa dal punto di vista dell'età e ci spiega il perché l'abbiamo suonata questa mattina mio fratello, che è venuto da casa.
1: È giusto.
2: Tutto sì, così. Io sono qui in veste di accompagnatore ufficiale.

0: manager, diciamo, mi chiede: guarda, vogliamo usare questa roba qua? E io dico: no, ma mi prende male, dai, no, no, no, no, no. Poi ci ho pensato un po', gli ho detto: dai, va bene,
1: poi
0: va
1: abbiamo
0: bene.
1: Fatto il bonifico.
0: No, no, zero, no,
2: funziona
0: no, zero.
2: Sempre.
1: E
2: quello,
1: Nicola ha detto: no, mi piace,
0: no, zero. Sì, beh, sarebbe stato gradito, quello sarebbe stato molto.
1: No,
0: Comunque.
1: Ecco, però, ecco, c'è sempre stato grandissimo rispetto
2: Ma
1: e ho preso sempre un sacco di ispirazione, però in quel periodo in cui io ero un po' aggressivo, stava arrivando il rap politicamente scorretto. Tradimento è, diciamo, il Gotha, l'album dove c'era il pezzo contro Eric e Omar. Vabbè, Tribunale dei Minori mi aveva detto che i pezzi erano scorrettissimi, e lo erano. Però il disco era andato prima in classifica. Era un po' il momento in cui il rap diceva: guardate, che non siamo solo quelli lì che fanno passare il microfono.
3: Certo.
1: C'era più cronaca nera e quindi
2: A me
1: si è
2: piace molto
1: aperto un
2: questa cosa che
1: periodo.
2: sono 30 anni che abiti a Milano, ma c'è ancora le vocali di Senigallia.
1: Va
2: Il
1: bene.
2: momento.
1: Il momento.
2: Sì, però è il marchio di fabbrica. Applausi per Fibra.
1: Mamma

0: leggo uno fra tanti: braccio fuori e fibra all'autoradio, che bei ricordi. Di figura classica.
1: Che poi ascoltare applausi per fibra. Con fibra è tutto l'altra roba.
0: Mica tanti se lo possono permettere. Quando hai deciso di fare una canzone che diceva applausi per fibra, qualcuno ha cercato di frenarti? No, è troppo, poi te la tiri.
2: No, in realtà io ero già stato in studio con Fish, che avevamo fatto una quindicina di canzoni, e io stavo iniziando a lavorare con Paola, e lei mi disse servirebbe un singolo, deve essere un pezzo che ti presenti. E quindi ho pensato, cazzo, devo dire subito il mio nome a raffica. E quindi
1: che fa parte un po' della cultura hip hop, quello di
0: non si usa più però adesso, di cominciare col nome del rap.
1: Beh, alcuni di
3: hanno quel logo iniziale, no? Sì, più del produttore forse.
2: Non lo dicono nelle rime, lo dicono
1: all'inizio
2: alla fine, no? Mettono la firma.
1: Mettono la firma.
2: Però io quando ero in studio e facevamo queste cose, questi pezzi qua, io quando abbiamo fatto applausi avevo sentito che per la prima volta c'era davvero una magia. Allora, un po' l'avevo sentita nelle basi di Neffa quando avevo fatto Turbi Giovanili. Avevo fatto un pezzo che si chiamava Di Fretta, e nel ritorno lo facevo di fretta, già da mattino vado di fretta. Di fretta era un po' il mantra. Quando ho iniziato a ripetere fibra, ho detto, cazzo, è musicale al di là della parola. Poi ci ho fatto così confidenza che non ho pensato fuori, la gente abituata a sentire tutta altra musica, che effetto avrebbe potuto fare, però è rimasta
0: molto anche.
2: Sì.
0: Allora, mi sono fermato alla F nel leggere l'elenco di quelli che ci saranno domenica prossima. Dopo Fabri c'è Frankie
1: Energy, grande Frankie.
0: Allora, se tu sei uno dei padri del rap italiano, Frankie è il nonno. E lo dico con tutto l'affetto per Francesco.
2: Beh, Frank è stato nel 92, ha fatto
3: 91,
2: Fai da Faida. Che è stato uno dei primi pezzi rap italiano. Già aveva gli haters, tra l'altro, Frank.
1: E, sì, di denuncia sociale, cioè, perché lui parlava della mafia in quel pezzo.
2: Sì, però aveva una gran metrica.
1: Sì,
2: Frank. Io lo andavo a vedere nei locali. Mi ricordo, aveva fatto una cosa fortissima per me. Ero entrato al Bar Fly nelle Marche. Entro, c'era Frankie che fa: se avete pagato il biglietto più di 15 euro, vi hanno fregati.
3: Sono stato 15.000 lire,
2: più di 7.000 lire, vi hanno fregati. Questo è proprio Fight the Power contro il sistema. Mi piaceva tantissimo perché c'era la ribellione, no?
0: Sì, un piccolo public enemy.
2: Tra
1: l'ispirazione era quella. Sì.
2: Frankie ha fatto un disco recentemente dove tutta la parte strumentale. È fatta con la batteria.
1: Sì, beh.
0: Sì.
2: E a me mi ha chiamato in un pezzo.
1: Lo sappiamo.
2: Abbiamo fatto un pezzo insieme e mi ha chiesto se lo facciamo
3: al
2: 7 giugno.
1: Quindi stiamo spoilerando che nella serata del 7 giugno, a Party Like I Did,
3: serata Albertino, inizia alle 6 di pomeriggio,
1: tardo pom. Ci saranno delle commistioni tra gli ospiti, sì. Neffa, Frankie Energy, Fabri.
0: Ti è mai venuta voglia di suonare uno strumento?
2: No, me ne frega un cazzo.
3: Bravo.
0: Questa è la risposta che mi aspettavo.
3: Bravo.
0: Era il mio dovere chiedertelo.
3: Senti, ormai dobbiamo finirlo l'alfabeto.
0: L'elenco. Sì, dopo Frankie c'è Madame, rap femminile italiano.
2: Assolutamente.
0: Anche se Madame è qualcosa di oltre.
2: Ma allora, parlavamo prima del fatto che 1212 ha iniziato a passare il rap italiano anche molto coraggiosamente. E nessuno si aspettava che sarebbe diventato così grosso, così importante, così rilevante. La novità, il fatto che il rap esista e continua a esistere, perché continua ad essere una novità. L'ultima grossa novità del rap italiano è stato il rap femminile. L.A., figura femminile fortissima.
3: Svizzera, L.A.?
2: Sì. Sì. La Fra, Madame, anche ha una voce incredibile, testi incredibili. E poi loro sono cresciute con noi. Questa è la figata.
0: Certo. Poi Nait, Neffa, l'abbiamo già detto prima.
2: La N.E., la doppia F.A.
1: Cicco, già sai, passaparola.
0: I Boys to Men italiano, cioè i Sottotono, e poi TY1. Giusto?
2: Taiwan. DJ. Beh, che salutiamo.
0: Sì. Ho dimenticato qualcosa?
3: No, direi di no. Si inizia alle 6, insomma. Alberto l'ha detto, farete cose insieme. No, volevo sapere, Nuova Scena lo fai ancora?
2: Certo, Nuova Scena, ho visto i primi 4 episodi, mi hanno mandato qualche giorno fa.
3: Ok. Cioè, quindi c'è la nuova serie che arriverà.
2: C'è la nuova serie che arriverà e c'è Gue in più come tra gli ospiti. Ci siamo divertiti tantissimo. Ci sono anche rapper molto bravi.
3: Ecco, esatto. Arriva qualche fenomeno che dici wow.
2: Guarda, dalla prima stagione che era un po' acerba, logicamente abbiamo pensato tutti con la visibilità i rapper da casa... avranno voglia, si
0: però di questo parleremo nei prossimi giorni, perché tornerai tu insieme con Gue per parlare appunto di nuovo.
2: Ottimo,
0: ottimissimo.
1: Ci sta mandando via.
3: Finisce.
0: Grazie. No, lo mando via perché adesso andiamo a correre, perché la grande novità è che Fabrico.
3: No, davvero.
0: Ce l'abbiamo fatta. Corre. Non è mai troppo tardi.
3: Davvero.
0: È timido, ti prego, corre ancora in casa, okay. Ma lo porteremo fuori.
2: Corre intorno al palazzo.
3: Allora, Albertino, di bene, quando ci vediamo, a che ora? Perché io le cose
0: 18
3: le voglio ripetute. 30,
0: dai, 18:30
1: dalle 18:00 Arco della Pace, domenica 7 giugno.
3: Perfetto.
0: Yes.

0: primissimi anni 90, forse addirittura fine anni 80, fine anni 80 un 89, una roba, sì, di quel, sì, genere. 88, la terza release di questa canzone, la terza volta che questa canzone veniva incisa e la terza volta che diventava un successo.
1: È 86.
0: La prima... 86, sì, ci sta, avete ragione. Perché la prima volta fu di Harold Melvin and the Blues, yes. Poi ci fu la versione molto bella di Thelma Houston, esatto. E poi questa appunto dei Communards.
2: Communards. Volevo dire una cosa sui Communards, su questa canzone. Sarà uno dei 1000 vinili che ci saranno sabato.

0: 6, sabato 6,
1: sì, sabato pomeriggio alle 17 pomeriggio. A Party Like
0: bravissimo, oh, uno dei mille vinili è questo dei Communards,
1: che è un termine anche curioso, deriva dalla rivoluzione francese, cioè quelli della comune, cioè quelli che praticamente hanno partecipato al, come dire, i rivoluzionari.
2: Ma è da lì che arriva il comunismo? Cioè il termine?
0: No, non credo.
1: Cioè forse le radici sono le stesse, però il comunismo arriva 200 anni dopo.
2: Però magari si rifanno a quell'esempio.
1: Che ci sia qualche scrittura in comune, insomma. Quindi questi sono i comunardi, da non confondere con i savoiardi, giusto?
0: Sì, sì.
1: Che arrivano dai Savoia, immagino.
0: Potrebbe essere, sì. Io a me viene in mente Comunardo Nicolai.
1: Comunardo Nicolai è un calciatore. Ho cercato di spiegare a Matteo chi fosse Comunardo Nicolai.
0: Il reuccio delle autoreti.
1: Delle autoreti.
0: Prima di Riccardo Ferri.
1: Esattamente. Centrale difensivo del Cagliari di Gigi Riva. Messico 1970. L'Italia va a giocare appunto dall'altra parte del mondo. Comunardo Nicolai è fra i convocati. Il suo allenatore Manlio Scopigno.
0: Sì.
1: Dice la famosa frase: tutto mi aspettavo dalla vita tranne che vedere Nicolai in Mondovisione.
0: Certo. Vabbè. Perché non era, diciamo, proprio il principe del bel
1: giuoco. Allora, c'è una statistica che è abbastanza inquietante, perché mette insieme cose secondo me abbastanza distanti fra di loro. La statistica dei nomi che si vanno estinguendo, nomi comuni italiani fino a poco tempo fa molto diffusi, che piano piano si stanno perdendo. Comunardo è il nome che è proprio sull'orlo del precipizio, è come Thelma e Louise, capito?
0: Bravo,
1: c'ha il burrone
0: sta
1: davanti,
0: per precipitare però. E quindi è per questo che noi abbiamo messo i Comunards.
1: Sì, perché ho letto sta cosa. No,
0: perché poi Linus osteggia i Comunards, sì, in favore di. No, tu osteggi perché ti piacciono di più.
1: Ma io sono
0: le
1: purista, a me piaceva di più quella originale.
0: Però meno male che Comunardo si sta estinguendo, così abbiamo potuto sentire i Comunards. Okay. Comunardo si sta estinguendo.

0: Alvise.
1: Che si chiama Alvise.
0: Comunque Alvise è uno degli autori che lavora con Gerry Scotti da molti anni, da 30 anni, da 40 anni.
1: Però mi sembrava un nome che godeva anche discreta salute.
2: Evidentemente no, io l'ultimo che ho conosciuto è il figlio di Pupi Avati, che si chiama Alvise. Anche lui. Okay. E basta.
3: Ti ringrazio per averlo citato, perché mio figlio se lo merita.
1: E al terzo posto di questa classifica dei nomi maschili italiani che stanno un pochino sparendo, Pasquale.
0: Ma no!
4: Pasquale?
1: Sì, la teoria è che...
4: Pasquale?
1: Sono qua. La teoria è che tanto è inutile chiamarvi Pasquale, perché tanto poi vi fate chiamare in un altro
0: Lino,
1: modo.
0: Sì, Lino, Lino, Pachi.
1: Pachi.
0: Pachi, sì, sì, sì, sì, sì. Ricordiamo ancora una volta, il mio amico Pasquale Visaggi, detto Lino Visaggi, ha un'app che si chiama Satispay, ok?
1: Ok, Satispay,
0: quando tu vai a pagare, la cassiera ti dice... ok, chi paga è Pasquale, giusto? Ecco, lui pur di non farsi chiamare Pasquale,
1: fa finta di non capire.
0: No, non la usa più. Non la usa più.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui?
8: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tuo l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Sabato 6 giugno è Party Live.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 6 in punto. Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. 4 imbarcazioni sono state intercettate mentre tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz senza avere coordinato la manovra con le autorità di Teheran e hanno dovuto tornare indietro. Le imbarcazioni hanno ricevuto, ma ignorato, un primo avvertimento delle forze navali iraniane che hanno aperto il fuoco. Nella notte gli Stati Uniti avevano attaccato un sito militare che minacciava le truppe americane e la navigazione commerciale e poco fa l'Iran ha colpito una base aerea statunitense nel Golfo. E tanto, ieri c'è stata un'altalena di annunci smentite sulle trattative per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran ha parlato di una bozza d'accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti in cambio della riapertura di Hormuz sotto il controllo di Iran e Oman. La Casa Bianca però nega e Trump avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo ma non siamo ancora soddisfatti, nessuno controllerà Hormuz, sono acque internazionali. E gli Stati Uniti hanno di nuovo inserito nella lista delle persone sanzionate la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, Francesca Albanese, che aveva duramente criticato Israele. Le sanzioni erano state revocate dopo un'ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva precisato che si trattava di una misura temporanea. La cronaca: sono una decina i partecipanti alla rissa alla stazione di Milano Certosa fuggiti in treno dopo l'accoltellamento di un 22enne morto in ospedale per le conseguenze di una lesione all'arteria femorale. Si indaga anche sul mondo delle gang di Latinos. La politica, la proposta di riforma

0: La riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. Protestano le opposizioni che parlano di forzatura della maggioranza. Siamo allo sport, il calcio. All'Ipsia il Crystal Palace ha vinto la Conference League battendo gli spagnoli del Rayo Vallecano per 1-0. Per gli inglesi è il primo trofeo europeo. Tennis, finisce tra dolore e lacrime la corsa di Jasmine Paolini a Roland Garros. Salutano Parigi anche Cina e Sonego. E oggi c'è il ritorno in campo di Sinner, atteso un mezzogiorno di fuoco con l'argentino Cerundolo. Infine il ciclismo, il danese Valgren ha vinto la 17ª tappa del Giro d'Italia da Cassano da Dandalo. La maglia rosa resta sulle spalle di Vingegaard. Oggi si corre la 18ª frazione da Fai della Paganella a Pieve di Soligo di 171 km.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Radio DJ consiglia Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head don't. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene. Perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: 006 su Radio DJ. 006.
7: Buongiorno Umberto e Damiano.
8: Ragazzi, buongiorno.
9: 006, buongiorno.
10: Su

0: Samurai J con ossessione ad aprire la puntata di oggi e dopo i Rama ieri, Samurai J oggi, non possiamo più far finta di nulla.
1: No, l'ossessione del caldo, veramente, caldo, non ne caldo, possiamo caldo. Proprio più, ragazzi.
0: Estate,
1: è difficile andare avanti così. Sarà una lunga estate calda, chi se ne frega, tanto non andiamo al mare, non ci saremo. Però nel senso, cioè, comunque... Certo. Mi metto nei panni di chi lavorerà tutta l'estate.
0: Nei panni sudati di chi lavorerà tutta l'estate. Esatto, l'estate. Sì. Non è neanche.
2: Che
0: non
2: poi
0: è neanche
2: non è vero
0: piacevole.
2: Che ci saremo anche quest'estate.
0: Perché che sapete che io non so. No,
1: ad agosto ci saremo, certo, certo. Però ad agosto ormai il peggio è passato, è un attimo che è Natale.
0: Ormai già. Con il caldo che fa tra maggio e giugno, dire agosto è certo. Che bello, una passeggiata il mese di agosto. Perché non so se ci avete fatto caso, ma gli allarmi del giorno più caldo dell'anno è il giugno più caldo di sempre, tuttora all'inizio
1: sì,
0: dell'estate.
1: Sì, sì, all'inizio. Beh, perché dopo non sei neanche pronto, arriva così proprio all'improvviso e quindi escono tutte queste notizie. Gran caldo perché
0: allora,
1: non eravamo pronti.
0: Io riguardo, per vedere adesso se si è aggiornato, sono giorni che guardo dall'app del meteo le previsioni a lungo termine, che poi più di 12-13 giorni non va, ma non riesco a capire se molla poco poco la presa questo caldo o come dice Damiano è ormai l'estate è iniziata, abituiamoci. Qualcuno sa qualcosa
1: allora,
0: in più?
1: Io ieri ho controllato e aumentano sempre di più. Sembra un gioco a premi, ogni giorno aumenta di uno. Arriverà prima o poi a 50-60
0: certo.
1: Che si ferma.
0: Io ormai quando apro l'app del meteo sotto parte 100 no. 100 e proviamo a fare la ruletta
1: dei... devi andare.
0: E proviamo a vedere quanto riesce a salire questa temperatura. Ormai come vedi è il primo giorno del 2026
1: sì?
0: Che sono uscito da casa maniche corte. Non ho portato neanche il giacchetto stamattina. Non c'è più quella scena che dopo il primo intervento mi sbottono sì. E poggio
1: lo
0: la giacchetta sulla sedia
2: perché tu vieni col giaccone invernale
1: io
2: praticamente.
1: Io ho il piumino quello di lana ancora.
0: Oh, ieri quanto mi sono vergognato sul profilo nostro Umberto e Damiano su Instagram è uscito un nuovo video di quelli che andiamo a fare le interviste all'interno dei mercati, solo che l'abbiamo registrato qualche settimana fa con l'allerta meteo più calda della storia del mondo dell'Europa è uscito un video nostro con i cappotti abbottonati fino
1: sì.
0: Al collo e mi vergognavo dicendo ma mo pare una replica, non sembra,
1: sembra
0: un video
1: vecchio. No,
0: sembra
1: no,
0: un video vecchio perché guardo fuori e vedo la gente sudata, stremata, seduta sotto gli alberi. Poi guardo Instagram e ci siamo noi con i cappottoni invernali.
1: Vabbè, ma si sa che i social sono finzioni, tutto finto, no? Quindi sui social fa freddo nella vita reale.
0: Vedila così. È stato fatto quel video per darvi una parvenza di fresco, per farvi ricordare com'era il mondo quando ancora non c'era questo caldo.
1: Vedi?
0: Quindi è un servizio utile per il sociale.
3: Amo e mio mi sintonizzo.
4: Signore e signori, Umberto e Damiano.

0: che oggi è giovedì. Sì. Ma ci sono i film attraversati?
1: Forse no. Forse no. 006.
2: Buon giovedì 28 maggio 2026, sono 10 minuti dopo le 6, inizia 006.
3: Buongiorno da Umberto e Damiano, buongiorno Lele.
4: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno a Gianni Faluomo in redazione.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno anche agli amici. Già madonna, vedi i messaggi delle 5.30, delle 4.27. Gli amici che aspettano l'inizio di 006 al nostro numero 3514 006730, che poi alle 4 di notte. Ma che devi dire a 006?
3: Tipo, ti leggo un messaggio che ci scrive Cristian, buongiorno ragazzi, oggi prima sveglia delle 5, posticipata alle 5.30 per il sonno. Iniziamo bene, sei partito malissimo.
4: Male.
3: Cioè, la prima. Cioè.
2: Attento al posponi, io pure sono molto a rischio, io ho capito che se tocco un punto dello schermo del mio telefono, pospone in automatico. Allora, mo sapendo che c'è la bambina che dorme, devo fare ancora più silenzio, all'istante vado a premere
3: quel
2: tasto.
3: Chiudi,
2: è solo che poi mi alzo alle 5.05 dal letto e devo correre, perché posponi e non va bene.
3: No, dovresti abituare tua figlia a piangere verso le 4:30 di modo che almeno ti fa lei da sveglia.
2: È facile, molto facile.
3: Fai così.
2: Devo organizzarmi così. Allora, adesso mangio ogni 4 ore, quindi se le do da mangiare a mezzanotte, alle 4 piange e mi potrebbe
3: sveglia
2: svegliare.
3: Sveglia biologica di così.
2: Un galletto mi sono fatto, scusa. Non una figlia, un gallo che ogni tanto ci ricorda che ci dobbiamo alzare dal letto. Ma purtroppo è ancora difficile dare ancora questo tipo di ritmi.
3: Devi aspettare un pochettino.
2: A proposito di messaggi vocali, chi abbiamo, Gianni? Che cos'è, un treno?
6: Ecco qua ragazzi, tuono in diretta.
2: Ah, un tuono?
6: In Umbria.
3: Il diluvio in Umbria.
2: Rimettilo per favore, Gianni, risentiamo il tuono, non ci credo, bellissimo.
6: Ecco qua ragazzi, un tuono in diretta.
3: Beh,
6: in Umbria.
3: In Umbria, beh, l'abbiamo citato prima, l'equatore, no? Fuligno, lo centro dell'umundo, quindi è un
2: più
3: clima
2: centro
3: a sé,
2: di quello.
3: Un clima a sé, esatto.
2: Foresta amazzonica.
3: Mamma mia,
2: quindi
3: ragazzi,
2: c'è il tuono in Umbria. Allora, ieri, mi ricordo, l'altro ieri, parlando di temperature, qualcuno ha citato l'Umbria in generale,
3: sì,
2: non una singola città, a 13 gradi, mentre il resto d'Italia era 20, 21, 22. Quindi l'Umbria continua a mantenersi,
3: cioè,
2: polmone
3: si,
2: verde.
3: Non solo si mangia bene in Umbria, ma ci sono anche le belle temperature.
5: L'Umbria, dove abitano i miei, faceva caldo ieri.
3: Caldo.
5: Tanto, sì.
2: Tanto quindi, caldo. Quindi, diciamo,
3: a Umbria
5: il
3: dove? Umbria
5: il Trasimeno. Lago Trasimeno.
3: Che conosci?
2: Sì. Moreno, no, quello è De Fuligno.
3: No,
2: Moreno è De Fuligno. No, del Trasimeno non conosco nessuno, mi dispiace.
3: Quindi caldo in tutta Italia,
2: tranne che
3: in
2: Umbria.
3: Umbria.
2: Bello, mi porterò dietro questo bellissimo suono del tuono,
3: bellissimo,
2: del temporale.

0: Buongiorno, è Stefano dall'Umbria.
1: Ciao Stefano.
0: Direzione Città di Castello,
1: sì,
0: siamo a 19 gradi.
1: Caldo.
0: E c'è in atto una vera e propria tempesta di fulmini, oltre che a piovere molto.
2: Bello,
3: vedi. Mi pare quello che sentivo ieri ascoltando DJ Chiama Italia, che a Milano avevano diramato l'allerta idraulica, così l'hanno chiamata ieri,
2: sì.
3: Linus e Nicola, che era proprio questo, nel senso fa molto caldo, quindi se arriva la perturbazione e il temporale è violentissimo,
2: sì,
3: è
2: sì.
3: Molto forte. Dunque questa allerta, che ieri anche il mio cellulare mi dava un'allerta gialla, io pure ingenuamente ho detto ma dove?
2: Allerta gialla, allerta di caldo.
3: Allerta di caldo, no, mi diceva allerta temporale, allerta gialla. Poi su Roma non ha fatto, ma forse sta scendendo dal nord, ora sta passando sull'Umbria,
2: sì.
3: E dunque tempesta di fulmini,
2: ah,
3: perché
2: vedi,
3: tanto caldo, tanto umido, tanta pioggia e dunque molto più violento.
2: Per rimanere sul maltempo ci fanno sapere che a Vescia, dove abita Moreno, piove, ci seguono.
3: Sì.
2: Poi,
3: ah, quindi Moreno di Foligno in realtà è di Vescia.
2: Ah, okay, ok. Poi dice Caterina, ragazzi, io mi trovo in missione a Maputo, è l'inizio dell'inverno e fa fresco, sono partita dall'Italia poco prima che iniziasse il caldo, ma è il mio quarto inverno consecutivo, credetemi.
3: Bello.
2: Che non vedo l'ora di sentire un poco di acqua.
3: Scusate l'ignoranza, sto googlando
4: Mozambico.
3: Maputo. Siamo in Mozambico, dunque Africa.
2: Africa, sì.
3: Quindi lei si trova in inverno in questo momento.
2: Sì, è l'inizio dell'inverno.
3: Perché il Mozambico è estremo sud dell'Africa, molto vicino al Sudafrica, con Maputo confina proprio con il Sudafrica. Lo sto vedendo da Maps,
2: sì,
3: non so un cazzo, cioè lo sto
2: studiando
3: adesso guardando la cartina.
2: Noi non ci meritiamo questi ascoltatori, cioè,
3: perché?
2: Gente che ci segue dal, cioè, in missione, ascolta
3: dal Mozambico.
2: 006.
3: Oh, ci fa estremamente piacere.
2: Grazie.
3: Che tu dal Mozambico ti senti ancora molto legata all'Italia ascoltando 006. Questo ci crea un...
5: Scusa, puoi ridire il nome della nazione?
3: Del Mozambico. Ah,
6: Mozambico.
3: Metto una N. Metto una N di troppo. Quindi scopro oggi che si chiama Mozambico senza la N.
2: Non hai mai giocato a Winning Eleven, a FIFA 99? No,
3: no, dovrei denunciare allora la mia maestra di geografia delle elementari. Ho studiato come il Mozambico.
2: Oh, vabbè, Monza, rimaniamo in Italia.
3: Vabbè, ammetto di aver scoperto pochi anni fa che la fede è nuziale, non nunziale. Quindi si vede che nelle scuole elementari di Focene,
2: sì,
3: comune di Fiumicino, provincia di Roma, insegnavano troppe N.
5: Avanzavano
3: le N. E quindi adesso mi ritrovo con dei grossi difetti di ignoranza.
2: Sì, sì.
3: Dunque, salutando l'amica che si trova a Maputo, che è finita in un imbuto, come cantava la vecchia canzone.
2: Maputo,
3: Maputo, perché sei finito in un imbuto? Quello era Manuto, lo sappiamo bene. Però al 3514-006-730 arriva anche altro. Gianni, chi abbiamo che ci vuole?
2: Con calma, tanto è giovedì, stai tranquillo.
3: Non c'è bisogno.
2: Lascia fare.
7: Buongiorno.
8: Informazione di servizio. Scusate,
2: sì,
8: che non riesco a capirlo, ma per il party like a DJ,
2: sì,
8: la domenica c'è qualcosa dalla mattina o nel primo pomeriggio? Perché io verrei da Dubai, però c'è solo quella finestra lì per venire.
2: Solo la mattina.
8: No, fatemi sapere, perché non riesco a capirlo dal vostro sito. Grazie tantissimo. Ciao ragazzi, Giorgio da Dubai.
2: Ciao, non ti mettere
3: col pensiero da Dubai, non ne vale la pena.
2: Non ne vale la pena
3: stare.
2: Domenica mattina, lascia stare. L'impegno più grande, lo ricordiamo, è sabato il 6, quindi parliamo di sabato 6 giugno.
3: Sì.
2: Dall'una alle 2 ci sarà l'evento di 006. Quindi Giorgio,
3: okay,
2: se puoi venire sabato, bene, se no restatene a Dubai.
3: Capito? Se non puoi venire il sabato, effettivamente non ne vale la pena il viaggio. Ma
2: no,
3: il sabato, come dice Damiano, dall'una alle 2.
2: Basta, poi.
3: Presto.
2: Chi se ne frega?
3: Guarda, forse sì. Dopo di noi, nel tardo pomeriggio, c'è Nicola Savino che mette i vinili. Quello
2: sì,
3: ne vale la pena.
2: Bello.
3: Ma il resto, guarda, non ti mettere
2: stare,
3: col pensiero.
2: Lascia fare.
3: Lascia stare. Non venire proprio. No, parliamo di cose serie, ma a parte le scemenze. Ieri c'è stata una bella notizia. Aspetta, bella per noi, un po' meno per il gestore del posto che stiamo per citare.
2: Dai, bella per noi, non siamo di zona.
3: No,
2: quindi,
3: però bella per noi automobilisti,
2: certo punto,
3: noi cittadini,
2: sì.
3: Ci spostiamo in un luogo idealmente fresco,
2: sì.
3: Alto Adige, siamo a Merano.
2: Ah, Merano, come no,
3: Merano.
2: Come il famoso Circo Merano, come
3: ma
2: no, me lo ricordo.
3: Non è quello il circo. Pure lì c'è una lettera diversa. Io ho le N, tu c'hai le D, forse, come problema di pronuncia. No, Merano, la città bellissima, no? Il paese dell'Alto Adige,
2: sì,
3: dove c'è la camminata della principessa,
2: sì.
3: Sissi, insomma, posto,
2: sono i mercatini, no?
3: Mercatini,
2: anche,
3: di,
2: mercatini
3: Merano,
2: di Merano,
3: famosissimi,
2: no?
3: Posto molto elegante, molto bello e ieri anche molto conveniente. Uno direbbe, come Merano, conveniente, che c'è di bello? Beh, danno il diesel a 20 centesimi al litro, quindi se avete, forse conviene anche partirci da Roma per fare il pieno,
2: 20
3: centesimi. al litro, ma proprio 0,1999.
2: Ci deve essere stato sicuramente un errore nelle tabelle.
3: Ovviamente sì, stiamo parlando di un distributore di benzina self service H24, dunque uno di quelli dove non c'è nessuno ad assisterti quando devi fare benzina. Per errore si è cancellato l'1 iniziale del prezzo, quindi anziché mettere il diesel a 1,1999, quell'1 è diventato 0 e dunque veniva venduto a 0,199, quindi meno di 20 centesimi al litro. Ovviamente la gente avrà telefonato al gestore: guardi, c'è un problema alla sua pompa di benzina.
2: Sicuramente saranno
3: faccia attenzione
2: a Roma, dove siamo noi.
3: E invece no, file chilometriche per questo piccolo distributore di Merano, che ha avuto un danno di 10.000 euro, perché la gente non solo si è fatta il pieno, ma ci è tornata anche con le taniche
2: alla faccia. Non c'hanno un sistema di videosorveglianza qua, non se ne sono accorti. Cioè, quando tu vedi una coda infinita non ti fai due domande.
3: E infatti dopo un po' se la sono fatta. Il presidente dell'associazione distributori dell'Alto Adige ha però detto una cosa molto chiara: per quanto noi abbiamo i filmati di sicurezza con le targhe delle persone che hanno fatto la benzina in questo modo, queste persone non sono perseguibili.
2: Beh, anche perché
3: il prezzo esposto era quello, e loro hanno fatto, non è che l'hanno rubata, l'hanno pagata il prezzo che indicava il cartellone, il distributore.
2: In effetti, alla fine il cliente ha sempre ragione, no? Quindi una volta una roba simile

0: è capitata al supermercato. C'era un prodotto, se non mi ricordo, se forse era un ammorbidente o un olio, aveva un'etichetta diversa rispetto al prodotto esposto, e la signora giustamente diceva: scusi, io lo voglio pagare quanto c'è scritto qui.
1: Ti stai dando della signora in questo racconto?
0: No, io la signora, la signora, quanto c'è scritto qui, e dice: guardi, però è sbagliata l'etichetta, il prodotto costa in maniera diversa.
1: Ed è qui che nasce la famosa errata corrige, quando anche qui con quante R errata corrige?
0: Mettine sei.
1: Ci sono i supermercati che fanno il volantino, errore di stampa, e tutti vanno lì dicendo, come la signora: voglio pagare l'ammorbidente un euro anziché i 12 euro che mi chiedete. Ma no, signora, è un errore. Ma finché qui c'è scritto così, io lo pago così.
0: Ecco.
1: E la signora a quel punto ha ragione.
0: Ha ragione la signora, quello è il tipografo che è brutta gente, che ha stampato male.
1: E che si è affidato all'intelligenza artificiale. Ha detto: mi fai una locandina con questi prezzi e queste offerte? Oh, amici, abbiamo il disco karaoke di stamattina e forse si può dedicare anche agli amici laziali. We'll be right back.

0: Raffaella Carrà all'interno del disco karaoke di 006. Ma perché abbiamo presentato Pedro, questa canzone, anche per gli amici laziali? Beh, qual è il collegamento?
1: Perché, come, perché Pedro ha giocato per diversi anni nella Lazio, tra l'altro
0: di calciatore, di calciatore, di nome
1: Pedro. Calciatore di nome Pedro, tra l'altro si è ritirato
0: proprio
1: settimana
0: adesso,
1: scorsa
0: proprio
1: sì,
0: adesso.
1: Sì.
0: E dopo 5 anni alla Lazio, forse
1: sì, se non
0: anche
1: sbaglio 5 anni lascerà l'Italia. E il calcio non è detto, perché
0: ecco,
1: magari
0: infatti
1: rientrerà in Spagna, giocherà magari in qualche squadra minore.
0: Perché ecco, non mi sembrava tanto un addio al calcio quanto un addio al popolo della Lazio, alla Serie A,
1: sì,
0: e non sappiamo.
2: Beh,
0: dove
2: tutta
0: andare.
2: La Lazio che ha dato un addio al calcio.
1: Tutti,
2: diciamo,
1: tutti sono andati via. Pure il presidente, 22 anni che fa, è andato via. Non c'è.
0: No, c'è un altro presidente. Come no?
1: Tutti, via tutti.
0: C'è un grande presidente.
1: C'è nessuno.
0: Allora, a proposito di Pedro, dunque, non il calciatore, ma la canzone, dobbiamo scegliere la cantante di oggi o il cantante al 3514-006-730. Sono proprio curioso di scoprire come viene cantata questa canzone.
3: Pedro, Pedro, Pedro, Pedro,
1: Pedro,
3: come Pedro? Praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, fidati di me.
1: No, mi rimetti,
3: un bacio, Anna da Roma, buona giornata.
1: L'inizio, per favore, Pedro, dice a Pedro.
0: Pedro,
3: Pedro, Pedro, Pedro, Pedro,
0: sì, dice Pedro,
3: praticamente
0: Pedro,
3: il meglio,
0: vabbè,
3: di Santa.
0: Grazie, grazie, grazie, Ale. Perché stamattina ognuno qui ha un problema con una lettera,
1: sì.
0: Io con le N, tu con le D e lei con le R.
1: Esatto.
0: Scopriamo,
1: mattina presto.
0: Scopriremo nel corso della giornata.
1: Poi
0: quanti
1: andiamo
0: altri
1: a peggiorare
0: problemi.
1: Poi nel corso della giornata. Quindi.
0: Si può sempre solo peggiorare qui all'interno di questo programma. Oh, a proposito della storia dell'Alto Adige, del benzinaio di Merano che ha messo il diesel a 20 centesimi a litro, c'è un'amica che si vuole raccontare una storia. Sentiamo.
4: Ma buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Io con prezzo errato al distributore di vivande sul lavoro avevamo trovato la bevanda alla Loi a 50 centesimi, cosa che costa più di 2 euro. Me le sono prese tutte, anche perché quello che viene a caricare è veramente un imbecille.
1: Ma perché?
4: E se lo meritava tutto, guarda, per quanto ignorante. Un bacio.
0: Ma qui c'è una faida in corso.
1: Eh sì, ce l'ha con quello delle
0: è successo qualcosa tra voi che noi non sappiamo.
1: Ha
0: dici
1: rubato
0: di
1: la
0: più
1: chiavetta, che ha fatto?
0: Si è preso i 5 euro quelli di cauzione, no? Quelli che devi dare per avere la chiavetta e non te li ha
1: sì
0: mai più ridati. Dunque, amici ricaricatori di distributori automatici, avete sentito l'amica? Se quella volta vi mancavano 12 euro di aloe,
1: sì,
0: sapete
1: sì,
0: com'è andata la storia.
1: 50 centesimi ha preso
0: ora,
1: tutto.
0: Si dice sempre l'occasione fa l'uomo ladro. In questo caso non è tanto essere ladri. Oddio, lei lo sapeva che stava facendo intenzionalmente una cosa forse sbagliata.
1: Però anche
0: però
1: là, se c'è scritto quel prezzo, io quello pago.
0: Cioè non è che ha visto il cassettino degli spicci aperto e allungato una mano e ha preso la manciata.
1: No, no, no, quello no.
0: Tu me l'hai messo a 50, forse un'offerta?
1: Magari
0: forse
1: sconto?
0: Uno sconto?
1: Visto che non la prende nessuno?
0: E io me le prendo tutte, conveniente. Sì. Quindi in questo caso non mi sento di dare colpe
1: alla ragione l'amica. Ha ragione l'amica.
0: Ha ragione l'amica e ha torto l'imbecille, così come è stato chiamato. Sono le 6:29, questo è Radio DJ, state lì, torniamo subito.
5: DJ 006
6: 006 su Radio DJ.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrera Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
11: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
12: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
13: C'è un punto in ogni storia in cui il confine tra ciò che sappiamo e ciò che immaginiamo si fa sottile. Storie che il tempo non ha chiarito. Storie che continuano a farci domande e aspettano solo che qualcuno torni ad ascoltarle. Sono Carlo Lucarelli e sono tornato con un'altra nuova incredibile stagione di Di Giallo.
2: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
13: Lo chiamano Podcast True Crime. Per me e per voi è il radiodramma di Radio DJ.
2: Una produzione One Podcast.
14: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 30 maggio alle 15 la sprint race e domenica 31 maggio alle 14 la gara con il Gran Premio Brembo dell'Italia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ. Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
15: Buongiorno amici di 006.
16: 006, buongiorno.
17: Good morning.
18: DJ 006.

0: Dai ragazzi, questa è una canzone da coccoline, non si può alle 6:30 mettere sta canzone quando uno sta lavorando, su
1: Capito,
2: però per tutte le genti che lavorano a quest'ora ce ne sono altrettante che stanno facendo le coccoline.
1: L'amore con Bruno Mazza.
2: No, all'amore, le coccoline. Questa canzone si presta.
1: Non avrei detto più Pedro.
2: Allora facciamo così: Pedro, quando sei nel momento clou delle coccoline.
1: Ecco.
2: Con questa
1: all'inizio,
2: hai finito e ti riposi.
1: All'inizio questa qua.
3: Pure preliminari.
2: Preliminari con.
1: Preliminari che partono già dalla. Vado a prendere a casa, entri in macchina, scegliamo il ristorante. Ok. Allora sì, va bene.
2: Oh, buongiorno. State ascoltando 006. Le 6:35. Tutto rigorosamente in diretta. Al volo il nostro numero 3514 006 730, numero dove fino a poco fa stavamo capendo questa questione dei prezzi messi male, no?
1: Sì, quando ci può capitare magari non solo al supermercato o nella pompa di benzina, ma soprattutto ai distributori, quelli che avete in ufficio, si trovano in giro. L'acqua che magari si prende l'errore, anziché farla costare un euro,
2: sì,
1: ti costa 30 centesimi.
2: Ma anche meno. Siamo partiti dal benzinaio che ieri a Merano in Alto Adige ti faceva pagare il diesel 20 centesimi al litro, e dunque siamo arrivati a questa storia che recuperiamo al volo con il messaggio.
0: Allora, sapete perché me le sono prese tutte? Perché quando la macchinetta ti ruba i soldi.
1: No, quello sopra.
2: Stop.
3: E nel frattempo ne ha mandato un altro. Già, ci voleva spiegare. Vabbè, recuperiamo
2: la storia dall'inizio. Buongiorno.
0: Io col prezzo errato al distributore di bevande sul lavoro avevo trovato la bevanda all'aloe a 50 centesimi, cosa che costa più di 2 euro. Me le sono prese tutte, anche perché quello che viene a caricare è veramente un imbecille.
1: Molto bene.
0: E se lo meritava tutto, guarda, per quanto è ignorante. Un bacio.
2: Un bacio anche a te. Allora, Lele, base risposta dell'imbecille,
1: perché l'imbecille che ascolta Radio DJ sì. ha risposto.
2: Oh, non ce ne volere, non siamo noi a chiamarti imbecille.
1: No, è lei.
2: L'appellativo la signora ti sta dando. Però ascoltiamo la risposta di colui che ricarica le macchinette.
4: Dice sempre l'occasione.
5: Buongiorno Umberto e Damiano.
1: Ciao.
5: Io faccio il rifornimento ai distributori automatici dal 2008.
1: Sì.
5: Sappia la signorina che non è che a noi che cazzo ci frega. Al limite ci rimette la ditta, mica ci rimettiamo
1: qua,
5: noi.
1: Lo sapevo, ecco la classica risposta. Ecco, è arrivata.
2: Di dove sarà lui?
1: Di Roma.
2: Comunque, risposta servita. Ecco,
1: su un piatto d'argento.
2: A posto, abbiamo capito che se ne rimette la ditta.
1: L'azienda,
2: lui se ne frega il giusto. Oh, dal momento che siamo entrati in questo argomento, no, delle macchinette con i prezzi sballati, a catena abbiamo una serie di messaggi e questo merita tanto. Sentiamo.
6: Buongiorno, Umberto Damiano.
2: Ciao.
6: Da noi una volta per sbaglio hanno messo il tè limone, quello caldo, alla macchinetta, invece che a 45 a 5 centesimi.
2: Buono.
6: Beh, niente, comunque prendevamo 3-4 tè al giorno.
1: Era
6: una roba incredibile. Stavamo malissimo perché poi dopo anche il bagno 3-4 volte al giorno c'era, però con 20 centesimi d'inverno era uno spettacolo.
1: Lì anche se non ti va è una questione proprio di principio.
2: Che fai, glielo lasci?
1: Costano talmente poco che li devo prendere.
2: Offro io, chi vuole
1: offro
2: il tè?
1: Offro io, sì.
2: Che poi fateci caso oggi quando passate alla macchinetta e leggete il nome di quel tè, non c'è scritto tè al limone,
1: no.
2: Ma c'è scritto bevanda al gusto
1: al
2: di
1: gusto
2: tè.
1: Al gusto
2: proprio
1: di,
2: per dirvi che non è un tè vero, ma è una bevanda che ricorda lontanamente il gusto di tè. Oh, a proposito di queste storie, di quanto costano le cose, ieri è uscita sui giornali una risposta della Cassazione a una vecchia faida che riguarda l'acqua all'interno dei ristoranti.
1: Sì.
2: Allora, tutto partiva da questo caso dove un ristorante di un albergo, anche di un certo livello, faceva pagare al litro l'acqua 10 euro.
1: 10 euro al
2: litro. Tantissimo, 10 euro la bottiglia d'acqua. E un cliente arrabbiato disse, vabbè, io voglio quella di rubinetto.
1: Certo.
2: Non mi porti la bottiglia di vetro da 0,75.
1: In teoria, molti, quella del rubinetto è addirittura gratuita, cioè non te la fanno fanno pagare.
2: In teoria
1: fanno pagare.
2: Ti portano la brocca così sì, e te la lasciano
1: te
2: lì
1: la lasciano
2: scusa.
1: Sul tavolo, sì.
2: Tipo il vino della casa, un recipiente che
1: sì,
2: ti porta.
1: Però il vino
2: questa
1: della casa te lo fanno pagare.
2: Sì, certo. Però meno di una sì, bottiglia che ti aprono lì per lì. E quel ristorante si rifiutò dicendo: no, noi non serviamo acqua di rubinetto. Se vuole bere, l'acqua è questa e la paga 10 euro al litro. Sono finiti in Cassazione e alla fine la Cassazione ha respinto questa causa del cliente dicendo: ma guardate che l'acqua in bottiglia non è che è un diritto del cliente, certo, non è un diritto del consumatore. Se al ristorante volete bere l'acqua o qualsiasi altra bevanda, bisogna pagarla al titolare del
1: quindi
2: ristorante.
1: Al costo che c'è scritto.
2: Al costo che sul menù viene riportato. Dunque, quando andrete a cena e vi dà fastidio dover pagare tanto l'acqua, anche gli all you can eat sì, si sono imparati adesso. L'acqua l'ho vista adesso a 5 euro all'interno dell'all you can eat. Perché? Perché tu paghi il fisso quando mangi e il margine di guadagno, certo, ce l'hanno, certo, sui dolci sì, e sì, sulle bibite. Allora a quel punto comincia il ragionamento, sì, quello matematico. Ma se costa 5 euro l'acqua, la Coca-Cola ne costa 5,50.
1: Ma tu devi fare la tecnica dei neonati. Qual è la tecnica? C'è la bambina piccola, il biberon, metti quello da 2 litri con l'acqua e bevi quella. Ma ti devo dire tutto. Ma io ti devo dire tutto.
2: E io te la dico ancora più grossa, vista con gli occhi di questa faccia. Hai il passeggino, nasconditi le bibite dentro il passeggino, sotto la copertina.
1: Le bottiglie d'acqua
2: ti
1: sotto,
2: pieghi sotto il passeggino, ti riempi il bicchiere e bevi a gargare.

0: Radio DJ, 6:43, ancora buongiorno, state ascoltando 006, qui stamattina con tutte queste storie di prezzi sbagliati e tecniche di furti. Siamo tornati in quella sfera di 006 un po' al limite della legalità.
1: Vabbè, ragazzi, ma
0: ogni tanto succede in
1: ma
0: questo programma.
1: Sono errori di prezzo che poi alla fine chi può ne approfitta.
0: No, certo, cioè,
1: giusto.
0: Io ti parlo di come navighiamo e come viviamo noi queste notizie, come quella volta che al telefono abbiamo avuto il commercialista che ci indicava come eludere il fisco.
1: Sì,
0: cioè
1: sì,
0: siamo sempre borderline.
1: Sì,
0: Non abbiamo mai un'idea ben
1: ma
0: precisa.
1: Ma a quest'ora dormono tanto quelli che potrebbero farci causa.
0: Ah,
1: quindi...
0: ok, giusto, giusto. Allora, da chi iniziamo? Dai passeggini o dall'all you can eat?
1: Iniziamo dall'all you can eat.
0: All you can eat. Allora, si parlava dei prezzi altissimi delle bibite. Sentiamo soluzioni, andiamo.
2: Ciao ragazzi, pensa che mio figlio va allo you can eat, mangia strafoga e paga sempre solo il menù.
0: Senza bibite.
2: E quando io gli dico, ma... non hai bevuto? Mi fa, sì papà, noi andiamo a Rando, andiamo in bagno e beviamo l'acqua dal rubinetto. Ciao Stefano.
0: Ciao Stefano, non si fa questa cosa. Anche perché, se non sbaglio, tempo fa qualcuno ci aveva segnalato che molti all you can eat in bagno hanno messo dei nuovi rubinetti.
1: Sì, dove esce il sapone.
0: Il sapone insieme all'acqua, sì, già mischiato,
1: esatto.
0: Proprio per evitare che i figli di Stefano vadano al bagno random a bere dal rubinetto.
1: Perché si vanno a sciacquare la lingua perché il piccante cioè, dà fastidio.
0: Mi sciacco un attimo tra una portata e l'altra.
1: Quello,
0: ecco,
1: cioè...
0: questo può rientrare nella sfera di quelli che sto notando in molti ristoranti, soprattutto anche all'interno dei grandi negozi nei centri commerciali. C'è la vaschetta del Geberit, lo scarico del bagno avvitato nel muro.
1: Ma quello è, però lo sai perché?
0: Perché
1: le smontano e se le mettono a casa.
0: Si rubano
1: mascherina. Si rubano la mascherina del Geberit e se la mettono a casa. Per questo lo fanno.
0: Non arriviamo
1: ragazzi.
0: Non rubiamoci i Geberit dei ristoranti.
1: Per favore.
0: Allora, invece, per la storia che mi hai detto del passeggino, no?
1: Sì.
0: Che riempi il biberon, ti pieghi, fai. Siamo dei pivelli. Senti qua.
3: Questa era la tecnica di mio zio Giovanni. Quando andavamo in un famoso ristorante di pesce, che al mattino facevano un mercato grandissimo davanti, cosa faceva lui? Partiva col suo zainetto, faceva finta di avere questo zainetto per fare la passeggiata al mercato,
1: sì.
3: In realtà dentro aveva un tannicotto da 5 litri di prosecco.
1: Prosecco.
3: Quando andavamo al ristorante, cosa faceva? Ordinava mezzo litro di vino, dopodiché basta.
1: Lo riempiva.
3: Metteva la caraffa sotto il tavolo e continuava a riempirla con quello che si portava da casa.
1: Per quello. Hai capito lo zio Giovanni,
3: Sì.
1: Bravo lo
3: Ciao
1: zio
3: Ciao Matteo
1: Giovanni.
3: Da Padova.
1: Ciao
0: ma
1: Matteo.
0: Ora, ma il cameriere, ma il titolare, ma ti pare che non si accorge di una scena
1: ma
0: del
1: certo
0: genere?
1: Ma certo che lo vede.
0: Lo sa e non dice nulla.
1: Però,
0: dai, mi sembra assurdo.
1: Non diciamo niente allo zio Giovanni.
0: Lasciamolo stare, zio Giovanni. Comunque mezzo litro l'ha comprato. Poi vedi, non lo sta bevendo zio Giovanni. Che ha smesso di bere zio
1: Bravo,
0: Giovanni.
1: Zio.
0: Che è successo? Bravo, complimenti. Give me five. Eccolo che torna invece il Gimme 5. È arrivato il momento di premiare qualcuno di voi. Noi qui ridiamo e scherziamo, ma chissà quanti ci stanno truffando all'interno del Gimme 5 e noi non lo sappiamo.
1: Che riescono a trovare tipo,
0: il metodo per passare avanti agli altri o pubblicizzare cose che noi non
1: conosciamo. Ma no, è già Gianni che truffa gli ascoltatori. Figuriamoci se lo fanno loro. No,
0: se tranquillo. Sceglie lui chi vuole.
4: Non mettiamo
0: vuole
4: in giro
0: giocare.
4: queste voci.
1: Tanto c'è l'occasione al Party Like a DJ. Chi vuole ti può picchiare, ti potrà picchiare sul palco.
0: Come funziona il Gimme 5? Come si gioca? Adesso vi diamo 5 indizi che riguardano un film e voi dovete dirci qual è il titolo di questo film.
1: Appena sapete il titolo, visto che è un gioco di velocità, ci mandate un vocale al 3514006730.
0: In palio l'accesso alla vetrina di Radio DJ, potete pubblicizzare tutto quello che volete. Attenzione, primo indizio.
1: Los Angeles.
0: Pioggia.
1: Replicante.
0: Unicorno.
1: Occhio.
0: Molto vaghi stamattina questi indizi. Di chi stiamo parlando? Ci serve il titolo di un film. 3514006730. Il più veloce che lo sa vince.

0: Summer Funk, Gabbani su Radio DJ, 6 e 50 minuti, stiamo giocando al Gimme 5. Vi abbiamo dato 5 indizi per provare ad indovinare il titolo di un film.
1: Los Angeles, pioggia, replicante, unicorno ed occhio.
0: Ok, ok, sembra difficile ma forse non lo è così tanto. Il più veloce di oggi è stato Francesco, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ciao Francesco, ciao Francesco, buongiorno.
0: Benvenuto su Radio DJ, da che ora sei sveglio?
2: Dalle 6.
0: Dalle 6, ok, quindi fai parte di quelli che si svegliano, almeno per la nostra fascia, con molta calma. Sei svegliato alle 6. Come mai ti svegli alle 6? Che vai a fare?
2: Io adesso, oggi sono in ferie, io sono finanziere.
0: Ah, sei finanziere, sei in ferie, e perché ti alzi comunque alle 6?
2: Sto andando a Roma, devo spiegare delle cose.
0: Ah, ok.
2: Quindi
0: che
2: cose possono... mie personali.
1: Ah, ok, ah, ecco, ok.
0: Pensavo cose che non si possono dire per radio.
2: No, no, io sono appassionato di fotografia, quindi ogni tanto vado a fare delle foto in giro per Roma quando c'ho tempo libero.
0: Ma è Roma da dove? Da dove sei partito?
2: E io abito a Torbaianica.
0: Ah, vabbè, vicino Roma, sul litorale.
1: Sì, sul litorale.
2: Sì, sì, sul litorale. Infatti adesso mi aveva chiamato, io ero sulla Laurentina. E non mi potevo avere difficoltà, infatti, pure a fermarmi. Ma adesso ho trovato.
0: Hai trovato modo di fermarti.
1: Certo, okay. Certo.
0: Quindi stai andando a Roma oggi, giornata di fotografia.
2: Sì, sì, perché a me piace molto.
1: Okay. Quindi, diciamo, le tue ferie iniziano così oggi. Ti sei ritagliato un po' di relax per te. Ecco.
2: Sì, vado presto perché sennò, se tu vai più tardi da qua per andare a Roma, praticamente ci metti 2 ore per fare 30
0: km. Certo. Becchi una delle famose arterie che portano le persone al lavoro a Roma da fuori.
2: D'accordo, Pontina, è un casino.
0: Certo. Foto di che tipo? Paesaggi, quartieri di Roma?
2: Sì, ho street, tipo le street, no? Classiche foto.
0: Scene di.
1: Bello, bello, ci piace. Bravo, bravo. Francesco, però adesso ci serve il titolo del film di stamattina.
2: Blade Runner.
0: Bravissimo.
1: Runner. Gli indizi non servono, che tanto è finanziere, non ci facciamo dire nulla.
2: Esatto,
1: rimaniamo,
2: non li sapevo, quindi
1: amico, che è meglio.
0: Ok, caro Francesco, dal momento che hai vinto accedi alla vetrina di Radio DJ.
1: Adesso
0: siamo...
1: hai un quarto d'ora per te dove puoi pubblicizzare tutto quello che vuoi,
0: che vuoi pubblicizzare.
2: Allora, intanto volevo pubblicizzare tutte le forze dell'ordine per loro.
0: E come si?
2: Volevo fare una pubblicità positiva perché ogni tanto, diciamo, veniamo trattati un po' male a volte, soprattutto sui social.
0: Okay.
2: E poi la mia pagina Cico underscore Villani.
0: Cico Villani, pagina Instagram
2: pagina Instagram.
1: Diciamo dove immagino troveremo tutte quante le foto, gli scatti che fai.
2: Sì, ecco. Qualche scatto che faccio io, qualche foto mia personale, vabbè, un po' un profilo, diciamo, non è proprio un profilo di quelli classici da fotografo, però provo a mettere qualcosa di quello che faccio anche
0: ma qualche
2: lì.
0: Foto tua intesa come, cioè, tu hai dei selfie
2: personale,
0: cioè ci sei
2: foto,
0: tu
2: foto mie da piacione poi
0: bello.
2: Poi le foto che mi piace fare, perché io poi sto anche a pratica di mare all'aeroporto militare, quindi
0: c'è le foto degli aerei,
1: bene
2: ci qualcosa
1: piace.
2: Del genere
0: Senti, ci puoi ripetere il profilo che non riesco a trovarlo?
2: Allora, Cico underscore Villani.
0: Cico underscore Villani
1: trattino basso sarebbe
0: su Instagram Milano. Questo?
2: Sì, perché non mi ricordo com'è tutto.
0: Cerca un attimo perché non esce.
2: Lo so. Mi hanno chiamato, avete chiamato in un momento che non mi aspettavo.
1: Ma la colpa è sempre di chi ha chiamato, di Gianni. Beh, ma della redazione, quindi poi
0: Francesco,
1: cosa...
0: non è che noi abbiamo fatto un numero a caso, cioè tu comunque hai partecipato al Gimme 5
2: no,
0: e noi
2: no,
0: ti
2: no,
0: abbiamo richiamato.
2: Io ogni mattina vi mando la...
0: Meno male.
1: Vabbè, qualsiasi cosa, comunque hai ragione tu. Ti mandiamo un abbraccio, Francesco. Buona giornata e divertiti.
2: Scusatemi.
1: Ciao, Fra.
0: Ciao,
1: ciao. C'ha ragione lui, sempre lui.

0: ragazzi, il sito del piacione lì del Chico è Chico, C-H-I-C-O underscore Villani, l'ho beccato subito. Vai, Chico.
1: Vai, segnalate.
2: Ha ragione lui, ha ragione lui. Avevo scritto Chico, io C-I-C-O. Invece è C-H-I. Quindi Chico underscore Villani. Ed esce il profilo pubblicizzato da Francesco all'interno della sua vetrina del Gimme 5.

0: Party like
1: e allora
0: a DJ,
1: non possiamo
0: quindi
1: venire all'evento. Siamo invitati da Dua Lipa.
0: No, io do buca a Dua Lipa e vengo all'evento nostro.
1: Io vado da Dua Lipa.
2: Allora, ci ha chiamato per l'animazione, no?
1: Esatto.
0: Allora, Damiano va a fare animazione da Dua Lipa e invece io con Gianni e Lele. Ah no, Lele no.
1: No, Lele
0: veniamo
1: no.
0: A fare. Torniamo subito. 006.
3: Interagisci con noi. Invia il tuo messaggio vocale al 3514 006 730. Su Radio DJ.
4: Radio DJ One Nation One Station.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Radio DJ consiglia
6: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head go. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
7: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
8: C'è un punto in ogni storia in cui il confine tra ciò che sappiamo e ciò che immaginiamo si fa sottile. Storie che il tempo non ha chiarito. Storie che continuano a farci domande e aspettano solo che qualcuno torni ad ascoltarle. Sono Carlo Lucarelli e sono tornato con un'altra nuova incredibile stagione di Di Giallo.
9: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
8: Lo chiamano Podcast True Crime. Per me e per voi è il radiodramma di Radio DJ.
9: Una produzione One Podcast.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
16: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
17: Party like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Schilla.
18: Finisce sempre così quando siamo io e te.
17: Madame.
19: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
17: Night.
6: Dici che resti, allora urlalo forte.
17: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 7 in punto.
10: DJ!
16: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Notte di fuoco nel Golfo. L'esercito americano ha battuto 4 droni lanciati dall'Iran e ha colpito un centro di controllo nella città portuale di Bandar Abbas. Per rappresaglie, Pasdaran hanno preso di mira una base statunitense, probabilmente in Kuwait, dove le difese aeree hanno respinto attacchi di missili e droni. Sempre nella notte, le forze iraniane hanno aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz senza autorizzazione. Le imbarcazioni, che avevano ignorato l'avvertimento di Teheran, sono state costrette a tornare indietro. E non si fermano i combattimenti in Libano. Una soldatessa israeliana è rimasta uccisa e 2 riservisti feriti da un drone lanciato da Hezbollah nel nord Israele. L'esercito ha colpito le infrastrutture dei miliziani filo-iraniani nei dintorni di Tiro. Gli attacchi incrociati in Medio Oriente avvengono al termine di una giornata nella quale si sono rincorsi annunci e smentite sulle trattative per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran ha parlato di una bozza d'accordo che prevede il ritiro delle forze americane, la revoca del blocco ai porti iraniani e la riapertura dello stretto di Hormuz sotto il controllo di Iran e Oman. La Casa Bianca però nega e Trump avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti. Gli Stati Uniti intanto hanno nuovamente inserito nella lista delle persone sanzionate la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi Francesca Albanese, che aveva duramente criticato Israele. Le sanzioni erano state revocate dopo un'ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva precisato che si trattava di una misura temporanea. Restiamo negli Stati Uniti. I legislatori dello Stato di New York hanno approvato una tassa sulle seconde case di lusso dopo mesi di pressioni da parte del sindaco della Grande Mela, Zohran Mamdani, che chiedeva di aumentare le tasse sui
5: sui più ricchi.

0: per finanziare il suo ambizioso programma per gli alloggi. La tassa, chiamata Pied-à-terre Tax, si applicherà agli immobili con un valore pari o superiore a 5 milioni di dollari e dovrebbe fruttarne circa 500 milioni l'anno. Siamo allo sport, il calcio all'Ipsia, il Crystal Palace ha vinto la Conference League battendo il Lyon Vallecano per 1-0. Per i londinesi il primo trofeo per la Premier League e il secondo della stagione in attesa della finale di Champions tra Arsenal e Paris Saint-Germain. Tennis, mezzogiorno di fuoco nel caldo di Parigi per Jannik Sinner, che oggi all'ora di pranzo affronta l'argentino Cerundolo nel secondo turno del Roland Garros. In campo anche Cobolli, Berrettini, Arnaldi e Darteri, eliminati ieri Jasmine Paolini, Cina e Sonago. Infine il ciclismo, il danese Valgren ha vinto la 17ª tappa del Giro d'Italia ad Andalo. La maglia rosa resta sulle spalle del suo connazionale Vingegaard. Oggi la 18ª frazione parte da Fai della Paganella e arriva a Pieve di Soligo dopo 171 km.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: In mattinata sole e cieli sereni da nord a sud, possibili rovesci tra Emilia e Marche sugli Appennini, nel pomeriggio temporali al nord-est sulla dorsale appenninica. È tutto. Le previsioni sul delmeteo.it tornano stasera alle 20.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: E noi ci risentiamo tra un'ora.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi. La famiglia italiana del pet food.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
11: Ciao, sono Zero Calcare e mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
12: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
13: DJ.

0: Dead su Radio DJ, che come sempre ricordiamo all'italiana Drop Dead è un po' come cadere a peso morto.
1: Sì, beh, più o meno sì.
0: Speriamo non sia profetica con quello che possa accadere oggi a Roland Garros, perché caldo, caldo estremo. E intanto vedo la presenza di Furio. Beh, buongiorno.
2: Buongiorno Furio.
3: A proposito di caldo, io ho l'aria che ancora non va. Quindi come vedete ne approfittiamo di questo freschetto che stranamente avete dentro lo studio.
0: All'improvviso abbiamo iniziato a scroccare anche noi l'aria condizionata.
3: Bravi,
1: siamo cambiati abitudini di questo caldo anche noi, quindi basta. Abbiamo messo a 18 gradi.
0: Vai, 18.
1: Devi
3: devo dire un tempo sta bene. Buono, buono come il clima. Buono. Che poi stavo affrontando la questione della pulizia dello split,
1: certo, va fatta.
0: Dicono due volte l'anno. Io se mi ricordo due volte ogni cinque. Lo ammetto, non sto lì ogni anno.
1: Tu che fai? Lo smonti, lo lavi in doccia.
3: C'è un filtro sopra, no? Allora metti l'igienizzante, poi con lo spazzolino fai così e poi lo rismetti. Lo devi far asciugare,
1: certo.
3: Fondamentale, poi lo rimetti.
0: Perché sennò fai peggio, se tu lo accendi che è bagnato, tutta la robaccia che stava là dentro te la respiri.
1: Col caldo di questi giorni si asciuga in 3 minuti.
0: Bravo. Signora mia,
1: facile facile.
0: Si asciuga subito. Oh, ma quanto mi piace questa unione tra 006 e Chiamate Roma.
3: Guarda, chiamiamolo Chiamate 06 a sto punto.
0: Lo uniamo.
3: È proprio perfetto.
0: Però sento spesso
1: chiamate
0: che ci
1: lo 06.
3: Lo 06.
0: Sento spesso che ci dite di rimanere anche noi quando poi inizia Chiamate Roma.
3: E quando è che capita sta cosa?
0: Perché non facciamo dalle 6 alle 9 tutti insieme? Venite voi già dalle 6.
3: Aspetta che ti faccio sentire il sonoro.
0: Lo prendo per un sì. Guardando
1: rovescio,
0: le mani.
1: È un rovescio.
0: Come Sinner che stavamo citando, no, del Roland Garros. Da lì siamo partiti, questo caldo estremo che sì, lo sta facendo anche qui in Italia. Ma a quanto pare, dal momento che questa alta pressione è del centro-nord Europa, Parigi è un po' il fulcro di tutto il caldo europeo di questi giorni.
3: È quello che ci dice Enrico. Enrico, lo sapete, no? Su Appuntamento 750 dice sarà proprio lì, sopra Roland Garros.
0: Sopra al campo di terra si sta questo caldo afoso. E oggi gioca Sinner contro Cerundolo, pronunciarlo correttamente, nella fase fascia oraria peggiore che ci possa essere del torneo.
3: E quello è il problema quando prenoti tardi il campo.
1: Devi accontentare.
3: È un finto altoatesino. Lui si è mosso tardi e quindi ora gli tocca mezzogiorno.
0: Però la quota costava meno a mezzogiorno perché c'erano meno richieste.
1: Sì,
0: tra mezzogiorno e le 15 possono giocare. Oggi picchi fino a 34 gradi e se non sbaglio sopra i 32 si possono interrompere i match.
3: Sì, c'è tutto un sistema in realtà, perché vari parametri che vengono calcolati, però se si arriva a 32.2 se non ricordo male la partita può essere sospesa.
0: Prima ci sono i cool break sopra i 30, si fermano, bevono un po' d'acqua, possono fare 10 minuti di pausa. Se superi quei 32.2 ti puoi fermare,
1: un po' di interruzione,
0: Beh, poveri, fa caldo, caldo. Che devi fare? Dite che indosserà il completino da Cenerentolo anche oggi.
3: Sì, certo.
1: Bianco, io dico bianco, almeno che fa caldo, vestito di bianco stai più tranquillo.
0: Colori chiari, così almeno non attira calore.

0: How Deep Is Your Love, i Bee Gees, che non li stiamo suonando tanto per la colonna sonora della febbre del sabato sera, ma quanto per la notizia che ieri ha girato un po' su qualche giornale, ma soprattutto online, della morte di Barry Gibb,
1: sì,
0: l'ultimo dei fratelli dei Bee Gees, dei fratelli Gibb, rimasto ancora in vita. Si sta grattando altamente
1: proprio,
0: ma
1: si sta facendo anche aiutare, sì, perché sta benissimo, cioè,
0: sono nate diverse pagine anche su Facebook con RIP Barry Gibb, ci ha tenuto a smentire, ancora vivo, ma quale migliore occasione per riascoltare questo pezzo che va ad introdurre i film travisati.
2: Dagli studi di Radio DJ Umberto e Damiano presentano
3: Sound Production Take 2,
2: i film travisati.
3: Azione!
2: Le regole del gioco sono tre: scegli il titolo di un film, cambia una lettera, inventa una trama.
4: Allora signori, dov'è il ciacchista? Io ho un lato motore!
0: Regole chiarissime per questo gioco che oggi mette in palio due biglietti per venire alla serata di domenica 7 giugno del Party Like a DJ.
1: Esattamente, 1-2-1-2 Celebration, naturalmente lo ricordiamo, il vincitore lo scegliete voi,
0: sì,
1: voi ascoltatori, alla fine.
0: Dopo apriamo il televoto e sarete voi a decidere chi verrà con noi al Party Like a DJ. Intanto iniziamo con il primo in gara, lui è Maurizio.
5: Siamo nel deserto del Sahara. Questa gara stabilisce il campione del mondo di rally nel deserto. Parte la prima auto, il pilota affronta il primo salto, ma perde le ruote, la macchina si accartoccia e pilota muore. Parte la seconda auto, affronta il primo salto, la macchina perde il cofano, la macchina si accartoccia e pilota muore.
1: Muore pure qua.
5: E così via. Tutti i piloti muoiono, tutte le macchine si sfasciano.
0: Cambiate circuito.
5: Nessun vincitore, sì. Nessun sopravvissuto.
0: Capito.
5: La maledizione della prima duna.
1: Giustamente.
0: Maledizione.
1: Se muoiono tutti, è la maledizione.
0: Suggerimento
1: qua,
0: agli organizzatori: dopo il terzo incidente, cioè fermateli gli altri, non continuate. Due ore di film, tutto così è.
1: Esatto,
0: è tremendo,
1: interrompete
0: tremendo
1: la gara. Andiamo con il prossimo. Loro sono Daniele e Dario.
6: Giardinieri, perché ci sono così tante foglie nel mio giardino?
7: Maestà, ma è autunno e le foglie cadono, c'è la forza di gravità.
6: Chi è e da dove arriva gravità?
7: Non lo sappiamo, imperatore. Isaac, il predicatore, dice che è invincibile.
6: Schiarate, rastrello e paletta e riportate gravità da dove è venuta. E Isaac, fatelo zittire, non voglio più vedere una foglia nel mio giardino.
7: Le foglie dell'imperatore.
1: Giustamente.
0: Le foglie.
1: Non fate arrabbiare l'imperatore.
0: Non lo fate arrabbiare. Bravi Daniele, bravo Dario. Sempre bello quando parte il tono, quello da recita di fine anno,
1: sì,
0: scolastico.
1: Cioè, l'hanno preparato,
0: bello,
1: si sente. Bravi,
0: bello,
1: ecco,
0: bravi,
1: ci piace quando
0: bravi
1: è studiato il film.
0: Andiamo avanti con la gara. Arriva Massimo.
8: Michael, ora che sei la più grande star del mondo, cosa ne dici di fare un bel duetto con qualcuno? Non lo so, con Tina Turner.
9: No, non lo so.
8: Dai, con Prince, cosa ne dici?
9: No, no, non sono convinto.
0: Quel
8: e con Madonna?
9: No, no, no, assolutamente.
8: Mai con
0: mai con nessuno. E non vuole fare il featuring con nessuno.
1: Esatto.
0: Solo io devo cantare.
1: Da solo, da
0: anzi,
1: solo.
0: Anzi, con la voce che fa lui, lo dice. Solo lui. Molto bravo. Bravo Massimo. Andiamo avanti con la gara. Il turno di Veronica.
10: In fondo al mare, Nettuno è rimasto impigliato tra i coralli.
1: Sì.
10: Passa una stella marina, lo vede e gli chiede: hai bisogno di aiuto? No, grazie,
0: no,
10: risponde.
0: No, non vuole aiuto.
10: Poco dopo la scena si ripete con un cavalluccio marino e ancora un delfino.
0: Ah.
10: Nettuno, hai bisogno di aiuto? No, no, grazie.
0: No, non vuole aiuto.
10: Nettuno declina ogni invito ad essere aiutato. Nettuno si salva da solo.
1: Nettuno
0: si salva da solo.
1: Brava Veronica.
0: Veronica. Allora, se prima con Daniele e Daria avevamo il tono da recita scolastica, qui c'era il tono da lettura parrocchiale, Veronica. Non ce ne volere.
1: Brava,
0: però sembrava
1: brava,
0: quello.
1: È stata brava, Veronica.
0: Quello. Brava.
1: Chiudiamo la gara di oggi con l'ultimo film, lui è Matteo.
11: Ma che noia, che cazzo, succede mai niente. Anche oggi, sveglia, lavoro, piattum.
0: Deve essere Platoon,
1: mi sono annoiato anch'io.
0: 3514 006 730 è aperto il televoto. Chi vi?

0: maledetto me.
1: Fulminacci su Radio DJ. Fulminacci, che vedi un po', stiamo regalando i biglietti per il Party Like a DJ e lui farà parte della serata del sabato.
2: Noi li stiamo regalando giugno. Per la domenica. Oggi One biglietti. To One to Celebration.
1: Esatto, in palio ci sono quelli della domenica. Come lo stiamo scegliendo? Con il televoto. Abbiamo sentito 5 film travisati e vi abbiamo chiesto di votare quello che vi è piaciuto di
2: e
1: più.
2: E allora stop al televoto, andiamo a rielaborare velocemente il vincitore e lo ascoltiamo.
3: Michael, ora che sei

0: la più grande star del mondo, cosa ne dici di fare un bel duetto con qualcuno? Non lo so, con Tina Turner. No, non lo so.
1: No, no, no.
0: Dai, con Prince, cosa ne dici? No, no, non sono convinto.
1: Oh, no.
0: E con Madonna? No, no, assolutamente.
2: No, neanche così.
0: Mai con...
2: Bravissimo, vinci.

0: settimana in regalo l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
1: Buongiorno Massimo.
2: Buongiorno a tutti, a voi, diretti radioascoltatori di Radio DJ. Cioè,
1: dovete sapere che all'interno del suo film la voce che fingeva era quella un po' più profonda,
3: sì,
1: perché
3: sì,
1: la sua voce naturale
3: così,
1: è questa.
3: Esatto.
1: Massimo, chi ti porti al Party Like a DJ domenica?
2: Allora, chi mi porto? Io purtroppo, fra virgolette, quel giorno compio 50 anni.
1: Beh, per fortuna, ti abbiamo fatto il regalone,
3: super
1: vieni a festeggiare.
3: Puoi mettere.
2: Un super regalo. E il problema è che la sera ho già organizzato da mesi una festa molto grande.
3: Ma sei sicuro
2: quindi...
3: che non ti vuoi far cantare tanti auguri da Fabri Fibra sul palco?
1: Lui lo fa volentieri,
2: Guarda, più che volentieri. Quindi, aspetta, come diceva Gianni, farò questo annuncio.
1: Aspetta che ho aperto il libro del regolamento per vedere che si fa.
2: Se li volete voi rimettere in gioco a chi...
1: pensavo li volessi regalare a noi. Se volete andarci voi domenica.
3: Non ce li hanno dati. Alla
1: tribuna.
2: No, nel senso, io li regalo volentieri a un radioascoltatore di Radio DJ che magari se li merita, che fa una bella dichiarazione. O anzi, che mi canta la più bella tanti auguri a te.
1: Mo non esagerare. Già stai rompendo i coglioni che non puoi venire. Adesso ti fai anche le pretese che...
2: Però,
3: allora,
2: dai,
3: da regolamento possiamo fare due cose. Lo diciamo. O va a vincere il secondo classificato, che erano... papà e figlio, quindi Daniele e Dario, o altrimenti possiamo riassegnarli domani, però mi sembra giusto a sto punto
1: dargli
3: far
1: ai
3: vincere
1: secondi
3: i secondi,
1: se non possono neanche loro andiamo ai
3: allora
1: terzi,
3: allora li strappo i biglietti.
1: Massimo, ci hai mandato in crisi, ti salutiamo, buona giornata.
2: Scusate,
3: ciao.
2: Veramente
3: ciao,
2: ragazzi,
3: Massimo, ci
2: hai
3: fatto
2: ancora
3: sorridere, però e auguroni per il tuo compleanno, divertitevi. Ciao Massi,
2: grazie.
3: Ciao, un abbraccio.
2: Ciao.
1: Noi capiamo come assegnare allora i due biglietti, ma un modo lo troviamo, tranquilli. Ora vi lasciamo col Trio Medusa, torniamo domani alle 6.
3: A domani, un abbraccio, ciao.
4: DJ 006 su Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
15: Terra chiama Venere. Attivare procedura per buste paga.
16: Procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
17: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
18: www.sistemi.com.
19: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. A2A.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito...
20: e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
21: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
22: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
23: E se fosse solo colpa mia?
24: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
23: Cosa è cambiato?
24: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
25: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
26: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
25: Verificare condizioni in negozio.
27: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
28: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
29: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
30: Have fun with...
31: Ehi, hey dude! Per sentirvi in vacanza, anche a Party Like a DJ.
32: Sabato 6 e domenica 7 giugno.

0: Ed è subito passerella, ragazzi. Qui c'è il Trio Medusa, elegantissimo, o meglio elegantissimo, vestito a caso come fanno nelle sfilate, così, sempre, esatto. Chiaramente si passa sfilando, basta che ci sia lo sguardo severo.
1: Sì, quello sì. Se no, d'altronde lì, giocavamo a tennis e facevamo come Naomi Osaka, cioè noi siamo fatti così.
0: Vestiti veramente a muzzo, ma l'importante, come dire, è guardare, perché il modello, la modella, ha negli occhi questo sottotesto: io sono fico e tu no.
2: Io sono fico nonostante sta roba che ho addosso.
3: Certo, esatto. Guardate anche... come sfighetto nonostante mi abbiano messo addosso queste cose.
0: Poi dall'alto della passerella ti guardano e dire un po': ti disprezzo, ti disprezzo.
3: Non te lo potrai mai permettere.
0: Lady Gaga e Doechii, che sono chiaramente tra coloro che hanno firmato la colonna sonora del film Il Diavolo Veste Praga, il prosciutto tra l'altro, due. Come mi sta andando? Perché mi sembra che non mi sia decollato.
4: No, in realtà sta andando bene. Questo nell'ultimo weekend ha fatto 5,2 milioni raggiungendo un totale di 30,7 milioni complessivi, quindi insomma un buon risultato. Al secondo posto, sì, al secondo posto con 23 milioni Michael Jackson. Il film sul Michael Jackson.
2: Certo. Leggo che a livello globale è andata benino, 553 milioni.
3: Forse ci sono rientrati.
0: Se volete sapere se una cosa funziona, chiedetela a me. Mazza. No, vi dico questo perché ricordo che quando uscì il primo venivano citati una serie di locali newyorkesi, ristoranti, dove era diventato impossibile cenare e prenotare. E recentemente sono passato, era a New York, sotto il Pastisse, che è uno di questi locali, sono entrato e dico: c'è posto? Sì. Ho detto, perché era vecchio,
2: Certo. Loro adesso avranno citato il nuovo locale.
3: Il Pastisse 2, perché hanno messo tutti i locali col 2 vicino.
2: Poi è ambientato molto a Milano, quindi magari a Milano trovi tutto murato. Capito?
0: C'è mia moglie che lo teme molto quel posto perché fanno la zuppa di cipolle. Faceva un caldo pazzesco, fa: ma questo caldo, zuppa di cipolle. E tutta la notte, chiaramente. E tricchete, e la litata.
2: Poi Pastisse mi sa che è una roba più di Sex and the City, sai?
0: Potrebbe essere Sex and the City. Potrebbe essere Sex
5: Buongiorno
0: and the City.
5: Buongiorno, confermo, perché sono stato messo davanti alla TV a guardare Sex and the City ultimamente.
2: Sono stato messo.
0: Sì, è vero. Sì. Pastisse insieme, confermo, al Marriott de Marquis, che è quel ristorante proprio su Times Square, quello che gira, che lì se ti fai la zuppa di cipolle, oltretutto quello gira, proprio c'è la xamamina con la bustina, perché rischia
2: quello. Tosta.
0: Danilo, tutti i locali che tu frequenti benissimo, no?
6: Buongiorno Zozzoni. No, io ricordo la trattoria di ristorante, cioè delitto al ristorante cinese, quella ricordo.
0: E c'è ancora?
6: No, però
3: quella vorresti andare a
0: come
3: quella.
0: Si chiamava?
2: Ciccio, la ricorda.
6: Un po' come te, Gabriele. Non ho poi grosse citazioni da fare. Niente. Però Sex and the City, anche Arianna mi obbligava a vederlo.
0: Sì. Ragazzi, qui il Trio Medusa ha fatto il programma dopo Sex and the City, quando la 7 era ancora a Telemonte Carlo.
6: Io vi guardavo.
2: Vogliamo fare i fighi? Noi siamo quelli che hanno portato Sex and the City in Italia.
0: Bravo.
2: Come la Lazio che ha portato il calcio a Roma.
0: Esatto.
2: Cioè.
0: E come Lundini che ha portato la stand-up comedy. Rapone, Lundini, De Carlo, che hanno portato tutti quanti la Edoardo Ferrari, che hanno portato la stand-up comedy in Italia. 342-00-00700. Chi porta la sigla in questo programma?
4: Uno
0: invece?
4: A cui non andava tantissimo di mandare, però ce l'ha mandato lo stesso. Io apprezzo.
0: Vabbè, sentiamo.
7: Vabbè, dobbiamo fare l'audio, non c'è niente da dire, non c'ho un'idea.
2: Bene.
7: Ma tanto ormai mandano cani e porci per il lancio della sigla, quindi finiamo anche prima. Sigla!

0: Meritus ascolto, bentornate da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele,
2: Furio.
0: Però se facciamo così, Veronica, vuol dire che ha ragione il nostro amico.
3: No, in realtà ne avevo anche di più
0: ben
3: creativi, sì, sì. Però oggi con Danilo ho detto vabbè,
0: ma
3: che
0: sì, guarda,
2: ma finale vi faccio notare questa piccola cosa: da quando abbiamo ricevuto la notizia del premio stiamo facendo del nostro peggio. Certo. Non lo vogliamo.
0: Però ci hai mai fatto caso, Danilo, che effettivamente questa cosa ha detto Veronica è come: ma chi viene a pranzo oggi, Danilo? Ah vabbè, dai, non vabbè, tirare fuori i piatti quelli belli.
2: No, dai.
0: Sono spagliati, vabbè, ma c'è Danilo, dai, è così.
4: Ma sì, ma quando andiamo a ritirare il premio, lo posso tirare su tipo Champions, capito?
0: No, no,
2: no,
0: no,
2: non posso.
0: No.
2: C'è il sindaco.
0: Danilo, forse non hai capito, non sei invitato.
2: No, abbiamo invitato Enrico, mica te.
0: Enrico. No, cioè,
4: ma andiamo, andiamo in Campidoglio, giusto?
0: Sì.
4: Ci sta Bob, cioè il sindaco.
0: Bob sarebbe un
4: bambino.
0: E con questo ti sei giocato l'invito. Danilo, tra poco torniamo con
4: dei giochi.
0: Dei giochi, addirittura, wow, incredibile.

0: Bossa nostra.
1: Quello intende,
2: no, quel senso. No, intende,
0: però il problema è questa è bossa nostra. Dei, vieni a baciare l'anello del bossa nostra. Gaia, che troviamo sul palco del Party Like a DJ, mi raccomando, ci siamo, ragazzi.
3: Ci siamo, ciao. Lei il 6.
0: Lei il 6. Danilo, allora, perché giochi? Perché oggi 28 maggio
4: è la giornata mondiale del gioco. Cioè, no, mi pare, cioè non è che poi
3: non siamo sicuri, però noi ci affidiamo a te.
4: Non mi sono andato a informare. Cioè, io ho la mia intelligenza artificiale che è un po' così,
3: approssimativa.
4: C'ha un occhio mezzo aperto.
0: Mettiamo la base comunque: giochi senza frontiere, per favore, Patrizio. Così comunque ha senso l'intervento.
4: Sì, sì, ma un intervento molto aperto questo. Perché innanzitutto la prima domanda: quali erano i vostri giochi preferiti da piccoli? Io ho tipo una top 3.
0: Ok, ma parli di giochi da cortile o giochi da tavolo?
4: Ma giochi da cortile, giochi che facevamo noi.
3: Pallone, per forza, ragazzi, forza,
4: ci però più specifici. Io
3: macchinine.
4: A me piaceva palla avvelenata.
0: Palla avvelenata.
4: Lo schiaffo del soldato. Del soldato e la strega di mezzanotte. Io questi tre giochi ci stavo.
0: Guardi e ladri, nascondino.
3: Tre giù. Strega comanda colore.
4: Ma che sei? L'anni 30, voglio.
3: Mondo, ragazzi. Noi siamo cresciuti tutti con Campana.
0: Esatto.
3: La Campana, per forza. Il primo che ho fatto è la Campana.
4: Io Campana, essendo scordinato,
0: e non solo, ricordiamoci quando nei teppi delle bottiglie mettevamo la cera e ci scrivevamo i nomi dei ciclisti e ci giocavamo a
3: e certo, signor nostalgico, buongiorno signor nostalgico.
0: Salve, sono Piero il nostalgico, qualche dei tempi, non c'erano i motoreni, non esisteva,
3: no,
0: non esisteva il motore a scheppio. Noi mettevamo delle cartolene nelle biciclette
3: e sembrava
0: che avevamo dei motoreni. Che bei tempi. Adesso vado perché vado a prendermi un chinotto neri, perché più bevi neri più neri bevi, okay? Anzi, il chino, la gazzosa con la pallina
3: dentro,
0: sta gazzosa con la pallina non l'abbiamo mai bevuta,
3: mai,
0: più nostra,
3: mai vista, però mio padre me ne parlava. Se vuoi c'è nel ristorante giapponese, quello ricercato, l'acqua tonica comunque al sapore di limone giapponese con la pallina,
0: e quindi puoi rompere la bottiglia e guardi la pallina.
4: Ma perché c'era una pallina dentro che faceva?
3: Ce la raccontavano.
0: 3420000700. Possiamo andare a fondo di questa gazzosa con la pallina? Mio padre mi parlava sempre di sta gazzosa con la pallina. Io non mai.
3: Intanto si diceva ti prendi una pallina.
0: Una pallina.
3: Intendeva la gazzosa.
4: Io l'unica cosa, adesso ci sono le lattine della Guinness con le palline dentro che servono per fargli fare la schiuma. Che però
0: sarà simile il concetto,
4: no, non lo so, però il gioco è sempre che dopo che te ne sei bevute tre per far uscire la pallina dalla lattina è impossibile, ve lo dico. È una roba che tu ci provi e dici oddio è difficile, però.
0: Ma torniamo al gioco,
4: ai giochi. Allora io appunto avendo scelto questi giochi ho fatto un'evoluzione dei giochi. Ad esempio mi sono inventato la strega di mezzanotte 2.0. non so se molti sanno come funzionava la strega di mezzanotte. Tu non lo facevate da piccoli? Mazza, era il miglior modo per, diciamo, tocchicciare le prime.
3: Eccolo qua.
4: Entravi in una stanza tutta buia, dei bambini si dovevano nascondere, e poi entrava la strega che doveva trovare i bambini. Però tu,
0: mosca cieca.
4: No, è strega di mezzanotte.
3: Strega di
4: Veronica, tu ci giocavi, Patrizio?
5: Sì.
3: E dovevi riconoscere il bambino.
4: Ogni tanto toccavi una chiappettina.
5: Io non facevo la versione.
4: Ogni tanto devi trovare pure. Vabbè, eri piccolo, ma da ragazzino. Vabbè, ogni tanto ti trovi.
0: Guarda, sei sul crinale.
4: Te trovi pure qualche palla a mano.
0: Danilo.
4: Vabbè, comunque.
0: La gazzosa.
4: Comunque, la 2.0 è praticamente che tu devi entrare in questa stanza, devi cercare le persone, si può fare e scalzo e metti delle trappole dei topi, quelle con la molla per terra, e tu cerchi,
0: Giappone lo fanno
3: sicuro. Figure.
4: Perché ridi?
0: Danilo, vai avanti.
4: Poi c'è lo schiaffo del soldato 2.0. Questo è bello. Cioè, schiaffo del soldato, sapete, no, però lo dico magari ai ascoltatori giovani, ti devi

0: mettere di girare di spalle, dietro c'è le persone che ti devono dare uno schiaffetto
1: sulla mano,
2: e tieni dietro la schiena
0: sulla mano. La mia versione, tu puoi
1: e
0: scegliere,
1: devi indovinare chi te l'ha dato, chiaramente.
0: La mia versione, tu puoi scegliere lo strumento con quale percuotere la persona, che può essere anche una piuma, un fiore, uno straccio, una mazza, un martello, qualsiasi cosa.
1: Niente, se non c'è violenza non ti diverti.
0: Stesso, è vero.
1: Vabbè, l'ultimo,
0: questo è un bonus track, ragazzi. Okay, sì. E questo lo facevamo, però l'ho un po' evoluto. Trova la birra, quella in spiaggia. Che tu praticamente. Sì, no, sì. Sotterri le birre, ci metti le bandierine sopra per vedere dove le hai sotterrate. Sì, la persona la fai girare 5 secondi, deve individuare le bandierine, poi la fai rigirare, togli le bandierine, sì. E lei deve trovare le birre. Ogni birra trovata se la beve tutta. Sì. Chi trova più birre, vince. In spiaggia, fatelo quest'estate.
1: Ah, fine, questo
2: è il gioco. C'è la caccia al tesoro.
1: No, non c'è violenza.
2: Questo no. C'è alcolismo.
0: Vabbè, ma dove sta la violenza? La violenza è negli occhi di chi la guarda.
1: Certo, esatto. È nella mano di chi te mena, Danilo. Grazie, Danilo. Appuntamento a mercoledì.
0: Mercoledì.
1: A proposito di giochi, eri i Backstreet Boys. Quit playing games with my heart.

0: I ragazzi del Vicoletto alle 7.52 su Radio DJ al 342 00 00 700. Tanti fan del gioco
1: Strega di mezzanotte.
0: Ribattezz-
1: ma è una versione diversa da quella di Danilo.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno trio. Io ho passato l'infanzia a giocare alla strega di mezzanotte, anche detta mezzanotte e cocca. Peccato che noi eravamo tutti maschi e alla fine nei confronti della strega volavano i bulloni. Abbiamo finito dopo armati rotti, feriti, abbiamo deciso di smettere di giocare. Ciao a tutti, Valerio da Roma.
1: Perché voi maschi vi dovete sempre far male.
3: Sempre a partita di calcetto
0: con chi giocava? Con i Black Block, con i passamontagna. La domanda che ci vanno al 342 00 00 700 è: ma Danilo li aveva i pantaloncini? La risposta è no, neanche oggi, né ieri né oggi. E dire che il tempo lo permetterebbe, vero Enrico? Buongiorno.
4: Buongiorno, beh, è da pantaloncini.
0: Oggi sì, dai.
3: Anche perché Enrico ha anticipato che ci sarà un po' di freschetto,
0: Sì,
3: sta arrivando, attenzione.
0: Oggi, giusto?
4: Freschetto, beh, senza esagerare, che magari da 35 si arriva a 30.
0: Mortacci,
3: maglione.
0: Dai, facci un quadro completo, vai Enrico.
4: Sì, l'anticiclone si è ulteriormente indebolito, infatti ho ticchettato, è andato leggermente ancora verso il brutto. Fa sbocciare in questo modo dei temporali, si è indebolito soprattutto in quota. In mattinata ci sono dei temporali residui, proprio residuato della notte, ancora fra Bresciano, ma anche sulle Marche, l'Umbria, le zone interne toscane. Andrà migliorando, però nel pomeriggio poi se ne svilupperanno altri di temporali, quindi attenzione, li troveremo soprattutto per il nord sull'Emilia, ma anche al centro, dagli Appennini ci voleranno verso le coste tirreniche, quindi io ve lo dico.
0: Okay.
4: Insomma, oggi potrebbe pomeriggio sera.
3: No, ti sta avvertendo. Non ti fidare
0: oggi motorino con cerata.
3: Sì.
5: Sì. Sì. Quanto parlato?
4: Zero.
3: Tutto preciso.
0: Beh, grazie Enrico, a domani, però che modi,
6: ogni mattina il Radio DJ.
7: One Nation, One Station. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
9: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, vaschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti! Che risparmiamo!
8: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
10: Convenienza nostra!
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
13: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
14: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
15: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
16: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
18: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
19: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti,

0: Vivi l'era della fibra.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Senti come nasce il risparmio.
3: Wow!
2: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: contabilizzare le fatture? Fatto.
6: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
9: Party like a DJ, domenica 7 giugno.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Abbiamo superato gli 800, ma di poco. DJ!
2: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Improvvisa fiammata di tensione nel Golfo. Nella notte l'esercito americano ha abbattuto 4 droni lanciati dall'Iran e ha colpito un centro di controllo nella città portuale di Bandar Abbas. Per rappresaglie, Pasdaran hanno preso di mira una base statunitense. In Kuwait le difese aeree hanno respinto attacchi di missili e droni. Sempre nella notte le forze iraniane hanno aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz senza autorizzazione e sono state costrette a tornare indietro. Intanto gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni nei confronti dell'organismo creato per gestire le richieste di transito. Gli attacchi incrociati avvengono al termine di una giornata nella quale si sono rincorsi annunci e smentite sulle trattative per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran ha parlato di una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane, la revoca del blocco ai porti e la riapertura dello stretto di Hormuz sotto il controllo di Iran e Oman. La Casa Bianca però ha negato quella che definisce una completa invenzione. E non si fermano i combattimenti in Libano. L'esercito israeliano stamattina ha colpito le infrastrutture di Hezbollah nei dintorni di Tiro. Ieri una soldatessa era rimasta uccisa e 2 riservisti feriti da un drone lanciato dai miliziani filo-iraniani nel nord Israele. La politica, la maggioranza stringe sulla riforma della legge elettorale. Il nuovo testo del centrodestra è arrivato in commissione affari costituzionali della Camera e approderà in aula il 26 giugno. Protestano le opposizioni che parlano di forzatura. Restiamo a Roma con la cronaca. Una 32enne colombiana è stata trattenuta contro la sua volontà per 3 giorni in uno stabile abbandonato, dove a più riprese sarebbe stata costretta a subire violenze sessuali di gruppo. È lo scenario ricostruito dalla polizia che ha fermato 5 uomini. A Milano nella notte 18 persone sono rimaste lievemente intossicate a causa dell'incendio di un ascensore esterno di un palazzo di via Inganni alla periferia ovest della città. I vigili del fuoco che hanno fatto sgomberare l'edificio hanno impiegato più di 2 ore per domare le fiamme. Siamo allo sport, il calcio a Lipsia. Il Crystal Palace ha vinto la Conference League battendo i madrileni del Rayo Vallecano per 1-0. Per i londinesi è il primo trofeo per una squadra inglese e il secondo della stagione, in attesa della finale di Champions tra Arsenal e Paris Saint-Germain in programma sabato a Budapest. Tennis, mezzogiorno di fuoco nel caldo di Parigi per Sinner, che oggi all'ora di pranzo affronta l'argentino Cerundolo nel secondo turno del Roland Garros. In campo anche Cobolli, Berrettini, Arnaldi e Dardery, eliminati ieri Jasmine Paolini, Cina e Sonego. Infine il ciclismo, il danese Valgren ha vinto la 17ª tappa del Giro d'Italia da Andalo. La maglia rosa resta sulle spalle del suo connazionale Vingegaard. Oggi la 18ª frazione parte da Fai della Paganella e arriva a Pieve di Soligo dopo 171 chilometri.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Appuntamento tra un'ora. Radio.

0: DJ.
1: One nation, one station. Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Scelgo sempre la formazione più adatta.
3: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da 1 chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente!
9: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
10: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
11: Have fun with

0: 8.08 e molti di voi probabilmente hanno messo Shazam per capire che disco abbiamo appena passato. Novità, novità proprio recentissima. Pensate, è uscito Caldo Caldo, è arrivato qua.
1: Caldo, ma dal
0: con
1: freddo.
0: Il vassoio, esatto.
1: Dal dalla Norvegia.
0: De Bausa con la B, non P.
1: Non Bauscia.
0: Non Bauscia. Ho messo da Bauscia e Pausa. De Bausa. E questa era Magnetic su Radio DJ. A proposito di Magnetic, una cosa che uno fa quando fa un bel viaggio. Che cosa porta?
2: La calamita da frigo.
0: Penso sia
1: sì, sì, no,
3: quello
1: universale,
3: universale, no,
1: forza.
3: Universale.
1: Cioè, quando proprio all'ultimo ti sei scordato,
0: sì,
1: salvezza, no. Souvenir.
0: Anche perché poi piccolo, non ingombra, sì. Perché di puttanate a casa ne abbiamo, almeno io, insomma, tantissime. Quindi a quel punto invece la metti sul frigo.
1: Frigo, fatto.
0: Credo di avere almeno 6-7 calamite della Route 66. Perché con Giorgio, che anno era?
1: Stiamo
0: parlando su
1: stavano costruendo la prima parte, ti ricordi? Quella che abbiamo
0: quella
1: fatto noi.
0: Quella nuova
1: era in costruzione.
3: Allora era 1940.
0: Sì, esatto.
1: Sì. 41-42.
0: Eravamo io, Giorgio e Dal Capone. No, sarà stato una decina d'anni fa, undicina d'anni fa. Perché parliamo di Route 66, Previ?
4: Perché sono iniziate le celebrazioni. 100 anni.
0: E noi lo festeggiamo così.
2: Micchia che fighi.
0: Senti cosa abbiamo messo in sottofondo.
1: D'altronde è la strada.
3: È la strada. Per gli americani è la strada.
4: Anzi, è la strada madre, la Mother Road.
1: Mother Road.
0: Quello che ascoltate invece è la colonna sonora di La strada di Nino Rota. Strada con protagonisti Giulietta Masina, ricordavo bene.
1: Ed Anthony Quinn.
3: Fellini.
0: Per il capolavoro.
4: A dire il vero, l'anniversario tondo sarà l'11 di novembre del 1926, giorno in cui sono partite le celebrazioni.
1: Immaginate quest'estate che si farà la route, tutti i posti avranno 100 scritto gigantesco.
0: Contrordine, non più Santiago di
4: Compostela,
0: ma tutti sulla Route 66, perché mi sembra che siano le mode quelle qua. Ma ci domandavamo, no? Allora, a Santiago, per la strada di Santiago, il cammino di Santiago, devi fare delle cose, giusto?
1: Beh, intanto i timbri.
3: I timbri per certificare che tu l'hai fatta tutta, no? Sennò potresti fare il furbetto come qualcuno alla maratona di New York che si
0: L'ultimo chilometro che prende la metropolitana.
1: O la metro non si può fare.
0: No, però per esempio mi domando se ci sono, vabbè, adesso della Route 66 parliamo di cose da fare. In Italia c'è un cammino, c'è una strada che prevede che tu faccia delle cose?
3: Ho scoperto da poco che, diciamo, i pellegrini, quelli ferventi, insomma, quelli che credono molto, quando fanno le Via Ostiense per arrivare a San Paolo, si fermano nel punto, che c'è un punto segnalato dove sono stati separati Paolo e Pietro.
0: Ah,
3: e proprio in quel
0: benzinaio, c'è il benzinaio.
3: Poco prima.
1: Un po' prima.
3: C'è una targa, una cosa.
0: Ti l'ho visto, una volta che c'era anche tutta gente.
3: Ma che fatto? Segnalato.
0: Facciamo così, 342-00-00700, Gianni e Veronica vanno a monitorare i vostri messaggi se c'è una strada nazionale, internazionale,
1: sì.
0: In cui c'è qualcosa, non per forza di religioso,
1: no.
0: Per dire alla Route 66 di laico cosa devi fare, Previ? La foto con i pupazzoni.
4: Con i pupazzoni. Beh, ci sono tre principali attrattive, mi sembra di aver capito. Uno è la balena blu di Catoosa Blue Whale, in Oklahoma. Poi ci sono i Gemini Giants, che sono gli astronauti giganti in latta che reggono i razzi.
3: Non vi ho sentito parlare in maniera entusiasta a microfoni spenti.
0: Chiedere a Lino che ci siamo cascati tutti. Tu allunghi mezz'ora, 40 minuti, arrivi lì e fai sta merda. Faccia con i bambini che fanno, ma perché siamo venuti qua, bambini,
3: guardate che questa è storia,
0: cioè. L'Uneur, lo dico, l'Uneur,
3: ma aspetta,
1: ma l'Uneur vecchio, il vecchio l'Uneur, i pupazzoni fuori dalla casa dei fantasmi,
0: sì,
1: quella dell'orrore,
0: un braccio storto, la testa tutta.
4: Un amico che fece un mio amico di casale che fece la Route 66 nella metà degli anni 90 fece una deviazione perché c'era un museo importantissimo, la guida segnalava il museo, c'era una sedia del 1910.
0: Sì, l'abbiamo fatta anche noi.
4: Perché?
0: Noi anche la guida ci segnalava una cosa imperdibile che era un allevamento di conigli.
1: Di conigli. Siamo finiti in questo ti giuro, una catatecchia. Sei uscito in uno sterrato, siamo finiti. E lì, ma che stiamo a fare qua con tutti questi conigli con le loro cacchette?
0: Va fatta.
3: Una volta che sei lì.
0: Anche perché tu vai lì, poi torni e c'è sempre quello che ti fa. Hai fatto la Route 66, che hai visto? Va tutto, granché.
5: L'allevamento di conigli l'hai visto?
6: No,
3: lì lui
7: si chiama Henry's Rabbit Ranch.
0: Eccolo. Ho la calamita, la maglietta e il cappellino.
1: Che tu, sentendo ranch, ti immagini sterminate cose. No, no, niente. La catapecchia.
3: Però quei conigli hanno dei poteri.
0: Sì.
3: Li vedi?
0: In culo al tesoro.
1: Certo, sì. Fanno dei cioccolatini per terra, anzi, conigli.
4: Così. Un po' di curiosità. Tempo. Allora, attraversa 3 fusi orari e 8 stati. Attenzione. Poi il cartello che oggi tutti fotografano sul molo di Santa Monica con la scritta End of the Trail, fine del percorso, è simbolico. All'inizio del 1926 la strada finiva al centro di Los Angeles tra la 7ª e la Broadway. Poi solo 10 anni dopo è stato spostato.
0: Il chilometro zero invece è a Chicago davanti al museo. Lo trovate facile, anche se coperto da adesivi.
1: Da adesivi.
0: Di cui uno scritto Forza Lazio. Ma
3: chi ci ha messo?
0: No, giuro, non è stato. Ma di certo non l'ho tolto.
3: L'ho fotografato.
4: Il primissimo ristorante dei fratelli McDonald aprì proprio sulla Route 66 a San Bernardino nel 1940 e aprì anche lungo la Mother Road, appunto, il primo drive-thru, il Made Right Specialty, dove potevi ordinare il cibo senza scendere dalla macchina. E c'è un tratto musicale che è stato messo però nel 2016 ad Albuquerque, in New Mexico. È stato installato un tratto di asfalto musicale. Se guidi esattamente a 45 miglia orarie, che è il massimo che tu puoi fare sulla route, 72 km all'ora, sopra le strisce termoplastiche, tu vai e si e sente America the Beautiful.
0: Ah, pensavo.
3: Ah, io pensavo la colonna sonora di Breaking Bad.
0: Albuquerque. 342-00-00-700 sulla Route 66. Abbiamo centinaia di curiosità. Più tardi, dopo questo disco, vi facciamo sentire anche dei dischi dedicati alla Route 66. Proprio avevo detto, mettiamo un disco italiano. Certo. Arriva Fabio Concato. La Route 66 la devi fare piano piano.

0: È incredibile.
1: Un abbraccio enorme a Fabio Concato, una delle persone più belle. Io ricordo quando venne a Don't Forget the Lyrics, non fece nulla, cantò solamente. Poi mi sono girato e ho visto tutti gli operatori e il pubblico che piangeva commosso. Cioè, è uno che appena
2: canta, ti entra nel cuore.

0: Dietro il cuore. E musica dedicata alla Route 66. Beh, facile, dai. Partiamo proprio dal grande classico. Nat King Cole, prima. Get your kicks on Route 66. Si chiama Route 66. La parte più bella quando fai la Route 66 è preparare la playlist,
1: per forza. Certo, che ho visto, prevede anche brani in realtà non proprio inerenti,
2: ma legati, ci sono film.
0: Su questa cover di Chuck Berry è forse la più recente, questa. Get your kicks on Route. Cambia sonorità.
1: Un po' più dura.
0: Depeche Mode. E poi anche i Rolling Stones hanno dedicato una canzone a questa strada iconica. Senti. Beh, alla fine, insomma, il sound è quello. E cos'altro è stato dedicato a Route 66? Vabbè, centinaia di dischi.
1: Beh,
0: ragazzi.
1: Take it easy degli Eagles. Mi viene in mente In the Road Jack,
0: certo. Vabbè, lì vi potete
2: sbizzarrire veramente.
0: Marco da Milano è caduto nel tranello in cui siamo caduti tutti. Sì, buongiorno, sì. Marco.
3: Buongiorno, trio. Buongiorno.
0: Allora, innanzitutto, tu, differentemente da me, Giorgio, l'hai fatta tutta. Quindi, partendo da Chicago o partendo dalla California?
3: Partendo da Chicago, diretti al Molo di Santa Monica.
0: Ok, perfetto. Io e Giorgio ci siamo fermati a St. Louis, perché sì, poi abbiamo visto che dopo non c'era un
1: alla
0: cazzo.
1: Quarta fregatura, dici.
0: No, perché dopo c'è tutto un tratto abbastanza vuoto. Confermi, Marco?
3: Assolutamente, ci sono tante deviazioni, a volte utili perché non c'è nulla, e a volte invece sono obbligate perché appunto la vecchia Route 66 non c'è più fisicamente, cioè, quindi ha poco senso continuare quei pezzi.
2: Perché hanno costruito una mega autostrada di quelle che ti piazzi lì e dici, ma dov'è? Non c'è più, nel primo
0: tratto passi per queste piccole città tipo Pontiac, che sono molto divertenti, anche perché hanno ricostruito il set di Ritorno al Futuro, cioè quando tu capiti in queste città, corretto Marco, le hai viste anche tu, ti sembra di stare in quel film lì, perché diciamo che insomma la struttura architettonica è piuttosto simile.
3: E Marco,
0: tu
2: sei caduto?
0: In quale tranello?
3: Io sono in caduto
0: quale
3: in un
0: imperdibile?
3: Buco,
0: in un buco.
2: In un buco,
0: okay,
2: se
3: cioè?
2: C'è.
3: Vediamo un castello bellissimo, sì, con scritto Famous Crater, meteoriti,
0: scusami,
3: caduti.
0: The most famous.
2: Perché
0: è tutto.
1: È meglio.
0: Mica
3: esatto. Ricordiamo agli ascoltatori che lungo la Route 66 ovunque c'è il miglior hamburger d'America.
0: Oh, certo. Il miglior pollo fritto.
3: Ogni 50 km. Guardiamo questo most famous cratere megaspaziale. Diciamo, ok, si fa 100 km di deviazione, si arriva
0: 100 km
2: una deviazioncina,
3: si arriva e il nulla, deserto cosmico, e $20 a testa, eravamo qua, quindi $80 per 35 metri di cratere di diametro,
0: fatto
3: di sassi. E il nulla, deserto, tutto intorno c'era un baracchino
0: perché
3: che vendeva solo acqua.
0: Non hai letto sotto alieni non compresi, certo, la scritta
2: però allora sono stati meteorite, non c'è più.
1: Poi apro la parentesi, a me fanno ridere poi le polemiche sulla fontana di Trevi a pagamento,
2: certo. gliel'hai dato 20 euro.
0: Ma la domanda che ti facciamo, base tensiva, certo. Marco, va bene tutto, ma l'allevamento di conigli l'hai visto?
3: Ragazzi, l'allevamento dei conigli no.
1: Ora ci devi tornare.
2: Guarda, va il viaggio.
0: Posso dire, non hai visto nulla.
1: Allora
0: non hai
1: visto nulla. Sei un millantatore.
4: È chiuso.
0: Come è chiuso?
3: Che succede? Fe,
0: Marco, questa è una notizia drammatica.
4: È chiuso.
2: Sì, ci stanno più conigli.
4: C'è scritto definitivamente, però secondo me se facciamo una petizione.
2: Devo dire che quando siamo andati noi non reggeva molto la struttura. Sembrava appoggiata lì.
0: Vabbè, Marco, ti sei salvato, se vuoi ti vendo a caro prezzo la mia calamita. La vuoi?
3: Grazie mille, vi consiglio solo nell'ultimo tratto di Arizona, subito dopo Williams c'è un bellissimo paese, e qui vale la pena fare la deviazione, dove il sindaco è un asino. quindi ogni anno c'è un sindaco nuovo. Okay. E questo piccolo paesino, vabbè, allora,
0: no, sono d'accordo. Allora disdico gli Uffizi, cioè, facciamo così, va, disdico gli Uffizi e vado.
2: Perché la foto col sindaco, immagino,
1: basta che si paghi almeno $30
0: almeno, 50, almeno, il sindaco, il sindaco Asino,
3: tutto grazie.
0: Guarda, non c'è bisogno di andare fino lì per trovare un sindaco Asino, secondo me ne trovi anche qui. Grazie Marco, un abbraccio, ciao.
2: Ciao.

0: Benson Boone, Beautiful Things su Radio DJ alle 8:26 in chiamate Roma 3131 al 342 00 00 700. Arrivò un laconico: ti dà quella pischella della Route 66 di non montarsi troppo la testa. Firmato Via Appia.
1: Ora, antica.
2: Siamo andati a vedere Via Appia è del 312 avanti Cristo.
0: Infatti, in realtà il senso è Route 66, ma va a Appia. Appia under.
3: La più antica dovrebbe essere la via più antica del mondo, se non che c'è una stradina in Grecia che è del 3000 avanti.
0: Ah, davanti alla Grecia! No, no!
2: Giorgio, bravo, Giorgio!
3: Ragazzi, bisogna sottolineare
2: Grecia!
0: Ma tu sei più per i romani o per i greci?
2: No. Io vi dico solo una cosa: per quanto erano lungimiranti, sì. Quando sono venuti in Italia, come si chiamavano? Magna Grecia. Cioè, uniscono proprio le due. Magna Grecia. Ma piacciono
4: che,
2: a noi.
4: Mo che l'Italia gioca con la Grecia, che si fa?
0: Si tifa Grecia.
2: Tutta la Grecia. Ma subito.
0: Scandalosamente
4: rinnegati.
0: Come tutti i più grandi venduti della storia. Quelli che cambiano squadra, no?
4: Ma vi passo per le armi, ma non si questo è alto tradimento.
0: Allora dai, sentiamo un messaggio giunto al 342 00 00 700.
5: Buongiorno trio, a Brindisi c'è San Cosimo alla Scasata, che significa San Cosimo a piedi. Tu praticamente parti da Brindisi e vai a piedi, religiosi, i pellegrini vanno sia l'estate che diciamo, il giorno di San Cosimo che è 26 settembre senza scarpe fino a Oria. Saranno una ventina di chilometri.
3: Senza scarpe.
2: Allora, brutta, senza se vuoi scarpe. Fare proprio il super figo, parti da Roma e ti fai l'Appia fino a Brindisi.
0: Senza scarpe.
2: No, te la fai con le scarpe. E poi te le togli.
0: Così. Sai che affrore? Che bello affrore.
3: Bello, sì.
0: Dicevi previ, ma quale Russi?
4: Io faccio la 66 da Pistoia alle Piastre tutti i giorni. Altro che questa è la statale 66.
0: Sai che hanno detto che a proposito di suonare la E45, quella che passa per il centro Italia, se passi tutte le buche senti le bestemmie.
2: Veramente. Ma chiaramente.
0: Chi è passato prima?
2: C'è l'eco.
4: Conchiglione.
2: È una grossa conchiglia.
0: Senti che roba.
4: 100 anni e io faccio la via Emilia 2200 anni, tutti i giorni faccio la via Emilia. Vale come viaggio quando dalla Calabria in Abruzzo mi fermo a Gioia del Colle per le burratine. Ce l'hanno le burratine sulla Route 66?
0: No, non ce l'hanno. Tra l'altro muti. Burratine più buone d'Italia, no, non vale, certo.
4: Ma quale Route 66? Cioè, Michele, un anno e mezzo fa abbiamo festeggiato i 100 anni della prima autostrada al mondo, l'Autolaghi, e aggiungerei la più cara a chilometro. È tra le più trafficate
0: dall'inizio. La prima con autogrill, se non sbaglio, la Milano.
2: Ah, prima con autogrill, sì. Prima con pedaggio. Mi ricordo festeggiammo. Come?
0: Piegatura, previ.
4: Piegatura. Marco si lamentava del cratere dell'asteroide, del buco che era.
0: Tra l'altro Marco se n'è andato e non ci torna più.
4: È maledetto il giorno in cui ho visitato Fomenge, la Stonehenge in polistirolo.
0: Siete pronti a un'estate di musica con Sprite?
6: Venite a trovarci a Party Like DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto irresistibile di Sprite.
2: Ci vediamo il 6 e il 7 giugno al Parco Sempione di Milano. Non potete mancare, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite.
7: Sprite, it's that fresh.
8: Radio DJ.
9: One nation, one station.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
12: Puoi provare Meclon.
11: Come?
12: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
11: Aspetta, come si chiama?
12: Meclon.
13: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
14: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
15: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
16: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
17: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
18: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
19: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
20: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.
21: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 2,35. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta

0: Valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: 8.38, Mace, Salmo con la pesce, cattive abitudini, scusate amici, siamo entrati un po' così, insomma, in maniera tesa, perché invece c'è qualcuno che una buona abitudine ce l'ha e l'ha stabilita. Il primo a mettere i pantaloncini del gruppo di Chiamate Roma, Triuno Triuno, è Luca Manzi.
1: Era il favorito, però ha rispettato il pronostico.
0: Favorito no, al fantapantaloncino Danilo era dato vincente. Invece
1: perché l'ha bruciato, sai,
2: io un po' sorpreso. Non ve lo immaginavo.
0: Ricordiamo sempre i nuovi ascoltatori che Luca Manzi è scrittore, sceneggiatore, professore, podcaster, in questo caso con un podcast bellissimo che è Lo Zaino delle Parole. Luca si è domandato: ma da dove nascono le parole che usiamo abitualmente? E poi il meccanismo divertente è che ogni tanto qualcuno di noi gli manda un messaggio e gli dice: oh Luca, ma per dire, mi è venuto un dubbio, crociata e crociera hanno la stessa etimologia?
2: Sì, hanno la stessa etimologia. Innanzitutto, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno
2: a tutti. Quando Gabriele mi ha, come spesso i miei fan mi scrivono su Instagram e mi chiedono le cose più divertenti, assurde. Allora, la crociera perché si chiama così? Cioè, che cosa ha a che fare con la croce? La crociata è più facile, perché questi andavano in giro con una crociera scritta.
1: Certo.
2: Perché qualcuno li aveva convinti che Gesù era a favore di andare.
0: Dio lo vuole, no? Dio lo vuole.
1: Recuperare Gerusalemme, ragazzi.
2: No, comunque la storia delle crociate è affascinante, però insomma questi giravano con la croce perché al tempo la confusione tra potere spirituale e temporale, diciamo, era abbastanza grossa. La crociera ha una storia più interessante, perché nell'Ottocento la crociera era una navigazione di una zona di mare precisa, cioè non significava andare da A a B, significava battere quella zona integralmente per tre motivi. O perché tu dovevi difendere una costa. E allora che cosa facevi? Continuavi a fare una specie di griglia.
1: Tipo ronda.
2: Sì. E quindi che cosa facevi? Di fatto quella zona ne facevi una griglia, la incrociavi, no? Oppure perché stavi cercando un relitto, cioè era affondata una nave. E di nuovo cosa facevi? Ti prendevi una zona e la battevi a crociera, cioè incrociando la rotta più volte.
3: Da qui forse anche l'incrociatore, che è un tipo di nave
2: che serve
3: a fare queste cose.
2: L'incrociatore è il papà della nave da crociera. Perché? Perché l'incrociatore è una nave pensata proprio per fare la crociera, per fare quest'opera, cioè è meno corazzata, è più leggera ed ha una autonomia maggiore. Allora, ho trovato un pezzo di un libro della letteratura italiana bellissimo, che si chiama Da quarto al volturno, ed è la storia giorno per giorno, minuto per minuto, della spedizione dei Mille. Di uno che c'era, Giuseppe Cesare, abbassava lì e ha fatto la spedizione con Garibaldi. Bello. Ci ha lasciato un diario bellissimo, sì, di cui vi leggo un pezzo. Sono appena partiti da Quarto e stanno arrivando in Sicilia. Il Piemonte ci precede di molte miglia. Quella nave corre superba, come avesse coscienza della fortuna e dell'uomo che porta. Perché sulla nave Piemonte c'era Garibaldi,
0: certo,
2: che era da tutti, insomma, già conosciuto. Si vede come un punto nero laggiù, anzi non è più che il suo fumo, lasciato addietro come la coda di una cometa. Se si abbattesse nella crociera napoletana, ormai siamo nelle acque del nemico. Gli ordini sono più severi, alcuni hanno indossato camicie rosse. Cioè,
3: appena entrati nel golfo.
2: Ve ne suggerisco la lettura, perché vedete quanto è immediato e semplice. Certo. Cioè, questo Giuseppe Cesare non era uno scrittore, era un maestro che andava lì, si era messo in testa che voleva fare l'Italia con Garibaldi, si era presentato come tutti i Mille, gente anche normale.
0: Altri tempi.
2: Quindi, appena entrano nel territorio del Regno di Napoli, sono in territorio nemico, e c'erano le navi napoletane che incrociavano quella zona. Quindi arriviamo a incrociatore, e l'incrociatore è quindi una nave pensata per avere lunghe percorrenze. E quindi quando cominciano le crociere, che cosa fanno? Quelli che vogliono fare copiano l'incrociatore.
3: Ah, proprio con la struttura.
2: È bravissimo, cioè è un fatto proprio di ingegneria, no? E quindi la nave da crociera diventa la nave simile all'incrociatore, anche se non fa più, naturalmente.
0: Questa
2: un'altra curiosità, un'ultima curiosità, è quella della della velocità di crociera.
0: Sì, no?
2: Certo. Perché la velocità di crociera, che ha a che fare con la crociera? La velocità di crociera è la velocità ottimale, perché l'incrociatore deve trovare una velocità stabile, non deve andare da nessuna parte, non c'ha fretta, deve solo coprire bene quella zona, stabile ed economica. La velocità di crociera è una velocità stabile ed economica.
0: Ragazzi, ma chiudi così, che cosa possiamo fare?
1: Ci fai sentire più intelligente.
0: Possiamo passare alla prossima parola, che è temperato, giusto?

0: Ghost fantasmi, scusate, mi sono emozionato. 8:46 Radio DJ. Luca Manzi ha detto giustamente che vuole parlare di temperato. Si usa spesso per dire clima temperato.
1: Il clima temperato.
0: Che non mi pare che sia.
1: Lo stiamo un po' perdendo.
0: Esatto.
1: Allora, ho pensato, questa è una parola affascinante e che nasconde un segreto molto importante, secondo me, per la nostra vita. Basta vedere tutte le volte che troviamo in contesti diversi questa parola. Temprare il ferro sì, temprato, acciaio temperato.
2: Certo.
1: Stemperare qualcosa.
2: Sì.
1: Quando tu dici è troppo caldo, stemperalo.
0: Stempera un po', diciamo, anche il clima, stemperare. Sì. Cioè,
1: adesso stemperare il clima quando le cose si fanno troppo calde.
0: Ecco, sì. Quando sentiamo un termine inglese che uno dice, come lo traduciamo? Ecco, de-escalation, per esempio, stemperare il clima va benissimo, no?
1: Assolutamente, cioè. Assolutamente. Ma anche il carattere sono un carattere temprato dalla fatica, quello c'ha una bella timbra. Infine, temperare una matita,
3: lo dicevo,
1: fino adesso un pochino seguivo, ma temperare la matita è i colori a tempera. Bene, allora, dovete tener conto che dietro tutte queste parole c'è il tempo e il problema del tempo nell'antichità. Noi, questo è un discorso che abbiamo già accennato altre volte, cioè l'uomo primitivo che non c'aveva gli strumenti digitali che abbiamo o meccanici che abbiamo oggi, aveva il grave problema di dover distinguere e separare le unità di tempo, le ore, le stagioni, i mesi. Quindi, dietro temperare c'è l'idea di separare e mischiare nel modo migliore. E allora torniamo all'acciaio temperato. L'acciaio temperato è un acciaio in cui io mischio degli shock caldi e degli shock freddi per riuscire a farlo nel modo migliore possibile. Nei colori a tempera, che cosa faccio? Li mischio.

0: mischio. Anche lì prendo e mischio nel giusto modo. Cioè, dietro tutte queste parole c'è l'idea che l'efficienza, cioè una cosa che funziona, è una cosa dosata in maniera opportuna. Quando io tempero la matita, che cosa faccio? Ci tolgo qualcosa per riuscire a renderla ancora una volta
1: efficiente.
0: Cioè, e questo secondo me è il dato più interessante. Cioè che quasi sempre l'efficienza per un latino è togliere, non è mettere. Cioè è riuscire a frenarsi, a essere temperante. Il clima temperato, e torniamo a questo, è un clima in cui la fascia temperata è quella che sta a mezzo tra troppo caldo sotto e troppo freddo sopra. E questi due caldi e freddi, come nel ferro, riescono a temperarsi. Questo fatto era molto più evidente in antichità che adesso. Vi faccio un esempio: i grandi pittori del passato i colori se li facevano da soli.
2: Certo.
0: E stavano lì. No,
1: e tra l'altro molti dei pittori usavano, diciamo, dei colori predominanti perché costavano poco.
0: Certo,
1: perché quelli tipo il blu.
3: Infatti, volevo
0: farvi un esempio proprio in questo e suggerirvi un'opera bellissima con cui gratificarvi se volete oggi. Filippo Lippi era grandissimo pittore del 400,
1: grande presentatore anche.
0: Bravo.
3: Ah, ma un po' allenatore meglio,
2: allenatore molto meglio,
0: più bravo come pittore, secondo me. Però era famoso per il blu, cioè faceva un blu da paura, no? perché ci metteva una specie di rame che era difficilissimo da gestire, perché diventava subito verde, no?
2: Certo.
0: Allora, qual era la capacità di Filippo Lippi? Vi consiglio La Pala Barbadori, andatevela a vedere. È una Madonna, ma alla fine è il blu il protagonista. Certo. Cioè, la veste di questa Madonna si mangia tutto il quadro, perché era capace di dosare nel modo giusto. E arriviamo, secondo me, alla parola più importante e meno, diciamo, alla moda di oggi, cioè una persona temperante. Una persona temperante è forte, è più forte di tutte le altre, perché ogni volta che può non esercita la forza. Questa era una cosa che i latini ce l'avevano chiara. Se tu ti leggi il De Bello Gallico, cioè Giulio Cesare, non uno che non ha fatto niente, è uno che due cose le ha fatte. Io adoro quel libro perché capisci proprio quanta questa gente radicava l'efficienza nella moralità. No. Cesare ogni volta che può non ricorre alla forza. A un certo punto c'è uno che scopre che un suo amico lo sta tradendo. Allora uno dice: sono in testa, ho tutti i motivi. Cesare chiama il fratello e gli dice: guarda, c'ho sto problema enorme, ho scoperto che tuo fratello. Perché? Perché è intelligente, perché il fratello gli servirà, perché non deve buttare tutto.
1: E perché... come la risolve?
0: Allora il fratello gli dice: sì, lo so, me ne sono accorto pure io. Però erano due fratelli galli alleati di Cesare. Cesare sapeva che se poteva salvare quella relazione doveva farlo, quindi rimane freddo, rimane lucido. Il fratello gli dice: non ti preoccupare, lo so, io non ti tornerò mai, ti prego risparmia mio fratello. Lui lo risparmia, però lo fa, lo sorveglia giorno e notte. Infatti il fratello, che si chiamava Dun Morige, lo ritradisce.
1: Ma
0: Cesare, cioè, essere temperanti non vuol dire essere stupidi,
1: no.
0: Non vuol dire essere deboli, significa trovare alternative alla forza.
1: Beh, ragazzi, c'è anche una lezione morale in tutto questo. Però non c'è detto la cosa più importante.
0: Dimmi.
1: Gallia e Stomia divisa in parte stress.
0: Parte stress, ma l'incipit
2: non ha neanche parlato della tempura.
0: Non la so, tempura, lo ammetto, non la so.
1: E tra l'altro, a proposito di ferro, sentiamo Tiziano Ferro.

0: Lazza con Tiziano Ferro. Perdono. 8:54. Tanta gente è ancora parcheggiata, sta facendo tardi al lavoro per le parole meravigliose del professor Luca Manzi. Domanda grazie lapidaria. Torna lo zaino delle parole podcast.
1: Torna. Vorrei rassicurare anche i miei evviva i miei follower che mi scrivono giustamente arrabbiati perché tanto che non, che non metto delle nuove puntate. Ho finito di scriverle, adesso a inizio luglio le registro e prima di agosto, così se volete ve le sparate in vacanza, ci saranno le nuove puntate della terza stagione.
0: Chiaramente,
1: comunque sulla pagina Instagram potete
0: seguire lo zaino delle parole, lo zaino delle parole. E chiaramente Luca verrà a trovarci prima della fine, prima del finale di Chiamate Rosa.
1: Ma assolutamente ragazzi,
0: grazie Luca,
1: in braghette.
0: Grazie, prof,
2: ciao.
0: Domani, ciao.
1: Arrivederci.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Sun in the sky, you know how I feel.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
4: And I'm feeling good.
5: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
6: Let's go! Da Megaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Megaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su megaworld.it. Megaworld.
7: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
8: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
9: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato, ogni dettaglio è personalizzabile, la qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina.
11: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
12: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
13: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
11: Parola di Giorgio,
0: Gabriele
13: e Furio.
14: Amore, mi racconti una storia?
15: Va bene, dai.
16: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
17: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
18: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
19: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
20: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
21: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
22: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sotto!

0: 16.60 e 16.39. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
2: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Sabato 6 giugno è

0: biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 9.
2: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Dopo una giornata di annunci e smentite sulle trattative per porre fine alla guerra in Medio Oriente, nella notte c'è stata un'improvvisa escalation della tensione nel Golfo, dove appare sempre più fragile il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno abbattuto 4 droni iraniani e bombardato un sito di lancio nella città portuale di Bandar Abbas, nel sud del paese. I pasdaran hanno reagito colpendo una base aerea americana. I sistemi di difesa aerea del Kuwait sono entrati in azione per respingere un massiccio attacco di missili e droni, e sempre nella notte le forze di Teheran hanno aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz senza autorizzazione e che sono state costrette a tornare indietro. Nel sud del Libano continua la massiccia operazione dell'esercito israeliano, che ha bombardato Tiro e le zone circostanti per smantellare i centri logistici di Hezbollah. Ieri una soldatessa era rimasta uccisa e 2 riservisti feriti da un drone lanciato dai miliziani filo-iraniani nel nord Israele, vicino al confine. La cronaca: un uomo è rimasto ferito con ustioni su oltre il 50% del corpo a causa di un'esplosione in una palazzina di Vignole Borbera in provincia di Alessandria, ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso a Torino. Ancora da accertare le cause dello scoppio. In Messico il governo ha illustrato gli esiti della strategia nazionale contro il crimine. La presidente Claudia Sheinbaum ha annunciato che dal settembre 2024 a oggi gli omicidi sono diminuiti del 49% grazie al rafforzamento della Guardia Nazionale, all'arresto di oltre 50.000 malviventi e all'impegno contro l'impunità, che ha portato in carcere 85 funzionari. In Brasile 5 persone sono state uccise e 6 arrestate durante un'operazione antidroga condotta dalla polizia a Rio de Janeiro, nel complesso do Chapadão, un insieme di favelas nella zona nord della città. L'obiettivo del blitz era colpire il narcotraffico e ridurre il controllo esercitato dalle bande. Siamo allo sport. Il calcio: la Conference League va al Crystal Palace, che a Lipsia ha battuto i madrileni del Rayo Vallecano per 1-0. Per i londinesi è il primo trofeo per una squadra inglese, il secondo della stagione dopo l'Europa League conquistata dall'Aston Villa, in attesa della finale di Champions tra Arsenal e Paris Saint-Germain.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Appuntamento tra un'ora.
4: Radio DJ. One Nation, One
5: Station. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
6: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi 7 informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Inizio conto alla rovescia.
11: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
12: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
13: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate.

0: disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente!
4: Have fun with...
5: Hey dude, vi aspetta a Party Like a DJ per folleggiare in compagnia.
6: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

0: Dracula, Dracula Remix. Buongiorno a tutti, Radio DJ. Sta per cominciare il volo del mattino. Sono le 9.07 di questo giovedì 28 maggio 2026.
1: Ma dimmi te, ma che situazione ci fai vivere?
0: So che molti di voi sono in fibrillazione perché domani finisce
1: domani?
0: Il lavoro, si va col trolley. Molti, soprattutto nelle città come Milano, così che molta gente non è di Milano e viene qui a lavorare.
2: Ah, c'è un ponticino.
0: C'è un ponte importante, cioè, magari qualcuno si è preso pure il giorno, domani parte oggi, si fa venerdì, sabato, domenica, lunedì e martedì, sono 5. Oh,
2: quindi, ragazzi, esodo e contro esodo.
0: Il contro esodo, il grande esodo. Chi era Battiato? Esodo.
2: Prendete il treno, parte anche quello.
0: Non ci sono gli scioperi, mi sembra, domani. Se non sbaglio, c'è lo sciopero dei treni domani. Non vorrei essere.
2: Non seminiamo panici inutili.
0: No, cerca il
2: sciopero. No, non lo cerco. Andiamo avanti.
0: Potrebbe esserci lo sciopero domani. Non lo so. Perché dovevo andare a Roma. Sì, vedi, ha detto la stellina. Avevo ragione. Perché dovevo andare a Roma io oggi. Invece, poi è successa una cosa ieri che non sono venuto e non è ancora finita. E niente, non sono qui a parlarvi dei miei problemi. No. Soprattutto dei miei problemi personali di salute. Esatto, siamo qui solo.

0: solo per una cosa noi del Volo del Mattino.
1: Cioè?
0: Cercare di farvi il regalo più bello
1: che sarebbe,
0: che possa capitare a una persona nella propria vita, soprattutto a una certa età.
1: Cioè?
0: Entrare in crisi.
2: Grazie, noi, ci serviva.
0: Noi siamo qua tutte le mattine.
3: Stavo così bene ieri con la Florencia.
0: Salutiamo la Florencia, la ringraziamo. E ho un po' di Sud America, la Florencia. Comunque, volevo dire, noi siamo qui solo per farvi il regalo più bello che vi può capitare nella vita: mettervi in crisi.
1: Vai.
0: Oh, e nonostante tutto, il programma fa anche ascolto. Io sono scioccato da questa cosa. Siamo di un'antipatia, eppure. Oh.
4: Felicità,
5: tu prove.
4: Eccola qua.
6: Ciao, mi stai sul cazzo tu.

0: al culo e braccia corte.
1: Ah, ci sono andato vicino. Buongiorno, buongiorno, mannaggia ragazzi.
2: Io non ti chiedo niente.
1: No, no,
3: niente,
1: non dobbiamo, ma non dobbiamo dire niente.
2: Infatti.
1: Perché se tutto funziona perfettamente e non c'è, devi andare in crisi. E invece se tutto non funziona devi andare la crisi. C'era anche la canzone di Morgan, no? Devi avere la crisi, ce l'hai la crisi? Erano ancora i Blue Vertigo, certo, non era
2: certo,
1: Morgan,
2: certo.
1: Era ancora nei Blue Vertigo,
2: sì.
1: Te la ricordi? Canzone di quegli anni.
2: Sto vivendo.
1: Che bel sound che avevano, eh? A qualcuno risvegliamo dei ricordi con queste canzoni.
3: Certo,
2: per una hit.
1: Ah, oh.

0: Allora ragazzi, intanto vogliamo sapere tante cose. Uno, ricordatevi che con oggi sono le ultime 8 puntate del Volo del Mattino.
1: Sei sicuro?
0: Oggi e domani.
1: Aspetta, oggi è ormai andata.
0: Sette.
1: Quindi
0: giovedì, venerdì, sette. No, giovedì, venerdì e la settimana.
1: No, giovedì, oggi è andata.
0: Vabbè, l'abbiamo ancora fatto, sono le 9:11.
1: Oggi è andata.
0: Vabbè, giovedì, oggi, venerdì, domani e 5 della settimana prossima. Sì. Sette puntate, comunque fosse una settimana. Ricordateci il ripasso generale, cosa vi è piaciuto, cosa vi ha toccato più che altro, più che vi è piaciuto. Una cosa che vi è rimasta in testa,
1: esatto,
0: una frase,
1: cosa vi è rimasto,
0: una canzone, una roba così. E poi
1: pensateci anche per lo speaker's corner, a questa cosa qui del cosa ho imparato quest'anno. Perché forse
0: salirete sul palco e dire: io quest'anno ho imparato questa cosa di me, non ho imparato grazie a voi, ho imparato di me. Perché la crisi è quello, per imparare qualcosa di noi. Io direi di iniziare con una bella canzone. Poi vi leggo ben due fogli oggi.
1: Due fogli.
0: È uno di ieri che non ho letto e uno di oggi. Wow.

0: spettacolo, che sound. Bobby Womack Across 110th Street. Dopo tanto tempo mi rimetto in contatto con voi del volo. Le ultime 8 puntate me le voglio succhiare.
1: Io. Ehi.
0: Vivo da 3 anni a Gran Canarie.
1: Ah, sì.
0: Io quest'anno ho imparato a selezionare le amicizie, dice. Beh, questa è una bella cosa, eh.
2: Testi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Marco da Roma. A Fabio, ma tu stai a dire, metti in crisi e poi dopo tutte le mattine stai qui per aiutarci. Ma mo se ne va in ferie per 3 mesi e poi che faccio questi 3 mesi? Mi suicidio?
1: No, no, no, no.
0: Suicidio. La crisi è...
1: Non scherziamo.
0: No, dai, la crisi è una buona... La crisi cosa fa? Ti costringe a girare la telecamera, quella del telefono, che fai le foto fuori, a farti il selfie. Cioè la crisi serve a girare l'obiettivo dentro di te e dire: ma perché reagisco così male a queste cose? Ma perché ho tutto e non sto bene? Ma perché c'è un qualcosa che non mi torna? Ma perché, vabbè, quella lì è la crisi. Comunque sono andato da Francesco durante questo disco di Bobby Womack e ho cambiato la canzone, così mettiamo la crisi dei Blue Vertigo.
3: Fabio, che... Oh Fabio, sì, hai risvegliato ricordi. Ricordo che vidi il concerto dei Blue Vertigo a una festa dell'unità
1: e ride.
3: Di tanti anni fa a Foligno e ero in prima fila, cioè ce l'avevo a mezzo metro. Quanto ho scialato, massimo penso un centinaio di persone del concerto. Bellissimo.
1: Ti ricordi la festa dell'unità?
0: Sì, la festa dell'unità, sì, sì.
1: Dove succedevano le cose? Cioè succedevano le cose belle. Ho
0: detto che da bambino andavo, ho vinto un maialino alla lotteria della festa dell'unità, siamo tornati a casa con il maialino. Quello mio nonno mi diceva sempre: sai perché lui non dorme mai?
1: Che?
0: Perché è un maialetto.
1: Certo.
0: Beh, tutte le battute che si fanno ai bambini. Allora ragazzi, volevo dirvi questa cosa. Mi è venuta in mente una cosa, non ieri, che non c'ero, ma il pomeriggio prima, mentre ero al pronto soccorso. E mi è venuta in mente questa cosa.
1: Tu la volevo dire. Nessun te l'aveva chiesto.
0: No. Volevo dirci questa cosa. Sì. Cioè, cosa succede quando a volte ci si trova davanti a un imprevisto, che dici, che due coglioni, che dà la roba, che può essere anche che hai bucato la gomma, per dire, no? Oppure delle altre cose, bisogna tarare il cervello. Sei tarato. Bisogna tarare il cervello a, come dire, come se fosse un soldato, lo devi preparare per quella sfida che ti capita al momento, che può essere, ripeto, anche una stronzata, tipo qua adesso vi faccio degli esempi: bucare una gomma o rovesciarsi il caffè sulla camicia, per dire, no? Però anche cose più importanti, perché quando tu sei dentro quella roba lì, se ti fai prendere anche il cervello, se ti fa prendere dallo spavento, dalla paura, così non funziona più. Invece quello deve essere, come dire, un'arma

0: affilata che serve a, come dire, a essere pronta per quella battaglia, quella sfida che devi fare al momento. Ed è la famosa le tre regole del meno male che. La conoscete la regola del meno male
1: io
0: che?
1: Sì.
0: Meno male, la conoscevi?
1: Sì.
0: È meno male che. È meno male che.
2: La famosa?
0: È famosissima.
1: Famosa.
0: Come sarà in inglese meno male che?
2: Luckily. Thank God.
0: Thanks God. Grazie thank a Dio. God. Brava. Quando ero giovane.
2: Questo tanto. Dice Warren Buffett.
0: Warren Buffett, cioè, chi non è Warren Buffett?
2: Multimiliardario. Esperto di investimenti, è uno che fa i discorsi, no? Sì, seminari sì, per sì, i businessman. Sì.
0: Cioè, stiamo parlando di uno che non è che, cioè, capito?
2: Uno che, vabbè.
0: E quando lui era giovane, ha avuto la fortuna di incontrare un multimilionario.
2: Capito?
0: Che lui non è ancora multimilionario, ha incontrato un multimilionario che gli ha detto: tu ricordati che devi tarare il cervello.
2: O magari era lui il multimilionario di cui si parla.
0: Non lo so. Vabbè, comunque ce n'è un po', no? Ci sono le guerre apposta.
1: Quindi anche lui è tarato.
0: È tarato. Tutti tarati. Ok, allora, multimilionario.
2: Sganciate i soldi.
0: Regola del 3 in più, cioè regola del meno male che. Ok. Ogni volta che sorge un problema, ripeti per 3 volte meno male che. Questo può cambiare il modo in cui il tuo cervello reagisce alla vita. Ti faccio 2 esempi.
2: Ok.
0: Gomma bucata della macchina, fantastico. Meno male che ho un'auto. Meno male che ho una ruota di scorta. Meno male che il mio telefono è carico. Oppure ti sei rovesciato il caffè addosso. Meno male che ho un'altra camicia. Meno male che non mi sono bruciato. Meno male che ho il tempo per cambiarmi. Cioè riuscire a trovare lì dentro, in quel problema lì, 3 cose positive. Vedi cosa sta succedendo. Il problema non è sparito, ma la tua mente ha cambiato prospettiva. Esce dalla disperazione e si muove verso una soluzione. Quando ti lamenti e basta, indebolisci la tua stessa mente. È come allenare il cervello a vedere solo il lato negativo. Ma quando cerchi 3 cose, esatto, che stanno ancora andando per il verso giusto, rafforzi la tua intelligenza emotiva. Non si tratta di negare il problema, si tratta di ricordare che non è tutto perduto. C'è sempre qualcosa che funziona ancora. Okay. Per esempio, tipo. Ok, faccio la radio con Maurizio. Vabbè, però, meno male. Che c'è la viola.
1: Faccio meno la radio con Fabio. Meno male che c'è Linus.
0: Meno male.
2: Vai.
0: Ok. La nostra mente ha la pericolosa abitudine di dare più importanza a ciò che manca rispetto a ciò che abbiamo già. Questo semplice esercizio allena il tuo cervello a vedere le risorse, non solo gli ostacoli.
3: C'è Linus.
0: Meno male che c'è Nicola.
3: Nicola.
0: Esatto. No, io di fatto quello volevo dire. La persona che ami di più.
2: Sta buono.
4: Questo.
0: Ma sono 2 fogli.
2: Quello è per un'altra puntata.
0: Ma difatti dicevo, ma come mai così lungo? Ti ho detto stamattina, ma perché 2 fogli?
4: No, perché quello era lungo.
0: Ah, no,
2: sai, mi rovina tutto.
0: Niente, fermi
2: no, scusa,
0: tutti.
2: Enfatizza la
0: allora
2: fine.
0: Devo enfatizzare. Io c'ho un altro foglio sotto. Perché devo fare quello con la Stefi dopo? Ah, sì, va bene. La nostra mente ha la pericolosa abitudine di dare tutta più importanza a ciò che manca rispetto a ciò che abbiamo già. Questo semplice esercizio.
2: No, l'hai letto malissimo.
0: Questo è perché ormai è andato.
3: No, comunque l'ha già detto prima. Devo
0: questo
3: dire la verità,
0: semplice esercizio allena il tuo cervello a vedere le risorse, non solo gli ostacoli. Guarda cosa ti mettiamo.
3: Bellissima.
0: La crisi, una delle canzoni preferite di Nicola.
3: L'eccesso di lucidità.
0: Meno male che ci sei tu, Nicola.
3: Ma veramente, Fabio, porca miseria. Stai bene?
0: Sì.

0: Abbiamo dei messaggi? Sì.
1: Stamattina ho lasciato il cellulare a casa. Sono dovuto tornare indietro a recuperarlo, ero a metà strada quasi. Meno male che l'ho lasciato, così sente il volo del mattino, non sono già in ufficio.
2: Vedi? Ma ne devi trovare tre.
0: Devi trovarne altre due. Sì, vabbè, dai, meno male.
3: Mancheranno almeno 10 anni alla pensione. Meno male che sono stanco di lavorare. Meno male che sono rotto le palle di lavorare in questo posto. Meno male che sono 35 anni che lavoro.
0: Comunque lui aveva un problema e ne ha aggiunti altri tre. Cioè, invece di fare meno male col positivo, mi ha bucato la gomma. Meno male che ho i debiti e non posso pagare il commista.
2: Meno male ho il telefono scarico.
4: Buongiorno Fabio. A proposito di crisi barra opportunità, dopo 15 anni in giro per il mondo si rientra in Italia quest'estate a vivere.
0: No.
4: È crisi o opportunità?
0: Non
2: poi d'estate a vivere.
0: Come il film il tuo cinema. Non tornare più qua, non tornare indietro, non ti fare prendere dalla nostalgia.
5: Ragazzi, a me la puntata che è piaciuta di più in assoluto di tutti, che non dico ci penso tutti i giorni, ma quasi, è quella del 25 dicembre.
2: Beh, ciao. No, non molla, non molla, no. Perché?
0: È arrivato anche l'insulto del nostro ascoltatore Robert, che ce ne manda uno al giorno. Ciao Robert, ti vogliamo bene. Oh, 3 settimane fa hanno bocciato. Ah, bocciato nel senso che mi usate addosso. Bocciato la macchina nuova. Guidava mia moglie. Siamo andati a cena fuori a festeggiare e mia moglie non si è fatta male.
2: No. Vedi?
0: Allora, meno male che grazie all'incidente siamo usciti a cena. Meno male che la macchina si è presa solo una botta. E meno male che mia moglie non si è fatta male.
2: Perfetto.
0: Allora, vedi.
2: Va tutto a gonfie vele. DJ One Nation,
6: One Station. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Questa settimana alla COP il pomodoro ci

0: Liegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
5: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
8: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
10: I polli allevati senza

0: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
1: Senti come nasce il risparmio.
2: Wow!
1: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Have fun with...
5: Hey dude, take your vacation. Vi aspettiamo a Party Like a DJ.
6: Vedi, non conoscevo questa regola, ma la praticavo già di mio. Sono caduto a marzo, qui all'Arco della Pace, frattura collo del femore. Ho 51 anni, ho detto, meno male che non ho picchiato la testa,
7: sì?
6: Che non mi sono rotto le vertebre, che ho un'assicurazione.
7: E non è scontato.
6: Bravo, bravo, bravo. Io con un'assicurazione mi sarei buttato per terra.
7: È una truffa.
6: Sì, è perché
7: no, è una truffa.
6: Ma le assicurazioni non è mai una truffa, vai neanche a pareggio.

0: Allora, mi spiace che qualcuno, molti di voi, anzi no, alcuni di voi ci stanno scrivendo che ci sentono a singhiozzo, sì, in alcune parti d'Italia. Ah sì, ozzo, va bene. Volevo dire che un ascoltatore dice che ha fatto ieri, ha bucato la gomma della bicicletta, e dice: meno male che dove mi sono fermato a ripararla ho trovato le fragoline di Bosco.
1: Vedi? Manca due, meno mali.
0: Meno male che erano buone, esatto. E meno male che non ho avuto l'allergia.
1: Comunque sono quelle sorprese, sono quei regali.
0: Se lo può. Fragoline del Bosco è un regalo. Esiste ancora nel mondo come noi da ragazzini che andavi, c'erano le more,
1: certo.
0: No, i mirtilli,
1: lamponi.
0: In Islanda tantissimo, c'erano questi prati in collina enormi e pieni di mirtilli, fantastico, sono andato a fare la raccolta.
2: Allora, vediamo se ho capito. Io sono da oggi in malattia per burnout.
0: Wow.
2: E sono in depressione. Meno male che ho un lavoro.
1: Sì.
2: Meno male che ho dei colleghi che mi supportano.
1: Due.
2: E meno male che ho l'assistenza sanitaria.
1: Sì.
2: Però sti cazzi.
1: È dura, ma
0: posso dire, meno male che hai la forza di mandare.

0: dare questo messaggio, meno male che stai bene, anche se stai male, meno male che non sei da sola, meno male che sei da questa parte del mondo.
1: Guarda quanti meno male.
0: Meno male che Israele non vuole prenderti la casa e dove abiti, non ti bombarda, non ti ammazza i figli, cioè c'è da andare avanti all'infinito.
1: Vabbè, questi meno male qui per qualunque problema.
0: Per tanti,
2: buongiorno ragazzi. Sì. A proposito di questo meno male che, io dico spesso, quando le persone intorno a me si lamentano, faccio l'esempio del semaforo rosso, che tutte le volte che trovi un rosso dici madonna, oh, oggi tutti rossi, e le dico sempre sì, oh, però quando li becchiamo verdi non lo dice mai nessuno, oggi tutti verdi. E personalmente mi sono accorto che è un grande esercizio notare quando uno inizia a lamentarsi e smettere subito. Ciao ragazzi.
1: Saggio.
0: Guarda un ascoltatore che dice: le cose che ho imparato con voi al volo del mattino è la storia del guacamole, non so di che serie era. Quella che la coppia in crisi parte dal guacamole. Quando io e mia moglie discutiamo diciamo sempre: ripartiamo dal guacamole.
1: La sinistra riparta dal guacamole.
0: Che la sinistra, che la Schlein riparta dal guacamole. Sì. Allora ragazzi,
3: che serie era?
0: Ci mandate al 347-342-5220 sì. Una cosa che vi dà fastidio di vostra moglie.
1: Una.
0: O di vostro. Ma se la trovano.
1: Una.
0: Se la trovate. Di vostro marito o di vostra moglie. O del vostro ragazzo, cioè nella relazione, no? Se quelli di voi che non sono single, che sono in relazione.
1: Quella roba lì.
0: E vi piace, lo amate, la amate, e guai a pensare di vivere senza. Ok, ma c'è. Se cercate bene.
1: Sono uno sforzo.
0: Se cercate bene, bene, una cosina piccolina che vi dà fastidio di vostra moglie o di vostro marito, c'è. E poi dopo viene, diciamo, surclassata dall'amore, certo, dal voler stare insieme. Però un fastidietto ci sarà.
1: Quella roba lì.
0: Perché quelle lì sono sempre le puntate più divertenti. Vabbè, sentite, sentite. Magari uno dei prossimi giorni la facciamo. Però, sì, ragazzi,
1: ci serve.
0: Chiudete un attimo gli occhi. Stiamo insieme da tanti anni. Però quando sciabatti.
1: Oh, quella roba lì. È proprio è quella cosa lì che ti fa uscire il cervello. Sì.
0: Mangi troppo veloce, mangi con una foga che mi dà fastidio. Mastichi in un centro. I peli delle orecchie. Quando mi dici una cosa che mi dici che non è vero che te l'ho detto, non so, adesso,
1: gaslighting.
0: Vediamo. Maurizio, ce l'hai la roba del guacamole? Fa sempre ridere.
3: Sì, sì.
0: Perché lui dice: io voglio andare in campagna e io voglio andare. Mio papà e mia mamma avevano due tipologie di carattere diverso. Mia mamma socievole, quelli che escono, vanno al bar, conoscono tutti al bar, vado al tabaccaio, conosce il tabaccaio. Io ancora adesso, quando vado da mia mamma e vado a comprare le settimane enigmistica, quello dell'edicola, salutami tua mamma. Mio padre, uno che se ne stava giù in cantina da solo con i suoi giocattoli, le macchinine, i trapani. Due caratteri completamente diversi. Però loro sicuramente si trovavano a colazione, pranzo e cena. E poi durante il giorno ognuno ci faceva la sua roba. Ecco, è un po' come questi due qua.
4: Esattamente quali difficoltà matrimoniali vi portano qui oggi?
5: Ma litighiamo.
6: Ma non litighiamo per cose materiali.
5: Per esempio, lui vuole vivere in città, io voglio vivere in campagna. Lui non vuole che io lavori, io voglio lavorare.
6: Io amo lo sport, lei odia lo sport. Io adoro il cinema, lei odia il cinema. Io amo i ristoranti, a lei piace mangiare a casa.
5: Lui odia come cucino. Io non sopporto che lui russi e neanche le sue orribili storielle.
6: Io odio la sua risata. Odio che stia sempre a fare shopping e che spenda un patrimonio.
5: Io non sopporto che sia avaro. Un tirchio, anzi, e che dia mance imbarazzanti per fare il grande, invece.
6: Lei non mi trova sessualmente appetibile.
5: E lui non sopporta la mia famiglia.
6: Lei odia la musica classica e deve avere un cane. E io odio i cani.
4: Ah, ci sono cose su cui siete d'accordo?
5: A nessuno dei due piace il guacamole.
4: Okay. Ok, è un buon inizio. Cioè, è talmente ovvio che voi due siete innamorati. Possiamo costruire sul guacamole.

0: lei è Dusty Springfield, ve la consiglio se avete delle playlist così, insomma, di ascoltarsi i suoi pezzi. Forse la più famosa è The Look of Love, no? Sì, dai. The Look of Love. Ce l'hai The Look of Love, Maurizio, da far sentire un pezzettino?
1: Ma
0: figurati.
1: Chi è lei?
0: Dusty. Wow, questa è. Questa è sexy. Is in your eyes. Questa non è quella che metti tu quando ti fai la doccia, tutta certo. La soppy shower. Sapete, ragazzi, cari ascoltatori, che Maurizio si fa la soap, quella che gli inglesi chiamano la soppy shower.
2: Cioè?
0: La soppy shower è quando ti insaponi tantissimo, che diventi una nuvola come i cartoni animati, una nuvola di sapone. Mm. E lui sì, c'ha la spugna, non si mette come noi il bagno schiuma con le mani, sì, così.
2: Come non farlo per te? No, tu ragazzi, metti con la spugna si usa, perché
0: tu,
2: no?
0: Tu ti fai la doccia con la spugna.
2: No, io ce l'ho, non la uso sempre.
0: Proprio
2: però...
0: quella lì che si trova proprio la spugna.
2: No, allora quella a rete.
0: Quella rete.
2: Sì, dai, allora c'è quella naturale.
0: Sì, quella naturale, quella che prendi a natura, sì, sì, che la strappano dai mari, quella lì.
2: Quella rete è un residuo un po' degli allenamenti.
0: Però tu,
2: capito?
0: Ti metti il sapone con la
2: neanche
0: no, però più. Maurizio, io sono a casa sua, e poi lui se la riempie proprio come si fa con la macchina, poi se la strizza addosso e gli vedi solo gli occhietti. Fa e
1: non
0: so che
1: solo gli occhietti.
0: E gli occhietti al bis del kill, e si vede e si mette sempre sta canzone anche quando si mette poi
2: classico, sì. Tipo car wash.
0: Sì, okay. La soapy shower, molto sexy.
3: Meno male che dopo il divorzio la mia ex mi ha lasciato la casa, così mi compro un bar.
0: Non so se la scelta, se ha capito bene come funziona, però faceva ridere, dai.
4: Meno male che ci siete voi, meno male che stamattina ho il tempo per ascoltarvi, e meno male che è una bella giornata.
2: Dai.
1: Va bene.
0: E la roba brutta cos'era? Perché di solito ti deve succedere una cosa brutta e dici meno male, però che
2: magari aspetta,
4: meno male che ci siete voi,
0: forse questa
4: meno
0: la
4: male
0: cosa
4: che stamattina ho il tempo per ascoltarvi, meno male che è una bella giornata.
5: Meno male che sono partita IVA, lavoro sempre, fortunatamente per colpa della mente sto sempre bene e vi ascolto tutti i giorni, spettacolo.
0: Non so qualcosa.
2: Non ha detto.
0: Non ha detto.
2: Difficile. No.
0: Ok. Abbiamo finito i messaggi?
2: No, ce ne saranno altri, ma se il tenore è questo.
0: No, non lo so.
2: Se piove di quel che tuona.
0: Maurizio è arrivato tutto felice oggi, sì. Cari ascoltatori.
1: Ieri era mercoledì.
0: Ieri, mercoledì,
1: sì.
0: È andato a quel famoso fast food. Che c'ha quella M gialla, non possiamo fare pubblicità.
2: No, brand.
0: Non ho detto.
2: Ma stava fast food.
1: Una M o due colline?
0: Il principe cerca moglie e dice: quella è una M, le mie sono due colline. Vabbè,
1: ero in coda.
0: Era in coda.
1: Davanti a me
0: perché sei andato col drive, con la macchina?
1: No, sono andato normale, in bicicletta.

0: Ok, e tu, c'era un signore?
1: C'era un signore davanti a me che ordinava.
0: Ha ordinato?
1: L'ho registrato perché mi
0: faceva. Ok, perché la pronuncia è perfetta. Ok.
2: Sì, allora per me è un. Per me è un cheeseburger quello normale con il bacon.
3: Allora è un
2: Crispy McBacon. Crispy McBacon, sì. E poi aggiungi pure patatine mennaghi.
0: Mennaghi?
2: Patate mennaghi.
3: Mennaghi, poi?
2: Mennaghi. E poi fai Mac Jimmy Large Mac Jimmy, come si chiama? Mac Chicken.
3: Ah, McChicken.
1: Io non so più. Io ho preso le stesse cose per non sbagliare.
0: McChicken.
4: Un'allucinazione.
0: Oh, ci sono matta io. Dito della piaga, ciao, come stai?
4: Ho solo qualche osservazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Mi fa ridere il messaggio di Antonio che scrive: meno male un cazzo. Così a fine programma.
2: Niente, sul lavoro ancora non so che devo fare, ne ho cambiato un altro dopo una crisi. Meno male che no, non sono capace.
3: Capito? Almeno lo ammette. Almeno l'ha messo.
4: La mia mamma è stata ricoverata in ospedale e io ho dovuto annullare il mio viaggio a Madeira. Meno male però che la mia mamma adesso è stabile.
3: Ok.
4: Meno male che c'è un cielo bellissimo e azzurro. E meno male che ho due sorelle che mi stanno aiutando.
1: Ah, ok. Oh, poteva essere peggio, capisci?
3: Allora, quel cielo lì
1: non è tanta roba, però le sorelle che ti aiutano,
3: l'ha buttato
1: sì.
3: Un po' in mezzo per far tre, eh?
5: Mi è caduta la tazzina con il caffè dentro.
3: Oh,
5: meno male che non si è rotta la tazzina. Meno male che non mi è caduta sul piede e mi sono fatto male. Meno male che mi ha dato la spinta a dare lo strazio in cucina, che se ne era veramente.
3: Oh, questo! Questo!
6: È quello che è caduto!
3: È quello!

0: No, ce ne sono, ma non li ho preascoltati.
1: Però mi fanno ridere. Questi meno male mi sono piaciuti, ragazzi. Ieri mi siete mancati, ma oggi mi avete già tirato su.
0: Ma oggi non più.
1: Meno male che oggi. Vabbè. Yeah. Allora, ci vediamo domani?
2: Se vuoi,
0: facciamo sta mattata.
1: Ma sai, comunque domani è il momento elettronico.
2: Non venderti la pelle dell'orso.
1: E poi, vabbè, domani ci racconterete anche cosa farete questo weekend lungo. Da qualche parte ci sono già dei temporali. Okay. Però teoricamente dovrebbe essere.
0: Però, allora, temporali. Allora, meno male.
1: Meno male che c'è l'acqua. Okay, che viene giù, sì. Perché senza acqua non ci sarebbe frutta e verdura alla vita. Niente. Noi, poi, che siamo l'80% di acqua.
0: Poi, meno male.
1: Meno male. Il temporale?
0: Sì.
1: Meno male, perché così rinfresca. A Milano anche meno male che pulisce l'aria, perché qua noi ci mangiamo, ci respiriamo l'inferno. Ma ci poteva andare avanti. Meno male che quella pioggia lì ci ha fatto venire voglia di andare a letto sotto le coperte. Abbiamo fatto l'amore col temporale.
3: Certo. Ma di questo ci racconteremo la prossima volta.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere? No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema.
6: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
8: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
9: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come premium.

ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein,

0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Party like a DJ. Domenica 7

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 10. DJ!
2: Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie. Il tesoro del boss, un'operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia e condotta dai finanzieri di Palermo, ha portato all'arresto di 3 persone e al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'enorme patrimonio è frutto del reimpiego, anche attraverso società offshore, dei guadagni incassati dalla mafia dagli anni 80 con il narcotraffico sotto l'egida di Matteo Messina Denaro. Le attività investigative si sono svolte, oltre che in Italia, ad Andorra, Gibilterra, le isole Cayman, in Lussemburgo, Svizzera, Libano, nel Principato di Monaco e in Spagna. Dopo una giornata di annunci e smentite sulle trattative per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran, nella notte c'è stata un'improvvisa escalation della tensione nel Golfo. Le forze americane hanno abbattuto 4 droni e bombardato un sito di lancio nella città portuale di Bandar Abbas, nel sud dell'Iran. I Pasdaran hanno reagito colpendo una base aerea americana. I sistemi di difesa aerea del Kuwait sono entrati in azione per respingere un massiccio attacco di missili e droni. Le forze di Teheran hanno aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz senza autorizzazione, che sono state costrette a tornare indietro. Intanto gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni nei confronti dell'organismo creato da Teheran per gestire le richieste di transito. E nel sud del Libano continua la massiccia operazione dell'esercito israeliano, che ha bombardato Tiro e le zone circostanti per smantellare i centri logistici di Hezbollah. Ieri una soldatessa era rimasta uccisa e 2 riservisti feriti da un drone lanciato dai miliziani filo-iraniani nel nord di Israele, vicino al confine. La cronaca: a Milano si indaga sulle gang di Latinos per la rissa alla stazione Certosa, costata la vita al 22enne Gianluca Ibarra Silvera, morto in ospedale dopo essere stato accoltellato. Una decina gli aggressori fuggiti subito dopo. Oggi scattano i primi bollini rossi per il caldo in 4 città: Bologna, Firenze, Roma e Torino. Ma l'AFA sta per allentare la morsa sull'Italia. Domani, infatti, il livello di allerta dovrebbe calare, con un unico bollino arancione previsto per Genova. Intanto l'ONU avverte che le temperature globali dovrebbero mantenersi a livelli record quasi tra quest'anno e il 2030, con una probabilità del 75% che la media superi di oltre 1,5 gradi quella dei livelli preindustriali. Gran caldo anche a Parigi, dove a mezzogiorno Sinner affronta l'argentino Cerundolo nel secondo turno di Roland Garros. Oggi in campo anche Cobolli, Berrettini, Arnaldi e Darderi. Per il calcio, la Conference League va al Crystal Palace, che a Lipsia ha battuto i madrileni del Rayo Vallecano per 1-0. Per i londinesi è il primo trofeo. Infine il ciclismo, con il danese Vingegaard sempre saldamente in maglia rosa, si corre oggi la 18ª tappa del Giro d'Italia, da Faie della Paganella a Pieve di Soligo, di 171 km.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: In redazione Andrea Sessa, le notizie tornano a mezzogiorno.
4: Radio DJ, One Nation,
5: One Station. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
6: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Allora, ci siete? Siete caldi?
9: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
10: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
11: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
12: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
13: Sai che le spugne Spontex con trattamento grasso stop rimangono pulite più a lungo? L'80% del grasso viene rimosso in un solo risciacquo. Vieni a scoprire le spugne Stop Grace di Spontex nei punti vendita.
14: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità.

0: Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Have fun with... Visa vi aspetta al Visa Soccer Village di Party Like a DJ.
3: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del digitale terrestre e YouTube. Sempre.

0: something I want to talk about.
1: Te devo dire una cosa, Nicola.
2: Tipi tutto.
1: Chissà perché io penso a Madonna e mi viene in mente Donatella Versace. Forse perché hanno un rapporto molto intimo.
2: Avranno forever and ever.
1: È il nostro ponte sullo stretto. Cioè, nel senso che Madonna è dall'altra parte dell'oceano.
2: Certo.
1: Noi siamo qua e a unire le due città, insomma, c'è Donatella.
2: Ormai non si esprime
1: che
2: più.
1: Che secondo me però un po' Madonna rischia di andare in acido, perché Donatella Versace concede le sue attenzioni non soltanto a lei, ma anche a una sua versione più recente.
2: Che è il modello nuovo.
1: È
2: uscito il modello nuovo.
1: Sì,
2: sono usciti
1: vari della Ferrari, no?
2: Ma tantissimi. Sono usciti vari modelli. Il primo modello nuovo di Madonna che uscì 20 anni fa fu Lady Gaga.
1: Certo.
2: Fu Lady Gaga. Poi
1: adesso Dua Lipa magari è un po' modello nuovo, però un po' anche sì, no?
2: Cioè, assolutamente.
1: Per modello nuovo cosa intendi? Una che è capace di vestirsi in maniera provocatoria, che fa canzoni che possono andare bene sia per essere romantici che per la discoteca.
2: Linus, c'è
1: che
2: una...
1: in qualunque cosa le metti addosso le sta bene.
2: C'è una sola parola. Una queen. È una queen. È o non è una queen?
1: Allora, Donatella Versace in questi giorni era in giro per la Sicilia per definire i luoghi e gli arredamenti, le sistemazioni, insomma, dei luoghi dove si celebrerà il matrimonio di Dua Lipa, che era previsto per settembre ed è stato anticipato al weekend di Party Line.

0: che DJ.
1: Ah,
0: così
1: okay,
0: dicono, okay, siamo tranquilli, sì, perché sì, tutti i sì, siciliani vanno a Milano tutti, a vedere Party Like tutti, e DJ tutti, e a Bagheria possiamo stare tranquilli.
1: Esattamente. Okay. E lo fanno a Bagheria?
0: Sì, sì, sì, sì,
1: fanno
0: sì,
1: a Bagheria il
0: a
1: matrimonio.
0: A Bagheria c'è il matrimonio, ah, poi beh, non bello, so dove dormiranno, insomma ci sono un sacco di alberghi meravigliosi.
1: Magari con, in qualche yacht in rada anche.
0: Può essere.
1: Che ne sai,
0: essere,
1: che ne puoi sapere.
0: Uno yacht di Donatella in Berzona.
1: Naturalmente sì, naturalmente. Voi ci sei vestiti da marinaio, scusa.
0: Cazzo.
1: Scusa Linus,
0: ho vestito leggero oggi,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: fa
1: oggi,
0: caldo.
1: Oggi Linus, ma più che altro, più che Bagheria, devo dirti la verità, oggi sei caprese.
0: Oh, caprese, sì.
1: Sei caprese, perché c'hai questa polo colore azzurro del mare che fa risaltare.
0: E oggi dobbiamo fare la conferenza stampa, deve essere presentabile, deve essere presentabile oggi.
1: E c'hai pure i pantaloni bianchi.
0: C'ho pure i pantaloni bianchi, si possono vedere in televisione, cioè, guarda, televisione.
1: Come dicono a Milano, padrone dalle brache bianche, fuori le palanche. Mi scombisce.
0: Quando sei fesso. Sì.

0: lo sposo, che si chiama Callum Turner, è un attore giovane molto affermato di questi ultimi anni, molto figo. Non so se è figlio di Tina Turner, non credo, neanche figlio di Ted Turner, non credo. Credo che Turner sia un cognome abbastanza diffuso.
1: Di sicuro.
0: Ti ricordi la marmitta Turner?
1: No, non me la ricordo.
0: Non
1: la marmitta,
0: era quella...
1: solo il Polini.
0: No, Tucker. Tucker,
1: Tucker, quella... giusto, Pala Tucker.
0: Che avevano battezzato.
1: La catalitica.
0: Sì.
1: La
0: di,
1: catalitica.
0: Di Riccione.
1: Di Riccione. Adesso facciamo.
0: Che fine ha fatto?
1: Il palazzetto è durato poco, va là, insomma, è durato come un casciuni. Come quando
0: sì,
1: ti mangi un casciuni.
0: La
1: marmitta Tucker stavo lì che c'ha gli avvocati, quello là. Hai capito?
0: Ma invece volevo sapere, Callum è un nome che ha origini, che ne so, celtiche, qualcosa di questo genere. Lo vedo abbastanza ricorrente. Una volta non esisteva ed è
2: gaelico scozzese.
0: Vedi.
2: Sì, significa colomba.
1: Linus Rosenbluth non deve espressare. A proposito di Callum,
0: vuoi dire anche le scarpe?
1: A proposito di Callum,
0: anche le scarpe? No,
1: devo andarmi a fare i pieti. A proposito di Callum, che ce n'è uno sotto il piede
0: del fratello, è sempre come le scarpe alte.
1: E naturalmente, scusa, stavo facendo malgioglio. Quello è, insomma, dopo 40 anni li ho finiti.
0: Madonna,
1: ragazzi,
0: che caldo che fa, ragazzi.
1: Fa molto Callum.
0: Oh,
1: sì.
0: Comunque, è ufficiale la Terra, intesa come si chiama la Terra? Con un nome femminile, Gaia, no?
2: Gaia,
1: o Gea.
0: No, Gaia. Gaia è il nome originale, insomma, del pianeta Terra, è in menopausa.
1: Sì, ha i bollori, ragazzi, sono le scalmane, cioè, che avete o abbiamo. No,
0: c'è un modo per sapere quanti anni ha il pianeta Terra?
2: Beh, certo.
0: Qualunque sia l'età, non è importante, qualunque sia l'età, è in menopausa.
1: Ah, sì. Lo puoi
0: non
1: dire.
0: È ancora
1: forte.
0: Vecchia, anzi, è in quell'età meravigliosa della menopausa.
1: Beh, già giudicata dalla temperatura. È dell'età della febbre, perché ieri erano, non so,
2: 4 miliardi e mezzo di anni.
0: Allora abbiamo scoperto che il pianeta Terra durerà circa 10 miliardi di anni, perché se la menopausa per il genere femminile arriva più o meno a metà della vita, poco più in là, ma la vita si sta molto molto allargando,
1: certo,
0: allungando, probabilmente anche il pianeta è arrivato al suo giro di boa. No, dico questa stupidaggine perché ho letto e sentito molte interviste con gli esperti, con i meteorologici, con gli esperti di diagrammi, insomma, grafici e statistiche, e dicono che, insomma, la caratteristica di quest'estate sarà quella delle ondate di calore, le famose vampate, che sono tipiche appunto della menopausa.
1: Sì. Caldo. Certo, quella roba
0: e
1: lì
0: non deve essere una cosa bella,
1: no,
0: ecco.
1: Una
0: delle pochissime fortune che abbiamo noi ad essere maschi è non soffrire di questo tipo di disturbo. Cioè, se anche ne avessimo sofferto, ne avremmo sofferto qualche decennio fa, almeno io.
1: Sì, certo. Diciamo, abbiamo altri svantaggi, tipo la barba tutti i giorni.
0: Che però adesso non ti fanno più.
1: Ma è perché adesso, tu rimani sempre
0: adesso
1: con la barba
0: tutti,
1: non fatta.
0: Non tanto io, ma vedo che la maggior parte
1: sono
0: più
1: barbudos.
0: O meno quarantenni.
2: Tutti barbudos.
0: Tutti barbudos, eh.
1: Sì,
0: pensa
1: sì,
0: Berlusconi cosa starà

0: Pensando, ma Berlusconi, ragazzi, odiava quelli con la barba.
1: Si andavano in televisione, però.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Ma vabbè, anche nella vita privata, secondo me. Cioè, sì. Non è che li odiava, ma lui aveva un suo concetto di estetica che non nel quale non rientravano capelli lunghi, baffi e barba.
2: Esattamente, sì, sì, sì. Ma anche il figlio.
0: Sì.
2: Ma completamente. No, il baffo va bene, purché curato. Sì, sì, purché curato.
0: Ma il resto,
2: ma la barba,
0: orrore!
2: C'è proprio zero.
0: Comunque, in 27 città italiane è scattato il piano anticaldo e a questo faceva riferimento ieri l'allarme idraulico.
1: Okay.
0: Capito? Noi che pensavamo che fosse che arriva l'elettricista. No, l'allarme anticaldo fa parte del piano anti...
2: Cioè l'allarme idraulico è parte dell'allarme anticaldo.
0: Sì, che ha come scopo prevenire la possibilità che ci siano dei momenti complicati. Per esempio, in molti lavori viene vietato l'ora di le tre ore centrali. Se tu se c'è l'allarme anticaldo nei cantieri, bisogna smettere a mezzogiorno e ricominciare, che ne so, alle tre del pomeriggio. Non che cambi molto.
2: Ok. Cioè, facciamo un caso limite: se hai 65 anni e devi asfaltare un tratto al sole dell'autostrada del sole,
0: fatti il segno della croce.
2: Non farlo tra mezzogiorno e mezza e le 15:30.
0: È un buon consiglio,
2: credo. Anche se dopo le 15:30 c'è un mio amico che ha più di quell'età sopracitata, che non dirò, che ieri verso le... Che ore saranno state, Linus?
0: Le 18.
2: Perché anche tuo amico alle 18 ha detto: beh, sai che c'è, sono qui a casa come al solito, non so cosa fare e se non corro ammazzo qualcuno, cioè me stesso.
0: Guarda, questo mio amico è andato a correre approfittando di un percorso che passa vicino a casa sua, che era tutto ombreggiato, però poi quando è tornato era paonazzo.
2: Esatto.
0: E mi ha detto questo mio amico, che io conosco molto bene, praticamente insomma siamo fratelli,
2: siamo
0: quasi la stessa persona, mi ha detto: guarda, mi sentivo le gambe come la sora Lella.
2: Esattamente. Certo,
0: perché comunque anche se sei all'ombra la temperatura rimane sempre fastidiosa, insomma, è l'asfalto che butta fuori, come si dice.
2: Quindi Fabio Volo ieri ce lo stavamo per giocare, poi ieri sera lì molto bene.

0: I grandi poeti, insomma gli artisti, quelli destinati a lasciare un segno, si riconoscono dalla capacità di essere profeti. Cioè, questa canzone è stata profetica. Di che anno sarà?
1: Primi anni 80.
0: Primi anni 80.
1: Sì, metà.
0: Erano gli Style Council con una canzone che si intitolava già allora Long Hot Summer.
1: Esatto.
0: Che anche allora ce ne sono state d'estati molto
1: calde. Sì, fatico a credere che ci sia stata in Inghilterra, ma comunque per loro
0: è tutto relativo.
1: Caldo sono 23 gradi.
0: Io mi ricordo l'estate dell'82, quella famosa per i mondiali
1: caldo,
0: in Spagna, faceva molto
1: caldo.
0: Faceva
1: un caldone devastante.
0: Caldogno
1: sì,
0: Vicenza.
1: Sì, totale.
0: Vabbè. E basta, era un modo per, diciamo, dare una colonna sonora a questo argomento,
1: sì,
0: di cui tutti quanti parlano.
1: Se posso dire, da fan degli Style Council, è bella, perché è molto bella.
0: Sì.
1: È più bello il titolo della canzone, cioè la lunga estate calda. La canzone è non nelle top 10, top 5. No, non te la ripudio. Style Council va su
0: molto,
1: tutto
0: invece.
1: Va su tutto, diciamo. Però, diciamo, è...
0: Senti Matteo, io e te potremmo andare tranquillamente in Giappone, ma Nicola invece no.
2: Perché?
0: Cioè, a Nicola gli farebbero la faccia
1: Perché?
0: Allora, faccio un passo indietro. In Giappone può fare molto caldo,
1: molto,
0: visto che stiamo parlando di questo.
2: Io ve l'assicuro, l'anno scorso, per darvi l'idea del caldo, iniziavo le telefonate.
0: Che periodo era?
2: Era agosto,
0: okay.
2: Quindi faceva molto caldo. Portavo il telefono all'orecchio e nel tempo di un minuto dal gomito cominciava a gocciolare il sudore.
1: Sì, me l'hanno detto, cioè è un caldo che non è commisurabile ai nostri, perché è molto umido.
0: Sì,
1: è un'umidità
0: perché il Giappone è un'isola in mezzo all'oceano e quindi l'umidità del mare trasforma questo in un caldo molto umido. Comunque fa molto caldo, la temperatura d'estate spesso arriva sopra i 40 gradi e quando fa molto caldo loro usano un termine che hanno coniato. Chi è che l'ha coniato, tra l'altro?
1: Ma è il marito di mia sorella, cioè mio
0: cognato.
1: Ok.
0: Il termine è kokusho. K-O-K-U-S-H-O.
1: Kokusho.
0: Che significa caldo crudele. Ok. Punto primo. Punto secondo, il Giappone è un paese molto povero di risorse. Tant'è che hanno molte centrali atomiche, no? Perché non avendo altri strumenti hanno dovuto trovare un metodo tecnologico per far funzionare tutto quanto. E quindi quando ci sono le crisi energetiche, come quella causata dalla guerra USA-Israele-Iran, stretto di Hormuz e tutto il resto, il prezzo dell'energia va alle stelle e quindi loro cercano di convincere la popolazione a consumare meno energia. Apro una piccola parentesi, ieri sera ero a casa verso le 21:30, a un certo punto per 5 secondi è andata via la corrente in tutto il quartiere.
1: Poi
0: è tornata subito, no? Se qualcuno avesse acceso qualcosa.
1: Troppa aria condizionata.
0: L'avete già accesa voi a casa?
1: Io un pochino. Però devo dire che le case hanno trattenuto tutto il gelo dell'inverno.
0: Adesso sì, poi io faccio confido sul fatto che da oggi, forse domani, la punta dovrebbe scendere. Beh, insomma, perché parliamo del Giappone? Perché le autorità giapponesi, in particolare della capitale Tokyo, invitano chi può, vi leggo testuale, incoraggiamo un abbigliamento fresco che dia priorità al comfort, fra cui polo, magliette, scarpe da ginnastica e, a seconda delle mansioni lavorative, pantaloni corti.
1: Ok, perfetto.
0: Pantaloni corti. Anche in posti più formali, insomma, no? Se c'è un paese formale, il Giappone, però fa talmente caldo che se si può risparmiare qualcosa in bolletta, meglio.
1: Quindi
0: meglio.
1: Tu vai dal notaio a fare il rogito della casa, della tua vita,
0: e
1: arriva il notaio ed è in braghe corte.
0: Beh, se io vado dal mio amico notaio
1: Valerio,
0: è così sempre anche a Natale.
1: Ma naturalmente sì. Tu poi voglio dire, quello che stipula il rogito dice: meglio lui che io in braghe corte, in braghe di tela,
0: certo,
1: un domani.
0: Braghe di tela,
1: esattamente.
0: Però una volta sono andato a fare un rogito con la persona che mi vendeva la casa ed era molto perplessa dall'aspetto del mio notaio, che non rappresenta esattamente l'immagine della categoria.

0: categoria.
1: No, gli standard.
0: Però
1: no.
0: Come ogni anno salutiamo tutti quelli che stanno ascoltando la radio e che per lavoro sono costretti a indossare, diciamo, l'abito di scena.
2: Abito formale.
0: Un abito formale, e il mio pensiero va sempre alla stessa categoria, quella dei rappresentanti. Perché se tu sei vestito da manager, però sei in un ufficio con l'aria condizionata, vabbè, insomma, non è una certo. grandissima fatica, ma il dover scendere e salire da una macchina, l'abbiamo già raccontato, è complicato.
1: Sono Stefano Gabbana, invece il mio pensiero va sempre a quei malvestiti che vendono le case. Ecco, voi agenti immobiliari, ma non potete vestirvi un po' meglio? Sempre con quel giacca e pantaloni strizzatissimi, quella caviglia di fuori, orrore, schifo, basta, passate in atelier.
0: Ma perché spesso tu non incontri il titolare dell'agenzia,
1: no,
0: ma incontri un suo subalterno.
1: Incontro lo sbarbato, mal vestito per eccellenza.
0: Sì, poi magari non è neanche abituato
1: esatto
0: a vestirsi come un pinguino, come si
1: bravo,
0: dice in questi
1: esatto.
0: casi.
1: Ma sono vestiti come pinguini quelli lì.
0: Vedi che a cercarlo un collegamento c'è sempre. Di chi è questa canzone che abbiamo appena fatto
1: dei
0: partire?
1: Pinguini, dei pinguini.
0: Pinguini. Yeah.

0: Quindi sorry, scusa, lo sento, si può usare anche per mitigare il senso di colpa di noi maschi nei confronti dell'universo femminile che rispetto a noi, ahimè, ha qualche handicap in più e ce li elenca un ascoltatore.
1: Non è che non avere la menopausa sia proprio uno dei pochi vantaggi del genere maschile, anche non avere il ciclo, sì, anche non partorire,
2: in effetti,
1: anche il fatto che non vi venga l'osteoporosi, anche... vabbè.
0: Tutto questo mentre cagava.
2: No, ma era un rumore di automobili.
0: Sentito lo scarico.
2: Ma cosa dice Linus?
3: È la vera cosa che dimostra la confidenza fra due persone.

0: Forescarichi sei molto in confidenza. Sì, lei sì. È molto in confidenza.
1: Perché lo osteoporosi non la sapevo, scusa.
2: Sì, viene alle più donne, frequente fra le donne. Sì.
0: Insieme alla menopausa c'è anche il regalo dello. Ah,
2: ciao ragazzi, io e la mia famiglia e altre due famiglie, come dicevate prima, lasceremo la Sicilia per venire a Party Like a DJ. Grazie, vi aspettiamo a braccia aperte. Portate i cannoli.
1: Esatto, e lasciate la pistola. Come nel film, è una
2: take the cannoli.
1: È una citazione.
2: Ieri ho finito quattro tappe della via Francigena, da Siena ad Acqua Pendente, camminando dalle 5.30 del mattino fino alle 13.14. Un caldo assurdo. Stefano da Vittorio Veneto, che aveva fretta, evidentemente, ha fatto quattro tappe in una mattina sola. Insomma,
1: che poi veloce anche. O ste tappe sono corte.
2: Forse.
1: Perché
2: probabilmente la metà sta come sempre. Nel la verità sta a metà
1: nel mezzo.
2: C'è una zona di Torino anche benestante, precollina, ai piedi di Superga, che è in blackout da ieri sera, dice Francesco, perché c'ha tutti l'aria condizionata e ieri sera l'hanno attaccata di brutto.
1: Allora, eccomi qua, sono Piero Pierotto, è un po' che non ci sentiamo con il mio amico. No, ieri non lo so se ci siamo sentiti, credo di no. Allora, innanzitutto ho sentito che c'era Luciana Littizzetto, tanto per cambiare.
2: L'altro ieri, sì.
1: L'altro ieri, tanto per cambiare, Milano copia quello che Torino ha creato e quindi
2: sì, dove vuoi andare a parare?
1: Da nessuna parte.
2: Ok, che, così che, ti sei sentito chiamato in causa.
1: Mi sono sentito chiamato in causa. Volevo dire una cosa: nonostante il reddito che io e Fabio Vercellone abbiamo, il reddito abbastanza cospicuo, non abbiamo il condizionatore.
2: Madonna, perché io voglio sapere dove li metterete questi soldi. A qualcuno li lascerete, no?
1: A nessuno, naturalmente. Io di bollette spendo mensilmente 20 euro.
2: Madonna.
1: Io vivo alla fioca luce di un lumicino.
2: Ma la tua famiglia non è...
1: Come si chiama quel film che avete fatto 25 anni fa?
2: Il canto di Natale di Dickens, l'ispirazione.
1: Io sono lui.
2: Sei Scrooge.
1: Ma... Sì, sono lui,
0: una
1: con
0: volta,
1: la candela.
0: Una volta Vercellone aveva detto a chi avrebbe lasciato questi favolosi risparmi.
1: Effettivamente ha questo debole per l'istituto, perché c'è stato naturalmente.
2: Allora, prima abbiamo parlato della tendenza attuale, non soltanto italiana ma praticamente in tutto l'Occidente, per la quale tutti i giovani maschi ormai sfoggiano barbe invidiabili,
1: sì,
2: no?
1: Certo,
2: di varie forme, di varie fogge, lunghe, corte, ma comunque la barba ormai
1: è nato,
2: ricopre la faccia un po' di tutti.
1: Lo sapete,
2: no?
1: Lo sappiamo, soprattutto nelle città è nato il business delle barberie,
2: vero,
1: da
2: vero,
1: molti
2: vero.
1: Anni, insomma, shave like a bomber, eccetera, eccetera.
2: La spinta evolutiva dietro le barbe potrebbe nascondersi in una forma di selezione sessuale secondaria. Per avere successo con le donne non occorre soltanto colpirle, ma anche competere con eventuali rivali. E sebbene l'irsutismo del viso non sia direttamente collegato con i livelli di testosterone, diversi studi dimostrano che uomini e donne percepiscono gli uomini barbuti come più maturi, più forti, più aggressivi.
1: Madonna.
2: Quindi vuoi dire che anche da vecchio qualche speranza c'è?
1: Oh, come mi piace quella barba maledetta.

0: porta il calcio a Party Like a DJ nel Visa Soccer Village. Il divertimento sarà per tutti, grandi e piccoli. Vi aspettano tanti tornei come 2 contro 2, speed cage, tiro al bersaglio, ma anche biliardino e calcio da seduti. Oltre a un'area clinic per allenarsi sui fondamentali del calcio. Il 6 e il 7 giugno venite al Visa Soccer Village di Parco Sempione a Milano per vivere i vostri mondiali da campioni.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only
4: Goal.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che...

0: mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto
1: alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Mamma, mi racconti una storia?
5: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
6: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al max.
10: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
9: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
8: Have fun with Fiat, l'estate italiana.
9: Torni sempre al tuo paese.
10: Sabato 6 e domenica 7 giugno, vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza wifi, fitness, action sport, i DJ set a casa DJ, la family area, la virtual zone e ancora basket, calcio, laboratori green, arrampicata, i talk al DJ Café e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.

0: Burn su Radio DJ, una delle mille versioni di questa canzone. Si presta molto a essere cantata in maniera intimistica. È un po' il prima parlavamo del ponte, no, fra l'Europa e l'America, rappresentato da Donatella Versace.
1: Sì.
0: Questa canzone è un po' il ponte fra la musica seria e quella da estetista, con tutto rispetto per le estetiste.
1: Ho però un sacco di amiche estetiste.
0: Esatto, no? Intendiamo quel tipo di musica che viene suonata in sottofondo ed è fatta prevalentemente di canzoni famose, ricantate tutte un po' così.
1: Di cover. Dubbio gusto, adesso diciamo, chiamiamole
0: spesso
1: loro,
0: sì, spesso sì. Questa riesce a essere sopportabile anche in quella versione, perché ci si presta. C'è un messaggio che parla proprio di quello che stavamo dicendo prima, di una zona di
1: quello
0: Torino.
1: Quello che parlavamo.
0: Non mi fare incasinare.
2: Ciao Linus e Nicola.
0: Ciao.
2: Sono Erika da Torino. Sono in zona Sassi e nemmeno i benzinai erogano la benzina a causa del blackout. Aia. Lascio la macchina e vado a Torino a piedi.
0: Porca miseria. Dov'è zona Sassi?
3: E Sassi è dove praticamente parte la dientiera, la cremagliera che va a Superga.
0: Ok. Sempre quindi siamo sempre pre-collina.
3: Sì,
1: abbastanza.
3: Io prima.
1: Sì.
3: No, non è male. Sassi, non è male. La collina, vai a Pino Torinese.
1: Barcellona ama, diciamo, il tuo umorismo molto cinico, ecco, diciamo. In quanto sì,
0: ma
1: vorrebbe
0: mettere a lavorare oggi.
1: Noi lavoriamo oggi tappettini a manetta, anche perché con questo caldo si stanno sciogliendo. C'è Fabio Barcellona che sta valutando la carriera politica perché si vuole presentare con Vannacci. Io lo sto facendo desistere. Senti lì, no,
0: senti. Il suo fascino ce l'ha comunque.
1: Sì,
0: no,
1: abbastanza.
0: Volevo sapere se, visto che siete qui oggi, avete anche un portatile, lavorate in smart working?
1: Certo,
0: anche.
1: Naturalmente. Sì, sì, sì, anche
0: moderni.
1: In smart working. Sì, sì, in smart working.
0: Stavi dicendo?
1: Varie attività. No, volevo sapere, non è più Piero Pierotto, sono io. Volevo sapere, tu hai fatto in tempo, perché se ho fatto in tempo io, hai fatto in tempo anche tu, a vedere e a utilizzare un benzinaio con la pompa a mano?
4: Beh, certo. La pompa a mano serviva per fare la miscela.
1: Per fare la miscela. Quei due bei cilindri
0: certo.
1: Si riempivano di quel liquido rosso.
0: Secondo me fino ai primi anni 80 c'era.
1: Fino ai primi anni 80 c'era e non si poteva fare anche la benzina in quel modo lì? Cioè io dico...

0: quella roba, quella che dici quello tu serviva per miscelare l'olio con la benzina. Nelle macchine l'olio non si mette.
1: Ma non hanno previsto un caso di non energia elettrica?
2: No, che... penso che non sia possibile.
1: Non è possibile.
2: No, beh, adesso con la tecnologia che c'è, senza la corrente
1: Sei fottuto. Va bene. Bravi.
0: Dopo l'Inetti Live di Asti ti ho aspettato fuori, Linus. Ti ho abbracciato e baciato. Mi hai graffiato le guance.
2: Con la barba.
1: Con la barba, naturalmente. Sì.
0: Ero ispito. Dai, basta.
1: Non se ne può più oggi. Linus. Sarò breve, sono Cristiano Malgioglio. Quasi come Donatella Versace, ma un po' più.
0: Ci vorrebbe Cristiano Malgioglio con accento piemontese. Un cugino di Poirino.
1: Ti volevo dire.
2: È venuto Macario.
1: Quella volta che abbiamo passato la notte insieme.
0: Ma quando?
1: Lascia stare lì.
0: Lascia stare.
1: Ho avuto la pelle del collo irritata. Ero tutta rossa qua sotto, tutto rosso. Quella tua faccia.
0: Però quello è un ricordo che ti ho lasciato.
1: Indelebile.
0: Tu ti guardavi allo specchio e ti ricordavi di me.
1: Ti volevo chiedere una cosa.
0: Dimmi.
1: Hai mai baciato i baffi di un uomo?
0: Allora, tanti messaggi da parte di ascoltatori che sono costretti a indossare una divisa professionale e che ovviamente ci stanno squamando dentro, pensa che invece i carabinieri hanno la divisa estiva, anche i vigili urbani credo, no?
1: Certo.
0: Ne hanno di più leggere, certo, a seconda del periodo.
1: I carabinieri vengono da un secolo, anche due, di contegno forzoso molto, molto stringente, di regole stringenti che si sono leggermente allentate, leggermente.
0: Sono un cameriere e devo indossare camicia e pantaloni lunghi. In questi giorni stiamo grondando di sudore e l'ho citato questo in particolare fra le tante categorie perché a dispetto, che ne so, di chi fa il saldatore, l'apicultore o qualunque tipo di mestiere, il pompiere, dove comunque se uno è sudato è comprensibile, nel caso del ristoratore il cameriere con la camicia,
2: bagnata
0: non è bellissimo, non è bello, da vedere, sì, insomma, non è bello. Anche da un punto di vista igienico, io credo, no? Però poveretti, non è che possono, certo, cambiarsene uno ogni 5 minuti.
1: Si aggiunga che il povero cameriere è costretto a fare la spola tra sala, aria condizionata a cannone, e cucina, calore insopportabile.
0: Sì, forse anche quello, e poi cammina avanti e dietro, no? A proposito di souvenir che rimangono stampati sulla faccia di un uomo, può essere la graffiata della barba o può essere il segno del rossetto.
1: Oh,

0: Assistente di volo all'Italia, Maddalena, calze tutto l'anno anche a Dubai o Dakar con 50 gradi. E va dentro l'aereo, si sta bene. Comunque.
1: Quindi tu se risolvi e risolvi il quesito poliziesco della settimana enigmistica, sai che Maddalena ha smesso o parla di un ricordo. Perché?
0: Perché parla di Alitalia.
1: Esattamente.
0: Perché parla di Alitalia. Sai che ci sono, è una cosa curiosa, Alitalia non esiste più come sapete, sì. Si chiama Italy, e gli aerei che erano...
1: Ita Airways.
0: Italy è...
1: farinelli.
0: E dove si mangia. E la maggior parte degli aerei sono stati convertiti ai nuovi colori, che peraltro sono anche molto belli, no?
1: Sì,
0: quell'azzurro
1: certo.
0: Metallizzato molto carino, però per qualche motivo che non so, o per risparmiare o per tenere un collegamento con il passato, alcuni aerei Alitalia hanno ancora i colori Alitalia. L'aereo bianco con la pinna tricolore, così ogni tanto mi capita di vederne qualcuno.
2: È risparmio travestito da omaggio.
0: Non lo so
1: esatto,
0: e non lo voglio,
1: bravo,
0: non
1: esatto,
0: lo voglio sapere. Se volete venire qui con me, il mio datore di lavoro cerca asfaltisti. Dario dal camion. È più facile trovare secondo te un asfaltista o un cameriere? Perché non c'è ristorante che non abbia fuori il cartello.
1: È difficile in entrambi i casi. È difficile in entrambi i casi. Sì,
2: sono
1: sì,
2: due
1: sì.
2: Lavori che l'intelligenza artificiale non sostituirà.
0: Sì,
2: teneteveli buoni.
0: Bravo.
1: Forse è più facile l'asfaltista, forse, perché da quello che mi raccontano gli amici ristoratori, la prima domanda che fanno i ragazzi e le ragazze
0: è: se si lavora anche sabato e domenica?
1: Ma si lavora sabato e domenica? Eh no, vedi tu.
0: Cioè, e invece con l'asfalto
1: dici, può essere che fai delle notti, può essere. Può
0: secondo
1: essere
0: me
1: sì.
0: Il sabato notte lavorano gli asfaltisti, almeno quelli in autostrada.
1: Certo.
0: A proposito di barba, ieri ho visto una delle rare concessioni al buon umore da parte della maglia rosa del tour di quest'anno, cioè Jonas Vingegaard, il re pescatore, il ciclista danese fortissimo, che è molto schivo come persona, non è che sia uno particolarmente...
1: No, lo fa schivo, vince sempre.
0: Non è particolarmente esuberante, però ha pubblicato una cosa dicendo: ecco, la mia più grande sconfitta è stata che non sono mai riuscito a farmi crescere la barba. Perché tipo che avrà 26 o 27 anni ed è in plume.
1: In plume, certo.
0: Completamente
1: certo.
2: Si può trapiantare.
1: Naturalmente sì.
2: Si fanno...
1: Naturalmente sì.
2: Nei paesi arabi
1: è una pratica, esattamente, degli arabi. Volevo sapere, caro Linus, come se fossero gli Avengers o Avengers che dir si voglia, chi vince tra Pogacar e Vingegaard?
0: Al momento sicuramente Pogacar, poi dicono che Vingegaard stia ritrovando la forma che gli ha permesso qualche anno fa di battere Pogacar, ma ricordo che quando ha battuto Pogacar arrivava da 2 o 3 mesi di infortunio, quindi magari non era all'apice della forma. Secondo me non c'è match, ma lo vedremo al Tour de France fra un'oretta. No, ti raccontavo l'altro giorno di aver visto Vingegaard tagliare il traguardo e baciare il manubrio su cui c'è la cartolina
1: Non
0: correre, pensa a me, con la famiglia. Evidentemente fra danesi c'è molto attaccamento ai figli, beh, non che non ci sia per noi italiani, però
1: diciamo tra i due mi viene da dire che noi latini siamo leggermente più drammatici,
0: però loro sono un po' più legati allo spettacolo. Ieri casualmente ho visto gli ultimi 10 minuti della tappa e ha vinto un danese che si chiama Valgren. Quando è arrivato a 500 metri dal traguardo e si capiva che avrebbe vinto perché quello dietro era troppo lontano, ha tirato fuori dal taschino una cosa verde che ha sventolato per aria e poi si è scoperto che era un Pokémon che gli aveva dato suo figlio dicendo: metti in tasca questo che ti darà la forza per vincere. Guardalo lì col Pokémon.
1: Che bello, fantastico, bellissima storia.
0: E via.
1: Bello.
0: Ve l'abbiamo raccontata qui a DJ Chiam Italia.
3: DJ Chiama Italia.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Questa settimana alla COP il pomodoro

0: ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
1: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
6: E che sapori, Antonella!
7: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a 1 euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a 1 euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
9: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: La scelta giusta è il futuro.
15: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
14: La scelta giusta è l'attenzione.
15: I polli allevati

0: qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
1: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
2: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
3: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
2: Così come?
3: Pelati.
0: Ciao, sono Zarro Alcare, quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così, ciao.
4: Oggi faccio il testimonial buono, vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
8: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa, Frankie High Energy,

0: Adoro!
1: Ah, quanti ricordi. Fine anni 70, scuderia degli Chic, giusto Alex? Sì. Tu che sei un coltivatore diciamo diretto, insomma, di quell'epoca.
2: Che cos'è un contadino? Chic erano molto chic, proprio anche loro.
1: Chicchissimi.
2: Sì.
1: Allora, quanti di voi cantando questa canzone, canticchiandola, hanno cantato "Oh, what you want"?
2: Vabbè, tutti, "What you want".
3: Perché non dice "What you want"?
1: Non dice "What you want", dice "Oh". OH, virgola, what, wow, sarebbe che figata,
2: che wow, certo.
1: Che figata,
2: che figata, oh,
1: what you want.
2: Che... allora questa canzone diciamo porta gli anni che ha, ne avrà una cinquantina,
1: eh sì, fine anni 70,
2: ne avrà una cinquantina e porta gli... cioè è come quando uno sente "oh mamma mi ci vuole la fidanzata", cioè sono quei
1: è come
2: testi...
1: quando noi da ragazzi sentivamo "oh mamma mi ci vuole la fidanzata",
2: quei testi proprio del secolo scorso, perché già la canzone che si chiama "il più grande ballerino", "il miglior ballerino", cioè questa è la storia di una che entra in discoteca.
1: È la storia di una ragazza che con un gruppo di amici, ok, sono dalle parti di Frisco, ok,
2: San Francisco.
1: E si stava molto molto annoiando e a un certo punto nella calca spicca questo ragazzo il cui corpo avrebbe fatto arrossire di vergogna Adone.
2: Ecco, già questa parte
1: il termine già, Adonis dice
2: Adone, okay, sarebbe arrossito. Matteo,
1: le sue mosse ti fanno andare in trance perché tu sei ipnotizzato da lui. Arrogance but not conceit, cioè arrogante ma non presuntuoso,
2: cioè, quindi
1: as a man is complete,
2: come uomo è completo, perché lei si è innamorata del fatto che lui era nella pista,
1: no, aveva
2: a
1: un fisico perfetto,
2: fisico perfetto,
1: e indossava i vestiti migliori che il miglior designer del paradiso avrebbe potuto concepire. Quindi, questo
2: Madonna,
1: dice la
2: lui,
1: canzone.
2: Lui tutto vestito bene.
1: Sì, from his head down to his toes.
2: Dalla,
1: cioè,
2: testa,
1: dalla
2: ai piedi,
1: testa ai piedi.
2: Dalla testa ai piedi.
1: E che marchi vestiva?
4: Halston, Gucci, Fiorucci.
2: Allora,
1: Halston, Gucci, Fiorucci. Gucci, Fiorucci.
4: Gucci.
2: E va bene,
1: e va bene.
2: Va bene. Ma Halston cos'è?
1: Halston è stato un marchio molto famoso negli anni

0: negli Stati Uniti negli anni 70, negli anni 80, poi finito nei centri commerciali, poi finito completamente.
1: Ok, insomma, qual è quello della serie arrivato. TV?
0: C'è un film, credo, la biografia di questo personaggio un po' isterica, insomma.
1: Sì, completamente.
0: Lui ha inventato il prototipo dello stilista isterico.
1: Andava benissimo così, che palle come Valentino in quel meraviglioso film.
0: Ma la vera notizia che riguarda questa canzone, cioè quello che me l'ha fatta venire in mente, è che la Formula 1, che in questo momento è di proprietà di Louis Vuitton, detta male proprio.
1: Perché realtà, il fondo l'aveva mai.
0: No, la Formula 1 appartiene a un fondo americano, il fondo okay. Liberty Media, per carità, è una grossissima compagnia nel mondo della comunicazione. Però la sponsorizzazione totale della Formula 1 adesso appartiene a LVMH. Che è poi alla fine Louis Vuitton. Se guardate i Gran Premi di Formula 1, c'è Louis Vuitton scritto dappertutto.
1: Quindi è main sponsor, non sì. È la Publitalia, cioè la concessionaria di pubblicità, no. È main sponsor.
0: Però hanno comprato praticamente tutti gli spazi, okay. e infatti non so, non c'è più Rolex, ma c'è Tag Heuer come okay. marchia, che sono tutti marchi che fanno capo.
1: Dai,
0: poi
1: è come Serie A Team o Serie A Eni Live, no? Sai che
0: sì,
1: c'è
0: sì,
1: sempre
0: però non c'è un solo marchio, ci sono okay. tutti i marchi che fanno capo a LVMH.
1: Okay.
0: Il gruppo rivale di LVMH, LVHM, non mi ricordo mai l'elenco, è il gruppo Kering, okay? Che è un altro grossissimo gruppo. Il marchio più prestigioso del gruppo Kering è Gucci. E non Fiorucci,
1: no,
0: e neanche Halston,
1: più.
0: È Gucci. Ieri hanno annunciato che l'Alpine Renault di Formula 1 l'anno prossimo avrà come sponsor Gucci. Cioè loro praticamente come un cavallo di Troia rientrano a casa di questi altri. Chissà Arnaud come sarà andato in acido, o magari
1: perché,
0: contento, non lo
1: certo,
0: so.
1: Arnaud che è il capo di
0: LVMH.
1: Ma tanto noi ci siamo rassegnati, sappiamo che una si fonderà con l'altra,
0: ne rimarrà una sola.
1: Rimarrà una padrona del mondo. Apple, LVMH, tutti insieme, tutti uniti, un gigantesco gruppo.
0: E tutti vestiti LVMH, Louis Vuitton, Gucci, Fiorucci, al mio paese. Oh.

0: grazie a Claudia da Bologna che mi aiuta a correggere quello che ho detto prima. Non è un film, ma è una serie biografica bellissima su Netflix, quella che parla del fondatore di Halston. E Halston è interpretato dal cavaliere Jedi, e cioè da Ewan McGregor. Grazie Claudia, e grazie a tutti quelli che puntualmente ci aiutano a precisare, insomma, no? Siamo qua apposta.
1: Sì. Tra l'altro, io sono praticamente perfetto, Linus, tu lo sai, siamo qua alla radio da 30 anni, ho un difetto, non ricordo il numero di telefono a cui per esempio Claudia da Bologna ha mandato.
0: Lo vedi questo dito?
1: Sì.
0: Questo dito?
1: Ah no, appena fatta la visita della prostata, Linus.
0: Se schiaccio qua te lo dico.
2: 342 522 1012 Forza Spirici.
0: Sapete che c'è una giornata dedicata a qualunque cosa, c'è anche la giornata dedicata agli hamburger. Oggi, per esempio, è questa. Oggi è l'Hamburger Day, che si festeggia praticamente in quasi tutta la parte del mondo, la parte del mondo che lo consuma. Evidentemente magari c'è qualche zona che ancora non ci si è assuefatta, però insomma è un tipo di cibo che è arrivato in America sulle navi che portavano i migranti tedeschi. L'origine della ricetta di
1: hamburger. Hamburger, di dove sarà?
0: Di Francoforte.
3: Forse sì, di Stoccarda.
0: No, perché a Francoforte fanno le salsicce, no? Le famose Frankfurter, e invece ad Amburgo facevano gli hamburger. E insomma, sono arrivati in America nei primi anni del Novecento, gli americani se ne sono innamorati, avendo tanta carne a disposizione, insomma è diventato quasi il piatto tipico americano, ma ormai è il piatto tipico praticamente di qualunque adolescente, no?
1: Sì,
0: è
1: sì.
0: Abbastanza facile da trovare, ti sfama, insomma, sicuramente soddisfazione te la dà.
1: Sì.
0: Poi ci possono essere principi etici o di gusto, ma insomma.
1: Sì, gli adolescenti stanno anche cavalcando parecchio lo smash burger.
0: Sarebbe
1: sfragnato, l'hamburger sfragnato, cioè
3: sottile, sì.
1: Molto schiacciato, molto schiacciato.
0: Ma sempre con le fette di pane?
1: Sì. Però lo smash burger è quella roba.
0: Che differenza c'è fra l'hamburger e la Svizzera?
3: No,
0: è la stessa cosa.
3: Sì, è come la mortadella e la Bologna.
1: Sai qual è la differenza? Svizzera, prima parte del 1900. Hamburger, okay. Seconda parte dei 2000.
3: Svizzera Nord Italia, perché se a Roma chiedi una Svizzera ti portano una che è nata a Berna.
0: Sì, ma anche da noi nessuno dice la Svizzera, però mi ricordo che si diceva, no?
1: Si diceva.
0: Forse in qualche supermercato dove tu lo compri c'è scritto ancora Svizzera.
1: Linus, fino al 1980-81 si diceva Svizzera, poi basta.
0: Molto buono, ho imparato a farlo bene l'altro giorno.
1: Fa l'hamburger, cosa
3: come
1: ci vuole?
3: Lo devi mettere.
1: Cosa ci vuole a fare l'hamburger? Lo prendi, lo metti sulla padella, schiacci bene, Linus, schiacci bene e lo giri tante volte.
0: No, perché tu così mi rovini la reazione di Maynard. Reazione di Maynard è fondamentale. L'altro giorno, non sapendo fare niente in cucina,
1: va ora in onda Casa Linetti Masterchef Edition. Casa Linetti. È questo il modo di cucinare l'hamburger? Ma vattene via, va.
0: Allora, c'è lo chef in un ristorante, c'è il suo, diciamo, vice che si chiama sous chef, giusto? Il mio sous chef si chiama intelligenza artificiale. Ormai non sto più neanche a prendere appunti. Quando devo fare le uova strapazzate non mi ricordo mai niente. E allora guardo su ChatGPT o su Gemini, a seconda del device che ho a disposizione. L'altro giorno c'era mio figlio a casa, c'erano degli hamburger che avevo scongelato dalla mattina,
1: però,
0: ma mi ricordavo l'ultima volta che ne avevo preparato uno per me stesso che faceva schifo al cavolo.
1: Ok, benissimo.
0: Cappuccio al cavolo,
1: benissimo,
0: tra l'altro,
1: benissimo.
0: O la verza cappuccio.
1: Sì, sì.
0: E mi son posto da solo la domanda che non potevo porre a lui perché lui è peggio di me. La padella deve essere già calda quando metti lo so che lo sanno tutti, tranne me.
1: Tranne te, c'è stato farmi fibra.
0: E allora ho chiesto e mi ha detto l'intelligenza artificiale che la padella deve essere rovente.
1: Per quale motivo?
0: Per creare la cosiddetta reazione di Maynard, che significa appunto che
3: Maynard.
1: Michele Maynard.

0: vedi che sono ignorante.
1: Sì, sì, che lui fa e lo spiego.
0: Comunque certo, è venuto spiego. Benissimo.
2: È venuto bene. Olio molto. L'hai messo?
0: No, ho messo niente, non
2: niente
0: metto l'olio.
2: Olio!
0: No, non mi piace con l'olio.
2: Non ti piace
0: no,
2: con l'olio?
0: Grigio, non mi piace.
2: Tu l'avresti
0: piace.
2: Messo l'olio?
1: Un goccetto, sì.
2: Un goccetto, sì.
1: Un goccetto dopo, magari.
2: Scusami, mi senza puoi spiegare no. perché, rispiegare perché non va schiacciato? Perché io lo schiaccio.
0: Perché se tu lo schiacci escono i succhi. E invece succhi? Lui deve cuocere nei suoi succhi.
2: Nei
0: insomma.
2: Suoi succhi, ok, perfetto. Okay,
0: quindi si cuoce tutto da una parte, quando la parte che stai cuocendo è diventata scura, e ma come, non bruciata.
2: E come fai a sapere che la parte è diventata scura?
0: Ogni tanto alzi appena.
2: Scavicchi come nei pa.
0: Butti l'occhio
2: scavicchi,
0: sotto.
2: Scavicchi, tiri su.
0: Poi lo giri dall'altra parte.
2: Sì.
0: Poi gli metti sopra la fetta di formaggio.
2: Pure il formaggio gli
0: cheddar,
2: metti.
0: Ok.
2: Il cheddar cheese.
0: Il cheddar, esatto. Cheddar. E spegni però la piastra.
2: Ma copri però.
0: E poi copri col coperchio.
2: Copri perché
0: un
2: così si crea una camera gas. Certo, certo.
0: Non l'ho fatto io, l'ha fatto Gemini.
2: Beh, però comunque
0: però
2: l'hai dovuto
0: fatto
2: fare
0: figura,
2: ed era buono. Ed era
0: buonissimo.
2: Rare, medium rare. Well done.
0: Era un po' troppo rare per i miei gusti.
2: Rare cosa vuol dire?
0: Al sangue.
2: Al sangue, perfetto.
0: Al sangue.
2: Alessandro, ultimo hamburger mangiato. Ultimo hamburger.
3: Settimana scorsa. Sabato con i miei figli.
0: In un fast food o a casa tua?
3: No, a casa. A casa,
2: bravi. Matteo, ultimo hamburger mangiato.
1: Ma forse 6-7 mesi fa.
2: Anche
1: io non li mangio.
2: Anch'io.
1: Perché al posto dell'hamburger mangio le salsicce.
2: Ah, ecco, pensavo chissà quale
0: tu
2: scelta.
0: Tempo.
2: Sì. Ma perché? Un anno, perché faccio fatica.
0: Sei in sciopero con la carne rossa.
2: Carne cotta rossa, no, male. Mm-hmm. Carne cruda.
0: Beh, se vai subito a dormire, se no fai
2: sì,
0: tempo a digerire.
2: Ma devo mangiarla alle 6. Ecco, se la mangio alle 6,
0: perché
2: forse,
0: dormi alle 9?
2: Forse sì.
0: No, Madonna, no. Che vita. Hamburger protagonista di un sacco di momenti della nostra vita spettacolare, per esempio di Pulp Fiction.
4: Oh, a quanto pare io e Vincent abbiamo interrotto la vostra colazione. Ci dispiace veramente. Che mangiavate? Hamburger. Hamburger, dici? La colonna portante di ogni colazione vitaminica. E che tipo di hamburger?
5: Un cheeseburger.
4: No. Dove li avete comprati? Da McDonald's, da Wendy, Jack in the Box? Dove?
5: Al Big Kahuna Burger.
4: Al Big Kahuna Burger, dove gli hawaiani fanno gli hamburger. Dicono che sono saporiti i loro hamburger. Io non li ho mai assaggiati personalmente. Come sono?
5: Buoni, sono buoni.
4: Mi dispiace se ne assaggio uno.
0: Ehi, questo è proprio un doppiaggio di quelli all'antica, è
2: sì,
0: fatto
2: sì.
0: proprio molto così, molto bravo, sì. molto bravo, ma un po' anni 80. Devo dire che la parola hamburger è una delle più difficili da usare per un italiano che non parla perfettamente l'inglese, sì. cioè tutti noi, quando hai a che fare con un inglese
2: perché?
0: Che non ha voglia di impegnarsi.
2: Bravo, Lino,
0: perché basta che tu sposti l'accento certo. e loro non capiscono o fingono di
2: perché
0: non capire.
2: Noi diciamo hamburger e siamo convinti che si dica hamburger.
0: Ma
2: no,
0: se anche
2: non
0: uno
2: si
0: mi
2: dice.
0: Dicesse hamburger capirei lo stesso.
2: Ma sì, ma non è così, cioè, c'è l'H, la spirata.
0: Sì, da qui
2: l'accento.
0: È partita la famosa scena della Pantera Rosa con Steve Martin che fa l'ispettore Clouseau e che cerca di farsi spiegare da un insegnante madrelingua come si dice vorrei un hamburger.
6: I would like to buy a hamburger.
2: Hamburger.
6: Hamburger.
7: Hamburger.
6: Hamburger.
7: Hamburger.
6: Hamburger.
7: Hamburger.
6: Ham.
7: Ham.
6: Burger. I would like to buy a hamburger.
7: I would like to buy a hamburger.
6: I would like to buy a hamburger.
7: I would like to buy an albergo.
6: I would like to buy a hamburger.
2: Lui è
7: I would like to buy a hamburger.
6: I would like to buy a hamburger.
7: I would like to buy a burger.
6: I would like to buy a hamburger.
7: I would double like a burger.
6: I would like to buy a hamburger.
7: Due hamburger.
0: No, qui c'è il triplo salto mortale perché lui sarebbe francese nel film che non riesce a parlare in inglese, ma quello che abbiamo sentito è il doppiaggio italiano. Nel doppiaggio italiano, secondo me, il doppiatore si è divertito a inserirci alcune parolacce un po' mimetizzate.
2: Sì, sì, è vero. Cioè, cosa detto, cos'è?
0: L'abbiamo tolta, ma a un certo punto dice merde.
2: Che sarebbe sia giusto sia in francese che in italiano.
0: Esattamente, comprensibile. E poi c'è chi prepara l'hamburger di Chianina.
8: Buonasera ragazzi, abbiamo fatto gli hamburger di Chianina. Guardate qua come sono belli, 150 grammi, e poi gli hamburger di Scottuna. Venite tutti da Social Beef.
0: Beff.
2: Beh, comunque Scottona l'ha detta giusta. Non
0: comunque,
2: ha detto Scottona.
0: Anche se ha detto hamburger, noi l'abbiamo capito.
2: Tutti.
0: Non siamo stronzi
2: certo.
0: come gli anglosassoni che fanno finta di non capire.
2: Esattamente.
0: Oh.

0: ragazzi, scrive Andrea, sto girando in moto con mio padre per la Valtidone, che è nella parte sud di Milano verso gli Appennini, no?
1: Potrebbe essere provincia di Pavia, provincia di Piacenza, quelle parti lì. Bellissimo.
0: Ci siamo fermati a fare uno spuntino con focaccia, crudo e gorgonzola in un bar lungo la strada e per radio ci siete voi.
1: Bellissimo,
0: che spettacolo, aria di famiglia. Grazie Andrea,
1: bellissimo.
0: Saluto a papà. Chissà se sono in due sulla stessa moto o con due,
1: su due moto
0: diverse.
1: Diverse, sì, magari collegati via radio, non lo so.
0: Sì, via Bluetooth.
1: Via Bluetooth si può fare, sì. I veri professionisti lo fanno con quel microfono.
0: A Firenze si sta scatenando un mega temporale in anticipo di 5 ore rispetto alle previsioni che avevano dato fino a ieri. Hamburger. Se sentite il vostro amico Bressanini, il fisico che però spesso si occupa anche di cucine o di cose di casa, insomma, l'hamburger andrebbe cucinato mai al sangue, porca miseria, sempre ben cotto per il rischio di batteri. Okay.
1: Perché
0: beh, la carne in generale
1: dentro quella carne così, e beh, allora io che la mangio praticamente solo cruda, estate, inverno.
0: Mia madre Umbra ancora la chiama Svizzera, dice Mirko da Perugia. E vi confermo che nel supermercato di Orosei, dove andiamo spesso a fare la spesa durante le vacanze, al banco macelleria ci sono le svizzere, non gli hamburger. Da me a Piove di Sacco, in provincia di Padova. Com'è il tempo oggi a Piove di Sacco?
1: Piove di Sacco, credo piova un sacco oggi, proprio.
0: Quanto mi mancheranno ste cagate.
1: Sì, perché smettiamo, non so se ve l'abbiamo
0: detto.
2: Smettiamo.
1: Lunedì smettiamo.
0: Ponte,
1: anche martedì.
0: Sì. Da me a Piove di Sacco solo ed esclusivamente svizzere, mai sentito nessuno parlare di hamburger, neanche il macellaio, dice Elisa, perché evidentemente nella cultura di Piove di Sacco l'hamburger è quello che mangi da McDonald's. Quello che compri dal macellaio si chiama svizzera.
1: Potrebbe essere così.
2: Senti, in Australia, ciao ragazzi, pensate che in Australia si dice burger. Can I have a burger? Se dici can I have an hamburger,
0: vabbè,
2: per loro è arabo.
1: Certo.
2: Burger
1: grande,
0: però se vai a Bergamo e dici che no, è un hamburger, te lo danno.

0: Capodanno. Questo è Marco di Adelaide, sono le ore 19. Sono le ore 19.
1: Che c'hanno la mezza loro.
0: C'hanno la mezza. C'hanno la mezza.
1: Sono avanti di 6:30.
0: Non
1: sei.
0: Lo so. Fai il conto.
2: Allora hanno già vissuto la giornata che noi dobbiamo
0: ma
2: finire.
0: Ma a me piace il fatto che sono le 18:55.
1: Ma anche negli Stati Uniti in mezzo c'è qualche.
0: C'è qualche mezz'ora di qua di là. Dove, e ci sono 13 gradi ed è buio.
1: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo è quasi un tombale. La Svizzera è carne di vitello. L'hamburger è carne di manzo. Dice un ascoltatore che non ha coraggio neanche di firmarsi.
0: Ma bello. Silvia,
1: il mondo sta finendo. Linus che spiega le ricette. Non ti preoccupare, non accadrà mai.
0: Ma
1: però
0: veramente.
1: Sully o Sally da Cureo, ascoltatore molto fedele o ascoltatrice, non mi ricordo mai questo soprannome, se è maschio o femmina. Nuova rubrica, Linus che insegna a cucinare, simile a Matteo che si occupa di calcio. Ma potrei fare peggio
0: in
1: di
0: effetti,
1: te, sai?
0: Sì, in effetti è la stessa cosa. Ma lui potrebbe
1: secondo
0: fare
1: me
0: peggio.
1: Sono peggio di te, sai?
0: Sì, sì, solo che perde la pazienza, cosa che tu invece col calciomercato non fai.
2: Perché
0: vieni bullizzato, cioè, certo, vieni bullizzato.
2: Me la devo far andare
0: potrebbe
2: bene.
0: Essere oggetto di una causa legale nei nostri confronti, comunque, quella roba.
1: Attenti a non calcare troppo
0: esatto,
1: la mano.
0: Esatto.
1: Allora, siete aspiranti qualunque cosa?
0: In che senso aspiranti? Respiranti! Siete respiranti?
1: Il
0: sì.
1: Vostro respiro non è fatto come dovrebbe essere. La prossima mezz'ora sarà molto, molto, molto interessante. Respirate con noi, ragazzi. Tra poco su Radio DJ.

0: L'estate italiana inizia adesso. Fiat vi aspetta a Party Like a DJ e in tutte le sue concessionarie con la promozione Estate Italiana Fiat.
1: Gamma 500 con nuovo motore ibrido da 14.950 euro oltre oneri finanziari fino al 31 maggio. L'estate italiana Fiat. Per maggiori informazioni vai su fiat.it.
2: Torni sempre al tuo paese.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
9: Pianeta Venere chiama Terra. Mancano due colleghi al workshop sulle colture idroponiche a 400 gradi.
10: Venere, i vostri colleghi sono in smart working su Plutone. Fa più fresco. Organizzatevi con People Link.
11: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione del personale e vi porta su un altro pianeta.
12: Con il software People Link avete un unico ecosistema HR, cloud e mobile per gestire i processi e connettere il vostro team in tempo reale.
11: Il futuro è digitale. Con People Link è più personale.
12: www.sistemi.com. Il futuro digitale, sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: E se fosse solo colpa mia?
16: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
15: Cosa è cambiato?
16: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su

0: www.lilly.com/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
1: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
3: Eccolo Exquisa,
4: è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Have fun with...
9: Lilly e Milano Health Week vi aspettano dal 4 al 6 giugno in Piazza Gaia Olenti.

0: un po' banale, potremmo mettere anche Every Breath You Take, potremmo mettere anche Take My Breath Away dei certo. Berlin, potevamo mettere la versione di Cristiano Malgioglio di Take My Breath Away,
1: portami con te.
0: Però siccome si parla di respiro, questa era Breathe di Mijur su Radio DJ alle 11.36. bentornato.
2: Grazie,
0: a Mike Maric,
2: grazie mille,
0: che nasce apneista, diciamo così, sì, dal punto di vista sportivo, e poi si specializza nella gestione del respiro, prima la tua e poi quella degli altri, visto che tu insegni agli atleti come respirare, no?
2: Io insegno agli atleti, in realtà nasco come medico che si occupa di bambini, e mi ricordo quando iniziai la scuola di specialità, il mio primario mi disse: tu che vai sott'acqua devi insegnare ai bambini a respirare. Perché? Io dissi: è perché questi respirano tutti con la bocca. Correva l'anno 97, io ero un giovane medico specializzando.
0: A respirare in acqua?
2: No, proprio fuori, il problema della respirazione orale.
0: Ah, ok.
2: Bambini che respirano con la bocca, ed era un problema agli esordi in quegli anni lì. Poi in realtà è diventato un problema sempre più consistente nella fascia pediatrica e negli adulti che
0: Scusa,
2: soffrono.
0: Io nel frattempo adesso stavo respirando con la bocca, e mentre
1: tutti
0: sentivo
1: noi,
0: chiuso la bocca,
1: tutti sto andando in iperventilazione io lì, guarda.
2: E negli adulti le famose apnee notturne, e da lì mi sono sempre più specializzato, ovviamente grazie al mio sport, ma anche grazie al mio percorso universitario, a trattare questo tema. Finché poi ho abbracciato gli sportivi, e oggi sono tornato più su una vena divulgativa, abbracciando bambini, adulti, un po' tutti, perché
0: ci sono tanti gradini, tanti livelli,
2: sì,
0: no?
2: Sì.
0: Il bambino, che ovviamente è giusto che impari a fare le cose come vanno fatte, la persona normale che nella vita quotidiana comunque potrebbe ottimizzare il respiro, anche perché a volte respirare bene, ne parlavamo prima fuori onda con Nicola, anche solo per pochi minuti può servire anche per scacciare momenti di ansia, no? Di pressione,
1: la famosa meditazione, quando ti dicono: no, perché io medito tutti i giorni, dici: oddio, cosa sarà questo qua, un santone indiano che levita? No, il 90% delle meditazioni è concentrarsi sul respiro, una cosa che possiamo fare tutti dal momento in cui, da quando abbiamo emesso il nostro primo vagito fuori dalla pancia della mamma, respiriamo.
2: Sì, infatti la meditazione, che si basa sulla respirazione, e la respirazione è la principale forma di autocontrollo che l'essere umano ha. E quando si parla di saper respirare, le implicazioni che oggi si sanno, proprio dal punto di vista non solo sportivo ma anche medico, sono importantissime. Bastano, dicevamo prima, bastano pochi minuti al giorno per regolare la variabilità cardiaca, l'HRV, quindi diminuire la frequenza cardiaca per chi ha problemi di tachicardia, abbassare la pressione arteriosa per chi ha problemi di ipertensione, regolare gli stati emotivi, quindi la gestione dell'ansia, per esempio, gli attacchi di panico.
1: Posso aggiungere questo, siccome molto del nostro pubblico ha problemi di ipertensione, è una cosa molto comune, no? Soprattutto
0: sì, ascoltare
1: dopo
0: Radio DJ crea ipertensione. Questo fastidio.
1: Cosa succede? Che l'avrete verificato, voi vi misurate la pressione, è un po' alta, fate due minuti di respirazione fatta bene, va giù di 10 la pressione, è incredibile, e non è ingannare la macchina,
2: no,
1: perché poi rimane così anche

0: ore dopo.
1: Ma allora dobbiamo, bravissimo, esattamente, noi dobbiamo sapere che il ritmo cardiaco è gestito dalla frequenza respiratoria e tutto questo oggi ha anche un nome, si chiama variabilità cardiaca. Gli studi più recenti ci dicono addirittura che il primo indice di predicibilità della nostra salute non è cosa mangi o quante camminate fai, ma è l'intensità e la variabilità del nostro respiro, che ha un effetto neuro e cardioprotettivo. Quindi esiste una regola, la più semplice conosciuta, la regola del 3-6-5, cioè trovare tre momenti all'interno della nostra giornata, colazione, pranzo, cena, giusto per avere un'abitudine, dove tu fai 6 atti respiratori al minuto, quindi tieni 5 secondi di in e 5 secondi di es, e tieni questo schema respiratorio per 5 minuti, 3-6-5.
0: Okay. Allora, aspetta un attimo, Mike.
2: Butto dentro, 6 butto
0: no,
2: fuori,
0: no,
2: con
0: 5 no, ha detto.
1: No, no. Allora, 3 volte al giorno, 3-6-5, 3 volte al giorno.
0: Ok. 6 secondi.
1: 6 atti respiratori al minuto, quindi vuol dire inspiro per 5.
0: Ok.
1: Espiro per 5, quindi sincronia tra la in e la s.
0: E tra uno e l'altro devo stare fermo o no?
1: No, no, avere una certa continuità. Okay. E tengo questo modulo respiratorio di 6 atti al minuto, lo tengo per 5 minuti. Questo mi dà dei benefici, come abbiamo detto prima, e in più anche sulla breve distanza, cioè 2 o 3 ore, mi mantiene questo equilibrio che si viene a creare tra sistema nervoso centrale, sistema nervoso autonomo e sistema nervoso gastroenterico. Questa triade è fondamentale.
2: Questi cioè, tipo appena sveglio o magari anche nel letto prima di alzarti.
1: O no? Prima, prima di dormire.
2: Prima di addormentarti.
1: Esattamente.
2: Prima o dopo pranzo?
1: Io farei prima di pranzo.
2: Così ti viene che ti
0: sì, sì, no, certo. Mi ricordo, un vago ricordo di alcune app, addirittura con il cardiofrequenzimetro, che per esempio raffiguravano una mongolfiera. Perché andavano con il respiro.
2: Beh, anche alla base della meditazione.
0: Esattamente, quello. In modo che tu dovevi mantenere questa mongolfiera in volo.
2: Dovevi farla galleggiare.
0: Dovevi farla galleggiare. No?
1: Infatti nel libro io uso la tecnica della mongolfiera, dell'ascensore, no? Per partire dal pancino, insegnare ai bambini, in realtà anche ai grandi, anche agli atleti. Parto dal pancino, primo piano, poi salgo su al torace, poi salgo al terzo piano e poi pian pino scendo.
0: Adesso non so se vuoi mettere un disco, perché ti devo chiedere come va fatta la respirazione.
2: Ok, mettiamo il disco e poi facciamo un esperimento là.

0: come on baby.
1: Molto interesse, c'è molto interesse. Vedo che arrivano molti messaggi da parte di ascoltatori. C'è quella cosa dell'apnea notturna che secondo me potrebbe salvare molti matrimoni, ma ci arriviamo. Così come arriviamo anche alla respirazione degli atleti e dello sport. Ma lo sport, come ci raccontava fuori onda Mike, è un po' un campionato a parte, no?
2: Sì.
1: Cioè il respiro di un atleta è un respiro, è una ricerca quasi disperata di ossigeno, è diversa dalla vita quotidiana.
2: Assolutamente, ogni situazione sportiva, poi a seconda che sia la corsa, il ciclismo con cui ho lavorato tantissimo, il nuoto anche lì, sono situazioni che vanno anche, non dico studiate a tavolino, però sicuramente c'è una scienza del respiro applicato alla performance sportiva, e parliamo di marginal gain, cioè di quel fattore che ti può migliorare la prestazione. Nella vita normale l'organo della ventilazione rimane il naso.
1: Allora, Nicola prima ti diceva: si respira con la pancia, devo gonfiare la pancia. Fuori onda ci hai dato una dimostrazione semplice, ma al tempo stesso anche complicata da imparare, no? Praticamente la pancia è divisa in due parti e la metà è l'ombelico, fondamentalmente.
2: Sì.
1: La parte sotto l'ombelico è pancia ed è intestino, fondamentalmente.
2: Sì.
1: La parte sopra l'ombelico è quella cruciale per respirare.
2: Sì, noi dovremmo riuscire a... È come quando vai in palestra, che fai un lavoro con il manubrio, con i bilancieri. Non è che muovi la spalla,
3: tutto,
2: tu cerchi di fare un lavoro di qualità, quindi selezionare il muscolo. La stessa cosa con il diaframma. Per avere dei benefici, dovresti, la dico, faccio una super scazzola, dovresti decontrarre il retto dell'addome, attivare il trasverso e contrarre il diaframma.
3: Difficile.
1: Sì, avevo due, ma sono proprio...
3: Tenere la parte sotto, tenere l'addome sotto l'ombelico e gonfiare la parte sopra l'ombelico.
2: Esatto. Sotto l'ombelico proprio dovrebbe rimanere fermo e sopra l'ombelico attivare il diaframma e quindi vedere che un pochettino si gonfia.
3: Allora io lo so che tu che stai ascoltando hai detto sì vabbè, però è molto più facile di poi va bene pure se gonfi la pancia per imparare,
2: sì,
3: ecco.
2: Assolutamente, gonfiare la pancia.
1: Tu queste cose
2: le
1: spieghi tecnicamente nel tuo libro, ma tu hai anche dei profili social
2: che hanno
1: anche una parte video
2: che forse
1: si può consultare.
2: Ci sono tanti video. Beh, nel libro ovviamente è un po' la storia del respiro partendo dai bambini, come i genitori possono accorgersi se il bambino respira con la bocca, come possiamo creare e lavorare sulla creatività dei bambini per imparare a respirare con il naso anziché la bocca, fino ad arrivare anche a argomenti più evoluti.
3: Non mi ricordo più se eravamo in onda fuori onda, tutto naso o naso e bocca? L'abbiamo detto in onda?
2: Sempre,
3: no, secondo me
2: sempre
3: no.
2: Naso, cioè
3: sempre
2: in es naso. Attenzione, quando si impara a respirare è consentito una propedeutica anche espiratoria attraverso la bocca, cioè prendo aria dal naso e poi, come adesso, espiro, parlo attraverso la bocca. Questo è un propedeutico, ma il naso ha un ruolo fondamentale.
3: E narice destra, narice sinistra?
2: L'alternanza delle narici è un ottimo modo
1: per
2: stappare.
1: Questo è già un altro livello.
2: E stappare il naso.
3: Guarda che tu a te farebbe bene il naso. No, ma te lo dico, sono serio. Cioè, è una di quelle tecniche.
1: Allora,
3: ma io di brutto lo faccio tantissimo. Solo che c'è un problema del famoso setto deviato.
2: Sì.
3: Quindi... ce n'è una che va un po' meno bene.
1: Però sì, mi aveva spiegato un otorino che è tipico dell'essere caucasico.
3: Esattamente.
1: L'uomo caucasico avere una narice più chiusa dell'altra.
2: Assolutamente sì, è normale.
1: Gli orientali sono più equilibrati.
2: Avere una piccola deviazione del setto, però ristabilisci.
1: E poi ti dico, se non respiravo bene ho rifatto il naso.
3: Sì, bravo,
1: non
3: bello,
1: ci fregate più.
3: Come non ci vedevo più tanto bene ho fatto la blefera.
1: Senti, voglio sapere degli atleti invece.
2: Sì.
1: Mi appassiona molto,
2: gli atleti, si è appena conclusa una stagione bellissima.

0: Ma molti alle Olimpiadi invernali mi hanno dato grandi soddisfazioni. Adesso mi sono preso un periodo di pausa perché sono un po' anch'io stanco. Mi godo questo momento.
1: Per esempio, fra quelli che tu hai seguito quest'inverno c'è Laura Pirova,
0: Sì,
1: no? Che è
0: Laura,
1: una
0: la Lolly.
1: sciatrice bravissima,
0: Sì.
1: che però sembrava destinata ad arrivare sempre al massimo quarta. Di colpo ha cominciato a vincere e quasi non ha più smesso. È anche un pochino merito tuo, poco, poco, poco,
0: Ma
1: poco, poco.
0: poco, forse sì, almeno lei l'ha dichiarato sui giornali, ecco che c'è questa collaborazione sportiva da tanti anni e lavoriamo bene assieme, c'è un'ottima sinergia, c'è un ottimo feeling e sicuramente le metodiche respiratorie, ma anche le tecniche di apnea e le tecniche di visualizzazione, credo che l'abbiano aiutato. Poi, come sai meglio di me, vincere è
1: Cioè, a
0: un
1: cosa serve
0: insieme.
1: uno che fa il tuo lavoro per uno sciatore che fa una manche che dura 1 minuto e mezzo?
0: Allora, guarda, ti faccio
1: Nella
0: l'esempio.
1: mia testa la fanno quasi in apnea quella manche.
0: Bravissimo. Per dirti, Laura è una che visualizza molto la sua discesa con gli sci come una discesa in apnea. E quindi lavorare sull'apnea e lavorare su una tecnica di visualizzazione fatta in apnea le permette di allargare la sua zona comfort, tra virgolette, utilizzando tecniche di discomfort, cioè allenando l'apnea per migliorare quello che è il momento
1: Certo.
0: prestativo, l'attimo, quell'attimo lì, quel minuto e
1: Una
0: 30.
1: persona normale per quanto tempo potrà tenere il respiro?
0: Ma guarda, una persona normale, mediamente, con due nozioni di respirazione, se sei un soggetto che non ha ansia, cioè parlo di un soggetto normale, sano,
1: Ok.
0: ecco, un paio di minuti, puoi arrivare, sì,
1: Due?
0: 2 minuti,
1: Beh,
0: con due
1: due
0: concetti
1: si
0: di
1: fa,
0: respiro e
1: credo,
0: di
1: boh, non lo so.
0: rilassamento, se poi lo fai in acqua
1: Due
0: ancora
1: sono
0: meglio.
1: tanti, due
0: No,
1: sono
0: ma è
1: tanti.
0: fattibile, veramente.
2: Era la domanda appunto che ti volevo fare, cioè tu hai smesso di fare l'apneista così, però se ti metti lì, no, così con l'orologio, quanto tieni? 2 minuti,
0: Ma no, ma è
2: anche di più.
0: qualcosina. Beh,
1: Anche
0: di per sé non
1: qualcosina di
0: si, non
1: più
0: si,
1: voglio sperare,
0: qualcosina di
1: insomma,
0: più,
1: dai, un
0: insomma,
1: po'
0: non
1: di...
0: si smette mai
2: Adesso ti
0: di.
2: faccio la domanda. Io in classe vincevo lì, non sai che sono competitivo, che potrei uccidermi, potevo anche svenire e vincevo, ma vincevo quasi sempre, ma stiamo parlando di ragazzini delle medie, con 1 minuto, 1 minuto e 15 e
1: Vabbè, ma
2: vincevo a
1: eravate
2: mani
1: bambini.
2: basse proprio.
1: Senti, qualcosa per quelli che soffrono di apnee notturne, cioè per noi che russiamo fondamentalmente,
0: Esatto.
1: che mia moglie comincia a rompermi le scatole.
0: Allora, per quelli che russano, beh, allora sicuramente l'esame del sonno può essere d'aiuto, poi onde evitare la famosa mascherina, la CPAP, beh, bisognerebbe un attimino fare una diagnosi, entra a
1: Ci
0: me la
1: sono
0: visione
1: tanti
0: medica,
1: motivi.
0: tanti motivi.
2: Scusate, Linus, qual è la famosa mascherina, la CPAP? Lo chiedo a te.
1: Io ho fatto finta di niente, perché mi devi mettere l'imbarazzo adesso?
2: Che cos'è sta mascherina?
0: Mascherina che ti somministra ossigeno e
2: Ah,
0: che ti per
2: addirittura! A
0: sì, perché
2: questo siamo?
0: perché nelle apnee notturne il problema è che è un'apnea inconsapevole e ti crea tachicardia e ti può creare disfunzioni a livello neurocerebrale, quindi non è una cosa da
1: Ma cos'è che
0: sottovalutare.
1: provoca questa apnea?
0: Mancanza di ossigeno al cervello.
2: No,
1: Eh
2: ma
1: sì, ma
2: perché
1: perché?
2: viene? Perché viene?
0: Viene perché puoi avere una sindrome metabolica, problemi alimentari, una lingua grossa, un palato molle grosso, una ipofunzionalità muscolare per cui ti cadi indietro la mandibola e vai in ostruzione delle vie aeree, quindi ti autostrozzi, quindi magari rinforzare i muscoli.
1: Pazzesco, paura,
0: Cioè, ci sono
2: ma è tutto vero,
0: tante
2: eh? È
0: cose
2: tutto
0: possono
2: vero.
0: intervenire e molte volte anche l'approccio respiratorio può essere utile perché il soggetto res deve respirare meglio,
1: Allora,
0: ovviamente.
1: Atlante illustrato del respiro, Mike Maric su Radio DJ. Grazie,
2: Grazie,
1: a domani,
2: grazie mille.
1: ciao.
2: Grazie.

0: Lilly, azienda farmaceutica che da 150 anni si impegna nel migliorare la vita delle persone, è sponsor della Milano Health Week 2026 e per l'occasione vi invita a un evento aperto a tutti, dove medicina, sport e benessere parlano la stessa lingua, quella della prevenzione e della cura di sé. 6 padiglioni, talk, screening gratuiti e incontri con gli specialisti.
1: Lilly e Milano Health Week vi aspettano dal 4 al 6 giugno in Piazza Gaia Aulenti.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addosso

0: acquista un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente!
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Il tuo 5 per 1000, per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
8: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
9: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
7: Parola di Giorgio,
10: Gabriele
9: e Furio.
11: Eccolo Exquisa!
12: È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
14: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
13: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
17: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
18: Crema di caponata o salsa di fichi?
17: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano. La Piadineria.
18: La più buona perché è mia.
19: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
20: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
21: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
22: Senti come nasce il risparmio.
23: Wow!
22: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
24: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
25: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
26: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ da

0: di finanza del capoluogo siciliano ha permesso di individuare il tesoro della droga del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Le indagini hanno consentito di ricostruire il patrimonio accumulato in seguito al reimpiego, anche attraverso società offshore, dei guadagni incassati con il narcotraffico sotto l'egida del capo mafia, sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. 3 persone sono state arrestate. L'operazione si è svolta, oltre che in Italia, ad Andorra, Gibilterra, le isole Cayman, in Lussemburgo, in Svizzera, in Libano, nel Principato di Monaco e in Spagna. Torna a salire la tensione tra Washington e Teheran dopo che gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi in Iran contro un sito militare che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Immediata la risposta iraniana con i Pasdaran che hanno preso di mira una base americana. Teheran ha anche sparato su 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz e che sono state costrette a tornare indietro. Nuovi raid israeliani sul Libano, pesanti bombardamenti hanno colpito a più riprese Tiro. Per 3 giorni, costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte e mentre le venivano somministrate sostanze stupefacenti in uno stabile abbandonato a Roma, una 32enne colombiana è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto a un passante che ha chiamato il 112. 5 uomini sono stati fermati dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. Oggi scattano i primi bollini rossi per il caldo in 4 città, Bologna, Firenze, Roma e Torino, ma l'AFA sta per allentare la morsa sull'Italia. Domani, infatti, il livello di allerta dovrebbe calare con un unico bollino arancione previsto per Genova. Intanto l'ONU avverte che le temperature globali dovrebbero mantenersi a livelli record o quasi tra quest'anno e il 2030, con una probabilità del 75% che la media superi di oltre 1,5 gradi quella dei livelli preindustriali. I legislatori dello Stato di New York hanno approvato una tassa sulle seconde case di lusso dopo mesi di pressioni da parte del sindaco della Grande Mela, Zoran Mamdani, che chiedeva di aumentare le tasse sui più ricchi per finanziare il suo ambizioso programma per gli alloggi. La tassa, chiamata Pied-à-Terre Tax, si applicherà agli immobili con un valore pari o superiore a 5 milioni di dollari e dovrebbe fruttare circa 500 milioni l'anno. Cambiamo decisamente argomento. In Bangladesh, Donald Trump, il raro bufalo albino, chiamato così per la sua ciocca di peli biondi, è stato risparmiato dalla macellazione rituale prevista dalla festa del sacrificio, dopo che video virali lo hanno trasformato in un'attrazione nazionale. Il bufalo sarà trasferito nello zoo nazionale della capitale Dhaka.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Andrea Sessa alle 14, le notizie sportive. Ciao Sport!
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99€ per il primo mese. Vai su DAZN.com.
7: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada. Eppure insieme. Vicini. Connessi. Liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
8: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
9: Have fun with Sprite. It's that fresh.
10: Radio DJ.
11: Tra poco Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: Stava girando qua nel nostro studio, non si capisce perché, una copia tra l'altro bellissima, sì, del Corriere della Sera, del 24, e lo stava leggendo Fosca, aveva in mano questa copia del giornale e la vedevamo che annuiva ad ogni notizia. Cioè,
1: 1900,
0: sì, del 24, non 2024, 1924, Fosca lo leggeva, cioè,
1: tra l'altro, prima volta che ho visto Fosca con un cartaceo in mano
0: che legge il giornale. Dice, così funziona.
1: Anche oggi treni in orario.
0: Allora, guarda, l'accordo franco-tedesco corona i lavori di Londra. Ecco, sì, questa sì che è una buona notizia. Tedeschi.
2: Hai visto come fitto?
0: Cacchio, ecco, la cosa che balza all'occhio sono pochissime pagine.
2: Parte
0: di questo,
2: bellissimo,
0: di questo
2: da
0: numero.
2: Vedere.
0: Tutto scritto, cioè adesso il giornale, anche il cartaceo, è tutto foto, pubblicità, foto, articolino, un po' stremizzi. Qui è tutto proprio scritto, fitto, intellettuale.
2: Sì, e poi dietro ci sono le pubblicità e sono belle pure loro.
0: Sì,
2: sono
0: carine, aspetta, te ne leggo
2: un paio.
0: C'è
2: una pubblicità di Cerotti molto bella.
1: Quando le cose funzionavano, Fosca.
0: Il bitter, operai, punto esclamativo. fammi vedere. La tricofilina. Tricofilina, sì, contro la caduta dei capelli. Già ai tempi c'era già questo issues, le cure.
1: Non so se funzionava vedendo il grande capo.
0: Ai tempi, insomma, andava un po' così.
2: Che bella idea ripubblicarle.
0: Ma da dove viene fuori questa pagina? Non so perché era qua.
1: No, penso che siano degli allegati del Corriere.
0: Ah, che sta rimettendo. Sì. Ah, bravi.
2: Molto
0: bravi.
2: Interessante.
0: Molto interessante. Buongiorno a tutti, ragazzi. Siamo pronti per una nuova puntata di Cattelan. Sigla!
1: Soprattutto nelle stagioni bue. Convivialità.
2: Scusa, ma anche la pubblicità era prima di partire per villeggiature ordinate. Ordinato sottolineato.
0: Lì sì che si viveva bene. C'era la Fosca tutta. Ma che bello queste cose.
1: Fosca fa tutt'oggi le vacanze ordinate.
0: L'anno scorso è andata a Friburgo perché era una città classe A. per darvi
2: è un caso rispetto.
0: Ragazzi, oggi prima di iniziare la puntata abbiamo fatto le prove di quello che vi aspetterà al Party Like a DJ.
2: Bellissimo.
0: Speciale Speakers Corner. Cattelan,
1: le prove.
0: Manco X Factor facevo le prove. Abbiamo fatto le prove per quello che succederà. Ricordatevi quello che vi sto dicendo. Venite con le macchine capienti, venite con dei borsoni, perché andrete via a mani piene. A mani piene, se sarete bravi. Perché noi non è che regaliamo, vi diamo se meritate. Però se sarete bravi andrete via tutti belli soddisfatti. Mauri,
3: volevo fare i complimenti a Walter per il lavoro fatto.
2: Sì,
3: bravi.
2: Davvero.
1: Beh, bravo, deve ancora succedere.
0: Ragazzi, quello che vedrete sarà al 90%

0: merito di Walter, sì. Siamo anche piuttosto sicuri che non funzionerà.
1: No.
0: Come le... Siamo abbastanza
2: le mie cose
0: certi.
2: Funzionano sempre, ma sempre fin là.
0: Fino a un certo punto, cioè che venga proprio una cosa fatta bene.
2: Mai.
0: No. No, però vi divertirete, venite. L'altro giorno mi ha scritto una ragazza dicendo se poteva venire vestita da Maverick.
3: Ah.
0: Io ho detto, ma certo, perché certo, no? Portate i vostri cartelloni per Battero. Se avete perché voglia no? di convivialità, venite, fate quello che volete, ma vi divertirete al nostro Speaker's Corner. Su questo ve lo possiamo garantire. Tra le altre cose, oggi sono anche passato a fare il location manager.
2: Sì.
0: Perché sono venuto a piedi e sono passato da Parco Sempione. Un caldo. Mamma mia, un caldo. In più mi faceva male tutte le gambe perché sono andato a fare il massaggio di fisioterapia perché non mi sono depilato le gambe male.
3: Perché?
0: È perché ti tira tutti i peli, perché va proprio, è un massaggio, non è quello che ti unge e ti impana, è proprio il massaggio quello che va un po' a fondo nei
3: e
0: muscoli
3: e li prende dentro?
0: Con le dita, oltre al dolore del muscolo, ti tira via tutti anche i peli, fa un male. Però insomma tutto bene. Sono gli acciacchi dello sport. La nostra vita di atleti è fatta di cose così. Tra le altre cose, Sinner sta giocando. Quanto sta facendo Sinner?
2: Porca.
0: Dai, vai a vedere quanto sta facendo Sinner.
3: Ma chi erano quelle tre signore con cui
0: Allora le devo salutare. Le galline. Intendi le galline?
3: Non so.
0: Le gallinelle. Ieri sono andato a giocare a tennis dopo la puntata. Ho avuto la brillante idea di andare a giocare a tennis con un amico alle 2 del pomeriggio con 35 gradi e un sole a picco. Ho avuto il mal di testa tutto il giorno. In più, siccome il campo è molto vicino alla radio, all'una abbiamo finito qua, all'una e 10 io ero già al campo. Quindi ho detto, sono qua, intanto mi cambio, faccio stretching, faccio le cose così. Mi hanno visto cambiato tre signore che mi fanno: scusi lei, bel giovane, una nostra amica ci ha dato buca, le va di giocare insieme a noi? E io, signore, ma certo, ho giocato con queste tre signore che loro si definiscono il gruppo delle galline. Quindi ho giocato con le chicks. Alla signora che giocava con me, a un certo punto ho chiesto l'età, perché comunque erano molto, molto in forma. Lei mi ha detto che lei ne aveva 70, ma secondo me ha un po' tirato giù, non perché ne dimostrasse di più, ma perché le sue amiche ne avevano ben di più. E sono rimasto sconvolto perché sembravano tutte molto, molto più giovani. Lei 70 era credibile, le altre due 80 e 83.
3: Che bello!
0: Ma veramente ne dimostravano, meno. Anche da parte loro.
3: Esatto.
0: Ma ho sofferto più io. Tra le altre cose, ho perso e io giocavo con quella giovane. Eravamo io e quella di 70 contro 80 e 83. Abbiamo perso noi. E la signora di 70 continuava a dirmi: corri! Corri! E io, signora, sì, ma smetti che fa caldo. Cioè, però è stato molto divertente, le saluto.
3: Vi hanno stracciato?
0: No, stracciato no, ma abbiamo perso. Di una ho anche il numero di telefono.
2: Benissimo.
0: Perché alla fine ci hanno fatto una...
2: Mi fai vedere che foto c'ha su WhatsApp.
0: Dopo la andiamo a vedere, la Silvana, che salutiamo. Della Silvana ho il numero di telefono, perché alla fine ci siamo fatti una foto e mi ha detto: ma me la mandi? Ho detto: ma sì, certo, signora. E lei: 347! E quindi ci ha scambiati i numeri.
2: Daniele chiede quanto costa un'ora di campo a Milano.
0: Daniele, questa è una bellissima domanda. Quello dove sono andato a giocare ieri, che è uno dei miei preferiti, insieme a uno che c'è in via Washington a Milano, sono tra i pochi in una zona tutto sommato un po' centrale, esclusi i circoli, dove a volte proprio non ci puoi neanche andare se non sei socio, sono tra i 25.
2: Allora.
3: Beh, diviso 4.
0: No, diviso, vabbè sì, io non avevo mai giocato in 4, di solito diviso 2.
2: Vabbè, non è tanto.
0: No, non è tanto, ci sta. Però sono rari, la maggior parte costano 40.
2: Porca.
0: Sì, ce n'è uno che è quello di Ibra. Quello di Ibra credo sia il più caro dell'universo. Sì, intorno ai 40 euro un'ora.
3: Ma niente, in sta città puoi solo lavorare.
2: Io vorrei sapere nel resto d'Italia, se qualcuno ce lo scrive così a campione, quanto costano, per vedere quanto costa di più Milano.
0: A Tortona costa 10.
2: Catanzaro 15.
0: Tortona costa 10, quella roba lì ci sta. Poi a Tortona c'erano addirittura dei, adesso è un po' che non ci ho fatto caso, non passo in quella zona, dei campi pubblici. La settimana, fino a qualche giorno fa, ero a New York, ci sono i campi con i muri che puoi andare a giocare anche da solo.
2: Okay.
0: Ci sono degli spazi anche gratuiti, sì, per andare a giocare. Qua a Milano credo no. Basta. Credo non ce ne siano. A proposito di Catanzaro, diamo il nostro abbraccio agli amici di Catanzaro che sono venuti a Milano. Stamattina, venendo qua a piedi, ho visto un sacco di catanzaresi e li riconosci perché hanno la sciarpa, perché c'è la partita domani c'è la partita contro il Monza. E quindi
2: mi sa
0: Milano
2: che non possono andarci, però.
0: Io ne ho visti un

0: sacco qua, boh, se la guarderanno in un pub, non lo so. Però
1: c'è quella roba strana, sai, che non...
0: Ah, con la tessera del tifoso, sì. Ok, non so. Però ne ho visti un bel po' a Milano, benvenuti ragazzi.
1: Benvenuti.
0: Divertitevi. Troverete...
1: Non so perché siete venuti, ma benvenuti.
0: Troverete Walter domani ad accogliervi, sì, allo stadio. Dai, iniziamo con la prima canzone, la dedico alle mie amiche galline, alla Silvana e alle altre. Smack my bitch up. Ci rivediamo prossimamente sui campi da gioco, ragazze. Chiamatemi quando volete, sono tutto vostro.

0: Quanti campionamenti ci sono in questo pezzo, Mauri? Tantissimi. È uscita oggi la puntata con Jamie Tights a Supernova, che parla proprio di questo. Lui passa le giornate, cioè tra le altre cose di cui parla, ci ha raccontato anche che passa le giornate su YouTube ad ascoltare canzoni di cui poi prende degli estrattini, piccoli campionamenti per farci le sue. Su Instagram ci sono dei profili che ti spiegano tutti i campioni usati, sì, dai grandi pezzi famosi. Ne è uscito uno su Fatboy Slim che ho visto ieri.
1: Fatboy Slim ha visto una mia storia, pensa.
0: Ma giura?
1: Giuro, te lo giuro.
0: Era almeno una storia che valeva o era... Comincia, cattela!
1: No, era il momento elettronico.
0: Ah, beh, valeva. Cavolo!
2: E lì a taggarlo questo qua.
0: Ah, ma perché lo tagli?
2: Certo.
1: No, ho messo nel momento elettronico una sua traccia.
2: Era taggato.
1: E l'ho taggato.
0: Ah, e vabbè.
2: L'elemosinatore.
0: Si è più fatto sentire?
1: No.
3: Ti ha messo il cuorino? Le fiamme?
0: No,
2: non lo so,

0: guardato.
1: Quello che ho visto ieri di Fatboy Slim era Right Here Right Now, che faceva vedere tutti i pezzettini presi da cose assurde, e il Right Here Right Now è preso da un film. Stava guardando un film dove una ragazza diceva, arrabbiandosi, Right Here Right Now, e lui ha preso quel pezzo e ci ha fatto sopra una canzone. Allora, in genere mi pare che stiamo tutti intorno ai 20. Più si va in provincia, più si scende intorno ai 15, addirittura 12. E vi dicevo, Tortona 10, quindi
0: 5, eh?
1: 5
0: di posti
1: basso.
0: 5.
1: Però madonna, 5 fallo gratis.
0: Anch'io sono.
1: Cioè, a sto punto 5 fai un campo gratis, perché ci vuole andare, lo tenete bene, li responsabilizzi, tenetelo bene, tenetelo
0: 2,50 euro a testa.
1: Bellissimo. Qua 40 bombe. Se vuoi giocare un'ora, se vuoi giocare un'ora con un tuo amico, 40 bombe.
2: Io
1: allora,
2: ricordo che quando ero piccola da noi c'era il campo dell'oratorio anche da tennis.
1: Non era l'oratorio, era casa tua,
2: no.
1: Fosca.
0: Era il tuo giardino.
1: Era il tuo giardino, no. I tuoi genitori ci facevano venire i bambini, sì. E ti dicevano: Fosca, questi sono i tuoi amici, li abbiamo comprati oggi.
3: Fate come se fosse l'oratorio.
1: Così, però era casa tua quella lì, Fosca. Avevi col tuo bel campetto
2: come
1: da tennis.
2: Più gigante nella vostra fantasia.
1: Allora, ci ha scritto Eleonora, una nostra ascoltatrice, sì, dicendo: buongiorno, volevo chiedere alla dottoressa, e fa partire un messaggio lunghissimo, sì, con tre domande. Alla fine di queste tre domande per la dottoressa sottoscrive: oh cazzo, ho sbagliato giorno. O forse hai trovato quello migliore, Eleonora. Chi te lo dice che non siamo noi meglio della dottoressa Andreoli? Quindi, che domande ha fatto? Rispondiamo noi, Eleonora.
2: Sì.
1: Ci siamo noi. Allora, vai, che cosa ha chiesto?
2: Allora, uno.
1: Perché
2: i bambini in età da elementari rubano? La vedo come una cosa più da adolescenti.
1: Ma i tuoi forse, i tuoi Eleonora rubano, di solito non...
0: Tue figlie mai rubato
1: niente, neanche... E neanche sono mai tornate a casa dicendo un mio compagno ha rubato. Quindi Eleonora è un problema.
2: Però la macchinina in edicola, quelle cose lì, no?
1: No.
0: I
1: no.
0: figli di Eleonora sì.
1: Ecco, è un problema. Eleonora, sono i tuoi figli che sono dei delinquenti.
0: Ok, è una.
1: Poi, seconda domanda.
2: No, è anche vero che è una roba più da adolescenza, ma come sappiamo l'adolescenza si sta anticipando.
1: Sì. Ah, cioè gli 8 sono i nuovi 16? No, secondo me i 16 sono i nuovi 8.
2: Anche.
1: Quindi è un problema. È un problema tuo, Eleonora. È un problema tuo. Poi.
2: Inizia prima e non finisce mai. Domanda 2. Mia figlia, 4 anni, vuole leggere i libri al contrario, dall'ultima alla prima pagina. Perché?
1: Eleonora, mi sembra anche questo un problema tuo.
2: E aggiunge: o creare lei la storia.
1: È giapponese.
0: Giapponese.
1: Anche, anche loro leggono al contrario.
2: Però scusami, 4 anni è perché è creativa. Dice: vuole creare lei la storia. Dice a me cosa devo dire io al posto dei personaggi. 4 anni.
0: E intanto 4 anni ruba.
1: Ruba e legge al contrario. Poi Eleonora, non mi sembra che stiamo facendo un gran lavoro dal punto di vista genitoriale. Poi.
2: Però 4 anni legge, guarda le figure, non sa leggere.
1: La terza?
2: 3. Casa piccola, 2 figli. Ci sostiamo noi nella camera piccola e le lascio la grande ai bimbi, anche se mio marito non vuole. Che faccio? Faccio 2 volte la casetta in giardino per lui.
1: Eleonora, ma questa è la dimostrazione. Questi sono i figli che ti meriti, Eleonora. Posso?
0: No, dai.
2: Eleonora, la terza domanda non l'ho
0: capita.
1: La terza di Eleonora è: abbiamo la casa che è piccola, abbiamo evidentemente 2 stanze, una è più grande e una è più piccola. A chi diamo la stanza più grande? Ai bambini, che magari hanno bisogno. Di solito i bambini hanno più roba dentro rispetto agli adulti. Gli adulti, una volta che c'hanno i vestiti, in camera da letto ci vai a dormire, basta. Quindi no, Eleonora, va bene, ti giuriamo. A parte che mi sembra che abbiamo fatto un ottimo lavoro, però ti giuriamo che il mercoledì prossimo lo passiamo alla dottoressa Stefania Andreoli, così ti risponde lei. Ne leggo altri io invece di quelli che hanno scelto il giorno giusto e non hanno i figli che rubano?
2: Sì.
1: Allora, giorno dilemma.
2: Rubano, non lo sai.
1: Sono stata licenziata da poco. Tra gli annunci di lavoro ho trovato proprio il lavoro che cercavo, ma ho scoperto che la titolare sarebbe una mia vecchia amica. Mi propongo lo stesso? Vecchia amica, quindi vuol dire che avete litigato? O vecchia amica, semplicemente non la vedi da tanto?
0: Non la vede da tanto, perché sennò saprebbe che... Ho scoperto che lo sapevi.
1: No,
0: che
1: ma non la vede da tanto perché la vita le ha portate lontane.
2: Sì.
1: Quindi potrebbe anche essere un'occasione per rincontrarsi. O vecchia amica perché eravamo amiche e poi abbiamo litigato. Questo vorrei capire. Però andarsi a mettere con gli amici è difficile. Guarda, ieri stavo parlando con il mio amico, il tenero Carlo. Stavamo parlando di case, perché anche lui è nella fase in cui sta vendendo casa. E ha detto: ho ricevuto anche una richiesta da parte di un mio amico, ma mi scoccia un po' vendere casa a un mio amico. Non perché la casa abbia nessun problema, ma tutte le case hanno qualche piccolo problema. Quindi mi scoccerebbe venderla a un mio amico che va tutto bene, poi però c'è il terrazzo che ha un... Mi dispiace se poi lui deve venire da me e dirmi: guarda che questa roba qua
0: sai
1: non
0: che
1: va.
0: Ha ragione, io

0: Che
1: farei
0: infatti,
1: mai.
0: Tu sai che anche secondo me. Ma non perché stai nascondendo qualcosa agli altri a cui la vendi.
1: No.
0: Però è una transizione che è giusto che nel momento in cui viene fatta, poi non ci devi più avere a che fare. Pur vendendola con tutta l'onestà del mondo, eh. Però non so, un amico.
2: Ma Sni, però glielo puoi dire: guarda, per me ha questa magagnetta qui.
0: No. Sì, boh, però poi viene lì.
1: No, poi, cioè, se, poi ti senti in dovere di far cose, esatto, che magari con un altro dici.
0: Poi
1: oh,
0: ti
1: senti,
0: chiede, tu chiedi a lui, ti informa di cose che non vanno e tu dici: sì, ma da me che cazzo.
1: Gli amici devono restare amici.
0: Ma anch'io sono d'accordo con il mio
1: comunque,
0: amico. Per tornare al lavoro, sì.
1: C'è scritto Eleonora che dice: non sono i miei figli che rubano, è successo a dei conoscenti.
0: Sì, dai, Eleonora, non sono i miei figli che rubano, sono gli oggetti che gli finiscono nelle tasche. Dai, Eleonora, su.
1: Dai.
0: Comunque, mercoledì ne parliamo con l'Andreoli. Per il lavoro, boh, non lo so. Se trovi un'alternativa, allora comanda al lavoro.
1: Sì, anche se
0: comanda
1: me
0: al lavoro.
1: Sì.
0: Se poi trovi un'alternativa dello stesso lavoro e non è coinvolta la tua amica, preferibile quello. Se no.
2: Però scusami, in quanto amicizia che magari è andata un po' sfilacciandosi anche per nessuna ragione grave, non c'è niente da mettere a repentaglio a questo punto. Nel senso che non sono due amiche che se le cose vanno male si è rovinata un'amicizia, perché si erano già perse. Quindi.
0: Sì, però per esempio io faccio un tipo di lavoro, io penso alla mia situazione personale, io faccio un tipo di lavoro nel quale con la maggior parte delle persone che, con cui lavoro, voi per esempio, le persone alla radio, tutto il mio gruppo di lavoro televisivo, il mio management, si instaura un sentimento di amicizia.
2: Ah, beh, sì.
0: Questa cosa qua nel lavoro è spesso più una parte negativa, secondo me, che altro. Perché un po' ci si prendono delle confidenze che sul lavoro non bisognerebbe prendersi spesso. Un po'. Non lo so.
2: Sì, ho capito.
0: Se riesci
2: il
0: a tenere.
2: Il confine è un po'.
0: Poi si mischiano le cose. Se riesci a tenere separato, meglio. Vi mettiamo un'altra canzone che Maurizio stava andando in sbattimento. Vediamo se anche questa la posso dedicare alle mie chicks. Vabbè, sì, è una bella canzone. I Pola Iezzi. Stessa direzione. Su Radio DJ.

0: nuovo.
1: Sai che secondo me potremmo prendere il posto dell'Andreoli? Stanno arrivando un sacco di messaggi di gente che dice: vabbè, già che siete a disposizione, sfrutto voi. Alice scrive: non so resistere, visto che appunto siete a disposizione, approfitterei anch'io di questa giornata di consigli per i figli. Mia figlia, Frida, 9 anni, ha dichiarato che lei non proseguirà gli studi alle medie, non vorrà mai avere figli e vuole essere vegetariana. E l'hai chiamata Frida? Cosa ti aspettavi? Cioè, una volta che tu la chiami Frida, è chiaro che il percorso è...
2: Però che mentalità, non vuole andare alle medie per me?
0: Io non le faccio le medie.
1: E certo, l'hai chiamata Frida.
2: Ma sì, è tutto lì.
1: Secondo me noi siamo pronti per sostituire la dottoressa Stefania Androli. Scusa, ma vecchio amico non si usa anche per dire un caro amico che hai da tanto tempo?

0: tipo, non per forza uno che si è perso di vista, però immagino che se fosse un'amica con cui ha tuttora confidenza, saprebbe che stava cercando un lavoro, non l'avrebbe trovata su un annuncio.
1: Ha detto ho scoperto.
0: Per esempio, io la soluzione nella settimana enigmistica di questa storia l'avrei individuata da questo dettaglio, sì, cioè non avrebbe cercato l'annuncio. Giovedì Lemma, Daniele cucinerà al barbecue per il compleanno di un suo amico. Dopo aver cucinato, vado a casa a lavarmi e cambiarmi, perdendomi una parte importante della festa, o sto alla festa con l'odore di fumo addosso? Ma odore di fumo addosso?
2: Però dipende cosa fanno dopo,
1: Ma saranno in giardino a mangiare
0: ma
1: bene.
0: Ma certo, cosa vuoi fare? Un barbecue poi non fai più niente. Cosa fai? Vai a ballare? No.
2: Non cioè, parlava di festa.
1: Compleanno.
0: Eh no, la festa, cioè compleanno.
2: E metti che poi tutti si dai, andiamo a ballare.
0: Ma piuttosto si lava un attimo lì così, però quando hai fatto il puzzo ti mettono come Sylvester Stallone, esatto, si mettono nudo, appoggiato a un muro e con la canna ti danno una lavata e poi ti mandano via. La puzza di brace a un barbecue non è puzza, è una medaglia che tu hai. Sì. È una medaglia che tu hai addosso.
2: Che si sta lì.
1: Possiamo dire che riguarda tutti, perché quando vai a un barbecue anche tu
0: poi alla fine puzzano un po' tutti. Tra le altre cose, non ti illudere, non ti illudere che con una doccia passi. Io quando faccio le grigliate così, poi mi lavo prima di andare a letto, uno dei rari casi in cui non mi lavo, però la mattina dopo ho ancora tutto addosso, cioè ti devi fare 3-4 docce per far andare
1: via
0: quella roba.
1: La sabbia, quella che usano i meccanici per le mani.
0: Anche le saponette, quelle di metallo. Sì, quelle robe lì devi usare. Va bene, ci fermiamo per un po' di pubblicità. Ritorniamo tra pochissimo, sempre su Radio DJ. Siete pronti ad un'estate di musica con Sprite? Venite a trovarci al Party Like a DJ. Divertitevi e rinfrescatevi con il gusto irresistibile di Sprite. Ci vediamo il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano. Non potete mancare. Musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto! Alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
15: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
16: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Una cittadina isolata.
19: Ma che cosa? Internet è scomparso!
18: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
20: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa, la bontà va condivisa.
3: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
4: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmiau!
5: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 30 maggio alle 15 la sprint race e domenica 31 maggio alle 14 la gara con il Gran Premio Brembo dell'Italia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ. Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
10: Il nulla dilaga.
11: Che cos'è questo nulla?
12: Radio DJ.

0: Bentornati ragazzi su Radio DJ, state ascoltando Cattelan. David, siccome prima parlavamo dell'amicizia al lavoro, no? Diceva, ma sei sicuro che il tuo programma sarebbe così bello se non aveste un rapporto così amichevole? No, certo, certo, certo. Però porta delle complicazioni, ma soprattutto il nostro rapporto amichevole, siccome il nostro lavoro è fatto di performance fatta insieme, l'amicizia ci aiuta. Poi però a volte magari l'amicizia ci limita anche, perché se qualcuno deve dire, deve fare un, non so...
1: arrivare in orario.
0: Per esempio. Cioè uno glielo farebbe notare se non fossimo amici. Essendo amici, diciamo, vabbè, allora, Mosca, vieni quando vuoi.
2: Dovete prendere una decisione. O vengo qua e vi parlo, o vengo quando voglio.
0: Prendila comoda, Fosca.
1: Quando vuoi, come sempre.
0: Punto per Fosca, comunque. Questo è un chiaro punto per Fosca. Bentornati. Abbiamo al telefono una ragazza tutta matta. È stata al telefono con la Fosca. Non capiva neanche dove fosse girata. Si chiama Sveva. Sveva!
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao Svevina, come stai?
3: Dai, tutto bene, tutto bene.
0: Tutto bene. Allora, Sveva è una giovane ragazza di dove? Di Milano, vero?
3: Sì, sì.
0: Di Milano, che da inizio aprile si sta frequentando con un ragazzo e lì adesso ci racconta un po' come sta andando. E qual è il problema poi alla fine, insomma, qual è il giovedì dilemma? Vai!
3: Esattamente, tra l'altro mi fa molto ridere che i miei non sanno nulla, quindi vabbè, fa niente.
0: In che senso? Non sanno nulla di questa storia?
3: No, la conoscono, ma questo particolare che ho scritto a voi non lo sanno.
0: Ah, ok, ma loro ascoltano la radio?
3: Mio papà sì.
0: Tuo papà sì, tuo papà sì. Sveva non è un nome... A Milano non che non ce ne sono altre, però comunque non rimane proprio il più diffuso. La tua voce mi sembra molto particolare, ti riconosce sicuro.
3: Ma sì, ovvio, anche perché gli ho detto che mi aveva chiamato la Fosca, quindi...
0: Eh beh, allora cosa vuoi da noi, Sveva, scusa? E allora hai fatto tutto da sola.
2: Va bene.
0: No, perché a un certo punto, ma forse volevi essere chiamata Gianmarica, vabbè, ormai hai fatto tutto
1: guarda,
0: tu.
1: Guarda, il messaggio dice, ciao ragazzi, sono Gianmarica. Quindi probabilmente
0: forse sì. Però vabbè, ormai è andata, Sveva, ormai è andata.
3: Esatto,
0: ormai è andata.
1: Ogni tanto ci capita.
0: Vai!
3: Niente, mi sto appunto sentendo, vada frequentando con questo ragazzo da ormai inizio aprile. Prima ci siamo sentiti solo perché lui è partito per un viaggio lunghissimo.
0: Sì.
3: Quindi ci siamo visti per la prima volta solamente a inizio maggio.
0: Sì.
3: Vabbè, usciamo totalmente io senza aspettative, ma zero proprio. Oh, serata bellissima.
0: Divertente.
3: Forte alchimia, divertente, sì, stupendo. Tant'è che il primo appuntamento, quando neanche tempo di tornare a casa, che già lui subito mi dice, inizia a pensare a cosa fare settimana prossima.
0: Ok, allora già buttare, bravo. Che non è domani che ti mette subito
1: l'ansia.
0: Cioè, settimana prossima, dai, ci rivediamo. Esatto. Settimana prossima. Tu pensaci, lascia anche decidere a te, bravo.
3: Esattamente. Mm. E quindi, secondo appuntamento, sempre stradivertente, cioè proprio tante, non tante cose in comune, ma tanta comunicabilità, ecco.
0: Ok, che è una bella fetta, esatto, di quello che fa funzionare poi un rapporto, nel senso bello,
3: Esatto, e soprattutto quel tipo di parlare che vai avanti per ore e ore e non te ne rendi conto.
0: Tu o anche lui?
3: Entrambi, devo dire entrambi.
0: Bene. Ottimo, siete fatti l'uno per l'altro, vai, poi.
3: Quindi niente, arriviamo al terzo appuntamento.
0: Ok.
3: Perché... sempre in settimana, perché lui nel weekend lavora, perché arriviamo al terzo appuntamento tutto di fila. Io onestamente questo ragazzo mi piace,
0: sì.
3: Per cui niente, mi butto e provo a baciarlo. Detto,
0: aspetta che è andata un po' via la comunicazione. Hai provato a baciarlo. Mm-hmm. Provato vuol dire che poi non ce l'hai fatta o sei riuscita?
3: No, non ci sono riuscita, perché lui mi fa...
1: Ha fatto testina.
3: Sono rimasto un po' attonito.
0: Ah, sei tirato indietro?
3: Non me l'aspettavo. Sì.
0: Questo è strano,
2: Molto brutto. Anche a me è successo una volta.
0: Questo è strano, perché ti fa proprio... Ti fa crollare l'autostima, Sveva, questa cosa qua, o no?
3: Ma in realtà devo dire che dopo un po' pelo di imbarazzo iniziale, poi abbiamo continuato a parlare così come se niente fosse. È chiaro che questa cosa mi ha fatto riflettere non poco.
0: Un po' sì.
2: Quindi non
0: sì.
2: Ne avete parlato?
3: Non in maniera approfondita.
0: Beh sì, ci sta,
3: infatti,
0: dai. Non è che poteva subito mettersi
3: adesso...
0: Perché non mi hai baciato? Perché adesso mi spieghi, adesso
3: no,
0: mi spieghi. Adesso
3: mi...
0: Sì, certo, Fosca. Adesso non esci da questa macchina finché tu non mi spieghi perché non mi hai limonato.

0: detto? Voglio saperlo.
1: Quando mi è successo mi sono accontentata di un no, è meglio di no.
0: Vabbè, e lì poi come fai? Vai, sparisci come Homer Simpson nella siepe, vai
1: no,
0: indietro un
1: scendi
0: po'.
1: Dalla macchina e piangi.
0: E piangi un po' così per conto tuo. No, questa cosa è strana. E lui ha detto non me l'aspettavo.
2: Ci esatto, metto più non me l'aspettavo.
0: Allora, guarda, leggendo il messaggio io mi ero fatto un po' un'idea, perché pensavo che vi foste baciati e poi lui ti avesse un po' detto in maniera goffa non me l'aspettavo, di solito ci metto più tempo, e questa cosa ti avesse un po' scosso. Io lì dicevo, secondo me è perché siamo un po' vittime di queste serie televisive bellissime che vediamo, con dei dialoghi scritti benissimo, per cui ci aspettiamo che poi nella vita normale le persone dicano sempre cose mega argute, brillanti e intelligenti. Invece le persone, diciamo tutti stupidate, no? In quei momenti lì siamo un po' in imbarazzo, magari lui era un po' in imbarazzo, ha detto la prima stupidata che gli è passata per la testa, così. Che non ti abbia baciato, cioè che quando tu hai fatto il gesto lui non sia subito venuto incontro, porca miseria, un po' mi fa... Ero positivo per la tua storia, Sveva, eh? E invece così?
3: Boh, magari...
2: Poi magari salterà ancora fuori l'argomento, perché in realtà c'hai il quarto appuntamento in cantiere.
0: Ah, va bene.
2: Probabilmente
0: bello,
2: settimana
0: sì.
2: prossima, sì.
0: Però sai che... Guarda, questi sono... Quando, però, scusa, mi, quando con la storia mi sorprendi, poi mi incuriosisco. La settimana prossima ci chiami di nuovo?
2: Ok, va bene.
0: E ci racconti.
2: Se tutto va bene dovremo uscire... Perché saremmo dovuti uscire ieri in realtà, anzi no, martedì, poi è slittato ieri, vabbè. Poi non se ne è fatto niente perché lui non ha...
0: Il tuo calendario gestiscilo tu, la settimana... Quando no, uscite? Uscite prima di giovedì?
2: Mercoledì, se tutto va bene.
0: Madonna, perfetto, perfetto.
3: Partiamo.
0: Se uscite mercoledì, ci scrivi giovedì? E ci fai sapere il quarto appuntamento come è andato?
3: Vabbè, una cosa velocissima, okay. Lo so Mauri, devo chiedere però una cosa. Ma tu giovedì, mercoledì scusami, cioè ci proverai ancora? Cosa fai? O aspetti lui?
2: In realtà penso di stare un po' sulla difensiva, però sono abbastanza spigliata, quindi
0: cioè, se
2: ci provochiamo anche tanto.
0: Se si sporge lui, tu ci stai, ma ti butteresti ancora tu?
2: Non necessariamente,
0: non
2: dipende
0: necessariamente.
2: Proprio da come va la conversazione, perché ripeto,
0: giusto,
2: anche
0: giusto.
2: In chat veramente ci provochiamo dalla mattina alla sera, quindi... Diciamo un po' palese, ecco.
0: Sì.
2: Strano. Però non voglio forzare la mano.
0: Sono curiosissimo, Sveva. Ci sentiamo giovedì? Non possiamo darti una risposta così. Ci sono troppi dettagli che mancano. Giovedì prossimo ci sentiamo.
2: Ok, va bene.
0: A giovedì. Ciao, Sveva. Salutaci
2: ciao,
0: il papà.
2: Ragazzi.
0: Ciao. Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao.
0: Strano, eh?
3: Strano.
0: Non è una roba da 22enne.
1: Cacchio, ha scritto un certo Mattia. Dice non ho baciato Sveva perché è troppo bella.
0: Adesso richiamiamo Sveva e capiamo.

0: Allora, Mattia non è il vero tipo della sveva.
1: Non ci ascolta più adesso. Lo stiamo mandando via. Via, Mattia, via, via. Brillante così. In questa situazione.
0: In altre situazioni avremmo accettato lo scherzo. Mattia, eravamo troppo emotivamente coinvolti per essere presi in giro. Mattia,
2: troppo
0: ok?
2: Illusi.
0: Cioè, troppo illusi di questa situazione. Allora, tanti ascoltatori stanno dicendo: lui è sposato. Ma c'ha 20 anni, ma che è sposato? Anche è una tattica. Lui vuole sembrare. Ma a 20 anni non esistono le tattiche.
2: Magari
0: non
2: ha visto che lei è troppo coinvolta e lui non se la sente.
0: A 20 anni. Un limone glielo dai lo stesso.
1: Chiunque.
0: Anche quelli che dicevano: ma non è che Sveva, tantissimi hanno scritto, non è che Sveva aveva l'alito pesante. Ma te la fai lo stesso.
2: Ma non è quello.
1: Mai.
0: Ho limonato dei posaceneri io. Tu sei pazzo. Cosa sono ste? Cos'è sta borghesia? Cos'è sta borghesia, ragazzi?
2: C'è altro.
1: No, Testina non si fa mai.
0: Non c'è nessuna di queste spiegazioni apparentemente semplici che ci convince. L'unica cosa sarà aspettare giovedì prossimo e scoprire da Sveva come è andato il quarto appuntamento. Ma sai che adesso spero che lo portino avanti almeno fino... siamo a fine stagione. Oh, gli anni scorsi, di sti tempi, stavano salutando. Era l'ultima puntata,
3: No.
0: Cos'è? Oggi è il 29, dov'è? 28. E di sti tempi questa era l'ultima puntata. Dicevamo: ah, domani ultima puntata, vi salutiamo tutti. Invece quest'anno andiamo avanti fino a fine giugno?
2: 19 giugno.
0: Siete contenti o no?
2: Sì.
1: Ma io gli adepti di Fosca mi mandano ai pazzi.
0: Cosa dicono?
1: Amici di Cattelan: ma Sveva non ha esposto un dilemma, perché l'avete chiamata?
0: È Fosca che gli ha istruiti così.
3: È quello che mi chiedevo anch'io.
0: No, scusami. In realtà poi il dilemma lei ce l'aveva.
1: Sì.
0: È che arrivati a metà storia abbiamo detto: no, qua vogliamo saperne di più.
2: Ve lo diciamo, il dilemma era: la chiudo qui o continuo a frequentarlo, esatto, sapendo che potrei soffrire.
0: Il dilemma lei l'aveva scritto, è che noi abbiamo preferito rimandare poi alla prossima cosa. Ragazzi, ecco il mio giovedì dilemma. Sto facendo un salvadanaio accantonando i soldi che sto risparmiando da quando ho deciso di sospendere il vizio del fumo. Mi piace che non l'ha eliminato, lo ha sospeso. Perché lo sa che ci tornerà un giorno. Quindi, come spendo questi soldi?
2: Quanti sono? Ce lo sappiamo?
0: No, non sappiamo quanti sono i soldi. Li spendo comunque per acquisti futili, visto che il 4 giugno faccio gli anni, oppure faccio finta di non averli messi lì, continuo ad accumularli fino a quando saranno sufficienti per un viaggio con la famiglia.
2: Bello!
0: Viaggio con la famiglia. Anche perché la sensazione di un viaggio che ti sembrerà apparentemente di non aver pagato, e se proprio l'hai pagato sospendendo un vizio che ti fa male e ti fa puzzare il fiato come a Sveva, tra le altre cose.
1: No, non dire così, era una cosa brutta.
2: Non è vero,
0: sarà bellissimo.
3: Sai come ha fatto quando ha tentato di baciarla?
0: Quando Sveva si è avvicinata al ragazzo?
3: È andato indietro e ha fatto...
1: A 20 anni non si fanno prigionieri, scrive Andrea.
0: Ma c'ha ragione.
2: O magari un po' paranoico.
0: Ragazzi, io adesso vado a mangiare con Baby. E poi la limono. Va bene?
2: Che bello.
0: E vediamo se si tira indietro. Se invece...
3: Fa anche lei così.
0: Io mi avvicinerò e lei... Ragazzi, quanto vi voglio bene è difficile dirvelo a parole. Ci sentiamo domani da mezzogiorno a l'una su DJ con Zero Calcare. Domani viene a trovarci Zero Calcare. A domani, ciao.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
7: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero.

0: scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
2: E di vincere, Antonella!
3: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa. Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
3: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
4: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ.
5: Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura.
4: Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole.
5: Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
9: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
12: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold SPA. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
13: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
14: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da 1 chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
16: La spesa intelligente.
17: Party Like a DJ, domenica 7

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sì, sì, sono le 13. Vi chiamare, vi chiamare. DJ.
0: Ciao, sono Albertino.
2: Oh, io ti ho riconosciuto subito.
0: Alba is on the mic. Ma tu sei Fargetta.
2: Sì,
0: fa, fa, fa.
3: Fargetta.
0: Tra poco arriverà Prezioso col suo disco Prezioso. E come sempre anche Molella col Megamix. Abbiamo aggiunto un po' di musiche nuove e vi racconteremo una storia per il momento intitolato DJ Time Story. Tutto questo è DJ Time.
4: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
5: Dagli studi radiofonici di Via Massena 2 va ora in onda Vicky Mari. Conduce Vittorio Maria Leli e Marisa Pastera. Buon ascolto.

0: fino alla fine questa canzone. Se fosse un disco saremmo arrivati all'etichetta proprio
1: che girava. Nonostante fossimo entrambi già qui.
0: Ma è che è incredibile.
1: Però
0: cioè,
1: io
0: puntuali.
1: Stavo leggendo di Sinner e prima, un secondo prima che finisse la canzone diceva Alvic, che cos'è il bulbo umido? Perché Sinner sta giocando contro Cerundolo, si legge sì, così, ma... o Serundolo, non so, vabbè. 6-2-2-1 per ora. Gioca con un clima rovente, i sensori a bulbo umido.
0: Ma cosa vuol
1: non
0: dire?
1: Non so, magari sono quei ventilatorini.
0: Quelli di ieri che dicevamo, sì. Bello, intanto che giochi a tennis c'hai due ventilatorini al collo.
1: Oggi ho visto un bambino minuscolo nella sua carrozzina, ovviamente fa un caldo proprio che levati, e gli avevano messo il ventilatorino proprio in faccia.
0: Beh, ma quelli più avanti hanno intorno a quella specie di campana, no? Di quella volta, hanno gli spruzzatori quelli.
1: Addirittura.
0: No, non credo. No, io pensavo al bulbo umido che è il mio, nello specifico, che devo tenere sempre umettato in questi giorni.
1: Tu ti devi mettere anche la crema sulla testa, potresti scottarti.
0: Come no, di brutto anche mi scotto, ma stai scherzando? Perché tra un cappello e l'altro, cioè quei 12 che ho in testa, essendoci tanto spazio, il sole picchia forte.
1: Allora, vuoi questa bella notizia? Lo so, il sensore a bulbo umido simula il meccanismo umano di raffreddamento per sudorazione.
0: Vedi.
1: Per capire quanto il sudore riesce davvero a raffreddare il corpo.
0: E cosa gliene frega intanto che giocano a tennis?
1: Se scatta l'allarme del sensore dicono no, non sudano abbastanza.
0: Basta.
1: Oppure hanno sudato troppo.
0: Forse hanno
1: non
0: sudato
1: hanno...
0: troppo. Forse troppo, e quindi bisogna fermare l'incontro. Vabbè, insomma, di questo e di molto altro non è vero, non parleremo dopo. Ma perché dobbiamo andare a aprire la porta? Sì, chi è?
2: Ma che sto ascoltando adesso il Vic Lamare. Ma che son bravi, ma Vic sono bravi. Sono bravi. Ciao Vic Lamare, ciao. Ma che sono bravi. Mentre guido è 9 ore che guido.
0: Ma cosa siamo?
2: Bravi.
0: Non sappiamo del bulbo umido.
1: Adesso lo so sempre di più. È avvolto in una garza bagnata.
0: Ma guarda che interessa solo a te.
1: Quando l'acqua, no a tutti, quando l'acqua evapora raffredda il termometro esattamente come il sudore raffredda la pelle.
0: Certamente.
1: Se l'aria è secca l'acqua evapora e il termometro si raffredda, se l'aria è umida l'evaporazione funziona male e il termometro resta caldo.
0: E quindi parte un allarme. Vabbè, non lo so, adesso indagheremo su questa faccenda, prima c'è una piccola pubblicità di quelle veloci e poi iniziamo.
3: Radio DJ One Nation, One Station.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti.

0: sconti. Approfittane subito. Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
1: Poltrone e sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.

0: gara gara. Allora inizia la puntata di Vic e Mari di oggi. Siamo belli carichi perché abbiamo scoperto una notizia per me incredibile, cioè un dato. Non mi piacciono tanto le percentuali, ma in questo caso rendono molto l'idea. Tra il 30 e il 47% di tutte le sigarette del mondo, quindi prodotte e evidentemente poi fumate, il mercato, quindi vengono vendute,
1: assorbite, diciamo.
0: Brava, inalate proprio così,
1: spipazzate,
0: 30-47%, quindi arriviamo quasi alla metà, dai cinesi in
1: e
0: Cina.
1: Ti fa piacere perché pensi almeno dalle altre parti si dividono quel 50%.
0: Il resto del, cioè Cina versus resto del mondo, almeno dal punto di vista delle sighe, e per un sacco di motivi ovviamente.
1: C'è un bell'articolo del Post ovviamente che dice che appunto nonostante i giovani per fortuna stiano fumando di meno, comunque questa tendenza a fumare è proprio radicata nella cultura cinese, perché fa parte in qualche modo di uno status, e le persone anche regalano le sigarette, tipo è il compleanno di un collega di lavoro, ti è una bella stecca, voi non me l'avete mai fatta,
0: ma guarda, sarebbe il regalo perfetto,
1: il regalo mio più grande
0: come diceva qualcuno. Sì, tu vai a un matrimonio, non sai che cosa fai, faccio la busta, partecipo con la quota del viaggio di nozze o un bel pacchettone di sighe?
1: No, non uno proprio,
0: no,
1: lì vai,
0: cioè,
1: di stecca,
0: sì, vai di stecca
1: anche 3-4 magari al matrimonio
0: stecche.
1: Metti insieme con gli amici.
0: Ma certo, fumatevele poi dopo, appena è finita la cerimonia. Beh, è proprio una, è come un portafortuna, dici, perché siccome tu condividi, no, ci sono dei momenti di convivialità e dici dai, andiamo a fumarci una bella sigaretta. Ed è esattamente
1: quello,
0: se ci pensi,
1: che adesso quello... escono in pochissimi, anzi.
0: Adesso pochissimi, ma una volta era
1: solo
0: così da
1: l'elettronica,
0: noi.
1: No? Adesso vedo chi fuma le sigarette normali che spesso dice "ma un accendino, qualcuno, cioè se tu non hai l'accendino, sei perduto, devi andare in una chiesa, accendertela con la candela".
0: Ma neanche, perché lì ormai c'è quella che mette i soldi e si accende
1: anche
0: il lume
1: lì,
0: elettrico, quindi non vale. Quindi...
1: poi un altro punto è che sui social, per esempio, viene associato a una sorta di mascolinità.
0: Ribelle però.
1: Ribelle e una femminilità indipendente, quindi anche questo fa status.
0: Sì, decisamente. E poi storicamente i grandi leader cinesi hanno sempre fumato. C'era chi addirittura si faceva fare, Mao se non sbaglio, si faceva fare le sigarette con una miscela di tabacco apposta solo per lui, e quindi anche storicamente, ma quello anche gli italiani alla fine, gli storici italiani hanno sempre fumato, forse piano piano anche loro cambieranno, ma per il momento non
1: e
0: sbagli.
1: L'altro motivo economico, perché ovviamente il governo guadagna molto dalle sigarette, ora non trovo il dato.
0: Sì, tanti, intanto che cerchi il dato, c'è anche un altro aspetto, diciamo spingono meno purtroppo sulla sensibilizzazione a non farlo, perché evidentemente fa male, mettendo quelle fotografie che ci sono sui pacchetti, quelle foto un po'
1: respingenti,
0: perché ti fanno vedere ciò che potrebbe capitarti, sono molto più delicate, diciamo così, sulla versione cinese.
1: C'è uno che fa un colpetto di tosse, non me lo ricordo. Sono stato
0: raspino
1: in Cina due volte, ma non me lo ricordo.
0: C'è giusto un raspino.
1: Allora, ho trovato il dato: nel 2025, tra entrate delle tasse e utili, comunque, il commercio delle sigarette ha generato 200 miliardi di euro di fatturato in Cina, quasi tutti versati sul bilancio cinese, ed è circa il 7% di tutte le entrate dello Stato.
0: Quindi diventa difficile, come dire, rinunciarci. Poi dall'altra parte, per fortuna, ci sono delle politiche, per esempio come quella italiana, che potrebbe anche fare di più. C'era, cos'era l'altro giorno che avevamo visto, poi non l'abbiamo raccontato, la notizia di voler aumentare
1: il prezzo dei
0: drasticamente
1: pacchetti,
0: sì. Perché dall'altra parte poi risparmi dal punto di vista sanitario.
1: Ma certo, guardate, io sono d'accordo,

0: di tutto per farmi smettere.
1: Bisogna trovare dei sistemi tipo
0: mi indebiterò, capito?
1: Certo, 15 euro come in Olanda. Dopo di, va bene, dai, iniziamo la puntata di oggi, poi tra poco parleremo d'altro. Se ci volete mandare dei messaggi, lo sapete, il numero rimane sempre lo stesso, e cioè 347 342 5220. Se volete ascoltare un bel disco del 1986, ce l'abbiamo ed è questo.

0: I Will I Know 1986, ovviamente Whitney Houston su Radio DJ alle 13:15 minuti. Allora, ci siamo molto appassionati rispetto a diciamo questo articolo che ci racconta di una convivenza in previsione di una convivenza molto stretta che inevitabilmente dovranno come dire sopportare gli astronauti che andranno a fare il primo viaggio esplorativo verso Marte.
1: Sì, esatto. È sempre esplorativo, cioè non atterrano, non piantano una tenda,
0: no, non scendono,
1: modulo prefabbricato, no, vanno lì a controllare,
0: danno un'occhiatina e tornano. Solo che questo andare e tornare a dare un'occhiatina gli porta via un filo di tempo,
1: è lunga, sì,
0: cioè è tanta la strada che devono fare, per cui inevitabilmente, va da sé, dovranno stare in uno spazio molto stretto per tantissimo tempo senza avere nessun tipo di altra connessione, parlo di esseri umani, che non sia via radio con la Terra, per cui alla fine chi c'è c'è, cioè se la devono raccontare.

0: fra di loro sempre.
1: Io che sono claustrofobica non potrei mai farlo, nemmeno con le mie 10 persone preferite al mondo, tra le quali ci saresti anche tu, Vittorio. Però sarebbe non ce difficile. La farei, è proprio da impazzire, dovrei mettere difficile. Fuori la testa come un labrador in autostrada.
0: No, diventa molto molto complicato, per cui stanno studiando, c'è anche una ricerca, un istituto, si chiama Istituto per l'Interscambio Scientifico, che è di Torino, che sta cercando di analizzare, di capire attraverso una serie di esperimenti come si
1: il
0: fa, che cosa succede.
1: Vestignani, sì. Certo.
0: Come si fa a sopravvivere e se si riesce anche, perché inevitabilmente all'inizio si parte con grande entusiasmo, immagino. Poi dopo un po' che sei sempre lì con le stesse persone diventa complicato. Aggiungo anche che non sono persone della stessa nazionalità, il che comporta...
1: È come nelle barzellette, nello spazio, lo sappiamo benissimo. Ci sono sempre un finlandese,
0: un italiano, un tedesco, un francese, quantomeno. Che va bene perché dici, ma voi lì cosa mangiate a casa vostra? Però dopo 8 mesi magari gli argomenti diventano un pochino più complicati. E infatti succede, tra le altre cose, perché hanno fatto questo grosso esperimento in questo laboratorio che si chiama DOMSI. Cioè Dome C è scritto, non so se l'ho detto bene. Comunque siamo sull'altopiano antartico orientale a 3000 metri di altitudine, quindi anche con l'aria molto rarefatta. E soprattutto
1: un bel posto, diciamo, per il weekend anche. Lì c'è piuttosto ospitale.
0: Sì, un bilocale lì te lo fai sereno.
1: Sì, spazio ce n'è.
0: E lì appunto un po' la temperatura che diventa, può arrivare anche a meno 80, il fatto di essere in un luogo veramente remoto, cioè che diventa complicato anche in caso di emergenza essere recuperati, esattamente quello che accade su una navicella spaziale, insomma ricrea in qualche modo sulla Terra delle condizioni più che altro psicologiche analoghe a quelle che poi vivranno gli astronauti.
1: Ti dicevo che qualche giorno fa c'era la notizia che in una base sempre antartica della Sud Corea uno degli scienziati è stato portato via, però c'è voluto il tempo, cioè 14.000 chilometri di distanza per arrivare a prelevarlo, perché dalle telecamere di sicurezza hanno visto che aveva creato un'arma e stava minacciando dei colleghi, che quindi si sono chiusi tutti nelle loro stanze dicendo venitevelo a prendere.
0: Questo
1: e hanno
0: matto.
1: Risposto non è... non sarà così veloce come credete.
0: Aspettate che arriviamo.
1: Esatto. E ovviamente, perché in condizioni così estreme possono esserci dei crolli emotivi spaventosi.
0: Sì, lo stress è inevitabile, lo dicono, perché a distanza di tempo proprio ti stressa. Analizzano con questo sistema che a me affascina molto, ci sono dei sensori che rilevano l'interscambio tra due persone solo quando è frontale, in modo da essere sicuri che proprio i due stanno interagendo, non sono solo vicini. Banalmente,
1: certo, per via anche dello spazio contenuto.
0: Brava. E da lì quindi hanno monitorato che cosa accade, e succede che c'è intanto il clima sociale dopo un po' di tempo precipita, perché inevitabilmente sei affaticato, stressato e litighi con più facilità con gli altri. Il fatto di essere molto vicini ti rende la vita decisamente complicata, soprattutto dal punto di vista mentale. E poi si formano i sottogruppi.
1: Per forza, gli italiani stanno con gli italiani, i francesi con i francesi. Dopo un paio di dire, mai visto quel francese lì?
0: Sicuro.
1: Non me la conta giusto.
0: Ma poi non hanno il bidet, dai, l'hanno inventato e poi l'hanno tolto.
1: Sì, ma
0: può
1: non
0: essere
1: sono
0: una buona...
1: solo loro.
0: No, non solo
1: che
0: loro.
1: Ti voglio dire anche in Olanda, che non ce l'hanno allora.
0: No, è veramente affascinante. Sanno che sarà molto complicato per un milione di motivi, che sono quelli, diciamo, tecnico-tecnologici, ma anche umani.
1: Appunto, c'è il cosiddetto paradosso della prossimità. Cioè nei giorni in cui i sensori registravano più interazioni sociali, quindi le persone stavano più a contatto, chiacchieravano, in realtà gli esiti sulla salute psicologica risultavano i peggiori. Cioè era meglio non interagire.
0: Muti ragazzi, adesso un'ora di... giochiamo al gioco del silenzio. Per un'ora mi fai con i bambini.
2: Allora non posso neanche soffiarmi il naso?
1: No, mi dai fastidio.
0: Non vicino, non in faccia a quello di fianco, per esempio. No, tutto questo per dire che anche noi, senza andare su Marte, senza essere la Cristoforetti, però diciamo che delle dinamiche di vicinanza un po' costretta, tipo un viaggio in barcavela.
1: Il Vic si riferisce al mio viaggio in barcavela con gli sconosciuti fatto l'anno scorso.
0: Io mi riferisco agli sconosciuti,
1: ma
0: poverini.
1: Quest'anno lo rifacciamo.
0: Che bella idea.
1: No, però diciamo due sono conosciuti, sono dei nostri amici.
0: Ma
1: e
0: quanta
1: capienza? Quanta
0: capienza ha la barca?
1: Sempre 10 persone.
0: Quindi 8, no, 6 sono. Più della metà comunque sono sconosciuti.
1: No, è ovvio. Però c'è un medico.

0: francese.
1: Che svalvolo.
2: Va bene. Vabbè, insomma, poi quello vale anche, che ne so, con dei vicini. Adesso noi pensiamo sempre alla vacanza, che ne so, nei campeggi, quando fai un viaggio con qualcuno e sei, che ne so, a bordo di un aereo, dentro un vagone di un treno. Ci sono mille convivenze dove sei costretto a rimanere e felice non ci sei. Mettiamo una canzone?
1: Sì, ti ho fatto proprio un

0: Buon vento, il disco di Jovanotti con Alfa. Si sono finalmente incontrati, diciamo, proprio professionalmente, perché si stimavano molto. Alfa,
1: sì, non si erano mai incontrati prima?
0: Magari sì, di persona, però professionalmente all'interno di una stessa canzone no, però è bella questa cosa. A differenza,
1: tra l'altro,
0: per esempio,
1: buon vento, proprio dedicato alle mie vacanze in barca vela di ogni anno.
0: Brava. No, dicevo, quindi qua professionalmente si sono incontrati, vanno d'accordissimo, si sono piaciuti molto. A differenza, a proposito di convivenze complicate, invece in questo caso sul set, di Tom Hardy e insieme a, tra gli altri, Pierce Brosnan e Helen Mirren.
1: Mi fa sempre ridere perché Pierce Brosnan è uno scioglilingua ogni volta.
0: È sempre difficile.
1: Comunque quello lì
0: Pierce Brosnan, che è
1: non posso sentirlo dire, di solo Brosnan.
0: Va bene. Con Helen Mirren, che conosciamo tutti, due proprio attori bravissimi, eccetera, che devono, sul set di questa serie che è molto bella, che si chiama Mobland, devono stare ad aspettare Tom Hardy perché lui fa un po' i capricci, capito?
1: Ma come può, nel senso, anche solo per rispetto,
0: appunto,
1: sono due istituzioni, entrambi.
0: Ma non due minuti, cinque minuti, dieci, il quarto d'ora accademico, ore.
1: Ma chi l'ha detto questo?
0: Beh, allora lo dice l'Hollywood Reporter.
1: Ah, vabbè, allora mi fido.
0: Allora, fatti affidare. No, praticamente ci sono state delle situazioni complicate tra Tom Hardy, che in qualche modo, se non conoscete la serie, ruota intorno a questi due grandi attori, cioè Brosnan e la Mirren,
1: sì,
0: che sono marito e moglie nella serie, si detestano, uno più cattivo dell'altra, lei forse ancora più cattiva di lui, e sono dei malviventi, diciamo, proprio a capo, come dei mafiosoni, ma di quelli incazzati neri.
1: Non di quelli invece buonissimi.
0: Non di quelli buoni che

0: scusami, che li vorresti a Natale. No, loro proprio, sai, quelli ferocissimi. Insieme a loro, ovviamente, c'è tutta un'organizzazione criminale a capo della quale, diciamo, il braccio armato è gestito da Tom Hardy, che quindi in qualche modo è anche un po' il protagonista, se vuoi, della serie, perché lui ha tutta una serie di conflitti interni. Insomma, comunque sta di fatto che forse lo licenziano, perché hanno detto va bene aspettare, va bene litigare col produttore, va bene che non litighi perché le battute del copione non ti piacciono, ma far aspettare la signora Miller, non riesco
1: Mirren, è perché Mirren. È Pierce Brosnan che ti confonde, te l'ho detto Vic,
0: la signora Mirren per delle ore,
1: dai, ma è proprio una mancanza di rispetto ed è anche diciamo dal punto di vista professionale iper controproducente, sì, perché sì. Dici se tratti male la Mirren
0: c'è qualcosa che non va, a differenza che trattare male
1: Pierce Brosnan.
0: Va bene, ci sta una canzone, eh? Mettiamola, dai. Va bene, allora siamo in attesa di scoprire dove le vostre convivenze hanno avuto delle frizioni, diciamo così. Vi ricordo il numero se ci volete mandare dei messaggi, e cioè 347-342-5220. Se poi, se ci sono ancora posti liberi nei 6 disponibili sulla barca vela, vi volete candidare, siamo qua fino alle 2.

0: Travis con Sing dal 2001 su Radio DJ. Forse era dal 2001 che non sentivo questa canzone, sono stato felice di...
1: E adesso per altri anni verrai liberato, diciamo.
0: 25 tra l'altro. Vabbè,
1: È lunga, ti auguro una carriera infinita.
0: Ci fermiamo per qualche istante, tra poco ritorniamo.
2: Sì, Vicky e Mario
3: tornano dopo la pubblicità.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un

0: radio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Mclon Lennox?
2: Conosci Mclon Lennox?
1: Mclon Lennox.
2: Ce l'hai Mclon Lennox?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mclon Lennox, dalla parte di noi donne. Mclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
6: Pioggia di fatture da Saturno.
7: Fatture processate.
6: Pratiche nebulose.
7: Già chiuse.
8: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
9: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
10: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
11: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
12: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
10: Parola di Giorgio,
13: Gabriele
12: e Furio.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro e da giovedì kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
16: Scelgo sempre la formazione più adatta.
17: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Have fun with...
4: Hey dude! Per sentirvi in vacanza, anche a Party Like a DJ.
5: Sabato 6 e domenica 7 giugno vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza wifi, fitness, action sport,

0: Let's go, dai dai, su Radio DJ, il disco di Shakira alle 13:39 minuti in questo istante. Messaggi degli ascoltatori a proposito di convivenze complicate. Senti qui, siamo in un viaggio di nozze.
1: A proposito di convivenze forzate, in viaggio di nozze a Bora Bora abbiamo fatto una gita con una barca e insieme a me e mio marito c'era un'altra coppia. Praticamente io soffrivo di mal di mare e ho paura degli squali del mare.
0: Sì.
2: Perfetto,
1: ma
2: Bora Bora.
1: Mio marito e il marito dell'altra ragazza si sono tuffati. Io ero rimasta con questa ragazza sulla barca che parlava. A un certo punto ho preso la maschera e mi sono girata. Sono tuffata in mezzo agli squali. Ho preferito la morte alla convivenza di quei 5 minuti con questa ragazza.
0: Certo, dilaniatemi.
2: La morte certa.
0: Certo, perché ti fanno proprio tuffare tra gli squali quelli
2: apposta.
0: Più pericolosi al mondo per far fuori due sposini. Brava. Ma è già il momento del premio.
2: Sì,
0: fedeltà.
2: Eccolo qua.
3: Questa settimana in regalo l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
0: Due biglietti per una zona esclusiva del PLAD, cioè Party Like a DJ, la festa di Radio DJ che sempre più velocemente sta arrivando. Li regaliamo a Francesco da Giulianova che ha il telefono. Buongiorno Francesco.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno,
2: ciao. Allora, ritorniamo ai tempi dell'università che tu hai fatto all'Aquila, città meravigliosa.
0: Sì.
2: Eravate in tre coinquilini.
4: Sì.
0: Chi eravate?
4: Allora, eravamo due coinquilini ovviamente coetanei alla prima esperienza di convivenza.
0: Sì.
4: E ci eravamo ritrovati alla fine delle scuole superiori perché eravamo, anche se con facoltà diverse, studiavamo all'Aquila. Ci eravamo messi d'accordo per trovare casa.
0: Insieme.
4: Quindi siamo andati insieme anche prima dell'anno con i nostri genitori.
2: Sì, certo.
4: Trovata casa, tutti entusiasti di questa nuova avventura. Abbiamo iniziato una buona convivenza.
0: Sì.
4: Quindi ci siamo organizzati. Chi porta la TV, chi che una cosa piuttosto che un'altra, chi si occupava dell'abbonamento.

0: internet, tutto preciso, fino a che secondo me per abitudini diverse,
1: certo,
0: si sono cominciati un po' a raffreddare i rapporti, anche uno su tutti, diciamo, da questi due amici è cominciato un po' a non partecipare più alla lista della spesa, a mangiare a posto in orari diversi, perché cercavamo di avere un'armonia tipo orari almeno nel limite possibile, uguali, ci svegliamo uguali. Lui ha cominciato a fare una vita abbastanza isolata, fino a che non mi ricordo se l'ha presa per una questione stupidissima, si portava il cavo della televisione in facoltà.
1: Ti è così, non la vedo io che sto studiando, ma neanche
2: nemmeno
1: voi.
2: Nemmeno lo nascondeva in casa, che in qualche modo si poteva ritrovare. Lo portava in facoltà.
1: Se lo annodava al collo piuttosto.
0: Ogni tanto ci attendeva un campanellino sul passante dei pantaloni. Noi avevamo la scala con le scale, quindi non so se era per gusto, per darci fastidio. Insomma, alla fine ha scoperto che noi la televisione la vedevamo lo stesso, perché una delle vecchie televisioni aveva il classico cavetto dell'alimentatore del PC portatile.
1: Ah, quindi usavate quello, certo.
0: Esatto, poi se ne è accorto, ha cominciato a lasciarla a casa, poi le cose sono peggiorate. Ovviamente io per scelta sono andato a vivere a casa di due amici conosciuti lì, e hanno capito la situazione, mi hanno ospitato senza volere soldi, però per correttezza ho continuato a pagare la retta di affitto fino alla fine dell'anno, diciamo, scolastico.
1: Ah, bravo.
2: Ma che bravo, che bravo. Sei stato,
1: nonostante il cavetto del televisore.
0: L'abbiamo presa a risate, dai.
2: Però quell'altro che era tuo amico l'hai lasciato nelle grinfie di quel matto.
0: Sì. Da lui aveva una facoltà abbastanza lontana a casa nostra, quindi c'era poco tempo a casa.
1: Tornava solo per dormire, diciamo.
0: La viveva di meno questa cosa.
1: Per quello ha resistito. Vabbè, senti, ti regaliamo il premio fedeltà e ti abbracciamo. Ciao Francesco.
2: Ciao. Ciao.

0: Listen to the radio, The Cos su Radio DJ, e questi applausi sono per lei, Annalia Venezia.
1: Prenditeli tutti, Anna, che te li meriti.
0: Sono per te. Ah,
2: cari, vi voglio benissimo. Allora, ho già bevuto un bicchiere di vino, sappiatelo.
1: Ma perché questo caldo poi, Anna? Dove sei?
2: Ma sono al fresco, in un posto un po' fighetto, qua al Portrait di Milano. Ah. E no, no, beh, lo so, non volevo fare pubblicità, lo dico soltanto perché ero bella al fresco. E sì, mi hanno invitato a pranzo, e quindi eccomi qua. Vuole bere qualcosa la signora? Ma sì,
0: ma
2: dai,
0: certo, già che mi trovo.
1: La signora gradisce,
2: acqua naturale. No, guardi, facciamo così, un bicchierino. Comunque, allora, ragazzi,
0: vai.
2: Comunque ho delle notizie.
0: Dai.
2: Allora, vengo in pace. Come dico sempre, quando una coppia si lascia, ci dispiace, però c'è sempre, tornano sempre su piazza.
0: Sì.
2: Quindi vediamola sempre per questo lato positivo. Allora, dovete sapere che la nostra Matilda De Angelis con Alessandro De Santis non stanno più insieme.
1: Ho visto, due bellissimi.
2: Due bellissimi, sono lasciati a gennaio. Mi dicono che non stanno più insieme da gennaio. Si sono molto amati, hanno convissuto, peraltro qua a Milano, insomma, vicini di casa di alcuni amici. Quindi tutto
0: quindi
2: bene,
0: lo sai,
2: però sì,
1: avevano
2: lo so,
1: sempre il sale e l'ammorbidente, sai le cose che vai a chiedere.
0: Poi comunque camminavano con le pantofole, non facevano mai rumore.
2: No, aspetta, la spesa la faceva lei. Davvero, ve lo giuro, adoro questa cosa. E niente, però comunque
0: niente
2: è finita. E lui adesso tra poco uscirà con un singolo che aspettiamo a gloria.
0: Sì.
2: E quindi niente, è così. E quindi niente, non so, questa notizia non era così ufficiale perché non si capiva bene, però me l'hanno data per certezza, cioè con certezza. Quindi
0: sì. Ma sempre vicini, perché non li vedono più. Ma ci mancherebbe.
2: Comunque. Allora, invece, volevo dire, intanto si sposano Ernia e Valentina Cabassi.
1: Ho letto,
2: vabbè, Ernia, siamo felicioni.
0: Sì,
2: loro
0: sì.
2: Hanno già una bambina che si chiama Sveva, quindi coppia perfetta.
0: Sì.
2: Adesso lei farà l'addio al nubilato. Insomma, quella roba lì.
0: Certo.
2: Fila perfettamente.
0: Okay.
2: Volevo invece segnalare anche che Angelica Montini, ve la ricordate Angelica Montini? C'era stato tutto il caso Fedez, che aveva avuto questa liaison con questa ragazza molto bella, bionda, che si occupa di moda a Milano.
0: Sì.
2: Allora, l'Angelica è stata vista con Bresh. Molto intensamente li hanno visti a una gita.
0: Molto intensamente.
2: Molto intensamente. Niente, scusate, ho lasciato il bicchiere. Molto intensamente, comunque.
0: Sì, sì.
2: Comunque rende l'idea.
0: Sì,
2: molto
0: certo.
2: Intensamente, comunque, alle Cinque Terre. Una gita alle Cinque Terre. Quindi un po', diciamo, magari per conoscersi. Ora
0: certo.
2: Non sappiamo se è proprio un amore, se vediamo cosa diventerà.
1: Ma su quelle barche dove vanno tutti, tipo me li immagino così.
2: A me mi dicono che erano in una gita insomma passeggiante.
0: Camminare. Avrà preso loro l'abbonamento del treno, quello che va indietro.
1: Lui comunque
0: sali e scendi quante volte.
1: Non è mica di Bogliasco, mi pare.
2: Comunque ringraziamo sempre qualcuno che butta l'occhio,
1: certo.
2: Ragazzi, io vi ringrazio, perché comunque è chiaro che insomma cerchiamo sempre di essere discreti, non essere maleducati.
0: Certo.
2: Però se ci date dei suggerimenti, noi siamo contenti, insomma,
0: chiaro,
2: voglio dire.
0: Chiaro.
2: Quindi così. Invece volevo dire una cosa,
0: sì.
2: Io sono un po' fan di Trigno, che comunque è, chi segue Amici lo sa, insomma,
0: sì.
2: È, insomma, uno degli artisti, insomma, bravissimo, eccetera. Pare che si sia lasciato con questa Chiara Bacci. E sono stati visti litigare.

0: Allora, ragazzi, aspettiamo a capire un attimo come finirà questa relazione. Magari era soltanto una litigata, così lo dico perché alcuni mi scrivono che vogliono sapere. Io non so esattamente.
1: C'è da fare, Anna.
2: Pensa in DM che cosa succede all'Anna.
0: Però posso dire un'ultima cosa.
2: Velocissimo.
0: Nicolò Filippucci, che è un bonazzo, che è un cantante bravissimo, che è venuto a Sanremo, che ha fatto il Sanremo Giovani e l'ha vinto.
2: Sì.
0: Quando sono andata al concerto di Anna Lisa, in realtà l'ho visto andare via molto molto tardi con una che mi sembrava una ballerina. Così mi sto dicendo proprio così, adesso mi denunciano. Comunque io l'ho vista andare via.
2: No,
0: comunque
2: cioè,
0: magari ci sta anche che lui gli aveva dato un passaggio a casa, cioè ragazzi, voglio dire, non è detto che dovessero fare chissà cosa.
1: Ma sai quanti passaggi abbiamo chiesto noi?
0: Io l'ho chiesto implorante.
2: Ma lì era diverso. Vabbè, Annalia Venezia, grazie.
1: Bye. Ciao,
0: ciao.

0: aranciata.
1: Aranciata, l'ultima canzone di oggi, ce ne andiamo
0: proprio a
1: veloci.
0: Prendere una bella aranciata rinfrescante. Sapessi là fuori come si sta bene, Vittorio.
1: Ma io non vedo l'ora di ritornare. Arrivavo dal centro questa mattina, bello fresco,
0: certo,
1: il centro di Milano. Amici, torniamo domani stessa ora.
0: Bacio
2: ciao
0: a tutti.
2: Ciao Vic, ciao Mari, ci vediamo domani. Ciao
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
8: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio.

0: desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizioni, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio. Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Amore, mi racconti una storia?
2: Va bene, dai.
3: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato da rivenditore.
11: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
12: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
13: Party like a DJ. Domenica 7 giugno.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Pochi secondi alle 14. DJ!
2: Amici sportivi!
3: Ciao Sport!
1: Siamo a un nuovo appuntamento con il notiziario sportivo di Radio DJ, più forte del caldo. In una Parigi infuocata, con una temperatura ben oltre i 30 gradi, Sinner sta concludendo vittoriosamente al terzo set il match del Roland Garros con l'argentino Cerundolo. Avanza al terzo turno, intanto Cobolli, che ha battuto in 3 set il cinese Yibing. Oggi in campo Darderi con l'uruguaiano Comesagna, Arnaldi con il greco Tsitsipas e Berrettini con il francese Rinderknecht. Nel segno della Premier League, la Conference va al Crystal Palace, che a Lipsia ieri sera ha battuto i madrileni del Rayo Vallecano per 1-0 con un gol di Mateta. Per i londinesi è il primo trofeo per una squadra inglese, il secondo della stagione dopo l'Europa League conquistata dall'Aston Villa, in attesa della finale di Champions tra Arsenal e Paris Saint-Germain, in programma sabato a Budapest. In Italia il calciomercato prova a decollare, nonostante il caso panchine, con molte squadre di Serie A che non sanno ancora chi sarà il tecnico la prossima stagione. Non è il caso dell'Inter del confermatissimo Kivu, che ha superato Juventus e Milan nella classifica di Football Benchmark. Il club nerazzurro vale 2,1 miliardi, il 25% in più dell'anno precedente. Il primato va a Real Madrid, che ha una valutazione aziendale di 7,7 miliardi. MotoGP, il settimo appuntamento del mondiale, va in scena nel fine settimana tra le colline toscane del Mugello, in festa per i 100 anni del marchio.

0: Ducati e l'atteso ritorno di Marc Marquez dopo l'incidente nella sprint di Le Mans e il doppio intervento a piede e spalla destra. Bezzecchi, che a Barcellona lo scorso fine settimana ha vissuto un weekend difficile, punta a consolidare il primato in classifica.
1: Mi auguro di chiaramente

0: Era il tempo bello, quindi tutto top.
1: Ciclismo con il danese Vingegaard, saldamente in maglia rosa, oggi si corre la 18ª tappa del Giro d'Italia. Si parte da Faj della Paganella e si arriva a Pieve di Soligo dopo 168 km su un percorso ondulato con circa 2000 metri di dislivello. A 2 anni dall'evento, le Olimpiadi di Los Angeles 2028, con 36 sport, 51 discipline, 351 eventi che assegnano medaglie e più di 11.000 atleti, vengono già considerate troppo grandi. Dall'edizione di Brisbane 2032, alcuni sport o discipline molto probabilmente saranno tagliati, lo ha annunciato la presidente del CIO, Christy Coventry. Le esclusioni saranno prese già a giugno. È tutto, da Andrea Sessa, buona giornata.
2: Ciao Sport!
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi 7 informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
7: Allora, ci siete? Siete caldi?
8: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: contabilizzare le fatture? Fatto.
11: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di TeamSystem, ora disponibile sui nostri software. TeamSystem, l'impresa che semplifica la tua.
12: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 €. Eurospin, la spesa intelligente.

0: questa è la numero uno, ragazzi. Another 54 Ultra con Talk to You su Radio DJ. Per
1: sto cercando il decimo calcetto per stasera, non è che Porchera è libero?
2: Tutti liberi per giocare a calcetto sempre, vai!

0: ciao belli.
1: Ciao Giotti Vannelli.
2: Perché? Ciao, Gio. Ciao belli, is your best friend.
0: Ah, ciao talent over 60, c'è Domenico Bini con Dubai.

0: E con la voce di un artista che abbiamo lanciato proprio da questo palco qualche anno fa, si apre il nostro Ciao Belli del giovedì. Oggi è una di quelle puntate dove c'è davvero tutto. Partiamo subito dall'argomento del giorno, gli Enacid Games, andati in scena domenica 24 maggio a Las Vegas. Le Olimpiadi dove il doping non solo è concesso, ma anche incoraggiato.
1: Addirittura.
0: Com'è andata? Male, molto male. Ma ne parleremo nel dettaglio più tardi con il mitico Ciccio Graziani e con Riccardo Paternò, detto Tutto Sape.
2: Ciao Sape!
0: E poi, per il lifestyle, Sabrina Lanzaro ci svela come vestirsi da donna quando il caldo inizia a fare sul serio. Restate con noi, si parte!
3: Vai. Voglio parlare un attimo con tutti i milanesi che in questi giorni stanno attraversando il mio stesso gravissimo problema.
1: Cioè?
3: Ma esattamente cosa sta succedendo in questa città? Va bene, il primo caldo, ma tutto questo penso che non sia legale.
1: Certo.
3: Sono uscita e ho incontrato solo donne bellissime, mezze nude, con addome squartato che manco sul libro di anatomia e gambe lunghe tipo Autostrada del Sole. Cioè, tu esci di casa tranquilla, sicura del tuo outfit e ti ritrovi boom, catapultata su un backstage di Victoria's Secret. Cioè, ma da dove siete uscite tutte insieme? Quindi io ve lo dico con tutto l'amore e l'invidia del
2: alle
3: mondo,
2: colleghe,
3: così non vale, non giochiamo lo stesso campionato.
2: Certo,
3: per favore non uscite tutte insieme di casa, perché poi una donna normale non si sente a proprio agio.
1: Abbassa l'autostima.
3: Grazie.
2: Ciao.
0: E per la serie Piccole comunicazioni di servizio, anzi di emergenza, questa sera il nostro angelone siede a tavola con Nicola Savino, Federico Russo, Alex Farolfi e una compagnia che già sulla carta fa presagire il peggio. Nessuno sa a che ora tornano, nessuno sa in che condizioni, la città è in allerta. Ma noi intanto andiamo avanti, perché oggi torna la rubrica Bere Bene con l'ovineria di Foggia. Puntata di oggi, i danni muscolari che un bicchiere di gin tonic può infliggere al braccio umano.
4: Quando prendi il gin tonic, non fare questo errore. Un solo gin tonic può causare uno squilibrio alla schiena, provocare dolori lombari e portare dei problemi alla colonna vertebrale. Il modo corretto è prendere due gin tonic, che aiutano a mantenere l'equilibrio del corpo e una postura corretta.
0: E in vista del lungo weekend apriremo un talk sulle nuove diete che vanno dal digiuno intermittenza fino alla Prolon. Tra gli ospiti Cinzia Parlock, Omer Tomax, Ela Kreuser, Arduino Tironti, Jeff Putica, Elisabetta Paoloni e il mitico Gue Pequeño, che in questo periodo è veramente in straforma.
5: Un po' di tempo fa con una persona che mi segue ho fatto questa cosa, che è stata una dieta particolare, no?
2: Certo.
5: Velocissima, che in 4 giorni cazzo, mi sono guardato e ho detto cazzo, no?
2: 4 giorni.
5: E la gente, le ragazze, i miei amici, dicevano cazzo, che cazzo hai fatto, voglio farlo anch'io. E quindi hai un momento un po'...
6: Ma la Prolon, no?
5: No, la Prolon non mi ha dato lo stesso risultato, è stata una roba che non assumi zucchero.
2: Dopo
5: poco ti cambia completamente tutto, dopo subito.
2: Subito, 4 giorni.
5: E quindi ho detto wow.

0: Wow, è ovvio che ti
1: Caspita,
0: piaci,
1: ci
0: poi
1: provo
0: però sai, anche
1: anch'io allora.
0: lì il discorso, cioè, la disciplina è tutto, cioè.
2: Sì, la costanza,
0: Poi
2: certo.
0: sai,
1: Certo,
0: dipende
1: bravo.
0: anche il tuo lavoro, capito?
1: Sì.
0: Io grazie, io non è che mi serve, capito, in
1: Essere
0: qualche
1: figo.
0: modo. Ovvio, se sono più magro, più definito, sicuramente sarò più bello da vedere, ma però.
1: Ah,
0: Io ho
1: ok.
0: avuto dei momenti che ero un panzerotto, ero
1: Sì.
0: brutto,
1: Va
0: però ce li
1: bene.
0: hanno tutti, pure
1: Ma
0: DiCaprio, lo
1: sì,
0: vedi in
1: tipo
0: giro un cesso, cioè, brutto,
1: no,
0: chiatto.
1: ma non è
0: Poi fa
1: vero.
0: il film e si mette in
1: Ok,
0: fara,
1: si mette in
0: così.
1: regola,
0: Ma io non so se hai
1: ok.
0: visto, c'è tante gente che li vedi
1: Solo che mi
0: davvero,
1: sento meglio.
0: cioè,
2: Sono
0: magari,
2: diversi,
0: sono
2: sono
0: come
2: diversi.
0: me, molto
1: Sì.
0: diversi, per dire sono dei cessi.
3: This is Joe!

0: Eddie Wham con I'm Your Man su Radio DJ.
1: 14:16, qualche amico.
2: Ferro, hey. È caldissimo fuori, ma bagnati la testa e anche dietro la nuca.
1: Vabbè, ti vogliono bene gli amici.
0: Ma è un balleno sotto il sole, casa senza
3: problemi. A proposito di Giotti Pannelli, sì. Angelo, senti le congas?
1: Sì,
3: non sento le congas. Le congas di Via Giomelli,
1: 3440370050. Forza, scrivi a Giomelli. Attenzione, perché un nostro caro amico, sì, che produce mobili, ha la fortuna, dici, di avere un'isola tutta per sé.
0: Veramente.
1: In occasione di questo lungo ponte che ci porterà fino a martedì 2 giugno, ha deciso di rispondere finalmente alla nostra chiamata.
4: Pronto? Ciao poveri!

0: Buongiorno.
1: Poverissimi di Rete 4. Sono il Marco Ranzani di Cantù.
0: Buongiorno.
1: Oggi è una giornata molto importante.
0: Molto importante.
1: È il compleanno del mio cane, il Django.
0: Auguri.
1: Fate gli auguri al Django.
2: Auguri Django, auguri.
1: Il Django Ranzani. Pensa che gli ho dato anche il cognome al cane.
0: Bello.
1: Oggi compie 14 anni e gli ho regalato la Mercedes Classe G tutto nero opaco, naturalmente della sua taglia.
0: Non fa guidarla.
1: Non ti preoccupare. Volevo regalargli la nuova Ferrari elettrica.
0: Sì.
1: Il mio cane guida con la zampetta.
0: Ah, okay.
1: E per rallentare tiene il filo del freno con i denti.
0: Ah, veramente? Siamo sicuri, vorrei vederlo.
1: Comunque la macchinetta che gli ho preso 180.000 euro. Ma il Django mi ha messo il muso perché i sedili non sono in pelle. Sono di quell'Alcantara lì un po' da povero.
3: Ma scusa, come fai a capire, Marco, che il cane è arrabbiato?
1: Roberto, sì. Quando il cane è arrabbiato, in questo caso sono due giorni che fa il bisogno grosso sul sedile della macchina.
0: Ah, ecco.
1: Sì, praticamente mi ha cagato due volte in macchina.
0: È bello,
1: di solito il Django va nel suo bagnetto, hai capito? È lì che ho capito che era arrabbiato. Lui ha il bagnetto con la jacuzzi, la doccia solare.
0: Dove ti trovi in questo momento? Sei a Dubai o a Cantù?
1: Sì. In questo momento mi sono trasferito sulla mia isola, l'isola di Mantegazza. Vi ricordate, no?
0: Certo,
1: io ho un'isola. Ogni
0: certo,
1: tanto vengo qui a fare delle feste.
0: Attenzione con le isole.
1: No, però, non pensate male, eh. Non tutti i ricchi che hanno un'isola combinano cazzate. Io sono uno.
0: Bene.
1: Ieri ho fatto una festa col karaoke, sì, che torna di moda adesso.
0: Certo. Okay.
1: C'era anche Larry Style. Larry Sai che adesso è sempre qui in Italia a rompere i coglioni.
0: Sì, vero,
3: gli
0: è vero.
3: Piace l'Italia.
1: Gli ho dato
3: sì.
1: 4 milioni di euro e mi ha suonato 20 minuti.
0: 20 minuti.
1: Sì. Però mi ha cantato anche Loco Loco di Gordo e Please Don't Go di W. cazzo, 4 milioni ho detto, almeno fai le canzoni che voglio io. Se per caso nel weekend volete venire giù a trovarmi, vi mando un WhatsApp.
0: Ma magari, la posizione
1: con le coordinate.
0: Ah, coordinate.
1: Sì, in tempo reale, perché l'isola di Mantegazza non è sulle cartine geografiche.
0: Ah, cavolo,
3: non si trova.
1: È un casino, anche John Travolta quando viene giù con l'aereo fa fatica perché deve mettere fuori la testa dal finestrino.
0: Deve guardare.
1: Fa la manovra col braccio fuori.
0: Con chi sei sull'isola?
1: Sono qui con le mie due mogli, ragazzi.
0: Cavolo, due
1: London
0: mogli,
1: e Anna.
0: Anna ce la ricordiamo.
1: London e l'altra. È la prima volta che andiamo in vacanza in tre. Sono un po' teso perché tra le due non c'è tanto. C'è un po' rivalità, ecco. Sta arrivando l'Anna, un attimo.
0: Sì.
4: Marco, guarda che London ha lasciato la biancheria intima in bagno e io non sono la sua serva. È già due volte che faccio la lavatrice in tre giorni e io non sono venuta in vacanza per fare i mestieri.
1: Però ha tante altre qualità. Vedrai che piano piano andrete d'accordo.
4: Sì. Ciao Marco, io vado a fare un giro in centro.
0: Qua, London,
4: ho preso
0: London,
4: la tua carta di credito nera, quella illimitata. Va bene, amo?
1: Va bene. Guarda che sull'isola di Mantegazza i negozi sono tutti miei. Non c'è bisogno della
0: niente.
1: Puoi entrare con la mia fotografia e ti danno tutto quello che vuoi. Tu London, sali in camera da letto e mettiti giù da gara, che mi è venuta voglia di fare un pomeridiano, una bella gustatina.
4: Va bene Marco, allora io salgo in camera e mi metto il completino che ti piace tanto e le Manolo Blahnik sacco 12.
0: Sì.
4: Dai, ti aspetto cucciolo.
1: Va bene.
4: Senti Marco, che dici se salgo anch'io e facciamo una cosa a tre, come avevi detto ieri sera?
1: No, no, Gianna. Tu, vai. Tu vai a fare la spesa, che non abbiamo niente in casa. Hai visto il frigo, no? Che vuoto. Ascolta, prendimi anche mezzo chilo di merluzzo, che stasera lo facciamo in forno con le patate.
4: Ah, bene.
0: Non avete un
1: Pronto, poveri?
0: Eccoci qua.
1: Siete ancora lì?
0: È un casino, con le mogli.
1: È un casino. Scusatemi,
3: dura,
1: ma purtroppo non mi sono tanto potuto occupare di voi, ma per la mia situazione
0: è stato un piacere sentirci dopo tanto.
1: Ma ho una situazione sentimentale un po' complicata.
0: Ce ne siamo accorti.
1: Mi chiamo magari domani.
0: Sì, va bene,
3: quando vuoi.
1: Che vi faccio sentire anche la mia canzone da discoteca che ho fatto con Benny Benassi.
0: Ah, veramente?
1: Sì,
0: sentiamola subito, dai.
1: Adesso.
0: Vai.

0: su Radio DJ, questo è sempre Ciao Belli, salutiamo Ranzani, speriamo che torni presto a trovarci.
1: Beh, certo, è sempre una leggenda, quando torna divertentissimo. Saluto Marino Belgeri, al quale ho rubato una tisana. Maurino, ti ho preso una tisana rilassante.
0: C'è la raccolta di là di tisana.
2: Ciao Belli, Ferro, ma ti hanno avvertito che stasera devi pagare anche tu, cioè non è offerta.
0: No, ma io non ci sono,
1: c'è Robertino.
0: Io sono oltre confine.
3: Poi stasera tutti alla Bullona a fare fiesta.
1: No, bisogna rientrare presto.
3: Baby, io ascolto Ciao Belli.
1: Wem.
4: Padre Tempo, io lo dissi. Lo dissi che Allegri non era l'uomo giusto.
1: Certo, è vero.
4: E adesso tutti sul carro di Dredani, calcio con la F, il football, viva il football.
0: Va bene.

0: la grande classifica e certo, salutiamo tra gli esclusi, non senza polemica, Tategno con Sciabolare.
1: Eccolo qua.
0: A proposito di Senatore,
1: io so sciabolare, eh.

0: per...
1: Ok, a tra poco. Ciao, ciao,
2: ciao.
1: Ciao
2: belli.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Ecco al servizio Todis, volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Radio DJ consiglia
9: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
10: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
11: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
12: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
13: Morro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
14: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
13: Beh, dovresti proteggerti di più.
14: Corridoio, io uso Max Meyer.
15: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
16: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
17: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.

0: Sai che le spugne Spontex con trattamento grasso stop rimangono pulite più a lungo? L'80% del grasso viene rimosso in un solo risciacquo. Vieni a scoprire le spugne Stop Grace di Spontex nei punti vendita.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford

0: con Drop Dead su Radio DJ
1: alle 14.35. Stai seguendo il Sinner, se non sbaglio.
0: Sì, ti vedo impegnato. E purtroppo c'è da dire che al terzo set ha dovuto cedere al Cerundolo il terzo set, appunto 2-1 adesso, ma ha problemini fisici, ha dovuto fare uno stop, un time out medico. Bravo. Speriamo che si riprenda. Vai.
1: Occhio che ti prendono a Sky.
2: Sì, un saluto a tutti, io sono in malattia ma non sono malato. Fregate il capo.
3: Viaggio belli 34 0 3 7 0 0 5 0.
0: Già Meloccaro a Sky, comunque, che salutiamo.
1: Grazie. Da domani inizia il ponte del 2 giugno. Fateci sapere se avete intenzione di spostarvi al nostro numero magico.
0: Tu ci sposti?
1: Io non lo so. E visto che siamo sotto le feste, andiamo ad incontrare in diretta un altro amico. Vai. Che non sentiamo da tempo. Questa volta siamo in Svizzera.
4: Io un attimo gli faccio un telefono a quelli di Radio DJ.
0: Pronto?
4: Sì, pronto. È la polizia cantonale di Lugano.
5: Buongiorno.
4: Parlo col zio Roberto Ferrari.
5: Io, salve.
4: Allora, questo qua è il Suonatel?
5: Sì,
4: l'ho chiamata su Suonatel?
5: Il mio cellulare, sì.
4: Ecco, guardi, stamattina l'ho vista passare in dogana

0: che, sì, che veniva giù troppo a manetta col trottinette. Innanzitutto l'idea di passare il confine col trottinette non l'ho capita.
1: Ah, sì. Come è che il trottinette?
0: Il trottinette è monopattino, madonna, ma io non so, ma non so che lingua parlate giù là, va. Allora, per stavolta ho chiuso un occhio. Sì, guardi, sì, che al mio capo, il tenente Ravezzoni, sì, gli italiani ci stanno sulle balle.
1: Come mai?
0: E soprattutto i disc jockey.
1: Ah, i disc jockey, perché?
0: Sì. Perché la figlia del tenente Ravezzoni, Emma, sì, Ravezzoni, sì, 6 anni fa l'è sposata con un DJ di Radio Ticino.
1: Ah, ok.
0: Questo qua usava gli stupefacenti. Sì. La Emma la fa i tre fieu, poi questo qua è scappato e ha lasciato sua figlia con i tre, tre bagai.
1: Certo.
0: Con i tre bagagli dentro, ti capì?
1: Da levare.
0: Scusate un attimo, sì, come è andata col Milan Calcio lì in Italia? Ho visto che avete fatto, che avete fatto tutto il campionato senza il forward. Il forward non ce l'avete voi.
1: No,
0: niente forward. Noi abbiamo già gente sempre attiva. Infatti, stamattina, sì, analizzando le ultime conversazioni sul Natel,
2: sì,
0: del suo collega, ho scoperto che il signor Angelo questa sera,
2: sì,
0: va a cena con i suoi colleghi.
2: Vabbè,
0: mi raccomandi, sì, guardi che domani è venerdì, c'è, sì, da scrivere la classifica delle canzoni. Hai capito?
2: Ma
1: tranquillo.
2: Queste cose come fa a sapere?
0: Non ti preoccupare. Comunque, ho classato tutte le vostre conversazioni.
1: Ah, registrato.
0: No!
1: Archiviato.
0: Vabbè, dai. Se stasera sta a casa, fa l'affare della vita. Ti capì?
2: Sì.
0: Roberto, l'ha pagata la tassa sul secco?
2: La tassa sui rifiuti.
0: Ecco. Certo. La meteo, l'ha guardata la meteo? La meteo?
2: Sì.
1: Certo. Guarda, c'è un weekend lungo.
0: Perfetto. Perché non sta via 6-8 mesi da Radio DJ, si prende un bel periodo di carenza.
2: Come carenza?
0: Cos'è la
2: carenza?
0: Ma come parlate, Giulio? Ma sembra che parliamo due lingue diverse.
2: Certo.
0: Il periodo di aspettativa, la carenza. Mamma mia, ragazzi. Oh. Allora, qui in dogana la vita è bella noiosa.
2: Sì.
0: Meno male che ogni tanto prendiamo qualche maluiuiti.
2: Sì.
0: Stamattina, per esempio, dobbiamo andare giù a Berna a chiudere un ristorante.
1: Ah, cavolo.
0: Perché il tenente Ravezzoni ha finito finalmente ha avuto l'autorizzazione.
1: Ah, okay.
0: Questi qua del ristorante hanno aperto a gennaio,
2: sì,
0: ma oggi li facciamo sarare più.
1: Perché?
2: Mi sa che non è la nostra competenza.
0: Vi diciamo di che cosa si tratta. Vi facciamo sentire di che cosa si tratta.
3: Da gennaio prossimo, un ristorante nel cimitero. Accade a Berna, nel crematorio di un cimitero di Berna. Le due stanze,
2: sì,
3: del crematorio che accoglievano le urne funerarie, che non sono più utilizzate perché i parenti portano le ceneri a casa o le spargono, verrà allestito un ristorante che si chiama La Vita in francese. Si trova nel complesso monumentale del crematorio di un cimitero di Berna del 1908, in stile Belle Époque. Siccome non si poteva abbattere perché è un complesso monumentale della Belle Époque del 1908.
0: Allora, questi qua a oggi li facciamo sarà su tutto perché il tenente Ravezzoni ha avuto l'autorizzazione.
1: Ma è una bella idea.
0: Comunque. Signor Ferrari, come va? Tutto bene?
4: Tutto a posto.
0: Stamattina le passa su. Aveva in macchina, aveva un lunghino.
1: Sì, un lunghino? Cos'è il lunghino?
2: Ma
0: non va a mangiare lì, si porta il lunghino da casa.
4: Cos'è? Il panino.
0: Una l'ha detta giusta, il panino. Com'è che lo chiamate voi? Il lunghino.
2: Il panino,
0: non so. Vabbè, signor Ferrari, sì, erano le 10:14. Vada più piano perché il Ravezzoni ce l'ha su con DJ.
1: Ah, ok.
2: Va bene.
0: Allora, ieri hanno intervistato i nipoti del tenente in più,
2: sì,
0: che partecipavano a una manifestazione ciclistica.
1: Il tenente Ravezzoni.
0: Ve le posso sentire? Accosto il Natel alla radio e vi faccio sentire.
5: Siamo allo stadio di Cornaredo di Lugano, sì, la cui pista di atletica è stata messa a disposizione ed è l'unico esempio in Svizzera.
6: Come mai hai scelto il ciclismo?
7: Sì. Il ciclismo è un bel sport perché si va all'aria aperta, sì, si va incontro alla natura e non si va nei ristoranti a drogarsi.
5: E tu vorrai arrivare alla competizione o scegli magari il ciclocross o la pista o un'altra?
7: Se arrivo
5: su strada,
6: ma andare in bicicletta è uno bello sport perché diciamo, andare in motorino o in macchina dopo si diventa come schiavi dei motori.
5: Cosa dice tuo papà di questi corsi?
7: Che è un bene per andare fuori in bicicletta, perché se uno non ha nient'altro da fare può andare nei night così, ristorante, e già andare a conoscenza di droga, fumo e alcol.
0: Andare a conoscenza, certo. A che ora passa dentro oggi?
4: Oggi alle 6.

0: alle 15.45 Chiasso Brogeto. Ah,
1: allora, 15.45, allora mi trovo qua in garitta, adesso mi guardo la TV, che è la vita in diretta svizzera.
2: Ma che dì la vita in diretta?
1: No, beh, la vita in diretta svizzera,
2: ah,
1: certo.
2: Okay, okay.
1: Certo,
2: certo.
1: E parla di quei ticinesi che insegnano l'italiano ai bambini.
2: Ah, ma che bello,
3: bellissimo. Mi dà fastidio qui che da Viasca che insegna l'italiano ai figli, sì.
2: Perché?
3: Che ne ha voglia da parlare e vuole insegnare ai figli.
4: Lui l'italiano non la parla mai.
0: Non sono capace
3: oh,
0: di
3: volte, se mi obbligo.
5: Ma se lui arriva su un forestiero, che parla insieme, che domanda qualcosa, che domanda in italiano, lui cosa che risponde?
1: Hai capito?

0: dal 1996 la grandissima Gala con Freed From Desire su Radio DJ.
1: 14:46.
2: Ciao Angelone, ciao Porchera,
0: ciao bello, ciao,
2: ciao caro,
1: ciao caro,
0: ha fatto tutto lui
1: sulla tastiera.
2: Ciao caro,
1: eccolo qua,
0: tutto
1: ciao.
0: Lui ha fatto, bravissimo.
3: Ciao Roby,
0: ciao.
3: Anche tu facevi finta di essere malato con Lino.
1: No,
0: ma quando mai?
2: Comunque io lo sapevo che non era malato.
1: Sì, il tipo.
2: Ci vediamo al rientro.
1: Ah,
2: Ciccio.
1: Il capo, ha fatto il capo, bravo, sì. Bravo, bravo.
2: Ferro Angelo!
1: Sì, buongiorno, buongiorno, ciao!
2: Ciao Ferro, sono il Sinner. Sì. I problemini fisici ce li avrai tu.
0: Va bene.
1: Stanno seguendo tutti.

0: Da casa il Sinner, ovviamente.
1: Ma certo.
0: Roberto, hai mai pensato al tuo funerale?
1: Cioè, no, assolutamente no.
0: Come vuoi che sia la cerimonia?
1: No, no, non mi interessa.
0: No, te lo
1: proprio.
0: Chiedo perché il mitico rapper Frankie Energy,
1: certo,
0: ha affrontato proprio l'argomento della sua dipartita con gli amici di Stories.
1: Non ci hai pensato?
2: No, non ci ho pensato.
1: Dopo.
2: Ho la mano in tasca.
0: Siamo il DJ set.
1: No, no.
3: Sulle mani. L'appello del professor Maggi del collegio. Da mattino 5 l'hotel e la suite per gli amici a quattro zampe.
4: Bella, bella.
3: Da Stories, Frankie e Energy e il funerale.
0: Eccolo qua.
3: Da Screen Week, zero calcare le scene di sesso. Da Eretici, Red Ronnie e le lingue.
5: L'appello del professor Maggi del collegio.
6: Ti devi lavare.
0: Sì,
6: l'igiene personale è importante per un fatto di salute personale e per un fatto sociale.
1: Ma
6: bisogna abituarsi a fare la doccia tutti i giorni,
1: anche
6: a cambiare tutti i giorni la biancheria intima e a lavare i vestiti. Inutile lavarsi se poi indossiamo di nuovo gli abiti su cui abbiamo sudato.
1: Okay.
6: Siamo animali sociali, diceva Aristotele.
0: Sì.
6: D'accordo? Ma cerchiamo di mettere in risalto il nostro lato sociale, tenendo a bada quello animale.
0: Bravo, la faccio ogni
6: due. A voi capita spesso di incontrare persone che puzzano?
1: È abbastanza.
5: L'hotel e la suite per gli amici a quattro zampe.
7: In questa Junior Suite 5. È arrivata nel frattempo anche la colazione. Noi ormai siamo esperti di alimentazione per quanto riguarda i cani, un'alimentazione molto importante. Abbiamo tutte le prelibatezze per questi due cagnolini. Si sente anche in sottofondo quelli che sono i 430 MHz per farli rilassare. Direttore, questa Junior Suite, quando c'è ad esempio il salone del mobile quando ci sono le Olimpiadi, io quanto spendo?
8: Vedo che siete attentissimi a questi 1500 euro della camera che erano durante il salone del mobile
7: o le Olimpiadi.
8: No, no. 1500 euro durante il salone del mobile per una camera di un albergo 5 stelle lusso è totalmente il mercato.
5: Frankie High Energy e il funerale.
9: Eccolo. Come immagini il tuo funerale?
0: Sì, siamo Stories.
10: Bella domanda.
1: Ecco.
10: Me l'immagino in un futuro,
9: questo certamente molto lontano,
10: molto lontano.
9: Però dove? Siamo in una chiesa, siamo in un luogo laico, siamo in una spiaggia.
10: Dove siamo? Guarda, mi piacerebbe molto che i miei resti venissero sparsi sopra una bella città.
0: Ah, una città.
1: Che bello.
0: Ok.
10: Ma senza essere cremato.
5: Ah. Zero calcare e le scene di sesso.
11: Abbiamo fatto un video con Matilde Jolly che è andato fortissimo perché lei ha detto che si è eccitata
0: zero
11: a
0: calcare,
11: vedere le scene di sesso nei film.
12: Ah. Io le zompo nei film. Io vado avanti veloce.
0: Perché
12: mi rompe il cazzo degli altri che scomano. Quindi tutta quella roba là
0: non gli piace vedere gente
12: veloce.
0: Che fa l'amore.
12: Sei uno di quelle del 2x, ma sulle scene di sesso.
0: Sì.
12: E Euforia prima stagione durava un minuto a puntata per me, quindi
5: Red Ronnie e le lingue aliene.
13: Gli extraterrestri
0: buongiorno Red.
13: Sono preoccupati perché noi stiamo distruggendo questo pianeta.
0: Certo.
13: Questa è la loro preoccupazione.
12: Sì.
13: Non so se è vero, c'è chi dice che noi siamo il frutto di un accoppiamento sessuale tra extraterrestri e esseri umani abbastanza involuti, no?
0: Okay,
13: e quindi noi siamo preziosi perché noi possiamo interagire con 22 razze aliene. Ci hanno creato così. È appena stato pubblicato un video di uno che in America ha filmato il TG, dove dice, c'è uno che fa dichiarazione e dice, attenzione, verranno rilasciati altri file e vi comunico già che ci sono già, noi terrestri, siamo entrati in contatto con astronavi che sono cadute, eccetera, con quattro razze diverse di alieni.
0: Ah, okay.
13: Quindi l'hanno già dichiarato.
0: L'hanno già dichiarato questo.

0: capolavoro, Fulminacci,
1: bravissimo,
0: l'estate
1: me.
0: Pura, vera, vera.
1: Assolutamente sì.
0: Chiudiamo, qualche amico per chiudere.
2: Poi Ferrari, se sì. ti fermi lì giù a Palermo ti offro un caffè. Te, ah, dai,
0: bene,
2: sì.
0: Va bene. Un tuo concittadino.
3: Uè, Angelo.
0: Buongiorno.
3: Ma mi sa che con quella cena lì di stasera, sì. domani alla radio DJ c'è qualcuno in carenza.
0: No, vai tranquillo.
4: Certo che se comunque arrivano sulla terra con i loro disco volanti o sì. come li vogliamo chiamare.
0: Sì.
4: Ma si schiantano,
0: è vero,
4: oh,
0: è vero.
4: Sono dei pessimi piloti.
0: Certo,
1: bella,
0: e tornano sempre schiantati.
5: Da 22 razze extraterrestri.
0: Tutti sugli alieni, a domani.

0: DJ One Nation One
1: Station. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: La regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
13: E che sapori, Antonella!
14: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
13: Ti aspettiamo!

0: MD, buona spesa Italia.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
2: Poltrone e sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza

0: ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
1: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
2: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
3: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
2: Così come?
3: Pelati.
0: Ciao, sono Zarro Alcare, quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così, ciao.
4: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arcaplanet ci sono un sacco di offerte?
7: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmio! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
8: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a €7,99 per il primo mese. Vai su DAZN.com.
9: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
10: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
11: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con J-Ax.
12: Italia Starter Pack.
11: Dito nella piaga.
13: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio.
11: Pinguini tattici nucleari.
14: E allora sorri, scusa lo sento, conosco mille lingue ma non la tua.
11: E molti altri, biglietti su ticketone.it.
15: Sono le tre!

0: Tutta per te questa, mamma. Rimettiti in piedi quanto prima, che ho bisogno della tua parmigiana.
1: dai. Non lo dice nella canzone, però.
2: Beh, però è sempre il concetto di Angelo Guida, no? Perché la parmigiana comunque ti mostra la strada da seguire. Se non c'è quella buona della mamma,
3: accetti ogni sfida con quella.
4: Io ho scoperto la parmigiana di melanzane 3 anni fa, ragazzi.
3: Come è possibile?
5: Questa roba qua, scusa.
2: Però forse è meglio così, perché qualcosa mi dice che hai cominciato subito con quelle buone.
4: Sì.
2: Perché poi la parmigiana pacco poi ti rovina la reputazione. Purtroppo a volte può capitare.
3: Sì.
2: Anche in un paese dove si mangia benissimo come l'Italia.
3: Certo, ma chi te lo dice che hai iniziato con quelle buone? Come fai a saperlo?
4: No, a me è piaciuta da subito. Diciamo che la melanzana deve essere proprio buona, altrimenti sa sempre un po' di acido.
3: E in teoria dovrebbe essere fritta, però poi ognuno fa la versione che vuole. Però
2: ci vuole anche una certa compattezza. Quelle parmigiane dove che sono scomposte.
3: No, deve essere un mattone.
2: Ma scusa, deve essere un blocco unico che si taglia con coltello e forchetta.
4: Giusto. Comunque, no? Io non ho mangiato, vabbè, volevo così rendervi partecipi di
3: questa
4: cosa.
3: Ma non hai spiluccato, scusa?
6: Niente. Ciao, Samia Campisti, mamma mia, con le lacrime agli occhi proprio questa canzone. Avevo regalato il singolo a mia mamma per la festa della mamma quando era uscito, quello che si faceva da adolescenti per tenere poi CD, e adesso riascoltandola da mamma io con due bambini piccoli età elementari, che flash, che botta.
3: Botta! Le papere!
2: Beh, tra l'altro potrai rivivere anche questa emozione dal vivo, perché notizia un po' del... adesso proprio ultimissima ora, no?
3: Beh,
2: però
3: ultime
2: poche
3: allora,
2: ore
3: dai,
2: fa, poche ore
4: cioè
2: fa.
4: Sinner che è rientrato in campo dopo il malore per il calore, appunto,
3: contro Cerundolo,
4: esatto.
3: No, e poi ci sono i sottotono.
2: Si aggiungono i sottotono alla seconda serata del Party Like a DJ, cioè quella della domenica, quella che inizia alle 6, quella dedicata a 1212,
3: esatto.
2: Giusto?
3: Sì.
2: Poi in questo video si vede anche Bassi Maestro, recentemente passato anche da Summer Camp. Bassi Maestro che stasera conduce, diciamo, questo DJ set con ospiti in uno dei locali, dei bar più popolari di Milano, molto amato dai ragazzi, il Gepensini. E special guest stasera c'è il nostro Nicola Savino, che poi vedrete anche a parte la
4: fa le prove stasera.
2: È
4: tipo la data zero di Vasco.
2: Tutti in tour. Il DJ come la band si vuole scaldare prima del grande evento.
3: Nicola Savino metterà i vinili a Party Like a DJ a Parco Sempione il 6 pomeriggio alle 5. Prima come opening, chiamatelo come volete, dalle 4 alle 5. The Bless Maremma, la reunion. Io e Francesco qua.
2: Te la fai scaldare la pista, caro Nicola, da quelli bravi.
3: Hai scelto i migliori, caro Nicola. Bravo.
7: Dai. Ciao ragazzi, io questa la dedico alla mia mamma, che oggi ha preso il mio posto a fare la controlla. Ciao mamma.
3: Ciao. Perché l'importante è che qualcuno la faccia in famiglia.

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Have fun with Sprite.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: La Gioconda, il prosciutto se l'è mangiato. Sabrina se l'è mangiato.
1: No. La Gioconda, Sabrina, se l'è mangiato tutto.
2: Poi è bello quel Sabrina lì, perché è stereo, no? Proprio ti avvolge. Vabbè, ti sussurra.
1: Ma la voce di Madonna, non una qualsiasi.
2: Ti sussurra nelle orecchie.
3: Ma continuiamo a parlare di cibo. Dai,
2: ma
3: dai.
2: Sì.
4: Cioè, sono stato a pranzo dei miei. Ho mangiato la parmigiana.
2: Sì.
4: E poi la carne impanata, perché per i miei la parmigiana è un contorno.
3: Sì, è vero,
2: giusto. Spesso nei ristoranti io la vivo come primo e secondo insieme.
1: È
2: diciamo.
1: Un primo forse addirittura per alcuni. Infatti dopo viene la carne impanata, perfetto, hai fatto primo e secondo.
3: Qua diceva contorno. Però,
1: contorno, verdura, è contorno,
3: sì,
1: giusto.
3: Ci sta.
2: Cioè, nel senso che ti fai un primo piatto e poi di fianco una parmigiana.
1: Di fianco un bel mattoncino di parmigiana.
2: Allora, dipende anche tanto dall'ampiezza del mattone, no?
1: Sì,
2: io tendenzialmente preferisco il piatto unico, quindi quando vedo che c'è la parmigiana nei contorni dico... Mangio solo questa. Si può avere una mattonella un po' più spessa, non il grass fine. Vorrei proprio un bel mattone, ecco. Non so come dire.
1: Armato.
2: Beh, non la mettiamo una spruzzata di limone sulla fettina?
1: Dai!
3: Così si assimila meglio la vitamina. Sì. No, il ferro forse.
2: E così si dice. Poi dipende sempre di che cos'è la fettina, diciamo, no?
1: Sì, infatti, però. Il mattone è tutto fuorché il ferro, a meno che non sia appunto una parete di cemento armato.
2: Ma perché una spruzzata di limone? Perché questa band si chiama Lemon Twist e fa della musica bellissima. Sono tutte belle le loro canzoni. Questa è una delle tante dal nuovo disco. Due o tre?
1: Così si chiama, two or three.
2: Così si chiama.

0: farti sorridere, ragazzi, un'altra canzone bellissima dei Lemon Twigs. Se venissero via poco li prenderei per la festa di compleanno.
1: Che bello.
0: Cioè, però, quella band che dici, sì, vorrei suonassero loro mentre sono lì a fare due brindisi.
1: Nel caso puoi sempre permetterti il papà dei Lemon Twigs,
0: che chiama, costa meno.
1: Beh, forse sì, adesso forse sì. Si chiama Ronnie Daddario e per il mio compleanno, non so se ve lo ricordate, l'abbiamo, sì, certo, passato. Abbiamo passato una canzone di Ronnie Daddario.
2: Però senza pagarlo in quel
1: caso. No, non abbiamo pagato niente. No, no, no.
3: Ciao Summer Camp. Sono un postino, stavo facendo le consegne, macchina aperta, sigla di Summer Camp, e dalla macchina vicina che stava parcheggiando arriva la voce che cantava insieme alla sigla.
0: No,
3: bellissimo.
0: No, vabbè, allora sono i nostri quadretti preferiti. In genere, sì, è una canzone famosa, no? Che va, sì, tipo, che ne so, una canzone dei Queen, e vedi quello di fianco che fa "All you hear is", e dici no, è grande anche lui su DJ. Però con la nostra sigla è ancora più speciale.
2: Beh,
0: dai,
2: bello. Il mio quadretto preferito in questo momento però è una parmigiana di melanzane.
0: Sì, che anche la canzone dei Lemon Twigs ne parlava, perché si chiama Due o Tre, no? Perché lui dice, vedendo che la porzione del contorno, sì, è un po' più piccola, ne prendo due o tre. Questo
2: comunque
0: è un po'.
2: Per la maggior parte degli italiani, sì, in ascolto, la parmigiana di melanzane è un contorno.
4: Ah, signori, in Sicilia la parmigiana è un contorno, è un antipasto al massimo. Ed è rigorosamente fritta, quindi non diciamo eresie.
1: No.
4: Non voglio fare di nuovo discussioni.
1: No, non devi fare discussioni. Calma, nessuno di noi vuole fare discussioni. L'abbiamo detto anche noi, che dovrebbe essere fritta.
0: C'è gente che si è tolta la maglietta per andare in casa. Sai come fanno adesso i ragazzini nei parchetti? Il primo gesto è via la maglia.
1: Via la maglietta per vedere chi
0: come
1: è più...
5: Allora scusate, l'impepata di cozze è un antipasto o è un secondo?
2: Qui vogliamo scatenare
1: l'impasto. Però è un antipasto, secondo me.
0: Cioè, non dipende anche un po' dalla quantità. Cioè, se tu ti fai una teglia di parmigiana di melanzana, non è che lo puoi definire un antipasto, perché dopo ti rimane solo il caffè.
1: Infatti, sono d'accordo.
2: Però sentite qua questa curiosità.
6: Però forse, ciao. Sapete una cosa sulla parmigiana in Italia. In pratica, se voi partite dal sud Italia, la parmigiana è piena, man mano che viene su al nord praticamente si svuota, perché giù in Sicilia, in Calabria, trovate dentro mozzarella, mortadella, formaggio, salame, di tutto e di più, pomodoro ovviamente e melanzane. Man mano che si sale si tolgono qualcosa, infatti quando arrivi a Milano la parmigiana la trovi pomodoro e melanzana. Quindi a seconda dove la coppi può essere un primo, un secondo o un contorno.
1: Si svuota, insomma.
6: No,
1: ok, grazie Mario. Secondo me a volte viene considerata primo perché ha la forma e l'aspetto della lasagna.
2: È vero, sì.
1: Quindi
2: sì,
1: un po' un surrogato, diciamo, della lasagna.
2: Una lasagna vegetariana.
1: Sì, certo. Beh, dipende se non ci metti la mortadella.
2: Se ci sono normale che si mangia qua. Sì, diciamo, sì.
0: Ma a Parma come si chiama?
2: Non si chiama. Gianna. Forse si chiama Gianna.
1: E non è un piatto di Parma.
2: No. Sentite qua, eh.
7: Ragazzi, diamo pure importanza non solo alla parmigiana di melanzane, ma anche a quelle di zucchine, parmigiana di cardi. Ci sono tanti tipi di parmigiana.
1: Icardi, il calciatore che ha inventato una sua rivisitazione.
0: Ma tanti giocatori poi finito di giocare non si buttano nel mondo del food.
1: È consigliabile poi la parmigiana.
2: Ci sono Icardi, Gobbi di Nizza Monferrato, per dire. Non so che squadra.
0: E che ha fatto un periodo.
1: No, è vero. Anche quest'anno Spalletti ci ha provato quello che è in tutti i modi a portare quello che è Icardi.
0: Ottima questa, ragazzi.
1: Riuscito, Maremma.
0: A questo punto ci vuole un derby con Nicola stasera. Lui fa Chivo e tu fai Spalletti.
1: Questa è bella.

0: Tra l'altro, se non sbaglio, si festeggiava ieri la giornata dedicata a Dracula.
1: Dobbiamo festeggiarla tutti i giorni.
0: Sì, ma
2: se lo ami personalmente. Se lo ami sempre.
0: Cosa c'è? Un nuovo Dracula al cinema, un Dracula di cui non so niente.
2: Non lo so, il mio preferito è quello di Hotel Transilvania. Di tutti e tre i capitoli, è sempre il mio prefe, guarda.
3: Ciao Summer Camp, un saluto a voi e al collega Postino. Ormai Audio DJ ha conquistato le macchine di Poste Italiane.
1: Ma non solo, tutte
0: bene. Le macchine, cioè quelle che servono per stampare, per
2: le macchine per portare la posta.
0: Le automobili,
2: sì, le automobili cioè, di Poste, di Poste Italiane.
0: Beh, ma sai quanti macchinari ci sono lì dietro per chiudere i non lo so,
4: Oh, la parmigiana, mia mamma a Lecce, mamma mia, quanto mi manca. Comunque, voi sapete perché si chiama parmigiana? A me non è stato detto così, prende il nome dalle parmigiane che sono delle tapparelle. E quindi le varie, i vari strati della, della tapparella prende il nome da quello.
0: Bravo!
4: Parmigiana, perché sono strati.
2: Ma non erano veneziane le tapparelle?
0: No, ma era venuto già fuori questa cosa, ma me l'ero dimenticata, è vero, perché effettivamente fatta strati. Mi raccomando, belli compattati.
2: Sì, sì. Ci teniamo.
0: Parmigiana cioè, vuol dire compattezza per me.
2: La tapparella un po' di aria deve passare, ma dagli strati della parmigiana no.
1: Parmigiana vuol dire compattezza.
0: Cioè, la vera parmigiana secondo me è così.
1: Il mio primo tatuaggio forse.
5: Picciotti, la parmigiana è fritta e si mangia con l'antipasto, col secondo, col contorno, come spacchio vuoi da mangi,
0: ma infatti
2: con però sempre in aggiunta.
0: Parlavamo ieri di uno dei due.
1: Sì, tutte cose di ieri praticamente. Dracula.
0: Ma è un po' come la pasta al forno, no? Cioè, per diventare buona deve essere un po' del giorno prima.
2: Dovevate venire.
0: No, quando è venuto a trovarci Frank e Energy, certo, abbiamo parlato un po' di rap vecchia scuola, perché insomma anche lui fa parte della vecchia scuola italiana, e ci raccontava appunto di quando ha aperto la tournée dei Run DMC e dei Beastie Boys. Insomma, deve essere stato un grandissimo onore. Io non sapevo che Run, uno dei Run DMC, fosse laureato in scienze mortuarie.
2: Sì, onestamente, una facoltà, qui c'è la fila, c'è cioè il test d'ingresso, numero chiuso per scienze mortuarie.

0: questo basso non riesco a capire che nota sia.
1: Un basso basso.
2: Quando sento questa canzone mi viene subito in mente la mia ex collega Antonella, che che la adorava questa canzone. E coincidenze? Questa sera usciamo a cena. Ciao.
1: Sempre con l'Antonella. E così sì, le potrei dire: ma sai Antonella, guarda caso che proprio oggi a Summer Camp ascoltavo i Run-DMC.
3: E magari si fanno una bella impepata di cozze.
4: L'impepata di cozze è come la ciotola dei tarallini che ti danno sì, per iniziare a sì, sorseggiare lo spritz.
1: Sì, è un antipasto da qualche parte in Italia, l'impepata di cozze. Secondo me è un antipasto secondo.
0: Sì. Però voglio dire, senza un chilo di pane stare neanche lì a ordinarla, perché ragazzi, il bello è proprio poi quel scarpettare e asciugare la scodella.
1: Quella roba agliosa che rimane alla fine. Mamma mia, che paradiso.
3: Come me lo farei?
1: Come me lo farei adesso?
3: Invece la melanzana, o meglio la parmigiana di melanzane, potrebbe anche essere considerata dolce. Attenzione.
0: Quella
4: sentite. Se nella teglia ponete gli stecchi e poi la riponete nel congelatore, fate il ghiacciolo di parmigiano.
1: Il calippo io vorrei fare. Ci puoi anche mettere quei cilindri e ci fai il calippo.
3: Il nostro amico Oscar lo fa con la trippa, secondo me.
5: Mi sta venendo la pulina in bocca solo a pensarci.
0: Anche a me. Beh, ti ricordi che i vampiri di Only Lovers Left Alive lo fanno davvero col sangue, no?
1: Il film di Jim Jarmusch.
0: Sì, perché loro comunque hanno quel gusto lì, essendo vampiri.
1: Certo. Una
5: farei di brutto.
0: D'estate.
1: Fare con tutto.
3: Numero
1: 347 il prefisso per il Summer Camp. Scriverci, il numero è il

0: Comunque mi raccomando ragazzi, quando fate l'impepato di cozze, il brodo che avanza non buttatelo, il giorno dopo fate gli spaghetti.
1: Io per

0: Metti like e DJ, divertitevi, rinfrescatevi con il gusto irresistibile di Sprite.
1: Ci vediamo il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano. Non potete mancare, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite.
2: Sprite, it's that fresh.
3: Radio, DJ.
4: One nation, one station.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet.

0: MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
1: Ho visto umani perdere istanti preziosi di fronte alla complessità dei processi aziendali. Merci vagare sulla terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto. Fortunatamente.
2: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con eSolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
3: Il futuro è digitale. Con eSolver è più produttivo.
2: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
4: Mamma, mi racconti una storia?
5: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
6: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
11: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
13: Poltrone e sofà,
14: solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
15: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
16: Eccolo, Exquisa. È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco. Che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
17: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
18: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con 3 elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
19: Senti come nasce il risparmio.
20: Wow!
19: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
21: Hey dude, vi aspetta a Party Like a DJ per polleggiare in compagnia.
22: Sabato 6 e domenica 7 giugno vieni a Party Like a DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza wifi, fitness, action

0: C'è l'italiano, c'è l'inglese, c'è lo spagnolo, manca il Verzeihung, che credo sia scusami in tedesco.
1: Ah, ok.
0: Poi secondo me si può dire in tanti modi anche in quello.
1: Sì, no, ma si può dire anche oltre. Perché io Verzeihung non l'avevo mai sentito, ma conoscevo quello un po' più colloquiale. Sì. Che arriva adesso arriva.
0: Allora forse ho pronunciato male, aspetta, aspetta.
1: Aspetta, dal telefono c'è la pronuncia esatta di Verzeihung.
0: Ma che ne so.
2: È la fase tedesca di Nicky questa.
1: Sì, infatti non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Ma chi se ne frega.
0: A me piace il tedesco.
1: Sì, cioè. Ma noi volevamo solo sentire le cazze in der culo e ridere come tutte le volte.
2: Vabbè, invece vogliamo solo sentire questo vocale.
3: Per me è top momento summer camp è quando ho scoperto che la figlia piccola di una collega nell'ufficio a fianco non conosceva il numero di telefono della sua mamma, ma aveva imparato il numero di summer camp con la musichetta. E le ha detto: se un giorno sarai in difficoltà e non riesci a chiamare nessuno, tu chiama il summer camp che loro ti aiuteranno.
1: Giusto.
2: Summer care, no?
0: E che funziona solo in un orario d'ufficio molto limitato.
2: Diciamo, passo tutto il giorno qua al centro messaggio.
1: quelle due ore. Beh, però negli altri

0: comunque qualcuno trovate.
1: No, però vi confessiamo che quando siamo a fare la nostra riunione, che insomma dai, un pochino qualcosina facciamo, dai, ci scaldiamo. Allora prima, a volte, e oggi è successo, il nostro mister Walter guarda un po' il centro messaggi, anche se in quel momento sarebbe il centro messaggi di Ciao Belli, no?
2: Sì, però magari qualcuno,
1: però qualcuno
2: scrive, Ciao Belli ha un centro messaggi dedicato.
1: Dedicato,
2: ecco, succursale, sì.
1: Okay. E in quello arriva già qualche messaggio per Summer Camp, e oggi ce n'erano di divertenti. C'era uno che diceva: grande Francesco, anch'io sono un sommelier.
2: Ah, il vino,
1: forza, vero, il vino, sì, forza, sì, con questa cosa del viaggio, non mi ricordo.
2: Forza vino, bene, bene.
1: Nicky. Che tra l'altro assomigli tanto a mio zio,
2: a
1: che
2: mio
1: lavora.
2: Zio, anch'io.
1: Sì, no, diceva: no, ti seguo da sì, tanto.
0: Quella cosa del rock.
1: Il rock, sì, figata, meno male.
0: E poi c'era: grande Fede, anch'io sono un cazzone come te. Ma in che senso? Vabbè, ma qua ognuno ha una qualifica.
1: Vabbè, ci ha fatto molto ridere, però.
2: Non sempre si trovano le parole per descrivere, magari, ad esempio, un programma. Tipo, se dovessimo descrivere che cos'è Summer Camp, voi lo sapreste fare.
0: No, non mi riesce mai. Invece, sai, quando incontri qualcuno che magari non è che ti ascolta sempre, dice: quindi in radio che tipo di programma fate? Che tipo di programma è? Che proposta?
2: Poi arrivano in soccorso gli ascoltatori, sì, che lo descrivono alla perfezione.
3: Ciao ragazzi, Simo da Reggio Emilia. Sì. Stavo facendo questa constatazione. Summer Camp è un po' come il temporale, quando c'è questo caldo incredibile che rompe il tempo e fa tornare il fresco. È un po' come quando vai al ristorante e azzecchi un piatto che ti piace tanto, che dici: cazzo, ne valsa la pena. Un po' come a scuola, quando hai un'ora buca che ti godi, magari anche il posto di interrogazione. C'è questa roba qua, è il Summer Camp, proprio la freschezza in una giornata.
1: Che bello.
0: Che bello, lo userò. Lo userò per quando chiedono che cosa fate in radio.
1: Bellissima, una bellissima descrizione. Molto.
0: Quando azzecchi l'ordinazione, è bello, non vi dà una gioia incredibile che vedi arrivare gli altri piatti e poi vedi arrivare il tuo e dici: oh, ce l'ho fatto,
1: veramente,
0: ho vinto.
1: Sono veramente contento di quello che ho ordinato.
0: Sì, così.
4: È come quando ordini una pizza al trancio e te la tagliano e tu non volevi.
1: Vabbè, conosco anche la sensazione opposta, però. Quando tutti magari si fanno la pizza e dici: ma raga, io adesso tre giorni di fila che mangio solo pizza, quasi quasi mi faccio. E poi invece, mannaggia, avessi preso la pizza. Che non si sbaglia mai, porco,
0: è vero,
1: Giuda.
0: È vero, è vero.
1: Vabbè.
2: Però poi c'è sempre il conto da pagare.
5: Ma va là, Bezahlung è il conto. Entschuldigen Sie bitte. Scusi, Entschuldigung, scusa.
0: E Schuldigen Sie bitte.
1: Ma infatti sto traduttore, guarda, ora lo butto del cesso. Figura di merda che mi hai fatto fare.
2: Grazie.
0: Cioè, tu per chiedere scusa hai chiesto il conto da pagare, praticamente.
2: A lui piace pagare così.
1: Forse è quello. Ma il telefono dopo un po' ti conosce.
0: È come Filini, le chieda se si è fatto male. What time is it?
1: Come si chiama già questo cantante che sbaglio sempre?
0: Isaiah Rashad.
1: Sisa lo so dire, però, anche se si scrivesse Z. Bella questa. Boy in Red.

0: insomma, non è una melodia di quelle che ti rimane stampata in testa, di quelle che dopo due giorni ti ritrovi a fischiettare, ma un bel mood, secondo me, sì. La canzone che abbiamo appena sentito, che si chiama Boy in Red, c'è la voce di Sisa e poi di un altro col nome difficile da pronunciare, che non sai mai
1: Isaiah quale... Rashad.
0: Isaiah.
2: No, devi
0: bisogna
2: anche
0: fare una voce un po' più diaframmatica.
1: Diaframma, da giù.
3: Mood come il Summer Camp.
4: Ciao ragazzi, per me Summer Camp è quel limbo bellissimo tra la fine della giornata lavorativa e l'inizio del lavoro di mamma. Quindi me lo godo tutti i giorni fino all'ultimo secondo. Ti voglio bene, ciao!
1: Anche noi! Grazie.
0: No, inteso come immagino io, cioè non il lavoro di mamma che fa sua mamma, ma no, è lei infatti. Che torna a casa e fa la mamma, e un lavoro per il quale magari non si viene retribuiti, ma che è effettivamente un lavoro, no?
1: Nel mezzo c'è una pausa e siamo noi.
3: Sì, sì. Oggi si ritwittano complimenti.
1: Ragazzi, va benissimo.
3: Bisogno di autostima.
5: Ma sì. Lo dico io che cos'è il Summer Camp. Come quando tu lavori, poi a sera vai al bar, entri dentro sbuffando, smaronato, e arriva il tuo amico, ti guarda e ti fa: ce l'abbiamo una birretta fresca? Madonna, che bello! Così è Summer Camp. La stessa identità.
3: Esattamente quello. Oh,
1: i veri amici.
0: E sei.
3: E sei proprio.
0: Beh, come dire, in paradiso.
1: In.
0: Beh.

0: 1984, quando in Inghilterra faceva ancora fresco, però sì, questa sensazione si è conservata nella musica, e noi ancora oggi possiamo suonare questa canzone, che è rinfrescante nel suono, ma anche un po' nell'idea di quella Inghilterra.
1: Perché
0: no?
1: In questa Inghilterra il 28 maggio ci sono 35 gradi.
0: È come da noi.
2: Cioè, quando ascolti il Summer Camp, lo fa adesso sempre, là sei popolo a Capraia Fiorentina, quando i bario fa un negroni dietro a quell'altro. È una festa ontino, che bellezza.
1: Io vorrei fare un live alla casa di popolo a Capraia Fiorentina, ma perché non possiamo?
3: Summer Camp è bello come avere voglia improvvisa di andare al ristorante in Liguria e trovarlo aperto dopo le 18.
0: Sì, che dici, io ci ho creduto, siamo andati, detto, ma senti, proviamoci, ma cosa ti frega, male che vada facciamo una passeggiata sul mare, poi arrivi e aperto.
1: Non succede, ma se succede
4: adesso sta succedendo comunque.
1: Sì, sta succedendo.
5: Summer Camp è l'apostrofo rosa fra le parole Firenze e macello.
1: L'altro giorno a Firenze ha fatto il macello.
4: Citazione di Bergerac. Siamo
6: andati a Firenze l'altro ieri, ha fatto il macello.
1: L'altro ieri.
0: Questa è la cover,
1: La cover, certo.
7: Ma no, ragazzi, Summer Camp non si può descrivere, è una cosa che si deve provare, perché in estate dalla freschezza, in inverno dal grande calore, è troppo bello. Bisogna provarlo.
0: E nelle mezze stagioni cosa fai? No, perché
1: mezza stagione rimane così com'è, cioè però, non sai, né caldo né freddo.
0: Anche questa è una cosa che si poteva dire tanti anni fa, ma ora
1: d'altronde più.
8: Inutile a dirlo, il Summer Camp è fra una via di mezzo tra la parmigiana e la pepata di cozzo. Mi raccomando, la parmigiana sempre con la mortadella in mezzo.
1: Ma no, io sai che non l'ho mai sentita, ma la provo volentieri.
0: E tanti lo dicono, ma
9: dalla parmigiana agli spaghetti.
10: Salve Summer Campisti, l'abbinamento più audace l'ha fatto mia mamma. Ha fatto delle tagliatelle con tonno, cipolle caramellate, pere da vomitare.
0: Scusa, caramelle, ho capito bene.
1: Caramellata dentro la pasta non ce la vedo bene.
0: Bello questo fotomontaggio di me, tipo agente immobiliare.
1: No, beh, candidato, questa è la tua.
0: Ah, candidato, che poi se ci pensi, candidati e agenti immobiliari
4: è uguale. Sì, quel nodo bello grosso.
0: Perché parmigiana vuol dire compattezza, questo il mio slogan che porto alle politiche.
1: Campagna elettorale già fatta.
0: Qualcuno ha detto Sabrina? No, non ancora, non ancora. Ah, ecco, ok. E poi lei, però poi lei dice Madonna. Madonna.
1: No.
0: A una certa lo dice.

0: Sabrina Carpenter che si presentano a vicenda, oppure semplicemente, che ne so, tipo Sabrina Carpenter ha aperto l'ascensore, c'era proprio lei, ha detto Madonna.
1: Madonna.
0: E beh,
2: vi dico io cos'è Summer Camp. Sì. Un tramonto visto da, non so, 2000 metri. Dopo una giornata di lavoro col caldo, e trovarsi su, seduto sull'erba, a godersi il fresco, una birretta e il sole che tramonta.
3: Beh, la birretta sempre
4: la birretta, la birretta mi sembra ci sia
0: un po'
4: sempre
0: la costante.
4: Sta,
0: sì, ma sì, volevo chiedere a Francesco che ne sta di montagna, a 2000 metri c'è l'erbetta?
3: Sì, sì, certo, sì. Okay. Certo, sì. Magari in alcune zone delle Alpi dopo i 2000 metri la vegetazione
0: comincia a scarseggiare,
3: sì, anche sì. Se a
0: no,
3: causa
0: che
3: della
0: io
3: crisi climatica
0: dicevo l'erbetta quella da
3: polvere. Quell'erbetta lì.
5: No, no, bravo Quarna. No. Così sono capaci tutti. Sei su là dove fanno l'alpellina.
0: No, ma poi che temperatura c'è adesso? A 2000 metri.
3: Ma lo zero termico in questo momento credo sia intorno ai 4000 metri e oltre. Quindi,
0: quindi per avere zero gradi bisogna andare a 4000.
3: Oltre 4000 metri.
0: Vabbè,
3: altissimo,
0: quello di a 2000
3: sì,
0: come si sta?
3: Secondo me ne hai boh, 10.
0: Quindi, no, si, si sta bene, no? Sì, sì. Un po' di freschino ci sarà a 2000
3: sì,
0: metri,
3: sì.
0: No?
3: Meglio che qua nell'isola di calore di Milano, certo, sì. No, stavo dicendo una roba importante e seria, che la linea della vegetazione si sta sempre più alzando.
4: Certo,
3: perché a causa del riscaldamento globale le piante stanno migrando più a nord e più in alto. Anche la viticoltura, per dire. Okay.
0: Quindi il vino del futuro
3: sarà
0: verrà
3: in Norvegia,
0: fatto
3: in
0: sulle
3: alto, cioè, a mille metri.
0: Ma in alto come altitudine e anche come latitudine.
4: Cioè, ti arriverà quello che ti serve il vino al ristorante, ti fa vedere la bottiglia, ti fa siamo in Norvegia.
3: Sì, ci sarà il vino di Arlandoie.
4: Siamo a Bergen.
0: Capito, però è a me piace molto il siamo in per introdurre un vino.
6: Oi, oi, oi. Scusa, sono Erlando. Sono Arlandoie, scusa. Guarda, io vi ascolto sempre, sono qua a Ortigia, vi ascolto sempre. Questo weekend, Nicky, non ci sono per nessuno che c'è la finale di Champions League.
0: Ma scusa, io sinceramente
6: io
0: non
6: ho visto, sei stato al Miami, c'erano anche un po' di amici.
0: Beh,
6: no,
0: c'era Marco Castello.
6: Il weekend adesso, casa, aria condizionata sparata sui piedi.
0: E Arsenal PSG.
6: E Arsenal PSG, solo calcio, che è la mia nuova passione. Vero.
7: Summer Camp è l'unica trasmissione con la pubblicità che ascolto.
0: E a tal proposito, ragazzi, godiamocela tutti insieme tra poco con la seconda ora. DJ One Nation One Station.
8: Sai che le spugne Spontex con trattamento grasso stop rimangono pulite più a lungo? L'80% del grasso viene rimosso in un solo risciacquo. Vieni a scoprire le spugne Stop Grace di Spontex nei punti vendita.
9: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
10: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
9: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te. Parola di Giorgio,
4: Gabriele
9: e Furio.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
12: La spesa intelligente.
13: Salone, hai visto cucina?
14: Ringiovanita.
13: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
14: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
15: Smalti Max Meyer. All'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
16: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
17: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster.

0: i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
2: E se fosse solo colpa mia?
3: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
2: Cosa è cambiato?
3: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
4: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
9: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa. Oggi non c'è sole intorno. Frankie I.M.

0: Una canzone di Gaia, appunto scritta insieme a Riccardo dei Pinguini, è stata molto bella anche quella parte della chiacchierata con l'Inus e Nicola di qualche giorno fa, in cui Riccardo parlava proprio nello specifico dell'esperienza, no? Una favola da favela, che è stata...
1: Favela, come lo dice Gaia, non lo dice nessuno.
0: Madrelingua.
1: Lo dice meglio di Edmundo. Però, favela, cioè proprio la pronuncia
0: però
1: giusta.
0: Però quella era stata un po' la... Però poi a un certo punto mi è piaciuto molto Riccardo, che dice, ma adesso non so fare il suo accento bergamasco, però dice... Non so se è l'Italia o il resto del mondo, ma è un momento in cui le donne stanno spaccando, ma veramente molto di più, cioè sono molto più brave dei maschi, ovviamente questo è un po' uno stereotipo, però...
1: Però se ci pensi... Maschio.
0: Cosa? Ho sentito dire, fate flick e flock. Sì.
2: Maschio.
3: Ciao, Summer Camp. Comunque qui 1500 metri Bardonecchia. Già 26 gradi, quindi diciamo che siamo messi maluccio.
0: Mamma mia,
1: Bardonecchia.
3: Summer Camp è come uno spaghetto di vongole e un bicchiere di vino bianco freddo in riva al mare.
0: Wow.
3: Francesca da Parigi.
1: Da Parigi, che lì caldo, è caldissimo. Che se ci avessi in mare sarebbe una piccola Bari.
4: Non a caso, insomma.
0: E noi, chi non è abituato al caldo, magari si sente poco bene, no?
1: Sì.
4: Stanno giocando una partita.
0: No,
1: è già finita, purtroppo, perché Sinner ha accusato un malore. Così sì, noi non l'abbiamo seguita la partita, però ha iniziato a stare un po' male sul suo 5-1 al terzo set. È stato recuperato da Cerundolo e purtroppo ha mollato e ha perso.
0: Cerundolo! Che recuperone che hai fatto?
1: È argentino. È argentino. Cerundolo, che però è Cerundolo.
0: E vabbè, questa volta non potremo mettere il nostro famoso jingle tratto da una canzone dei Judas Priest che si chiama proprio Sinner.
1: Sinner, no.
0: Che però mettiamo soltanto quando vince. La mettiamo spesso, ma non
1: oggi. Ha perso perché era forse al 10% delle sue possibilità.
4: Ma possiamo mettere dei vocali tipo questo.
5: A proposito di abbinamenti, una volta mio zio della Valtellina è stato in Puglia. Quando è tornato era ispirato, ha fatto i pizzoccheri allo scoglio.
0: No,
6: parmigiana di cozze e l'impepata di melanzane è già stata detta.
1: No, provate.
0: Però dai, è bello almeno provarci. No, pizzoccheri allo scoglio, perché no?
4: Cagata pazzesca.
0: Vabbè, però fin quando non la fai.
7: Ragazzi, scusate, ma vi sento sbavare ogni piatto quelle i vostri ascoltatori vi dicono. Non è che non avete mangiato oggi a pranzo?
4: Io non ho mangiato.
0: Si mangia poco qui, poi fa caldo in città.
1: Io ho mangiato.
0: Però di sicuro mangerò tanto dopo.
8: Summer Camp è come quando ti butti sul divano che sei stanco e anche se non hai voglia di vedere niente, accendi la televisione, ma danno Trinità.
0: Wow.
8: Figa che bello.
4: Oppure andiamo in Veneto.
9: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
9: Summer Camp mi ricorda gli anni 80. Un paesino in provincia di Treviso, ragazzi e ragazze che dopo cena escono, vanno in una piazzetta e i maschi fanno tanto ridere, ecco, come voi. Grazie.
1: Oh, che bello.
0: Erano diverse le piazzette una volta.
10: No, i toscani in vacanza.
4: Sì, però diciamo, noi non è che utilizziamo lo stesso linguaggio che utilizzavano nelle piazzette del Veneto quei ragazzi all'epoca, secondo me.
1: A volte, in onda.
4: Invece, se avete bambini e adolescenti con voi in macchina in questo momento, consiglierei magari di abbassare il volume.
0: No, come mai?
4: Che succede? Un minutino, devo mettere dei vocali che sono un po' osè.
0: Va bene, allora per i bambini abbassate un attimo.
1: Osè.
0: Che poi per una volta che i bambini diranno: mamma, alza, che voglio sentire.
4: A vostro rischio e pericolo.
0: Noi ve l'avevamo detto.
4: Tra 45 secondi tornate tra noi, vai.
11: Te lo dico io che cos'è il Summer Camp. Il Summer Camp è quando tu arrivi a casa e hai una voglia matta di fare l'amore con tua moglie. Apri la porta e lei è già nuda.
0: Quella
11: che ti accoglie e ti dà una bella birretta fresca. Cioè, l'opzione positiva ha un qualcosa di comunque meraviglioso che è la vita.
4: Ma visto?
1: È vero, è bello. La birra comunque si va sempre a finire lì.
4: Ancora uno, va.
1: Lei rimane nuda a letto e da sola. Bello, bellissimo.
3: Non lo posso dire che cos'è secondo me il Summer Camp.

0: sarebbe un po' sconcio.
1: Mamma mia.
0: No, dai, sì, dai, un pochino sì. Forse sono in crisi di astinenza.
2: Ciao. Basta,
3: fatti una birretta, va.
2: Oh, oh, oh, dai, dai, dai.
3: Bene, bambini, potete tornare.
4: Arriva un bastone.
3: Bentornati, bambini.
4: Sì, esatto, tra poco.
5: È l'unica pubblicità con la trasmissione che ascolto.
4: Vabbè.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
3: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: No, questi erano i nostri, sì, cercavamo di entrare un po'.
1: Ci stavano bene.
2: Per riprendere e citare una pubblicità di qualche anno fa di una caramella, Summer Camp e la pubblicità con il programma intorno. Non può esistere uno senza l'altro.
1: Bello. Bella.
0: Bello.
1: Mi ricordo
0: bello.
1: Anche di quale caramella stai parlando, che forse non esiste neanche più, perché non la vedo più.
3: Ah.
1: Vero? La Polo. Dai,
3: la macchina esiste. Che...
1: la macchina esiste, anche la maglietta, anche il brand.
0: Sì, anche sai cosa? Anche i poli, quelli proprio del pianeta, fra
1: sì,
0: poco non
1: certo.
0: esisteranno. Se va avanti, se va avanti. Però al momento sono ancora lì.
4: Il Summer Camp è una birra ghiacciata bevuta dopo una birra ghiacciata.
1: Sì, la seconda, quindi.
2: Esatto. A voi.
1: A noi, grazie.
2: Sì,
1: a noi.
2: Dopo Bob Marley, arrivate voi.
1: Dopo Bob Marley, facciamo gli auguri a John Fogerty.
0: Che grande John Fogerty. Oggi fa 81 anni, spacca ancora tantissimo. Bello sì. da vedere, bella la sua voce, lucido. È per la cronaca il cantante, chitarrista, insomma, storico dei Creedence Clearwater Revival. Vabbè, per gli amici, i Creedence, no? Anche sì. The Dude, nel Grande Lebowski. E dice sempre
1: Creedence
0: certo. sono il mio gruppo preferito. E tante canzoni dei Creedence le abbiamo già fatte, ma manca questa che magari conoscerete grazie a qualche colonna sonora, perché i Creedence fanno proprio quella musica che sta bene in un
1: sì,
0: film
1: tipo
0: di quelli...
1: Forrest Gump, tanto per dire un titolo.
0: Ci sono, no?
1: Ci sono, non so se con questa che stiamo per fare o con Proud Mary, ma ci sono. Tra l'altro proprio oggi nel 68 usciva il loro album di debutto,
0: grandissimo. Quindi, John Fogerty, che ha fatto uscire il primo album dei Creedence nel giorno del suo compleanno, così ha fatto un bel festone, poi è iniziata una storia incredibile.
1: O magari è andato a letto presto, non ha festeggiato niente, ha festeggiato quei giorni dopo, ma
0: va bene. Comunque faceva all'incirca

0: Senti oggi sti ragazzi, è classe. I Clearance.
1: I Clearance, come si chiamano a Fucecchio. Senti come la suona la chitarrina nuova di Nicky. Senti,
2: ragazzi, questo pezzo è un sottofondo fatto da voi. Il profumo dei figli in fiore, il freschino che arriva dalla finestra aperta perché ha appena piovuto e adesso c'è 22 gradi e si sta da 10.
1: Petricore.
2: E via a godere.
1: Profumo di Petricore. Petricore.
3: Ma tornerà mai la pioggia? Perché io oggi volevo quasi,
1: mai un po' di fresco.
3: Volevo fare quasi che sei quella. I wanna know, have you ever seen, che è sempre, no, dei Creedence, sì, però sì. Effettivamente non me la ricordo più tanto bene.
4: Non so se torna la pioggia, no, beh,
3: tornerà mai più,
1: forse stasera, no, da queste parti, almeno, no, ovviamente su Milano, sì, mi sa che c'è temporale. Un temporale verso,
4: speriamo,
1: le 10.
4: Speriamo che non faccia danni, diciamo,
1: no, speriamo di no, speriamo.
5: Il summer camp è il perlage vivace di una bottiglia di spumante di qualità.
4: Bravissimo.
1: La bolla, le bollicine,
3: il perlage.
6: Ciao Summer Camp, sono Marco dal Molise. Potete mettere una canzone, per favore?
3: Sì, bene.
1: Cioè, come dire, la finite di parlare, di rompere.
3: Va bene, parlate, sì, suonate, però adesso.
1: Marco dal Molise, però l'abbiamo messa ora, l'abbiamo fatta dal vivo, la canzone.
3: Vabbè,
1: Marco,
3: però no, ma lui ne vuole una già fatta bene.
1: No, Marco.
3: E allora la mettiamo,
1: va
3: dai.
1: Va bene.
3: Self-aware dei Temper City.

0: Ale è un attimo, sì. Li abbiamo lasciati che erano lì numeri uno, no?
1: Tutti virali e poi diventano tutti globali.
0: Globali, vedi? Chissà qual è che, dove, in che cosa risiede il successo di questa canzone, magari anche un po' nel titolo, nel concetto, beh, perché si chiama Self-Aware. No, che è consapevole, ma non necessariamente in bene. Perché per esempio se tu vai a una festa, no? E una festa d'estate dove non ci sono più capi, sei in maglietta,
2: sì,
0: e un tuo amico ti vede e ti fa ciao, sei arrivato, mamma che maglietta di merda che c'hai, per dire,
2: sì, sì, sì,
0: tu
2: sì,
0: per tutta la sera sei self-aware, perché prima non te l'aveva ancora detto nessuno, ma poi te l'hanno fatto notare,
2: e quindi hai un
0: ogni
2: po'
0: volta che vai a parlare, certo, da qualcuno, no,
2: mi capita tante volte, sì.
1: Se invece vai alla festa di Bagatta, lui se lo dice da solo, diciamo,
0: sì, sì. Lui già dice che, guarda che bella che è questa maglietta che indosso.
2: Bagatta, la sua festa di compleanno,
3: erano anni che non vedevo
2: in bianco.
0: Che... bianco estivo,
4: sì,
0: insomma,
4: giusto, sì. Il summer camp è quella pisciata che fai a un concerto,
2: sì,
4: dopo 20 minuti di coda per entrare in bagno, sì, e dopo aver bevuto 5-6 birre da mezzo,
2: sì.
4: Ah,
2: da mezzo, litro, le medie, sì. Ah, il problema è che poi ti riscappa subito dopo, perché quando apri il rubinetto dopo la prima pipì è finita, poi la fai tutta la sera. A friend in need, a friend indeed.
0: Beh, dai, un bel...

0: bella, però quando la lanci insomma come si deve, secondo me è ancora più bella.
1: Ripeto che se ne bevi 4-5 poi inizi a fare la pipì una volta e apri il rubinetto. Questa era la cosa scientifica che sicuramente Brian Molko dei Placebo avrà apprezzato.
0: A friend in need, a friend in need.
1: L'intro è come bomba.
2: Quasi come quando Nicky provava la cover delle loro canzoni al Tropical Studio.
0: Sì, no? non l'ha presa bene.
3: Basta.
0: Un po' scherzava, un po' no.
1: Anch'io ho avuto un paio di esperienze con lui che non si
0: è difficile, è una persona difficile, dai, però è un grande.
4: Summer camp è come giocare a nascondino al buio in estate con i tuoi amici più cari e divertirti da morire, ridere e cantare.
1: Al buio così è più facile nascondersi.
2: Messaggio che arrivava da Carbonia.
1: Da Carbonia in Sardegna, ovviamente.
5: Summer camp è come quando la sera, dopo aver sciato tutto il giorno, ti togli gli scarponi da sci. Puoi essere bravo quanto vuoi, può piacerti la neve quanto vuoi, ma togliersi scarponi la sera dopo aver sciato è qualcosa di fantastico.
1: È bellissimo. Anche la Brignone fa quella cosa quando si toglie gli scarponi. Senso, chiunque
0: sì, è una bella liberazione,
1: come dice lui,
0: insomma.
1: Puoi essere principiante o campione di sci quando togli gli scarponi.
3: Tu sei toscano, giusto?
0: Senti, a proposito di latitudini insomma un po' più sud della, di quella da cui vi trasmetto.

0: sentiamo. Sì. Mi ha scritto Milo che dice che comunque Verzeihung. In realtà, se pronunciato con la F iniziale, quindi la V che diventa Verzeihung, sì, e la Hung con la H aspirata, significa proprio scusa. Quindi allora, adesso vado a prendere dal cestino il mio traduttore che effettivamente ci aveva accocchiato. Magari la mia pronuncia era quella un po' all'incirca così.
1: Ma no, ma
0: tedesco,
1: allora avevi ragione.
2: Qui chiedono se si vince qualcosa anche oggi.
1: Secondo me sì. Certo, come durante tutta la settimana. Due biglietti per andare al cinema a vedere Stand By Me, se ve lo siete persi o se lo volete rivedere.
0: Sì, ma non il giorno che vuoi tu. Cioè, no. O meglio, puoi scegliere tra tre giorni, certo, perché questa è una di quelle operazioni speciali, cioè un grande film che torna nelle sale soltanto per tre giorni, dall'8 al 10 giugno, quindi 8, 9, 10. Poi, niente ti vieta di andare al cinema, pagare il tuo biglietto e vederlo comunque. Beh,
1: allora
0: in questi tre giorni.
1: Non
0: in
1: partecipi
0: tutta
1: al premio Fedeltà.
0: Però,
1: se
0: vuoi tentare la fortuna,
1: vinci i biglietti, li regali a qualcun altro.
0: Vabbè,
1: li compri.
0: E certo, se ti piace spendere.
1: Infatti.
3: Ragazzi, San Marcando è un po' come quando tutti gli altri fanno sport, fanno questo e quest'altro. E tu sei bello lì sul divano e non fai un cazzo.
1: Oh, bello, 347-5220.
0: No. Allora, 347-342-5220. Oh, non confondiamo ulteriormente.
4: 347-5220. Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre. DJ One Nation, One Station.
5: Sun in the sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
6: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
9: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
10: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
11: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
9: Parola di Giorgio,
12: Gabriele
11: e Furio.
13: La scelta giusta è il futuro.
14: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
13: La scelta giusta è l'attenzione.
14: I polli allevati senza uso di antibiotici.
13: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
15: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
16: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
15: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
17: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
20: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di...

0: futuro.
1: Senti come nasce il risparmio.
2: Wow!
1: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
3: E se fosse solo colpa mia?
4: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
3: Cosa è cambiato?
4: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
5: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.

0: DJ Summer Camp, forse l'avevo già detto, però vabbè, dai,
1: vabbè, giusto,
0: mai troppo,
1: ripetere,
0: mai troppo, mai. Proprio in questa puntata, se vogliamo, un po' autocelebrativa.
2: Così, sì, sì, sì, didascalica,
1: sì, se vogliamo,
2: stiamo cercando

0: la definizione definitiva del Summer Camp.
1: Sì. Okay. Ciao Summer Camp, questa qua è l'erba che mangiano le mie vacche, 2500 metri, l'Alpe Quarazzola, al confine di là dalla cresta della Valsesia, da Carpoforo, vicino ad Alagna, il nostro Francesco Quarna la conosce di sicuro, certo. Lo so che la conosce, comunque tra un po' si sale, tra un po' ancora un mesetto, poi si va in su, si aspetta.
2: Mamma mia,
1: un
2: ma queste foto...
1: Un saluto all'Alpenlibe.
2: Ma che grande! Ma queste foto che vediamo sono le foto che ci ha mandato il mercatista?
0: No, secondo me sono d'archivio, sono dell'estate scorsa, perché appunto devono ancora fare la transumanza, devono andare in Alpe.
3: Ok, però ce le ha mandate lui, non è che le abbiamo trovate noi d'archivio.
0: Sì, ce le ha mandate lui, ma non sono live.
2: Però praticamente
0: adesso
2: sei talmente su che poi vai al di là della cresta e scendi verso un'altra valle.
0: Vabbè, ci sono anche delle specie di valli sospese, degli alpeggi, tipo degli altipiani, dove le mucche pascolano.
2: Cioè dove è piano, però in altitudine.
0: Sì. Poi c'è della pendenza, ovviamente. Sì. Sono i famosi allevamenti estensivi, che sono diversi da quelli intensivi, invece.
2: Bene.
0: Che sono quelli in batteria, appunto, con tanti animali uno sopra l'altro.
3: Esatto, sì, estensivi c'è un po' più
2: di
3: estensione.
2: Lo dice anche il nome.
3: Esatto,
2: insomma,
3: sì, hanno più di spazio.
0: Hanno più spazio, più erba da mangiare. Sono
2: che temperatura ci sarà lì, in questi panorami stupendi che abbiamo...
0: Allora, ho guardato, ad esempio, a Cervinia. In questo momento a Cervinia siamo sui 2000 metri. Più o meno siamo sui 13 gradi.
2: Ah, ma insomma, dai,
0: non lamentiamoci.
2: Okay.
0: Ecco.
4: Summer camp è come quando parli con il tuo amico la sera prima di andare a dormire, l'ultima sigaretta, e poi si fa le 3 di notte.
3: È bello, sì, succede, è vero, molto bello.
5: Succede. Summer camp è come stare in spiaggia, accaldati dal sole, tanta sete, voglia di ghiacciolo, e andare al bar, aprire la ghiacciaia e riuscire a trovare in fondo l'unico ghiacciolo alla Coca-Cola. Sì. Vi amo, I love you.
3: Che è buonissimo il ghiacciolo alla Coca-Cola, ma mai quanto il ghiacciolo con il sugo della
2: parmigiana.
3: Sì, o della parmigiana.
2: Cioè, poi ognuno ha i suoi gusti. Certo. E poi devo dire che quando frughi lì, a parte che a volte se sei sul fondo, anche per tutta la parte lombare, non è facile.
3: No.
2: Poi dopo, sai quando il freddo è talmente freddo che ti fa male?
3: Sì, non certo, che diventa bollente.
2: Quasi ti scotta, ghiaccio bollente. Sì, come il famoso film.
3: Così come il caldo, quando è tanto bollente, sembra quasi una sensazione di freddo.
2: Sì.
3: Quasi.
2: Quello già meno, secondo me.
0: Proviamo, se volete, dai.
4: Summer camp è come quando ti metti un paro di pantaloni, che un po' che non portai più, metti una mano dentro la saccoccia e ci trovi 20 euro.
3: Bello, che bel complimento anche questo, guarda.

0: canzone clamorosa, ragazzi, Beautiful Girl degli NXS. Tra l'altro era tanto che non la ascoltavo e tanto che non guardavo il video, e sai che nel videoclip di Beautiful Girl c'è una delle ragazze, appunto, che fa una sorta di coro che ricorda molto Gaia. Sarà che abbiamo appena visto il videoclip di Gaia. Ce l'ho ancora negli occhi, vabbè, insomma, una piccola coincidenza.
1: Mi devo collegare con una Beautiful Girl.
2: No, Summer Camp è quando stai ad una festa con i tacchi altissimi, balli, balli, balli, e i tacchi cominciano a farti male, ma vuoi essere un po' così tirata e non te li togli, ma a un certo punto ti togli i tacchi e cominci a ballare a bestia per tutta la notte. Questa è stata
3: bella immagine anche questa, grazie. Troppi complimenti, usciamo di qui proprio aperto in fuori, camicia scanciata.
4: Summer Camp e la leggerezza in questo mondo tanto pesante. Siete veramente quella leggerezza che manca ogni tanto.
5: Summer Camp è quando trovi il video giusto alla 18esima, 19esima pagina su XNXX. Questo
3: che sito è?
5: Ciao ragazzi, un abbraccio.
1: Mai sentito. Non lo conosco.
3: Secondo me tutte queste X.
1: La roba di calcio forse, no?
0: Sì, certo che comunque X. 18esima, 19esima pagina, a gusti difficili, eh.
5: La pagina mia. Già visti tutti. Continuava nella pagina
0: per
5: dopo.
0: Rinnovare un po'.
3: Grande indecisione.
5: Continuava nella pagina dopo, c'erano quelli che fanno le mozzarelle coi peli sulle braccia.
0: Categoria Airy.
6: Questa settimana in regalo i biglietti per il ritorno al cinema del film cult Stand By Me.
0: Allora ci colleghiamo con Varese, la città della Fosca. Beh, anche di tanti, tutti gli abitanti di Varese, diciamo.
3: Sì, non solo di Fosca, anche per esempio di Marta che è al telefono. Ciao.
0: Esatto, ciao, benvenuta Marta, come stai?
7: Ciao, tutto ciao. Bene, grazie.
0: Ciao. Come va con le bimbe? Qui ti volevo io.
7: Sì, infatti, adesso mi sono riposata al lavoro e sto tornando a casa per iniziare il vero lavoro.
3: Sì, certo. Il lavoro di mamma. Dove sono loro? A casa?
7: Adesso sono dai nonni, sì, vanno all'asilo e poi i nonni vanno a prenderle.
0: Vabbè, allora, un periodo cuscinetto esiste, diciamo, tra il lavoro e il lavoro.
7: Assolutamente.
0: A cosa piace fare? A
7: tanti nonni.
0: Matilda e Margherita hanno 5 e 2 anni e mezzo. Tanto per cominciare, vanno d'accordo tra di loro?
7: Sì. Rapporti tra sorelle, ma vanno d'accordo.
0: Bene. Cosa fanno, diciamo, per divertirsi? Cioè, in questo momento, tipo, che giochi gli fanno fare i nonni?
7: Ma allora, sono due pazze scatenate e giocano i classici giochi dei bambini.
0: Arrampicarsi, picchiarsi.
7: Sì, no, quello quando c'è la mamma e gli piace di più fare. Però no, sono brave, dai. No. Gli piace fare le maestrine, le mammine, le dottoresse, le classiche bambine.
0: Okay, sì. Bene.
3: Senti, siccome stiamo raccogliendo un po' di complimenti, perché ci ritwittiamo i complimenti oggi, abbiamo bisogno di un'iniezione di fiducia. Che cos'è per te il Summer Camp, Marta?
7: Come ho detto, per me il Summer Camp è come la doccia, poi ti metti il pigiama pulito e poi nelle lentuola pulite, cioè l'apoteosi.
3: Croccanti proprio.
5: Deve anche piovere in quel momento. Se ci aggiungi anche la pioggia, è perfetto.
0: Bello.
7: Lentuolino alzato.
0: Lenzuolo oserei dire quasi anche stirato, dai, via.
3: Sì, deve essere un po' duro. Sì.
7: Ma cose che non capitano mai, ma...
0: No, infatti, il lenzuolo va steso bene, dai, adesso. Però effettivamente quando poi lo trovi stirato... Quando lo trovi stirato c'ha un'altra croccantezza, soprattutto proprio... appena cambiato. Bello. Allora continueremo a essere le tue lenzuola appena cambiate.
3: La tua doccia quando fuori piove.
7: Ecco, non nei prossimi giorni, ma
3: No, non pioverà tanto nei prossimi giorni. Oddio, non si è capito, ma vabbè, vediamo.
1: Sta piovendo a Brescia in questo momento.
0: Questa è una notizia.
3: Vai a far la doccia stasera, vai a far la doccia. Vai a stira le lenzuola.
0: Marta, ti regaliamo due biglietti per tornare al cinema a vedere Stand By Me, Ricordo di un'estate. Ricorda appunto che saranno in cinema soltanto l'8, il 9 e il 10 giugno. Insomma, nel cinema più comodo per te. Immagino che a Varese ce ne sia uno che lo fa vedere.
7: Assolutamente.
0: Bene, salutaci.

0: Me l'hai azzeccata, quante piccole chicchette, quanti cambi di tonalità, accordini maggiore, minore, bravo, bravo, con questo anche savoir messicano.
1: Il savoir,
0: insomma,
1: il
0: no?
1: Savoir, sì,
0: il
1: savoir, sì.
2: Sam
1: sì.
2: McCamp è come quando dopo tantissimi anni che non lo facevi, hai di nuovo l'occasione di arrampicarti su un ciliegio, mangiare le ciliegie con il tuo babbo. Che è arrampicato sul ciliegio anche lui.
3: È bello, è bello.
4: State
3: è
4: attenti,
3: bello.
4: Però, che è pericoloso.
1: Sì, sì, è vero.
0: Sì, magari le porti giù e te le mangi giù, non da quando sei su, no?
1: Oppure prendi il tronco, lo agiti forte e mangi quelle che cadono.
4: Come con gli olivi, se non sbaglio.
1: Con
4: si
1: le olive
4: così.
1: Si fa così.
4: Ha un nome quella procedura lì di scuotimento dei rami.
0: Shake, shake.
1: Non lo sai te che sei DJ vignaiolo.
4: Sugli olivi faccio un po' fatica.
0: Beh, dobbiamo chiedere a Guido la prossima volta che ci viene.
1: L'olivo,
0: lui conosce l'olivo.
5: Il summer camp è un po' come quando incroci lo sguardo. Guardo con una ragazza che non conosci e ti sembra di capire che ce n'è, quindi ti avvicini,
1: ti
5: scambi qualche parola e poi alla fine non succede un cazzo, ma va
1: sì,
5: bene lo stesso.
1: Va bene lo stesso, sì, sì,
0: bello,
1: sì.
0: Mi è piaciuto questo schietto.
4: Oppure
6: summer camp è come quella tipa che dopo 15 anni la ribecchi e ti dice: oh, ma quella voglia che non siamo mai tolti, io quasi quasi, però...
0: Così esiste questa cosa.
1: Quella voglia che non ci siamo mai tolti.
0: Ma quella voglia che non ci siamo mai tolti, ce la vogliamo togliere? E togliamo. Signorina, e come si fa di qua?
1: Che tu ascolti Summer Camp, va bene.

0: montagna.
1: Mamma mia, sandronato.
0: Proprio sulla cresta.
2: Santo protettore dei droni, sandronato.
0: Allora, sandrone semmai, no, cioè, grande sandrone.
3: Ci hanno scritto tanti olivicoltori, sì, si chiamano, che è quel metodo che consente, sì, di raccogliere le olive, sì, scuotendo i rami, si chiama abbacchiatura.
0: La abbacchiatura.
3: Sì, oggi.
0: Non abbacchiatevi, ragazzi.
3: E si fa, no, con il bacchio.
1: È l'ulivo, sì, che poi si sente bacchio. Abbacchiato, secondo me, dopo essere stato scosso.
0: Molto toscana, infatti, perché bacchio mi è proprio la parola, proprio te la suggerisce, vero?
4: Per me Summer Camp è come quando tu ti scordi la sveglia settimanale, la sona, la mattina alle 6 invece di sabato.
0: Bello, e ti rigiri dall'altra parte, sai.
1: O magari ti svegli e però non vai a lavorare, fai
0: mattinata
1: un'altra
0: libera,
1: cosa.
0: Certo.
3: Piove anche a Verona, ragazzi, anzi grandi.
1: Quindi si sta allontanando,
3: sì,
1: da
3: vedo
1: da
3: che
1: mia.
3: Anche lì fuori, insomma, c'è un po' di cielo grigio, un po' di
2: vento. Fede, chiedo le previsioni come saranno nei prossimi giorni.
0: La temperatura è giusta per far festa.
3: Vintage questo.
0: Bella. Grande classico.
1: L'ho fatta live.
0: Ciao.
1: Buona serata.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Let's go! Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
10: E di vincere, Antonella!
11: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa! Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, Buona Spesa Italia.
11: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
14: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold SPA. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
15: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
16: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli

0: su mygreen.it.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
3: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
4: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
6: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
7: Trovi Cesar, vaschetta cane 150 grammi tutti i gusti, gourmet perle, busta gatto 85 grammi tutti i gusti.
6: Che risparmiamo!
5: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
8: Convenienza nostra!
9: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
10: Party like a DJ, domenica 7 giugno.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 17. DJ!
2: Una buonasera dalla redazione di DJ. Per ogni soldato israeliano ferito o ucciso, colpiremo 100 edifici a Beirut. Al sapore di un passato oscuro, la dichiarazione del ministro delle finanze israeliano Smotrich dopo l'uccisione di un soldato di Tel Aviv nel nord di Israele da parte di un drone di Hezbollah. L'escalation in Libano non conosce limite. Nei raid dello Stato ebraico anche oggi sono morte decine di persone. All'avanzata dei militari israeliani, sia in cielo che in terra, si accompagnano ordini di evacuazione per i cittadini libanesi e l'abbattimento sistematico di case, scuole, infrastrutture, sebbene sia in vigore un cessate il fuoco. Il bilancio dei morti libanesi in settimana ha superato quota 3.200 e sono più di 9.700 i feriti, 1.200.000 gli sfollati. Raid incrociati, accuse reciproche di violazione del cessate il fuoco, così Stati Uniti e Iran, che fino a ieri avrebbero dovuto essere a un passo da un accordo, ma la Casa Bianca ha iniziato con la smentita dell'esistenza di una bozza d'intesa e poi ha condotto nella notte un nuovo attacco aereo mirato nel sud dell'Iran, colpendo la città portuale strategica di Bandar Abbas e lo stretto di Hormuz. Rappresaglia di Teheran, che colpisce una base americana in Kuwait e apre il fuoco su 4 navi nello stretto, costringendole a cambiare rotta. Ma un nuovo cambio di rotta potrebbe essere all'orizzonte. Pochi minuti fa l'attendibile sito di notizie Axios ha postato un lancio che parla di un accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran che attende solo la firma di Donald Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutarlo. Si parla di una proroga della tregua di 60 giorni. I mercati procedono deboli, intimoriti dalla ripresa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, andamento in rialzo per il prezzo di gas e petrolio. Il PM di Viareggio ha chiesto l'ergastolo per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice balneare di 65 anni imputata per aver ucciso nel settembre 2024, investendolo più volte a bordo di un SUV, il 52enne marocchino che le aveva rubato poco prima la borsa. Secondo il pubblico ministero, la donna era capace di intendere di volere. La Procura di Milano invece ipotizza che ci sia stato tra il 2020 e il 2026 un giro di false fatture per sponsorizzazioni da 1,5 milioni di euro, di cui il 90% sarebbe finito a Michela Vittoria Brambilla come compenso per la conduzione del programma televisivo Dalla parte degli animali in onda su Rete 4 la domenica mattina e il restante 10% alla produzione, indagata la deputata di Noi Moderati. Lo sport, colpo di scena a Parigi. Jannik Sinner esce al secondo turno del Roland Garros. Il numero uno del tennis mondiale ha ceduto all'argentino Cerundolo dopo aver accusato, complice il caldo insopportabile, un netto calo fisico nel terzo set che lo ha costretto anche a uscire dal campo per alcuni minuti per un intervento medico. Per Sinner è la prima sconfitta dopo 30 successi consecutivi. Avanzano al secondo turno Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che battono 6-2-6-4 la coppia formata dall'australiano Duckworth e dall'argentino Trungelliti.

0: loro primo match nel torneo di doppio.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del

0: In aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Pinocchio, su Radio DJ, One Nation.

0: sciatica. È abbastanza giovane per voi averla?
1: Sì. Poi tu dici sciatica, ma chissà.
0: Io dico sciatica e vorrei che tu non ti opponessi a questo mio dire sciatica.
1: No, perché...
0: perché pensavo di avere il colpo della strega, tra l'altro da lunedì, ma l'assunzione di farmaci ininterrotta fino qui senza nessun risultato mi ha fatto capire che invece era la sciatica.
1: Però comunque, la sciatica è in un altro punto.
0: Ma come in un altro punto? È qua, parte da qua.
1: Ma no, il nervo sciatico è tutto qua, vabbè.
0: Parte da qua però, vabbè. Il mio parte da qua.
2: Bassa schiena, zona lombare fino al gluteo, alla gamba e talvolta fino al piede.
0: A me la gamba non l'ha presa, però ragazzi si partiamo così.
1: Ma no, perché,
2: no, cioè, poi già sta male.
0: Capito, cioè, però, mi viene da vomitare.
1: Però, secondo me ha un dolore che non è quello lì, capito?
2: E allora che cos'è? Fare?
1: No, non lo so io, bisogna andare a farsi vedere.
2: Da chi?
1: Dal dolorologo. Dai.
0: Dai, sì.
1: Però...

0: questo è Pinocchio!
1: Evviva!
2: Eccoci!
0: Pubblico è delizioso. Allora, dottori che si offrono, dottoresse, che grazie. Qualcuno dice potrebbe essere lo psoas. No, perché lo psoas è più frontale, no?
1: Io si estende dalla colonna vertebrale lombare fino al femore, fungendo da ponte tra la parte superiore e inferiore del corpo.
0: Ma sono tutte cose che non ho. Tutte queste parti non le ho.
1: È il muscolo che collega gambe a schiena.
0: Allora lo sì. Psoas. Allora potrebbe essere. Cosa devo fare? È inutile che fai quella faccia, Diego, eh?
2: Però tu non te la puoi prendere con me.
0: No, io posso solo prendere degli occhi, ecco. Molti, ok? Ed è quello che farò per il momento. Ma più di tutto, sapete cosa farò?
1: Cosa?
0: Introdurrò il tema di stasera,
2: sì.
0: Che è un tema che mi piace, è un tema che ci portiamo dietro da un po', senza poi metterlo in pratica. Mentre invece, secondo me, è un po' una nostra occasione di mettere a confronto quando eravamo piccoli noi, piccoli e piccole, in cui il ruolo di tate e babysitter, almeno per esempio nel mio caso, è stata una realtà continua e fortissima. Cioè io ho sempre avuto tantissime tate, tati,
1: cioè babysitter e tate intanto sono diversi, perché la babysitter va a ore.
0: Le ho avute tantissime.
1: E ha più clienti, sì, diciamo, si occupa, sì, di più bambini e bambine. La tata, diciamo che è un lavoratore, una lavoratrice domestica che sta a casa.
0: Babysitter che si occupavano quando la tata non c'era.
1: Ok.
0: Hai capito? Quindi
1: via
0: è tutto
1: vai.
0: Un giro, sì. Però oggi è una dimensione per cui tanti nostri ascoltatori e ascoltatrici sono genitori e quindi possono raccontarci quanto in questo momento, per esempio, si è quasi schiavi delle babysitter, del poterle avere, perché non è semplice, no?
1: Sì.
0: Poter avere l'opportunità per, che ne so, andare a cena fuori.
2: Incastrare delle altre cose, no?
0: Ecco, certo. Esattamente. Per cui chi sono queste babysitter, questi babysitter di oggi? Come sono? Raccontateceli voi, perché noi, non avendo figli, non lo sappiamo.
2: Anche che rapporti ci sono delle cose, dei codici, no? Delle regole interne.
0: Se siete dei babysitter o delle babysitter, anche il vostro punto di vista è evidentemente per noi fondamentale. Tate che avete cresciuto generazioni o anche una sola, relazioni che rimangono poi per la vita, no?
1: Sì, sì.
0: Cioè sono cose incredibili. Parleremo di tate costosissime, di appunto si va dalla professione, per cui veramente con diplomi e roba per cui ti costa 7.000 al mese.
2: Puericultrici laureate.
0: Ci sono tante robe diverse.
1: Ci sono anche le au pair.
0: Ragazza, è tutto il giorno che lo vuol
2: le
0: dire.
2: Le ragazze alla pari.
1: Sì. Sono ragazze inserite in programmi di scambi culturali per cui vengono a casa tua, si occupano un po' di casa, si prendono cura dei tuoi figli e delle tue figlie, in cambio hanno vita,
0: dipende,
1: alloggio.
0: Guarda che au pair dipende, nel senso, sì, che in alcuni casi si occupano dei figli, in moltissimi casi non si occupano della casa, proprio in assoluto.
2: Secondo me ce ne sono all'ascolto, che hanno fatto esperienze di studio per
0: ragazzi,
2: le lingue.
0: Ragazzi, quella puntata lì, al 347-342-5220 sta già arrivando un sacco di roba.
1: Sì,
0: quindi
1: stop con le informazioni sulla schiena di Pina, perché non sappiamo dirvi altro noi.
2: Dai,
1: quindi
2: stop,
0: no,
2: alla
0: ma
2: sciatica.
0: Poi io stessa faccio fatica a individuare, a capire e tradurre questo dolore che ho. Io penso venga dalla testa, però via con le tate, dai!

0: ragazzi. Poison. Sono le 17:15 minuti, Radio DJ. Il tema prende perché parliamo di tati, tate e babysitter, e riguarda sia i genitori che ne hanno estremo bisogno e che delle volte sono realmente ricattabilissimi,
1: sì, gente
0: sia
1: che...
0: dal punto di vista economico che da, non so, favori, cose, sì, perché
1: gente che ce l'ha ed è sotto ricatto e gente che non la trova, perché sì, poi quando hai bisogno non è così facile.
0: Sì, anche perché chi fa questo lavoro esclusivamente appunto per tirare su quei soldi allora, quindi non legato a una passione professionale, sì, e beh, ha delle pretese specifiche. Sono spesso studenti, per cui dicono ok, vengo, ma io alle 11 me ne vado.
2: Sì, poi essendoci tanta richiesta, uno al coltello, la babysitter al coltello dalla parte del manico.
0: Non so se vi è mai capitato di andare a cena con amici che dicono purtroppo devo andare, perché sì, va via la babysitter.
2: Sì, anzi, la devo riaccompagnare a casa.
0: Anche, sì.
1: A volte sì.
0: E c'è un fil d'odio in quelle voci. Non so se l'avete mai letto. Beh, comunque, io l'ho percepito forte. Arrivano un po' di messaggi, li sentiamo.
3: Ciao Pinocchi, io sono Camilla, vengo da Firenze e... io ho fatto la babysitter a un bambino adorabilissimo e ho iniziato con lui quando aveva 2 anni. Ora ne ha 5 e in realtà non faccio neanche più io, non sono neanche più io la sua babysitter, ma ha preso il mio posto mia mamma, che lo adora, e lui la chiama mamma.
0: Vedi, ok, rapporti risolti, certo.
1: Beh, perché comunque entri nella vita e poi cioè, resti un pezzo, cioè si apre la famiglia, resta una soglia aperta,
2: eh,
1: no?
2: Sì.
0: Allora ragazzi, Marta, dobbiamo chiamare subito Letizia che spiega, sono Tagesmutter.
2: Ok, perché è arrivata una segnalazione anche qua.
1: Tagesmutter.
2: Stavo guardando.
0: Che cos'è esattamente? Vedi che impariamo un sacco. Ragazzi, questo programma comunque, tu non gli daresti 100 lire.
2: No. Sì.
0: Perché onestamente anche noi che lo conduciamo.
2: No,
0: ci daremmo 100 lire. No.
2: No. Comunque è un termine tedesco che significa mamma di giorno, ed
0: vedi,
2: è una figura professionale qualificata che offre servizi di educazione, cura e custodia dei bambini.
1: Perché
2: a
1: tedeschi,
2: casa sua.
1: I tedeschi ci tengono, capito? Sono bravi in queste robe, quindi han pensato alla figura, l'hanno professionalizzata.
0: Mamma diurna?
1: Sì.
0: Ok.
2: Sì.
0: Comunque sì, continuate a mandare le vostre esperienze e soprattutto queste figure, perché secondo me si fa in fretta a dire tata... o balia o babysitter. Ci sono poi delle specifiche, anche perché secondo me dal punto di vista del genitore moderno, da una parte sì, c'è quello che dice devo uscire la sera, una sera, e

0: cerco la studentessa, lo studente che viene per la tal, per le tre ore, ma se no c'è anche tutta una categoria di volere delle professioniste,
1: certo.
0: Perché il mio bambino, la mia bambina deve stare con
1: un ambiente, in un ambiente stimolante,
0: certo, per cui deve saper fare, parlare, dire, baciare, lettere e testamento.
2: Brava.
0: E in quel caso allora ci saranno delle scuole di formazione, voglio pensare,
2: anche
0: tate, o dei corsi,
2: state babysitter di una specifica lingua, così mio figlio impara, diventa bilingue.
1: Certo,
0: giusto, giusto. 347 342 5220. Mi sento

0: 17:22 Radio DJ, parliamo di tate, di balie, di stiamo scoprendo anche altri nomi. Per esempio Tagesmutter. Credo si dica così. Tagesmutter. Ce lo dice la Letizia. Ciao Letizia, buonasera.
1: Buonasera a tutti voi, ciao.
2: Ciao. Ce lo pronunci bene come si dice?
1: Tagesmutter.
0: Tagesmutter. Allora, lei è di Bolzano,
1: sì.
0: Non so se è una cosa tipica anche lì a Bolzano, perché io
1: sì,
0: qua...
1: qui è a pieno.
0: Ecco, a pieno. Di che
1: è
0: cosa
1: pieno
0: si...
1: perché gli asili nido non riescono più a stare dietro alle richieste.
0: Ok. Quindi...
1: E allora sono nate queste cooperative, che siamo delle donne in pratica, che facciamo un anno di scuola e poi accogliamo i nostri bambini in casa nostra.
0: Cioè, capito? Okay. Non è che vai.
2: Sì.
0: Lei a casa sua sta gestendo tre bambini, giusto?
1: Sì, sì. Uno di 9 mesi,
0: Madonna.
1: Uno di 1 anno e mezzo e uno di 2 anni e mezzo.
0: Ma sei matta!
2: Vabbè, fatto...
0: Ma che no, avevo capito.
2: È predisposta.
0: Ma sono 30 micidiali.
2: Sì, sì,
0: che la natura non ti mette nelle condizioni perché sono troppo ravvicinati tra loro,
2: sì,
0: perché diventi pazza.
2: Sì.
1: No, sono tutta già organizzati e anche loro poi hanno le loro abitudini

0: e ci stanno dietro benissimo, li porto in giro anche per il paese.
1: Cioè ti arrivano la mattina e li riconsegni la sera, te li vengono a prendere la sera?
0: No, il pomeriggio, dormono da me e poi vengono verso le cine, chi esce alle 2:30, chi esce alle 3, chi esce alle 12:30.
2: Ma quindi scusami, quando tu fai quell'anno di corso è un corso di ipnosi? Dove tu impari a ipnotizzare i bambini, stanno buonissimi.
3: No, quando dici no, no, dormono da me, parli del riposino.
0: Sì,
3: ok,
0: sì, sì.
3: Ok.
0: Sì. Quindi e poi quella è la cosa un po' più difficile, perché tante volte c'hai bambini che si addormentano subito. Certi bambini certo, invece hanno certi rituali che giustamente devi un po' conoscere, ma piano piano ci si arriva, insomma.
3: Perché quello di 3 anni o quella di 3 anni, da quanto tempo la segui o lo segui?
0: Allora, di solito quelli che ho li prendo già da piccoli e okay, li tengo per tutti i 3 anni. In
3: quindi
0: pratica,
3: le abitudini in realtà le conosci come, insomma, benissimo, non, no?
0: Sì, per esempio adesso ti dico, quella piccolina so già che quando gli tolgo le scarpine le metti nel suo portascarpe, per esempio.
3: Ok.
0: O sanno che quando prima di mangiare devono lavarsi le manine.
2: Certo.
3: Ok. Cari,
0: tutte cosine piccoline.
2: Fai anche da mangiare, certo, giusto.
0: Sì. Ma poi, almeno per me, è come se io fossi una zia, perché poi loro vengono volentieri in casa mia e cari, conoscono anche la mia famiglia, perché c'è anche mio marito che viene a casa a mangiare e loro tranquilli. Poi quando mio marito, per esempio, ti faccio un esempio, va in giardino, loro si mettono le scarpine, lo seguono fuori, lo aiutano a innaffiare il giardino.
3: E lui l'ha presa bene. Come si chiama lui? Come si chiama tuo marito, Letizia?
0: Paolo.
3: Paolo. Paolo l'ha presa bene.
0: Sì, i miei figli erano un po' gelosini.
3: Te lo stavo per chiedere, sai? Quanti anni hanno i tuoi figli? Sono grandi?
0: Adesso ne ha una di 27 anni e uno di 24.
3: Ok.
2: Ma gli viene la gelosia che vogliono fare dei figli perché vorrebbero farti fare la nonna?
0: No.
1: Beh,
0: no,
1: la grande aveva 1 anno quando tu hai cominciato, quindi...
0: Esatto. L'ho fatto proprio per stare con loro, in pratica, per crescerli. Perché la possibilità di star vicino ai tuoi figli e crescere anche quelli degli altri.
3: Certo, perché poi in realtà tu stai parlando, o almeno all'inizio della telefonata hai parlato del fatto di andare a coprire una mancanza degli asili nido, no?
0: Sì,
3: in
0: esatto,
3: realtà poi quando parte la scuola d'infanzia, quindi verso i 3-4 anni, vanno all'asilo poi.
0: Sì, sì, noi non possiamo tenerli più oltre i 3 anni, perché noi li portiamo di solito alla scuola materna a far riconoscere la maestra anche.
3: Ah, fai l'inserimento?
0: Sì.
3: Ma scusa, ma poi non ti mancano da morire?
0: Sì, un pezzo di cuore se ne va con loro.
3: Immagino che poi mantieni i rapporti, cioè se hai parlato di paese li vedi, cioè li rincontri.
0: Sì.
2: Bellissimo.
0: Ma io tante volte, c'è stato anche per esempio 2 giorni fa, ero al supermercato, mi sento urlare Letizia, mi giro, era un mio piccolo che era andato al McDonald's, è venuto fuori, mi ha salutato.
2: Perché comunque è proprio così, c'è cioè una funzione, quella, la genitorialità si moltiplica in mille modi, una funzione che resta aperta,
3: sì,
2: per cui qualche bambino arriva, poi qualcuno va e tu sei
0: esatto,
2: lì nella
0: sai
2: tua
0: cosa,
2: casa.
0: Il problema è che tante volte le mamme, con questi ultimi episodi che ci sono stati, sono molto restie. Però noi, essendo in un paese, le voci circolano, perciò
3: certo,
0: se non fai bene il
3: certo,
0: tuo lavoro viene fuori. E poi ho avuto il riscontro con i genitori che mi dicono, se avessi dovuto portarlo di nuovo all'asilo nido, l'avrei sicuramente portato da te e non più all'asilo nido.
3: Ah, vedi. Mm. E quante siete di Tagesmutter nel tuo paese, per dire?
0: Allora, nel mio paese siamo 3 della mia cooperativa e altre 2 di un'altra cooperativa.
3: Vedi. Ok. Beh, tante.
2: Che bella idea,
3: tante,
2: sopperire una mancanza,
3: sì,
2: generando anche poi lavoro. Perché,
3: generando affetto.
0: E poi oltretutto i genitori sono aiutati, perché la provincia di Bolzano gli dà un contributo per portare i bambini dalle sacche spunte.
3: Vabbè, dai, ciao.
1: Bello,
3: allora, a questo punto mettiamo giù, perché la gente si nervosisce a sentire le cose. Letizia, un bacio enorme, perché non abbiamo figli,
0: anche
3: ma
0: voi.
3: Io ti porterei i miei.
2: No, io verrei a fare il riposino.
3: Anch'io, madonna. Infatti era proprio quello che volevo dire, ma non avevo il coraggio. Vorrei andare, mi levo le scarpine e poi vado fuori in giardino con Paolo. Ok,
0: esatto. E poi fai anche il bagnetto più avanti.
3: Che sogno.
2: Letizia.
3: Un bacio, Letizia.
0: Un bacio
3: ciao,
0: anche a voi. Grazie,
3: ciao,
0: ciao,
3: bella.
0: Ciao.
4: Ginocchio, solo su Radio DJ.
5: Ginocchio Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl.

0: Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
9: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
10: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
11: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
13: Poltrone e sofà,
14: solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
15: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.

0: sì, ci sta il titolo di questa canzone, Live for You. Alcune tate, alcuni tati, perché poi non mi piace pensare che siano solo pertinenza delle donne. Forse un tempo, però insomma, io ho avuto dei babysitter maschi ai quali sono rimasta molto affezionata. Alcuni proprio ne fanno una passione nella vita, quindi se per alcuni è l'opportunità di avere una paghetta, un piccolo stipendio, diciamo,
1: una cosa, per alcuni
0: studenti,
1: anni,
0: studentesse o per e quant'altro. Ci sono quelli che invece hanno proprio una predisposizione, una grande passione per questa cosa, e quindi lo fanno per tutta la vita.
2: Sì.
0: Detto questo, al telefono c'è Luca da Porto Sant'Elpidio. Luca, buonasera.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao. Allora, Luca ha una pizzeria.
3: Esatto.
0: La moglie di Luca, che si chiama?
3: Katia.
0: La Katia lavora in un supermercato.
3: Esatto, certo. Quindi sabato e domenica tutti impegnati.
0: Per fortuna c'è la Sara.
3: Esattamente, tata Sara ci salva la vita sempre, perché comunque il piccolo ha bisogno di qualcuno che sia sempre con lui, che ha 5 anni.
0: Ok.
3: E quindi per fortuna tata Sara, che è diventata parte integrante della famiglia, come Diego è diventato parte integrante della sua famiglia, dato che sta spesso con lei sotto l'ombrellone al mare o...
0: Cioè il bambino spesso va, esatto, frequenta tanto, certo, la famiglia. Questa è la cosa, secondo me, magica di alcune relazioni, no? Che professionalmente magari non riesci a costruire, ma che la vita poi invece ti mette esattamente così. Tanti sono cresciuti, per esempio, e hanno fatto le vacanze a casa della tato, della balio, della babysitter.

0: della famiglia, e da lì poi sono nate amicizie che sono parenti, cioè sono parenti,
1: sono legami profondi, che ma poi
0: profondi
1: dopo,
0: anche sì, più di alcuni parenti, ma fondamentalmente, certo, perché poi i parenti sono parenti, non è detto che ti frequenti tanto,
2: certo,
0: no?
2: Certo.
0: Mentre in quelle dimensioni sei di casa, sei di casa, conosci i mobili, gli odori, i cibi, le cose del... E quindi il tuo bambino quanti anni ha?
3: 5.
0: Ok, e da sempre è stato con questa tata Sara?
3: Da... Ormai saranno 3 anni.
0: E beh,
3: più o meno, okay. Quindi sì, era abbastanza piccola, aveva sì 2-3 anni più o meno.
0: E senti, e Sara comunque... che cosa fa nella vita? Fa solo questo? O...
3: No, lei è impiegata in un'azienda,
0: okay.
3: E nei fine settimana è libera, ha questa grande passione per i bambini, per cui...
0: Ah, quindi la Sara lavora da voi solo il weekend?
3: Sì, spesso e volentieri sì, perché è il periodo più complicato, perché durante la settimana, bene o male, io
1: poi
3: lavoro la sera,
1: aperta.
3: Mia moglie lavora la mattina,
0: okay.
3: E quindi riusciamo a incastrarci bene.
0: Okay.
3: Il fine settimana invece è decisamente più complicato.
0: Quindi i soldi che spendete per pagare Sara, che svolge questa delicata e importante funzione, sono la cifra che secondo te in realtà vi permette di guadagnare di più? O, cioè,
3: sì,
0: è
3: sì,
0: più...
3: sì, sì,
0: ah,
3: sì. La
0: coprite.
3: È una cosa che abbiamo proprio valutato, okay. Altrimenti mia moglie avrebbe lasciato
0: okay.
3: Il suo lavoro per... Però invece bene o male così riusciamo a avere un'entrata extra, quindi mia moglie, nonostante le spese di
0: Sara,
3: certo. Che ci copre.
0: No, è che ci tengo a dirlo, Luca ha anche scritto soldi spesi bene.
2: Ok, certo.
0: E poi dice anche un pensiero va alla dog sitter che ci
3: esatto,
0: permette di prendersi cura anche del labrador nell'emergenza.
3: Sì, tante volte non si incastra la passeggiata del cane, per cui tante volte Mario non c'è la dog sitter, la babysitter, magari perché c'è un impegno. Quindi mia moglie non può portare fuori il cane, allora c'è la dog sitter. È tutto,
0: capisci?
3: Un incastro settimanale.
1: Molto, molto bello pensare appunto che, hai fatto bene a dirlo, che uno poi quando si mette a fare i conti, spessissimo la cosa che succede di più è che la mamma rinuncia alla possibilità di lavorare, che significa però perdere molto più che semplicemente risparmiare dei soldi, no? Perché si tratta proprio
0: certo.
1: Di... No, per cui hai fatto bene a dirlo, perché in questo caso si gode anche la possibilità di fare un lavoro, di avere un'occupazione, di essere appagato.
3: E soprattutto avrebbe perso tra virgolette il lavoro lei semplicemente perché il suo stipendio è più basso del mio. Altrimenti...
0: Strano che donne abbiano gli stipendi più bassi degli uomini, ma questa è un'altra puntata, un'altra storia. No, in realtà per esempio mi piace sentire una voce come quella di Luca che utilizza il lavoro di Sara.
2: Sì.
0: Mi piace sentire anche Monni che dice non ci tutelano abbastanza per le responsabilità che abbiamo. Effettivamente occuparsi di un bambino,
2: certo.
0: Di una bambina è una, è una responsabilità enorme.
1: Vero.
3: Assolutamente, ma infatti Santa Sara subito.
0: Perché ha paura che ci hanno tutti schiavi di queste babysitter. Stupenda sta cosa. No, tra l'altro ci segnalano, abbiamo sentito poco fa una Tagesmutter.
3: È bellissima quella cosa.
0: E dice che in Veneto è una cosa diffusissima. Quindi 3-4 bambini al massimo, però è molto diffuso anche in Veneto.
1: Bene.
0: Bene, un bacio Luca, grazie, buon lavoro, saluta
3: grazie
0: Sara e piccolo e tutti, ok?
3: Perfetto, grazie mille.
0: Ciao.

0: 24 Radio DJ, stiamo sondando un mondo che ci ha riguardato, almeno me personalmente, tanto quando ero bambina, e quindi il mondo delle tate e delle babysitter. Avevo delle tate fisse che venivano poi nei momenti di... magari dovevamo fare delle vacanze,
1: cioè
0: non so,
1: ogni
0: quando...
1: tanto prendere un po' di respiro.
0: E là, allora sì, veniva le babysitter, capito? Era un giro perpetuo. Però invece stiamo scoprendo esserci anche delle forme. Per esempio, è piaciuta molto questa cosa dei nidi in casa, cioè persone che fanno dei corsi e a quel punto possono ospitare fino a 3-4 bambini e bambine quotidianamente, ma a casa propria.
2: Sì.
0: Cioè gli vengono consegnati la mattina, passano la mattinata, mangiano lì e fanno il riposino e poi li vengono a riprendere. Poi ognuno si aggiusta un po' con le necessità dei genitori, ovviamente. C'è chi dice: ma vorrei sapere quanto si guadagna perché sto pensando a un cambio di lavoro. Addirittura. Sentiamo
3: Ciao,
0: un po' di
3: Pinocchi, Pagoda. Io ho fatto la babysitter per anni. Hanno iniziato che avevo 14 anni, sono vado per i 41, e il legame che ho con alcuni miei ragazzi, sì, che adesso hanno 20 e passa anni, è indimenticabile, non è uguale, nemmeno paragonabile a quello che ho attualmente con il mio figlio di 12 anni e quello che avrò con quello che sta arrivando adesso. Quindi è proprio bello vederli crescere, vederli che ancora adesso quando ti vedono ti danno un saluto, ti mandano un messaggio per dire tutte le loro novità.
2: Intanto va in garage.
0: È gente
2: carina,
0: che ha da fare, ragazzi.
1: Ha da fare.
0: Ma ho capito bene, o preferisce i figli?
1: Beh, allora, da quelli che ha accudito, ha solo il bello. Mentre evidentemente col dodicenne comincia ad avere dei rapporti un po' più complicati.
2: No, sì, però che bello.
0: Beh, perché effettivamente non sono figli tuoi, quindi non hai quella anche, no?
1: Sì.
0: Pretese, cose,
1: sì,
0: cioè è un rapporto forse più risolto. I bambini e le bambine stessi,
1: certo,
0: nei confronti di una tata magari hanno tensioni minori,
2: o
0: non
2: forse
0: so,
2: perché tu arrivi da un bambino, una bambina che ha fatto qualcun altro e ti devi conquistare tutto da zero, e allora
1: sì,
2: poi quel rapporto lì è un rapporto veramente speciale, perché lo fai in due, no? Cioè è proprio un accordo tra te, il bambino e la bambina, di cominciare a fare qualcosa insieme che duri.
0: Sì. Interessante, eh?
4: Ciao a tutti, io sono di Pordenone e anche la mia bambina, che adesso è in terza elementare, invece di andare in un nido convenzionale è andata in quello che qui da noi non si chiama Tagesmutter ma si chiama nido in famiglia.
0: Esatto.
4: Quindi lei per 3 anni è stata accolta da questa ragazza che tra l'altro conoscevo io da quando ero piccola, ed è stata in questa famiglia ed è stata benissimo. E anche a Pordenone io avevo il contributo per, come se fosse andato un asilo nido, quindi il bonus nido me lo davano anche per...
0: Allora ragazzi, per giusto, cioè se ci pensi, comunque uno fa un corso, si prepara, è un lavoro, cioè
1: sì,
0: il contributo rende tutto regolamentare, cioè lo trovo assolutamente civile.
2: Sarebbe bellissimo se ci fossero abbastanza nidi per poter scegliere i contributi,
0: certo,
2: per tutti, insomma,
0: certo,
2: questo è, certo.
0: No, mi viene da pensare anche che in una dimensione così, soprattutto per i bambini molto piccoli, abbiamo detto che si parla di nido, quindi
2: sì,
0: dai, quando ha dei mesi ai 3 anni, è una dimensione più intima anche, no? Cioè
1: sì, sì,
0: sono
1: sì,
0: più seguiti, perché insomma in un nido sono in tanti.
2: Io ai miei tempi sono uno di quelli che invece con due genitori che lavoravano è stato lasciato dal nido proprio, alle suore, come Mosè nel Nilo. Cioè proprio lasciato là dicendo occupatevene voi,
0: sì,
2: perché
0: certo,
2: dovevano lavorare. Quindi forse erano altri anni e tante realtà di suore, di istituti per gente lavorativa, non di collegi per ricchi, insomma,
0: sì,
2: no?
0: Certo.
2: Fungevano

0: a questo. In effetti adesso c'è bisogno di
1: adesso
0: altre
1: c'è anche tutto il tema nonni, che la certo. paghetta non la prendono, si fanno un mazzo così, crescono i nipoti, però stanchi, stanchi.

0: Che stile, ragazzi, Queen Latifah, mamma mia, stilosissima. 17:52, stiamo parlando di tate, di ragazzi e ragazze alla pari, che poi rimangono legatissimi, legatissime alle famiglie in cui hanno svolto magari questa primo passo verso un'emancipazione personale. Tante vanno all'estero, si appoggiano alla famiglia, in cambio si occupano dei bambini e le bambine di questa casa, ma poi restano legatissime alle famiglie, si rincontrano negli anni. Stiamo sentendo queste storie, stiamo sentendo le storie delle balie, delle vecchie balie, di questo Tagesmutter, ho detto anche nido in famiglia o servizio educativo domiciliare, ecco. Stiamo scoprendo un sacco di roba. Il non avere figli ci ha messo al riparo ma non ci ha tolto la curiosità. Brava. Mai
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta

0: verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
3: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
4: Finché c'è sta la banda si può fa tutto, pure andare da soli contro il mondo.
5: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
4: Così come?
5: Pelati.
2: Ciao, sono Zarro Alcare. Quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco. Per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità. Quindi a posto così, ciao.
6: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con 3 elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da 1 chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente!
9: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
11: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
12: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
13: Crema di caponata o salsa di fichi?
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
15: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
16: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
17: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta.

0: un impegno collettivo.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Sabato 6 e domenica 7 giugno vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza wifi, fitness, action sport, i DJ set a casa DJ, la family area, la virtual zone e ancora basket, calcio, laboratori green, arrampicata, i talk al DJ Café e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.
3: Sabato 6 giugno è

0: Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 18 in punto. DJ! Buonasera dalla redazione di DJ. Secondo indiscrezioni di stampa, Iran e Stati Uniti avrebbero già raggiunto un accordo per il prolungamento del cessate il fuoco per 60 giorni. L'intesa attende solo la firma di Donald Trump, che si è preso alcuni giorni per valutarla. Non si arresta l'escalation in Libano. Nei raid israeliani anche oggi sono morte decine di persone. Hezbollah per rappresaglia colpisce il nord di Israele. La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il problema non è stato il caldo, spiega Jannik Sinner, eliminato al secondo turno del Roland Garros dall'argentino Cerundolo. Sinner al terzo set ha accusato un netto calo fisico ed è dovuto uscire dal campo per un intervento medico. Tornato in campo, l'argentino l'ha rimontato. Nessuno è un robot, dice l'altoatesino, che oggi, ha detto, non aveva energie e non vedeva una via d'uscita. Il ciclismo va al francese Paul Magnier, la 18ª tappa del Giro d'Italia, resta in maglia rosa Jonas Vingegaard.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Altre news tra un'ora.
3: Radio DJ. One nation, one
4: station. Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
7: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
8: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arcaplanet ci sono un sacco di offerte?
9: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
10: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: 18.04 Radio DJ, stiamo parlando di tate, di babysitter, di ragazzi, ragazze, au pair. Poi ci piacerebbe sentire anche uomini, fino adesso solo femmine. Al telefono c'è Joy da Torino, pronto?
1: Pronto, ciao Finocchi!
0: Ciao! Allora, adesso Joy è operatore sociosanitario in sala operatoria, giusto?
1: Giusto.
2: Molto okay. Bene.
0: Però hai fatto per 2 anni, quando? Un po' di tempo fa, giusto?
1: Sì, più o meno nel 2021.
0: Ok, hai fatto per 2 anni babysitter o proprio vivevi lì?
1: Allora, è iniziato tutto come babysitter, poi comunque la famiglia si era trovata bene con me, da un paio d'ore sono sempre aumentate le ore che richiedevano il mio servizio, ci sono state volte in cui mi chiedevano di rimanere a dormire, poi si prolungavano le richieste con magari fare le vacanze insieme e quindi andavano sempre ad aumentare il tempo da trascorrere insieme alla famiglia, ma soprattutto con le bambine.
0: Perché tu, tu di dove sei, Joy?
1: Io sono di origine peruviana.
0: Ok, e loro cercavano
1: parlo lo spagnolo.
0: Oggettivamente comunque esatto, una persona che parlasse bene anche lo spagnolo, giusto?
1: Sì, perché loro erano di origine spagnole e latinoamericane, erano da poco in Italia, ci tenevano anche a imparare l'italiano e quindi mi ha detto in modo tale da poter parlare alle bambine essendo piccolissime, perché la più piccola aveva poco meno di 1 anno.
0: Ok.
1: E la grande aveva circa 1 anno e mezzo.
0: Madonna,
1: quindi da parlare fin da piccoline già nella lingua del paese, che loro comunque erano qua appunto, sì, a Torino, e in caso di bisogno o difficoltà della comunicazione intervenire con lo spagnolo.
0: Okay.
1: Poi comunque loro appunto frequentavano posti abbastanza importanti o comunque andavano in viaggio dove richiedeva a volte l'inglese. E io sapendo anche quello, allora intervenivo anche lì, quindi per loro era
0: infatti la Joy giustamente dice ho fatto delle vacanze della Madonna, dei corsi stupendi.
3: Brava.
0: Perché poi i bambini a un certo punto vanno anche a dormire.
1: Ho imparato a sciare anche grazie a loro.
0: Vedi?
1: Sì, perché siamo andati in montagna per il periodo di Natale, quindi sacrificando un po' il periodo anche da trascorrere con la mia famiglia, però sapevo che era anche un'opportunità sì economica, perché parliamo
0: certo,
1: anche che a volte
0: certo,
1: una parte va anche l'occhio da quel lato lì ovviamente,
0: certo,
1: ma dall'altro ovviamente sapevo che molte festività non le trascorrevo con la mia famiglia.
2: Certo, hai fatto bene a dirlo, perché in effetti poi prima sentivamo anche genitori un po' scherzando, sono sotto ricatto perché la babysitter che trovi poi mette degli orari, mette dei limiti,
0: dei paletti, sì.
2: In effetti però poi, perché dall'altra parte c'è una vita che comunque
0: c'è.
2: È vero che vuoi fare un lavoro, poi però è vero che spesso
0: quello è un lavoro che te la toglie un po' la vita
2: ti
0: privata.
2: Ti viene richiesto di lavorare in momenti speciali.
0: Adesso tu hai una famiglia tua, Joy?
1: Io ho sempre avuto, anche quando ho conosciuto loro, avevo già una famiglia mia.
0: Con dei figli anche tu?
1: Io adesso ho 36 anni e ho una bambina, una ragazzina di 14 e un maschietto di 11, quindi loro erano già un pochino grandetti, insomma, quando ho iniziato a fare la babysitter per questa famiglia.
0: Ah, ok, però sono amici dei bambini che curavi? I tuoi figli?
1: Sì, sì, perché la famiglia comunque era molto giovane, quindi era molto più giovane di me, sia lui che lei. E sapendo che sono stata molto fortunata comunque, perché loro avevano una mentalità molto, molto simile alla mia, essendo anche loro comunque appunto latinoamericani,
0: certo.
1: E sapevano che avevo dei bambini piccoli e lei comunque era molto empatica anche nei miei confronti, quindi a volte magari quando c'era da fare una gita o qualcosa, molto volentieri e molto carinamente mi diceva porta anche i tuoi bambini.
0: Ma che cosa stupenda.
1: E quindi bellissimo. I miei venivano sempre a fare le gite o
0: ma
1: fare
0: poi
1: qualche
0: oltre che essere
1: vacanza.
0: Bello è intelligente da parte di queste persone, no? Perché
1: sì.
0: Voglio dire, tu contenta è il meglio che si può avere per i propri figli, no?
4: Sì.
0: Visto che
1: certo, perché potevo condividere con loro anche
0: certo.
1: Emozioni comunque che non avrei

0: magari ha avuto l'opportunità di fare da sola, perché anche economicamente parlando loro potevano permettersi diverse cose che magari io nel mio piccolo non potevo, e certo, quindi grazie a loro anche i miei figli hanno potuto vedere delle cose, fare delle cose, quindi
1: guarda,
0: è stata veramente una
1: stupendo,
0: grandissima cosa.
1: Stupendo. Senti, poi, ti piace il lavoro, loro... il lavoro che stai facendo adesso, ti piace?
0: Allora, sono due, io in realtà, piccola premessa che non ho detto all'inizio, io vengo dalla ristorazione, nasco nella ristorazione, quindi già per me sacrificare momenti speciali da trascorrere con la famiglia era già d'obbligo all'epoca.
1: Certo, è proprio il mestiere per il quale non si ha una vita propria. Okay.
0: Infatti, poi quello della babysitter è stato più o meno, diciamo, sacrificato lo stesso, ma più gratificante dalla parte economica.
1: Certo.
0: Adesso però è completamente un altro mondo, non mi dispiace, imparo ogni giorno cose nuove, perché veramente il mondo della medicina e della sanità è veramente un mondo incredibile, però a volte quando devo ripensare a ciò che ho fatto, con un piccolo sogno, quando i ragazzi saranno più grandi e più autonomi, perché no ricandidarmi come babysitter per una buona famiglia che richiede...
1: Sono contenta di avertelo chiesto, perché appunto sei stata, come hai detto tu, fortunata, sei stata però anche brava, perché hai saputo trasformare questa esperienza in un'esperienza anche di crescita, di comprensione di cose, per cui proprio una bellissima telefonata. Joy, grazie mille,
0: un
1: bacio grande, buon lavoro, buon tutto, che i tuoi sogni si realizzino,
0: Okay? Grazie mille,
1: ciao.
2: Ciao.

0: ricordava, poteva essere la trama di un film con J-Lo. È vero, ah, sì. È vero. Sì, no, quelle cose.
1: Joy, sei la nostra J-Lo.
0: Sì. Ma anzi, molto meglio.
1: Ma certo.
0: Allora, stiamo parlando di babysitter, di esperienze. Tra l'altro, Angela dice alle superiori: per un anno ho fatto la old sitter, così mi ero chiamata. Passavo due volte la settimana, due ore con una signora novantenne.
2: Bello.
0: E non avendo avuto i nonni, è stata la mia nonna, mi raccontava la sua vita, la sua gioventù, i figli, i viaggi. È stata un'esperienza molto bella.
1: Brava.
0: Sì, molto.
1: Molto bello.
0: Molto. Allora, tra le cose che abbiamo imparato stasera, oltre a conoscere le storie personali di alcuni e alcune di voi, abbiamo scoperto questo servizio che è Tagesmutter o Nido in Famiglia o Servizio Educativo Domiciliare. Persone che fanno un corso, a seconda poi delle regioni ci sono normative diverse,
1: sì.
0: Però poi a casa propria possono ospitare un numero X di bambini e bambine e ci è sembrato di capire comunque in età di nido,
2: sì.
0: Quindi entro i 3, massimo 4 anni. E, alcuni hanno poi le sovvenzioni da parte del comune o della regione, altri no, però è un servizio che funziona molto. Di base, quindi, immaginate una persona che ospita a casa propria, gli vengono consegnati bambini e le bambine la mattina e poi vi vanno a riprendere.
2: Sì.
0: Ci sono delle normative di numero di ore massime, ce,
2: certo,
0: le hanno segnalate, insomma. Ecco qua, per esempio, dice: ho fatto la babysitter, poi adesso ho fino a 6 bambini,
2: okay,
0: 0-3 anni massimo, massimo 10 ore al giorno. Sono aperta dalle 7.30 alle 16. Poi inizia la mia seconda vita con i miei figli, gli animali.
2: Porca.
1: Certo, perché
0: capito?
1: Poi essendo in una casa vera, cosa succede? Che le cose e le persone altre di quella casa entrano ed escono.
2: Sì.
0: Per esempio Alex che ha il telefono. Buonasera Alex.
3: Ciao.
0: Alex, ciao. Da Pachino, 47 anni, sì, programmatore. Dimmi che non, sì, lavori in smart working perché mi piglia male.
3: Ogni tanto, no, devo farlo per forza,
0: okay,
3: però diciamo che mi è andata bene, ecco, con lo smart working.
0: No, perché dico, la moglie ha un nido in casa, ok,
1: quello.
0: Quindi se, sì, con lui metti lei, quanti bambini ne tiene?
3: 6.
0: Beh, non sono pochi,
1: in tanti, Alex, cosa stai a fare,
3: sì,
1: a casa, a lavorare? Esci.
3: Allora, vi dico soltanto che allora, la nostra casa ha una cucina molto ampia con il salone adiacente, attaccato.
0: Okay.
3: E c'è anche il bagno. Accanto a questo bagno c'era uno stanzino che io durante il Covid avevo adibito al mio piccolo ufficio, no? Dove,
0: sì,
3: facevo il mio smart working, diciamo, obbligatorio, ecco.
0: Sì.
3: Dopodiché mia moglie ha scoperto questo mondo, questa possibilità di avere questo asilo in casa, e mi ha sfrattato da quella stanza e se ne è appropriata e ci ha fatto lì dentro una stanza di vita per i bambini, oltre che appunto ad usare sia la cucina che il salone per
0: anche perché sei non li piazzi facili in una stanza, insomma.
3: No, infatti,
2: avete dovuto fare delle modifiche a casa per accogliere i bambini?
3: No, non abbiamo fatto modifiche, però abbiamo avuto, c'è stato il comune che è venuto a fare sopralluoghi,
0: certo.
3: Ci devono essere gli impianti a norma, insomma.
0: Sì, sì, sì. Beh, ma me lo trovo anche giusto, anche perché sono tutti molto piccoli, giusto?
3: Sì,
0: entro i 3 anni.
3: Da 3 mesi a 3 anni.
1: Senti Alex, metti fai un giorno, torni a casa dopo la giornata di lavoro, hai lavorato fuori, torni a casa e dici, sì, oh che bello, avrei voglia di farmi una birra, un birrino, apro il frigo, quanti omogeneizzati trovi?
0: No, capito. Tantissimi.
3: Allora, abbastanza, però devo dirti che mia moglie si impegna molto a fargli delle cose buone da mangiare, quindi è raro, a meno che qualche bambino non abbia delle esigenze particolari,
0: okay,
3: allora si porta le sue cose da casa.
0: La domanda
3: però
0: che mi viene è, voi figli vostri ne avete, Alex?
3: Sì, certo, ne abbiamo due, una piccola di 4 anni e una in semi-adolescenza che ne ha 11.
0: Quindi adesso
3: però
0: cioè,
3: loro, sì,
0: loro vanno a scuola, dici, no?
3: Sì,
0: però
3: vanno a scuola, quindi diciamo, allora da noi il servizio è solo la mattina, quindi dalle 8,
0: okay,
3: fino all'1.

0: Okay. Quindi diciamo, in quel caso siamo fortunati. Il sabato purtroppo che non hanno scuola, si aggregano agli altri e danno una, la più grande da una mano, la più piccola fa quella che può.
1: Il sabato purtroppo che non hanno scuola,
2: sì,
1: cioè, è il titolo del vostro libro.
3: I figli no, i figli nostri il sabato purtroppo non hanno scuola.
1: Purtroppo, vabbè, la legge non ci viene in favore. Senti, ma ti capita mai di, non so, dover dare una mano? Cioè, perché con sei bambini così piccoli.
0: Certo, no, mi capita di dare la mano, soprattutto cioè, durante la settimana no, perché comunque mia moglie ha una sua amica, una collaboratrice, aiuta, quindi sono in due, quindi riescono a gestirla bene. Però, ad esempio, quando organizzano le recite, mi tocca aiutare a sistemare la scenografia.
1: No, ti prego,
0: oppure,
1: spero tu abbia anche dei ruoli nelle recite, mi piacerebbe tanto.
0: Mi tocca fare il DJ, mettere le musiche.
1: Fasciatoio ovunque, pannolini.
3: E a un certo punto entrò la fata. Dai con la musica.
0: Vai con la musica, io devo premere play.
1: Beh, cara grazia che non si deve vestire da fata e fare lui la fata, capito?
3: Aspetta a dirlo.
0: Aspetta no, ancora questo no.
1: Vediamo Alex, perché è un lavoro in divenire. Infatti. Comunque, fatto sta che tua moglie ha delle liste d'attesa infinite in questa cosa,
0: sì,
1: no?
0: Sì, perché comunque
1: è un servizio, diciamo, che serve. Certo.
0: Sì, che serve sicuramente. Poi i bambini, diciamo, sono più coccolati, trattati un pochino più,
1: seguiti
0: essendo
1: più
0: pochi,
1: da vicino,
0: hanno più attenzioni, quindi diciamo, la voce si è un po' sparsa. Le liste di attesa, insomma, sono aumentate.
1: Non gli manca
0: il
1: lavoro, non gli manca il lavoro.
0: No, assolutamente.
1: Va
0: assolutamente.
1: Bene, Alex, un bacione, grazie di questo
0: grazie,
1: punto di vista assolutamente imperdibile. Grazie.
3: Ciao.
1: Ci vuole della pazienza. Sei bambini e bambine in casa.

0: Radio DJ, parliamo di babysitter, di balie. Qualcuno dice: conosco nonni full time che si fanno pagare dai figli per tenere i nipoti. Fanno bene,
1: certo, certo.
0: Ma stai scherzando? Mi piace molto questo. Vorrei fare come lavoro la tata sugli yacht.

0: mi potete presentare qualcuno?
1: Ragazzi,
0: quella poi ve li sfila da sotto, ve lo dico. C'è chi da piccolo andava da una signora del paese che non era sposata, non aveva figli, e teneva tutti i bambini della frazione.
1: Oddio.
0: Ma tra l'altro gratuitamente.
2: Ma che carina.
1: Mamma.
0: Una santa però, Dai. Ragazzi.
3: Ciao Pinocchi, io ho fatto la babysitter per tanti anni ad un bambino che quando l'ho preso, tra virgolette, doveva ancora compiere 2 anni. Io ero una ragazza, è stato il mio primo lavoretto, una ragazza disgraziata, non mi sarei mai affidata niente e nessuno, invece i suoi genitori si sono fidati di me.
0: Questo è un tema,
3: e il risultato è che siamo cresciuti insieme praticamente, e lui adesso ha 14 anni e tuttora ogni venerdì viene a salutarmi nella mia sartoria.
0: Ma ti prego,
1: oddio, che bellezza.
0: Però questa roba qua, perché è stato dato per scontato, ma ragazzini, ragazzine, soprattutto ragazzine, 13-14 anni, con quella responsabilità
3: sì.
0: Cioè,
1: però si fa, evidentemente si può.
0: Si fa, cioè, è comunque lavoro minorile, ragazzi, così si chiama. Cioè, no?
2: Sì, certo.
4: Ciao Pinocchi, buongiorno. Bellissimo l'argomento, Tata, perché a me sta molto a cuore. Io ho una bimba di 8 anni e da quando ha 4 mesi è seguita dalla stessa Tata. Io l'ho cercata, desiderata e voluta che fosse madrelingua inglese. Ecco perché mia figlia è perfettamente bilingue dalla nascita, anzi prima ha imparato l'inglese e poi l'italiano, infatti all'inizio era un po' difficile anche capire cosa ci chiedesse nostra figlia.
1: Vale.
4: Tipo, una delle sue prime parole è stata "ota, ota", che voleva dire "water".
0: Hai capito?
1: Vale, ti posso dire, come te, no, è bilingue, no, come te.
0: Mi piace però tanto quella dimensione di, per esempio, Fulvia dice: la mia mamma, che adesso ha 87 anni, ha fatto la tata per 2 bimbe per 20 anni, che adesso sono delle cinquantenni e che sono intanto delle mie sorelle acquisite, e che poi ancora la chiamano teta e che la frequentano tantissimo.
2: Bello, sì.
0: Questa roba che le famiglie non sono quelle da cui si parte, le famiglie succedono, le cose avvengono, le relazioni sono innegabili.
5: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
6: Radio DJ. One nation, one
7: station. Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only girl.
8: Only girl. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
12: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
13: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
14: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
15: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui.

0: noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
5: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
0: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
6: Scelgo sempre la formazione più adatta.
7: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
11: Su Radio DJ One Nation.

0: Night Nurse, Gregory Isaac, che stile. 18:35, stasera parliamo di tate, babysitter, nurse. C'è la Elsa da Varese. Elsa!
1: Sì?
2: Ciao!
0: Allora,
1: ciao.
0: La Elsa fa la quarta elementare a 10 anni. E è sul tema, è sul pezzo, perché oggi ha salutato Mira, che è stata la ragazza alla pari finlandese, anzi mezza finlandese, mezza russa, giusto?
1: Sì.
0: Ok. Ed è stata con lei quasi un anno.
3: Oh.
0: Oggi si sono salutate. Com'è andata, Elsa?
1: Ero molto triste.
2: Ti sei trovata bene con lei? Siete diventate amiche?
1: Sì, molto, era come una sorellona per me.
0: Ma tu sei figlia unica?
1: No, una sorellina più piccola di 1 anno e mezzo.
0: Ok, cioè che lei ha 1 anno e mezzo o più piccola di te di 1 anno e mezzo?
1: No, che lei ha 1 anno e mezzo.
0: Ah, è piccolissima.
2: Okay. Quindi
0: okay.
2: Proprio non è che proprio sì. Ci parli o ci giochi.
0: Senti, la Mira è venuta a Varese per fare cosa? Studiava? Cosa voleva fare?
1: Voleva semplicemente vedere un po' il paese.
0: Ok. E quindi è stata con te, dormivate insieme. Come vi siete organizzati? Com'era la vostra vita insieme fino ad oggi?
1: Allora, nella nostra casa noi dormivamo sopra e sotto c'era la camera sua e il suo bagno e tutto.
0: Okay. Quindi aveva una sua situazione, e però poi dalla mattina fino alla sera stavate insieme. Ti accompagnava a scuola, come funzionava?
3: No!
0: La richiamiamo.
2: Allora, sì. Penso che all'età che ha Mira, 20 anni, a volte succede in Italia meno, in altre culture spesso, che i ragazzi e le ragazze si prendono l'anno sabbatico,
0: certo,
2: prima di magari decidere quale
3: cosa
2: università,
3: fare,
2: quale lavoro iniziare. Si prende un anno sabbatico dove o viaggi o fai un'esperienza come questa, no?
0: Certo, che ti permette di viaggiare,
2: esatto,
0: però anche di fare un'esperienza lavorativa.
2: Sì, in questo
3: ma
2: caso...
3: secondo voi parlavano in inglese? Sì, per forza.
0: Non lo so. Elsa, ci sei? Ti abbiamo perso.
1: Sì, era caduta la linea.
2: Sì. Sì.
0: No, dicevamo, quindi lei la mattina si svegliava, ti accompagnava a scuola?
1: Di solito mi accompagnava mio papà e lei mi prendeva.
0: Ah, ok. E poi passavate il pomeriggio insieme. In che lingua avete parlato in questi mesi?
1: Parlavamo in inglese noi.
0: Ok. Ok. E vi scriverete? Andrai a trovarla?
1: Sì.
0: E
1: poi mi ha promesso che quando tornerà, quando avrà finito di studiare,
0: sì,
1: avrà fatto gli esami, tornerà a trovarmi.
0: Oddio. Ma senti, vi siete commosse quando vi siete salutate? Avete un po' spiangiucchiato?
1: Sì.
0: Ma perché uno poi passa veramente tanto tempo insieme.
3: Certo.
0: Senti, sì, lei, la sua famiglia com'è? Lo sai? Te l'ha raccontato?
1: Sì, ha 7 fratelli.
0: Ah, ecco. Capisci? Stava molto più comoda con te, sì, che eravate solo una.
3: E un bagno per lei.
2: Facevate merende insieme, tipo? Facevate delle cose che era... Cioè, cosa facevate proprio voi due? Non so, la pizza, un film?
1: Ci guardavamo i film, oppure lei mi aiutava magari con i compiti principalmente di inglese.
2: Certo.
0: Senti, pensi che quando sarai grande andrai a trovarla?

0: Che bello. Dai, vi scriverete comunque, vi tenete in contatto.
1: Mi ha chiesto se verrò a fargli da babysitter per i suoi figli.
0: È una cosa che tu faresti, per esempio, l'esperienza che ha fatto lei, cioè di stare un anno praticamente lontano per entrare in un'altra famiglia, fare un'esperienza così.
1: Sì.
0: Vedi, ti apre, cioè, anche questo, nel senso, ti mette davanti a delle possibilità. Elsa, che bello, grazie mille, un bacio, porta pazienza con la sorella piccola, perché tanto cosa devi fare? Passa tanto tempo in giro e basta, va bene?
1: Sì.
0: Un bacio.
2: Sì. Ciao, bella, grazie.
0: Ciao. Sta fuori perché...
3: Un anno e mezzo, cosa vuoi dire?
0: La piccola è pesante.
4: Cercavi me, non è vero? Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
1: Lo diamo a questo messaggio.
2: Ciao, io ho incontrato la mia tata fissa mentre ero incinta su un treno e ci siamo prese e non ci siamo più abbandonate. Ci segue da più di 3 anni e ha cresciuto insieme a noi la nostra bimba.
1: E questa roba qua,
3: allora dille di
1: una
3: tenersi,
1: fortuna, siccome sì. C'è gente che si dà dei cazzotti nel legame. Beata te, beata te.
3: Dille che il 7 giugno deve stare a casa perché tu vieni. Party Like a DJ, l'arco della pace.

0: voce, due biglietti, accesso esclusivo alla tribuna Pieri, Visa.
1: Lei, scusa, lasciate lui a casa quel che ha la bambina, quello che è.
0: Esatto, vedi tu se vuoi venire col marito, il compagno, la compagna o con lei.
1: Bene, andiamo avanti. Allora, Francesca manda questo messaggio, dice: la mia migliore amica babysitter a tempo pieno di due bambine meravigliose. Essendo i genitori medici, lei la mattina aiuta le bambine a prepararsi, le accompagna a scuola, le va a riprendere, le aiuta con i compiti, le porta alle varie attività sportive e si deve tenere sempre preparata nei giorni in cui i genitori hanno la reperibilità notturna.
0: Certo.
1: In caso le mandano un taxi a prenderla.
2: Cavoli. Okay.
1: Quindi sono ormai 4 anni che lavora con loro ed è un po' una parte della famiglia. E quindi
0: è importante
1: ragazzi, molto importante. Allora, al telefono c'è la Cristiana da Perugia, 46 anni, giornalista. Ciao Cristiana,
3: pagoda!
1: Buonasera.
3: Pagoda!
1: Allora, Perugia, città universitaria, una città dove non mancano le babysitter, secondo me, probabilmente.
3: Non lo so ora, ma prima sicuramente no.
1: Perché esatto. Te sei stata cresciuta da delle babysitter.
3: Allora, io sono stata cresciuta da delle babysitter, una in particolare, ancora mi ricordo il nome, la Vincenza,
1: stupenda.
3: La Vincenza, perché la mia mamma e il mio papà da sempre lavoravano di notte perché avevano dei locali notturni e quindi qualcuno con la bimba ci doveva stare.
1: Certo.
0: Caspita.
1: Certo.
3: E quindi i nonni erano in un'altra città. E quindi io stavo praticamente dalla cena fino al mattino dopo con questa Vincenza e loro erano tranquilli, quindi io ho questo ricordo bello anche.
1: E te com'eri? No? Eri tranquilla? Sì.
3: Allora, le prime volte no, mi ricordo che la mia mamma mi diceva che ero tremenda, però poi è diventata una di famiglia. Io credo che in poco tempo mi sono abituata.
1: Sì.
3: Mi sono abituata.
1: Beh, se la persona è giusta, certo.
3: Per dormire con una persona strana, penso che una bimba deve essere molto tranquilla, no? Proprio.
1: O molto buona, o anche molto buona,
3: Esatto.
0: Stanca perché è stata brava la babysitter a farla, capito, stancare il punto giusto per cui poi crolli con quel sonno che hanno solo i bambini quando si sentono al sicuro.
1: Però tanto sicura che ci ha dormito, ha fatto vacanze, però dice mi ricordo ancora il nome, Vincenza, ma poi non l'hai più vista, non l'hai più, cioè non sei rimasta.
3: No, perché noi poi abbiamo cambiato città e quindi non l'ho più rivista, però insomma fino ai 6-7 anni è stato un punto fisso. Poi ogni tanto l'estate noi tornavamo alla casa al mare e i miei genitori ovviamente lavoravano, quindi ce la portavamo dietro, ecco.
1: Ah,
3: e lei
1: okay.
3: Si è fatto delle grandi vacanze, da 3 mesi di mare si faceva.
1: Ti ricordi di dov'era la Vincenza?
3: Di Porto Recanati, perché io a quei tempi abitavo a Macerata. Porto Recanati, Macerata.
1: Ok. Hai figli adesso, Cristiana?
3: No. Okay. No, ho 3 gatti e ho il papà, che è come un figlio.
1: Ok, ti occupi di lui.
3: Sì, e dei gatti.
0: Certo.
1: Più di lui o dei gatti? No, per capire, perché mi sembra un palleggio strano su questa conversazione.
3: No, dai, dei gatti più che di lui.
1: Ok.
0: Però i gatti sono più ingrati, come sempre.
3: Sempre, ovviamente, Diego,
1: No, stavo leggendo, per esempio, che proprio adesso la Francesca sta tornando a casa per salutare la babysitter che tiene i suoi 2 bambini e oggi è l'ultimo giorno e viene da piangere. Un po' per l'affezione, un po' perché secondo me è nelle peste.
2: Certo.
1: E perché appunto bisogna trasferirsi nelle città universitarie dove c'è bisogno di arrotondare, no?
2: Sì.
1: Hai capito quella roba là? Mi spiace
3: di
1: un po'
3: arrivare
1: che...
3: a fine mente.
1: Brava. No, mi spiace un po' che non abbiamo sentito maschi che fanno questo lavoro.
2: È vero.
1: Io vengo adesso dal Giappone dove per esempio vedi tantissimi maestri delle scuole d'infanzia, quelli proprio piccoli dei nidi, è pieno di maschi che fanno sta cosa. Mi è spiaciuto che non sia riusciti a sentire babysitter.
0: Ci sono, perché ci sono numericamente, però registriamo che culturalmente ancora si pensa che la cura sia destinata o sia una predisposizione femminile, per cui molto spesso poi si dà per scontata anche, la registriamo come cosa.
1: Sì, ecco. Rispetto invece all'altra parte dell'argomento di stasera, abbiamo detto di ragazze alla pari, c'è chi si è trovato male.
2: Ah sì,
1: Sì, la Silvia dice: ragazzi, alla pari australiana la scorsa estate un disastro su tutti i fronti. Quella è pesante, perché poi ce l'hai in casa.
2: Certo.
0: Esatto.
1: Ce l'hai in casa.

0: Lì è un bene bene o male male.
1: Salutiamo anche i casi in cui le babysitter hanno conquistato il cuore dei bambini e anche dei mariti.
2: E in quel fenomeno che si chiama fenomeno Jude Law.
0: Mamma mia, che paura, meno male che l'abbiamo detto alla fine. Cristiano, un abbraccio forte, un bacione.
3: Un bacio a tutti voi, pagoda a tutti.
0: Ciao, pagoda, bella. Ciao.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce.

0: e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
4: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
5: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
3: Parola di Giorgio,
6: Gabriele
5: e Furio.
7: Amore, mi racconti una storia?
8: Va bene, dai.
9: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
10: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
12: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
13: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da 1 chilo a 4,99 euro. Eurospin. La spesa intelligente.
15: La spesa intelligente.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
17: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Ho ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
1: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
17: Oh, Contacta! Adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
20: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
21: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
22: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
23: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport al Rimini Wellness.
24: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
25: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
26: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
27: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Schilla.
28: Finisce sempre così quando siamo io e te.
27: Madame.
29: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
27: Night.
28: Dici che resti, allora urlalo forte.
27: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
30: Pochi secondi alle 19.

0: Una buonasera dalla redazione di DJ. Beirut torna nel mirino dell'esercito israeliano. Oggi sono stati compiuti diversi attacchi sia nella capitale che nel sud del Libano. Decine i morti. E dopo l'uccisione ieri di un soldato israeliano da parte di un drone di Hezbollah, il ministro delle finanze dello Stato ebraico Smotrich ha dichiarato che per ogni soldato israeliano colpito verranno bombardati 100 edifici in Libano. Ma a Israele non basta il Libano. Il premier Netanyahu ha dichiarato di aver ordinato alle forze armate di prendere il controllo del 70% della striscia di Gaza, in contrasto con quanto previsto dagli accordi di cessate il fuoco in vigore dallo scorso ottobre, con lo scopo, dice, di soffocare Hamas. Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un'intesa preliminare su un memorandum d'intesa di 60 giorni per estendere il cessate il fuoco e avviare negoziati sul programma nucleare iraniano, ma il presidente Donald Trump non avrebbe ancora dato il suo via libera definitivo, dicendo di avere bisogno di un paio di giorni per pensarci su. Lo riferiscono al sito di informazione Axios due funzionari statunitensi che precisano che l'approvazione è arrivata solo da parte iraniana. Follow the money, così, seguendo i soldi, i procuratori di Palermo hanno scoperto e sequestrato un patrimonio da 200 milioni di euro in beni, società e disponibilità finanziarie legato ai guadagni del capo mafia Matteo Messina Denaro, maturati a partire dagli anni 80. L'operazione della DDA si è svolta in diversi paesi, 3 le persone finite in manette. E poco fa un comunicato di Palazzo Chigi ha annunciato che il patrimonio di 200 milioni sequestrato a Cosa Nostra verrà destinato in particolare a rafforzamento dei presidi di sicurezza nelle stazioni ferroviarie. Un flash da Garlasco: la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il PM di Viareggio invece ha chiesto l'ergastolo per Cinzia Dalpino, l'imprenditrice balneare di 65 anni, imputata per aver ucciso nel settembre del 2024, investendolo più volte a bordo di un SUV, il 52enne marocchino che le aveva rubato la borsa poco prima. Secondo il pubblico ministero, la donna era capace di intendere e di volere. Il problema non è stato il caldo, spiega Jannik Sinner, eliminato al secondo turno del Roland Garros dall'argentino Cerundolo. Sinner al terzo set ha accusato un netto calo fisico ed è dovuto uscire dal campo per un intervento medico. Tornato in campo, l'argentino l'ha rimontato. Nessuno è un robot, dice l'altoatesino, che oggi ha detto non aveva energie e non vedeva una via d'uscita. Il ciclismo va al francese Paul Magnier, la 18ª tappa del Giro d'Italia, resta in maglia rosa Jonas Vingegaard.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
5: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
6: Senti come nasce il risparmio.
7: Wow!
6: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
8: Scelgo sempre la formazione più adatta.
9: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.

0: Attenzione, come giornalisti ci teniamo a specificare che il seguente programma fa un uso spregiudicato della parola notizia.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma le cui battute raggelanti in questi giorni sono anche utili.
1: Non
4: le guardiamo più di cattivo occhio.
1: Ma infatti.
4: Oggi andiamo a caccia ancora di santi matti delle seconde linee. Oggi è giovedì 27 maggio 2026. Santa Eliconide e Santa Ubaldesca.
1: Ma Eliconide è una forma geometrica, non è una santa.
4: E invece sono santi che esistono. Se c'è qualcuno di voi che si chiama Eliconide o Ubaldesca, ci faccia sapere, documento alla mano, magari le diamo un premio.
1: Andiamo. Secondo me Ubaldesca c'è.
4: È pieno di Ubaldesche.
1: Vabbè, dai. Scherzi. Ubaldo, Ubaldesca.
4: Andiamo, ci sarà Ubalda. Ubalda ci sarà, ce
1: Vabbè,
4: ne saranno diversi.
1: Ubaldesca
4: l'ho sentito meno, ma sentiamo quali sono i titoli di oggi. Oggi vai Chiara.
1: Esteri, Stati Uniti e Iran raggiungono l'accordo, ma Trump chiede tempo perché non è ancora chiaro come farlo saltare.
4: Ha bisogno di un attimo per capirlo.
1: Si ingegna.
4: Italia ha trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro. Era l'amicizia.
1: Dai! Hanno trovato l'amico, quindi, di Matteo Messina Denaro.
4: Questa è una delle più belle forze che abbiamo mai scritto da quando
1: pensa alle altre. Stati Uniti, l'account della Casa Bianca omaggia il gorilla Harambe, ricordando di quando riuscì a battere Trump a Tris.
4: E comunque è un'ispirazione.
1: Sì.
4: Clima per gli scienziati, in arrivo 5 anni di temperature record, con un allarme specifico per il 2027, soprattutto nelle città in cui sarà sganciata l'atomica.
1: Allora.
4: Farà caldissimo.
1: Allora, senti. Italia, Mattarella nomina 25 cavalieri del lavoro dopo aver preso con uno spigolo col mignolo del piede. Scusate, mi ha fatto ridere mentre la leggevo.
4: Stati Uniti, presentata la banconota dedicata a Donald Trump e quella dedicata a Robert Kennedy già arrotolata.
1: Dai!
4: Pippotto, ha messo.
1: Dai, ma pure, c'è pure tenuto a dire.
4: Lui l'ha detto lui, non è che.
1: Internet, lanciato il piano a pagamento per WhatsApp, con il quale è possibile, alla ricezione di un vocale più lungo di un minuto, inviare al mittente un sicario.
4: Giustissimo.
1: No.
4: Stanno arrivando un sacco di messaggi, non li posso leggere, cioè non li posso ascoltare, però mi rendo conto, forse ho detto giovedì 27 maggio invece di giovedì 28 maggio, però stop ai messaggi, abbiamo capito l'errore. Europa, maxi multa da 200 milioni a Temu per aver venduto giocattoli pericolosi. Giocattoli che, se la multa non sarà ritirata, sono pronti a eliminare un ostaggio ogni ora.
1: No.
4: È così.
1: Vaticano, Papa Leone XIV rivela che la prossima enciclica sarà dedicata a Fortnite. Ha fatto anche la skin Papa.
4: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto, come al solito, una canzone che riconoscerete da subito. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo, come ogni sera, anche stasera, al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. E allora, come se fosse quel momento della festa, alzate le mani e bentornati.

0: Ciao Chiara, ciao Ciccio. Ho 5 anni e mi chiamo Gioia.
1: Ciao.
0: Lo sai che siete i miei programmi preferiti?
2: Ma grazie!
1: Ma come?
2: Che gioia sentirti. Eh sì, perché cosa c'è?
1: Come ti tieni informata?
2: Certo, di giovane? Soprattutto la parte del notiziario, la Gioia piace. Tutte quelle robe su Trump. Comunque a lei interessano quelle. Gioia, chissà se ha indovinato il motivo per cui abbiamo scelto YMCA dei Village People ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Mary J, in regia Francesco Pagax Paganelli. Sicuramente lo hanno fatto in tantissimi ascoltatori che ci segnalano che questa notizia è su tutti i giornali,
1: certo.
2: Quindi alla fine era facile indovinare.
3: La so, per la prima volta la so. Gli scout aprono ai capi scout omosessuali o addirittura transessuali. La so, ditemi che ho indovinato, vi prego.
2: Indovinato.
1: Sì, ha indovinato, giustissimo.
2: Raccontaci meglio quello di cui stiamo per parlare.
1: È arrivata una grande annunciazione, per usare parole inerenti sempre al catechismo, diciamo così, da parte della AGESCI, cioè Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani.
2: Che è una delle
1: E credo sia quella degli scout cattolici.
2: Cattolica, poi esatto. C'è una delle due associazioni che si occupa di scout, diciamo
1: esatto,
2: così.
1: Esatto, che ha rilasciato un documento che parte in realtà da uno studio, una raccolta di informazioni, di interviste fatta appunto dalla GESCI tra le persone che fanno parte degli scout, ma anche della comunità LGBTQI+. Mm-hmm. Cioè, fa parte di tutto questo mondo. Hanno dichiarato di essersi resi conto che per quanto ci siano delle esperienze positive, ci sono anche molte esperienze negative e di pregiudizio e quant'altro, e quindi ha ufficialmente detto che l'orientamento sessuale e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione per chi decide di avere un ruolo educativo all'interno dell'associazione.
2: Che tradotto significa?
1: Liberi tutti!
2: Quello che ti senti e quello che ti piace non c'entrano niente col fatto che tu possa o non possa fare la guida scout.
1: Esatto.
2: Okay? Perché a volte queste parole sono complicate.
1: Sì,
2: quando parliamo di identità di genere, intendiamo ciò che una persona si sente.
1: Sì.
2: Quindi se si sente uomo, se si riconosce come donna, eccetera, eccetera. L'orientamento di genere invece è ciò che ti piace.
1: Esatto.
2: Quindi se ti piace o ti piace o altre cose.
1: Qual è il
2: nel
1: suono
4: perché è l'orientamento sessuale.
2: Esatto.
1: Quello è l'orientamento sessuale.
2: Ho detto orientamento di genere.
1: Di genere.
2: No, orientamento sessuale.

0: Non esiste.
1: Perfetto.
0: Detto di genere.
1: Di questa cosa se ne parla dal 2022,
0: sì, il 2000,
1: dal 2021,
0: esatto.
1: E fu una mezza manovra di Papa Francesco alla fine.
0: Wink wink, quello che ha usato anche parole forti in altre occasioni, però rispetto a queste
1: faceva
0: cose.
1: Faceva roteare i pugni, io me lo ricordo che...
0: Però infatti era un discorso partito da un consiglio generale nel 2022 e proprio da lì ci si è interrogati su che cosa succede alle persone che fanno parte degli scout se sono ad esempio gay, lesbiche, trans, e ci si è resi conto appunto che mentre in alcuni casi era vabbè, succede, cioè ok, bella lì, buon per te, in altri casi invece c'erano grosse discriminazioni, allontanamenti, eccetera, eccetera.
1: Quindi
0: cioè, bisognava mettere ufficialmente. Allora, l'arcigay contenta. I provita molto meno. Cosa insegneranno i capi a bambini e adolescenti? Che ognuno potrà percepirsi di qualsiasi genere a prescindere dalla propria realtà biologica maschile e femminile? In barba a qualsiasi insegnamento del magistero e del catechismo della Chiesa Cattolica, che dovrebbero invece essere i pilastri dell'attività di un'associazione cattolica.
1: Io me lo immagino questi capi scout che starnutiscono e diventano gay tutti lì attorno.
0: Tutti
1: quanti diventano gay, c'è la quarantena per evitare che i bambini, i ragazzi diventino gay.
0: Perché poi queste persone non parlano d'altro.
1: Mamma mia,
0: ma
1: tutto il tempo.
0: I gay non parlano altro del fatto che sono gay. Tutto il tempo, ma è una roba, tutti.
1: Quando, io so, me lo confermerete voi amici scout, omosessuali, che quando uno scout deve fare una capanna con i legni,
0: sì,
1: lo fa coi glitter se è gay,
0: sì,
1: cioè,
0: certo,
1: non si muove senza
0: certo,
1: il glitter,
0: certo,
1: no? È proprio
0: sì,
1: così,
0: sì,
1: cioè la caratteristica li si riconosce, si fanno chiamare fenicottero arcobaleno invece
0: che
1: lupo selvaggio.
0: Lupetto, invece che
1: me lo confermate questa
0: lupetta
1: cosa?
0: Amio.
1: Sì, vabbè. Sì. Possiamo dire,
0: che
1: nel 2026 va bene anche così, nel senso,
0: ragazzi,
1: sembrava il minimo sindacale il fatto che quello che ti senti o quello che ti piace non dovrebbe interessare.
0: Sì, non è un tema di discussione, immagino, mentre vai a scoprire, ma questa foglia da che albero viene? Sono gay.
1: Adesso,
0: non credo funzioni.
1: Non vorrei neanche minimizzare quello che fanno gli scout. Non è che stanno lì a dire.
0: No, però che, scusami. Allora, io non ho fatto.
1: Che immagine hai degli scout?
0: Gente che vanno nella natura e scoprono delle cose legate alla natura. Tipo, ah, allora, questi alberi sono questo. No.
1: Aspetta.
0: Fanno dei falò.
1: Aspetta.
0: No.
1: Ah, do un'occhiata ai messaggi.
0: No. Vabbè, ma che fanno?
1: Eccoci qua.
0: Cosa fanno?
1: Abbiamo cominciato. 347-342-5220. La notizia l'abbiamo data. E su questa notizia anche stasera, come al solito, facciamo del morigeratissimo chiacchiericcio. Me lo sento, sarà così.

0: puntata di Accherici, ma quindi adesso possono fare coming scout?
1: Bravissima, bravissima Sara, questo è il tipo di umorismo che cerchiamo, proprio con il lanternino qui a Chiacchiericcio. Stiamo parlando di quello, del fatto che è stato annunciato che per quanto riguarda gli scout agesci, sì, le guide adesso possono anche appartenere alla comunità LGBTQI+, sì, quindi non importa, sì, quello che gli piace o quello che si sentono. E qualcuno ci chiede una precisazione che in realtà noi avevamo già fatto, ma la rifacciamo perché
2: non si sa mai.
1: Abbondazio manifesta non decifidus.
2: Non è latina questa cosa.
3: Ciao Chiacchiericci, precisiamo però che stiamo parlando degli scout dell'agesci, sì, che sì, sono prettamente cattolici, sì, sì, mentre in Italia c'è anche un gruppo CNJ che sono scout laici, mm-hmm, puoi essere tutto quello che vuoi, non solo da oggi, da sempre.
1: Ok, però è interessante,
2: intanto
1: interessante che anche l'altra parte, certo, abbia avuto questa apertura. Ecco, se io posso, se c'è qualcuno all'ascolto magari, se si può escludere,
2: sì,
1: quelli che fanno i balletti su TikTok, ecco, quelli secondo me non dovrebbero poter diventare capo scout, perché lì non è questione di cosa sei o cosa ti piace che non controlli, lì è proprio una scelta quello di fare quei balletti lì.
2: Allora, senti, non possono fare le robe delle piante, perché l'ho detto io prima e mi hai detto no, loro non fanno quello. Non possono fare i balletti, che fanno gli scout a sto
1: no,
2: punto?
1: E infatti è una bella domanda, di questo vogliamo parlare oggi, sì, tema scout. Quindi, siccome ci sono un sacco di ascoltatori che hanno fatto questa, mi viene da dire, meravigliosa attività,
2: sì,
1: per gli altri, perché in realtà nella mia esperienza è stata drammatica.
2: Attenzione.
1: Io ho fatto una sola volta un incontro scout, perché ero piccolo, lo facevano
4: tutti.
1: Quanti
4: anni
1: avevi? Boh, ero
4: più o meno,
1: non
4: più
1: lo
4: meno.
1: So.
4: Elementari?
1: Sì, forse elementari. Sì, o alle medie, okay, ma insomma siamo lì sicuramente, non al liceo,
2: sì.
1: E facevano tutti, vedevo tutti gli amici che facevano scout, si divertivano un sacco, sono andato anch'io,
2: sì.
1: Sono scappato dopo, credo, un'ora e mezza, piangendo.
4: Cosa ti hanno fatto?
1: Non lo so, ma era... Allora, cosa ti hanno fatto? Sembra orrenda come cosa. No, era semplicemente... erano così uniti che non mi sono sentito minimamente incluso. Quindi dopo un po' ho detto no, io non ci voglio stare qui, e sono fuggito via. Mi faceva molto impressione il fatto che parlassero un po' in codice, cioè con delle cose tra loro che io non potevo capire e nessuno me le spiegava, perché gli scout c'hanno un po'.
2: Ma nel frattempo sta succedendo un temporale alle tue spalle, o sbaglio?
5: Sì, c'è un temporalissimo.
1: Questo è il signore che ci
2: punisce.
1: Questo
2: è il signore che sì, noi e la Gesci anche, però evidentemente. Però scusami, quindi ti hanno cercato di inserire, ma poi alla fine ti stavano escludendo perché non ti spiegavano le cose.
1: Ma secondo me non ci hanno neanche fatto caso, semplicemente erano lì tutti felici, io non mi sono sentito incluso, e quindi alla fine ho pianto, e da lì
2: ho pianto
1: proprio, ero piccolino, proprio pianto, facendomi venire a prendere, ho detto no, c'ha mai più questa cosa. Ma è stata la mia esperienza, invece ho tanti amici scout diciamo così, che si sono divertiti un sacco, e che peraltro hanno anche delle liaison dangereuse all'interno degli scout.
2: Oh, bien sûr.
1: Senti lei.
0: Ciao a tutti, Chiacchiericci. Il mio capo scout mi aveva insegnato i balletti di Raffaella Carrà, Ethel Parisi, Lorella Cuccarini, e non avevo propriamente intuito il suo orientamento, e mi sono presa una cotta per lui che è durata diverso tempo, fino a che poi non ho scoperto che no, non era eterosessuale, che no, non avrei potuto avere chance al di là della differenza di età. Però è stato bellissimo, mi ha insegnato un sacco di cose. Evviva questa apertura, ciao!
2: Cioè c'era una doppia problematica, sì, la differenza di età e anche la differenza di orientamento, sì, diciamo così.
5: Gli piaceva la stessa cosa.
2: Gli piaceva la stessa cosa.
1: Voi esperienze con gli scout, Mary
5: No,
1: Jane?
5: Io no, ho conosciuto una persona che faceva parte degli scout, omosessuale, però non aveva
1: dichiarata,
5: non aveva avuto problemi.
1: Ma quindi... sì, ma infatti secondo me è più un'ufficialità che in qualche modo
5: sì, diciamo,
1: sgombra il campo dagli equivoci.
5: L'omosessualità,
1: ecco,
5: femminile è sempre un po' vista in modo diverso.
1: Diverso, sicuramente.
2: È più tollerata, tu dici?
5: Sì.
2: No, io non ho esperienze.

0: Con gli scout un po' cioè ogni tanto dei dettagli del look li invidio, tipo quel fularino che c'hanno al collo, lo trovo molto carino,
1: che ci avrà sicuramente un nome particolarissimo,
0: certo, e che puoi ottenere solo
2: forse fazzoletto. Banalmente fazzoletto, sì. Vorrei dire
0: speravo
2: una
0: in un nome più
2: spero ci sia, guarda.
0: Tipo la primula intrecciata, sì. Non lo
1: Bagax
0: so.
2: Il mio miglior amico, uno dei miei migliori amici è scout, ora capo scout, non è gay però
0: è della vecchia guardia,
2: guardia.
0: Guarda,
1: saluto. Stanno arrivando un sacco di messaggi, li ascoltiamo dopo il disco di Shepard. Quello che dice è ciulando, se non ricordo male.
0: No,
1: forse era

0: Grande Ciccia, anch'io capisco sempre ciulando questa canzone.
1: Ma allora,
0: e a parte questo, volevo dire che io sono una capo scout, ho 50 anni e da quando avevo 8 anni sono negli scout, quindi diciamo che sono una bella fetta della mia vita.
2: Beh, sì.
0: E molto bella, perché insomma ho sicuramente dei ricordi bellissimi, delle esperienze fantastiche, e sono cresciuta insomma con i valori dello scoutismo e sono contenta anche di questa apertura. Ciao!
2: Evviva, grazie Barbara.
1: Sì.
2: Chiediamo da ignoranti,
1: sì,
2: quali sono i valori dello scoutismo? Non c'è ironia in questa domanda,
1: no.
2: Proprio perché io ho fatto una lezione, non credo neanche si dica così, un incontro solo, quindi non l'ho neanche beccati questi valori, ma c'è proprio una lista?
1: Io ho trovato una pagina legata a un gruppo di scout che elenca dei valori dello scoutismo, non so se sono di questo gruppo specifico.
2: Allora
1: o
2: facciamo
1: generale
2: così,
1: della GESCI.
2: Ci fermiamo un attimo e poi dopo prendi una chitarra e ce li canti.
1: Va bene.
2: Suonando degli accordi.
1: Va bene.
2: Torniamo subito.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
4: Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
9: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
10: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
11: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
12: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
13: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
14: La città cambia stile. Anche tu, fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 2,35. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
15: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
16: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
17: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
18: Cinquant'anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: with Ehi Dude, per sentirvi in vacanza, anche a Party Like a DJ.
1: Sabato 6 e domenica 7 giugno, vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza wifi, fitness, action sport, i DJ set

0: Calcio, Laboratori Green, Arrampicata, i Talk al DJ Café e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.
1: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Girls, American Girls, sono le 19.38, state ascoltando Radio DJ, questo è Chiacchiericcio.
1: Radio DJ, ma questa è Radio Tundra.
0: Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi.
1: Cos'è?
0: Chiara, la sentirete Chiara Galeazzi un po' agitata,
1: sì,
0: per due motivi.
1: Vabbè, lasciamo
0: stare. Primo,
1: perché
0: in questo momento si è scatenato, non so se lo sentite in sottofondo.
1: Adesso parte un fulmine, un tuono, pepem, no.
0: Si è scatenato il nubifragio, lo dicevano,
1: sì,
0: qui a Milano.
1: È iniziata la stagione delle piogge,
0: sì, esatto.
1: Perché ormai siamo ai tropici.
0: Sta letteralmente grandinando e voi direte, vabbè raga, è un temporale, è la grandine. I chicchi non sono neanche piccolissimi in questo momento da queste parti,
1: sì.
0: Ma soprattutto perché Chiara Galeazzi è agitata? Perché a casa abbiamo lasciato la finestra aperta. E quindi quando...
1: Abbiamo, plurale... su decisione
0: mia,
1: Francesco
0: mia.
1: Lancia, che ha detto così rinfreschiamo la casa.
0: E
1: pure
0: quindi,
1: troppo!
0: E
1: pure
0: quindi
1: troppo.
0: Chiara si immagina quando rientreremo a casa più o meno così. Venezia, signora.
1: Venezia, ragazzi, io in gondola che entro in salotto.
0: Perché in questo momento sta diluviando.
1: Ma tra l'altro mi fa ridere che noi siamo a casa con la finestra aperta. Eppure in radio vuoi tenere la finestra,
0: sì,
1: aperta,
0: perché,
1: ma perché?
0: Perché mi piace sentire il suono del temporale.
1: Mamma,
0: cioè mi rilassa,
1: mia.
0: Io sono uno di quelli che il suono della pioggia che batte.
1: La prossima puntata col phone acceso la facciamo. Ogni puntata
0: un
1: rumore bianco diverso.
0: Se fossimo stati scout non,
1: sì,
0: avremmo avuto nessuna paura.
1: Avremmo avuto la finestra chiusa.
0: Della pioggia, perché di quello stiamo parlando, degli scout e del fatto che la GESCI, una delle due associazioni che si occupano degli scout,
1: sì,
0: quella cattolica
1: quella
0: in particolare,
1: cattolica,
0: ha aperto, in qualche modo ufficializzato, sì, la possibilità che anche persone di orientamento sessuale o di identità di genere diverse da quelle a cui siamo abituati,
1: dall'eteronorma
0: esatto, così possano fare le guide scout. E Bruno ci manda un messaggio interessante.
2: Scusate, ma io sono stato scout della GESCI, ma non mi risulta che ci fosse uno screening iniziale.
0: Cioè, infatti screening. non c'era. Il punto, credo di aver capito,
1: sì,
0: qual è che così sgombri il campo dagli equivoci,
1: sì,
0: dalle battutine sotto banco,
1: esatto,
0: dalle gomitatine, dalla discriminazione quella strisciante.
1: La cosa nasce dal fatto che ogni gruppo faceva regola a sé, per cui per alcuni non c'era nessun problema, in altri invece c'erano effettive discriminazioni, prese in giro, esclusioni, e quindi la GESCI ha detto regola per tutti, tutti fanno tutto senza problemi.
0: Da lì ci siamo cominciati a chiedere, ma quali sono queste regole degli scout? Ci viene in aiuto Carlotta.
3: Ciao, anche io sono una ragazza di 14 anni che sono una guida, una ragazza che fa scoutismo dai 12 ai 16 anni,
1: mm-hmm,
3: e i valori dello scoutismo sono legati più che altro alla realtà e all'onore, che dovrebbero essere applicati anche nella vita di tutti i giorni.
0: Grazie Carlotta, okay. Siamo andate a cercarli. Con,
1: sì,
0: mia amarezza ho scoperto che non sono 11 ma sono 10.
1: Dai, allora
0: ce li hai, Chiara, questi valori?
1: Allora, ho la legge scout per la GESCI.
0: Vai,
1: visto che
0: bene,
1: stiamo parlando,
0: vabbè,
1: di loro, ma sono abbastanza simili per tutti.
0: Posizione,
1: allora,
0: numero 1.
1: Dalla 1, la, sì, guida e lo scout pongono il loro onore nel meritare fiducia.
0: Ok, bello.
1: Bello.
0: Numero 2.
1: Sono leali.
0: Ok.
1: Numero 3, si rendono utili e aiutano gli altri.
0: Mm-hmm.
1: Numero 4, sono amici di tutti e fratelli di ogni altra guida e scout.
0: Mm-hmm.
1: 5, sono cortesi. 6, amano e rispettano la natura. 7, sanno obbedire. 8.
0: Questa è un po' paura.
1: Non sanno obbedire.
0: È l'unica di quelle che hai detto
1: sanno
0: che
1: obbedire.
0: Finora mi fa un po'
1: loro
0: paura.
1: Loro lo sanno fare, poi non è detto che
0: lo facciano.
1: Però no, non lo so.
0: Fare, questo.
1: 8. Sorridono e cantano anche nelle difficoltà.
0: Questo forse mi fa più paura di quella di
1: esatto,
0: prima, però la capisco.
1: 9. Sono laboriosi ed economi.
0: Bello.
1: Bello. Okay. Numero 10. Sono puri di pensieri, parole ed azioni.
0: Finché
1: con una diofonica.
0: Finché non si danno una martellata
1: no,
0: sul
1: vabbè,
0: dito, immagino.
1: Dai,
0: questo
1: no,
0: non possiamo
1: così,
0: saperlo.
1: No.
0: Però, bello, mi domando che ci facciano a questo mondo, visto come sta andando la direzione in cui sta andando l'umanità.
1: Dovremmo essere tutti più scout.
0: Però dai, chiudiamo con un bel messaggio sugli scout. Bello davvero, sì, ce lo manda Ale.
4: Chiacchiericcio, da ex scout vi posso dire che fare gli scout è la cosa più divertente di questo mondo, soprattutto quando ti perdi in mezzo a un bosco sotto un temporale, quando ti addormenti in tenda con un temporale, i campi scout, cioè è una delle esperienze più belle che si possa fare a parer mio, oltre a stare in mezzo alla natura, guardare le foglie, guardare le formichine, ma soprattutto gli scout fanno servizio sociale. mio marito da ex scout è andato a fare ricostruzione a Sarajevo dopo la guerra nel 1999.
1: Wow.
4: Quindi gli scout, oltre che divertirsi nei boschi, fare i cretini nei boschi, far attraversare le vecchiette, fanno anche servizio sociale.
1: Bellissimo.
0: Meraviglioso, grazie mille.

0: sono mamma di uno scout, adesso ha 18 anni, vi assicuro che il supporto fisico, morale, emotivo che danno alla gente è immenso. Vanno a pulire campi, campi, strade di città, vanno a fare sostegno agli anziani, fanno veramente di tutto.
1: Bello.
0: Si autofinanziano, fanno un sacco di casino, sono bellissimi, bellissimi da vedere.
2: Stiamo ricevendo un sacco di messaggi di questo tipo, insomma, testimonianze del genere, quindi grazie, grazie, grazie. Però ci dobbiamo un attimo collegare con Casa, Lancia e Galeazzi,
1: no,
2: perché
1: vabbè,
2: non accenna a smettere di piovere, anzi, piove orizzontale.
1: Dovranno venire gli scout a darci una mano.
2: Ci colleghiamo un attimo.
3: Sott'acqua una città speciale, c'è chissà dov'è e chi ci sta.
1: Chissà.
2: No.
1: Noi snorchi ci stiamo.
2: Siamo agli
1: Siamo
2: snorchi.
1: Tutti amici e perciò felici.
2: Ma sentiamone ancora un po'.
1: No, no, aiuto.
2: Ma... Oh, basta, ok.
1: Va bene, basta.
2: Siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui in genere voltiamo pagina. E nonostante il clima, io fino a un'ora fa, qui c'era il sole, facevano 40
1: mazza.
2: gradi. Quindi volevo parlare di gossip. Gossip estivo. Lo facciamo ogni tanto quando si avvicina l'estate. Noi non ci occupiamo del gossip principale, quello che riguarda, che ne so, Francesco Chiofalo o...
1: Francesco Chiofalo?
2: O
1: quello con gli occhi azzurri.
2: Bravo, proprio lui. O che ne so, Temptation Island, che sta
1: certo,
2: per cominciare.
1: Certo, sta per ripartire.
2: Noi andiamo a prendere il gossip, quello un po' più piccolo.
1: Sì,
2: e lo facciamo...
1: di nicchia.
2: Sì,
1: di nicchia.
2: E lo facciamo con il tono dei programmi del gossip.
1: Sì.
2: Quindi, no, un po' brillante.
1: La carrellata di novità, di notizie friccicarelle.
2: Che in genere sono divise da degli scatti fotografici.
1: Totale, sì.
2: E si chiudono sempre con una battuta.
1: Con un gioco di parole.
2: Con un gioco di parole, una cosa
1: tremendo.
2: Così. Quindi cominciamo. È un topless very hot quello che ha mostrato ai fotografi Elda Montanarini, 106
1: sì.
2: anni, ex 106. Fiamma di Goffredo Mameli.
1: Giovane, però.
2: Attuale testimonial di un'azienda di mummificazione.
1: Bello.
2: È dunque alle spalle la tormentata storia con il rapper romano Busta De Fango. Che
1: ma che Busta De Fango?
2: Che dicono le male lingue è a lei che avrebbe dedicato il brano A vecchia de merda.
1: Ma dai, ma che le...
2: Quali progetti ora per il futuro della 106enne? Alla domanda, con un sorriso sornione, lei risponde: sopravvivere. È un vero scandalo quello che sta travolgendo i reali della Belezia dopo che il principe Gorizio è stato beccato a un raduno di neonazisti vestito da svastica.
1: Ma bello! Ma con le braccia fatte gambe o era protesi?
2: Il futuro re di Belezia non è nuovo a queste intemperanze dopo essere stato beccato a pippare del vaccino sul sedere di un macaco in via di estinzione, provocando l'ira degli animalisti e dei Novax.
1: Ma che gossip è?
2: La madre del principe, la regina Ugo, lo difende.
1: Bello.
2: È solo un ragazzo che fa i suoi errori. Alzi la mano chi da giovane non è andato almeno una volta nei boschi a sparare a delle minoranze etniche.
1: Ma no, nessuno.
2: Attento, Gorizio, l'eroina è dietro l'angolo e allora sì che sarà un trono di spade.
1: Ma poi che popolo è questo?
2: C'è già Maretta invece in quella che si preannunciava come la coppia dell'estate, formata da Solero, il ballerino di Alli Galli in Uno Mattina Estate, e Marta Fucinata, che ha partecipato
1: Marta
2: a Ciao
1: Darwin.
2: Fucinata.
1: Ah, Fucinata.
2: Che ha partecipato a Ciao Darwin 13 nella categoria Bucione.
1: Ma Bucione contro?
2: Non me lo ricordo.
1: Cecione.
2: Tra loro pare infatti si sia messo Pietro Finocchiaro, che tutti ricordiamo come l'esperto di blatte in Alle Falde del Kilimangiaro.
1: Sì, sì.
2: Una brutta notizia per Solero, ma d'altra parte si sa, come diceva Jane Austen, l'amore è come la carta igienica, quando ti accorgi che è finita è troppo tardi.
1: Non l'ha detto.

0: credo, Jane, questa cosa.
1: E per questa settimana è tutto. Il gossip di Chiacchiericcio, peccato, torna la settimana prossima. E ricordate, il naso è la seconda cosa migliore che potete ficcare.
2: Dai! Ma in che senso?

0: Beh, Ciccio, dopo una giornata passata con l'orchite più gonfia possibile dovuto al lavoro, mi hai fatto sorridere. Oh. Grazie. Grazie mille e viva gli amori di Dio.
1: No!
0: Ciao.
1: No.
0: Marco da Novara.
1: Marco, avevi detto tutto bellissimo, poi hai rovinato tutto all'ultimo secondo.
2: Domani ci sono gli amori di Dio.
1: Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione da una Milano che continua a essere zuppa d'acqua. Anzi, possiamo collegarci al volo di nuovo con casa
3: nostra,
1: Lancia Galeazzi, dove abbiamo lasciato una finestra aperta.
4: Sì. In fondo al mare. In fondo al mare.
5: Peggiorato.
2: No, vabbè.
4: Tutto bagnato e molto meglio. Credi a me.
2: Quelli eccoci qua.
1: Oggi vi salutiamo così.
4: Sotto quel sole.
2: Mamma mia.
4: Mentre col moto.
1: Grazie a Mary. Grazie a Mary Jane redazione. Grazie a Francesco Pagax Paganelli in regia. Grazie Chiara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lancia.
1: Ora la linea va al sempre ottimo Gianluca Gazzoli. Noi, se volete, ci risentiamo domani tra le 19 e le 20. Aspetta,
2: domani,
1: che abbiamo.
2: No, domani ci sono gli amori di Dio, solo animali marini, mi sta, però. Perché
1: sì.
2: Se va avanti così.
1: Aspetta, che abbiamo ancora 20 secondi. Tutti dai. Insieme!
4: A noi in fondo al mar. In fondo al mar.
2: Eccoci qua.
4: Nessuno ci frigge o ci.
1: Ah, che Gianluca fa la voce di Toy Story.
2: Che cos'è l'Africa?
1: Dobbiamo andare, Pagax, vero?
2: Non,
1: vabbè, non possiamo parlarne adesso. Ci risentiamo domani. Ciao a tutti. Ciao.
6: Avanti e coraggio. E non perdere senso dell'umorismo. Radio DJ.

0: One Nation, One Station. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrera Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
2: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: E che sapori, Antonella!
6: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a 1 euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a 1 euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD. Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: La bella stagione chiama e Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
12: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
16: contabilizzare le fatture? Fatto.
17: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
19: Party Like a DJ, domenica 7 giugno,

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 20 in punto. DJ! Ultima punta

0: Appuntamento con le notizie, i principali fatti del giorno. Beirut torna nel mirino dell'esercito israeliano. Oggi sono stati compiuti diversi attacchi sia nella capitale che nel sud del Libano, decine i morti. E dopo l'uccisione ieri di un soldato israeliano da parte di un drone di Hezbollah, il ministro delle finanze dello Stato ebraico Smotrich ha dichiarato che per ogni soldato israeliano colpito verranno bombardati 100 edifici in Libano. Ma Israele non basta il Libano. Il premier Netanyahu ha dichiarato di aver ordinato alle forze armate di prendere il controllo del 70% della striscia di Gaza, in contrasto con quanto previsto dagli accordi di cessate il fuoco in vigore dallo scorso ottobre, con lo scopo, dice, di soffocare Hamas. Indiscrezioni di stampa parlano di un accordo già raggiunto tra Iran e Stati Uniti. A questo memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni mancherebbe solo la firma del presidente americano Trump, che si è preso alcuni giorni per valutare l'accordo. Lo hanno riferito al sito di informazione Axios funzionari statunitensi, che precisano che l'approvazione è arrivata solo da parte iraniana. Follow the money, così, seguendo i soldi, i procuratori di Palermo hanno scoperto e sequestrato un patrimonio da 200 milioni di euro in beni, società e disponibilità finanziarie legata ai guadagni del capo mafia Matteo Messina Denaro, maturati a partire dagli anni 80. L'operazione della DDA si è svolta in diversi paesi, 3 le persone finite in manette. E nel pomeriggio Palazzo Chigi ha annunciato che il patrimonio di 200 milioni sequestrato a Cosa Nostra verrà destinato in particolare al rafforzamento dei presidi di sicurezza nelle stazioni ferroviarie. Un flash da Garlasco: la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il PM di Viareggio ha chiesto l'ergastolo per Cinzia Dalpino, l'imprenditrice balneare di 65 anni imputata per aver ucciso nel settembre del 2024, investendolo più volte a bordo di un SUV, il 52enne marocchino che l'aveva rubato poco prima la borsa. Secondo il pubblico ministero, la donna era capace di intendere e di volere. Il problema non è stato il caldo, spiega Jannik Sinner, eliminato al secondo turno del Roland Garros dall'argentino Cerundolo. Sinner, al terzo set, ha accusato un netto calo fisico ed è dovuto uscire dal campo per un intervento medico. Alla ripresa del match è stato rimontato dall'argentino. Nessuno è un robot, dice l'altoatesino, che oggi ha detto non aveva energie e non vedeva una via d'uscita. Il ciclismo va al francese Paul Magnier, la 18ª tappa del Giro d'Italia. Resta in maglia rosa Jonas Vingegaard. Domani la 19ª frazione, la Feltre Alleghe di 151 km, tappone dolomitico con ben 5.000 metri di dislivello.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Domattina tempo stabile, soleggiato su gran parte del paese, locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio instabilità in aumento con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. E il meteo.it torna domattina alle 7.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ed è tutto da Marta Brambilla Pisoni. Buona serata su DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Have fun with Carrera Eyewear, gli occhiali da sole di Party Like a DJ.

0: potential, nel senso che potenzialmente questa puntata poteva non andare in onda, possiamo dirlo apertamente. Forse è la volta che abbiamo rischiato di più in assoluto.
1: Sai che però la volta che sono meno preoccupata,
0: perché?
1: Forse perché adesso ho capito
0: già
1: il
0: pensato,
1: gioco
0: detto.
1: Cioè quando tu non mi chiami vuol dire che sta succedendo,
0: no,
1: davvero.
0: No Eli, il problema è che se io mancano 2 minuti alla diretta e io non ti chiamo, invece secondo me dovresti preoccuparti,
1: esatto.
0: E invece nonostante il diluvio universale, la grandine, le saette, il caldo che ha fatto arrendere Sinner, Gazzologi non si arrende.

0: Eccolo, anzi eccoci il suono di Gazzology in diretta su Radio DJ anche questa sera, talmente in diretta che quello che avete sentito non era un effetto ma era il cielo di Via Massena di Milano, sentite. Chiudi la finestra lì, chiudi. Però ragazzi, la situazione è un po' questa in questo momento. Buonasera a tutti. Ciao, io sono Gianluca Gazzoli, carico come sempre, ma anche un po' bagnato questa sera nel tentativo di farvi compagnia. Però doveva succedere, non è che poteva fare tutto sto caldo così
1: subito.
0: No, ma più che subito, maggio. Senza delle conseguenze meteorologiche. Questo è successo, lo dico perché se qualcuno ovviamente non si trova a Milano, non so di che cosa stiamo parlando. Negli ultimi 20 minuti è venuto giù dal cielo
1: La qualunque,
0: tra cui la grandine. E quindi insomma mi sono dovuto fermare per strada. Ho detto, mio Dio, cosa faccio, come faccio adesso? E ho detto, niente, prendo lo scooter e vado lo stesso.
1: No, infatti quando tu mi vuoi fare gli scherzi,
0: cosa devo fare?
1: Mi chiami
0: è vero.
1: Lisa, guarda che forse
0: ah, ma era oggi la diretta, di solito ti dico.
1: Esatto.
0: Però quando sono poi effettivamente già
1: quando
0: qui.
1: Quando sei già qui. E invece vedi,
0: tacevo,
1: non avendomi chiamato
0: Tacevo, perché ero in una pozzanghera gigante mentre le macchine

0: Cosa c'è di più fastidioso? Delle auto che ti passano a fianco e
1: non
0: ti lavano.
1: Curanti.
0: Sì, però vabbè, quando è un po' il delirio è così. Ma va bene, Elisa Cyber from redazione, buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera anche fra Paga, il giovane Padawan. Anzi.
2: Sì.
0: El Paca!
1: El
0: Paca, ormai ribattezzato. E il Paca su Radio DJ, e gli ho pubblicato la tua reazione nelle stories di Instagram, dato che DJ ha fatto il post sull'avventura di Toy Story, sul doppiaggio che farò di Bullseye. Reazione,
1: okay.
0: Della tua reazione. Ora posso dirlo finalmente. Quando ho raccontato per la prima volta a Fra e a Eli del doppiaggio del personaggio, che sarei diventato un personaggio di Toy Story 5, dato che è il nostro film preferito del programma, diciamo,
1: sì.
0: Immaginavo una reazione, ma Eli, tu non ti sei commossa neanche quando ti ho detto che sarei diventato padre. Non ti sei commossa neanche quando ti ho detto che mi sarei sposato, neanche quando avrei condotto Sanremo e saremo giovani. Cioè, com'è possibile?
1: L'ho vissuta. È Toy Story.
0: La magia del cinema. La magia della radio invece ci fa essere qui anche questa sera. E pensate un po', nonostante la pioggia, c'è un numero, se vi va e vi volete mettere in contatto con noi. Eli, qual è questa sera il numero?
1: 347-342-5220.
0: Cioè, tu mi vuoi dire che anche stasera questo numero
1: funziona?
0: Davvero?
1: Sì,
0: cioè,
1: la linea
0: ti scrivo un messaggio, una cosa.
1: Io leggo tutto.
0: Ma dai, incredibile.
1: Tutto.
0: Comunque, il vero motivo per cui sta piovendo è perché sono passato a trovare la nostra amica Scatola Lilla.
2: Per la prima volta.
0: Sì, nella scatola nuova non era ancora stato. E tra l'altro mi ha raccontato, verrà presto a trovarci per aggiornarci sul nostro gruppo il Book Club del Gazzo. Siamo quasi alla fine. Eli, per ora del gruppo, è l'unica che ha finito il libro.
1: Sì.
0: Ma tu hai mandato la mail anche alla Cree per il tuo parere.
1: Gli ho già
0: detto il tuo parere.
1: Lei.
0: Ricorda il titolo del libro?
1: Oddio, no,
0: benevolenza cosmica l'abbiamo finita.
1: Esatto.
2: È Muzzo Papa.
0: Vabbè, lo recuperiamo dopo.
1: Una posizione scomoda.
0: Anche la tua in questo momento, perché non sapevi il titolo del nostro
1: libro. Ma perché
0: libro.
1: La verità è che non mi è piaciuto.
0: Ah!
1: E quindi l'ho
0: proprio avrà il coraggio di dirglielo.
1: Glielo ho già detto.
0: Ah, bene, mazza, che carattere. Che carattere.
1: Ma non
0: mamma
1: per
0: mia.
1: Lei.
0: Che carattere.
1: Non mi è piaciuto.
0: Sinner quindi si è fuori dal Roland Garros.
1: Lì mi è dispiaciuto.
0: Lì è dispiaciuto un po' a tutti. Comunque, là fuori sta piovendo, ma qui no. Però c'è lo stesso un po' di l'umidì. C'è l'umidì. L'umidì, c'è.

0: purtroppo anche qui sul Pistoiese non è che sia proprio il massimo. Finalmente tra poco riabbraccerò il mio gattino e il mio fidanzato.
1: Questo
0: ciao Elena dal Montale, saluti.
1: Ciao. Comunque sta bene, eh? C'ha già la Ferrari luci, lei, hai sentito? Cioè è pazzesco. Comunque gli ascoltatori di Radio DJ stanno bene, come puoi,
2: certo,
1: come puoi sentire. Beh, vedi, allora abbiamo parlato del temporale, del nubifragio che c'è appena stato a Milano pochi secondi fa. Speriamo non abbia fatto danni, perché ci siamo permessi di scherzare, ma ancora non lo potevamo sapere. E ovviamente ognuno ha un po' detto la sua. Un altro sondaggio, c'è qualcosa, qualche Eli, tu che misuri il polso del paese?
2: Ciao Gazzoli, Bahamas in ascolto.
1: No vabbè, poi, Paola. No, questo è brutto, però da lì. È un brutto gesto, posso dire,
2: Non so che temperatura ci sia.
1: Lo so io, perché ho appena controllato. E domani piove, volevo dirgli a Paola. No. Oggi c'è il sole, 29 gradi, domani piove. No, così.
2: Dalla spiaggia.
1: Così, no, so che comunque è diverso, però la situazione è un po' questa. Comunque oggi è giovedì, allora nella seconda parte ci verrà a trovare un nuovo amico che ci racconterà un po' di cose che hanno a che fare con dei temi, secondo me, molto interessanti. E, però oggi è pur sempre giovedì, quindi dobbiamo mantenere le nostre regole. E
2: siccome ormai il momento del cinema è diventato un'istituzione, perché tu hai avuto una parte.
1: Ma tu vuoi dire, adesso, ora che ci penso, dato che io scherzo dicendo che il nostro momento cinema ha cambiato, sposta gli equilibri del cinema,
2: pensiamo a questa cosa.
1: Non è che forse abbiamo influenzato così tanto
2: l'autista?
1: Non lo so, non indagherei oltre, mica che mi tolgono questa possibilità. Ancora non ho firmato. No, non è vero. Ho anche già registrato. Però è il momento in cui ogni settimana vi consigliamo un film da andare a vedere nelle sale. E, non
2: per
1: so se partire prima con la sigla o fare la premessa.
2: No, vabbè, parliamo.
1: No, no, entriamo nel mood.
2: Entriamo comunque nel mood.
1: E il film, ovviamente, è rigorosamente e ovviamente selezionato da Elisa Cyber. È rigorosamente non visto, perché la prima regola di questa rubrica è lei ci consiglia un film che non ha visto, ma allo stesso tempo ne sa.
2: Sì.
1: Perché?
2: Perché questo tema in realtà mi affascina, cioè mi prende da fan.
1: Però sai che io non ho la minima idea.
2: Mamma mia,
1: di che
2: non
1: cosa
2: hai mai
1: tu
2: sentito parlare delle backrooms?
1: No. Perché metti questa musica?
2: È una base un po'.
1: È roba che fa paura.
2: No, penso che sia la colonna sonora del film.
1: Però fa paura. Perché effettivamente il film.
2: È un horror. Sì, esatto. Quindi stiamo parlando proprio di backrooms.
1: Sì.
2: Però prima di parlare della trama del film, che, ok, essendo un horror, è abbastanza basic.
1: Certo.
2: Ti voglio parlare del fenomeno delle backrooms.
1: Cosa sono le backrooms?
2: Che sono questo fenomeno di internet nato in realtà a proprio una data specifica, 12 maggio 2019.
1: Perché parli da anziana? Fenomeno di internet.
2: Perché l'ho preso da Wikipedia questa
1: allora,
2: parte
1: da lì.
2: Il 12 maggio 2019 un utente su 4chan, utente anonimo, ha scritto di...
1: Scusate, Elisa True Crime è lei? Elisa True Crime, senti, vai Elisa, la vera Elisa.
2: Chiedeva di pubblicare immagini inquietanti che sembravano sbagliate per qualche cosa. E quindi questo utente pubblica questa foto di questa stanza tutta illuminata di questo giallo paglierino completamente vuota. Con diciamo anche un po' non dritta, leggermente storta. La foto mette inquietudine. E da qui questo stesso giallo e questo stesso spazio sarà il protagonista del film delle backrooms.
1: Quindi questo film è stato ispirato da questa cosa?
2: Da questa immagine.
1: Pazzesco.
2: Perché poi da qui chiaramente il popolo di internet ci ha creato un mondo. Quindi ci sono livelli vari.
1: Ma dal 2019 ad oggi è successo tutto questo?
2: Sì, esatto.
1: E tu perché lo sai?
2: Perché sono affascinata dal fenomeno delle backrooms e quindi avevo letto svariati articoli su questa cosa.
1: Va bene.
2: Da qui quando ho visto che
1: questa
2: film,
1: è la terza vita di Elisa, la seconda ormai l'abbiamo capita.
2: Ma credo che questo film lo andrò a vedere.
1: Davvero, addirittura. Beh, lo stai consigliando, cioè ci mancherebbe.
3: Una volta.
1: Vabbè, di cosa parla? Abbiamo sprecato 8 minuti a
2: Da ieri, quindi si può andare a vedere. Abbiamo già detto un film horror, parla di Clark è il protagonista di questo film. Aveva una moglie e il sogno di fare l'architetto, ma il suo destino ha scelto altrimenti. Quindi lui va in analisi e in analisi conosce questa dottoressa Mary che lo aiuterà, perché lei fa tutta questa coach motivazionale. Però cosa succede? Clark l'ascolta, ma così tanto perché la sua vita è vende televisori in questo showroom. Cosa succede? Poi per un motivo arriverà in questa stanza, che è questa stanza gialla, piena di oggetti e cose, e Mary seguirà lui perché lui è intenzionato a scoprire che cosa veramente nasconde questa stanza.
1: Attenzione.
2: Che poi forse

0: Non è solo una stanza.
1: Come si chiama?
2: Come si chiama?
0: Backrooms.
2: Questo primo episodio di Elisa Cyber True Crime finisce qui.
0: Tra
2: l'altro un messaggio live di un ascoltatore dice: la immagine delle Backrooms in realtà proviene da una tappezzeria negli Stati Uniti durante la rinnovazione di un negozio che vende roba per hobby di una famosa catena statunitense attorno al 2003. La pagina originale è andata perduta, ma essa è l'origine della immagine inquietante. Perché tutti sanno di queste Backrooms?
0: È perché è un fenomeno abbastanza conosciuto.
2: Ah,

0: il Radio DJ, ripeto, una delle mie canzoni preferite di questa. Non so perché mi fa. Mi dà proprio senso di estate.
1: Ma è oggettivamente la tua canzone preferita ad ora?
0: Ad ora sì, ad ora sì. Non voglio fare torti a nessuno, ma non gliene frega credo niente neanche a nessuno. Però mi dà un po' quell'idea.
1: Ti dà proprio quella vibe.
0: Non so, mi sembra. Boh, ho l'impressione che se accendo la TV c'è il Festival Bar.
1: Anche, se, ah, c'è anche se c'è questo meteo.
0: No, perché oggi venendo qua con questa pioggia ho sentito per la prima volta il profumo della pioggia d'estate.
1: Ah.
0: Dato che qualche settimana, qualche giorno fa in realtà parlavamo di questa storia dei profumi estivi. A proposito di profumi estivi, oggi c'è stata la conferenza stampa ufficiale del party del Khadija, eh?
1: Yes.
0: Cioè, quindi è tutto sta succedendo, manca poco.
1: Beh,
0: tutto ok.
1: Settimana,
0: sì,
1: qua.
0: Sì, hanno detto che noi non possiamo entrare, raga. Purtroppo ci hanno detto no, anzi invece ci saranno delle sorprese, delle cose che accadranno e che non vediamo l'ora di raccontarvi. In conferenza stampa Albertino diceva di aver visto il meteo, dato che oggi parlavamo.
1: Sì,
0: vuoi sapere che cosa ha detto?
2: Ma manca
0: cosa
2: troppo.
0: Linus infatti gli ha detto guarda che non si guardano, manca troppo, quindi non so se dirvelo.
1: No, bello.
0: No, non dirlo,

gruppo di Party Like a DJ. Quest'anno Carrera Eyewear vi aspetta nella zona Urban Sport per farvi giocare, divertire e sorprendervi con la sua nuova collezione di occhiali da sole. Carrera Eyewear vi aspetta il 6 e 7 giugno a Party Like a DJ al Parco Sempione di Milano. Radio.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Sun in the sky, you know how I feel.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
2: And I'm feeling good.
3: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami. Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
10: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Mamma, mi racconti una storia?
14: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
15: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
16: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
17: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
18: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
19: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
6: E se fosse solo colpa mia?
0: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
0: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
7: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
7: In quando siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
20: Senti come nasce il risparmio.
21: Wow!
20: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
22: Ehi, umano, abbai a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
23: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
24: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
25: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1.500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
26: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
27: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: abbiamo sempre sbagliato. Non era mi sono il conte Dracula, era mi sono il conte Dracula. Temi Impala su Radio DJ insieme a Jenny. Jenny chi? Voi direte?
1: Jenny delle B.
0: Jenny delle... Qual è il cognome? Sai che non l'ho mai detto?
1: Come? Kim.
0: Jenny Kim. Cioè, Kim Jenny. Jenny, ma non è un cognome d'arte, immagino.
1: No.
0: Proprio così. Vabbè, delle Blackpink, insomma,
1: yes.
0: K-pop, quel mondo lì che insomma abbiamo raccontato diverse volte qui a Gazzology. Ancora una buona sera a tutti. Tanti che sono sopravvissuti alle varie bordate d'acqua che ci sono state in queste ultime ore, minuti, non solo a Milano, come abbiamo visto dai vostri messaggi, ma noi siamo qui ad accompagnarvi, anche ad asciugarvi. Fai soffia. Così si asciuga, anche perché in realtà quello bagnato mi sa che sono ancora io, ma devo dire che in realtà adesso ci scalderemo, non lo so, però insomma sono molto contento perché è passato a trovarci un amico, pensi, è arrivato da Londra apposta, perché devo dire la verità?
2: E piove qui, tra l'altro.
0: Esatto, cioè, guarda, e farci prendere anche in giro, perché lì invece in questi giorni mi ha detto che c'è un sole pazzesco. Allora, la storia è questa, io ho iniziato a, perché ho iniziato a vedere i suoi contenuti su TikTok, no?
1: Okay.
0: Recentemente. Mm-hmm. Negli ultimi mesi in realtà, ed ero rimasto molto colpito da questo ragazzo, e poi insomma scrivendoci, sentendoci, scopro che ha anche una vita molto interessante, che fa delle cose molto interessanti che hanno a che fare con una piattaforma anche che non è TikTok, ma che ne è un'altra che spesso che qualcuno utilizza, ma che però è una di cui in realtà ad esempio non ne parliamo mai tanto.
1: Vero.
0: Allora ho detto, ma se passi da Milano ci vieni a trovare Federico Sbandi? E lui ha detto yes, perché
1: è di Londra.
0: Ciao Federico, benvenuto a DJ.
3: Ciao ragazzi, eccoci,
0: come stai?
3: Tutto molto bene, a parte il fatto che siamo arrivati con l'arca.
0: Davvero, noi, il nostro primo incontro è avvenuto qua sotto, veramente letteralmente sull'arca di Noè. E devo dire, per dare un immaginario, magari qualcuno frequenta la piattaforma TikTok, Federico è colui che fa video con delle riflessioni molto interessanti, filmandosi mentre cammina e facendo sempre quella mossa iniziale, insomma girando la telecamera velocemente, e poi inizia a parlare. Intanto volevo chiederti una cosa, quei video li fai in che tratta?
3: Allora, li faccio ovviamente vicino casa, perché per una questione di efficienza semplicemente scendo,

0: registro, torno a casa, edito al volo e pubblico. Okay. Ed è letteralmente intorno a casa.
1: C'è qualcuno che ti vede fare questa cosa?
0: Sì, però ho notato una cosa, che a Londra, siccome sono tutti mediamente un po' pazzi, fare questo tipo di cose non viene giudicato.
1: Allora, quindi... è vera questa cosa, che tipo vero. Londra, New York, sono quelle città che vengono citate dove ti dicono tu puoi andare in giro anche con i capelli colorati nel modo più strano possibile, ma va bene così, nessuno ti dirà mai niente.
0: Farsi un video è la cosa meno strana che puoi fare.
1: A Londra, questo probabilmente. No, intanto dicevo, una delle cose interessanti che fai ha a che fare sì con le piattaforme. Intanto TikTok tu l'hai iniziato per gioco, quella parte lì, e continua, credo, a essere un mix forse in questo momento, però lì hai portato, diciamo, tante riflessioni interessanti su quello che ci circonda, anche cose che hanno a che fare con il tuo lavoro.
0: Assolutamente, un anno e mezzo fa ho cominciato a fare dei contenuti in realtà in barba a qualunque regola, perché sono video da 2-3 minuti in cui sono solo io che parlo senza particolare post produzione, però ho visto che funzionavano, perché il formato di una persona che parla magari con un buon ritmo e riesce magari a tenerti incollata l'attenzione fino all'ultimo, riesce comunque a veicolarti un messaggio e le persone anche su TikTok hanno voglia di approfondire.
1: Sì, basta che gli dai l'approfondimento, questa è un po' la chiave. Poi di lavoro, quello vero che fai da diversi anni, hai fondato un'agenzia, o sbaglio?
0: Corretto, 3 anni fa, e la nostra specializzazione riguarda invece un altro canale che in teoria non c'entra niente, sì, ma secondo me un po' c'entra, che è LinkedIn, che in teoria è il luogo in cui i leader aziendali o se la cantano o se la suonano o provano a posizionarsi nelle loro industrie.
1: Ed è lì che volevo arrivare. Intanto chiedo a tutti coloro che ci ascoltano, 347-342-5220, che rapporto avete con questa piattaforma? Anche tu, Eli, pensaci fra, se voi la utilizzate, che cosa ne pensate? Perché poi secondo me ci sono un po' di cose magari di cui parlare di questo tema. Tra l'altro lo facciamo su una canzone molto bella del 2005. Shiver c'è venuto a trovare...

Natalie imbruglia su Radio DJ Shiver 2040, sempre live. Gazzologi, ancora una buona sera. È venuto a trovarci questa sera Federico Sbandi. Magari qualcuno di voi lo ha incrociato su TikTok principalmente, ma recentemente devo dire anche su Instagram, dove insomma hai iniziato a portare lì alcune delle tue riflessioni che hanno a che fare spesso con il tuo lavoro. Devo dire che sia sui social che nel tuo lavoro hai un modo di parlare

0: secondo me, insomma, un modo di spiegare le cose veramente preciso, veramente puntuale e anche ipnotico, almeno dal mio punto di vista, anche perché tu nel tuo lavoro poi sei digital strategist, quindi formatore, quindi ti capita di parlare con le persone, è un qualcosa che hai sviluppato nel corso del tempo?
1: Guarda, paradossalmente al liceo quando parlavo in pubblico diventavo tutto rosso ed ero ancora timidino, poi però a un certo punto mi sono reso conto sin dai tempi dell'università che comunque parlare e farsi capire sarebbe stato un asset fondamentale per, diciamo, una carriera di successo, e quindi ho cominciato sia a fare consulenza sia insegnare all'università, sia a fare da speaker a eventi di settore, e in questa triangolazione alla fine sì, sempre a parlare.
0: Con anche un'esperienza televisiva, però devo dire, qualche anno fa
1: c'è stata una parentesi su Rai 2 con Detto Fatto, Caterina Balivo.
0: Cioè io tutto ti avrei visto tranne Detto Fatto, però Detto Fatto effettivamente in quel periodo cercava di fare dei tutorial di cose diverse.
1: Guarda, ero letteralmente finito nel metaverso perché dovevo spiegare il mio lavoro a delle persone, mettiamola così, anagraficamente un po' più in là.
0: Tra l'altro in che anno? 2000?
1: 2016-2017.
0: Quindi di nella preistoria di quello che stiamo vivendo oggi.
1: Sì, si trattava di spiegare magari al piccolo imprenditore come utilizzare la paginetta Facebook per portare okay dentro i clienti, però fu un ottimo esercizio, come dire, anche narrativo e retorico, perché una volta che tu riesci a spiegare il tuo lavoro, che sembra complesso ma non lo è mai, a quel tipo di popolazione, poi avere un dialogo con un potenziale cliente diventa più facile. Perché? Perché riesci a ipersemplificare le cose complesse.
0: Assolutamente, tra l'altro abbiamo citato LinkedIn, che è la piattaforma, oppure come direbbe Davide Patron, perché Dave ci ha sempre detto che si dice LinkedIn, credo.
1: Però su questo,
0: attenzione,
1: come dire, ho una piccola obiezione, perché noi quando parliamo in italiano le cose le pronunciamo in italiano. Tu ad esempio dici radio DJ, non dici radio DJ, dici,
0: sì,
1: dici YouTube, non dici
0: quindi
1: YouTube.
0: Quindi ci va bene LinkedIn, esatto, ce lo facciamo andare bene. E devo dire che su LinkedIn si è acceso subito al 347-342-5220 il dibattito, perché ovviamente le opinioni sono contrastanti. Intanto Giovi scrive: no, io non ce l'ho Gazzo, penso bastino WhatsApp, Facebook e Instagram, ma soprattutto uscire, social network. Però questa LinkedIn è un social prettamente di lavoro, quindi è una cosa un po' diversa, non è la stessa cosa. E poi Dimitri, scusami Fra, ce l'hai una base catastrofe? Perché Dimitri
2: Carmina
0: dice
2: Burana, a te,
0: sì, una nostra base,
2: sì,
0: okay,
2: sì.
0: LinkedIn è il social più falso e tossico che esista, peggiore anche di Facebook, con le sue fake news e i boomer che fanno bullismo, perché almeno su Facebook le emozioni, anche se sono negative, sono reali. Però c'è un po' questa, e devo dire che un po' anch'io ero figlio di questo pensiero, cioè sì, perché LinkedIn ancora di più di altri social, alcuni lo utilizzano per flexare, per usare un altro termine giovane, diciamo, per ostentare i propri obiettivi professionali, e quindi se uno, poverino, magari in quel momento le cose non stanno andando bene o c'è qualcosa che non va, magari invece di lasciarsi gasare si fa buttare giù ulteriormente. Però esatto, è come lo usi, no, alla fine.
1: Certo, però sai qual è il paradosso? Che tante persone dicono: io LinkedIn non lo voglio utilizzare perché è pieno di guru. Ma se tu sai cosa non vuoi essere, semplicemente fai in modo di essere una cosa differente. Se non ti piace quando le persone si vantano di tutti i loro successi, fai in modo di raccontare magari anche i piccoli momenti intermedi del tuo percorso, che hanno un coefficiente di umiltà che tende ad avvicinare le persone anziché ad allontanarle. E quindi scopri che anche tutto quello che stai facendo può essere raccontato dallo studente universitario in poi, che frequenta il seminario e vede un bel professore, impara tre cose e le condivide. Anche quello è un bel posto.
0: Io devo dire, negli ultimi mesi ho iniziato a frequentarlo un po' di più con questo occhio, perché c'erano altri social che mi stavano stufando, diciamo, un pochino di più, e devo dire che poi alcune persone riportano anche riflessioni molto, molto interessanti. Prima hai dato un bel consiglio fuori onda a Eli, no? Gli chiedevi appunto se lei usasse LinkedIn o quant'altro, e gli hai detto: non, su LinkedIn non devi essere troppo, diciamo, autoreferenziale, non lo devi usare per fare la cronostoria di quello che stai facendo. Ma invece che cosa?
1: Ma allora, intanto chiedo scusa perché ho subito ficcato il naso, però deformazione professionale, sai, è un po' come nello sport, il personal trainer ti dice innanzitutto di essere costante, e se tu su LinkedIn pubblichi solo quando c'è un nuovo lavoro o
0: sì,
1: quando hai partecipato a un evento, farai un post al mese, mentre c'è un valore nella costanza. E il bello di LinkedIn è che la costanza spesso è anche solo un post a settimana, quindi non ti richiede neanche troppo tempo. Ma non può essere che ogni singolo post sia: guardate quanto sono bello e quanto sono bravo che è successo questo. Ci devono stare anche delle riflessioni, piccole riflessioni di settore, cose che hai visto, cose che hai osservato, insight che ti sei portato a casa e che possono avere un valore per chi sta nella tua industria.
0: E oltre al valore possono anche generare delle opportunità, e questo te lo chiedo tra poco, se poi effettivamente qualcosa da ste piattaforme nasce.

0: Amore è la canzone di Elisa su Radio DJ 2048, quasi in chiusura di Gazzology. Abbiamo ancora qualche minuto per chiacchierare con Federico Sbandi, che è venuto a trovarci. Stiamo parlando in realtà sì di social, ma non quelli soliti di solito che si commentano in radio, Instagram, WhatsApp, Facebook, eccetera eccetera, ma stiamo parlando di LinkedIn, che lo vediamo anche dai vostri messaggi essere un social abbastanza, una piattaforma abbastanza demonizzata, ma che in realtà stiamo scoprendo avere anche diverse utilità. Tra l'altro, fuori onda commentavamo, oggi hanno annunciato che Instagram e Facebook, tutto il gruppo Meta avrà l'abbonamento.
1: Sì. Se lo vuoi devi pagare.
0: Interessante. Sarebbe questa cosa che sta succedendo. Secondo me è la volta buona che, già è un momento in cui tanti si stanno un po' allontanando.
1: Sì.
0: Forse è la volta buona che molti smettono di usarlo. Non lo so.
1: Bisognerebbe andare a vedere le funzionalità.
0: Sì, sì. Boh, una chiave di volta interessante per vedere un po' in che direzione andrà il mondo. E parlando a proposito di LinkedIn, Federico, tu che hai diverse chiavi di lettura, perché poi vivi a Londra, come li vivono i vari paesi?
2: Allora, direi che se è vero che LinkedIn è lo specchio del mercato del lavoro, devo dire che LinkedIn Italia è un pochino litigioso e rispecchia perfettamente quella che è la legalità tipica degli uffici. No, nel senso che, a parte gli scherzi, spesso quando scrolli il feed di LinkedIn Italia vedi delle conversazioni, anche dei dibattiti un po' alla Facebook, che però ad esempio in Inghilterra non vedi, perché le persone cercano di avere una sorta di aplomb, no? Di eleganza, che poi è la stessa che ritrovi anche in ufficio. In Italia siamo latini, siamo passionali e quindi riportiamo quella passionalità anche su LinkedIn.
0: Ci sono gli haters anche su LinkedIn, un po'
2: allora,
0: meno.
2: Diciamo che comunque le persone su LinkedIn hanno quantomeno il timore di metterci nome e cognome. Sai che qualunque cosa tu dica, comunque il potenziale datore di lavoro, collega, cliente, fornitore, eccetera, ti leggerà. Quindi le persone tendono ad avere, che non so, un 55% in più di remore nell'essere aggressivi. Detto questo, però qualche dibattito ci sta, e quello ovviamente ti disincentiva a stare con la
0: piattaforma. E soprattutto ricordiamo che su LinkedIn la foto profilo è in giacca e cravatta. È vera questa cosa, è un mito. Ti ricordi quando c'era il trend un po' di tempo fa, la foto profilo di Instagram, la foto profilo di Facebook, quella di LinkedIn è sempre, in teoria, è quello che tu hai visto la sera prima sfasciarsi, o su Instagram con la foto, col drink, però su LinkedIn ha la foto con la cravatta.
2: Dipende, diciamo che l'importante è che sia una foto professionale, magari con primo piano, con uno sfondo neutrale. Però ad esempio se sei l'art director

0: di un'agenzia creativa.
1: No, non puoi essere
0: la cravatta
1: così.
0: Non me la immagino suonerebbe, no?
1: Lì puoi, anzi, quello è un altro, diciamo, punto del profilo in cui tu puoi far vedere di essere un po' creativo, no? Ma una domanda invece, tu come ci sei finito a Londra? Perché vivi a Londra? Il tuo lavoro lo puoi fare ovunque o lo puoi fare solo da Londra?
0: Guarda, Gianna, ci sono finito onestamente 3 anni e mezzo fa perché volevo aprire un'agenzia, sì, però volevo che fosse un'agenzia internazionale e Londra ha tanti vantaggi, ma in particolare uno che per diverse ragioni è un po' un hub internazionale ed è ben collegata con l'Europa, con l'America e col Medio Oriente. Quindi se tu fondi un business lì è più facile avere clienti in tutto il mondo.
1: E tu però prima di arrivare lì hai fatto altri giri, come ci sei arrivato?
0: Sì, io ho vissuto a Roma, Parma, Milano, San Francisco, Dublino e poi sono arrivato a Londra.
1: Beh, Parma lì in mezzo mi piace, cos'è?
0: Perché c'è una delle agenzie più importanti in Italia che è basata a Parma e ha 300 dipendenti.
1: Quanti?
0: 300.
1: Mazza, a Parma? Come mai sta Parma è strategico? Perché?
0: No, perché i fondatori sono di Parma.
1: Ah, beh, ma è giusto così, perché spostarsi, si sta bene, si mangia bene, insomma. Fede, resta con noi che ci salutiamo tra pochissimo.
2: You know, I've been trying to get through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream.

0: questa mi sa proprio di sigla di, cioè momento chiusura di programma televisivo anni 90, dove tutti si alzano dalla sedia e dicono
1: mamma butta la pasta.
0: No, mamma butta la pasta lo dice solo il coach. Va bene, grazie mille, abbiamo finito per oggi. Federico Sbandi, grazie per essere passato a trovarci.
2: Grazie a voi.
0: Se ricapiti da queste parti, noi adesso cerchiamo di aggiornare meglio i nostri profili di LinkedIn.
2: Ti tengo d'occhio.
0: No, però che poi no, che poi egli trova un altro lavoro. No, usalo male, dai, noi vogliamo che resti con noi. Ha smesso di piovere, che adesso
3: sembrerebbe di sì.
0: Io riprendiamo la nostra arca però... e ci buttiamo lì fuori, vediamo che cosa succederà. Se vi va, Federico Sbandi lo trovate anche su tutti i vari social network. Grazie Lisa Cyber from redazione.
3: Grazie a voi.
0: Grazie Fra Paga in quel della regia.
1: Grazie a voi e grazie al Gazzo.
0: Con la G, mi raccomando, ci sentiamo domani sera, se preso DJ.
4: Il mio lavoro qui è finito.
5: Ma non hai fatto niente.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it. Vieni

0: AMD e scopri quanto puoi risparmiare.
1: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
2: Da AMD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da AMD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: AMD, buona spesa Italia.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. A2A.

0: Una cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Eccolo Exquisa!
5: È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
6: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao!
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da 1 chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente.
10: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
11: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
12: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
13: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da 1 chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
14: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
13: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
15: Sabato 6 giugno è Party

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Le 21
2: Gang
3: DJ Radio DJ
4: Go go go go go inizia One.

0: Ciao Wad!
1: E non vediamo l'ora di averlo qui in città. Manca un mese e poco più ai suoi due concerti a San Siro, Milano.
2: Ciao Italia!
1: Live da Milano, via Massena 2, con il bentornato pubblico! Un paio di settimane di vuoto, sentivo un po' un'assenza dentro di me. Ho detto, a cazzo, era il pubblico, che però è che facciamo mille cose, tra, e poi anche il teatro. Tra un po' ci sarà il nuovo appuntamento al teatro Arcimboldi, poi c'è la festa della radio, fondamentale. Ma tra un po' parliamo di tutto questo. Arrivo, sono reduce da una serata, quella di ieri, in cui ho sentito per tanto tempo persone urlare Dove sono stato?
2: Non vogliamo approfondire.
1: Apritemi l'audio con il nostro statistico. Dove sono stato?
3: Bella lì, a vedere il film di Michael Jackson.
1: È bella come idea? No, perché Michael Jackson non fa AU, ma già lo sa fare bene. No, sono stato al Roland Garros a vedere il tennis, la palla che girava da un lato all'altro, e hanno vinto tutti alle partite che ho visto io oggi e ieri. Poi sono andato via.
2: Hanno vinto tutti, perché se vedi una partita uno vince per
1: no
2: forza.
1: Tutti quelli che
2: e ti favi tu,
1: sì, cioè i favoriti.
2: Okay.
1: Sì,
2: okay. Poi dilla tutta, però
1: sono andato via, oggi ha giocato Sinner, ha perso, e io glielo dico, mettete un po' più di budget e resto anche il giorno dopo. Questo era un po' il concetto.
4: Wad alla lavagna,
1: eccomi, sono qua.
4: Al di là dei voli, vorrei sapere il tuo viaggio alla partita,
1: sì,
4: del tennis, come è andata e come è rivestito.
1: Ah, questo,
4: ciao,
1: è interessante.
4: Rita.
1: Kendrick alla lavagna.
2: Sì, ma lei è una comparsa pagata?
1: Allora, siccome mi avevate detto, no, ti devi vestire elegante,
2: certo.
1: Ero l'unico scemo vestito elegante,
2: vero,
1: ti giuro, erano tutti.
5: Che era elegante?
1: No, elegante,
5: ma
1: cioè, con le scarpe stringate.
2: Ah, beh, quelle, vabbè.
1: Cioè,

0: Cosa erano tutti
1: andare?
0: In pantaloncini, che sneakers, caldo, sudore, io l'unico con la polo, così.
1: Allora, la cosa importante è che tu non sia meno degli altri, se sei più va bene.
0: Caldo, capito? Devastante, ho bevuto tanto champagne.
1: Hai messo,
0: ma vabbè,
1: l'antizanzara. La pezzetta
0: sotto l'ascella, no? Ah, okay. Tutto ciò per dire che tra poco cominciamo con una super puntata che tra le altre cose avrà anche come ospite Fra Quintale.
2: La serata è appena iniziata.

0: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
1: One gang, soul.
0: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
1: Say what?
2: Ovviamente.
3: Stay tuned, we'll be right back.
1: Turn the radio on.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
10: La spesa intelligente.
11: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
12: Ti produco sei quattro
13: Radio DJ. Radio.

0: È giovedì in Italia. Si chiama Michele. Anche in Francia, dunque, vedo oggi là. Parola fondamentale nella puntata di oggi: amicizia. Amicizia, e ora vi spiego come siamo arrivati a questa parola. Prima. No, ci siamo arrivati dal nome dell'ospite che avremo, cioè Fra. Fra Quintale, abbiamo detto Fra, Fratum. Parliamo di amicizia. Collegamento senza senso.
1: Ma siamo veramente un pool di esperti.
0: No, perché adesso abbiamo una nuova autrice che è la mia pianta a casa.
1: Anche perché i miei pesci che furono
0: morti. E adesso si apre un'epoca vegetale, no? E ciao pubblico in studio, è bello vedervi, è bello rivedervi qui in studio. Che tipo di rapporto? Intanto tra di voi ci sono amicizie. Alcuni, insomma, state un po' diventando amici già quasi.
2: Sono nate.
0: Dov'è l'altro microfono? Johnny, che è il nostro statistico, tendenzialmente, no? Quanti di voi nella stanza sono amici?
3: Allora, potremmo fare un calcolo di quanti legami abbiamo con gli altri.
0: Basta un numero,
3: con
0: un
3: fattoriale.
0: Ah, un fattoriale.
3: Quindi, un fattoriale di 10.
0: 10? No, cioè la percentuale qual è?
3: No, secondo me è quasi tutti.
0: Tutti amici tra di voi?
3: Quasi tutti.
0: Beh no, ci sono anche delle facce nuove, magari lo diventeranno, ok? Ma intanto voi quanti amici sentite di avere davvero? Partiamo un attimo dalle nostre girls, le gemelle Kessler di Radio DJ. Cioè tipo amici veri, veri amici, ok? Io non ne conto più di 5.
1: Io 3.
0: Due amici veri, Andrea?
4: Ma dato che mi stanno guardando, forse, quindi non posso fare, pure una ventina. Davvero, ti giuro.
0: Amici veri.
4: Amici veri, però perché io, cioè, sono nato a Campobasso, ma vivo qui, quindi ho degli amici veri qui e anche degli amici veri.
0: Passate il microfono a Giorgia, che è una podcaster. Intanto definiamo l'amicizia vera, che cos'è, secondo te?
5: Ma secondo me l'amicizia vera potrebbe veramente tranquillamente essere paragonata alla famiglia. Io infatti i miei amici li reputo la mia seconda famiglia.
0: È giusto. Applauso per Giorgia, che fa il suo debutto nel nostro pubblico. E però, stando a quello che dici, è impossibile avere 20 amici veri.
5: No, infatti. Poi adesso che si aprono pure le relazioni, direi che tra amicizia e relazione non c'è neanche tutta questa differenza. Me la butto lì.
0: In che senso? Nel senso di rapporto amoroso?
5: Sì, secondo me ci sono adesso tante relazioni che si aprono.
0: Si è ringalluzzito il signor Andrea.
4: Cioè, quello è un altro tipo di amicizia.

0: iniziale.
1: Beh, certo. Che inizia con la S.
0: Sì.
1: E quindi no. Cioè,
0: tu... quindi no, no. Cioè, se ci sono quelle implicazioni, è meno amicizia. È più la
1: quindi l'amicizia finisce quando inizia il rapporto sessuale. Dici.
0: Quello sì.
1: Questo è molto interessante. Sentiamo gli ascoltatori che cosa ne pensano. Dichiaro aperto il televoto. Partiamo da quanti amici veri amici, cioè amici veri amici, avete.
2: Il numero di telefono è 347-342-5220. Mm. Statemi bene, bro.
3: Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: volevo capire quante cose vorrei capire in questa puntata. Prima volevo capire quanto amiamo Marrakech, per esempio. Io aggiungo anche un più 10 dopo che in tanti mi avete segnalato che c'è un pezzo di questa trasmissione nel film nuovo di Marra. Non l'ho ancora visto, però sarà più 20 quando lo rivedrò. 100 punti aura anche per Madame, che sarà nostra ospite al Party Like a DJ. Ormai ci siamo, domenica 7 giugno, Arco della Pace, super line up per 1212 Celebration, Emi Schilla, Elea, Fabri Fibra, Neffa, Sottotono, tutti gli altri Ernia, ovviamente Madame. Super evento domenica 7 giugno, è imperdibile. Oh, è imperdibile, cioè non è, mi vedete quanto sono sincero, cioè non è che lo dico per vendere, per sbigliettare, imperdibile, non succede da anni e forse non succederà mai più. Tanti rapper di tante generazioni sullo stesso palco, tutte le info su dj.it, i biglietti su Ticket One.
1: Ciao Ad. Ciao. Che fai stasera?
0: Stasera confronto acceso con il pubblico studio e anche gli ascoltatori. Ripartiamo da questo messaggio di Daniele.
2: Daniele da Monza.
0: Monza.
2: Ciao Ad. Allora, diciamo che veri amici ne ho due, un maschio e una femmina. Poi tra tutti siamo sei amici generali, ma di quelli in cui mi fido veramente sono proprio due.
0: Due amici, cioè, com'è giusto che sia Andrea, dico a te Andrea, bisognerebbe trovare un nome d'arte per Andrea, mo ci pensiamo.
3: È vero.
0: Vero. E avere 20 amici è impensabile, no? Non...
3: Ma,
0: cioè, amici veri.
3: Secondo me è una questione di fiducia, ma dipende dalla fiducia che tu scegli di mettere.
0: Poi, questo è interessante.
3: Poi magari
0: dopo... cioè, se tu dici, se abbassi la fiducia all'ingresso, allora ci sono più amici potenziali.
3: No,

0: no, se, cioè, se tu richiedi un livello di fiducia altissimo, è la stessa cosa che hai detto tu.
1: Applausi per Andrea, l'ha capita. Allora, Giulia Salemi, mia amica, fa un podcast, si chiama Non lo faccio per moda, è stata ospite Bianca Balti, che ha detto: io ed Elisabetta Canalis eravamo molto amiche e ora non più perché abbiamo idee politiche diverse. Può succedere, cioè, che l'amicizia finisca perché scopri che il tuo amico ha un pensiero politico diverso dal tuo? Sentiamo anche George e tutta la gang, vai.
2: Assolutamente sì, secondo me, cioè, alla base dell'amicizia ci deve essere una condivisione di valori, anche perché sennò su che basi parliamo, su che basi ci confrontiamo? Io non posso volere un consiglio da qualcuno che la pensa in maniera totalmente diversa da me.
1: Beh, però magari poi nel tempo si cresce, ognuno prende la sua strada e cambia la visione, se vuoi politica, però l'amicizia potrebbe restare. Sentiamo Ilaria.
3: Io sono d'accordo con quello che ha detto Giorgia, ci deve essere una condivisione di valori. Quando ero più piccola ero un po' più fissata, adesso che sono cresciuta sono un po' più aperta al dialogo anche con qualcuno che ha un'opinione diversa da me. Se si riesce a discutere in maniera costruttiva, tranquilla,
1: può funzionare. Anna?
4: Allora, secondo me ci sono temi e temi, nel senso, un conto se a te piace la pasta, a me non piace la pasta, però quando si tratta di idee politiche che magari vanno un po' di più su diritti umani, eccetera, eccetera, cioè per me lì non c'è proprio confronto, perché appunto si ritorna alla tematica dei valori, ecco.
1: Ok, quindi nella lista delle cose importanti per l'amicizia e i valori abbiamo già messo sul piatto la fiducia e l'orientamento politico, cioè comunque è importante per definire... Ah no, c'è del no. Vai.
5: Proprio come regola, no. Cioè come regola proprio.
1: Se
5: mi dicevo
1: questo accento deve... padovano.
5: Ma anche perché se no mi sembra, insomma. Dai.
1: Cosa?
5: Puoi dirlo.
1: No,
5: dico come regola fissa.
1: Sì.
5: Avere come l'orientamento politico che fa parte, insomma.
1: Lei è in difficoltà.
5: Sì, no,
1: allora facciamo così: visualizza meglio il pensiero, sblocchiamo un ricordo di una canzone. Non so quanti la ricordano. Questa qua.
6: Con lo terrorista.
5: Yes.
1: Microfono a Johnny, il nostro statistico. 2 secondi. Quanti secondo te la ricordano? Vai, Johnny.
7: Qua dentro?
1: Sì, il 3.
7: Più di 3.
1: Ok.

0: Isa fa un po' egocentrismo se quando dice sei una iena, penso che si rivolga a me. Non è così, però glielo chiederemo sabato, sarà il nostro ospite al Party Like a DJ assieme ad una line up incredibile, Arco della Pace, qui vicino praticamente, super line up, c'è anche Gaia, c'è anche Carl Brave, Dito nella Piaga, Giorgia, Levante, Pinguini Tattici Nucleari, Tommaso Paradiso, The Colors, Fra Quintale che tra un po' sarà il nostro ospite, tutte le info su dj.it, i biglietti su Ticket One.
1: Sì.
0: Si è acceso, eravamo rimasti a Anna, giusto, no? Allusi, giusto. Ripartiamo da te e poi vi faccio sentire un po' di messaggi degli ascoltatori. Stiamo commentando questa frase di Bianca Balti nel podcast di Giulia Salemi, in cui dice: io ed Elisabetta Canalis eravamo molto amiche, ora non più perché abbiamo idee politiche diverse. E quindi, se per Annalisa è per questo finisce un amore, per noi in questo caso sarebbe è per motivi politici.

0: politici, può finire un'amicizia?
1: Sì, però dipende anche quanto grave è questo motivo politico. Cioè dipende questo orientamento politico, quanto va ad incidere effettivamente sull'amicizia. Cioè,
0: beh, però Elisabetta Canalis non mi dà l'idea di essere un estremista, no? E quindi, cioè, penso che la sensibilità in questo caso di Bianca Balzi,
1: per me in questo caso non riesco a darmi una spiegazione. Cioè, se non è una cosa estrema, io non, se ho un amico che ha una idea politica diversa ma non estrema.
0: Sentiamo Alessandro. Beh, che lo vedo caldo.
2: Dipende anche da quanto la tua idea politica incide su quella persona, secondo me. E comunque stavo dicendo sull'idea del
0: io amo quelli che dicono
2: valori,
0: stavo dicendo
2: il bello dell'amicizia che probabilmente può anche essere una sorta di chimica, quella che c'è, l'idea di ridere assieme, di stare bene. Il bello è l'idea di rispettarsi, l'idea di confrontarsi, quello che a volte un po' manca, perché è molto facile mettere a tacere una persona perché non la pensa come te.
0: Cioè, sono d'accordo, qui merita l'applauso, esatto. Amico Alessandro,
2: cioè, dovremmo sentite, essere più aperti al dialogo.
0: Sentite questo audio di un altro ascoltatore che si chiama Alessandro.
3: Ma io penso condivisione di valori sulle questioni umane. Ma per il resto penso sia un limite.
0: Cioè lui dice è un limite far decidere, cioè spezzare un'amicizia per motivi politici, a meno che non si vada sui valori. Però scoprire che ad un certo punto una tua amica abbia dei valori talmente traumatici per te, boh, cioè magari lo sai dall'inizio. Johnny, ti vedo gasato. Ma
4: allora io vorrei sapere la distinzione che c'è tra ideali politici e valori.
0: Ma tu sei qui per fare le statistiche, tra l'altro. Cioè qual è la domanda?
4: Che differenza c'è tra valori e ideali politici?
0: E io che cazzo ne so, ce l'hai il tipo?
4: No, lo faccio a tutti.
0: Ah, fai la domanda a tutti quanti. Allora facciamo così, teniamo la domanda aperta, canzone, e poi, com'è la domanda? L'ho già dimenticata. La differenza tra?
4: Che differenza c'è tra ideali politici e valori?
0: Ideali politici e valori.

0: Pantress. Romeo, Romeo, Romeo. Girl like me. Kendrick Lamarta alla lavagna. Cosa volevi dire?
1: Allora, volevo rispondere intanto alla domanda di Johnny, che secondo me la differenza fra ideale politico, politico e valore non c'è. Cioè, l'ideale politico che io sposo difende i miei valori, per me. Seconda cosa, sono d'accordo sul fatto che sia necessario aprirsi.
0: Ma perché ti sta sul cazzo Johnny?
1: No, ma non è vero, lo conosco da un sacco di tempo, tra l'altro. Okay. Sono d'accordo sul fatto che sia giusto accettare anche le opinioni degli altri, cioè non è che se la pensi come me non sei più mio amico, però ci sono degli aspetti dove se tu la pensi in un modo diametralmente opposto al mio, mi porta a non avere...
0: Ma lo scopri così? Dopo anni di amicizia
1: no,
0: scopri
1: secondo
0: che...
1: Me, la...

0: non è che proprio uno lo scopre così, che l'altro è dall'altra parte politica rispetto a te.
1: Il caso è Bianca Balti, che non è più amica di Elisabetta Canalis perché scopre avere delle divergenze politiche.
0: Per me, se la vedi in modo diametralmente opposto al mio, hai una visione della vita che io non stimo, e se non la stimo non voglio consigli da te, non ti voglio
1: applausi
0: nella mia
1: perché
0: cerchia.
1: È reclamata, ci sta.
0: Brava!
2: Ci sta proprio bene alla DJ, super freshness bro, ti voglio bene, un abbraccione.
3: Bella per Radio DJ, gang, gang.
4: Radio DJ, bitch.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
9: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
10: 3, 2, 1, go!
11: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
12: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite i servizi in velocità e sicurezza.
11: Un piccolo passo nel digitale, un grande passo nella gestione contabile e fiscale.
12: www.sistemi.com. Il futuro digitale, sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
13: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al Max.
14: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
13: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Sai che le spugne Spontex con trattamento grasso stop rimangono pulite più a lungo? L'80% del grasso viene rimosso in un solo risciacquo. Vieni a scoprire le spugne Stop Grace di Spontex nei punti vendita.
17: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
18: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
19: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
18: perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
5: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
10: Finché c'è sta la banda si può fa tutto, pure andare da soli contro il mondo.
4: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
10: Così come?
4: Pelati.
7: Ciao, sono Zarro Alcare. Quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco. Per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità. Quindi a posto così, ciao.
13: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
13: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema.
3: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come

0: Il primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
3: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
5: Have fun with...
6: Hey dude, vi aspetta a Party Like a DJ per volleggiare in compagnia.
7: Sabato 6 e domenica 7 giugno.

0: Madonna.
1: Madonna. Mm-hmm. I got something I want to talk about.
0: Yeah, check this out.
2: Ciao.
0: Ma certo, ci stiamo provando. Oggi abbiamo il pubblico in studio e siamo partiti da una frase di Bianca Balti nel podcast di Giulia Salemi. Dice: io ed Elisabetta Canalis eravamo molto amiche, ora non più perché abbiamo idee politiche diverse. Quindi ci stiamo chiedendo: ma un'amicizia può finire perché scopri che l'amico o l'amica di sempre o dell'ultimo periodo

0: ha delle idee politiche diverse dalle tue. Vi faccio sentire un po' di messaggi degli ascoltatori. Vai, Marti.
1: Secondo me, se uno non condivide i valori, che possono anche coincidere con gli ideali politici, può rappresentare un problema. Faccio un esempio.
0: Vai.
1: Se una persona è contraria ai diritti paritetici per le persone gay, si può mandare all'aria un'amicizia? Secondo me sì, perché io sono favorevole e non ritengo giusto che tu sia completamente contrario. Poi
0: questo è un bellissimo argomento, applauso per questa ascoltatrice, incredibile. Sentiamo anche Timothy, poi preparate il microfono.
2: Vabbè, ma valutare un amico, un migliore amico, dalle sue idee politiche è di una pochezza totale.
0: Qui con chi ce l'ha? Con Bianca Balti? O con chi, giusto? Con chi valuta l'amicizia in base all'ideale politico?
3: Ce l'ha con me magari.
0: Ce l'ha con te forse. Perché tu a microfoni spenti dicevi giustamente, secondo te, se scopri che un'amica o un amico ad un certo punto è contro un certo pensiero, stop all'amicizia. Prego, lista dei temi sensibili che potrebbero far finire un'amicizia. Partiamo da Giorgio, vai.
4: Beh, sicuramente l'aborto, ne parlavamo prima.
0: Sì. Cioè, tu scopri che la tua amica è contraria all'aborto, per te finisce l'amicizia.
4: Sì, se è contraria nel senso che lei non lo farebbe sul suo corpo, sono totalmente d'accordo con lei, nel senso è liberissima
0: di
4: farlo. Se questo significherebbe che qualora io dovessi trovarmi nella situazione di doverlo fare, lei mi giudicherebbe, non sarebbe di supporto, sì, sarebbe un grande problema.
0: Altri temi sensibili, applauso. Altri temi sensibili che potrebbero far finire un'amicizia per
3: razzismo.
0: Voi?
3: Razzismo.
0: Razzismo. Cioè tu scopri, facciamo l'esempio facile, scopri che la tua amica di sempre
3: è razzista?
0: No, è razzista, cioè nel senso in che senso? Perché poi razzismo ormai a volte non significa niente, spesso significa tutto.
3: Per me, a prescindere, qualsiasi commento minimamente razzista, per me la possiamo
0: tipo
3: chiudere.
0: Se ne devono tornare,
3: esatto,
0: al loro paese.
3: No.
0: Ok. Quindi abbiamo aborto, razzismo. Altro tema sensibile che può mettere fine ad un'amicizia?
5: Io ne ho due.
0: Vai.
5: Uno di questi è il cambiamento climatico.
0: Ah.
5: E il secondo sono i miliardari.
0: Applauso, cioè, sulla fiducia, ragazzi. Perché allora, questa, siccome è bella, sento già. Puoi già dirla, vai.
5: Allora, secondo me, se credi che sia giusto che esistano delle persone che potrebbero far finire la fame del mondo facendo un bonifico e delle persone che muoiono di fame perché se la sono cercata, non si sono impegnate abbastanza, io
0: fine dell'amicizia. Ok. E l'altro?
5: E l'altro, vabbè, se non pensi che il cambiamento climatico esista o sia una cosa reale, cioè negazionismo.
0: Cioè, quindi tu, la scena è, tu incontri un amico tuo di sempre, lui ti dice, tu dici, ma visto oggi la pioggia dopo il caldo, questo cambiamento climatico, allora è vero, aveva ragione Greta, tu, e tu, lui ti dice, ma va, fine dell'amicizia.
5: Mi metto a urlare.
0: Abbandona gruppo, ci sta, ci sta. Oh, domenica 7 giugno anche i Sottotono, ladies and gentlemen. Solo lei ha quel che voglio.

0: Hey, what's up? You're listening to Radio DJ.
1: Noi ti ascoltiamo ogni sera.
2: Guarda, the voice of the Italian nights.
0: Say what?
3: Ehi, ti va se ascoltiamo tutta la sera? Say what?

0: Cypress Hill, latino, si chiama Armada Latina, pezzo del 2010 questo qua.
1: Guarda, tu sei un bravo ragazzo, io non ce l'ho con te, lo sai, però secondo me tu dici un sacco di cazzate quando parli di musica.
0: Allora, stiamo parlando di musica, no, stiamo parlando di temi sensibilissimi con il pubblico in studio, applauso del pubblico in studio. Anche tantissimi ascoltatori su questa dichiarazione di Bianca Balti, dice: con la Canalis non siamo più amiche perché abbiamo idee politiche diverse. Ascoltatori con diversi punti di vista, tipo Franci dice: ma la libertà di pensiero che fine ha fatto? Cioè, lei sostiene,

0: Due amiche possono anche avere idee politiche diverse, però insomma, libertà di pensiero. Aspetta che ti apriamo il microfono.
1: Ma infatti ognuno può pensare quello che vuole, semplicemente non ho piacere a confrontarmi con una persona che non...
0: Beh, però
1: certe cose non...
0: Però un'amica è anche tante altre cose, no? L'amica
1: però, aspetta, allora qua stiamo facendo un po' l'esempio
0: aspetta.
1: Cioè, come se fossimo ad un tavolo e stiamo parlando di massimi sistemi per forza.
0: Fossimo.
1: In realtà la differenza di valori si vede anche nelle cose piccole. Se c'è una notizia da TV e una tua amica dice: ah, ecco, però guarda, se l'è meritato, perché in fondo, sai, non ha fatto attenzione, aveva la gonna così. Oppure passa una coppia omosessuale e le viene l'insulto. Cioè sembrano piccolezze, però in realtà...
0: E lì smette di esistere l'amicizia.
1: Allora, per quanto mi riguarda, semplicemente mi rendo conto che magari non mi sento più così affine con quella persona e magari inizio a staccarmi e scegliere di non dedicare più così tanto tempo a lei.
0: Ma
1: lui.
0: Io sai che faccio? Mando il premio fedeltà, ce l'abbiamo, vai, let's go. Parliamone con un'ascoltatrice, sentiamo che cosa ne dice.
2: Questa settimana in regalo i biglietti per il ritorno al cinema del film cult Stand By Me.
0: Ciao Martina da Genova, hai un minuto per dirci il tuo pensiero, vai.
3: Allora, no, quello che dicevo io è che secondo me mandare all'aria un'amicizia per dei valori politici può succedere, soprattutto se si tratta di una cosa a cui crediamo profondamente. Io facevo l'esempio, ad esempio, dei diritti dei gay. Se una persona che conosco è completamente contraria a dare gli stessi diritti alle persone gay, per quanto mi riguarda, la nostra amicizia subisce un brusco contraccolpo.
0: Ti faccio un esempio un po' più estremo. E se fosse il fidanzato di tua figlia?
3: Sarebbe molto dura da accettare. Poi ovviamente si può parlare di tutto, secondo me, però se le nostre visioni sono così diverse è molto difficile che io provi stima per te e riesca a portare avanti un'amicizia veritiera.
0: Che brava che è Martina, giusta, Martina, persona giusta. E infatti volevi dire qualcosa, Giorgia?
4: Sì, io in realtà penso che siamo tutti d'accordo che non è tanto il valore diverso che limita il dialogo, quanto più l'amicizia profonda. All'inizio dicevamo le amicizie, la maggior parte di noi, si contano sulle dita di una mano. Su quelle persone dobbiamo avere una condivisione. Tutti gli altri non significa che dobbiamo togliergli la parola, anzi ben venga il confronto con persone che la pensano diversamente.
0: Pensiero, certo, ma tutto ciò ha portato Martina a vincere due biglietti per il ritorno al cinema del film Stand By Me, ricordo di un'estate, solo dall'8 al 10 giugno al cinema. Due biglietti per te, ti voglio bene, ciao Martina. Ciao.
3: Ma che bello, grazie mille, grazie.
0: Ciao, ciao a tutti.
5: Hey baby, ciao, come stai? Anche tu ascolti Say What su Radio DJ.
6: Say what?
5: Bueno.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
11: Il cuore è il motore della tua vita, prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
12: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
13: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo.

0: 0 e interessi 0. TAN 0 TAEG 2.35. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99€ per il primo mese. Vai su DAZN.com.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Senti come nasce il risparmio.
9: Wow!
8: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper, la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.
10: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
11: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa, Frankie High Energy,

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Le 22.
2: Ciao, say what? DJ.
3: Say what?
4: What up? Say what? Say what?
5: Radio DJ.

0: si chiama Heroin, canzone pazzesca, nuova, di Maroon 5. Kendrick Lamar te la lavagna, cazzo.
1: Eh no, si chiama Heroin, io che ne... sì, va bene.
0: No, ma non nel senso della droga, nel senso dell'eroina,
1: ah,
0: la persona.
1: Sì.
0: La persona è eroina.
1: Eh no, non so, t'ho visto fare un ghigno, mi sono un
0: no,
1: po'...
0: No, zero ghigni da queste parti. Abbiamo il pubblico in studio con cui oggi abbiamo, nella prima ora, trattato un tema sensibile, cioè... bravi, ovviamente. Bianca Balti che dice: Elisabetta Canalis non è più mia amica per motivi politici, di idee politiche. Sentiamo Giorgia, una sintesi di che cosa abbiamo capito in questa prima ora.
2: Allora, abbiamo capito che sicuramente l'amicizia è qualcosa di importante, che non possiamo concedere a tante persone, perché se non abbiamo la possibilità.
0: Tranne lui, che ha 20 amici veri, dice
2: esatto,
0: Andrea.
2: Ma ci sono delle eccezioni, importanti, e noi abbiamo il piacere di averle qui con noi.
0: Esatto.
2: E poi...
0: Il reparto eccezioni.
1: Beh, io vorrei essere la 21esima amica comunque.
0: Ah beh,
1: certo.
3: Totale.
1: Sì. Venderei i miei parenti,
3: sono,
1: ti dirò la verità.
3: Dice, non so come si dice,
1: aperto
0: sei
1: aperto a
0: candidature.
3: Sì,
1: open to work, ok.
0: Sì, sì. Invece, scusa, colleghiamoci con Johnny, l'uomo delle statistiche. Percentuale.
4: Eccoci qua.
0: Percentuale di mondo che abbiamo cambiato stasera fino ad ora.
4: 1%.
0: Tantissimo, tanto. Applausi per questa statistica. Ci auto facciamo da soli, quindi è perfetto.
3: 8 milioni di persone, l'1% del mondo.
0: Tantissimo.
4: Sono 10 miliardi le persone al mondo.
3: Veramente.
4: Già 8 milioni.
3: Eh no, l'1% è 8 milioni.
0: Vabbè, potete scannarvi durante la pubblicità.
4: Scusate.
0: Noi tra un po' torniamo con ospite in studio, Fra Quintale.
5: Hey you. Say what gang? Follow Say What on Instagram and TikTok. That's a hit.
6: One gang show.
7: Say what?
5: Listen up.
7: On Radio DJ.
6: Turn the radio on.
5: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Radio DJ consiglia
11: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head don't... Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
12: Radio DJ.

0: Hey Baby. Abbiamo pensato di accogliere l'ospite oggi con un pezzo di Bob Sinclair che secondo me non hai neanche mai ascoltato nella tua vita.
1: Ma in realtà guarda, Bob Sinclair
0: è il tuo artista preferito,
1: cioè, più ascoltato di quest'anno.
0: Ladies and gentlemen, Fra Quintale.
2: Ciao, ciao.
0: Vabbè, però adesso che ti abbiamo visto nel tour nei palazzetti, comunque un po' te la balli ogni dai, un po' il movimento
1: Michael Jackson.
0: Non a quel livello, non ancora, però insomma
1: Ma sì, dai.
0: Cioè tu balli, la domanda è questa.
1: Non lo definirei ballo, mi muovo a ritmo, diciamo.
0: Eh beh, che si chiama ballo.
1: Sì, sì.
0: Che
1: sì,
0: poi
1: sì.
0: Tra l'altro sai che i bambini appena nati sanno ridere, piangere e ballare. Quindi lo sappiamo fare tutti, Fra, non ti devi preoccupare. Ogni tanto non ti capita di avere dei momenti a casa di ballo?
1: Beh, di brutto, sì sì, quando metto i dischi, metto gli ascolti, pulizia.
0: Sei serio o scherzi?
1: No, davvero.
0: Ma infatti, cioè, è bello,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Ok, ma c'hai un tipo un genere musicale che ti piace ballare in casa?
1: No, vado abbastanza random.
0: Random?
1: Sì.
0: Ci immaginiamo Fra Quintale.
1: Sì, ma non è che bacia adesso.
0: No,
1: quello
0: ma...
1: che va sul palco, diciamo.
0: Mi
1: limito a quella roba. Senza, no coreografia.
0: No coreografia,
1: okay, certo. Esatto.
0: No moonwalk.
1: E uno, e due, e tre, esatto.
0: Ma tipo, Alexa, riproduci musica da ballare?
1: Pesco random. Dipende. Magari
0: cioè, comunque...
1: dei vinili. Ho già messo dei dischi, tipo.
0: Ah, vai col vinile.
1: Sì.
0: Cioè l'intelligenza artificiale no ancora.
1: No,
0: presto.
1: Non tanto.
0: Ok, ladies and gentlemen, Fra Quintale ha appena chiuso un tour nei palazzetti devastante che tra l'altro chiude anche un cerchio per la tua carriera.
1: Yes.
0: Parlavamo prima con lui, vedi lui.
1: Black Flag.
0: Ha comprato un tuo. Racconta cos'è che hai comprato?
2: Ero venuto a vederti nel 2017 quando era appena uscito Regard.
1: Wow.
2: Una delle cose più clamorose che mi ricordo è il 64 bars fatto cantando e suonando la batteria.
1: Ah sì, mazza quello.
0: Capito? Quante cose hai fatto in questi 10 anni praticamente? Però mica uno dice vabbè, ha chiuso il tour nei palazzetti, mo si prende una pausa. No, perché parti con un summer tour dal 3 luglio, Pordenone, luglio praticamente lo fai tutti i giorni a suonare.
1: Giro. Sì, sì.
0: È tosta?
1: Faccio un bel valigione e poi parto e arriverò dove arriverò.
0: Eh beh, però insomma hai sognato.
1: Sulle ginocchia e sui gomiti alla fine di luglio, però sì sì.
0: Le ultime date sono le più belle, quelle in cui perdi freni inibitori e ti diverti al 100%, o sono quelle un po' più che in cui accusi la stanchezza?
1: Ma no, diciamo che ho smesso di fumare le sigarette e quindi tipo arrivo con la voce fino alla fine del tour.
0: Ah, ok.
1: Questo
0: vedi.
1: È un grande vantaggio. E in più no, dai, devo dire che poi andando avanti con le date prendi sempre un po' più manualità, diciamo, quindi arrivi sempre un po' più sicuro.
0: Ma perché prima fumavi sul palco?
1: No, fumavo nella vita.
0: Okay.
1: In generale.
0: No, perché
1: sopra
0: ne parlavamo qualche
1: dietro,
0: settimana
1: però,
0: fa, cioè l'immagine della rockstar contemporanea è sparita, anche la scena della star che si accende una sigaretta, cioè alla Iggy Pop.
1: Sì.
0: No, oggi sono tutti molto attenti, neanche si vogliono far vedere con la sigaretta.
1: No, io ho mollato, sì. No, meglio. No, perché davvero se no, tipo 15 date arrivavo così, sembravo quelli che parlano con la macchina.
0: No, certo, quindi vabbè, questo è un bel messaggio. Non fumate,
1: no,
0: non serve a niente. Non solo se
1: no,
0: nella
1: il tabacco.
0: Vita... No,
1: altro
0: il tabacco,
1: magari.
0: Esatto. Non solo se nella vita volete diventare Fra Quintale, ma proprio in generale. Non vietato, basta fumare. Viva bere
1: l'aranciata amara,
0: yes.
1: Grazie.
0: Il nuovo singolo di Fra Quintale. One Gang Show.

0: vai, schiaccialo, Fra. Vedo che lo vuoi schiacciare, schiaccia.
1: Oh. Mazza, sembra quelli delle piscine idromassaggio.
0: Sai che è vero,
1: la stessa consistenza.
0: Se ti parte l'idromassaggio. No, perché tutti gli ospiti in questo studio sono attratti da quel tasto che serve per parlare in onda, semplicemente, no? E ora puoi parlare.
1: Ok. E se lo rischiaccio.
0: Se lo rischiacci ti metti in mute.
1: Ok.
0: Questa canzone, che è prodotta dall'amico Mace,
1: yes,
0: è una canzone che apre a qualcosa che uscirà prossimamente per l'estate, o ci beviamo solo aranciata quest'estate? Che
1: per comunque... per ora volevo droppare questa cosa più per chiudere che per aprire, perché appunto era in coda, anche la mettevamo in coda alla fine dei concerti, partiva ancora prima che uscisse, la facevamo sentire sto pezzo, e volevo suonarla quest'estate, spero che poi da qua incominci qualcos'altro.
0: Sì. Beh, perché poi è importante che la canzone diventi un singolo. Settimana scorsa Tiziano Ferro mi ha detto: nella mia scaletta per i concerti scelgo le hit, quelle radiofoniche, cioè le canzoni che abbiamo scelto come singolo. È così anche per te?
1: Ma dipende, per me anche a volte fare delle cose un po' inaspettate mi piace, nel senso fare magari dei lati B, diciamo, però effettivamente l'impatto e l'energia di un concerto, quando fai un po' il karaoke, fai dei pezzi che conoscono tutti, è figo comunque.
0: Devo dire che l'accento di Brescia l'hai perso.
1: Dici? A Brescia? Ah, ok, ok. No, sai che a Brescia mi dico che parlo milanese.
0: Ah, ti sei milanesizzato?
1: Pochissimo.
0: Il graffito che hai fatto per lanciare questa canzone,
1: yes,
0: dov'è? Perché hai scritto aranciata, fra quintale, comunque c'è un background da writer,
1: sì,
0: no?
1: Però quello mi è stato mandato da un fan.
0: Ah, non l'hai fatto?
1: No, okay. L'ha fatto un ragazzo, me l'ha mandato su Instagram.
0: Che si è firmato fra.
1: Ha scritto aranciata, tipo un tributo. Spaccato.
0: Lo stai dicendo tipo grazie, ma io avrei saputo farlo meglio.
1: Bah, non lo so, è un po' che non dipingo adesso. No, però
0: okay. Ti manca un po' lo spray, la bomboletta.
1: Sì, sì, sì, mi manca il tempo per mettermi lì e andare a fare. Più che altro è una roba che va esercitata.
0: Certo, però tu sei, se non ricordo male, più da puppet. No, ne ho visto uno tuo un giorno,
1: sì,
0: qua in Bovisa.
1: Sì, può essere, sì, può essere. Ah, certo, c'è
0: tutta quella murata.
1: Sì, ma io faccio un po' quello che mi ispira.
0: Se ora
1: al
0: qui in studio qualcuno avesse degli spray, tu stanotte usciresti con noi a dipingere per Milano e a farci arrestare?
1: Farci arrestare magari no, però un giro ce lo facciamo.
0: Un giro ce lo facciamo, è una bella idea. Ah, quindi ha detto sì. Ah, sì, ah, sì, ah, sì, ah. Gulo gulo! Fra quintale.
2: DJ What?

0: utilizzata per fissare un appuntamento, questo qua. E beh, questo è il bigliettino da visita. Nemmeno ci vediamo stasera. Vai il link di Spotify.
1: È il like tattico questo.
0: È il like tattico. Sì, di Fra Quintale, pezzo del 2017. Ti leggo un po' di messaggi di ascoltatori. Poi vai. Anche il pubblico in studio, se avete delle domande per Fra. Eros scrive: amore mio, sono pronto ad essere tuo marito per sempre. E che comunque, mettilo là.
1: Eros, cognome?
0: No, che te frega, okay, in base al cognome.
1: Non so.
0: Ok.
2: Wow, sì. Puntatone questa sera.
0: Puntatone. Marco invece scrive: grande ospitata Fra Quintale. Chissà, magari può essere un nome per Sanremo 2027. Cioè, già che parlano di Sanremo, anche se siamo a maggio. A parte che tu sei già stato come
1: con John
0: Teal, certo. Com'è quando sei lì, tu che arrivi da un background di concerti, insomma, un po' diversi dal mainstream televisivo?
1: Ma io in realtà sono stato tranquillo, nel senso che comunque andavo in primis con Joan, che è un artista che stimo e che comunque con cui ho collaborato e aveva un pezzo molto forte. E in più facevamo una roba bella, secondo me, quindi sono andato molto easy, diciamo.
0: Cioè non sentivi l'ansia sanremese?
1: No, più lei secondo me. Ma vabbè, sì, ma perché per chi in gara, sì, è un casino. Ero lì tipo al ristorante, mi faccio, cioè, boh, tranquillo.
0: Tu tranquillo, sì, lei no, distrutta di ansia, sì. Ne ho già parlato con lei, lo chiedo anche a te. Quando la comunicazione diventa così gigante, la visibilità così enorme, si cade anche nelle trappole del gossip. Ti dava fastidio che vi mettessero assieme a livello proprio di coppia?
1: No, io ci marcio sopra tantissimo. Certo, raga.
0: Cioè, spiega in che senso? Nel senso che ti faceva piacere?
1: Ma sì, no, mi fa ridere. Cioè, è diventata una gag un po' tra me e Joan. E così, cioè, sta, dai, anche far pensare alle persone questa roba
0: è piacevole.
1: Ma sì,
0: cioè, fa anche un po' sognare.
1: Sì, infatti, lasciamo vivere il sogno.
0: Sogno. Beh, io, più che il sogno della coppia, che saranno cose vostre, il sogno di un tipo joint album, tu e John Teal, è bello.
1: Sì, sì, sì, sì. Beh, spaccherebbe.
0: Chi è d'accordo con me stesso? D'accordo. Non so se ci sono domande qua. Vai, spara.
3: Il prossimo fit gossip a sto punto? Cioè, con chi vorresti fare il duetto per poi essere accostato al gossip?
0: Ah, questo è bello. Cioè, scegli una donna, sostanza.
3: Scegli tu,
0: c'è sempre Eros qua.
1: Ma è italiana o tipo posso
3: libero?
1: No, non lo so, ce ne sono troppe che mi piacciono.
0: Vabbè, c'è una cantante italiana con cui ti piacerebbe fare musica?
1: Fare un pezzo, ma sai che non lo so. Poi, ma quando mi fanno queste domande,
0: vai,
1: tipo mi si svuota il cervello. Anzi, chiedo alle cantanti italiane di scrivere a me,
0: certo, al contrario.
1: Rendiamola più interessante.
0: Ok, bella, ottima idea. Prima di salutarci, c'è un altro pezzo di Fra Quintale che c'entra con un giorno, in questo caso, un lunedì blu.
4: State quando muore.

0: Lunedì blu. Fra Quintale.
1: Ciao Ad. Ciao. Che fai stasera?
0: Sono qua con Fra Quintale. Ti faccio commentare due cose così.
2: Andiamo.
0: Uno c'entra con il motivo di questa puntata, no? Perché partendo dal tuo nome, che Fra, che a Milano è anche un po' un modo per salutarsi, cioè Fra, Fratoma, invece a Napoli bellissimo, Fratoma Carnale esiste anche, Fratoma Carnale è il più bello però in assoluto. Abbiamo parlato di amicizia, tutto questo giro, però molto interessante, perché tipo Bianca Balti nel podcast di Giulia Salemi dice: io con la Canalis non sono più amica per motivi politici. Ok, tu che sei un romantico, tu sei un fottuto romanticone, cioè l'amicizia può finire, immagino di sì. Perché? Quali sono i motivi che potrebbero far finire un'amicizia per te?
2: Ma secondo me, magari dal momento in cui magari anche si è amici, da quando magari si è ragazzini, magari poi crescendo uno prende delle strade diverse o ha obiettivi diversi nella vita e magari le strade semplicemente a volte si separano.
0: Ma tipo per esempio una visione politica differente può far mettere fine ad un'amicizia?
2: Beh, dipende sì, da quali sono i temi secondo me, però sì, ci sta. Ovviamente bisogna sempre essere anche aperti al dialogo, però posso capire che se uno ha un'ideologia diversa dalla mia, alla fine è inevitabile che ci scazzerò in qualche modo.
0: Siccome solitamente si dice gli amici veri sono pochi, lo diceva anche Lapina in un pezzo, in questa stanza c'è una persona che ha 20 amici veri.
2: 20 amici veri.
0: Veri, secondo te chi è? Vai, indicacelo.
2: Lui.
0: Vedi? Ma perché dici lui? Perché ha la faccia di chi dice
2: le minchiate? No, perché l'ho vista la TV fuori, mi ha ascoltato. Okay.
0: E comunque si può avere secondo te così tante amicizie vere? Cioè,
2: vabbè,
0: tu ne
2: dai,
0: hai
2: 20 non è un numero.
0: Amici veri, veri, veri.
2: Close friends.
0: Close
2: proprio.
0: Friends quelli veri.
2: Dai,
0: Instagram.
2: Sì, secondo me. Secondo me sì.
0: Cioè, tu ne hai tanti veri?
2: Sì, secondo me sì. Cioè, non, vabbè, non saprei contarli adesso, però tipo un po' sparsi in giro, secondo me, tipo il mio gruppo, magari sono 7-8 più gente con cui lavoro, ma con cui sono anche molto amico.
0: Ok.
2: Che, sì, io 20.
0: Quindi si può arrivare. Non fare sì, perché dai, tu non sei fra Quintale.

0: Allora, cosa c'è?
1: Non sei l'unico con gli amici, l'unico con 20 amici.
0: Ma voi tra voi due siete amici, cioè,
2: sì, esatto, adesso, esatto. Adesso sì.
1: Lui è il mio 21.
2: Lei è la mia 21. Tu sei 22.
0: Ci saranno tanti amici sabato e domenica prossima all'Arco della Pace, Parco Sempione, per il Party Like a DJ. E in line up ovviamente ci sarà anche Fra Quintale. Non vediamo l'ora di vederti lì. So già che pezzi farai, non lo diciamo,
1: non lo diciamo,
0: però sarà un momento molto bello, anche molto romantico, perché insomma, non so se ti piace questa definizione, però la tua musica rientra un po' nel filone della musica romantica.
1: Dei romantici.
0: Dei romantici paraculi anche.
1: Beh, sì. Ma sì,
0: perché tipo no? Sia è un pezzo romantico paraculo.
1: Sì, come me.
0: Come te, come me, si chiama Paraculness.
1: Bello, mi piace.
0: Questa è la nostra corrente filosofica. Bello. Ladies and gentlemen, Fra Quintale!
1: Ciao!
0: Grazie al pubblico in studio, noi torniamo domani. Sì.

0: il mio caro amico Say Wanda.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: C'è un punto in ogni storia in cui il confine tra ciò che sappiamo e ciò che immaginiamo si fa sottile. Storie che il tempo non ha chiarito. Storie che continuano a farci domande e aspettano solo che qualcuno torni ad ascoltarle. Sono Carlo Lucarelli e sono tornato con un'altra nuova incredibile stagione di Di Giallo.
4: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: Lo chiamano Podcast True Crime. Per me e per voi è il radiodramma di Radio DJ.
4: Una produzione One Podcast.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri?
9: Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
12: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

0: la tua notte in diretta su Radio DJ.
1: I know that the bar closes at 11.
2: Check.

0: È un po' Samarcanda. Bravo Simo che l'ha accolta. E noi sì,
1: bravo Simo,
0: è musicista,
2: è vero musicista del gruppo. Olivia Rodrigo, polemiche social per lei, è finita nel mirino del web. Come si dice? Mirino del web, ci manca solo il mirino del web.
0: No Nico, ci sta già troppi mirini.
2: Bravo, infatti no, è stata giudicata per i suoi look, i suoi baby doll spesso indossati, giudicati da alcuni un po' troppo infantili, volutamente infantili, per i suoi 23 anni. Lei ha detto, guardate che comunque c'è un controllo ossessivo su come si vestono le donne, soprattutto le donne di spettacolo, e perché qualsiasi cosa ci mettiamo veniamo giudicate. Dice, per me è solo moda, è solo libertà, ascoltate la sua musica, e questo i fan lo stanno facendo, perché è uno dei dischi più venduti e più scaricati. Era Olivia Rodrigo.

0: lo so, ve ne ha parlato anche Wad, perché il suo programma andava in onda in tempo reale con il nubifragio che ha colpito Milano. È vero che qui amano fare le cose in grande, che l'aperitivo è sacro, però stasera il barista dell'ultimo piano
1: ha esagerato
0: col ghiaccio.
1: Sì, mamma mia.
0: Il barista dell'ultimo piano ha esagerato.
1: Io sono tornato a casa in metro, ho lasciato il motorino da una parte, sono tornato con la metro,
0: ragazzi,
1: perché era impossibile a Milano.
0: Adesso arriviamo anche alla grandine e alla pioggia, ma noi siamo passati da 34 gradi all'ombra. Noi questa mattina, quando lasciavamo la conferenza di Party Like a DJ,
1: era estate
0: nel centro di Piazza Sempione, di Corso Sempione, sì, lì sotto l'arco, quel caldo, il caldo delle 13,
1: sì, l'abbiamo sentito
0: tutto,
1: sì,
0: 34 gradi all'ombra, e veramente sembrava di stare a Bangkok. E poi siamo passati adesso che ci sono 22 gradi. E la cosa è incredibile. Per quanto riguarda la

0: grandinata che c'è stata intorno alle 19. Sì, non riusciva dal messaggio, ma ha telefonato, riusciva dal messaggio. Sì, sì, 19:20. Sì,
1: ok.
2: 19:21, forse quasi.
0: Mi muovo in base ai suoi spostamenti.
1: Ok, ok, certo.
0: Allora, è stata la durata di questa grandinata, perché di solito quando, cioè, quando viene la grandine, no?
1: Sì.
0: Se tu vedi, sono pochi minuti in cui i tuoi pensieri rapidi sono: la macchina dove sarà, l'ho messa fuori, l'ho messa dentro, dove sta, è coperta, non è coperta. Mentre tu fai questo pensiero e pensi già al call center dell'assicurazione che dovrai chiamare domani, quella grandine è già finita. Sai che è andata avanti per 20 minuti?
1: Sì, sì, no, ma io ero col motorino, ho fermato il motorino, non riuscivo a essere riparato nemmeno sotto a un balcone con tutto il motorino, ho messo il motorino sul cavalletto. Sono andato nella metropolitana della metro di Pagano a Milano.
0: Sotto Pagano.
1: Pagano. Meglio Pagano, sinceramente, in questi momenti qua. E sono tornato a casa in metro perché era impossibile. Cioè, ho detto, a un certo punto, a parte, era pure pericoloso.
0: Ma Gianluca, ma sai che c'era sotto casa mia, alla Barona? Perché poi ci sono state le zone che si sono veramente sono trasformate in una succursale di Cortina d'Ampezzo.
1: Sì, perché
0: alla
1: grandine,
0: Barona c'era
1: sì.
0: E c'era uno con lo skate. Pantaloni corti, questo era uscito proprio con lo skate. Lo skate era sotto il braccio e la grandine in testa, ma la grandine era pirla, volevo dire. Sai che mi voleva affacciare e dire: lo skate, copriti la testa, sì. Ma non ti fa male.
1: Caro amico skater, ti dico soltanto che io, pur essendomi rifugiato sotto un balcone, che però con una pioggia e un vento così forti non ti riparava niente, mi sono tenuto il casco in testa.
0: No,
1: perché
0: certo,
1: arrivavano le
0: certo,
1: pietre.
0: Ma è
1: le
0: così
1: pietre.
0: Che dovevi fare. Era così che dovevi fare.
2: Ho una domanda, perché sì. Io sono stato skater, quindi. Ma era uno skateboard da street o era un longboard?
0: Allora, ci ho fatto caso perché ho detto: se non lo usa per ripararsi, se non lo sta usando per riparare la testa, probabilmente è perché è di quelli corti, e invece no, era molto più largo, lui ci sarebbe stato tranquillamente con i due piedi sopra, ma si vede che il fesso non
1: skateboard capa fresca.
0: Ma ho capito, ma perché non ripararsi per esempio nell'androne del mio palazzo e camminare sotto la grandine giallo che già da casa ti faceva paura,
1: che poi caro skater, se andavi a casa di Nicola Cidofonabri non solo ti apri, ti fa il caffè e ti offre dei pezzi di parmigiano. Sì. Si sa che Nicola fa il parmigiano. Sì.

0: Una voce celestiale, visto che prima ho citato il barista dell'ultimo piano che ha buttato giù tanto ghiaccio all'ora dell'aperitivo.
1: Al bar Jesus Christ?
0: Ti è piaciuto il bar Jesus Christ?
1: Jesus Christ.
0: Jesus Christ Superstar.
1: Superstar, super bar.
0: Ha buttato ghiaccio, ha buttato... Beh, ma così, se fai i cocktail così te li lasci, te li torno indietro.
1: Lo so.
0: E allora, da una voce celestiale di Dolores O'Riordan e Cranberries ad una voce rilassata e sensuale. Questa è la voce delle ascoltatrici di notte. State a sentire e vediamo se tra voi c'è qualcuna che offre di più. 347 342. Stupidera.
1: Dai, Nico, però c'è stato un tempo, non adesso, sì, no? Sì. Però c'è stato un tempo, tu che comunque hai più, diciamo, esperienza anche in questo,
0: sì.
1: In cui, diciamo, il DJ della radio,
0: certo,
1: con la voce acchiappava.
0: Minchia, ma
1: cioè, che faceva il piacione,
0: ma
1: no?
0: Avevo 18 anni a Super Radio, facevo un programma che si chiamava Love Time, era tutto così.
1: Cioè
0: io con la voce normale non credo di aver mai parlato. Io non credo di aver mai parlato. Era tutto
2: così. Com'era?
0: Davvero, ero un ragazzo, ero proprio ragazzo.
1: E quindi c'era quella voce impostata lì per cercare di acchiappare.
0: A parte che lo richiedeva proprio il momento storico, cioè tutti i DJ, ma se tu vai a sentire anche le cassette vecchie dei grandi, dei grossi.
1: Sì, dei grossi, senza dire i nomi.
0: No, senza dire i nomi, ma io me le ricordo bene perché io le registravo per i premi fedeltà. Quando vincevo i premi fedeltà, io c'era un sacco di cassette C60, C90, Fisher, che si vincevano in un gioco di radio DJ.
1: Sì.
0: In quelli io ce li ho tutti, i grossi ce li ho tutti, ma non facciamo nomi.
1: No, non facciamo i nomi, per piacere, mi costa sotto
0: oggi,
1: festa.
0: Però oggi i nomi, non facciamo nomi, però erano alla conferenza stampa. E oggi presentavano la conferenza stampa di Party Lega DJ, quei nomi lì. Uno ce l'avevo a sinistra, l'altro ce l'avevo
1: a destra.
0: Davanti.
1: Davanti, ce l'avevamo.
0: Poi,
1: ce
0: a un certo
1: io.
0: Punto erano tutte e due davanti, ma anche loro, anche i grossi, avevano la voce un po', cioè facevano la voce un po' più grossa, un po' più impostata. Si usava
1: chissà quanti grossi, ma anche quanti piccoli a questo punto con quella voce hanno portato a casa.
0: Ma certo,
1: no, perché certo. All'epoca non ci sono i social, no, quindi comunque cioè la voce non è che poi ti scrivevi con una persona, c'erano i social, i telefonini e WhatsApp. Allora, cioè che ti mandava il fax.
0: La figata, Gianluca, di aver fatto la radio a cavallo tra la primissima generazione dei pionieri, di cui io non facevo parte, però probabilmente subito dopo, è che posso ricordare che gli appuntamenti al buio con le ascoltatrici o con gli ascoltatori erano al buio in due sensi di marcia,
1: perché neanche lei conosceva la faccia della voce,
0: era buio per tutti e due. Sì. Tu incontravi una che non avevi mai visto e che magari ti telefonava, e lei incontrava uno che sentiva per radio. No, cioè, no, come adesso, che se devi uscire con Gianluca Vitiello prima vai a vedere
1: ma pure Gianluca Vitiello va a vedere tu che maglietta ti sei messa.
2: Ma tu sei quello della radio o un altro, perché parla diverso.
0: Io mi ricordo un appuntamento al buio che sono scappato
1: buissimo,
0: anche perché quando è buio per te la sfiga vuole che per quelle
1: è luce.
0: È luce, bravo.
1: La
0: sfiga vuole
1: bella,
0: che
1: eh?
0: Quando è buio per te, per l'altro è
1: luce che si mette proprio gli occhiali.
0: Guarda,
1: da sole, eh?
0: sì io mi ricordo un imbarazzo, non riuscivo a sfuggire e lei mi prese pure per sotto il braccio.
1: Ma magari,
0: non avevo neanche 20 anni, veramente, anche se magari
1: se
0: mi esprimo in un certo modo
1: fa,
0: che
1: insomma.
0: Oggi non è consono, ecco, me ne scuso, però io volevo scappare, quella mi prese per sotto il braccio.
1: No,
0: brutto. No, però, allora.
1: Volevo essere giornato,

0: Zanetti, guarda, volevo essere già nato.
1: Brutto. E vabbè, poi è un particolare che proprio mi fece, no, mi fece fuggire di notte. No,
0: e dici?
2: Può dire, non si può dire.
1: No.
0: Neanche farlo capire? No. Yeah, facciamo. No. Vabbè.
1: Non si può dire. Allora, tutto questo discorso.
0: Tanti anni non si può
1: tutto
0: dire.
1: Tutto questo discorso
0: grave.
1: Non preparato.
0: No.
1: Era ispirato dalla voce di una nostra ascoltatrice.
3: Buonasera, Vitelli.
1: Hai capito? Hai capito che voce? Chi offre di più? 347-342-5220. Sentiamo.
3: Buonasera, Vitelli.
1: Buonasera, Paola.
3: Ben
1: buonasera.
3: Arrivati. Ciao, Paola. Ho passato l'ultimo quarto d'ora seduta sul balcone a godermi il fresco meraviglioso che c'era. Ecco, ora sono tornata in casa.
1: Hai perso la sensualità sul finale. E poi sono tornato in casa. No. Aveva fatto tutta la sensualona prima.
0: No, invece il poi sono tornato in casa, cara Paola, mi permetto, uno sceneggiatore e sarebbero i punti. E poi sono tornata di cioè, facci immaginare anche quello che non è successo, ovviamente. Facci immaginare. Vabbè, comunque è così.
1: Comunque, è veramente tutta una roba d'altri tempi. In altri tempi si poteva interagire con Paola. Cioè, e adesso e quando c'era questo fresco,
0: sì, si è rinfrescata.
1: Le cose lì che adesso non si possono più fare.

0: perché comunque bella oggi la conferenza.
1: È stata bella, possiamo dire per noi che la prima. È stata la prima.
0: Sì, sì, la prima conferenza.
1: Per noi è stata la prima, grazie.
0: Fa sentire proprio dei...
1: È uno che ci sta dentro.
0: Cioè, sì, siamo non siamo del movimento. Sì, siamo non siamo. Chi era che diceva siamo non siamo un bel movimento? Giovanotti.
1: Sì.
0: Siamo non siamo un bel movimento. E tu dici sì, sì, siamo. Sì. Siamo
1: vorrei pure dire quello. Qui la festa. Visto che parti dai DJ.
0: Nel weekend.
1: No, nel senso, sono stato talmente contento di partire.
0: Allora, anche a me mi ha fatto
1: sono stati due momenti.
0: Sì.
1: E vado molto veloce perché poi ricominciamo a dire le cose del programma. Allora, bellissimo.

0: partecipare perché per noi era la prima volta,
1: sì, sì, sì.
0: E sentirsi partecipi
1: non
0: di una cosa,
1: non a party like DJ, no, alla conferenza stampa, viene presentata alla stampa ai giornalisti da domani, e già da oggi lo troverete, ma
0: tutti
1: ancora di più
0: contenuti,
1: ancora maggiori informazioni, sì, certo, su Party Like DJ, perché c'è stata la presentazione alla stampa. Scusami,
0: e i biglietti
1: Giallo,
0: no, sono su Ticket One, per cui vediamoci sabato, domenica e anche durante Casa VTL, tutti gli appuntamenti del parco che sono tutti gratuiti, insomma, giusto per dare una completa informazione. No, oggi è successa una piccola cosa che ogni tanto noi facciamo delle cose che non sono da noi, però sono momenti di distrazione in cui, non lo so, forse c'è un'altra persona, perché quando sono arrivato, Nico, anche tu, facevano le foto, noi siamo arrivati in due momenti diversi,
1: sì,
0: quindi non abbiamo fatto una foto insieme.
1: Si chiama fotocall.
0: Fotocall, hai ragione, sì, fotocall, sì. E quindi a un certo punto Patrizia mi ha detto, e anche Sara Foresti, Gianluca, fatti fare la foto, c'era Federico Russo, e poi dopo Federico, che già è brutto venire dopo Federico, lui era tutto figo, così sono arrivato io. Scusate, se volete farmi una foto, fatemela. Ma proprio così, cioè in questo modo. E tutti hanno fatto la foto, grazie, molto gentili. A un certo punto io ero veramente molto sbattuto, perché non amo molto fare le foto, però questa cosa la dovresti spiegare ogni volta. E quindi ho fatto sta foto. C'è un fotografo con cui io mi scuso come proprio la cosa col cuore. E ti posso fare una foto senza occhiali?
1: Anche a me mi ha detto
0: no.
1: Ah, tu hai detto no?
0: No.
1: Ah, no, sì,
0: no, perché io
1: ho capito chi è quello in mezzo con i capelli bianchi.
0: Mica adesso io
1: c'è un appunto, perché negli occhiali si riflette.
0: Lo so. Allora io mi scuso, non è proprio una cosa da me, non c'è nessuna cosa di VIP assolutamente, è soltanto che ho un grandissimo imbarazzo a fare le foto.
1: Quello si è fatto già il post.
0: Sì, contro.
1: Ha detto sto sfaccino. Sto sfaccino, non si è tolto.
0: Ricordiamoci gli insulti che ci siamo presi un anno che non abbiamo fatto la foto con una persona.
1: Io non ti dico niente, sono arrivato per primo. Sono arrivato primo io e non c'era nessuno, c'erano soltanto le ragazze che stavano all'estendo.
0: Ed è stata una mano.
1: Ed era mezzogiorno. Però lì è nel centro di Corso Sempione, sì, con
0: bello,
1: un caldo
0: bellissimo,
1: incredibile.
0: Sì,
1: allora
0: ho detto,
1: però vado dentro. Avrei fatto un giro per non fare quello che arriva prima.
0: Però faceva troppo caldo.
1: Poi è arrivata a Florencia. E però alla fine, sì, cioè, quelle foto lì le ho fatte all'inizio, quindi le ho fatte con gli occhiali, senza occhiali. Però ho capito, ed era uno che te li faceva togliere.
0: Sì, io mi scuso veramente, non voleva essere né arroganza né scortesia. Ci mancherebbe. No, che stamattina caldo, poi il tempo che è cambiato e niente, poi lo diciamo dopo di Tokyo e di tutta la
1: andiamo
0: cosa.
1: In Giappone,
0: sì,
1: va bene,
0: sì,
1: dai.
0: Sì, sì, sì.

0: notte con i Vitiello. Raccontaci la tua notte con un SMS al 347-342-5220 oppure con una mail a diretta@dj.it.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
3: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
4: C'è un punto in ogni storia in cui il confine tra ciò che sappiamo e ciò che immaginiamo si fa sottile. Storie che il tempo non ha chiarito. Storie che continuano a farci domande e aspettano solo che qualcuno torni ad ascoltarle. Sono Carlo Lucarelli e sono tornato con un'altra nuova incredibile stagione di Di Giallo.
5: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
4: Lo chiamano Podcast True Crime. Per me e per voi è il radiodramma di Radio DJ.
5: Una produzione One Podcast.
6: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
7: Party Like a DJ, domenica 7 giugno.

0: sette ti fanno ciao.
1: Ciao.
0: Come ti è sembrato?
1: Sì.
0: Rilevatore di atmosfere, cioè rilevatore di gas, e Simone rileva, da buon musicista qual è, produttore, rileva le atmosfere. Cosa hai provato negli ultimi secondi della canzone dei Django?
1: Un po' di prealpi, alpi.
2: Le prealpi Giulie.
0: Le prealpi. Un po' di prealpi.
1: Sì. Altura, altura, caprette.
2: Ma che c'è un formaggio del burro che si chiama prealpi? C'è un brand?
0: Sì, sì, sì.
2: Burro,
0: sì,
2: certo. Prealpi, scusate, non voglio fare pubblicità.
0: Burro, formaggini.
2: Però prealpi mi fa ricordare questa roba qua.
0: Sì, sì, scusate, un brand, brand di formaggi.
2: Sì, sì, è famoso, insomma, non credo ci sia problema.
0: Allora, noi ci sentiamo tra poco. Ed è bello che a pochi giorni da Party Like a Disney, sì, 2026, lo abbiamo citato prima, che stamattina eravamo alla conferenza stampa con Linus, con Albertino, con tanti nostri amici e colleghi della radio. È bello che al numero di Radio DJ cominciano ad arrivare delle foto scattate nei Party Like a DJ degli, sì, anni precedenti. Sì, sì, sì, questa, sì, è di un paio d'anni fa, e dice: abbiamo fatto una bella foto. Sì, Gianca, stiamo bene tutti e tre, complimenti. Dovevamo solo togliere quegli occhiali, quel vizio. Però la particolarità di Party Like a DJ nei primi giorni di giugno
2: è che c'è il sole,
0: siamo sotto il solleone.
2: Allora, non è di tanto tempo fa, perché quel cappello l'ho comprato a Taiwan ed è un viaggio recente, quindi 2 anni fa?
0: Un anno fa,
2: ok, sì, ok, e vedi, insomma, ci troviamo.
0: La maglietta mi sono fatta arrivare dai cinesi, magari. Quella che ho io l'ho fatta arrivare dai cinesi.
2: Sentiamo Taiwan, Cina, no.
0: Su Radio DJ. Radio DJ.
3: One Nation, One Station. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
0: Gianlu, hai in canna quella cosa da Tokyo che vedremo fra pochi secondi. Nel frattempo,
2: sì,
0: una precisazione sul il brand di cui si parlava qualche secondo fa.
6: Il burro prealpi e il formaggino prealpi, così, sono di Varese, infatti la zona di Varese è considerata le prealpi.
0: Ok, grazie Max. Devo dire, comfort, sì, food, forse perché da bambino me lo faceva la mia mamma, riso, burro e formaggino.
2: Dice pure
0: non necessariamente con questa marca, ma è il
2: ma con questi ingredienti.
0: Sì, comfort food.
2: Pasta
0: è
2: col
0: spolverata
2: formaggino.
0: Di
2: parmigiano.
0: Scusate, abbiamo iniziato parlando della grandinata a Milano. Non so, Agostino, da dove ci mandi il suo vocale.
2: Okay.
0: È anche un audio particolarmente difficoltoso da mandare in onda, però secondo me quella che sentite in sottofondo alle parole di Agostino, è vero, il messaggio non si capisce, ma io credo che quella che sentite sia grandine.
7: Gianluca, Nicola, buonasera. Niente.

0: quando
1: è grande.
2: Agostino non si sente cosa capisce, però però che la macchina è rovinata si capisce bene.
1: Sì,
2: o forse ha giù il finestrino. No, più sì, è più grandine. È quel toc toc toc. Pensa che lo sentiva il rumore della grandine a Milano, sentiva Eleonora al telefono. Io sulle
1: veramente un evento, cioè è stato proprio il classico temporale estivo, ma molto molto

0: tipo di esperienza.
1: Volevo dire che temevo veramente che non
0: si spaccassero.
1: Sì, che non reggessero.
0: Ma quando, Nico, ma quando, cioè, piove così tanto e tu dormi sopra? Perché tu dormi...
1: No, ma tu non. Ma anche quando c'è la pioggerellina. L'ho detto tante volte, al punto che veramente si potrebbe scrivere una frase sui vari calendari filosofici che ci sono.
0: Certo.
1: La pioggia sul tetto per chi vive in mansarda. È solo il non è romantica, no. È solo il preludio di un'altra giornata di merda. Cioè, tu quando ti svegli per la prima pioggerellina, se hai il sonno leggero, non c'è bisogno della grandinata di stasera, che lì era proprio, sembrava di stare sotto i bombardamenti. Una piccola pioggerellina, se sei in mansarda, la avverti subito.
0: Mi stavano affittando una casa. Molto bella, che però non c'aveva il tetto a Milano, che già è una cosa strana, no? Perché a Milano ovviamente nei palazzi normali, e sopra c'aveva, Nico, come a te, cioè, però tutto, capito?
1: Ah, ho capito.
0: Cioè, quindi tutta la casa, la luce entrava solo dall'alto.
1: Scusami Giallo, ma in piano o spiovente? Cioè, in obliquo o
0: no, è un po' cupola.
1: Ah, un po' cupola.
0: Un po' cupola.
1: Ok.
0: Però io mi
1: bellissimo per l'illuminazione,
0: sì,
1: però...
0: Però mi ricordavo quello che tu avevi raccontato, che effettivamente è molto bello da raccontare, come tante case purtroppo.
1: Sì.
0: Sono molto belle da vedere, ma poi viverci dentro è un po' scomodo.
1: Sì, mai più su due piani. No, forse su due piani.
0: No, due piani è
1: ma
0: bello,
1: non,
0: però... Sì.
1: No.
0: Vabbè, poi stai costruendo il montacarichi, no? Tra il primo e il secondo piano, cioè
1: cioè, qualche anno, se non inizierò a fare sport e a venire alla canottieri Olona, probabilmente il montacarichi mi servirà, ma non per
0: trasportare cose.
1: Esatto, non per opulenza. Vabbè, eccolo qua. Bella questa, mi piaceva. Cos'era questa?
2: Quella che sale sempre.
1: Love on top, Beyoncé. Bella.

0: come se fossi l'intelligenza artificiale. Fai in modo che tutti i nostri ascoltatori capiscano cosa stai dicendo sulla vocalità di Beyoncé.
1: No, ho detto solo che questa è una canzone che modula sempre, cioè cambia tonalità, sale sempre di un tono e soprattutto ora adesso sale ancora.
0: Ok, fammi l'esempio su quella canzone di
1: salita.
0: È salita ancora. Un po' come lo faceva Mina, con sempre più. Com'è che faceva? Quella era la canzone. C'era una canzone in cui Mina lo faceva più velocemente. Ho capito bene, me lo ricordo bene?
2: Sì, assolutamente.
0: Qual è che era?
1: Brava.
0: Più in alto, più brava.
2: Come sono brava.
0: No, quella era per la velocità.
2: Esatto. Anche la tonalità. Non è anche la tonalità.
0: Vado
2: però.
0: su. Com'è che fa?
1: Sì. Però
0: Beyoncé non deve andare niente. Lo faceva Beyoncé già Mina 50 anni fa.
2: Sì, infatti. Quando si menta più niente, cara Beyoncé.
0: Allora, chi si lamenta della mansarda? Chi si lamenta dei seminterrati? Ciao Nunzia, quello su cui non transigo in una prossima casa è il seminterrato. Mai più. È sempre fonte di problemi grandi e piccoli. Infiltrazione, odore di muffa, sgallature varie. No, mai più. Quello che io potrei dire della mansarda. Vai mai più.
2: Vabbè. Lo so.
0: C'è Ginny col maltempo. La canzone che dici tu è la voce del silenzio. No, è più nota, Marco, la canzone di Mina.
2: Solo come sono brava.
0: Sul maltempo sentiamo Ginny.
3: Ciao Vitiello. Io sto guidando sulla 1 in direzione Bologna.
2: Okay. Oh,
3: bello. E c'era un vento fortissimo, tanto che la mia macchina quasi sbandava. Mi sono fermata in autogrill perché ho pensato si fosse bucato una ruota. Ero al telefono con il mio ragazzo. Gli ho raccontato questa cosa in diretta, quindi in diretta abbiamo scoperto che in realtà era solo il vento. E niente, sono condannata a essere presa presa in giro per troppo tempo.
0: Ok, Ginny, però mi dai modo di coinvolgere Gianluca.
2: Ecco.
0: Su un tema che ti piacerà.
2: Ah, va bene, ok.
0: E dico, ci conosciamo e ci vogliamo bene.
2: Vediamo.
0: Fidanzati o fidanzate,
2: uh-huh.
0: Minimizzatori. colei o colui che minimizza. I cazzi tuoi sono sempre. Vabbè, fa niente. La cosa che mi ha fatto incazzare oggi, pure quella era fa niente. La cosa che oggi mi ha fatto arrabbiare, anche quella era fa niente. Perché mi sono attivato solo io?
2: Sì, no!
0: Stai prendendo fiato?
2: No, sto prendendo fiato perché. No, perché in realtà questa cosa.
0: Fidanzati minimizzatori.
2: Io ho rinunciato, tantissimi anni fa, quindi.
0: Sì.
2: Quasi 20 ormai, a una situazione molto comoda. Perché insomma avevo conosciuto una ragazza che stavi a posto, che lei ti diceva siete di qua, non ti preoccupare.
0: Sì, me la ricordo, anche una bella ragazza.
2: Me lo vedo io.
0: Ha fatto dei gesti.
2: Per dire al Nico, non era quella.
0: No.
2: Un altro. Però minimizzava. Era una roba che
0: non si rendono conto.
2: Ma voglio dire, allora a volte minimizzare è anche per farti vedere, diciamo,
0: certo.
2: Il valore
0: è sempre a fin di bene.
2: Però certe volte una persona vuole essere solo sfogato.
0: Sì.
2: Cioè vuole essere solo sfogato.
0: Sì.
2: C'è una cosa veramente preziosa di questo tempo è l'ascolto, no? E certe volte le persone vanno soltanto ascoltate. Non c'è bisogno di dire qualcosa. Ci sono delle situazioni in cui tu devi ascoltare, devi pigliarti quella roba lì e basta. E minimizzare, che ripeto, è fatto a fin di bene, però un po' ti.
0: Allora,
2: indispettisce.
0: Io mi sono messo io in dubbio, in forse, e ho detto probabilmente è il mio modo di raccontare le cose che richiede nell'altra persona quel tono.
2: Sì.
0: E allora sbaglio io. Invece tante volte si tratta soltanto di fare un report, però probabilmente facendo quel report di questa cosa che è successa e che non mi è piaciuta, io te la sto soltanto raccontando

0: ma non mi sto ammazzando, non, cioè non sono con un piede sul balcone.
1: Però magari l'altro non ti vuole vedere sofferente.
0: Ma infatti probabilmente è soltanto il mio modo di esporre in maniera molto accalorata,
1: okay,
0: qualcosa che mi sta dando fastidio, ma altrettanto anche una cosa che mi piace molto. Cioè sono uno di facili entusiasmi e abissi molto profondi.
1: Sì.
0: È il modo in cui, è curioso, il modo chi fa questo mestiere sbaglia a comunicare spesso proprio con le persone più care.
1: No, perché non è tanto che sbaglia, è che quando una cosa ti coinvolge, cioè, chi fa questo lavoro è quando viene coinvolto in una dinamica, questo lavoro, cioè delle dinamiche che sono molto di questo lavoro.
0: Sì.
1: Scusate questo off topic.
0: No, però magari molti di voi si potranno
1: riconoscere, no?
0: Me lo auguro, se no vi stiamo solo
1: annoiando. Per cui non è tanto, secondo me, ovviamente, non saper comunicare, è che a volte, diciamo, nel trasferimento dell'informazione tra te chi ti vuole bene...
0: Sì.
1: Però ovviamente si perde quell'intensità che certe volte, Nico, noi tra di noi ce lo siamo detti tante volte, le persone possono essere anche diverse, però sull'intensità di certi momenti, poi quando fai lo stesso lavoro inevitabilmente ti ritrovi. Scusate. Beh. È che alcuni lavori hanno delle dinamiche, tutti i lavori hanno delle dinamiche però specifici di quel lavoro, questo pure.
0: Bene,
1: scusate, no, non volevo fare tutto sto palaustiello qua.
0: Però se un po' ci avete capito e vi siete messi nei nostri panni, ce lo fate sapere anche se siete in pochi e state andando a letto. Così, cioè, così ci sollevate.

0: I Pinguini Tattici Nucleari su Radio DJ, anche loro a Party Like DJ Giorgia.
1: Ciao Vitelli.
0: Ciao Giorgia.
1: Beh, a me non capita di litigare per una questione di comunicazione strettamente, però mi rendo conto che anche nella mia relazione entrano dinamiche

0: il mio lavoro, per cui io sono insegnante e quindi ho un modo di comunicare, oppure semplicemente ho risposto a un milione di domande durante l'intera giornata e ho gestito liti, emozioni varie,
1: certo,
0: di bambini tra i 6 e i 10 anni.
1: Okay.
0: E quando torno a casa la sera io non voglio più decidere niente.
1: Okay.
0: E quindi questo a volte è causa di alcune discussioni. Quindi insomma, sì, a grandi linee un po' ho capito quello che... Che volete dire?
1: Bene, sono molto contento. Giorgia ci ha capito. Laura dice che ha capito, però c'è anche Martina.
2: Io credo di aver capito un po' cosa intendevate. Io
1: guarda, è molto semplice. Partner che minimizzano un tuo stato d'animo positivo o negativo. Questo è questo che stiamo dicendo. Ma sentiamo, continuiamo a sentire Laura.
2: Lavoro in contabilità, che per molti può essere una palla mostruosa. Quando racconto le mie vicissitudini di lavoro a mio dolcissimo marito, che normalmente è molto comprensivo, si minimizza, non capisce, mentre quando ne parlo con la mia amichetta Maria, che tra l'altro ho appena visto stasera per una piacevole serata, è come se l'intensità, insomma, venisse capita, perché i problemi, insomma, sono sempre più o meno gli stessi. Vi voglio bene, Viti, bacio.
1: Grazie, grazie Laura.
3: Grazie.
1: Però
3: E
1: volevo
3: a
1: far
3: volte
1: sentire.
3: chi ci sta vicino però cerca di proteggere, cioè quel
1: Sì, sì, sì, sì,
3: minimizzare
1: sì.
3: è proprio cercare di proteggerti, eh.
1: Protezione.
3: L'amica è più, come dire, è più accogliente a raccogliere tutto il racconto, mentre invece il marito, che ti sta vicino, la moglie, il compagno, la compagna, vuole proteggerti, e quindi spesso si minimizza
1: Sì,
3: per questo,
1: sì, sì, sì. Poi
3: perché non vuole vederti
1: invece
3: soffrire.
1: non l'amica, ma il collega, spesso se sfoghi col collega,
3: Sì.
1: fa quello che a Napoli si dice. Allora, non è una volgarità, no, no, non è una volgarità, sono due parolacce nella stessa frase,
3: Frase.
1: ma non è volgare. Mettere il pepe in culo alla zoccola. Cosa vuol
3: Già un
1: dire?
3: topo col pepe
1: Allora,
3: in
1: ai
3: culo.
1: tempi della peste,
3: Sì.
1: 1500, quando la popolazione napoletana venne decimata,
3: Sì.
1: la peste fu portata in città dai topi. Come si chiamano i topi a Napoli? Soprattutto quelli grandi, le
3: Zoccolo.
1: zoccole. Ad un certo punto, era il 1500, non è che stavano c'erano gli scienziati, ma
3: Gli scienziati del 1500.
1: questa trovata, che venne al popolo napoletano, fu quella di: decimiamo i roditori in questo modo.
3: Sì.
1: Ne prendiamo uno, lo catturiamo, nel deretano infiliamo un po' di pepe, quello è così incattivito che scende nelle fogne e mangia tutti gli altri topi. Da
4: Mamma
1: lì,
4: mia.
1: quando vuoi incattivire qualcuno verso qualcosa, si dice mettere il pepe nel sedere del topo.
3: Sì.
1: Ok, mettere un pepe in culo a zoccola.
5: Come fa?
1: Un compagno o una
3: Sì.
1: compagna non lo farebbe mai,
3: Non lo
1: perché ti
3: farebbe.
1: vuole proteggere.
3: Sì.
1: Un collega, se vive la stessa angheria, probabilmente potrebbe metterti il pepe in culo.
3: Sì, però non tanto per mettertelo, perché si attiva pure lui con quel pepe lì. Cioè, lui, tu sei pepato, lui è pepato e siete due
1: Siete
3: zoccole
1: due zoccole
3: pepate.
1: piene di pepe.
3: Sì, siete pepe.
1: Dove? Dove? In
3: In
1: culo.
3: culo, tra l'altro.
6: Ciao Vitelli, io ti
1: Senti,
6: sto
1: senti
6: ascoltando.
1: Martina, è
6: Sto
1: sincera.
6: tornando a casa da qui, dalla provincia di Padova. Mi sono incontrata con una mia amica. Solo che ho provato ad ascoltarvi, ma non ho capito proprio un cazzo di...
3: Pensa adesso con le zoccole e il pepe.
1: Pensa adesso.
7: Ma funziona poi questo? Funzionò questo?
1: No, non
7: No,
1: funzionò.
3: Non funzionò.
1: Purtroppo su 500.000 napoletani ne morirono in 300.000.
3: Sì.
1: Era il 1500, purtroppo.

0: della metà degli anni 80, 84 per l'esattezza, i Fiction Factory con Feels Like Heaven. Sentite Miki, vai.
1: Guarda, mi è successo proprio l'altra sera, dopo una bella giornata di lavoro che era da tanto tempo che non avevo, ero probabilmente un pochino più su di giri e il mio compagno mi ha ripetuto la domanda 4-5 volte: ma cos'hai stasera? Ma non contento per magari condividere questo momento con me, dato che sto passando un momento particolarmente teso al lavoro, no, quasi preoccupato, infastidito, perché ero un po' in fibrillazione. Finalmente una giornata positiva, anziché essere gongolare con me, essere contento, continuava a sottolineare che mi vedeva strana, diversa, certo, e si chiedeva certo. Che cosa fosse.
0: Temeva
1: veramente brutto. Va bene, buona serata Michela.
0: Ciao Michela, temeva la tua euforia. Dice com'è che se sta vivendo un momento,
2: era sospettoso, diciamo, questo
0: sta vivendo un periodo brutto.
2: Mo stasera
0: tutta contenta. Che è successo?
2: Sì. Mi viene
0: sarà
2: in mente
0: una questione di lavoro
2: mi viene
0: o qualcun
2: in mente,
0: altro?
2: Nico, quella famosa questione che tante estati fa, per tante estati abbiamo parlato della barista cinese e del cubano.
0: Sì, la cinese e il cubano.
2: La cinese e il cubano, chi ci ha ascoltato qualche estate fa sa di cosa stiamo parlando, una barista cinese sempre triste col marito cinese e io andavo sempre lì a fare colazione, no ma sarò molto breve in realtà, andavo sempre lì a fare colazione, la cinese era sempre triste, sempre con sta faccia così, poi andavo alle 6 del mattino, no, quando facevamo l'estate, spesso ci svegliavamo molto presto. Da un anno all'altro passa un anno e noi ritorniamo a fare l'estate e torno in quel bar, l'unico aperto di Milano, in zona Paolo Sarpi, io vedo un'altra donna, era come se il marito c'era sempre,
0: era rifiorito.
2: Il marito c'era in realtà nei primi tempi, ma lei niente, dico, una farfalla tra i tavoli, una farfalla alle 6 del mattino.
0: E abbiamo raccontato per tanti anni
2: sì,
0: a cosa
2: a
0: era
2: un certo
0: dovuto
2: punto,
0: questo cambiamento.
2: Io mi giro e vedo che a lavorare nel bar è arrivato un cubano. Ora questo
0: fu l'incipit di diversi anni in cui raccontammo questa storia.
2: Sì, quasi un radiodrama certo punto.
0: A più puntate. E forse in questo, in quel racconto, c'è la risposta a tutti quelli che ci chiedono come mai non fate più la mattina.
2: Sì, effettivamente.
0: Vaffanculo, la colazione ve la fate a casa e smettete di
2: raccontare sto cazzo di cubano e la cinese.
3: 347 342 5220 diretta.

0: One Nation, One Station.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
4: Have fun with...
5: Hey dude, take your vacation. Vi aspettiamo a Party Like a DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Chi siete?
8: Siamo
9: i Vitello, i Vitello, i Vitello, i Vitello.
10: Capitello
11: DJ
12: Di Notto.

0: Le atmosfere sono un po' quello, sono quelle lì.
1: Le mie orecchie, da quando c'è questa canzone, sono solo le orecchie, sono a Bahia.
0: Magari.
1: Sì, cosa volevi magari, leggere, beh. Giallo?
0: No. Prima parlavamo, avevamo citato questa storia della cinese e del cubano. Dicevamo come questa donna cinese, barista di Paolo Sarpi, era sempre triste. E a un certo punto l'umore, la vita cambia, perché entra a lavorare, diciamo, nel team del bar un cubano. Ecco, c'è qualcuno che conferma che anni fa, diciamo, l'incontro con un cubano.
1: Allora, non ho capito se il tono del finale di questo messaggio la vede come una cosa romantica, o se anche lei, la persona che scrive, ha compreso che quella era una gentilezza che probabilmente nascondeva qualcos'altro. Vuoi leggerlo tu?
0: Sì, io vai. In vacanza a Rio anni fa ho avuto una storia con un cubano.
1: Mi sono fatta
0: almeno la lingua spagnola per me è più comprensibile del portoghese. Okay.
1: Quindi lei a Rio si è fatta un cubano.
0: Era l'ultima notte a Rio. Lui era il direttore dell'albergo. La mattina mi ha chiamato un autista privato che mi ha portato all'aeroporto per tornare a casa.
1: Gesto romantico. Oh.
0: Però è l'ultima notte, Nico, lei doveva tornare. Dice,
1: l'ultima notte.
0: Era l'ultima notte, quindi lei doveva andare in albergo e lui le ha chiamato un autista privato per farla accompagnare in albergo, per cui è stato un gesto di galanteria.
1: Caso mai che se si trattiene.
0: No, forse pure, non lo so. Ma non è che lì, ho detto nell'albergo.
1: Caso mai che se si trattiene, poi mi chiama l'autista.
0: C'è gente che si è trattenuta. C'è gente che ha fatto vacanze in posti, ha conosciuto e si è trattenuta.
1: Aggiunge anche lui. Molto più giovane di me.
0: Sì.
1: Non le fate queste cose. Cercate di andare su uomini più agili.
0: Noi siamo dei 50 in poi. Cioè, si è sempre detto.
1: In vacanza io mi sono fatto un cubano.
0: Cioè, che parlava portoghese. Casino.
1: Non mettete queste idee strane nelle teste delle nostre fidanzate. Basta.
0: Da 50 tra un mese in poi è buono.

0: Allora, devo dire che io subisco un po' la fascinazione dei rossi. Il mio più vecchio amico, il mio più, sì, migliore amico dell'infanzia, aveva e ha i capelli rossi. Eleonora è bionda, ma di radice nasce rossa. Poi
1: okay.
0: Non so perché diventa però tante volte i rossi cambiano. Beh,
1: sì.
0: In questi giorni c'è stata la giornata mondiale dei capelli rossi e hanno deciso di dedicare loro una giornata perché sono il 2% della popolazione mondiale, quindi
1: sì.
0: È proprio una rarità. Addirittura ad agosto si riuniscono in un posto in Irlanda e fanno il
1: dove festival, ce ne sono tanti,
0: sì, il festival dei capelli rossi, e arrivano da tutto il mondo, si fa a gara chi lancia giochi su chi lancia più lontano una carota. No, ma è
1: sì.
0: Vero, non lo sto inventando. Il re e la regina dei rossi, c'è l'incoronazione, c'è lo speed dating fra rossi, un appuntamento al buio solo tra rossi.
1: Ah, è divertente comunque.
0: O russo quando vede la rossa ci vede
1: sì.
0: La rossa.
1: No, e poi voglio dire
0: il rosso quando vede la rossa ci vede la
1: non
0: rossa.
1: Non so se ancora si dicono queste cose tra ragazzi, però per esempio negli anni 90 quando un tuo amichetto aveva i capelli rossi, carotino.
0: Sì, certo.
1: Detto carotino.
0: I rossi, secondo me, io ti ho detto ne conosco nella vita, o rosso quando vede la rossa ci viene la mossa, cosa vuol dire? Che il rosso quando vede una rossa, la rossa gli viene la mossa una convulsione,
1: sì,
0: d'eccitazione.
1: Sì, però Nico, non possiamo chiudere questo argomento,
0: sì.
1: Abbiamo poco tempo.
0: No,
1: però
0: dicevo che i rossi comunque sono sempre stati bersagliati di...
1: Sì,
0: di,
1: un po' di quelle robe lì.
0: Carotino.
1: No, ti stavo soltanto invitando a raccontare, magari brevemente, dopo...
0: Vale.
1: La signora con la testa di fuoco.
0: È la signora della testa di fuoco. Me la ricordo sempre bene, ma non mi ricordo mai il finale, quindi non riesco a fare la battuta. Però è sempre molto bella che la rossa prorompente per le strade del paese di Bosco Reale va camminando con una schiera di bambini dietro che la sfottono. Ah, signora con la testa di fuoco!
1: La signora con la testa di fuoco. E lei, io mi ricordo la battuta.
0: Io la battuta finale non me la ricordo mai.
1: Che il fuoco
0: mai.
1: Ce l'aveva sotto.

0: scusa, entro un po' a gamba tesa, però parlando del Festival dei Rossi già lo sono arrivati tanti messaggi prevedibili. Non abbiamo tempo, c'è il memoriello che incombe, però 7 secondi ce li abbiamo. 7 secondi
1: per un messaggio così li troviamo.
0: Anche perché è originale, non c'è soltanto quella rima sulla golosità presunta delle rosse, ma ce n'è uno per esempio che io non sapevo.
2: I Rossi è risaputo, altro che carotina, carotone.
3: Il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
0: Tonino Carotone. Il memoriello di domani, domani è il 29 maggio, e nel 1972 c'era in primo posto della classifica Lucio.

0: questa è la più bella in assoluto di Tina Turner. È stata una lunga pausa con questo ritorno e con questa grande produzione tornò con un grandissimo successo. E il prossimo è un compleanno, Gianluca, è curioso che per magari due generazioni diverse, no? Abbiamo 6-7 sì. anni di differenza, però i nostri amici, cioè entrambi conosciamo persone che hanno litigato a mani per il loro gruppo preferito. Il loro gruppo sì. preferito era i Toto. Sì. Io conosco uno che si è menato per i Toto. Tu sì. pure conosci
1: Toto
0: uno.
1: Contro America. Io conosco due che si sono date le peggio mazzate: uno Toto, uno America.
0: Ok, tutte le volte che leggiamo Toto sì. ci viene in mente questo e i gabinetti del Giappone. Se voi entrate in una toilette giapponese, molto probabilmente i sanitari, come qua da noi, cioè Richard Ginori, sì. in Giappone sono Toto.
1: Toto.
0: In tutta l'Asia sì. i gabinetti sono Toto.
1: Sì.
0: A noi però ci viene in mente pure questa band e questi nostri amici che facevano botte in due epoche diverse.
1: Sì.
0: Tutto questo per dire Cine. Che domani compie 71 anni Mike Porcaro. Cine.

dottore Marco Lo Monaco sulle canzoni del Memoriello aggiunge qualche piccola nota su Nord, Sud, Ovest, Est, dice soltanto tra parentesi: Nicola può raccontare di quando era qui e registravano questo album nello studio accanto. Certo che potrei farlo, ma il tempo

0: non vorrei commuovermi, sai che c'è Gianluca, un po' di età probabilmente, però quando, ecco, però quello che vi vorrei dire, farò dei nomi al di là di Max, di Mauro, di Claudio o di Pierpa, i produttori degli 883, nomi che tutti conoscono, celebrati anche da una serie che presto vedrà, certo, una seconda stagione,
1: quella sugli 883.
0: Ecco, vi farei due nomi per noi che giriamo alla radio, che vedrete anche a Party Like a DJ. Sì. Uno è quello di Giorgino Prattelli,
1: grande Giorgio,
0: Giorgino Prattelli, Giorgio ha collaborato attivamente, l'altro è Roberto Baldi, ma è un po' più lontano, bisogna andarlo a trovare
1: a New York.
0: Questo per dire che si attiva tutta una macchina di ricordi, nomi che a voi magari non diranno molto, ma si attiva tutta una macchina di ricordi legata proprio a quegli anni che per me erano i primi qua, 1993, quando usciva Nord, Sud, Ovest, Est, e in questo caso il 29 di maggio debuttava proprio nella Hit Parade.
1: Aggiungo, no, non a questo racconto, ma soltanto come diciamo saluto finale, il messaggio di Florenzia è che non leggeremo,
0: molto divertente,
1: ci ha fatto abbiamo molto riso, la tua sintesi è meravigliosa, le zoccole pepate incazzate ci hanno fatto molto ridere,
0: le zoccole pepate, il riferimento ai roditori nel napoletano e alla peste bubonica del 1500, ne abbiamo parlato prima. Passate una buona notte, passate un buon weekend, noi saremo qui lunedì 1 giugno,
1: esatto,
0: lunedì 1 giugno, non c'è ponte per noi. Se voi sarete in giro, accendete la radio. Grazie Simo, grazie Marco, ciao da VTN.
1: Grazie mille, buon weekend.
2: Poche persone sei.
3: È pernuta la zanzanella.
4: È pernuta la zanzanella.
5: È pernuta la zanzanella.
6: Di notte.
7: È pernuta la zanzanella.
8: Va giù. È pernuta la zanzanella.
6: Su Radio DJ.
9: Radio DJ.
10: One Nation, One Station.
11: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
12: Scelgo sempre la formazione più adatta.
13: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
14: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 30 maggio alle 15 la Sprint Race e domenica 31 maggio alle 14 la gara con il Gran Premio Brembo dell'Italia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
15: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con Annalisa.
16: Una canzone estiva.
15: Safe.
17: Papà, buona domenica.
15: Giorgia.
18: Solo tu sei la cura.
15: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
0: È mezzanotte.
19: DJ.
20: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

0: Dracula, Dracula Remix. Buongiorno a tutti, Radio DJ. Sta per cominciare il volo del mattino, giovedì 28 maggio 2026.
1: Ma dimmi te, ma che situazione ci fai vivere?
0: So che molti di voi sono in fibrillazione perché domani finisce
2: domani?
0: Il lavoro, si va col trolley. Molti, soprattutto nelle città come Milano, così che molta gente non è di Milano, viene qui a lavorare.
2: Ah, c'è un ponticino.
0: C'è un ponte importante. Cioè, magari qualcuno si è preso pure il giorno. Domani parte oggi, si fa venerdì, sabato, domenica, lunedì e martedì. Sono 5. Oh,
2: ragazzi, esodo e controesodo.
0: Oh, contro esodo, il grande esodo.
3: Per l'esodo.
0: Chi era Battiato? Esodo.
2: Prendete il treno. Parte anche quello.
0: Non ci sono gli scioperi, mi sembra, domani. Se non sbaglio, c'è lo sciopero dei treni domani. Non vorrei essere.
2: Non seminiamo panici inutili.
0: No, cerca sciopero.
2: No, non lo cerco, andiamo avanti.
0: Comunque potrebbe esserci lo sciopero domani, non lo so, perché dovevo andare a Roma. Sì, vedi, ha detto la stellina, avevo ragione. Perché dovevo andare a Roma io oggi, invece poi è successa una cosa ieri che non sono venuto e non è ancora finita. E niente, non sono qui a parlarvi dei miei problemi, soprattutto dei miei problemi personali di salute. Esatto, siamo qui solo per una cosa, noi del volo del mattino.
2: Cioè
0: cercare di farvi il regalo più bello
3: che sarebbe
0: che possa capitare a una persona nella propria vita, soprattutto a una certa età.
2: Cioè,
0: entrare in crisi.
2: Grazie, noi, ci serviva.
0: Noi siamo qua tutte le mattine.
3: Stavo così bene ieri con la Florencia.
0: Salutiamo la Florencia, la ringraziamo. E ho un po' di Sud America, la Florencia. Comunque, voglio dire, noi siamo qui solo per farvi il regalo più bello che vi può capitare nella vita: mettervi in crisi.
2: Vai.
0: E nonostante tutto, il programma fa anche ascolto. Io sono scioccato da questa cosa. Siamo di un'antipatia, eppure. Oh!
4: Ludico!
0: Tac!
5: Felicità!
6: Tu prove!
5: Eccola qua!
7: Ciao, mi stai sul cazzo tu?

0: Ti auguro prurito al culo e braccia corte.
1: Ah, ci sono andato vicino. Buongiorno, buongiorno, mannaggia ragazzi.
2: Io non ti chiedo niente.
1: No, no,
3: niente,
1: non
3: neanch'io,
1: ma non dobbiamo dire niente.
2: Infatti.
1: Perché se tutto funziona perfettamente e non c'è, devi andare in crisi. E invece se tutto non funziona devi andare la crisi, c'era anche la canzone di Morgan, no? Devi avere la crisi,
2: è vero.
1: La crisi. Ce l'hai la crisi? Erano ancora i Blu Vertigo,
2: certo,
1: non era
2: certo,
1: Morgan.
2: Certo.
1: Era ancora nei Blu Vertigo.
2: Sì.
1: Te la ricordi? Canzone di quegli anni.
2: Sto vivendo.
1: Che bel sound che avevano, Qualcuno risvegliamo dei ricordi con questa canzone.
3: Ma anche a me.
2: Per una hit.
1: Ah, oh, oh.

0: Allora ragazzi, intanto vogliamo sapere tante cose. Uno, ricordatevi che con oggi sono le ultime 8 puntate del Volo del Mattino.
1: Sei sicuro?
0: Oggi e domani.
1: Aspetta, oggi ormai è andata.
0: Sette.
1: Quindi,
0: giovedì, venerdì,
1: sei.
0: Sette. No, giovedì,

0: oggi, venerdì, domani e 5 della settimana prossima. Sì. 7 puntate, comunque se fosse una settimana, ricordateci. Il ripasso generale, sì, cosa vi è piaciuto, cosa vi ha toccato, più che altro, più che vi è piaciuto, una cosa che vi è rimasta in testa,
1: esatto,
0: una frase,
1: cosa vi è rimasto,
0: una canzone, una roba così. E poi
1: Pensateci anche per lo Speaker's Corner, a questa cosa qui del cosa ho imparato quest'anno, perché forse
0: salirete sul palco e dire: io quest'anno ho imparato questa cosa di me, non ho imparato grazie a voi, ho imparato di me, perché la crisi è quello, per imparare qualcosa di noi. Io direi di iniziare con una bella canzone. Poi vi leggo ben due fogli oggi. È uno di ieri che non ho letto e uno di oggi. Wow.

0: Che spettacolo, che sound. Bobby Womack. Across 110th Street. Dopo tanto tempo mi rimetto in contatto con voi del volo. Le ultime 8 puntate me le voglio succhiare.
1: Io. Ehi.
0: Vivo da 3 anni a Gran Canarie.
1: Ah, sì.
0: Io quest'anno ho imparato a selezionare le amicizie, dice. Beh, questa è una bella cosa.
2: Sì. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Marco da Roma. A Fabio, ma tu stai a dire, metti in crisi e poi dopo tutte le mattine stai qui per aiutarci. Ma mo se ne va in ferie per 3 mesi e poi che faccio questi 3 mesi? Mi suicidio?
1: No, no, no, no.
0: La crisi è

0: Non scherziamo.
1: No, dai, la crisi è una buona. La crisi cosa fa? Ti costringe a girare la telecamera, dai, quella del telefono, che fai le foto fuori, a farti il selfie. Cioè, la crisi serve a girare l'obiettivo dentro di te e dire: ma perché reagisco così male a queste cose? Ma perché ho tutto e non sto bene? Ma perché c'è un qualcosa che non mi torna? Ma perché? Vabbè, quella lì è la crisi. Comunque sono andato da Francesco durante questo disco di Bobby Womack, uh-huh, e ho cambiato la canzone, così mettiamo la crisi dei Blue Vertigo.
2: Fabio, che... oh Fabio, oh, sì, hai risvegliato ricordi. Ricordo che vidi il concerto dei Blue Vertigo a una festa dell'Unità
0: e ride,
2: di tanti anni fa a Foligno, e ero in prima fila, cioè ce l'avevo a mezzo metro. Quanto ho scialato, quanto ho scialato. Massimo penso un centinaio di persone del concerto. Bellissimo.
0: Ti ricordi la festa dell'Unità?
1: Sì, la festa dell'Unità, sì, sì.
0: Dove succedevano le cose, cioè succedevano le cose belle.
1: Che da bambino andavo, ho vinto un maialino alla lotteria della festa dell'Unità, siamo tornati a casa con il maialino. Quello mio nonno mi diceva sempre: sai perché lui non dorme mai?
0: Che?
1: Perché è un maialetto.
0: Certo.
1: E beh, tutte le battute che si fanno ai bambini. Allora ragazzi, volevo dirvi questa cosa. Mi è venuta in mente una cosa, non ieri, che non c'ero, ma il pomeriggio prima, mentre ero al pronto soccorso. E mi è venuta in mente questa cosa.
0: Tu l'avevo dire. Nessuno te l'aveva chiesto.
1: No. Volevo dirci questa cosa. Sì. Cioè, cosa succede quando a volte ci si trova davanti a un imprevisto, che dici, che due coglioni, che dà la roba, che può essere anche che hai bucato la gomma, per dire, no? Oppure delle altre cose. Bisogna tarare il cervello. Sei tarato?
0: Stratarato.
1: Bisogna tarare il cervello a, come dire, come se fosse un soldato. Lo devi preparare per quella sfida che ti capita al momento, che può essere, ripeto, anche una stronzata. Tipo qua adesso vi faccio degli esempi: bucare una gomma o rovesciarsi il caffè sulla camicia, per dire, no? Però anche cose più importanti, perché quando tu sei dentro quella roba lì, se ti fai prendere anche il cervello, se ti fa prendere da questo, dallo spavento, dalla paura, così non funziona più. Invece quello deve essere, come dire, un'arma affilata che serve a, come dire, a essere pronta per quella battaglia, quella sfida che devi fare al momento. Ed è la famosa le tre regole del meno male che. La conoscete la regola del meno male?
3: Io
1: che?
3: Sì.
1: Meno male, la conoscevi? Sì. E meno male che. E meno male che.
0: La famosa?
1: È famosissima.
3: Famosa.
1: Come sarà in inglese meno male che?
0: Luckily. Thank God.
1: Thanks God. Grazie a Dio. Brava. Quando ero giovane.
0: Questo dice Warren Buffett.
1: Warren Buffett, cioè, chi non è Warren Buffett?
0: Multimiliardario. Esperto di investimenti, è uno che fa i discorsi, no? Sì, seminari, sì, per, sì, i businessman, sì.
1: Cioè, stiamo parlando di uno che non è che, cioè, capito?
0: Uno che, vabbè.
1: E quando lui era giovane ha avuto la fortuna di incontrare un multimilionario.
0: Bravo.
1: Che lui non è ancora multimilionario. Ha incontrato un multimilionario che gli ha detto: tu ricordati che devi tarare il cervello.
0: O magari era lui il multimilionario di cui si parla.
1: Non lo so. Vabbè, comunque ce n'è un po', no? Ci sono le guerre apposta.
3: Quindi anche lui è tarato.
1: È tarato. Tutti tarati. Ok, allora, multimilionario.
0: Sganciate i soldi.
1: Regola del 3 in più, cioè regola del meno male che. Ok. Ogni volta che sorge un problema, ripeti per 3 volte meno male che. Questo può cambiare il modo in cui il tuo cervello reagisce alla vita. Ti faccio 2 esempi.
0: Ok.
1: Gomma bucata della macchina, fantastico. Meno male che ho un'auto. Meno male che ho una ruota di scorta. Meno male che il mio telefono è carico. Oppure ti sei rovesciato il caffè addosso. Meno male che ho un'altra camicia. Meno male che non mi sono bruciato. Meno male che ho il tempo per cambiarmi. Cioè riuscire a trovare lì dentro, sì, in quel problema lì, 3 cose positive. Vedi cosa sta succedendo. Il problema non è sparito, ma la tua mente ha cambiato prospettiva. Esce dalla disperazione e si muove verso una soluzione. Quando ti lamenti e basta, indebolisci la tua stessa mente. È come allenare il cervello a vedere solo il lato negativo. Ma quando cerchi 3 cose, esatto, che stanno ancora andando per il verso giusto, rafforzi la tua intelligenza emotiva. Non si tratta di negare il problema, si tratta di ricordare che non è tutto perduto. C'è sempre qualcosa che funziona ancora. Okay. Per esempio, tipo, ok, faccio la radio con Maurizio. Vabbè, però, meno male che c'è la viola.
3: Faccio la radio con Fabio. Meno male che c'è Linus.
1: Meno male. Ok. La nostra mente ha la pericolosa abitudine di dare più importanza a ciò che manca rispetto a ciò che abbiamo già. Questo semplice esercizio allena il tuo cervello a vedere le risorse, non solo gli ostacoli.
2: C'è Linus. Meno male che c'è Nicola.
1: Esatto. No, io di l'altro quello volevo dire.

0: La persona che ami di più.
1: Sta buono.
2: Questo.
0: Ah, ma sono due fogli diversi.
1: Quello è per un'altra puntata.
0: Ma difatti dicevo, ma come mai così lungo? Ti ho detto stamattina, ma perché due fogli?
2: No, perché quello era lungo.
0: Ah, no,
1: sai, allora rovina tutto.
0: Niente, fermi tutti.
1: Scusa, enfatizza la fine.
0: Allora devo enfatizzare. Io c'ho un altro foglio sotto. Perché devo fare quello con la Stefi dopo? Ah, sì, va bene. La nostra mente ha la pericolosa abitudine di dare tutta più importanza a ciò che manca rispetto a ciò che abbiamo già. Questo semplice esercizio.
1: No, l'hai detto malissimo.
0: Questo è perché ormai è andato.
3: No, comunque l'ha già detto prima. Devo
0: questo
3: dire la verità,
0: semplice esercizio allena il tuo cervello a vedere le risorse, non solo gli ostacoli.

0: Siamo seduti a guardare la TV mentre il nostro telecronista locale ci dice che oggi ci sono stati 15 omicidi e 63 reati di violenza, come se tutto questo fosse normale. Sappiamo che le cose vanno male, più che male.
1: Non serve dirvi che le cose vanno male. Tutti quanti sanno che vanno male. Abbiamo una crisi.

0: Abbiamo dei messaggi? Sì.
1: Stamattina ho lasciato il cellulare a casa. Ho dovuto tornare indietro a recuperarlo, ero a metà strada quasi. Meno male che l'ho lasciato, così sente il volo del mattino, non sono già in ufficio.
2: Vedi? Ma ne devi trovare tre.
0: Devi trovarne altre due. Sì, vabbè, dai, meno male.
3: Mancheranno almeno 10 anni alla pensione. Meno male che sono stanco di lavorare. Meno male che sono rotto le palle di lavorare in questo posto. Meno male che sono 35 anni che lavoro.
0: Comunque lui aveva un problema e ne ha aggiunti altri tre. Cioè, invece di fare meno male col positivo,
2: esatto,
0: ha mi ha bucato la gomma. Meno male che ho i debiti e non posso pagare il commista.
2: Meno male ho il telefono scarico.
4: Buongiorno Fabio. A proposito di crisi barra opportunità, dopo 15 anni in giro per il mondo si rientra in Italia quest'estate a vivere.
0: No.
4: Crisi o opportunità?
0: No,
2: poi d'estate a vivere.
0: Come il film, il tuo cinema, non tornare più qua, non tornare indietro, non ti fare prendere dalla nostalgia.
5: Ragazzi, a me la puntata che è piaciuta di più in assoluto di tutti, che non dico ci penso tutti i giorni, ma quasi, è quella del 25 dicembre.
2: Oh, ciao. No, non molla, non molla, no. Ma perché?
0: È arrivato anche l'insulto del nostro ascoltatore Robert, che ce ne manda uno al

0: Robert, ti vogliamo bene. Oh, 3 settimane fa hanno bocciato. Ah, bocciato nel senso che mi sono stati addosso. Bocciato la macchina nuova. Guidava mia moglie. Siamo andati a cena fuori a festeggiare e mia moglie non si è fatta male.
1: No, vedi?
0: Allora, meno male che grazie all'incidente siamo usciti a cena. Meno male che la macchina si è presa solo una botta e meno male che mia moglie non si è fatta male.
1: Perfetto.
0: Allora, vedi.

0: get it all out of my system.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanitec Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Have fun!

0: Ehi hey dude, per sentirvi in vacanza, anche a Party Like a DJ.
1: Vedi, non conoscevo questa regola, ma la praticavo già di mio. Sono caduto a marzo, qui all'Arco della Pace, frattura collo del femore. Ho 51 anni, ho detto, meno male che non ho picchiato la testa. Sì? Che non mi sono rotto le vertebre, che ho un'assicurazione.
2: E non è scontato.
1: Bravo, bravo, bravo. Io con un'assicurazione mi sarei buttato per terra.
2: È una truffa.
1: Sì, è perché
2: no, è una truffa.
1: Ma l'assicurazione non è mai una truffa, vai neanche a pareggio.

0: Allora, mi spiace che qualcuno, molti di voi, anzi no, alcuni di voi ci stanno scrivendo che ci sentono a singhiozzo, sì, in alcune parti d'Italia. Ah sì, ozzo, va bene. Volevo dire che un ascoltatore dice che ha fatto ieri, ha bucato la gomma della bicicletta, e dice: meno male che dove mi sono fermato a ripararla ho trovato le fragoline di bosco.
1: Vedi? Manca due, meno mali.
0: Meno male che erano buone, esatto. E meno male che non ho avuto l'allergia.
1: Comunque sono quelle sorprese, sono quei regali.
0: Se lo può. Esiste, nel bosco è un regalo. Esiste ancora nel mondo come noi da ragazzini che andavi, c'erano le more,
1: certo,
0: le,
1: sì, ma certo.
0: No, i mirtilli,
1: lamponi.

0: sì, in Islanda tantissimo, c'erano questi prati in collina enormi e pieni di mirtilli, fantastico, sono andato a fare la raccolta.
1: Allora, vediamo se ho capito. Io sono da oggi in malattia per burnout.
0: Wow!
1: Sono in depressione. Meno male che ho un lavoro.
2: Sì.
1: Meno male che ho dei colleghi che mi supportano.
2: Due.
1: E meno male che c'ho l'assistenza sanitaria.
2: Sì.
1: Però sti cazzi.
2: È dura, ma.
0: Posso dire, meno male che hai la forza di mandare questo messaggio. Meno male che stai bene, anche se stai male. Meno male che non sei da sola. Meno male che sei da questa parte del mondo.
2: Guarda quanti meno male.
0: Meno male che Israele non vuole prenderti la casa e dove abiti. Non ti bombarda, non ti ammazza i figli. Cioè, c'è da andare avanti all'infinito.
2: Vabbè, questi meno male qui. Per qualunque
0: per tanti,
2: problema.
0: Per tanti.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Sì.
3: A proposito di questo, meno male che io dico spesso quando le persone intorno a me si lamentano, faccio l'esempio del semaforo rosso, che tutte le volte che trovi un rosso dici Madonna, oh, oggi tutti rossi. E le dico sempre, sì, oh, però quando li becchiamo verdi non lo dice mai nessuno, oggi tutti verdi. E personalmente mi sono accorto che è un grande esercizio notare quando uno inizia a lamentarsi e smettere subito. Ciao ragazzi.
0: Oh.
2: Saggio.
0: Ciao, saggio. Guarda un ascoltatore che dice: le cose che ho imparato con voi al volo del mattino è la storia del guacamole, non so di che serie era. Quella che la coppia in crisi parte dal guacamole. Quando io e mia moglie discutiamo, diciamo sempre: ripartiamo dal guacamole.
2: La sinistra riparta dal guacamole.
0: Che la sinistra, che la Schlein riparta dal guacamole. Sì. Allora, ragazzi.
4: Che serie era?
0: Ci mandate al 347-342-5220 sì. Una cosa che vi dà fastidio di vostra moglie.
2: Una.
0: O di vostro. Ma se la trovano.
2: Una.
0: Se la trovate. Di vostro marito o di vostra moglie. O del vostro ragazzo. Cioè nella relazione, no? Cioè, quelli di voi che non sono single, che sono in relazione.
2: Quella roba lì.
0: E vi piace, lo amate, la amate. E guai a pensare di vivere senza. Ok, ma c'è. Se cercate bene.
2: Sono uno sforzo.
0: Se cercate bene, bene. Una cosina piccolina che vi dà fastidio di vostra moglie o di vostro marito c'è. E poi dopo viene, diciamo, surclassata dall'amore, certo, dal voler stare insieme. Però un fastidietto ci sarà.
2: Quella roba lì.
0: Perché quelle lì sono sempre le puntate più divertenti. Vabbè, sentite, sentite. Magari uno dei prossimi giorni la facciamo. Però, sì, ragazzi,
2: ci serve.
0: Chiudete un attimo gli occhi. Stiamo insieme da tanti anni. Però quando sciabatti.
2: Oh, quella roba lì. È proprio è quella cosa lì che ti fa uscire il cervello. Sì.
0: Mangi troppo veloce, mangi con una foga che mi dà fastidio. Mastichi in un centro. I peli delle orecchie. Quando mi dici una cosa che mi dici che non è vero che te l'ho detto, non so, adesso,
2: gaslighting.
0: Vediamo. Maurizio, ce l'hai la roba del guacamole? Fa sempre ridere.
4: Sì, sì.
0: Perché lui dice: io voglio andare in campagna e io voglio andare. Mio papà e mia mamma avevano due tipologie di carattere diverso. Mia mamma socievole, quelli che escono, vanno al bar, conoscono tutti al bar, vado al tabaccaio, conosce il tabaccaio. Io ancora adesso, quando vado da mia mamma e vado a comprare le settimane enigmistica. Quello dell'edicola, salutami tua mamma. Mio padre, uno che se ne stava giù in cantina da solo con i suoi giocattoli, le macchinine, i trapani. Due caratteri completamente diversi. Però loro sicuramente si trovavano a colazione, pranzo e cena. E poi durante il giorno ognuno si faceva la sua roba. Ecco, è un po' come questi due qua.
5: Esattamente quali difficoltà matrimoniali vi portano qui oggi?
6: Beh, litighiamo.
7: Ma non litighiamo per cose materiali.
6: Per esempio, lui vuole vivere in città, io voglio vivere in campagna. Lui non vuole che io lavori, io voglio lavorare.
7: Io amo lo sport, lei odia lo sport. Io adoro il cinema, lei odia il cinema. Io amo i ristoranti, a lei piace mangiare a casa.
6: Lui odia come cucino. Io non sopporto che lui russi e neanche le sue orribili storielle.
7: Io odio la sua risata. Odio che stia sempre a fare shopping e che spenda un patrimonio.
6: Io non sopporto che sia avaro. Un tirchio, anzi, e che dia mance imbarazzanti per fare il grande, invece.
7: Lei non mi trova sessualmente appetibile.
6: E lui non sopporta la mia famiglia.
7: Lei odia la musica classica e deve avere un cane. E io odio i cani.
5: Ah, ci sono cose su cui siete d'accordo?
6: A nessuno dei due piace il guacamole.
5: Okay. È un buon inizio. Cioè, è talmente ovvio che voi due siete innamorati. Possiamo costruire sul guacamole.

0: Lei è Dusty Springfield, ve la consiglio se avete delle playlist così, insomma, di ascoltarsi i suoi pezzi. Forse la più famosa è The Look of Love, no? Mm-hmm. Sì, dai. The Look of Love. Ce l'hai The Look of Love, Maurizio? Da far sentire un pezzettino.
1: Ma va, ce
0: ma
1: l'hai,
0: figurati.
2: Chi è lei?
0: Dustin. Dusty. Dusty. Dusty.
1: Dusty.
0: Wow, questa è. Questa è sexy. Is in your eyes. Questa non è quella che metti tu quando ti fai la doccia tutta, certo, la soapy shower.
2: Questa, sì.
0: Sapete, ragazzi, cari ascoltatori, che Maurizio si fa la quella che gli inglesi chiamano la soapy shower.
1: Cioè?
0: La soapy shower è quando ti insaponi tantissimo, che diventi una nuvola come i cartoni animati, una nuvola di sapone. Mm. E lui si c'ha la spugna. Non si mette come noi il bagno schiuma con le mani,
1: sì,
0: così.
1: Come noi, fallo per te.
0: No, tu
1: ragazzi,
0: lo metti con la
1: spugna si usa, perché
0: tu,
1: no?
0: Tu ti fai la doccia con la spugna.
1: No, io ce l'ho, non
0: ma
1: la
0: quella,
1: uso sempre.
0: Proprio
1: però...
0: quella lì che si trova proprio la spugna.
1: No, allora quella a rete.
0: Quella
1: rete, sì, dai, allora c'è, cioè, quella naturale,
0: quella naturale, sì, quella naturale, quella, che prende natura, sì, che ma... la strappano dai mari, quella lì.
1: Quella rete è un residuo un po' degli,
0: sì,
1: allenamenti.
0: Però tu,
1: capito?
0: Ti metti lo,
1: no,
0: il sapone,
1: ma non
0: è
1: neanche troppo.
0: No, però Maurizio, io sono a casa sua,
2: sì, sì.
0: E poi lui se la riempie proprio come si fa con la macchina. Poi se la strizza addosso e gli vedi solo gli occhietti. Fa flip, flip, e
2: non
0: so
2: solo
0: che...
2: gli occhietti.
0: E gli occhietti è il business del kill. E si vede, e si mette sempre sta canzone anche quando si mette poi.
1: Classico,
0: sì.
1: Ah, tipo car wash.
0: Sì, sì, sì,
1: okay.
0: La soapy shower, molto sexy.
3: Meno male che dopo il divorzio la mia ex mi ha lasciato la casa, così mi compro un bar.
0: Non so se la scelta, se ha capito bene come funziona, però faceva ridere, dai.
4: Meno male che ci siete voi, meno male che stamattina ho il tempo per ascoltarvi, e meno male che è una bella giornata.
1: Dai.
2: Vabbè.
0: E la roba brutta cos'era? Perché di solito ti deve succedere una cosa brutta e dici meno male, però che
1: magari aspetta,
4: meno male che ci siete voi,
0: forse questa
4: meno
0: la
4: male
0: brutta.
4: Che stamattina ho il tempo per ascoltarvi, meno male che è una bella giornata,
5: meno male che sono partita IVA, lavoro sempre, fortunatamente per colpa della mente sto sempre bene e vi ascolto tutti i giorni, spettacolo.
0: Non so qualcosa.
1: Non ha
0: detto. Non ha detto.
1: Difficile,
0: no,
1: difficile.
0: No. Ok. Abbiamo finito con i messaggi?
1: No, ce ne saranno altri, ma se il tenore è questo.

0: questo.
1: No, no, non lo so. Facciamo dire che ieri,
0: se piove di quel che tuona.
1: Ieri, Maurizio è arrivato tutto felice oggi, sì, cari ascoltatori.
2: Ieri
1: perché
2: era mercoledì.
1: Ieri, mercoledì,
2: sì,
1: è andato a quel famoso fast food, che c'ha quella M gialla, non possiamo fare pubblicità.
0: No brand!
1: Non ho detto.
0: Ma stava fast food.
2: Ma M o due colline?
0: Ah. Allora,
1: il principe cerca moglie dice, quella è una M, le mie sono due colline. Vabbè, comunque.
2: Vabbè, ero in coda.
1: Era in coda.
2: Ordinare, davanti a me
1: perché sei andato col drive, col drive, con la macchina?
2: No, sono andato normale, in bicicletta.
1: Ok,
2: sono
1: e tu, c'era un signore?
2: C'era un signore davanti a me che ordinava.
1: Ha ordinato?
2: L'ho registrato perché mi
1: faceva... Ok, perché la pronuncia è perfetta. Ok.
3: Sì, allora, per me è un... Per me è un cheeseburger quello normale con il bacon.
4: Allora è un
3: crispy McBeck. Crispy McBeck, sì. E poi aggiungi pure le patatine mennaghi.
1: Mennaghi?
3: Le patate mennaghi.
4: Mennaghi, poi?
3: Mennaghi. E poi fai Mac Jimmy Large e Mac Jimmy, come si chiama? Mac Chicken.
5: Bobby Valentino. You back, sir?
6: Hey, yo, Tim, drop it.

0: volo del mattino.
1: È impossibile.
0: Solo se pensi che lo sia.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Mi fa ridere il messaggio di Antonio che scrive: meno male un cazzo. Così a fine programma.
2: Niente, sul lavoro ancora non so che devo fare, ne ho cambiato un altro dopo una crisi. Meno male che no, non sono capace.
3: Capito? Almeno lo ammette. Almeno l'ha messo.
4: La mia mamma è stata ricoverata in ospedale e io ho dovuto annullare il mio viaggio a Madeira. Meno male però che la mia mamma adesso è stabile.
3: Ok.
4: Meno male che c'è un cielo bellissimo e azzurro. E meno male che ho due sorelle che mi stanno aiutando.
1: Ah, ok. Oh, poteva essere peggio, capisci?
3: Allora, quel cielo lì
1: non è tanta roba, però le sorelle
3: cioè,
1: che ti
3: l'ha buttato un po' in mezzo per fa tre,
5: Mi è caduta la tazzina con il caffè dentro.
3: Oh,
5: meno male che non si è rotta la tazzina. Meno male che non mi è caduta sul piede e mi sono fatto male. Meno male che mi ha dato la spinta a dare lo strazio in cucina, che se ne era veramente.
3: Questo
6: è quello che è caduto.
3: È quello. No, ce ne sono, ma non li ho preascoltato.
1: Però mi fanno ridere. Questi meno male mi sono piaciuti, ragazzi. Ieri mi siete mancati, ma oggi mi avete già tirato su.
3: Ma oggi non più.
1: Meno male che oggi. Allora. Ci vediamo domani?
6: Se vuoi,
3: facciamo sta mattata.
1: Ma sai, comunque domani è il momento elettronico.
6: Non venderti la pelle dell'orso.
1: E poi, vabbè, domani ci racconterete che cosa farete questo weekend lungo. Da qualche parte ci sono già dei temporali.
3: Okay.
1: Però teoricamente dovrebbe essere.
3: Però, allora, temporali. Allora, meno male.
1: Meno male che c'è l'acqua.
3: Okay,
1: che viene giù, sì. Perché senza acqua non ci sarebbe frutta e verdura alla vita.
3: Niente.
1: Noi,
3: poi,
1: che siamo l'80% di acqua.
3: Poi, meno male.
1: Meno male. Il temporale?
3: Sì.
1: Meno male, che così rinfresca.
6: Sì.
1: A Milano anche meno male che pulisce l'aria, perché qua noi ci mangiamo, ci respiriamo l'inferno. Ma ci poteva andare avanti. Meno male che quella pioggia lì ci ha fatto venire voglia di andare a letto sotto le coperte. Abbiamo fatto l'amore col temporale.
7: Certo. Ma di questo ci racconteremo la prossima volta.
8: Radio DJ One Nation One Station.
9: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
10: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Party Like a DJ. Domenica 7 giugno dalle 18 con Amy Schilla.
13: Finisce sempre così quando siamo io e te.
12: Madame.
14: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
12: Night.
15: Dici che resti, allora urlalo forte.
12: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.

0: questa è la numero uno, ragazzi. A notte 54 Ultra con Talk to You su Radio DJ.
1: Per sto cercando il decimo calcetto per stasera, non è che porchera, è libero?
2: Tutti liberi, per giocare calcetto sempre, vai!

0: Ciao belli.
1: Ciao Giotti Vannelli.
2: Perché? Ciao belli, is your best friend.
3: A Ciao Talent Over 60 c'è Domenico Bini con Duplette.
1: Maestro Domenico.

0: Bini.
1: E con la voce di un artista che abbiamo lanciato proprio da questo palco qualche anno fa, si apre il nostro Ciao Belli del giovedì. Oggi è una di quelle puntate dove c'è davvero tutto. Partiamo subito dall'argomento del giorno, gli Enhanced Games, andati in scena domenica 24 maggio a Las Vegas. Le Olimpiadi dove il doping non solo è concesso, ma anche incoraggiato.
2: Addirittura.
1: Com'è andata? Male, molto male. Ma ne parleremo nel dettaglio più tardi con il mitico Ciccio Graziani e con Riccardo Paternò, detto Tutto Sape.
0: Ciao Sape!
1: E poi, per il lifestyle, Sabrina Lanzaro ci svela come vestirsi da donna quando il caldo inizia a fare sul serio. Restate con noi, si parte!
3: Voglio parlare un attimo con tutti i milanesi che in questi giorni stanno attraversando il mio stesso gravissimo problema.
2: Cioè?
3: Ma esattamente cosa sta succedendo in questa città? Va bene, il primo caldo, ma tutto questo penso che non sia legale.
2: Certo.
3: Sono uscita e ho incontrato solo donne bellissime, mezze nude, con addome squartato che manco sul libro di anatomia e gambe lunghe tipo autostrada del sole. Cioè, tu esci di casa tranquilla, sicura del tuo outfit e ti ritrovi, boom, catapultata su un backstage di Victoria's Secret. Cioè, ma da dove siete uscite tutte insieme? Quindi io ve lo dico con tutto l'amore e l'invidia del mondo, così non vale, non giochiamo lo stesso campionato. Per favore, non uscite tutte insieme di casa, perché poi una donna normale non si sente a proprio agio.
2: Abbassa l'autostima.
3: Grazie.
0: Ciao.
1: E per la serie Piccole comunicazioni di servizio, anzi di emergenza, questa sera il nostro angelone siede a tavola con Nicola Savino, Federico Russo, Alex Farolfi e una compagnia che già sulla carta fa presagire il peggio. Nessuno sa a che ora tornano, nessuno sa in che condizioni, la città è in allerta. Ma noi intanto andiamo avanti, perché oggi torna la rubrica Bere Bene con l'ovineria di Foggia. Puntata di oggi, i danni muscolari che un bicchiere di gin tonic può infliggere al braccio umano.
4: Quando prendi il gin tonic, non fare questo errore. Un solo gin tonic può causare uno squilibrio alla schiena, provocare dolori lombari e portare dei problemi alla colonna vertebrale. Il modo corretto è prendere due gin tonic, che aiutano a mantenere l'equilibrio del corpo e una postura corretta.
1: E in vista del lungo weekend apriremo un talk sulle nuove diete che vanno dal digiuno intermittenza fino alla Prolon. Tra gli ospiti Cinzia Parlock, Omer Tomax, Ela Kreuser, Arduino Tironti, Jeff Putica, Elisabetta Paoloni e il mitico Gue Pequeño, che in questo periodo è veramente in straforma.
5: Un po' di tempo fa con una persona che mi segue ho fatto questa cosa, che è stata una dieta particolare, no? Velocissima, che in 4 giorni, cazzo, mi sono guardato e ho detto cazzo, no?
0: 4 giorni.
5: E la gente, le ragazze, i miei amici, dicevano cazzo, che cazzo hai fatto, voglio fare anch'io. E quindi hai un momento un po'...
6: Ma la Prolon, no?
5: No, la Prolon non mi ha dato lo stesso risultato, è stata una roba che non assumi zucchero.
0: Dopo poco ti cambia
5: completamente tutto. Dopo subito
0: 4 giorni.
5: E quindi ho detto wow, è ovvio che ti piaci. Poi però sai, anche lì il discorso, manco, cioè, la disciplina è tutto, cioè.
6: Sì, la costanza, certo.
5: Poi sai, dipende anche il tuo lavoro, capito? Sì. Io non è che mi serve, capito? In qualche modo. Ovvio, se sono più magro, più definito, sicuramente sarò più bello da vedere, ma però. Io ho avuto dei momenti che ero un panzerotto, ero brutto. Però ce li hanno tutti, pure DiCaprio, lo vedi in giro un cesso, cioè brutto, chiatto.

0: 86 di Wham con I'm Your Man su Radio DJ.
1: 14:16, qualche amico.
2: Ferro, hey. È caldissimo fuori. Ma bagnati la testa e anche dietro la nuca.
1: Va bene. Ti vogliono bene gli amici.
0: Ma è un balleno sotto il sole. Senza
3: a proposito di Giotti Pannelli, sì. Angelo, senti le congas?
1: Sì,
3: non sento le congas. Sì,
1: le congas. Scritti a Giomelli 3440370050. Forza, scrivi a Giomelli. Attenzione, perché un nostro caro amico, sì, che produce mobili ha la fortuna, dici, di avere un'isola tutta per sé.
0: Veramente.
1: In occasione di questo lungo ponte che ci porterà fino a martedì 2 giugno, ha deciso di rispondere finalmente alla nostra chiamata.
4: Pronto? Ciao poveri! Poverissimi di Rete 4! Sono il Marco Ranzani di Cantù.
1: Buongiorno!
4: Oggi è una giornata molto importante.
1: Molto importante.
4: È il compleanno del mio cane, il Django.
1: Auguri.
4: Fate gli auguri al Django.
1: Auguri Django, auguri.
4: Il Django Ranzani. Pensa che gli ho dato anche il cognome al cane.
1: Bello.
4: Oggi compie 14 anni e gli ho regalato la Mercedes Classe G tutto nero opaco, naturalmente della sua taglia.
1: Ah, fammi darla.
4: Non ti preoccupare, volevo regalargli la nuova Ferrari elettrica.
1: Sì.
4: Il mio cane guida con la zampetta.
1: Ah, okay.
4: E per rallentare tiene il filo del freno con i denti.
1: Ah, veramente? Siamo sicuri.

0: vorrei vederlo.
1: Comunque la macchinetta che gli ho preso 180.000 euro. Ma il Django mi ha messo il muso perché i sedili non sono in pelle. Ah. Sono di quell'Alcantara lì un po' da povero. No.
2: Ma scusa, come fai a capire, Marco, che il cane è arrabbiato?
1: Roberto, sì, quando il cane è arrabbiato, in questo caso sono due giorni che fa il bisogno grosso sul sedile della macchina. Ah, ecco. Sì, pratica mi ha cagato due volte in macchina.
0: Dai. È bello,
1: di
0: è
1: solito il Django fa nel suo bagnetto, hai capito? Ah, okay. È lì che ho capito che era arrabbiato. Lui ha il bagnetto con la jacuzzi, la doccia solare.
3: Dove ti trovi in questo momento? Sei a Dubai o a Cantù?
1: Sì. In questo momento mi sono trasferito sulla mia isola, l'isola di Mantegazza, vi ricordate, no?
0: Certo,
1: io ho un'isola.
0: No,
1: ogni tanto vengo qui a fare delle feste.
3: Attenzione con le isole.
1: No, non pensate male, eh. Non tutti i ricchi che hanno un'isola combinano cazzate. Io sono uno.
0: Bene.
1: Ieri ho fatto una festa col karaoke, sì, che torna di moda adesso.
0: Certo. Okay.
1: C'era anche Larry Style. Larry Sai che Style. Adesso è sempre qui in Italia a rompere i coglioni.
0: Sì, è vero,
2: gli
0: è vero.
2: Piace l'Italia.
1: Gli ho dato
2: sì.
1: 4 milioni di euro e mi ha suonato 20 minuti.
0: 20 minuti.
1: Sì, però mi ha cantato anche Loco Loco di Gordo e Please Don't Go di W. cazzo, 4 milioni ho detto, almeno fai le canzoni che voglio io. Se per caso nel weekend volete venire giù a trovarmi, vi mando un WhatsApp.
0: Ma magari,
3: la posizione
1: con le coordinate.
0: Ah, coordinate.
1: Sì, in tempo reale, perché l'isola di Mantegazza non è sulle cartine geografiche.
0: Ah, cavolo,
2: non si trova.
1: È un casino, anche John Travolta quando viene giù con l'aereo fa fatica perché deve mettere fuori la testa dal finestrino.
0: Deve guardare.
1: Fa la manovra col braccio fuori.
0: Con chi sei sull'isola?
1: Sono qui con le mie due mogli, ragazzi.
0: Cavolo, due
1: London
0: mogli,
1: e Anna.
0: Anna ce la ricordiamo.
1: London e l'altra. È la prima volta che andiamo in vacanza in tre. Sono un po' teso perché tra le due non c'è tanto. C'è un po' rivalità, ecco. Sta arrivando l'Anna, un attimo.
0: Sì.
4: Marco, guarda che London ha lasciato la biancheria intima in bagno e io non sono la sua serva. È già due volte che faccio la lavatrice in tre giorni e io non sono venuta in vacanza per fare i mestieri.
1: Però ha tante altre qualità.
0: Vabbè.
1: Vedrai che piano piano andrete d'accordo.
4: Sì. Ciao Marco, io vado a fare un giro in centro.
0: Ah,
4: ho preso la tua carta di credito nera, quella illimitata. Va bene, amo?
1: Va bene. Guarda che sull'isola di Mantegazza i negozi sono tutti miei. Non c'è bisogno della casa.
0: Niente.
1: Puoi entrare con la mia fotografia e ti danno tutto quello che vuoi. Tu, London, sali in camera da letto e mettiti giù da gara, che mi è venuta voglia di fare un pomeridiano, una bella guzzatina.
4: Va bene, Marco. Allora io salgo in camera e mi metto il completino che ti piace tanto e le Manolo Blahnik sacco 12.
0: Sì.
4: Dai, ti aspetto, cucciolo.
1: Va bene.
4: Senti, Marco, che dici se salgo anch'io e facciamo una cosa a tre, come avevi detto ieri sera?
1: Non oggi, Anna. Tu vai a fare la spesa, che non abbiamo niente in casa. Hai visto il frigo, no? Che vuoto. Ascolta, prendimi anche mezzo chilo di merluzzo, che stasera lo facciamo in forno con le patate.
4: Ah, bene.
0: Non la vedo.
1: Pronto, poveri?
0: Eccoci qua.
1: Siete ancora lì?
0: È un casino con le mogli.
1: È un casino. Scusatemi,
2: dura,
1: ma purtroppo non mi sono tanto potuto occupare di voi, ma per la mia situazione
0: è stato un piacere sentirci dopo tanto.
1: Ma ho una situazione sentimentale un po' complicata.
0: Ce ne siamo accorti.
1: Vi chiamo magari domani?
0: Sì, va bene,
2: quando vuoi.
1: Che vi faccio sentire anche la mia canzone da discoteca che ho fatto con Benny Benassi.
0: Ah, veramente?
1: Sì, sì,
0: sentiamola subito, dai.
1: Adesso.
0: Vai.

0: su Radio DJ, questo è sempre Ciao Belli. Salutiamo Ranzani, speriamo che torni presto a trovarci.
1: Beh, certo, è sempre una leggenda, quando torna divertentissimo. Saluto Marino Belgeri, al quale ho rubato una tisana. Maurino, ti ho preso una tisana rilassante.
0: C'è la raccolta di là di tisana.
2: Ciao Belli, Ferro, ma ti hanno avvertito che stasera devi pagare anche tu, cioè non è offerta.
0: No, ma io non ci sono,
1: c'è Robertino.
0: Io sono oltre confine.
3: Poi stasera tutti alla Bullona a fare fiesta.
1: No, bisogna rientrare presto.
3: Baby, io ascolto Ciao Belli.
1: Guem.
4: Padre Tempo, io lo dissi. Lo dissi che Allegri non era l'uomo giusto.
1: Certo, è vero. Vabbè.
4: E adesso tutti sul carro di Dredani, calcio con la F, il football, viva il football.
0: Va bene.

0: la grande classifica e certo, salutiamo tra gli esclusi, non senza polemica, Tategno con Sciabolare.
1: Eccolo qua.
0: A proposito di Senatore,
1: io so sciabolare,

0: si macchiano.
1: Io le rispondo non rompe.
2: Ok, a tra poco. Ciao
3: belli. Radio DJ One Nation One
4: Station. Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi. La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: con Drop Dead su Radio DJ
1: alle 14.35. Stai seguendo il Sinner, se non sbaglio.
0: Sì, seguendo il Sinner impegnato. E purtroppo c'è da dire che al terzo set ha dovuto cedere al Cerundolo il terzo set, appunto 2-1 adesso, ma ha problemini fisici, ha dovuto fare uno stop, un time out medico. Bravo. Speriamo che si riprenda. Vai,
1: occhio che ti prendo la Sky.
2: Un saluto a tutti, io sono in malattia ma non sono malato. Fregate il capo.

0: Dame l'occa alla Sky, comunque, che salutiamo.
1: Grazie. Da domani inizia il ponte del 2 giugno. Fateci sapere se avete intenzione di spostarvi al nostro numero magico.
0: Non ci sposti?
1: Io non lo so. E visto che siamo sotto le feste, andiamo ad incontrare in diretta un altro amico. Vai. Che non sentiamo da tempo. Questa volta siamo in Svizzera.
2: Io un attimo gli faccio un telefono a quelli di Radio DJ.
3: Pronto?
2: Sì, pronto. È la polizia cantonale di Lugano.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Parlo col zio Roberto Ferrari. Sì,

0: Salve.
1: Allora, questo qua è Zonatel? Sì, l'ho chiamata su Zonatel?
0: Il mio cellulare, sì.
1: Ecco, guardi, stamattina l'ho vista passare in dogana che, sì, che veniva giù troppo a manetta col trottinette. Innanzitutto no, l'idea di passare il confine col trottinette non l'ho capita.
2: Ah, sì. Come che il trottinette?
1: Cos'è il trottinette? È monopattino, madonna, ma io non so, ma non so che lingua parlate giù là, va. Allora, questa volta ho chiuso un occhio. Sì, sì. Guardi che al mio capo, il tenente Ravezzoni, gli italiani ci stanno sulle balle.
2: Come mai?
1: E soprattutto i disc jockey.
2: Ah, i disc jockey, perché?
1: Sì. Perché la figlia del tenente Ravezzoni, Emma, sì, Ravezzoni, sì, sei anni fa l'è sposata con un DJ di Radio Ticino.
2: Ah, ok.
1: Questo qua usava gli stupefacenti.
2: Sì.
1: La Emma la fa i tre fieux, poi questo qua è scappato e ha lasciato sua figlia
2: con
1: i tre pagai.
2: Certo.
1: Con i tre bagagli dentro a suite, capì?
2: Dallevare.
1: Scusate un attimo, sì, come è andata col Milan Calcio lì in Italia? Ho visto che avete fatto, che avete fatto tutto il campionato senza il forward. Il forward non ce l'avete voi? Niente forward. Noi abbiamo già gente sempre attiva. Infatti, stamattina, analizzando le ultime conversazioni sul Natel del suo collega, ho scoperto che il signor Angelo questa sera va a cena con i suoi colleghi. Mi raccomandi, guardi che domani è venerdì, c'è da scrivere la classifica delle canzoni. Hai capito?
0: Ma lei come è queste
2: cose? No, ma tranquillo.
0: Queste cose come fa a sapere?
1: Non ti preoccupare. Comunque, ho classato tutte le vostre conversazioni.
2: Registrato.
1: No! Archiviato!
2: Archiviato.
1: Vabbè, dai. Se stasera sta a casa, fa l'affare della vita. Ti capì?
0: Sì.
1: Roberto, l'ha pagata la tassa sul secco?
0: Cos'è la tassa sui rifiuti? La tassa sui rifiuti.
1: Ecco. Certo. La meteo, l'ha guardata la meteo? La meteo?
0: Sì.
2: Certo. Guardo il meteo. C'è un weekend lungo.
1: Perfetto. Perché non... non sta via 6-8 mesi da Radio DJ, si prende un bel periodo di carenza.
0: Come carenza? Cos'è la carenza?
1: Ma come parlate, Giulio? Ma sembra che parliamo due lingue diverse,
2: certo.
1: E il periodo di aspettativa, la carenza. Mamma mia, ragazzi. Oh. Allora, qui in dogana la vita è bella noiosa.
2: Sì.
1: Meno male che ogni tanto prendiamo qualche maluiwiti.
2: Sì.
1: Stamattina, per esempio, dobbiamo andare giù a Berna a chiudere un ristorante.
2: Ah, cavolo.
1: Perché il tenente Ravezzoni ha finalmente ha avuto l'autorizzazione.
2: Okay.
1: Questi qua del ristorante hanno aperto a gennaio,
2: sì,
1: ma oggi li facciamo sarare più.
0: Pensa che non è la nostra competenza, Berna.
1: Vi diciamo di che cosa si tratta. Li facciamo sentire di che cosa si tratta.
3: Da gennaio prossimo, un ristorante nel cimitero. Accade a Berna, nel crematorio di un cimitero di Berna. Le due stanze del crematorio che accoglievano le urne funerarie, che non sono più utilizzate perché i parenti portano le ceneri a casa o le spargono, verrà allestito un ristorante che si chiama La Vita in francese. Si trova nel complesso monumentale del crematorio di un cimitero di Berna del 1908, in stile Belle Époque. Siccome non si poteva abbattere perché è un complesso monumentale della Belle Époque del 1908.
1: Allora, questi qua a oggi li facciamo sarà su tutto perché il tenente Ravezzoni ha avuto l'autorizzazione.
2: Ma è una bella idea. Comunque.
1: Signor Ferrari, come va? Tutto bene?
4: Tutto a posto, grazie.
1: Stamattina le passa su, aveva in macchina aveva un lunghino.
2: Un lunghino? Cos'è il lunghino?
0: Cos'è il lunghino?
1: Ma non va a mangiare lì, si porta il lunghino da casa.
0: Cos'è? Il panino?
1: Una l'ha detta giusta, il panino, com'è che lo chiamate voi? Il lunghino.
0: Il panino, non so.
1: Vabbè, signor Ferrari, era le 10:14, vada più piano perché il Ravezzoni ce l'ha su con DJ.
2: Ah, ok.
0: Va bene.
1: Allora, ieri hanno intervistato i nipoti del tenente in più che partecipavano a una manifestazione ciclistica.
2: Il tenente Ravezzoni.
1: Ve le posso sentire, accosto il Natel alla radio e vi faccio sentire.
5: Siamo allo stadio di Cornaredo di Lugano, la cui pista di atletica è stata messa a disposizione ed è l'unico esempio in Svizzera.
6: Come mai hai scelto il ciclismo?
7: Sì. Il ciclismo è un bel sport perché si va all'aria aperta, si va incontro alla natura e non si va nei ristoranti a drogarsi.
5: E tu vorrai arrivare alla competizione o scegli magari il ciclocross o la pista o un'altra?
7: Se arrivo
5: su strada.
8: Ma andare in bicicletta è uno bello sport perché andare in motorino o in macchina dopo si diventa come schiavi dei motori.
5: Cosa dice tuo papà di questi corsi?
7: Che è un bene per andare fuori in bicicletta perché se uno non ha nient'altro da fare può andare nei night.

0: Così, ristorante, già andare a conoscenza di droga, fumo e alcol.
1: Andare a conoscenza, certo. A che ora passa dentro oggi?
2: Oggi alle, 16, alle 15.45 Chiasso Brogeto.
1: Allora, 15.45, allora mi trovo qua in garitta, adesso mi guardo la TV, che è la vita in diretta svizzera.
3: Ma che dì la vita in diretta?
1: No, beh, la vita in diretta svizzera, ah, certo. Okay, okay. Certo. E parla di quei cinesi che insegnano l'italiano ai bambini.
3: Ah, oh, che bello.
4: Am da festidi qui che da viaggio che chi insegna l'italiano ai figli, che ne ha poi loro da parlare e vuole insegnare ai figli.
5: Lui l'italiano non la parla mai.
4: Non sono capace di parlare. Oh, di volte, se mi obbligo.
6: Ma se lui arriva su un forestiero, che parla insieme, che domanda qualcosa, che domanda in italiano, lui cosa che risponde?
1: Hai capito?

0: dal 1996 la grandissima Gala con Freed From Desire su Radio DJ.
1: 14:46.
2: Ciao Angelone, ciao Porchera,
0: ciao bello, ciao,
2: ciao caro,
1: ciao caro,
0: il fa, ha fatto tutto lui
1: sulla tastiera.
2: Ciao caro,
1: eccolo qua,
0: tutto
1: ciao.
0: Lui ha fatto, bravissimo.
3: Ciao Roby, anche tu facevi finta di essere malato con Lino.
1: No,
0: ma quando mai?
2: Comunque io lo sapevo che non era malato.
1: Sì, il tipo.
2: Ci vediamo rientro.
1: Ah,
2: Ciccio.
1: Il capo, ha fatto il capo, bravo, sì. Bravo, bravo.
2: Ferro Angelo!
1: Sì, buongiorno, buongiorno.

0: buongiorno, ciao.
1: Ciao Ferro, sono il Sinner. I problemini fisici ce li avrai tu.
0: Va bene. Stanno seguendo tutti da casa il Sinner, ovviamente.
2: Ma certo.
0: Roberto, hai mai pensato al tuo funerale?
2: Cioè, no, assolutamente no.
0: Come per vuoi che sia la cerimonia?
2: No, no, non mi interessa.
0: No, te lo
2: proprio.
0: Chiedo perché il mitico rapper Frankie Energy, certo, ha affrontato proprio l'argomento della sua dipartita con gli amici di Stories.
2: Ho la mano in tasca.
0: Siamo il DJ set.
2: No, no.
0: Sulle mani.
3: L'appello del professor Maggi del collegio. Da mattino 5 l'hotel e la suite per gli amici a quattro zampe.
0: Bella, bella.
3: Da Stories, Frankie Energy e il funerale.
0: Eccolo qua.
3: Da Screen Week, zero calcare le scene di sesso. Da eretici, Red Ronnie e le lingue.
4: L'appello del professor Maggi del collegio.
5: Ti devi lavare.
0: Sì,
5: l'igiene personale è importante
0: caldo,
5: per un fatto di salute personale e per un fatto sociale.
2: Ma
5: bisogna abituarsi a fare la doccia tutti i giorni,
2: anche
5: a cambiare tutti i giorni la biancheria
0: certo.
5: intima e a lavare i vestiti.
0: Tre,
5: inutile
0: no.
5: lavarsi se poi indossiamo di nuovo gli abiti su cui abbiamo sudato.
0: Okay.
5: Siamo animali sociali, diceva Aristotele.
0: Sì.
5: D'accordo? Ma cerchiamo di mettere in risalto il nostro lato sociale, tenendo a bada quello animale.
0: Bravo, la faccio ogni
5: due. A voi capita spesso di incontrare persone che puzzano?
0: È abbastanza.
4: L'hotel e la suite per gli amici a quattro zampe.
6: In questa Junior Suite
0: 5.
6: È arrivata nel frattempo anche la colazione. Noi ormai siamo esperti di alimentazione per quanto riguarda i cani, un'alimentazione molto importante. Abbiamo tutte le prelibatezze per questi due cagnolini. Si sente anche in sottofondo quelli che sono i 430 MHz per farsi rilassare. Direttore, questa Junior Suite, quando c'è ad esempio il salone del mobile quando ci sono le Olimpiadi, io quanto spendo?
7: Vedo che siete attentissimi a questi 1500 euro della camera che erano durante il salone del mobile
6: o le Olimpiadi.
7: No, no, 1500 euro durante
0: il
7: salone del mobile per una camera di un albergo 5 stelle lusso. È totalmente il mercato.
4: Frankie High Energy e il funerale.
8: Eccolo come qua. Immagini il tuo funerale?
0: Sì, siamo a Stories.
9: Bella domanda.
0: Ecco.
9: Me l'immagino in un futuro
8: questo certamente molto lontano,
9: molto lontano.
8: Sì. Però dove? Siamo in una chiesa, siamo in un luogo laico, siamo in una spiaggia.
9: Dove siamo? Guarda, mi piacerebbe molto che i miei resti venissero sparsi sopra una bella città.
0: Ah, una città.
2: Ah, che bello. Ok.
9: Ma senza essere cremato.
4: Zero calcare e le scene di sesso.
10: Abbiamo fatto un video con la Matilde Jolly che è andato fortissimo perché lei ha detto che si eccita
0: zero
10: a vedere le scene di sesso nei film.
11: Ah. Io le zompo nei film.
10: Le zompi.
11: Io vado avanti veloce.
0: Perché
11: mi rompe il cazzo degli altri che scomano.
0: Quindi
11: tutta quella roba là la
0: non gli piace vedere gente
11: veloce.
0: Che fa l'amore.
11: Cioè, sei uno di quelle del 2x, ma sulle scene di sesso.
0: Sì.
11: E Euforia prima stagione durava un minuto a puntata per me, quindi
4: Red Ronnie e le lingue aliene.
12: Gli extraterrestri
0: buongiorno Red.
12: Sono preoccupati perché noi stiamo distruggendo questo pianeta.
0: Certo.
12: Questa è la loro preoccupazione.
0: Sì.
12: Non so se è vero, c'è chi dice che noi siamo il frutto di un accoppiamento sessuale tra extraterrestri e esseri umani abbastanza involuti, no?
0: Okay,
12: e quindi noi siamo preziosi perché noi possiamo interagire con 22 razze aliene. Ci hanno creato questo. È appena stato pubblicato un video di uno che in America ha filmato il TG dove dice c'è uno che fa dichiarazione e dice attenzione, verranno rilasciati altri file e vi comunico già che ci sono già noi terrestri siamo entrati in contatto con astronavi che sono cadute eccetera con quattro razze diverse di alieni. Quindi l'hanno già dichiarato.
0: L'hanno già dichiarato, questo è vero.

0: capolavoro, capolavoro.
1: Bravissimo,
0: l'estate
1: me.
0: Pura, vera, vera.
1: Assolutamente sì.
0: Chiudiamo, qualche amico per chiudere.
2: Oh, Ferrari, se sì. ti fermi lì giù a Balerna ti offro un caffè. Te,
0: ah,
2: dai,
0: su. Va bene. Un tuo concittadino.
3: Uè, Angelo,
0: buongiorno.
3: Ma mi sa che con quella cena lì di stasera, sì. domani alla radio DJ c'è qualcuno in carenza.
0: No, vai tranquillo.
4: Certo che se comunque arrivano sulla terra con il loro disco volanti, o sì. come li vogliamo chiamare,
0: sì.
4: ma si schiantano,
0: è vero,
4: oh,
0: è vero.
4: Sono dei pessimi piloti.
0: Certo, si trovano sempre schiantati.
5: Da 22 razze extraterrestri.
0: Tutti sugli alieni, a domani.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Chiamate Roma 3131.

0: Ed è subito passerella, ragazzi. Qui c'è il Trio Medusa, elegantissimo, o meglio, elegantissimo, vestito a caso come fanno nelle sfilate, così, sempre, esatto. Chiaramente si passa sfilando, basta che ci sia lo sguardo severo.
1: Sì, quello sì.
2: Se no, d'altronde lì, giocavamo a tennis e facevamo come Naomi Osaka, cioè noi siamo fatti così.
0: Vestiti veramente a muzzo, ma l'importante, come dire, è guardare, perché il modello, la modella, ha negli occhi questo sottotesto: io sono fico e tu no.
2: Io sono fico nonostante sta roba che ho addosso.
3: Certo, esatto. Guardate anche... come sfighetto nonostante mi abbiano messo addosso queste cose.
0: Poi dall'alto della passerella ti guardano e dire un po'. Ti disprezzo, sì.
3: Non te lo potrei mai permettere.
0: Lady Gaga e Doechii, che sono chiaramente tra coloro che hanno firmato la colonna sonora del film Il Diavolo Veste Praga, il prosciutto tra l'altro, due. Come mi sta andando? Perché mi sembra che non mi sia...